0: Ma insomma, si può acquistare qualcuno quest'anno. Eccolo lì, Pellegrino, eccolo lì, Pellegrino. Cioè, sempre i soliti nomi, Zizè, ma mai Zaniolo, mai, che ne so, Kramaric, mai qualche Algerino. Veramente, è stucchevole tutto questo.
1: Qui il problema non è essere stucchevoli, qui è prendere il profilo giusto. Io penso che se arrivasse Colomani saremmo tutti contenti alla fine, o meglio, sarebbe la fine di una vicenda stucchevole perché dura da troppo tempo. Il problema è trovare il profilo giusto. Io non credo che la società stia andando a farfalle. Le voci sono voci, andremo a vedere, come avete visto con Celic, non se ne parlava, è arrivato, non che ci cambi il destino, ma io credo che la Juve farà un mercato intelligente. Poi dovrà essere campo a confermarne il valore. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, ringrazio la regia di Roma nella persona di Giorgio, adesso c'è Manuel a dare il cambio a Torino, ci si vede domani ancora per affrontare i temi legati alla nostra Juve. Buona giornata a tutti e grazie davvero per i tanti messaggi.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News, oggi dedicato interamente al calciomercato perché, messo da una parte il mondiale, la Serie A deve necessariamente accelerare sul fronte delle trattative. Tanti grandi club ancora hanno smosso poco il proprio mercato in entrata e c'è tanto lavoro da fare per puntellare quasi tutte le rose del nostro campionato. Ci affacciamo quindi al mercato che riguarda un po' tutta l'Italia e anche la questione CT con Guardiola, che nelle scorse ore ha incontrato Maldini e Leonardo per la panchina degli azzurri. Prima però ci uniamo alle condoglianze che tutto il mondo del calcio sta riservando in queste ore a Maurizio Sarri per la scomparsa del padre Amerigo, una notizia arrivata nelle scorse ore. Un po' tutti i colleghi, allenatori e non solo, giocatori, tutto il mondo del pallone si sta stringendo attorno all'allenatore, e lo facciamo anche noi di tutto mercato web. Detto questo, apriamo la pagina dedicata al mercato e lo facciamo col direttore di tutto mercato web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, benvenuto.
1: Un saluto a voi, un saluto a tutti, ben trovato, ciao Ludovico.
0: Per partire inizierei dall'attacco della Juventus. Sono diversi giorni che si parlava prima di Colomoni, poi di Pellegrino del Parma. Stamani i colleghi della carta stampata citavano anche un ritorno di fiamma per Zirkzee. Che piste sono queste per il mercato della Juventus e quanto possono essere veritiere?
1: Ma sai, la Juventus deve fare almeno un paio di attaccanti, perché la situazione è abbastanza chiara, senza Dusan Vlahovic che è andato via, con Jonathan David che comunque è sul mercato, che non sta rappresentando certo una garanzia, una certezza per l'attacco. Loro devono anche valutare quali siano i giocatori più giusti per poter dare a Spalletti un qualcosa di concreto in vista della prossima stagione, perché non essendo già andati in Champions League è chiaro che l'anno prossimo la Juventus non può fallire questo traguardo, deve andare nelle prime quattro, anche per ragioni di bilancio, ragioni economiche. È normale che un giocatore come Colomani sia sempre nel mirino. Loro hanno presentato un'offerta da 35 milioni di euro, più 5 di bonus, più 10% sulla futura rivendita, per venire incontro, no, a quelle che sono anche le esigenze del Paris Saint-Germain. Ancora non c'è stata una risposta positiva da parte del club francese, e conseguentemente è normale che in questo momento debbano fare anche altre valutazioni, altre soluzioni. Giustamente dicevi tu di alcuni attaccanti che stanno trattando. È normale che Pellegrino, comunque il Parma, chieda 40 milioni di euro. Ora, francamente, Pellegrino è sicuramente un bravo attaccante, però non mi sembra che abbia dimostrato nel corso anche dell'ultima stagione di poter valere così tanti soldi. Però giustamente tu hai bisogno, e quando hai bisogno vai a chiedere, e quando vai a chiedere ti fanno il prezzo che gli altri hanno più voglia di farti, quindi a maggior ragione cercano di prendere più soldi possibile. Zirkzee è un nome che ritorna, certo è un nome che ritorna, perché è comunque un attaccante che anche la Juventus in passato ha seguito. È un giocatore che secondo me potrebbe anche fare al caso dei bianconeri. Lui vuole, inteso come Spalletti, un giocatore forte fisicamente. Magari Zirkzee è meno mobile rispetto a un Colomani, tanto per essere chiari, perché comunque Colomani magari può giocare anche con la prima punta centrale in caso la Juventus volesse addirittura cambiare modulo. Colo ha queste caratteristiche. È normale invece che un giocatore come Zirkzee

0: Zirkzee sia più un attaccante centrale. L'abbiamo visto anche a Bologna, no? Più di movimento partendo da dietro, ed è un giocatore che fa il reparto, ma in una maniera diversa. Tutto dipende sempre dalle richieste del Manchester United, che come al solito può fare la differenza perché acquista tanto, ma non vuole certo svendere, e quindi sicuramente è un'altra pista da tenere presente, come ce ne sono anche altre che magari adesso non sappiamo.
1: Per chiudere sul mercato della Juventus, sappiamo che la dirigenza bianconera sta cercando un portiere e negli ultimi giorni si è parlato molto del Dibu Martinez, titolare dell'Argentina fino a pochi giorni fa nella finale del Mondiale. È ancora una pista che la Juve sta seguendo e ce ne possono essere altre per la propria porta?
0: Ma guarda, io penso che sia una pista assolutamente da seguire, anche perché l'avevano scelto già da tempo e speravano che la richiesta fosse un po' più bassa. Invece continuano a chiedere cifre abbastanza alte. La Juventus dovrebbe chiudere a 7-8, considerata anche l'età, no, del Dibu Martinez. Il giocatore avrebbe dato la disponibilità al trasferimento, però siamo arrivati appunto al 21 di luglio e non c'è stato ancora uno sviluppo di questa situazione, per cui la Juve deve sistemare il discorso anche del portiere. L'hanno fatto capire, l'ha detto anche Carnevali. Nessuno si è nascosto, no, di fronte a una possibilità del genere, per cui se non si sblocca il Dibu Martinez, un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata da Vicario. Ecco, io credo che Vicario sia uscita dal Tottenham. Tra l'altro, il Tottenham in questo momento sta diventando un po' un oggetto del desiderio di tanti club, penso magari anche a Spence, no, che piace molto all'Inter, e quindi Vicario che potrebbe ritornare in Italia. Insomma, è una situazione tutta da verificare, tutta da vedere. Ma io penso che faranno l'ultimo tentativo su Dibu Martinez, e se poi non avranno la possibilità di prendere Dibu Martinez, dovranno necessariamente andare su Vicario. Carnesecchi non mi sembra possa essere un obiettivo, perché l'Atalanta non lo vuole dare via, e quindi credo che debbano, per forza di cose, non dico ripiegare, perché comunque Vicario è un portiere che è nel giro della nazionale italiana, quindi non si può certo dire che è una soluzione B, però magari è una soluzione diversa rispetto alla soluzione A che loro stanno valutando.
1: Il Napoli vedrà Alessandro Buongiorno operarsi al ginocchio in questi giorni, salterà più o meno metà stagione. La domanda è una: il Napoli andrà ad intervenire sul mercato per sostituire uno che è stato un pilastro di questi anni o probabilmente terrà il budget per intervenire in altri reparti?
0: Ma guarda, io penso una cosa, da quello che ho capito io, per il momento fanno la soluzione interna, per il momento si adatteranno un po' con le risorse che hanno all'interno, anche perché comunque il presidente De Laurentiis ha già dato mandato al direttore sportivo Manna di fare mercato, ma prima il mercato in uscita e poi il mercato in entrata. Quindi la mia sensazione è che per il momento debbano fare un po' di necessità virtù. Viene da pensare, no, che magari erano stati molto bravi nel provare ad anticipare una certa situazione, che era quella di Mario Chila, che volevano prendere a tutti i costi, avevano già l'accordo col giocatore, non avevano ancora l'accordo con la Lazio, ma ci potevano mettere dentro magari anche altre situazioni, tipo per esempio, non lo so, il prestito di Lorenzo Lucca oppure di altri giocatori, però non c'è stata la possibilità di fare quell'operazione, perché se oggi il Napoli avesse avuto già Mario Chila, non avrebbe avuto il problema, no, di pensare a Buongiorno che si è infortunato. Quindi la sensazione è che momentaneamente resteranno così, perché comunque nel reparto, anche se è andato via Juan Jesus, i giocatori ci sono. Vedremo nella seconda parte del mercato se il Napoli potrà fare qualcosa in più. Di sicuro io credo che interverranno, magari forse in difesa avevano già visto, no, qualche, c'era qualcosa da poter mettere dentro, da quell'infortunio di Buongiorno. Naturalmente dovranno mettere qualcosa di consistente, però al momento credo che sia una fase un po' di stanca del mercato, e l'accelerazione sarà più avanti.
1: Sono le ore giuste per vedere Summerville alla Roma e, oltre a questo, che cosa andrà a fare ancora la Roma sul mercato, considerando che ha ancora da piazzare diversi giocatori, per esempio Dovbyk in attacco e Sulè è un altro di cui si discute tanto, a maggior ragione dopo il rinnovo di Dybala.
0: Ma sai, allora, Sulè è un giocatore che può portare tanti milioni di euro, no, per sistemare il bilancio. È un giocatore che loro valutano 30 milioni di euro, però tutto sommato, se non arriva a questa cifra, non è che loro lo vorranno svendere. Per quanto riguarda Dovbyk, è più facile che facciano un prestito. Su Summerville hanno fatto la terza proposta consecutiva al rialzo, per vedere se West Ham l'accetta. E quindi, sai, Summerville è un obiettivo importantissimo, come lo era anche Greenwood. Poi il mercato della Roma deve un po' sistemarsi, perché hanno bisogno, secondo me, anche di sostituire Selic, che e quindi hanno tante cose da poter fare, da dover fare. Però il mercato purtroppo per gli italiani, per le squadre italiane non è facile. Quando è che un giocatore all'estero ci sono delle cifre spaventose, però io mi aspetto, ecco, che le big in generale, e penso in questo senso anche a squadra come la Juventus, come la stessa Inter, debbano ancora entrare nel vivo, no? Sono entrati in una fase, diciamo così, di stanca iniziale, poi ognuno ha avuto le sue problematiche, l'Inter perché ci sono stati due giocatori, Balestra e Calahiri, che non sono finiti bene come operazioni, però hanno bisogno di fare il difensore centrale. Però se ci pensi bene, tutte le big, comprendendo la Juventus, l'Inter, il Milan, che comunque è partito bene, ma ora adesso si sta fermando, insomma, vabbè, che hanno praticamente ripreso Modric, però hanno fatto con Gonçalo Ramos e Kila, sì, ma non c'è stato ancora lo sprint forte, per cui io mi aspetto, soprattutto, non tanto adesso quanto, voglio dire, diciamo nei prossimi giorni, che queste squadre, rompano gli indugi e vadano dritte a cercare gli obiettivi, perché comunque manca un mese all'inizio della stagione, questa è la verità.
1: Ecco, si può dire che l'essere finito il mondiale darà uno sprint decisivo, no? Perché il mondiale molto spesso rallenta le trattative, molte delle quali abbiamo già raccontato in queste settimane. Nella prossima settimana o comunque nell'ultimo mese, ci aspettiamo, no? Uno sprint per tutte le squadre di Serie A. Mi viene da pensare soprattutto a il Milan, che hai già citato, e probabilmente anche alla Lazio, pur con tutte le problematiche che ci sono nel club biancoceleste.
0: Direi di sì, direi di sì. Anche la Lazio, sai, purtroppo la Lazio farà un mercato di giocatori che non hanno una grande eco mediatica, però alla fine devono avere quell'importanza giusta per Rino Gattuso. Io penso che non sarà una stagione facile per la Lazio, avranno sicuramente le loro difficoltà, soprattutto a livello ambientale, non sarà semplice gestire questo anno. Tra l'altro, visto che Lotito, no, dopo l'acquisizione della Regina, ha anche, no, questa nuova proprietà, per cui a maggior ragione dovrà pensare anche alla Regina, ma io credo che la Lazio non farà un mercato roboante, però magari funzionale. Io mi fido molto di Rino Gattuso, che come Maurizio Sarri saprà, diciamo, tirare fuori il meglio, no, da questa squadra e da questo gruppo. E intanto nelle situazioni così difficili devi fare gruppo. Per quanto riguarda la fine del mondiale, sì, il mondiale sicuramente è terminato. È vero anche che comunque tante squadre hanno già mosso i loro passi per quanto riguarda gli acquisti, e il mondiale è finito, darà sicuramente un'accelerazione, però ricordiamoci anche che siamo verso la fine del mese di luglio, e quindi il mercato in linea di massima dalla fine del mese di luglio fino a metà di agosto non è che ha grandi sussulti. Chiaramente quest'anno un effetto un po' particolare lo avrà, perché come dicevo prima ci sono delle squadre in ritardo, e magari questa può essere l'occasione giusta per ripartire velocemente.
1: L'ultima domanda e poi chiudiamo la pagina dedicata al mercato, va sulla panchina della nazionale. Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola nelle ore scorse in Spagna, gli hanno offerto il ruolo di CT. Restano in lizza anche le candidature, tra le altre anche di Mancini, che era il grande favorito fino a pochi giorni fa. Quanto è possibile che Guardiola accetti veramente questo incarico e come stanno le cose?
0: Ma come stanno le cose lo sanno loro tre, Maldini, Leonardo e Guardiola, quando ne hanno parlato. Io non lo so, se Guardiola è così interessato, no, al progetto della nazionale italiana. Può darsi di sì, come può darsi che magari, diciamo, sia una cosa che non lo attragga fino in fondo. Io non so quanto questo tentativo possa permettere alla nazionale di avere come CT Guardiola, ma il fatto stesso che ci abbiano provato vuol dire che loro vedono in Guardiola, volevano un nome altisonante, roboante, un allenatore che comunque è probabilmente tra i primi tre al mondo, no, come importanza in questo momento. Vuol dire che si può fare cose in grande. Ecco, il tentativo, secondo me, va analizzato il tentativo. Il tentativo vuol dire che si può fare cose in grande, non si vuole lasciare niente di intentato, e si vuole andare su giocatori, o meglio, su allenatori che comunque sono stati anche grandi giocatori, ma anche grandi allenatori. Che però io dico sempre, su Guardiola, a me piacerebbe come idea, però Guardiola ha sempre allenato grandi squadre. Non è che Guardiola ha allenato squadre con giocatori, tra virgolette, normali, cioè nel senso tutti giocatori di altissima qualità, quindi non so se proprio è il profilo giusto per far crescere il nostro club, inteso come Club Italia, però è un grande nome, quindi vedremo. Poi è vero, Pirlo, Mancini, ho sentito Malagò, no, che ha detto ci vorrà ancora un po' di pazienza. Io penso che entro la fine di questa settimana dovrebbero arrivare alla quadra, ecco, sinceramente.
1: Direttore, grazie mille, come sempre, a presto e buon lavoro.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti e buona trasmissione. Ciao Ludovico, ciao.
1: Diamo il benvenuto in trasmissione a un collega che segue da vicino il Como per la provincia. Sto parlando di Nicola Nenci che ci dà una mano a fare il punto su Ilariani. Nicola, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: In queste
0: Ciao, ciao.
1: ore è impazzita la voce che vorrebbe il Como su Moise Kean. Per le verifiche che sono state fatte, risulterebbe ad ora un contatto tra la società lariana e l'entourage del giocatore più che con la Fiorentina. Ti chiedo, Nicola, se anche a te risulta questa versione e se il Como davvero sta pensando di prendere Kean.
2: Allora, per quel che ne sappiamo noi, c'è stato un contatto tra le parti qualche tempo fa, potrei dire forse un mese fa, un mese e mezzo fa. È stato un primo abboccamento in cui evidentemente non si era trovata la quadra. È vero che sono tornati in pista le discussioni, i contatti nelle ultime ore. Non riusciamo ancora bene a capire, come avete detto voi, qual è il flusso. A me sono sembrati un po' freddini qui a Como, ma sappiamo che è una società molto riservata. A noi ci dicono nulla praticamente. A 3 ore dalla firma di Liberali, secondo la società, eravamo vicini a vedere sfumare anche insomma, a sfumare quella trattativa. Perciò so che è stata definita un po' fredda. Perciò da Fonte Como è una trattativa non così calda, quasi da far pensare che sia anche un contatto dell'entourage del giocatore. Mi sembra di capire che l'ipotesi Como sia molto gradita al giocatore. Però l'ostacolo, poi la questione legata alla Fiorentina è tutta un'altra strada. Quello che è certo è che il Como sta cercando una punta. Ken ovviamente non si discute. Credo anche che, ma questo è un mio pensiero, che il Como, un po' chiamiamolo sotto accusa, tra virgolette, o comunque criticato, o comunque commentato per non avere giocatori italiani in rosa, ma ok, ha preso Liberali, però c'è tutta una cosa da costruire a livello di immagine. Certo che dover scritturare il centravanti della nazionale avrebbe un peso dal punto di vista mediatico importante, perciò io vedo una trattativa possibile anche da questo punto di vista. Sarebbe un colpo importante anche su quel fronte, ovviamente oltre che tecnico, perché il Como ha Dovikas, che è un giocatore che l'anno scorso è stata la sorpresa del campionato, ma ancora da verificare a questi livelli in Champions. Dovikas ha fatto ottimi numeri, ma non ha per esempio mai segnato alle grandi, per dire, no? Perciò, insomma, è un giocatore che va confermato, va visto, va rivisto. E poi c'è la questione Morata che blocca un po' tutto, il giocatore non si sa cosa succederà, a me sembra un po' più lontano dal Como, ma comunque si sta allenando col Como, si aspettano eventuali offerte dall'America, però è un giocatore di grande esperienza, un giocatore che avendo ricostruito la sua serenità familiare potrebbe anche performare l'anno prossimo, un giocatore che potrebbe dare esperienza a livello Champions al Como, perciò io non lo darei per fuori, però è certo che il Como sta cercando un attaccante di peso importante.
1: Ken ha delle alternative ad ora seguendo queste parole, perché la Serie A comunque vede un mercato attaccanti che ad oggi ribolle e affianca tanti nomi a tante squadre, per esempio Dovbyk, per esempio Pellegrino, per dirne due. Detto questo, come sottolineavi anche tu, il Como ha anche bisogno di italiani, anche per questioni di liste UEFA, l'anno prossimo farà la Champions. Sono questi o altri nomi che sta vagliando il Como che vi risulti oltre a Ken?
2: Allora, il Como ha una visione molto determinata che è figlia di quella filosofia che ha portato la Spagna a vincere il Mondiale. Tanto è vero che ci siamo occupati in lungo e in largo di questo aspetto sul giornale. Insomma, qui c'è un cantiere che risponde a quella filosofia ed è anche il motivo per cui questa squadra e questa società sono state viste in una certa maniera all'inizio e adesso si sta un po' cambiando parere, capendo che dietro a questo, al modo di fare mercato, di costruire, di giocare e di fare le scelte, c'è quella filosofia lì. Per questo ti rispondo dicendo che il Como sugli italiani ha sempre detto che prenderà e prenderebbe gli italiani che primo servono a Fabregas e secondo su cui si può trattare in maniera logica anche a livello di prezzo, perché è evidente che su certe scelte, certi contatti si è andati molto su di prezzo. Credo che, per esempio, l'abboccamento con Cambiaso, che poi è finita lì, e con altre soluzioni, sia stata anche un po' abbandonata per questo, sapendo che con bisogno di italiani si alza il prezzo. Io credo però che la filosofia, al di là del prezzo, sia quella di accontentare Fabregas e di prendere giocatori che siano funzionali a Fabregas. Dunque, il Como ha bisogno di italiani, vuole mettere gli italiani in rosa per poter avere più giocatori possibili in rosa per la lista Champions, ma non è disposto a prendere italiani tanto per averli. È disposto addirittura ad andarsi a giocare la Champions con una rosa ridotta, con giocatori funzionali a Fabregas e non con una rosa completa, ma con giocatori poi che starebbero ai margini.
1: Sulla scia di questo discorso, allora Nicola, ti chiedo se il Como non possa approfondire con la Fiorentina, oltre a Ken, il discorso per Comuzzo, che era un giocatore che era uscito come nome in orbita Como un po' di tempo fa, però non si è mai scaldata tanto come pista di mercato. Può tornare in auge e oltre a Comuzzo, ci sono altri difensori che sta studiando ad ora il Como?
2: Secondo me, Comuzzo no. In questo caso, credo che la smentita di Ludi, direttore sportivo, di qualche giorno fa sia sincera, è stato abbastanza tranciante. Credo che la trattativa per Comuzzo si sia arenata definitivamente, ammesso che sia mai iniziata. Per quanto riguarda i difensori, qui adesso stanno cercando Chalobah del Chelsea, perciò sono concentrati su questa scelta. Poi hanno Ken Faramon già in rosa, è arrivato Cuenca, abbiamo Goltadiga in rosa. Credo che se dovesse arrivare Chalobah, si è parlato poi di Sanchez del Galatasaray, insomma credo che le due scelte siano su queste figure.
1: Nicola, grazie mille del tuo contributo. A presto e buon lavoro.
2: Grazie a voi, ciao, buon lavoro, ciao.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Per questa sera è tutto, torniamo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump si troverebbe a un bivio decisivo nella guerra con l'Iran, con funzionari statunitensi e israeliani che individuerebbero solo due possibili esiti del conflitto. Lo riferisce il portale di informazione Axios, secondo cui la prima opzione prevede una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, mentre la seconda comporterebbe una vasta campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Trump si prepara intanto ad annunciare già questa settimana nuovi dazi su decine di paesi.
1: Il Cremlino ha dichiarato di non nutrire alcuna speranza di miglioramento delle relazioni con Londra in seguito all'insediamento del nuovo premier Andy Burnham. Le vittime civili nella guerra tra Russia e Ucraina sono intanto aumentate del 37% nella prima metà di quest'anno. Lo ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina. L'esercito russo oggi ha colpito la stazione di compressione di Sumy, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina.
2: Passiamo alle parole della presidente del Consiglio Meloni, che in merito alla morte del 42enne Abderrahim Fakir a Bologna sui social dichiara: quanto accaduto è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma, sottolinea la premier, riferendosi agli scontri avvenuti ieri durante la manifestazione, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.
1: Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranviaria a nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese-Macchie. Secondo quanto comunicato dalla società ferroviaria, il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione e dei sistemi di segnalamento. Per consentire la prosecuzione del servizio, i treni sono stati deviati sulla percorso via aeroporto, mentre sono stati attivati i bus sostitutivi. Le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento della linea.
2: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
1: Riprogrammato il nuovo lancio suborbitale di Starship, il sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. È fissato alle 00:45 italiane del 24 luglio dalla base di Starbase in Texas. Sarà il 13° test fondamentale per verificare il corretto funzionamento degli innovativi motori Raptor, che hanno finora subito numerosi malfunzionamenti. Il nuovo lancio avverrà all'interno di una finestra temporale di 90 minuti e durerà poco meno di un'ora. Dopo eseguirà una manovra di rientro controllato in mare.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: E poteva mancare l'ora della vecchia signora, potevo mancare io, ma poteva mancare soprattutto Manuel di rientro dalle ferie. Anch'io ho fatto qualche giorno, ho rubacchiato. Sai la cosa più buffa di questi miei ultimi giorni di vacanza, in realtà primi ma ultimi, è che ho fatto il bagno col cellulare. Quindi non ho più un telefono. Se vedete accanto a me c'è un cellulare rosa, mia moglie mi ha concesso.
1: Posso dire che da te me l'aspettavo?
0: Me l'aspettavo, sì, me l'aspettavo. Era un po' un esperimento di scientifico, un po' da geopop. Esatto, ho chiamato geopop, vi interessa, perché ho una buona idea per un esperimento. In realtà è stato un esperimento fallito e soprattutto costoso, visto che in questo momento sto usando un iPhone 8, io non me ne intendo, però... potete capire.
1: La vera domanda è: squilla?
0: Squilla,
1: rispondi
0: e rispondo. Senti? Si sente malissimo, per il resto non fa nulla. Ho cercato di scaricare delle app, disastro. Mi scarica metà delle chat, metà no. Quindi chiedo scusa anche a magari amici e conoscenti, perché mi ha cancellato praticamente tutte le chat di WhatsApp. Un macello, ragazzi, un macello.
1: Quindi è giunto il momento di fare un investimento.
0: Sì, però non sono così dell'idea. A me poi della tecnologia non mi interessa, quindi vediamo. Però ecco, se qualcuno avesse delle domande in merito, non sono così waterproof come li dipingono, perché è praticamente morto. C'è da dire, poi chiudo la questione iPhone, che mi era tutto...
1: No, però.
0: No, ma il mio era già cascato 200 volte, quindi aveva tutta la cover posteriore bucata. Quindi è stato un attimo, diciamo, che appena toccata l'acqua è sparito nell'alto dei cieli. Spero che qualcosa si riesca a recuperare. Adesso dobbiamo valutare questo. Intanto, torniamo a cose juventine, perché nonostante qualche giorno di pausa, però siamo sul pezzo. Abbiamo assistito all'ultima partita, che qualche indicazione l'ha data, più negativa che positiva, però qualche indicazione l'ha data. Siamo in attesa anche degli prossimi impegni e soprattutto di capire come sta il Diz, come sta Thuram, come sta Ekator, quando rientrerà, se arriverà Pellegrino. Queste sono un po' le ultime indicazioni di radiomercato in casa Juventus. E poi c'è una serie di situazioni, un po' di rimpianti. Oggi, interessante, non so se l'hai letto, caro Manuel, un articolo su Tutto Sport. Sai, si parla sempre di rimpianti, una volta Haaland, una volta quello, una volta quell'altro. Adesso non perché ha segnato nella finale dei mondiali, però Ferran Torres è stato molto molto vicino alla Juventus. Come, quando, perché? Ce l'ho raccontato Tutto Sport. 2020, se non vado errato, Fabio Paratici aveva provato. In realtà si parla di una trattativa già avviata con il giocatore che aveva di fatto accettato la proposta della Juventus. Cos'è mancato poi? Perché Ferran Torres a Torino non l'abbiamo visto. Bravo Manuel, che subito va a pescare sul sito di Tutto Sport l'articolo. È cambiata un po' la storia della Juventus, è cambiata sicuramente la storia di Ferran Torres. Non è stato trovato l'accordo col club e quindi poi Ferran Torres si è trasferito, mi sembra, al Valencia. All'epoca si è trasferito al Manchester City. Sliding doors, chiaramente poi è facile aggrapparsi al giocatore che ha segnato nella finale del mondiale, ma ce ne sono tante di queste sliding doors negli ultimi anni. A proposito di finale mondiale, caro Manuel, tu Romero te lo ricordi? Anch'io me lo ricordo, Difensore, sempre per rimanere agli anni di Paratici, difensore che poi, insomma, ha fatto la sua strada. E che strada ha fatto? Sperando magari di non avere altrettanti rimpianti con Huijsen, con tanti altri che sono andati via. Però una Juventus che negli anni, se avesse avuto un po' più di lungimiranza su alcuni elementi, Coman e Huijsen l'ultimo, però tanti altri negli anni, forse in questo momento avrebbe una rosa sicuramente un pochino più solida, se non altro dal punto di vista dell'esperienza, dello spessore. Oggi la rosa della Juventus è un po' un lavoro in corso, è un po' un cantiere a cielo aperto, sulla continassa, però è un cantiere. È una rosa in cui fai fatica a trovare un leader, fai fatica a ritrovare un capitano, se non ti dicevano, se non sapevi, noi sappiamo che il capitano è Locatelli. Ma senza di quello faremmo fatica a individuare un capitano in squadra. Fai fatica a trovare elementi d'esperienza, giocatori che ti fanno la differenza. Tutti sul mercato, tranne il Diz, ma più che altro per una questione simbolica, perché se arrivasse un'offerta molto molto alta sul Diz, state sereni che la Juventus la prenderebbe in considerazione. È facile dire in questo momento non è sul mercato, perché comunque per una serie di motivi è bello pensarlo, ma... dall'altro punto di vista, se cerchiamo di essere realisti, se arrivasse un'offerta fuori dai parametri, e quindi, non lo so, 90-100 milioni per il Diz, credo che la Juventus la prenderebbe in considerazione. Non vuol dire venderlo, magari avrebbe anche la forza di trattenerlo, però la prenderebbe in considerazione. Dicevo, tutti sul mercato, perché ragazzi, di Thuram abbiamo parlato in chiave mercato, ultimamente si fa il nome anche di Kalulu, e forse l'arrivo di Celik potrebbe essere anche propedeutico a un'eventuale uscita di Kalulu, chissà. Tra l'altro, uno dei più positivi e sicuramente l'arrivo più positivo negli ultimi anni, accompagnato da tanti giocatori che non hanno un perché, che non hanno trovato la loro dimensione, che hanno fatto molto male. Ecco, Kalulu è uno dei pochi nuovi arrivati negli ultimi due anni, diciamo, che invece la differenza l'ha fatta in positivo. Ma sul mercato purtroppo tutti sono, lo stesso Kalulu, stesso Thuram, credo anche il Diz a certe condizioni. Sul Diz è giusto fare un distinguo, perché la Juventus sul Diz secondo me avrebbe la forza di quantomeno cedere solo a certe condizioni estreme, molto estreme, ecco, che difficilmente si verificheranno. Ma al di là di tutto è un mercato in cui la Juventus non ha certezze e soprattutto fa fatica a costruirlo in entrata. Prima le uscite, si diceva, sì, ma queste uscite quando escono? Quando iniziamo a sfoltire la rosa? Quando iniziamo a fare dei ragionamenti in chiave prossima stagione? C'è lo Standard Liegi, prossima amichevole. Continuiamo a vedere Arthur che cammina in mezzo al campo, che perde i palloni, li recupera, fa fallo, poi si pettina. Continuiamo a vedere giocatori non di livello Juventus. Ragazzi, contro il Basilea è stato uno spettacolo poco edificante per chi è abituato a una Juventus tradizionale, seria, genuina, per chi conosce la Juventus, per chi mastica storia Juventus. Non è stato uno spettacolo all'altezza. È vero, la prima della stagione, c'è ancora tutto da fare, va bene, ma comunque scende in campo con quella maglia ed è un peccato vedere una Juventus quasi buttata lì così, un po' trascurata, molto superficiale su alcune scelte, su alcuni uomini, senza attaccanti. Esce Ekator, chi metti? Openda. Ma Openda non doveva andare via 20 giorni fa. Eh no, titolare no, insomma, il primo subentrato, poi è quello che ha giocato più di tutti, perché se ci fate caso ha giocato un pezzo del primo tempo e tutto il secondo, a differenza degli altri che hanno giocato solo un tempo. Quindi Openda con la valigia in mano, pronto a firmare, a guardarsi intorno in Premier, in Ligue 1, era giocato più di tutti nella prima amichevole. È vero, le amichevoli non fanno troppo testo, però purtroppo hanno iniziato a farlo in negativo per la Juventus, perché chi pensava a un possibile rilancio di Arthur, io credo che si sia messo una mano sul cuore, sulla coscienza. Su Douglas Luiz magari qualche possibilità in più. Ecco, tra i due, se dovessi essere obbligato a scegliere, più Douglas Luiz, però rimane comunque un elemento che secondo me non so quanto c'entri col calcio, con questo calcio di Luciano Spalletti. E poi sempre il solito problema, perché sono anni che continuiamo a parlare, sono anni che ci trasciniamo, e prima non segna Ken, poi va via Ken, poi non arrivano gli attaccanti, poi arrivano ma non sono all'altezza, poi vogliamo Colomani, ma chi lo sa, poi magari viriamo su tanti altri nomi, oggi Zirkzee, Richarlison si parlava ieri, cioè ogni giorno c'è un nome nuovo per l'attacco della Juventus. Morale della favola, non abbiamo attaccanti. Morale della favola, gioca Ekator, si fa male dopo una ventina di minuti, meno di mezz'ora, tra l'altro nulla di particolarmente grave, una ventina di giorni, ma quanto basta per tenerlo fuori nel momento cruciale del precampionato, con i carichi di preparazione che iniziano a sentirsi sulle gambe, e quanto basta per mettere in difficoltà Luciano Spalletti, perché oggi come oggi cosa fai? Fai giocare Openda, fai giocare Jonathan David, chi fai giocare? Non ce li hai, Vlahovic è andato via, e quindi giustamente dal punto di vista di Spalletti cosa fai? Ti apri una porticina, anche se non te lo fanno fare, ma tu lo stesso lo fai in conferenza stampa. Provi a riaprire una porticina per Dusan Vlahovic, che se è furbo recepisce, capisce il segnale, se è furbo, speriamo, e soprattutto che non sia troppo avido, perché in questo caso, oggi come oggi, vedendo la situazione, ragazzi, bisogna correre ai ripari. Correre ai ripari vuol dire cercare di prendere quel che puoi prendere, non pensare a quel che vuoi o quello che devi, ma semplicemente provare a portare a casa quello che riesci, perché in questo momento la Juventus è in grossa, netta, estrema difficoltà offensiva, e anche uno come un Vlahovic di ritorno può fare al caso della Juventus, anche perché abbiamo fatto tanti nomi, ci piaceva Lewandowski, Colomani, Sorloth, Zirkzee, Richarlison, Manu, ne hai altri di attaccanti che hanno fatto il valzer attorno alla continassa. Sì, ma di questi, oltre a non essere arrivato nessuno, ma nessuna trattativa è mai entrata nel vivo. Addirittura un primo pezzo che doveva arrivare prima dei mondiali, il portiere, e siamo qui ancora a parlare del Dibu Martinez, di Vicario piano B. Siamo ancora qui a parlare di diamo qualche giorno a Martinez che deve smaltire, insomma, le fatiche mondiali, e poi eventualmente cercherà di darci una mano magari con l'Aston Villa. Sì, ma non possiamo essere in mano ad aspettare che gli altri smaltiscano il mondiale, ad aspettare che l'Aston Villa magari abbassi le pretese, ad attendere che magari Zirkzee faccia l'occhiolino alla Juventus. Siamo molto distanti e manca poco tempo, cioè in realtà tempo ce n'è ancora, ma per quello che dovevamo essere ad oggi, siamo il 21 luglio, non siamo più a fine giugno, siamo il 21 luglio, rispetto alle aspettative di questo 21 luglio siamo distanti, perché operazioni sì, sono state fatte, un paio, prima squadra di diciamo così, da considerare, Ekatore Selik, poi poco altro, in uscita da Fara, Puska, ok, ma diciamo che due operazioni in entrata sono queste, per il resto poche uscite, soprattutto mercato bloccato, tanti giocatori come Miretti, come altri, che ancora non si sa cosa fanno, cosa non fanno, rientrano nei piani, no, è difficile oggi come oggi, anche solo dal nostro punto di vista, cercare di analizzare il mercato della Juventus, perché è un mercato che vive di lampi come quello di Selik, di Blitz, no? Selik e Ekator, che fino a due giorni prima Ekator era un nome che non era mai entrato in orbita Juventus. Selik sì, ma settimane fa. Recentemente, ditemi qualcuno che ha ancora parlato di Selik, e poi improvvisamente Selik sta facendo le visite mediche con la Juventus. Quindi capite bene che è un mercato che vive di scossoni, vive di giocate anche d'anticipo da parte della dirigenza, e si fanno e si scrivono e si raccontano tanti nomi, poi all'improvviso virata verso uno di questi nomi che non si era mai fatto. Quindi è un mercato anche difficile da raccontare per noi. Poi c'è chi vi dice: ma io sapevo tutto dall'inizio, ma Selik, ma in realtà no, non è così, nessuno sa, perché la Juve su questo, devo dire, uno degli aspetti su cui la Juventus è stata brava fino adesso, cioè cercare di celare le tracce delle trattative principali, che se tu vuoi prendere Ekator forse è meglio non attirare troppo altri competitor e lo prendi sotto traccia. Se tu vuoi prendere Selik è giusto farlo sotto traccia anche in questo caso, perché era parametro zero, stava trattando con la Roma. Quindi in questo caso affari spenti è stata la strategia ideale. Però attenzione, ci sono delle altre strategie come Colomoni che sono sotto gli occhi di tutti e lì non ti puoi nascondere. Cioè in questo momento la Juventus per Colomoni non può uscirne e dire: ma sì, ma non ci interessava. Perché l'hai seguito, l'hai inseguito, ci hai provato, ci hai riprovato. Hai già di fatto un ok del giocatore, così come Dibu Martinez. Sono due giocatori che fosse per loro domani verrebbero a Torino. Manca tutto il resto però, tutto il resto è importante. Perché sono due giocatori sotto contratto, non sono a parametro zero. Sono due giocatori che comunque un peso specifico ce l'hanno, ragazzi. Dibu Martinez è un giocatore che ha fatto la differenza in tutte le partite. Se andate a guardare, tranne forse una, tutte le partite dell'Argentina di questo mondiale c'è stato, c'era, c'è lo zampino del Dibu Martinez. Parata decisiva 1, 2, 3, 4. Ha tenuto in piedi l'Argentina anche in quelle partite faticose, in rimonta, in cui sembrava in difficoltà. Ecco, un giocatore così serve alla Juve. Non è un caso che Spalletti l'abbia richiesto, abbia provato a prendere Alisson, che più o meno è allo stesso livello, cioè giocatore d'esperienza altissima, di spessore internazionale, di personalità, che ti cambia il corso delle stagioni, ti cambia anche il corso dei mondiali. Poi non sempre ti può fare la differenza, ma vi ricordate 2022 la paratona che fece proprio su Colomoni, mi pare, no? Nella finale mondiale contro la Francia, una finale eccezionale, quella sì che fu una... Da noi spettatori neutrali, perché lo dico, poi chi la vive in prima persona lì rischia molto. Però da spettatori neutrali quella è stata una finalona, e il Dibu ci ha messo tanto del suo. Questa finale ci ha messo comunque del suo, un pochino più di basso livello forse. Più che altro mi aspettavo di più dall'Argentina in questa finale, vedendo la finale di qualche anno fa e soprattutto anche l'iter di approccio dell'Argentina alla finale. È vero che non ha brillato in tutte le partite, però mi aspettavo sicuramente qualcosa in più dall'Argentina e da Messi. È un po' venuto meno, forse stanco, forse non so, la sensazione che mi ha dato è che l'Argentina sia arrivata alla finale senza più tanto da dare, cioè stanca, un po' sui talloni, a differenza della Spagna, che ha mantenuto il suo livello di gioco abbastanza costante nel corso del girone, nel corso poi dell'eliminazione diretta. La Spagna, oltre a essere una delle più complete, lo sapevamo, è stata anche una delle più costanti. Non ha mai vinto 8-0, ma ha sempre vinto giusto, non ha mai concesso gol dalla prima all'ultima partita, una sola rete col Belgio ha concesso, ed è raro in un torneo del genere, con tutte queste partite, concedere una sola rete. Molto equilibrata, ma soprattutto ha tenuto lo stesso livello, e anche in finale è riuscita a tenere lo stesso livello alzandolo dopo l'ora di gioco. Nel primo tempo un po' ingabbiata la Spagna dall'Argentina, che cercava più di distruggere che di creare, e quindi due squadre che hanno, secondo me, badato più a darsi noia che a costruire. Pochi tiri, poche occasioni, tanto fraseggio, muro contro muro a centrocampo, ma poi di fatto poco. Poi però a un certo punto, secondo me, la Francia è riuscita a imporsi, anche attraverso gli innesti furbi di De La Fuente, perché Williams ha fatto la differenza non solo per l'assist, ma quando è entrato ha dato più respiro alla Spagna sulla sinistra. Yamal, che ha giocato dall'inizio, è un elemento che a destra faceva la differenza, e poco alla volta la Spagna, un pezzo alla volta, ha portato la finale dalla sua parte, un poco di più alla sua parte. Nel secondo tempo ha meritato, ha dominato il possesso, è vero, a livello di occasioni non ne ha avute tantissime, però ha meritato. E poi nel tempo supplementare è arrivata poi la consacrazione con i gol di Ferran Torres, che torna a essere, adesso non è che stiamo qua a parlare soltanto di un rimpianto Ferran Torres, però è un giocatore che mi è sempre piaciuto, come tanti altri della Spagna, ma non soltanto, e poteva essere juventino. Oggi non so se avete letto i giornali, se no vi riassumo io. Giustamente si celebra la Spagna, una Spagna che non solo ha vinto i mondiali, ha vinto il mondiale femminile, ha vinto l'ultimo europeo, ha vinto l'Under 19, è una Spagna che è riuscita in poco tempo a costruire un ciclo vincente. Cioè, se ci pensate, la Spagna fino al 2010 non aveva vinto nemmeno un mondiale, fino al 2010. Da quel mondiale con Iniesta, overtime anche lì contro l'Olanda, se non vado errato, non solo ha costruito due successi mondiali, ma ha costruito un progetto Spagna, che non è solo nazionale. E Spagna a 360 gradi, è giovani, cantera, percorso fino in prima squadra, lanciare i ragazzini under 16, women, e un po' tutto. E tutta la Spagna trae beneficio da questo. Ecco, cosa servirebbe all'Italia? Esattamente quello che ha fatto la Spagna nel 2000, non lo so, dal 2006 in poi. Perché probabilmente ci è voluto qualche anno per arrivare poi al 2010 a vincere, ma soprattutto poi a mantenere. Perché la Spagna, quello che magari non si vede a prima vista, è che ha costruito il successo nel 2010, con quella generazione, Xavi, Iniesta, eccetera, eccetera. Ha costruito il successo 2026. Però ragazzi, andate a guardare i giocatori, Cubarsí, Pedri, Yamal, sono tutti ragazzini. Cioè, questi hanno già vinto un mondiale, e il prossimo tra 4 anni sono di nuovo lì, e tra 8 sono di nuovo lì. Cioè, la Spagna ha costruito delle generazioni calcistiche. L'Under 19 che ha vinto l'Europeo, se non vado errato, e diventa poi la squadra che magari tra 8 anni punta a vincere. Cioè, avete capito? Non è un discorso di prendiamo Guardiola per la nazionale italiana e puntiamo a vincere il mondiale 2030. Sì, da un certo punto di vista capisco, ma è tutta un'altra cosa. La Spagna ha costruito su più livelli, dalle fondamenta, su più livelli, ha portato in parallelo queste costruzioni, una dopo l'altra, una parallela all'altra, senza trascurarne una. Ragazzini, under 18, under 19, under 21, women, prima squadra. Vivai, prima di questo, club che fanno giocare ragazzi. E da lì arrivi poi a costruirti il futuro. La Spagna al presente assicurato, ha vinto il mondiale, ma anche il futuro assicurato. E non è scontato, ci sono squadre, l'Argentina, se vinceva il mondiale, aveva il presente assicurato, ma non il futuro. Se andate a guardare la rosa dell'Argentina, i vari Dibu, Messi, Otamendi, che è subentrato al posto di Martinez, eccetera, eccetera, sono giocatori age. Sono giocatori che Paredes all'ultimo ballo. La nuova federazione argentina, la nuova nazionale argentina, non lo so se nel 2030 è in grado di reggere questo ritmo e arrivare fino in fondo. Sulla Spagna non ho dubbi. quello che ha fatto la Spagna di grandioso, no? E vincere il mondiale sì, ma costruirsi anche la possibile vittoria al 2030 e probabilmente il 2034, si è costruita diverse generazioni vincenti. Questo è un lavoro che arriva dal profondo e da tanto prima. È quello che avrebbe dovuto iniziare a fare la Juventus, la nazionale dal 2014, da quando è stata eliminata con l'Uruguay. Non l'ha fatto. Doveva fare il 2018, non l'ha fatto. Doveva fare il 2000... Ragazzi, abbiamo perso un sacco di tempo. E dove siamo? Siamo al punto di partenza, in cui proviamo a prendere un CT con le palle, oppure d'esperienza, oppure una scommessa Pirlo, per provare a ritirare su la nazionale. Ma non basta questo. Cioè, può essere una buona idea sicuramente puntare su Guardiola. Può essere una buona idea pensare a Conte, sicuro. Ma voi siete sicuri che basti un Conte e un Guardiola per risolvere i problemi della nazionale? Io lo dico molto sincero qua tra noi, se io fossi Guardiola non accetterei, per una serie di motivazioni, non tanto quella economica, 5 milioni contro i 14 che guadagnava al City, ma più che altro di progetto. Se poi mi presentano un progetto adeguato con dentro determinate situazioni, determinati investimenti, ma soprattutto delle idee, allora è un conto. Ma così com'è la nazionale, secondo me è difficile che un allenatore come Guardiola possa accettare. Non è così appetibile, non è un progetto come ce ne sono tante altre in giro. Su Conte può essere quello giusto per ricostruire, per ripartire da un paio, anzi tre fallimenti consecutivi. Su Pirlo qualche dubbio in più, perché non ha lo spessore degli altri due, però insomma Leonardo e Maldini lo conoscono molto bene. Quindi adesso siamo passati a parlare un po' di tutto, dal mondiale abbiamo parlato anche un po' della nazionale. Prometto che poi nella seconda mezz'ora focus lo facciamo anche con un nostro amico e ospite su questa Juventus. Però ragazzi, purtroppo finché non decolla il mercato, noi possiamo parlare di tante cose. Magari oggi parliamo di tanti tanti nomi e poi domani a sorpresa la Juventus affonda per, non so, Boadì, ok? E chi lo sa, ci ha abituato anche a questo nelle ultime settimane. Da un lato bene, perché vuol dire che ha degli assi nella manica che neanche ci aspettavamo. Dall'altro non tanto bene, perché cosa siamo qui a parlare? Se poi di fatto ci sono delle trattative sotto traccia di cui non siamo a conoscenza, ma non io, in generale nessuna conoscenza, e poi la Juve pronti via, accelera e va a chiudere per Selic, per Ekator o per qualcuno che ancora non consideriamo. È un mercato complicato, poi mi auguro che possa essere all'altezza delle aspettative, perché insomma l'anno prossimo ci piacerebbe vedere una Juventus, già non la vediamo in Champions League, se non altro ci piacerebbe vederla in campionato, che possa lottare per i vertici, senza esagerare, però prime 3-4 posizioni mi sembra il suo. 14:31, quindi il nostro andare verso la pubblicità, un paio di minuti, un caffè con Manuel e torniamo con un ospite parlando sempre e solo, però non soltanto, di Juventus. A tra poco.
2: L'ora della vecchia signora.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Bongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo: inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evan Poel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto, attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
2: L'ora della vecchia signora.

0: Ora della vecchia signora, le coordinate le conoscete, l'orario ve lo do io, 14.37 in diretta, rigorosamente. Un saluto a tutti voi che ci seguite da mare, montagna, casa, lavoro, macchina, viaggi, supermercato, poi non lo so, qualsiasi cosa, magari siete in gita in bici, magari
1: ma non
0: siete
1: in aereo.
0: Non in aereo, perché in aereo non prende tanto,
1: no,
0: bene.
1: Ti fanno mettere la modalità aereo.
0: Purtroppo non si può, ma stiamo lavorando anche per Manuel sta già lavorando anche per permettere a voi di seguirci anche dall'aereo. Tra l'altro, Manu, non so se hai notato, hai sentito, hai letto della burletta da parte di un pilota di linea spagnolo.
1: Ho visto video.
0: Esatto, giustamente, durante la finale l'aereo in volo non si poteva seguire, anche se ormai si potrebbe forse, però forse era un volo low budget, non era un jumbo.
1: Loro possono,
0: sì. Anche secondo me. Comunque, i passeggeri a bordo non hanno potuto seguire la finale perché erano in volo, e quindi alla fine della partita, messaggio da parte del pilota, io sarei andato in cabina, ecco, vabbè, comunque, messaggio del pilota che ha detto, è stata la finale mondiale, grande partita dell'Argentina, tutti applaudivano perché erano quasi tutti i passeggeri argentini, che però non ce l'ha fatta, è arrivata seconda perché ha vinto la Spagna. Lui spagnolo, a bordo argentini, ha rischiato grosso secondo me, perché ho visto dei dirottamenti per molto meno, se me lo passi, questo giustamente stiamo scherzando, però ha rischiato grosso. Nonostante questo, c'è stata prima la grande gioia dei tifosi argentini passeggeri e poi non troppo gioia, diciamo.
1: No, tra l'altro ho visto anche i festeggiamenti dall'altra parte, in un altro volo,
0: sì,
1: tutti spagnoli. Ho detto adesso l'aereo cade.
0: Adesso l'aereo. Ma infatti è rischioso dare notizie di questo tipo su un aereo, secondo me. Soprattutto se a bordo, esatto, ci sono magari esagitati, ultra, tu non lo sai chi c'hai. Magari c'hai veramente gente che impazzisce di gioia o di dolore da quell'altro punto di vista, quindi è sempre un rischio, spero calcolato da parte del pilota. Comunque queste sono le ultime, non so perché siamo tornati a parlare

0: nessuno perché non riesce a liberarsi di nessuno. Questo è anche e soprattutto il problema principale che si sta trascinando la Juventus di Carnevali, ereditato problema dalla Juventus di Comolli. Chiaramente se devi prendere almeno 4-5 giocatori devi farne altrettanti in uscita. Se le uscite non si sbloccano, difficile che si sblocchi prima il mercato in entrata. Questo è l'ABC proprio del calciomercato. Il problema è proprio questo: la Juventus va al 99%, resterà acquista se non vi saranno uscite, scrive Nicola D'Aversa. Sì, il senso è giustamente quello. La Spagna deve dire grazie al Barcellona, anche grazie al Barcellona. Barcellona che è riuscito a costruire diversi cicli, Iniesta eccetera eccetera, ma anche però la Spagna in generale secondo me ha fatto un gran lavoro. Quello che è mancato a diverse nazionali come la Germania, come ad esempio all'Italia negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, perché in nazionale si ragiona più su decenni che su anni, però la Spagna ha fatto un lavoro, ha fatto un gran lavoro che non necessariamente doveva tramutarsi in successo, però l'ho fatto, è successo, ha vinto e può godersi soprattutto il futuro, che non è così scontato vincere e avere già il futuro assicurato. Spesso si vince e poi si riparte con un nuovo ciclo. La Spagna ha il lusso di aver vinto e di aver già il futuro dalla sua, quindi 2030-2034, oggi come oggi, se dovete dire una nazionale che rischia di essere favorita, sicuramente ci mettete la Spagna, poi sì, anche la Francia, però sicuramente la Spagna c'è. Parliamo di questo, ma parliamo anche di cose juventine, perché insomma la sua competenza è ampia, però la Juventus se la porta nel cuore, con Antonio Locampo ai nostri microfoni. Ciao Antonio, benvenuto.
1: Ciao, ben ritrovati, un saluto a te e agli ascoltatori bianconeri.
0: È un piacere averti, come spesso accade. Grazie. Partiamo dal mercato Juve, perché è un mercato che fino adesso non ha entusiasmato. Pochi giocatori, sono arrivati Ekator e Selic, poco altro. Anche le uscite, siamo il 21 luglio. Tu sei preoccupato, secondo te, nell'ottica delle cose, hai comunque fiducia in Carnevali, che aveva detto ci vorrà pazienza, ci vorrà un po' di tempo per sbloccare alcune operazioni in uscita e poi vedremo cosa potrà fare la Juventus in entrata?
1: Ma guarda, sono preoccupato relativamente, nel senso che quando certe cose te le aspetti, sai, ti preoccupi meno.
0: Certo, chiaro.
1: Te le aspetti per una ragione molto semplice, che so che è brutto da dire, nel senso che i tifosi, scusate l'espressione, non frega nulla di questo, ma il problema è che non possiamo spendere, non ci sono soldi. E allora non perché, ovviamente, questo precisiamo sempre, no? Perché poi molti dicono ma come? Allora la proprietà ha già tirato fuori parecchi soldi e secondo me sarebbe disposta anche a farlo ancora adesso. Il problema è che, come al solito, noi siamo sempre sotto la lente gigantesca di ingrandimento da parte di chi ci controlla.
0: Sì, a differenza di altri, perché noi siamo sempre molto esposti a queste situazioni.
1: Bravo, a differenza di altri, come succede in Italia. Come succede in Italia. Che tutte le volte che si fa l'inchiestona la si fa sempre su di noi. Poi abbiamo visto recentemente di altre cose che andavano approfondite e al momento non sappiamo nulla.
0: Esatto.
1: Però detto questo, perché non voglio essere come al solito banale, quello che pensa ai complotti contro la Juve eccetera, a parte il fatto che secondo me è così, ma comunque non si può spendere perché purtroppo la Juve ha già pagato una penale, se non sbaglio, recentemente. Sì. Voi siete molto più informati di me. Il problema non è perché la proprietà, però il problema è che per comprare bisogna vendere, bisogna cedere. La Juve i giocatori non li vuole regalare, giustamente.
0: Certo.
1: C'è un altro problema: la dirigenza attuale, cioè chi ha competenza, perché noi abbiamo già dei dirigenti da tempo amministrativi che sanno fare bene il loro lavoro e lo stanno facendo. La parte sportiva non si è insediata un anno fa o a gennaio, ma si è insediata da alcune settimane.
0: Certo.
1: Carnevali è arrivato alcune settimane fa e Ricky Massara è arrivato ancora meno, è arrivato giorni fa. Quindi non è che si può pretendere che adesso questi sono arrivati, è vero che hanno grande competenza e che si mettano lì a cominciare a fare cose così, a fare rivoluzioni che secondo me non hanno senso. Io dico solo una cosa: se non c'è da spendere, no? Io prima forse lo stavi dicendo anche tu nei tuoi commenti, sì, che Spalletti chiede un portiere e una punta.
0: Esatto.
1: A me mi sembra molto strano che quello che il mio allenatore preferito da anni non abbia chiesto un centrocampista da inserire. Cioè, no, io quello che vi chiedo è perché, cioè, se non ci sono soldi da spendere, pazienza, mi tengo di Gregorio.
0: Sì, certo.
1: Pazienza, perché Vlahovic ormai è scaduto, è andato, vabbè, prenderò un'altra punta. Ma il centrocampo, ragazzi, ma se non hai un centrocampo all'altezza, è un problema. E noi purtroppo, ancora l'anno scorso, non abbiamo avuto un centrocampo all'altezza, perché due anni fa, io ero molto fiducioso in

0: Giuntoli, molto meno lo ero in Thiago Motta, perlomeno per ottenere dei risultati a scadenza breve, lo ero molto meno e purtroppo i risultati mi hanno dato ragione, ma perlomeno quello che mi dava fiducia era che noi avevamo preso in quella campagna questi tre centrocampisti che erano stati fenomenali nei loro... Paradossalmente quello sul quale avevamo qualche dubbio in più era Thuram, che invece poi si è dimostrato il migliore, ancora oggi lo è, e poi Douglas e Kopp purtroppo sono state delle delusioni, ma bene o male quell'allenatore, quel dirigente, ho capito che questa squadra aveva un centrocampo, bisognava mettere in piedi un centrocampo forte, e poi le cose purtroppo sono andate male, perché può capitare.
1: Certo.
0: Ma noi purtroppo, io sento parlare, dici che dobbiamo cedere Thuram e Miretti, ma allora io uso la metafora di quello che c'ha la macchina, che c'ha il motore che non funziona, allora tu, anziché andare dal meccanico a migliorarlo, gli dai un'altra martellata e lo peggiori.
1: Speri.
0: No, voglio dire, nel senso che giusto il portiere, giusto l'attaccante, perché per carità ragazzi, noi non possiamo sicuramente presentarci solo con Open Da alla nuova stagione, eccetera. Però ragazzi, se non c'è un centrocampo forte, non mi stupisce che persone che capiscano di calcio, come ha fatto recentemente un signore che si chiama Luciano Moggi, in un'intervista dove ha detto la Juve deve ripartire dal centrocampo, poi tu puoi anche puntellare negli altri reparti. Noi dobbiamo mettere in piedi un centrocampo, perché una squadra che vuole puntare ad alti livelli, se non ha un centrocampo forte, fa fatica.
1: Su questo sono d'accordo. Il problema è che il centrocampo è giusto, deve essere ampliato, devi dare più soluzioni e soprattutto devi dare spessore e personalità, perché al momento non ce l'hai. Però il problema è che là davanti non hai neanche gli elementi, perché se tu vai a ragionare sull'attacco, andato via Vlahovic, Open Da molto probabilmente andrà via, e Jonathan David è più, non lo so, non so neanche se la Juve ci punterà l'anno prossimo. Poi hai Milik, che finché in salute è un elemento, però, e poi hai Cator che è fuori 20 giorni, quindi là davanti la situazione è non critica, probabilmente di più, ed è per quello che forse le attenzioni di Spalletti si sono concentrate più sull'attacco che sul centrocampo. Poi secondo me la Juve centrocampo sta lavorando sotto traccia, perché sappiamo tutti di Colomani, sappiamo tutti del Dibu, magari non sappiamo che a centrocampo i bianconeri stanno provando, stanno sondando, stanno ragionando. Uno dei nomi che sì, secondo te che sì potrebbe far fare un piccolo salto, magari, se non altro? Secondo
0: vado
1: me
0: prenderlo,
1: è un buon nome.
0: Me lo vado a prendere con la Panda direttamente. Dov'è che abita?
1: In questo momento non ti so dire. Però
0: vado a prenderlo direttamente, ma magari. Perché noi abbiamo già degli esterni da anni, che abbiamo diversi esterni bravi. Mi ricordo che 2 anni fa avevamo anche quello che adesso gioca sull'Argentina, il Nico Gonzalez.
1: Nico Gonzalez, sì.
0: Abbiamo Nico, abbiamo il Conceição, abbiamo lo stesso Ildiz. Cioè, tu prima parlavi di Colomoni, ma Colomoni è una punta. Cioè
1: certo,
0: una seconda punta
1: che può fare la prima, ma è più una seconda. Detto
0: esatto,
1: tra noi.
0: Esatto, poi per carità, io non so se Spalletti ha delle sue idee, perché per avere un certo tipo di centrocampo devi anche avere delle idee per un certo tipo di gioco, ma da quando esiste il calcio, io lo seguo, perché il prossimo anno faccio 50 anni dalla mia prima partita allo stadio, attenzione, ero ragazzino, non è no, detto questo, però in tutte le grandi Juventus che abbiamo avuto sono sempre squadre che sono partite da un forte centrocampo, perché quando arrivarono Moggi, Giraudo e Bettega, no, noi, l'unico centrocampista che avevamo era Dino Baggio. Loro lo cedettero al Parma quell'anno, perché era un giocatore che aveva mercato e incassato, e loro quell'anno presero Paolo Sousa, Deschamps e Tacchinardi. Loro non toccarono la squadra, perché vabbè, tu hai ragionissima quando dici che noi in questo momento abbiamo bisogno di punte, attenzione. Però io sono fiducioso che se non arriva Pellegrino, arriva qualcun altro, qualcuno comunque arriverà, e attenzione, un'occhiatina sempre anche all'Under 23, perché comunque due anni fa c'era un giocatore che si chiamava Bangula.
1: Me lo ricordo.
0: Che io mi arrabbiavo sempre, perché noi avevamo queste punte che molto spesso facevano fatica là davanti, e io mi ricordo che questo ragazzo, quelle poche volte che giocava, molto spesso era comunque segnava. Quindi a volte non è che devi per forza andare in Premier o nella Liga per andare a cercare dei giocatori. Poi per carità, io Sorloth me lo vado a prendere anche quello lì a piedi.
1: Certo.
0: Io Sorloth lo prenderei anche domani. Sorloth sarebbe il mio preferito, perché io ho visto, l'ho studiato molto guardando dei video ultimamente, perché io se non giudico un giocatore se non l'ho mai visto o se l'ho visto poco.
1: Sì.
0: Ma ragazzi, questo è tanta roba.
1: Sì.
0: Poi Allora, però è normale che purtroppo, però le grandi squadre, come dicevo prima, che abbiamo avuto in passato, sono sempre partite dai centrocampi molto forti. Uh-huh. Quando abbiamo ricominciato a vincere con Conte, la prima cosa che abbiamo preso un giocatore come Pirlo.
1: È vero.
0: Che sembrava uno da buttare via.
1: A fine ciclo, invece.
0: Abbiamo preso... come è nata quella grande Juve? Partendo dal centrocampo con Pirlo,
1: mm-hmm. Vidal.
0: Con Vidal, mm-hmm. Marchisio ce l'avevamo già, e l'anno dopo siamo migliorati con Pogba. Con Pogba.
1: Sì.
0: Tu devi sempre partire, perché il centrocampo è sempre cuore e anima di una squadra che vuole arrivare a certi livelli. Poi da lì, ovviamente, come dicevi tu, giustamente devi completare. Se Lucianone non vuole il Di Gregorio, si cercherà un'altra punta. Uh-huh. Ragazzi, però, insomma, questo qui il portiere dell'Argentina, il Dibu, insomma, uno sforzettino io lo farei.
1: Anch'io, perché è uno che ti cambia faccia la squadra. E non sono tantissimi quei portieri, soprattutto oggi, che sai di per certo che ti possono cambiare volto alla squadra. Non ce ne sono tanti, quindi su uno così io investirei e andrei anche all in, potendoselo permettere. Antonio, io starei ancora un quarto d'ora, 20 minuti, però purtroppo siamo in chiusura, quindi intanto ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia, ti reggiamo sulla stampa, a presto e buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie mille,
1: ciao.
0: Non scrivo di calcio, ma
1: lo so, però
0: altre tematiche,
1: è una passione.
0: Stellari.
1: Esatto.
0: Stellari, ma noi con le stelle
1: spaziali.
0: Ne abbiamo tre e tra un po' ne avremo quattro.
1: È vero.
0: Abbiate fiducia.
1: È vero, siamo avanti anche in quello. Grazie Antonio Locampo.
0: Ciao, grazie
1: ai nostri microfoni. E
0: grazie,
1: chiudo con i vostri messaggi. Allora, dai, andiamo. Veloci. È cascata? Sì. Michele da Gorizia, noi non siamo al punto di partenza. Se fossimo al punto di partenza potremmo già essere fiduciosi. Siamo tornati indietro. Dobbiamo ancora porre le basi per far crescere e coltivare i talenti e secondo me ne abbiamo, ma vanno inseriti in un programma manageriale non federale, perché quello che a livello dirigenziale e ha prodotto la federazione è solo un gruppo di dirigenti che ha portato avanti interessi di bottega. Chiaramente il sistema calcio nazionale, il sistema calcio italiano, la programmazione, a loro frega poco nulla. Messaggio di Michele. Questo era sulla nazionale italiana, ovviamente. Parlare ancora di mondiali in un periodo che di notizie di mercato per la Juve si fa fatica. La ragione, noi parliamo di mercati e la Roma acquista un giocatore da 50 milioni, Somerville, ma questo rientra nelle dinamiche e budget che si ha sul mercato. Quello che noi tifosi non va è che si legge che il sostituto di Bremer potrebbe essere Tomori. Purtroppo Antonio da Caserta... Questi sono i nomi che si fanno. Valerio Da Luca, la società sta lavorando bene. Secondo me i prossimi colpi saranno a sorpresa come gli ultimi. Anche io ho questo timore o questa sensazione che si andrà un po' magari dove non abbiamo ancora battuto noi e magari si tirerà fuori qualche profilo come Ekhtar Selik. Ci vuole pazienza, ma siamo troppo indietro. Scrive invece Franco, ad oggi qualcosa in più si poteva e si doveva fare. Continuo a sentire, scrive invece Antonio, che la Juventus non ha soldi e non può spendere. Allora io mi chiedo, ma i soldi destinati a Kolumoni da 2 anni e i soldi di Muaremovic dove sono? La Juve mi sa che vuole friggere il pesce, ma non con l'olio, con l'acqua. Il nome di Guardiola non può essere contrapposto a quello di Pirlo, scrive Federica, e su questo sono d'accordo anch'io. Non puoi avere, probabilmente al momento è una shortlist in cui poi devi andare a capire anche quali sono le intenzioni dei diretti interessati. Hai buttato giù dei nomi e poi cerchi di capire. Al momento secondo me c'è Guardiola, c'è Conte e poi Pirlo, diciamo che non ha lo spessore degli altri due. Chiaro, sono progetti diversi con idee diverse, però ecco, in questo momento io sull'Italia andrei su una certezza, visto che sono 3 mondiali che guardiamo dal divano. Sono le 15, quindi anche noi ci fermiamo. Con Manu in regia è arrivato il momento. Noi ci rivediamo domani. Rimanete qui su Radio Bianconera. Adesso abbiamo Camillo, Camillo per 2. Non perché ha mangiato tanto, ma semplicemente perché farà 2 ore consecutive. E quindi rimanete qui insieme a noi su Radio Bianconera. Ciao!
2: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il conflitto in Medio Oriente in primo piano. Una famiglia di 6 persone è stata uccisa da un drone israeliano a Gaza City. La notizia diffusa dalla protezione civile palestinese trova conferma anche presso l'EDF, che però parlano di un attacco contro un membro di Hamas tra i responsabili del blitz del 7 ottobre 2023 a Rev e nei kibbutz. È il secondo attacco in pochi giorni, sabato 5 morti sempre a Gaza City.
1: Sono in corso in Pakistan i colloqui tra Iran e mediatori, ma intanto la guerra non si placa. Teheran ha colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. In risposta il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio, missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Donald Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation.
2: Sulla morte di Abderrahim Fakir e sulle tensioni che ne sono seguite a Bologna interviene la premier Giorgia Meloni. In un post sui social, la presidente del Consiglio chiede che sulla vicenda venga fatta piena luce, ma allo stesso tempo traccia una linea netta contro le violenze ai danni delle forze dell'ordine registrate durante le proteste. Il bersaglio dell'affondo sono coloro che, secondo Meloni, hanno strumentalizzato la morte dell'uomo.
1: Un 31enne cittadino romeno è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo avrebbe tenuto in ostaggio una giovane coppia abusando della ragazza dopo essersi introdotto durante la notte nella loro abitazione. La questura riferisce inoltre che il 31enne avrebbe mantenuto un atteggiamento violento anche nelle fasi successive al fermo, arrivando a danneggiare l'abitacolo dell'auto di servizio della polizia.
2: Buone notizie nella sanità. Il bollettino sull'andamento delle liste d'attesa realizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali fotografa un primo semestre 2026 in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sia per le prime visite che per gli accertamenti diagnostici. Le prenotazioni sono aumentate in modo sensibile, passando da poco più di 13 milioni a quasi 15 milioni nel giro di un anno. Le visite urgenti, quelle che per legge vanno garantite entro 3 giorni, vengono rispettate in una quota crescente di casi, così come le visite brevi da completare entro 10 giorni.
1: Siamo allo sport con la MotoGP. Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo della giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
0: Buon pomeriggio, buon martedì 21 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni, buon pomeriggio a Bomber Mauro ragazzi. Vedere Bomber Mauro è una delle cose più divertenti sempre del panorama di Torino, notturna e non. Vedere Bomber Mauro è sempre una cosa stimolante, soprattutto quando è dietro in regia un vetro, ecco. Ecco. All'inizio di Radio Bianconera, Manu, ti ricordi che avevamo la telecamera in regia? Ecco, sarebbe bella riproporla col bomber.
7: Ma questa volta c'è un motivo.
0: Sarebbe bella riproporla. Allora, ragazzi, qua insomma qualcosa si sta muovendo, ormai entriamo nel mood della giornata di Celic, ovvero aria frizzantina. Forse oggi un po' leggermente meno frizzantina, vi posso dire, però c'è un'aria particolare qua, alla Continassa e dintorni, perché comunque abbiamo avuto un problema, si chiama Jeff Ecator, che si è fatto male, sono 25-30 giorni di stop. Sì, dai 20 ai 30, facciamo così, che è meglio, così non sbaglia nessuno. E perciò la Juventus oggi è senza punte, è inutile dirlo, Openda non farà parte di questo progetto tecnico, poi David proveranno a piazzarlo, e Milik comunque è un giocatore, come dicevo ieri, dove dobbiamo assolutamente avere una sensibilità in più per Arkadiusz Milik, e quindi in questo caso credo sia giusto, no, iniziare a muoversi, perché se no cosa andiamo a fare le amichevoli? Non c'è, belle punte, è inutile, quindi in questo caso dobbiamo un po' muoverci, a prescindere dai gusti personali, a prescindere da altro, dobbiamo muoverci. Una cosa che però voglio dirvi è che tutto bello, la prima amichevole, si riparte, i tifosi, bellissimo, anzi i tifosi bellissimi sempre, soprattutto l'altro giorno a Basilea sono stati veramente emozionanti, però adesso dalla società e dall'allenatore mi aspetto delle scelte anche forti, perché è inaccettabile vedere Arthur in campo. Sono stato buono e caro ieri, mi avete sentito, sereno e tranquillo, però vedere Arthur in una forma fisica drammatica, cioè, secondo me è una mancanza di rispetto ai tifosi mettere Arthur, e soprattutto è una mancanza di rispetto verso i tuoi giovani, perché non costruisci niente, non hai nulla da Arthur, non ti dà nulla, è solo un contratto che stai portando avanti il più possibile per evitare problemi di bilancio, perché ha avuto una valutazione senza ogni logica. E allora ti ritrovi a mettere Arthur e non far giocare Owusu. Fai giocare Owusu, non mettere Arthur. Qua la società e l'allenatore devono prendere delle decisioni. Non puoi continuare a mettere in campo tutti, dobbiamo volerci tutti bene, e siamo una grande famiglia, e poi vedi Arthur che trotterella in una forma fisica drammatica e fa pure un calcio di rigore. Ma gioco con Owusu. Ma se devo perdere le amichevoli di inizio anno, le perdo con Owusu, no? Sicuramente non con Arthur. E con tutto il bene e il rispetto per un professionista esemplare, un ragazzo per bene, non che non lo sia Arthur, sia chiaro, però Rugani l'abbiamo visto un pochettino di più, uguale, cioè mettere Rugani e non mettere un tuo ragazzo, a prescindere che Gil sia mancino e quindi in quel caso il suo ruolo è stato occupato da Cabal, onestamente non possiamo andare avanti ancora con Rugani, dobbiamo andare avanti, è l'ultimo dei nomi, e poi ditemi la vostra su questa cosa qua, perché secondo me è una mancanza di rispetto nei confronti proprio della maglia, dei tifosi, della maglia e di Gregorio. Cioè, di Gregorio titolare no, perché poi ragazzi già questi non vogliono andare via manco per sbaglio. Se in più li mettiamo titolari, qualcuno poi ti dice: ah, ma chi se ne frega, io resto qua, tanto il mio stipendio. e non entro poi nei titolari, non titolari, quelli poi sono giocatori che a uno può piacere, a un altro no, a me sì, a Leonardo no, a Manuel no, però quella è una sfera personale, ma determinati giocatori basta ragazzi, dai, ciclo è finito, non dico di metterli alla porta, però almeno non facciamoli giocare, almeno non facciamoli giocare. Allora, Camillo, di tutti i giocatori in orbita Juve, secondo te qual è quello più vicino a vestire la nostra maglia? Leonardo Ancona. Guarda Leonardo, in questo momento a me queste domande non fanno proprio impazzire, ma non perché non sia posta in maniera educata, gentile come fai tu, e ci mancherebbe altro, è che tu mi stai chiedendo di tirare la monetina. C'è quello più vicino, ad oggi ci sono gli obiettivi, però vicino non saprei dirti, posso, come ho raccontato adesso all'inizio della trasmissione, c'è un'area frizzantina, però non ho certezze di chi possa essere, se una sorpresa, o un giocatore già trattato, un'accelerata per un calciatore, ecco, so che in questo momento almeno a me risulta che Pellegrino non sia così vicino come qualcuno ha scritto nel corso degli ultimi giorni, cioè ci sono dei contatti, c'è un interesse da parte della Juventus, c'è una valutazione abbastanza chiara sia del Parma che della Juventus, però dirvi che Pellegrino è a un passo dalla Juve no, e le trattative comunque sono lunghe e sono difficili, perciò potrebbe esserci un'accelerata oggi come domani, come dopodomani, ma capite che guardate Çelik non l'hanno fatta in 10 minuti perché non volevano dirla a Camillo o a qualche altro collega, Çelik l'hanno fatta in 10 minuti perché volevano sostanzialmente fregare la Roma, perché avevano paura di un rilancio. E allora sono stati zitti, si sono mossi veramente in un secondo e hanno chiuso questa operazione, tant'è che vi posso dire che per arrivare al nome di Çelik ho veramente fatto 300 chiamate e non ero sicuro fino a quando ho lavorato insieme a Lorenzo Di Benedetto, non ero sicuro al 100% di quella notizia, perciò dobbiamo... in questo momento qua pensare che ogni trattativa ha delle strutture diverse. Cator è stata fatta in fretta e furia per questioni di bilancio, Çelik è stata fatta in fretta e furia per evitare un rilancio della Roma, e adesso invece magari sei su trattative un pochettino diverse, tipo quella di Colomoni e di Dibu Martinez, dove tu comunque ti devi adeguare anche ad altre squadre, alle valutazioni, perciò in questo caso è ogni trattativa ha una vita a sé. Manu, vengo da te, abbiamo un vocale e poi sentiamo il nostro ospite.
7: Ciao Cami, sono Gianlu da Pisa. Ti volevo chiedere che secondo me per smuovere questo mercato, visto che i soldi ce ne sono pochi, bisogna attingere ai parametri zero. Io porterei a casa i vari Kessié, Goretzka, ma anche Icardi. Voglio sapere cosa ne pensi, secondo te se portare a casa questi parametri zero ce la possiamo fare, tenendo conto che comunque avranno degli ingaggi molto alti, quindi che magari ci impegnano un po' anche per il monte ingaggi per i prossimi anni. Ciao, buona serata.
0: Ciao, mi manca uno. Kessié, Goretzka e poi uno non l'ho sentito, Icardi. Icardi no? Icardi non viene, con Spalletti in allenatore non viene Icardi, ragazzi, questa cosa è impossibile, con Icardi Spalletti impossibile, l'ha detto anche a gennaio, gli altri potrebbero arrivare, il terzo non l'ho sentito, quindi se me lo riscrivi lo commento, però Icardi sicuramente no, ma andiamo e salutiamo, lo ringrazio perché oggi ha anticipato di un'ora, Simone Nasso, ciao Simo!
8: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
0: Simo, mi dici la tua sulla partita col Basilea?
8: Partita per la Juve, intendo, da 5 giorni di preparazione. Quindi ritmi che sono stati quelli che sono stati, certi giocatori ingolfati, alcuni che hanno confermato le sensazioni negative che abbiamo già avuto due lunedì fa quando li abbiamo visti arrivare alla Continasta, uno su tutti Arthur, che si è presentato per me in una condizione fisica disastrosa. E poi delle curiosità, perché io, Cami, allora è vero e ha fatto bene a bacchettarlo un po' Spalletti sul discorso del ritmo, però io quando tocca palla a Douglas Luiz continuo a vedere delle cose che gli altri centrocampisti nella rosa di questa Juventus non hanno. Poi ovvio deve aumentare i giri, perché con questa intensità si fa fatica poi nel campionato italiano, ma in generale per me si fa fatica ovunque. Però c'è curiosità, grande dispiacere per Ekator, questo senza ombra di dubbio. Per il resto non è che mi aspettassi molto di diverso, ecco, anche dal punto di vista dei meccanismi in campo. Hanno giocato due squadre in cui c'erano tantissimi giocatori tra primo e secondo tempo che non avevano mai giocato insieme, quindi a livello anche di meccanismi, cioè non è che ci si potesse aspettare chissà che cosa. Sono emersi comunque dei limiti che questa squadra continua ad avere, che in questo momento restano, anche perché gli acquisti fin qui sono stati pochi.
0: Sì, sono stati pochi e uno si è fatto male, quindi non benissimo come proprio inizio, come timing. Simo, invece ti chiedo, oggi ho parlato un po' ai nostri ascoltatori, ho detto che ci sono dei giocatori che non vorrei più vedere con la maglia della Juventus, nel senso che per me Arthur non rispetta la maglia e non rispetta i tifosi, ma non perché lui non voglia farlo, ma perché è ormai una roba finita, basta, cioè non ti dà nulla, non rimarrà mai alla Juve. Cioè, per mettere Arthur metto un ragazzino, metto Vusu, che magari può farsi vedere, farsi notare, ha una carriera davanti. Perché? Perché questa cosa qua è uguale per me, vale per Rugani, anche se poi Rugani comunque ogni anno poi uno spazietto se lo ritaglia, però è una roba finita. È uguale anche, non lo so, per Di Gregorio. Cioè, Di Gregorio non può giocare alla Juve, non può giocare alla Juve dopo quello che ha detto il suo agente e dopo quello che ha fatto lui in campo.
8: Guarda, io parto da quest'ultimo, da Di Gregorio, e ti dico che, come ho detto più volte, non ha senso forzare un destino già scritto. Il destino di Di Gregorio è stato scritto dalla società Juventus, dalle prestazioni dello stesso Di Gregorio e anche da Luciano Spalletti nel post partita contro il Basilea. Ti dirò di più, Cami, forzare in questo caso un...
0: Mi sa che abbiamo perso Simo, adesso lo recuperiamo. C'è il primo rimandato dell'estate, Franco da Ardea. Franco mio, come puoi sbagliare Çelik? Partiamo in maniera terribile. Cioè, Franco mio, una giustificazione all'errore su Çelik. Çelik è impossibile da sbagliare. Çelik con la K finale. Çelik, anzi, C-E-L-I-K. Ragazzi, Franco, poi leggo il tuo messaggio e non hai ragione, ma lo leggo dopo, che adesso lascio la parola di nuovo a Simo. Bentornato, Simo!
8: Eccoci, non sentivo più nulla. No, dicevo che per la questione di Gregorio, appunto, forzare un destino già scritto mi sembra veramente troppo, perché... oggi crei un danno a te stesso, perché comunque per me anche Di Gregorio farebbe bene a cercarsi una squadra, ad andare altrove anche solo per fare la preparazione, per ambientarsi nella sua nuova squadra. Fai un danno alla Juve, fai un danno a tutti. Poi per ammissione del suo stesso procuratore ci sono dei club in Europa che lo stanno seguendo, allora ci aspettiamo che possa lasciare la Juventus facilmente. Come ho detto più volte, nulla contro il professionista Di Gregorio, nulla contro l'uomo Di Gregorio, però ha dimostrato di non poter fare il portiere titolare della Juventus. Su Arthur invece, vabbè, ho già detto tutto, nel senso che, ripeto, non si è neanche presentato in condizioni fisiche accettabili, magari per, sai, far passare nella testa di un nuovo allenatore che non aveva mai incontrato, sai, quell'1% di possibilità di giocarsela. Si è presentato veramente in una condizione disastrosa, e questa condizione disastrosa si è vista in maniera lampante contro il Basilea.
0: Sì. Invece per quanto riguarda, insomma, ti aspetti che prima o poi possa venire fuori qualcosina con dalla società, magari una presa di posizione forte, cercare di mettere dei giocatori a margine, cioè quando questa era la prima amichevole, ok, però più avanti ti aspetti sempre questo atteggiamento di cercare di tenere tutti i giocatori sempre dalla stessa parte, o magari qualcosina in più forte?
8: No, io mi aspetto, mi piacerebbe vedere qualcosa di più forte se, come ho detto, qualcuno cercasse di forzare il proprio destino già scritto. E mi riferisco anche allo stesso Michele Di Gregorio. Se la società ha deciso di vendere Michele Di Gregorio, ha deciso di andare su un altro primo portiere, come ci ha detto Luciano Spalletti fondamentalmente nel post partita, e Michele Di Gregorio dovesse mettersi di traverso, allora ecco, io lì in quel caso, considerando tutto quello che è accaduto, considerando le parole del suo agente, considerando, ripeto, soprattutto quello che Di Gregorio ha fatto vedere sul campo, ecco, allora io lì mi aspetterei una presa di posizione netta da parte della Juve. E lo so che poi è un rischio, perché comunque sarebbe un rischio quello di tenersi lì Michele Di Gregorio in tribuna, però alla fine in situazioni come queste non sai mai chi ha davvero il coltello alla parte del manico, e tu, società, devi dimostrare di essere forte, di essere tornata forte anche attraverso questo cambio dirigenziale che abbiamo vissuto qualche settimana fa, e quindi a un certo punto devi far capire ai giocatori che a comandare sei tu.
0: Simo, ti piace Richarlison? Perché ce lo chiede Claudio.
8: Non tantissimo, devo essere sincero, non è un giocatore che mi entusiasma. Comunque anche lui va a 29 anni, quindi in questa stagione andrebbe poi nel 2027 per i 30, non mi convince particolarmente. Si è parlato appunto di lui, di Pellegrino, profili totalmente differenti. Tra l'altro, per me, se dovessi scegliere, io sceglierei e virerei su Pellegrino, nonostante un'esperienza diversa, ecco, di Richarlison. Però è un giocatore che mi convince di più in questo momento in ottica di funzionalità.
0: Sì, io anche non sono, cioè, nel senso, non lo ritengo un brutto calciatore, però è altalenante, si fa spesso male, è un giocatore che mi aspettavo molto di più da Richarlison, a dirla tutta. Ecco, al Tottenham si è un po' livellato nella mediocrità di un club che ha dei giocatori anche forti, ma non riesce poi a fare mai il salto di qualità. Ecco, questo è un pochettino il mio pensiero. Voglio chiederti una cosa. Io sono un grande fan della Spagna, Simo, proprio un grande fan. Ho sempre detto che ha una mentalità, una filosofia costruita negli anni, il lavoro visto nel mondiale è un lavoro di tanto tempo e con una struttura che ha portato una vittoria. Se ti dicessi vendi Bremer, metti Kalulu centrale, Celik a destra, lo faresti?
8: Io continuo a dire che su Bremer aspetterai. Lo so che poi rischi, perché se Bremer ti fa una stagione come la scorsa, il prossimo anno non lo vendi a nulla, cioè lo devi quasi regalare. Però io continuo anche a dire che la stagione passata di Bremer è una stagione ingiudicabile, e lo sapevamo già da settembre che sarebbe stata una stagione ingiudicabile. A maggior ragione c'è stato il discorso del menisco a ottobre, questo ha reso il tutto ancora più complicato. Poi, Cami, se mi dici arriva un'offerta tra i 40 e i 50 milioni per Bremer, credo che non arrivi, apro e chiudo parentesi, ci penso seriamente, perché oggi hai pochi giocatori, tolto Ildiz, hai pochi giocatori da cui puoi far cassa, e sono Bremer, e c'è Kalulu e c'è Thuram fondamentalmente, e forse tra questi tre, lo so che sarebbe un rischio, però Bremer è quello innanzitutto, è più grande a livello di età, ed è quello che oggi comunque ti lascia dei punti interrogativi in più, proprio perché, come ho detto, arriva da un infortunio terribile che ovviamente ne ha condizionato anche l'ultima annata. Però ti dico la verità, mi dispiacerebbe molto, ecco, cederlo quest'estate.
0: Allora facciamo un gioco, Simo, mi è venuto in mente adesso. Risposte brevi, sì no. Sì no, io ti faccio delle domande a raffica. Okay. E tu puoi ovviamente pensarci un pochettino, eh? Allora, ti aspetti novità in questa settimana per il Dibu Martinez?
8: No.
0: Ok, può farlo anche la chat, eh? Voi cercate di darmi solo dei riferimenti, tipo Dibu sì. Ok, andiamo avanti. Ti aspetti novità sul fronte Colomani in questa settimana?
8: Sì, ma in negativo.
0: Ok. Ti aspetti invece che la Juventus possa sbloccare qualche cessione?
8: Questa settimana no.
0: Nico Gonzalez resta o va all'Atletico?
8: non resta alla Juve.
0: Ok, e poi aspetta, fatemi pensare altre. Se non dovesse arrivare Colomuani, ti aspetti una sorpresa? I nomi che stanno girando ultimamente?
8: No, i nomi che stanno girando ultimamente, Pellegrino su tutti.
0: Pellegrino e Colomuani insieme o Vlahovic e Pellegrino?
8: Pellegrino, Vlahovic.
0: Quindi Vlahovic porta aperta o porta chiusa?
8: Io direi porta chiusa, però prima ho detto Vlahovic perché segna di più di Colomuani. Io ho bisogno di giocatori che segnino, solo per questo, però per me la porta di Vlahovic sono chiuse.
0: Ok, ti aspetti che entro 15 giorni possa essere venduto uno tra Miretti, Arthur e Douglas Luiz?
8: Almeno due di questi tre.
0: Ok, che sia la Juve sì o no?
8: Sì, tutta la vita.
0: Goretzka?
8: Sì, tutta la vita.
0: Lukumi?
8: No.
0: Ok, se non dovesse arrivare Dibu Martinez, su chi vai?
8: Vado su Vicario.
0: Ok, Ekator resta la Juve, lo mandi in prestito?
8: Resta la Juve.
0: Che è anche quello che sembra l'idea generale della Juventus in questo momento, quindi almeno per questa situazione qua sembra che Ekator possa restare alla Juventus. Beh Simo, ti ho tormentato di domande in questo momento, c'è qualcosa che vuoi ancora fare? Non lo so, salutare qualche nostro ascoltatore, hai un argomento libero, se no ti lascio anche volentieri, dimmi tu.
8: Io dico solo questo, io mi auguro davvero che la Juventus possa lanciare un segnale importante già in questa settimana con un giocatore, ecco, un giocatore da regalare a Luciano Spalletti là davanti, perché sembra clamoroso, sembra assurdo, ma la Juventus sabato si presenterà alla seconda amichevole stagionale solo con Loïs Openda là davanti, quindi Spalletti è tranquillo, ok, adesso è tranquillo, però secondo me se la società riuscisse a regalargli un attaccante da qui a domenica, Spalletti sarebbe un pochettino più tranquillo e insieme a Spalletti anche tutti i tifosi bianconeri.
0: Direi di sì, anche perché se no amichevole facciamo commettere davanti e questa non esatto. È una cosa positiva, non è una cosa per niente positiva. Grazie Simo, come sempre.
8: Grazie a te Cami, un saluto a tutti. Ciao.
0: Allora, abbiamo piccoli insider di mercato come Antonio da Caserta, che ha messo da parte Manu, ha messo da parte il suo solito ottimismo, il suo solito tutto bello, tutto fantastico, tutto eccezionale, e mi dice... ho delle notizie di Bremer via la clausola recessoria. Ragazzi, io non credo che qualcuno pagherà la clausola recessoria di Bremer. Poi su Tomori è un nome di Gazzetta di 10 giorni fa, credo. Quindi in questo momento qua non ho grosse sensazioni, non lo so, quindi sapete bene che è difficile al mercato, perché non so neanche se l'hai letta o se hai parlato con qualcuno, non lo so ragazzi, magari avete delle fonti pazzesche che non rivelate, quindi non posso dirvi in questo momento qua che qualcuno venga e possa pagare la clausola di Bremer o delle difficoltà, poi che possa fare un'offerta a Bremer, degli interessamenti a Bremer. Ad oggi non ne sono arrivati, anzi scusate, fino a ieri non ne sono arrivati, poi se oggi è arrivato qualcuno e ha pagato la clausola, questo è un altro discorso, ma in questo momento non sono arrivati interessamenti per Bremer e offerte, ecco, quindi la vedo difficile, ecco, la vedo molto molto difficile. Arriverà prima un centravanti oppure il portiere? Ma il portiere dobbiamo aspettare Dibu, che in questo momento credo che non abbia così tanta voglia di parlare di calcio. E poi bisogna capire sta mano del Dibu Martinez, poi insomma dovranno trattare, credo che la Juventus in questo momento abbia abbastanza fretta sull'attaccante, perché l'attaccante è importante e non abbiamo nessuno. Openda andrà via, Milik ha giocato mezz'ora poi ha chiesto il cambio, Kator si è fatto male e tu non puoi fare un amichevole con lo Standard Liegi con Openda che ti deve fare 60 minuti, perché se mai succedesse qualcosa ad Openda, per te è un disastro, perché poi già è vero che hai ricevuto tante offerte, perché Openda è uno di quelli che ha ricevuto più offerte, non a titolo definitivo, ma in prestito, però poi devi venderlo, quindi devi stare anche molto molto attento in determinate situazioni, devi stare attento anche col minutaggio. La Juventus ha preso, no, anzi, ha riempito una pre-season di tantissime amichevoli. Ne ha fatta già una questa settimana, ne farà una la prossima, ne farà una la prossima ancora. Poi ci sarà la tournée con tot partite. E quindi, insomma, ci sono tante cose dove la Juventus dovrà gestire i carichi di lavoro della squadra. Qualcuno giocherà di più, qualcuno giocherà di meno. Insomma, ci sono tante sfide, tante partite, tante situazioni. E non puoi chiedere a Openda di fare sforzi estremi, perché se si dovesse fare Openda male è un disastro per tutti. Andiamo in pausa, torno tra poco.
6: Il club degli inviati.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
9: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me, chiunque sarà l'allenatore, sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra. E non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
1: Calciomercato, Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan e la club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dalla Real Oviedo Raheem Alassane, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, che ha perso papà Amerigo di 97 anni, scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, con una cinquantina di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto. A più tardi.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
11: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis in regia. Abbiamo Manuel Moroni. Allora. Leggo un po' di messaggi. Ciao Camillo, hai novità per Frank e sì alla Juventus, sempre forza Juve. Questa è la mezz'ora dedicata a voi. Poi avremo un altro ospite nella seconda mezz'ora che oggi raddoppiamo, vi do le indicazioni. Su che sì non ho grosse novità, perché in questo momento la Juventus deve vendere lì a centrocampo. Infatti ho fatto anche la domanda a Simonasso: devi vendere Miretti, devi vendere Douglas Luiz, perché comunque è un giocatore ancora in uscita, devi vendere Comeines, devi vendere chi c'è, Arthur, e poi una volta che avrai venduto almeno due di questi giocatori, poi potrai pensare anche ad acquistare qualcuno. Che sì, vuole venire alla Juve, questo ve lo posso dire. Che sì, è un giocatore che sta aspettando la Juventus, però non l'aspetterà in eterno, ecco. Non l'aspetterà in eterno e bisognerà trovare una quadra dal punto di vista economico, perché comunque la Juventus è interessata, il giocatore anche, però se non vendi non lo compri. Questa è la cosa più semplice. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocalino.
13: Ciao Gami, Dani 88. Volevo farti una domanda sulla preparazione atletica. Ma secondo te, io mo vedendo le ispezioni dei video della Juventus, li vedo sempre palleggiare con la palla oppure le partitelle, ma non si fanno più, insomma, le ripetute, le corse, le salite? Boh, non lo so, non vorrei che poi magari arrivi a gennaio, febbraio e già siamo spompati, insomma, tutto qua. Forza Juve, Dani 88.
0: Ciao Dani, senti, ti faccio una domanda, rispondimi, ti mando proprio un messaggio. Secondo te, a livello visivo, la faccio anche a Manu che è bravo su queste cose a occhio, secondo voi a livello video per creare un contenuto YouTube, se metti i giocatori a farle ripetute è interessante o hai un interesse a far vedere gol, giocate, partitine? Credo sia abbastanza semplice, ecco, il ragazzo che segue gli allenamenti insieme al fotografo, a chi ha la telecamera, va a prendere le partitelle perché sono più interessanti. Voi vedete 6-7 minuti di video e non ci sono la parte dove corrono, dove fanno le ripetute, perché è noioso e non c'è niente da fare, corrono, fanno su e giù. E quindi alterna, quando fai doppia seduta, Dani, magari la prima fai tanta palla e la seconda fai fondo e palestra, doppia seduta non è che fai sempre campo, poi fai la parte tattica, la parte fisica, è una questione di interesse dal punto di vista nel creare un contenuto, è come quando decidi di fare un video su YouTube, ti metti in testa un po' l'argomento e poi vai, ecco, loro sanno che tipo di cosa tirare fuori, quindi è questo il motivo, poi magari qualche volta vedrai anche le ripetute, ma sicuramente non ti mettono a fare 10 minuti di ripetute per far vedere un allenamento, ecco. Le fanno, stai tranquillo che le fanno, ne fanno anche parecchie da quel punto di vista di ripetute. Allora, leggiamo ancora qualche altro messaggio. Buon pomeriggio Camillo, mi ha mandato questo messaggio anche stamattina Riccardo, volevo dirtelo anche a te. Un famoso quotidiano sportivo nazionale dice che Nico Gonzalez non vuole più tornare alla Juventus, è la Gazzetta, si può nominare la Gazzetta, e ha mandato i suoi agenti a trovare una soluzione alla Juve. Sì, lo può fare. Non dovrebbe tornare a Torino, andare da Carnevale e dire che non vuole restare? No, caro Francesco, ci sono gli agenti. Fai arrivare agli agenti un messaggio dicendo: io voglio andare all'Atletico Madrid. Ne è pieno il mondo, non c'è niente di strano, niente di surreale. Hai proprio degli agenti che fanno queste robe qua e che gestiscono i calciatori. Nico Gonzalez, ve l'ho sempre detto, ha sempre pensato solo all'Atletico Madrid, non ha nessuna intenzione di tornare alla Juventus, non ha lasciato un bel ricordo, ma non ha neanche lui un bel ricordo, quindi Nico Gonzalez non è legato alla Juve, non è per niente legato alla Juventus, vuole stare lì col Ciolo Simeone, che tra l'altro l'ha seguito durante tutto il mondiale, perché il Ciolo Simeone ha seguito sempre l'Argentina, c'era anche suo figlio, e non c'è nulla di particolare, caro Francesco, ma proprio nulla. Quando hai una persona che segue i tuoi interessi, fai trapelare, no, anzi, dai mandato a un intermediario, a un agente, di dire basta, io voglio andare via, non voglio restare alla Juventus, fate di tutto per chiudere questa trattativa, e poi vai in vacanza e spegni il telefono. Questo è uno dei compiti degli agenti, aiutare gli assistiti anche a fare queste cose. Manu, vengo da te, ascoltiamo un altro vocale.
14: Ciao Camillo, Antonello da Sesto San Giovanni. Ma allora, il nuovo entourage, diciamo, direzionale deve avere tempo per fare le sue scelte. Penso che sia l'unica cosa positiva di questo inizio di nuova stagione. Per quanto riguarda i nomi che si fanno dei nuovi acquisti, diciamo, ad iniziare da portiere dell'Argentina, che per quello che ha fatto non solo al mondiale ma in passato, penso che sia una figura interessante. Ho i miei dubbi sul piano caratteriale, perché penso che sia una persona un po' a volte con la testa calda, però questa è una mia impressione. Per quanto riguarda i nomi che si fanno, come tu hai detto, diciamo, con l'infortunio di Ekator siamo senza punte, quindi si fanno tanti nomi, ma ho paura che anche quest'anno, al di là di chi poi verrà scelto, ci sarà comunque un anno di attesa, e che, per essere ottimisti, sempre questa è una mia idea, possa cercare di far arrivare la squadra all'interno delle prime quattro, però per quanto riguarda il campionato penso che siamo ancora molto molto lontani.
0: Ma aspetta, cioè, è inutile che oggi al 21 luglio vai oltre, dici siamo lontani, poi magari tra 10 giorni arrivano 3 giocatori, mandi il vocale, però questi sono forti, magari abbiamo accorciato, e oggi lo so che voi dovete commentare, io sono contento, vi lascio anche sempre tantissimo spazio nelle mie trasmissioni, la quotidianità, quindi parlate per il 21 giugno, però se parliamo per il 21 giugno è vero, abbiamo un ritardo nella campagna acquisti, è evidente, cioè siamo indietro, perché abbiamo cambiato il management, abbiamo finito di cambiare il management a luglio, e quindi siamo sicuramente indietro, però oggi dobbiamo rimanere concentrati sul fatto che ci manca una punta, per fare un amichevole ci manca una punta, quindi questo deve essere l'obiettivo, la situazione, poi su quello che sarà più avanti, quanto ci mancherà dalla vetta, che tipo di prospettiva ha la Juventus per il futuro, lo scopriremo poi tra un mese e qualche giorno quando finirà il mercato. Ecco, lì tireremo le somme. Diciamo che negli ultimi anni eravamo felicissimi e non è andata bene, e magari quest'anno si farà un mercato più equilibrato e più intelligente. Ecco, magari verrà fatto questo. Ancora Manu, un altro vocale.
15: Ciao Camillo, buon pomeriggio, Massimo da Prato. Non so se condividi il mio pensiero, anche se per l'amor del cielo non è sicuramente semplice muoversi in questo calcio attuale, di questi tempi di ristrettezze economiche, ma quello che rimprovero alla nostra società è il non riuscire a trovare nomi nuovi sui quali provare a lavorare, perché io sono 5 o 6 anni che ascolto i soliti nomi triti e ritriti, non si riesce ad uscire dai soliti noti.
0: Ma non è vero, non è vero. Hector, l'hai mai sentito? Celik, l'hai sentito? No, quindi già questi due nomi sono diversi. Il discorso è che voi ragionate con il vostro pensiero, che è giustissimo, per carità, è giustissimo. Io sono un grande fan.

0: Spalletti alla Juve a ottobre. Ragazzi, è questa la differenza. Poi che sia frustrante andare avanti ancora settimane, mesi, giorni, ore, non lo so, perché magari qualcosa si sbloccherà su Colomoni, è frustrante, lo so benissimo. Ma vi assicuro, faccio contenuti, parlo in trasmissioni, ma cioè, secondo voi è il mio sogno parlare ogni estate di Colomoni, però non vi prendo in giro, perché c'è qualcuno che vi prende in giro, legge magari il quotidiano di un giornale, spara 700 nomi e voi siete contenti e poi venite a chiedere a me, ma questo è vero, quello è vero, quello è vero anche quello. Ragazzi, il nome Colomoni, perché? Perché non c'è bisogno di cercare nulla, lo vuole l'allenatore, te l'ha chiesto l'allenatore, provi a comprarlo. Poi non arriverà Colomoni? Cercheremo qualcos'altro. Pellegrino, che è l'attaccante che la Juventus sta cercando con più insistenza per il ruolo di seconda punta, è un nome nuovo. Lucumi è un nome nuovo. E il Dibu Martinez è il nome di quest'anno, eh. Non è che Dibu Martinez l'abbiamo cercato tutte le estati. L'unico nome che si ricicla è quello di Colomoni. Ma chi lo vuole? Spalletti. Spalletti. Cioè, non è che ci sono sempre i soliti nomi, perché quest'anno sono nomi diversi, eh. Sono nomi diversi. Perciò è proprio perché vi legate a Colomoni e dite basta, Colomoni, non ne posso più. Però ve lo chiede l'allenatore che è arrivato a ottobre, e che dobbiamo fare? Parliamo di Colomoni. Questa è la situazione. Allora, con Conte li vedevo sputare sangue sotto il sole sudati. Dubito che tu li abbia visti con immagini. C'erano delle foto, ma ci sono anche adesso delle foto. Ma insomma, corrono, Dani, corrono, te lo assicuro. Corrono assolutamente. Altro vocale, Manu.
1: Ciao Camillo Alessandro, ma io devo essere sincero, se fanno mettere la maglietta della Juve Arthur può giocare tranquillamente anche Di Gregorio. Cioè qui già veramente è una vergogna su una vergogna. Cioè se Arthur abbiamo ancora il coraggio di fargli mettere la maglia della Juve e fare cose come l'altro giorno col Basilea, ragazzi, qui veramente siamo veramente in una situazione veramente drammatico, drammatico.
0: Insomma, drammatica magari no. Ecco, adesso non se ne andrei da una sponda all'altra, ragazzi. Un po' di equilibrio, un po' di equilibrio. Drammi sono altri. Cioè. Poi io non lo farei mai giocare, però i drammi sono sicuramente altri, ovviamente anche sportivi, e non nella vita generale ci mancherebbe altro, di questo non lo tocchiamo neanche. Manu, una domanda importante. È un'ora che sono in diretta, più o meno, nessuno mi ha fatto una citazione. Ma oggi è uscita una maglia bellissima. Una maglia bellissima.
2: Basta chiedere.
0: Cioè, una maglia bellissima. Nessuno mi ha detto, oh, che bella maglia. A parte che io sono un enorme fan del simbolo fatto così dell'Adidas. La trovo una chicca.
2: Adidas Original.
0: Sì.
2: Eh sì, anch'io.
0: Grandissimo fan. Se c'è nella maglia l'Adidas Original, sono veramente più la zebretta. La trovo bellissima. Io sono anche ammiratore del colletto, è fatto così, no? È fighetto. Mi piace. Posso dirti, Manu, che io con questa maglia ci andrei all'Ushuaia di Ibiza? Te lo posso dire?
2: E io t'accompagno.
0: Ti posso dire che io andrei all'Ushuaia di Ibiza con questa maglia.
2: Ma secondo me qualcuno ci sarà, eh.
0: Secondo me è proprio da stile serata un po' diversa, ovviamente. Però io ci andrei volentieri. Sì, bravo Matteo, bravo che l'ha comprata la maglia, bravo Matteo. Senza nome, perché in questo momento non c'è nessun calciatore
2: Io
0: qui.
2: tutte le ho tutte senza nome.
0: Senza nome la comprerei,
2: Anche senza
0: però
2: patch le compro
0: sì,
2: io.
0: questa mi piace parecchio. Mi piace parecchio e vi dirò di più. Non penso di andare a Ibiza in questa sessione estiva di calciomercato, non penso. Però mi è venuta voglia di andare a Ibiza con questa maglia, devo essere molto molto onesto. Interesserà niente a nessuno questo excursus serate, moda e maglia della Juve, però insomma è molto molto bella, molto molto molto bella. Quindi complimenti a chi ha pensato questa maglia, tra l'altro la storia delle maglie siamo, c'è già adesso la

0: Juventus ha visionato la maglia del prossimo anno. Quindi figuriamoci, andiamo di anno in anno probabilmente.
1: Ciclicamente ogni tot di anni torna rosa.
0: Eh sì, però questa è proprio figetta. Poi col pantalone nero, la calza nera.
1: Le signorine secondo me ci andranno a nozze con questa.
0: Eh sì, molto molto bella, molto molto bella. Peccato perché ho sentito Matilde Pavan, l'ho intervistata per tutto il Mercato Web e tutto Juve la scorsa settimana e avrei potuto chiederglielo di questa maglia perché è molto bella. Molto molto bella. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
2: Ciao Camillo, Ivan da Ravenna. Guarda, io ti dico solo una cosa. Negli ultimi anni ha sempre dominato il calcio spagnolo, da Luis Enrique a Guardiola, al gioco che sta proponendo il Barcellona e quello che propone il Bayern Monaco. Tutti si basano su centrocampisti tecnici. Noi ne abbiamo due fortissimi e vengono tutti e due criticati, sia Arthur che Douglas Luiz. Non capiremo mai una cippa se i giocatori più forti che abbiamo tecnicamente vengono criticati. Diamogli tempo di crescere. Non che dopo due partite, mezza partita, li bocciamo. E questo è il nostro errore. Continuiamo a tenerci Locatelli, non andremo mai da nessuna parte. Ivan da Ravenna.
0: Ivan, respira. Intanto respira, Ivan. Ho capito che hai 45 secondi, però se mi prometti di respirare, arriviamo anche a 50 con te, eh? Perché se no io mi
1: Comunque,
0: preoccupo.
1: guarda, posso dirti una cosa su Douglas Luiz?
0: Sì.
1: Lunedì, prima che andasse in onda Luigi, si chiacchierava della partita, no? E spontaneamente, cioè, tutti e due abbiamo detto la stessa cosa. Cioè, là in mezzo, l'unico che sapeva giocare a calcio era Douglas
0: Vero, verissimo.
1: Luiz.
0: Verissimo,
1: Quindi.
0: io sono grande fan di come tocca la palla Douglas, però ragazzi, il
1: Se
0: calcio
1: aumenta il ritmo, secondo
0: è,
1: me può
0: cioè, io
1: diventare.
0: non voglio dire, però Fabian Ruiz gioca a pallone divinamente, tocca la palla divinamente e corre anche tanto. Rodri tocca la palla divinamente e corre. Pedri, Dani Olmo corrono e giocano la palla divinamente, a calcio si corre. Venirmi a dire che noi abbiamo Arthur fortissimo, caro Ivan, con tutto il bene, ho rischiato di avere veramente un colpo sul bancone. Ho pensato di fare come Gerry Scotti a striscia sul bancone, non so, scena iconica che mi fa ancora ridere adesso, perché fortissimo Arthur, no, Arthur è tecnico, io ve l'ho sempre detto, è un giocatore tecnico, però fortissimo no. Arthur oggi è impresentabile. Ha un ritmo elevato, è impresentabile. Cioè, non solo non dobbiamo dargli un'occasione, è impresentabile proprio. Ma tu lo
1: Il
0: guardi, Arthur?
1: salvatore che trovi!
0: No,
1: E allora,
0: non me la fa
1: signori,
0: ridere che muoio.
1: buonasera!
0: Tra l'altro, dico a tutti di andare a vedere questa scena perché c'è la faccia di Gerry Scotti. Ho visto talmente tante volte questa cosa. La faccia di Gerry Scotti sconvolto di aver fatto un buco nel bancone di striscia è una delle cose che mi ha sempre fatto più ridere al mondo. Ma netto di questo, no, Arthur, ad oggi è impresentabile, caro Ivan. Non me ne volere. Su Douglas Luiz magari puoi lavorarci, puoi far qualcosa, però sono 2 anni che ha incrociato 4 allenatori quest'anno e 2 lo scorso e nessuno l'ha mai fatto giocare. E ci sarà un perché, non è una questione quello, cioè ragazzi non paragoniamo Douglas Luiz al centrocampo del Barcellona, non paragoniamolo al centrocampo di qualsiasi squadra di altissimo livello, tra l'altro tu non hai citato il Paris Saint-Germain che è un centrocampo straordinario, ecco João Neves è uno che abbina corsa e tecnica, cioè Vitinha, ragazzi questi sono giocatori veri. Poi se vogliamo giocare a calcio camminato, allora vi assicuro che a calcio camminato anch'io posso dire la mia, eh? Anch'io posso dire la mia, quindi sì, tocca bene la palla, però a calcio non si tocca solo bene la palla, a calcio si corre, è tanto, è ritmo, e tutti quelli che ti ho nominato, a cui tu hai alluso, lo fanno, lui no, e ci sarà, ed è il motivo per cui non gioca mai, il motivo è quello, cioè se Spalletti dopo la partita ti dice sì, lui le qualità ce le ha. Innegabile, ma tutti quelli che guardano calcio e vedono Douglas Luiz, lo vedi che tratta la palla diversamente. Però poi se non corri, figlio mio,
1: E a
0: è uno sport di
1: proposito di
0: corsa.
1: Vitinha, posso dirti che il Vitinha del PSG è una cosa e quello visto in nazionale è un'altra.
0: Ma secondo me quello è dovuto anche al fatto che comunque ha un sistema di gioco che è
1: Sì, sono due cose
0: strepitoso.
1: completamente diverse, sì.
0: E poi la diversità della Spagna che riesce a giocare così come se fosse un club è che loro hanno quella mentalità lì, cioè Rodri ha quella mentalità lì anche se gioca nel Manchester City, Pedri gioca nel Barcellona, ha quella mentalità lì, cioè c'è proprio un nucleo, cioè loro da quando hanno 12 anni giocano in quel modo, con questo 4-3-3, 4-2-3-1 e gli spazi. Ed è il motivo per cui nel prossimo blocco facciamo questa analisi, nel prossimo blocco, quello ancora dopo, uno dei due, su il fatto che loro giocano con Cubarsí, che quando poi guardi il Barcellona dici, ma il Barcellona con quella difesa cosa può mai fare? Il Barcellona, dai, quella difesa, sempre avanti, ma non si può difendere così, è inaccettabile. La Spagna l'ha fatto nello stesso modo, a parte che Laporta ha giocato in maniera strepitosa e va all'Atletico Bilbao ed è un giocatore ancora di primissimo livello, ma Cubarsí gioca avanti, gioca in avanti, tiene la linea alta, non ha tutta questa fisicità Cubarsí, però muove il pallone, ha tecnica ed è per quello che io non farei investimenti se dovesse andare via Bremer, ma piazzerei bello Kalulu lì centrale. Ho già comprato Celik a 1 milione di euro, vendo bene Bremer, ho i soldi per poi sbloccare il mercato e mettere a posto i conti. Io andrei con quella situazione lì, però non so, è una situazione comunque rischiosa, rischiosa, però se vuoi giocare in un determinato modo devi uscire anche dai binari. È ovvio che la coppia centrale Kalulu-Kelly non mi piace. Quindi, nella mia idea, poi devi prendere un centrale forte di testa, un centrale fisico che regge il contrasto. Ma ci sono tante cose che uno può fare e può avere. Devi dare tempo, ovviamente, però non devi neanche precludere il fatto che tocca bene la palla, è un fenomeno. Se no, ragazzi, anche Zegrova, eh. Anche Zegrova, eh. Zegrova la palla la tocca divinamente. La tocca divinamente, però poi non corre, non salta l'uomo, non ha forza nelle gambe. Ragazzi, questi sono i temi. Perché calcio è uno sport fisico, non è solo uno sport tecnico. E chi riesce ad abbinare fisica e tecnica viaggia la Spagna. Chi invece abbina solo la tecnica può giocare ai miei livelli. Ai miei livelli magari no, però non alla Juve. Non alla Juve. Infatti Arthur non gioca mai, cioè ha giocato un po' alla Fiorentina, ha giocato un po' altrove, poi ogni anno ce lo rispediscono. Ci sarà un perché, no? Poi oltre allo stipendio. Quindi
1: Comunque, guarda
0: questo.
1: che Nan come sta bene con la maglia nuova.
0: Bello, bello, bello. Beh, no, bellissima. Quella maglia lì, ragazzi, tra l'altro Cinzia ci dice, Manu, che lei è Ibiza. Ci
1: Con la
0: ascolta da
1: maglia rosa.
0: Ibiza. Cinzia, non lo so. Allora, un bilocale. Un bilocale per due persone, un
1: Guarda,
0: weekendino.
1: adesso non credo sia un periodo giusto.
0: Ma no, un weekendino, non lo so, ho una stanzetta, cioè, dove sei
1: Tutto
0: tu?
1: questo solo per sfoggiare la sua maglia
0: Esatto, noi ti
1: all'Ushuaia.
0: facciamo così, noi prendiamo la maglia, però tu ci trovi location e volo. Direi quindi che con. Ecco, una bella
1: Non ho chiesto
0: truffa,
1: niente.
0: una bella truffa, cara Cinzia, noi troviamo, noi incastriamo tutto, Cinzia, allegaci magari anche qualche
1: Comunque, se
0: soluzione.
1: volete comprare questa splendida maglietta, sappiate che dovete spendere una bella cifretta. Fa
0: Eh sì, quella sì.
1: anche rima.
0: Ormai tutte queste cose qua. Ciao, dimmi una cosa, l'agente di Arthur, si rende conto chi è il suo assistito? Capisco i soldi, suppongo che la Juventus gli abbia detto di trovarsi a tutti i costi un club. Sì, Stefano, però il discorso è che all'agente di Arthur frega assolutamente niente. Cioè, il suo assistito ha un contratto, il suo assistito vuole trovare una soluzione, magari anche qualche accordo per arrivare e cercare di guadagnarci tutti tranne che la Juventus, e quindi fa gli interessi del suo assistito. Non sta sicuramente qua a mettere il tappeto rosso alla Juventus. Poi non fa nulla di male perché c'è un contratto. Quel contratto è stato fatto firmare più volte perché Arthur ha rinnovato anche più volte pur di abbassare e spalmare quell'ingaggio. È una soluzione che è stata drammatica perché l'hai pagato credo 80 milioni di euro. Quindi quando paghi un calciatore 80 milioni di euro, caro Stefano, ci vuole un sacco di tempo per ammortizzare e purtroppo la Juventus dovrà farlo. Manu, vengo da te, andiamo a pensare di Ibiza. A tra poco.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi su decine di paesi, dopo quelli per Brasile, al 25% in vigore da domani, e Canada, al 50% annunciato ieri. Secondo fonti del quotidiano economico, funzionari USA hanno predisposto varie opzioni per consentire al presidente americano di introdurre le nuove tariffe, in previsione della scadenza, entro fine settimana, di quelli al 10% già imposti. Le possibili nuove tariffe arrivano dopo l'alt della Corte Suprema ai dazi reciproci e quelli al 10% ora in scadenza.
1: La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, lo dice alla NBC il presidente Trump. Le navi e le forze militari USA sono posizionate e preparate a garantire la libertà di navigazione, aveva prima dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti. Erano stati i Pasdaran, guardiani della rivoluzione iraniana, ad annunciare la chiusura dello stretto dopo gli ultimi raid americani.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta dopo i violenti scontri avvenuti a Bologna in seguito alla morte di Fakir, deceduto durante un intervento della polizia. La premier ha chiesto che venga accertata la verità con il massimo rigore, ma ha condannato con fermezza le violenze contro le forze dell'ordine, definendo inaccettabili gli attacchi e il clima di odio nei confronti della polizia. Intanto prosegue l'inchiesta della procura per chiarire le circostanze della morte del 43enne marocchino, mentre le autorità stanno acquisendo anche le immagini delle body cam degli agenti coinvolti.
1: Riaperta la gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Dietro al bancone la moglie e la figlia, fuori dal negozio un cartello. Non si rilasciano dichiarazioni ai giornalisti. Ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. Mario Roggero, 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre banditi che lo avevano rapinato e stavano fuggendo.
2: Sanità, migliorano le liste d'attesa. Secondo i dati Agenas del primo quadrimestre 2026, aumenta il rispetto dei tempi di garanzia. Per le visite specialistiche si passa dal 76,1% al 78,7%, mentre per gli esami diagnostici dall'83% all'84%. Migliorano 16 regioni per le visite e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Restano invece in ritardo Abruzzo, Trentino Alto Adige, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Val d'Aosta. Tra le realtà più virtuose, la Liguria.
1: Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. La panchina non mi manca. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana.
2: Ed è tutto. A più tardi.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News, oggi dedicato interamente al calciomercato perché, messo da una parte il mondiale, la Serie A deve necessariamente accelerare sul fronte delle trattative. Tanti grandi club ancora hanno smosso poco il proprio mercato in entrata e c'è tanto lavoro da fare per puntellare quasi tutte le rose del nostro campionato. Ci affacciamo quindi al mercato che riguarda un po' tutta l'Italia e anche la questione CT con Guardiola, che nelle scorse ore ha incontrato Maldini e Leonardo per la panchina degli azzurri. Prima però ci uniamo alle condoglianze che tutto il mondo del calcio sta riservando in queste ore a Maurizio Sarri per la scomparsa del padre Amerigo. Una notizia arrivata nelle scorse ore, un po' tutti i colleghi, allenatori e non solo, giocatori, tutto il mondo del pallone si sta stringendo attorno all'allenatore, e lo facciamo anche noi di tutto il mercato web. Detto questo, apriamo la pagina dedicata al mercato e lo facciamo col direttore di tutto il mercato web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, benvenuto.
1: Un saluto a voi, un saluto a tutti, ben trovato, ciao Ludovico.
0: Per partire inizierei dall'attacco della Juventus. Sono diversi giorni che si parlava prima di Colomoni, poi di Pellegrino del Parma. Stamani i colleghi della carta stampata citavano anche un ritorno di fiamma per Zirkzee. Che piste sono queste per il mercato della Juventus e quanto possono essere veritiere?
1: Ma sai, la Juventus deve fare almeno un paio di attaccanti, perché la situazione è abbastanza chiara, senza Dusan Vlahovic che è andato via, con Jonathan David che comunque è sul mercato, che non sta rappresentando certo una garanzia, una certezza per l'attacco. Loro devono anche valutare quali siano i giocatori più giusti per poter dare a Spalletti un qualcosa di concreto in vista della prossima stagione, perché non essendo già andati in Champions League è chiaro che l'anno prossimo la Juventus non può fallire questo traguardo, deve andare nelle prime quattro, anche per ragioni di bilancio, ragioni economiche. È normale che un giocatore come Colomani sia sempre nel mirino. Loro hanno presentato un'offerta da 35 milioni di euro, più 5 di bonus, più 10% sulla futura rivendita, per venire incontro, no, a quelle che sono anche le esigenze del Paris Saint-Germain. Ancora non c'è stata una risposta positiva da parte del club francese, conseguentemente è normale che in questo momento debbano fare anche altre valutazioni, altre soluzioni. Giustamente dicevi tu di alcuni attaccanti che stanno trattando. È normale che Pellegrino, comunque il Parma, chieda 40 milioni di euro. Ora, francamente, Pellegrino è sicuramente un bravo attaccante, però non mi sembra che abbia dimostrato nel corso anche dell'ultima stagione di poter valere così tanti soldi. Però giustamente tu hai bisogno, e quando hai bisogno vai a chiedere, quando vai a chiedere ti fanno il prezzo che gli altri hanno più voglia di farti, quindi a maggior ragione cercano di prendere più soldi possibile. Zirkzee è un nome che ritorna, certo, è un nome che ritorna perché è comunque un attaccante che anche la Juventus in passato ha seguito. È un giocatore che secondo me potrebbe anche fare al caso dei bianconeri. Lui vuole, inteso come Spalletti, un giocatore forte fisicamente. Magari Zirkzee è meno mobile rispetto a un Colomani, tanto per essere chiari, perché comunque Colomani magari può giocare anche con la prima punta centrale nel caso la Juventus volesse addirittura cambiare modulo. Colo ha queste caratteristiche. È normale invece che un giocatore come Zirkzee sia più un attaccante centrale. L'abbiamo visto anche a Bologna, no? È più di movimento partendo da dietro ed è un giocatore che fa il reparto ma in una maniera diversa. Tutto dipende sempre dalle richieste del Manchester United, che come al solito può fare la differenza perché acquista tanto ma non vuole certo svendere, e quindi sicuramente è un'altra pista da tenere presente, come ce ne sono anche altre che magari adesso non sappiamo.
0: Per chiudere sul mercato della Juventus, sappiamo che la dirigenza bianconera sta cercando un portiere e negli ultimi giorni si è parlato molto del Dibu Martinez, titolare dell'Argentina fino a pochi giorni fa nella finale del Mondiale. È ancora una pista che la Juve sta seguendo e ce ne possono essere altre per la propria porta?
1: Ma guarda, io penso che sia una pista assolutamente da seguire, anche perché l'avevano scelto già da tempo e speravano che la richiesta fosse un po' più bassa. Invece continuano a chiedere cifre abbastanza alte. La Juventus vorrebbe chiudere a 7-8, considerata anche l'età, no, del Dibu Martinez. Il giocatore avrebbe dato la disponibilità al trasferimento, però siamo arrivati appunto al 21 di luglio e non c'è stato ancora uno sviluppo di questa situazione, per cui la Juve deve sistemare il discorso anche del portiere. L'hanno fatto capire, l'ha detto anche Carnevali, nessuno si è nascosto, no, di fronte a una possibilità del genere, per cui se non si sblocca il Dibu Martinez, un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata da Vicario. Ecco, io credo che Vicario sia uscita dal Tottenham. Tra l'altro il Tottenham in questo momento sta diventando un po' un oggetto del desiderio di tanti club. Penso magari anche a Spence, no, che piace molto all'Inter e quindi Vicario che potrebbe ritornare in Italia. Insomma, è una situazione tutta da verificare, tutta da vedere, ma io penso che faranno l'ultimo tentativo su Dibu Martinez. Se poi non avranno la possibilità di prendere Dibu Martinez, dovranno necessariamente andare su Vicario. Carnesecchi non mi sembra possa essere un obiettivo perché l'Atalanta non lo vuole dare via e quindi credo che debbano per forza di cose, non dico ripiegare perché comunque Vicario è un portiere che è nel giro della nazionale italiana, quindi non si può certo dire che è una soluzione B, però magari è una soluzione diversa rispetto alla soluzione A che loro stanno valutando.
0: Il Napoli vedrà Alessandro Buongiorno operarsi al ginocchio in questi giorni, salterà più o meno metà stagione. La domanda è una: il Napoli andrà ad intervenire sul mercato per sostituire uno che è stato un pilastro di questi anni o probabilmente terrà il budget per intervenire in altri reparti?
1: Ma guarda, io penso una cosa, da quello che ho capito io, per il momento fanno la soluzione interna, per il momento si adatteranno un po' con le risorse che hanno all'interno, anche perché comunque il presidente De Laurentiis ha già dato mandato al direttore sportivo Manna di fare mercato, ma prima il mercato in uscita e poi il mercato in entrata. Quindi la mia sensazione è che per il momento debbano fare un po' di necessità virtù. Viene da pensare, no, che magari erano stati molto bravi nel provare ad anticipare una certa situazione che era quella di Mario Chila, che volevano prendere a tutti i costi, avevano già l'accordo col giocatore, non avevano ancora l'accordo con la Lazio, ma ci potevano mettere dentro magari anche altre situazioni, tipo per esempio, non lo so, il prestito di Lorenzo Lucca oppure di altri giocatori, però non c'è stata la possibilità di fare quell'operazione, perché se oggi il Napoli avesse avuto già Mario Chila, non avrebbe avuto il problema, no, di pensare a Buongiorno che si è infortunato. Quindi la sensazione è che momentaneamente resteranno così, perché comunque nel reparto, anche se è andato via Juan Jesus, i giocatori ci sono. Vedremo nella seconda parte del mercato se il Napoli potrà fare qualcosa in più. Di sicuro io credo che interverranno, magari forse in difesa avevano già visto, no, che c'era qualcosa da poter mettere dentro, da quell'infortunio di Buongiorno. Naturalmente dovranno mettere qualcosa di consistente, però al momento credo che sia una fase un po' di stanca del mercato e l'accelerazione sarà più avanti.
0: Sono le ore giuste per vedere Summerville alla Roma e, oltre a questo, che cosa andrà a fare ancora la Roma sul mercato, considerando che ha ancora da piazzare diversi giocatori, per esempio Dovbyk in attacco e Sulè è un altro di cui si discute tanto, a maggior ragione dopo il rinnovo di Dybala.
1: Ma sai, allora, Sulè è un giocatore che può portare tanti milioni di euro, no, per sistemare il bilancio, è un giocatore che loro valutano 30 milioni di euro, però tutto sommato se non arriva a questa cifra non è che loro lo vorranno svendere. Per quanto riguarda Dovbyk è più facile che facciano un prestito, su Summerville hanno fatto la terza proposta consecutiva al rialzo per vedere se West Ham l'accetta, e quindi sai, Summerville è un obiettivo importantissimo come lo era anche Greenwood. Poi il mercato della Roma deve un po' sistemarsi perché hanno bisogno secondo me anche di sostituire Selic, e quindi hanno tante cose da poter fare, da dover fare. Però il mercato purtroppo per gli italiani, per le squadre italiane non è facile. Quando vai a chiedere un giocatore all'estero ci sono delle cifre spaventose, però io mi aspetto, ecco, che le big in generale, e penso in questo senso anche a squadre come la Juventus, come la stessa Inter, debbano ancora entrare nel vivo, no? Sono entrati in una fase, diciamo così, di stanca iniziale, poi ognuno ha avuto le sue problematiche, l'Inter perché ci sono stati due giocatori, Palestra e Calahiri, che non sono finiti bene come operazioni, però hanno bisogno di fare il difensore centrale. Però se ci pensi bene, tutte le big, comprendendo la Juventus, l'Inter, il Milan, che comunque è partito bene, ma ora adesso si sta fermando, insomma, la vecchia hanno praticamente ripreso Modric, però hanno fatto con Gonçalo Ramos e Chila, sì, ma non c'è stato ancora lo sprint forte, per cui io mi aspetto, soprattutto, non tanto adesso, quanto voglio dire, diciamo, nei prossimi giorni, che queste squadre rompano gli indugi e vadano dritte a cercare gli obiettivi, perché comunque manca un mese all'inizio della stagione, questa è la verità.
0: Ecco, si può dire che l'essere finito il mondiale darà uno sprint decisivo, no? Perché il mondiale molto spesso rallenta le trattative, molte delle quali abbiamo già raccontato in queste settimane. Nella prossima settimana o comunque nell'ultimo mese, ci aspettiamo, no? Uno sprint per tutte le squadre di Serie A. Mi viene da pensare soprattutto a il Milan, che hai già citato, e probabilmente anche alla Lazio, pur con tutte le problematiche che ci sono nel club biancoceleste.
1: Direi di sì, direi di sì. Anche la Lazio, sai, purtroppo la Lazio farà un mercato di giocatori che non hanno una grande eco mediatica, però alla fine devono avere quell'importanza giusta per Rino Gattuso. Io penso che non sarà una stagione facile per la Lazio, avranno sicuramente le loro difficoltà, soprattutto a livello ambientale, non sarà semplice gestire questo anno. Tra l'altro, visto che lo Tito, no, dopo l'acquisizione della Regina, ha anche, no, questa nuova proprietà, per cui a maggior ragione dovrà pensare anche alla Regina, ma io credo che la Lazio non farà un mercato roboante, però magari funzionale. Io mi fido molto di Rino Gattuso, che come Maurizio Sarri saprà diciamo tirare fuori il meglio, no, da questa squadra e da questo gruppo, e intanto nelle situazioni così difficili devi fare gruppo. Per quanto riguarda la fine del Mondiale, sì, il Mondiale sicuramente è terminato, è vero anche che comunque tante squadre hanno già mosso i loro passi per quanto riguarda gli acquisti, e il Mondiale è finito, darà sicuramente un'accelerazione, però ricordiamoci anche che siamo verso la fine del mese di luglio, e quindi il mercato in linea di massima dalla fine del mese di luglio fino a metà di agosto non è che ha grandi sussulti. Chiaramente quest'anno un effetto un po' particolare lo avrà, perché come dicevo prima ci sono delle squadre in ritardo, e magari questa può essere l'occasione giusta per ripartire velocemente.
0: L'ultima domanda e poi chiudiamo la pagina dedicata al mercato, va sulla panchina della nazionale. Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola nelle ore scorse in Spagna, gli hanno offerto il ruolo di CT. Restano in lizza anche le candidature, tra le altre anche di Mancini, che era il grande favorito fino a pochi giorni fa. Quanto è possibile che Guardiola accetti veramente questo incarico e come stanno le cose?
1: Ma come stanno le cose lo sanno loro tre, Maldini, Leonardo e Guardiola, quando ne hanno parlato. Io non lo so se Guardiola è così interessato, no, al progetto della nazionale italiana. Può darsi di sì, come può darsi che magari, diciamo, sia una cosa che non lo attragga fino in fondo. Io non so quanto questo tentativo possa permettere alla nazionale di avere come CT Guardiola, ma il fatto stesso che ci abbiano provato vuol dire che loro vedono in Guardiola, volevano un nome altisonante, roboante, un allenatore che comunque è probabilmente tra i primi tre al mondo, no, come importanza in questo momento. E vuol dire che si può fare cose in grande. Ecco, il tentativo, secondo me, va analizzato il tentativo. Il tentativo vuol dire che si può fare cose in grande, non si vuole lasciare niente di tentato, e si vuole andare su giocatori, o meglio, su allenatori che comunque sono stati anche grandi giocatori, ma anche grandi allenatori. Che però io dico sempre, su Guardiola, a me piacerebbe come idea, però Guardiola ha sempre allenato grandi squadre. Non è che Guardiola ha allenato squadre con giocatori, tra virgolette, normali. Cioè, nel senso, tutti i giocatori di altissima qualità, quindi non so se proprio è il profilo giusto per far crescere il nostro club, inteso come Club Italia. Però è un grande nome, quindi vedremo. Poi è vero, Pirlo, Mancini, ho sentito Malagò, no, che ha detto ci vorrà ancora un po' di pazienza. Io penso che entro la fine di questa settimana dovrebbero arrivare alla quadra, ecco, sinceramente.
0: Direttore, grazie mille, come sempre, a presto e buon lavoro.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti e buona trasmissione. Ciao Ludovico, ciao.
0: Diamo il benvenuto in trasmissione a un collega che segue da vicino il Como per la provincia. Sto parlando di Nicola Nenci, che ci dà una mano a fare il punto su Ilariani. Nicola, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: In queste ore è impazzita la voce che vorrebbe il Como su Moise Kean. Per le verifiche che sono state fatte, risulterebbe ad ora un contatto tra la società lariana e l'entourage del giocatore più che con la Fiorentina. Ti chiedo, Nicola, se anche a te risulta questa versione e se il Como davvero sta pensando di prendere Kean.
2: Allora, per quel che ne sappiamo noi, c'è stato un contatto tra le parti qualche tempo fa, potrei dire forse un mese fa, un mese e mezzo fa. È stato un primo abboccamento in cui evidentemente non si era trovata la quadra. È vero che sono tornati in pista le discussioni, i contatti nelle ultime ore. Non riusciamo ancora bene a capire, come avete detto voi, qual è il flusso. A me sono sembrati un po' freddini qui a Como, ma sappiamo che è una società molto riservata. A noi ci dicono nulla praticamente, a tre ore dalla firma di Liberali, secondo la società, eravamo vicini a vedere sfumare anche quella trattativa, perciò so che è stata definita un po' fredda, perciò da Fonte Como è una trattativa non così calda, quasi da far pensare che sia anche un contatto dell'entourage del giocatore. Mi sembra di capire che l'ipotesi Como sia molto gradita al giocatore. Però l'ostacolo, poi la questione legata alla Fiorentina, è tutta un'altra strada. Quello che è certo è che il Como sta cercando una punta, Ken ovviamente non si discute, credo anche che, ma questo è un mio pensiero, che il Como, un po' chiamiamolo sotto accusa, tra virgolette, o comunque criticato, o comunque commentato per non avere giocatori italiani in rosa, ma ok, ha preso liberali, però c'è tutta una cosa da costruire. A livello di immagine, certo che dover scritturare il centravanti della nazionale avrebbe un peso dal punto di vista mediatico importante, perciò io vedo una trattativa possibile anche da questo punto di vista. Sarebbe un colpo importante anche su quel fronte, ovviamente oltre che tecnico, perché il Como ha Dovikas, che è un giocatore che l'anno scorso è stata la sorpresa del campionato, ma ancora da verificare a questi livelli in Champions. Dovikas ha fatto ottimi numeri, ma non ha per esempio mai segnato alle grandi, per dire, no? Perciò, insomma, è un giocatore che va confermato, va visto, va rivisto. E poi c'è la questione Morata che blocca un po' tutto, il giocatore non si sa cosa succederà, a me sembra un po' più lontano dal Como, ma comunque si sta allenando col Como, si aspettano eventuali offerte dall'America, però è un giocatore di grande esperienza, un giocatore che avendo ricostruito la sua serenità familiare potrebbe anche performare l'anno prossimo, un giocatore che potrebbe dare esperienza a livello Champions al Como, perciò io non lo darei per fuori. Però è certo che il Como sta cercando un attaccante di peso importante.
0: Ken ha delle alternative, allora seguendo queste parole, perché la Serie A comunque vede un mercato attaccanti che ad oggi ribolle e affianca tanti nomi a tante squadre, per esempio Dovbyk, per esempio Pellegrino, per dirne due. Detto questo, come sottolineavi anche tu, il Como ha anche bisogno di italiani, anche per questioni di liste UEFA, l'anno prossimo farà la Champions. Sono questi o altri nomi che sta vagliando il Como che vi risulti oltre a Ken?
2: Allora, il Como ha una visione molto determinata che è figlia di quella filosofia che ha portato la Spagna a vincere il Mondiale. Tanto è vero che ci siamo occupati in lungo e in largo di questo aspetto sul giornale. Insomma, qui c'è un cantiere che risponde a quella filosofia ed è anche il motivo per cui questa squadra e questa società sono state viste in una certa maniera all'inizio e adesso si sta un po' cambiando parere, capendo che dietro a questo, al modo di fare mercato, di costruire, di giocare e di fare le scelte, c'è quella filosofia lì. Per questo ti rispondo dicendo che il Como sugli italiani ha sempre detto che prenderà e prenderebbe gli italiani che primo servono a Fabregas e secondo su cui si può trattare in maniera logica anche a livello di prezzo, perché è evidente che su certe scelte e certi contatti si è andati molto su di prezzo. Credo che, per esempio, l'abboccamento con Cambiaso, che poi è finita lì, e con altre soluzioni, sia stata anche un po' abbandonata per questo, sapendo che il Como ha bisogno di italiani, si alza il prezzo. Io credo però che la filosofia, al di là del prezzo, sia quella di accontentare Fabregas e di prendere giocatori che siano funzionali a Fabregas. Dunque il Como ha bisogno di italiani, vuole mettere gli italiani in rosa per poter avere più giocatori possibili in rosa per la lista Champions, ma non è disposto a prendere italiani tanto per averli. È disposto addirittura ad andarsi a giocare la Champions con una rosa ridotta, con giocatori funzionali a Fabregas e non con una rosa completa, ma con giocatori poi che starebbero ai margini.
0: Sulla scia di questo discorso, allora Nicola, ti chiedo se il Como non possa approfondire con la Fiorentina, oltre a Ken, il discorso per Comuzzo, che era un giocatore che era uscito come nome in orbita Como un po' di tempo fa, però non si è mai scaldata tanto come pista di mercato. Può tornare in auge e oltre a Comuzzo, ci sono altri difensori che sta studiando ad ora il Como?
2: Secondo me, Comuzzo no. In questo caso, credo che la smentita di Ludi, direttore sportivo, di qualche giorno fa sia sincera, è stato abbastanza tranciante. Credo che la trattativa per Comuzzo si sia arenata definitivamente, ammesso che sia mai iniziata. Per quanto riguarda i difensori, qui adesso stanno cercando Chalobah del Chelsea, perciò sono concentrati su questa scelta. Poi hanno Ken Faramon già in rosa, è arrivato Cuenca, abbiamo Goltaniga in rosa. Credo che se dovesse arrivare Chalobah si è parlato poi di Sanchez e Galatasaray, ma insomma credo che le due scelte siano su queste figure.
0: Nicola, grazie mille del tuo contributo. A presto e buon lavoro.
2: Grazie a voi, ciao, buon lavoro, ciao.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Per questa sera è tutto, torniamo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
2: Luglio 2026, sono le 17:07 dell'ennesimo interminabile pomeriggio caldo, perché è sempre temperature infuocate. Abbiamo visto anche dei nuvoloni in questo momento dirigersi verso la nostra redazione, magari carichi d'acqua, magari la famosa aria norvegese che si andrà a scontrare con la perturbazione africana, e quindi dovrebbe venire una guerra dei mondi in cielo e far abbassare un minimo le temperature. Bastano 4 gradi, guardate, altrimenti chiedo ufficialmente alle correnti norvegesi di rapirmi e di portarmi in Norvegia, che è la cosa poi più semplice ed evidente per quanto riguarda il sottoscritto, mentre chiaramente molti di voi amano l'estate e si stanno beando di queste temperature, come il buon Alessandro Santarelli in vacanza, che poi tornerà più bianco di prima. Questo è mistero, ma questo non è un discorso da affrontare in questo pomeriggio che, come al solito, affrontiamo naturalmente parlando della Juventus, del mercato che sarà, di quella che sembra una calma piatta, magari potrebbe essere una calma apparente, di quelli che sono i colpi già impostati, di quelli che si imposteranno. E nella giornata di oggi abbiamo potuto vedere che, insomma, una anticipazione che qui a Radio Bianconera vi abbiamo dato potrebbe andare in porto, o comunque potrebbe trasformarsi in una reale trattativa. Ricorderete quando Fabio Urbisaia da Bahia, che è intervenuto e che ogni tanto interverrà e ci racconterà quello che insomma sono anche le sue sensazioni in merito anche alle notizie che riesce ad avere dal Brasile, ci raccontò di André Luis Dias, quando disse: ragazzi, qua si vocifera che il Corinthians non faccia altro che aspettarsi un'offerta per questo giocatore dalla Juventus. Perché diventa, l'ho spiegato anche in un reel su Facebook, quindi poi trovate la sintesi di tutta questa operazione anche lì, però lo racconto qua. Perché può diventare un'occasione per due, questa qua, per due motivi. Allora, chi è intanto André Luis Dias? Mediano, numero 8 puro, ce l'ha raccontato Fabio, quindi prendo in prestito quella che è stata la sua analisi, perché personalmente lo sto imparando a conoscere adesso, ma non lo conoscevo. Fabio invece l'ha seguito perché segue il Brasile Lao, quindi conosce tutti i giocatori brasiliani. Un mediano puro, un numero 8, ideale per giocare davanti alla difesa a 4, nei due davanti alla difesa a 4. Presumibilmente immaginiamo che nella testa di Spalletti ci sia la volontà di giocare con 4-2-3-1. Fermi, prima di scrivermi, no, non ho letto ancora i messaggi, però prima di scrivermi un altro Douglas Luiz, no, per carità, lo so, è brasiliano, quando ci stanno di mezzi brasiliani c'è sempre un enorme, interminabile punto interrogativo. Però è un giocatore giovane che ha esordito in prima squadra l'anno scorso all'età di 19 anni, è 1,83 m, ottima fisicità, muscolarmente molto forte, nei contrasti è bravo, tecnica importante, ve l'ho messo in evidenza nella passata stagione. Passata stagione che ha vissuto con due fasi alterne, una che è quella iniziale in cui ha fatto molto bene fino alla pausa per le nazionali, dove segnò addirittura nella partita precedente alla pausa per le nazionali, segnò anche due gol. Una successiva alla pausa un po' più turbolenta, con due espulsioni, una peraltro frutto di un gesto osceno in campo, che raccontava l'altro aspetto del giocatore che magari caratterialmente va un po' seguito, diciamo così. E qui tutti quanti starete dicendo: ecco là, il brasiliano, sono fatti così. Però poi si è saputo riprendere, delle caratteristiche importanti, ha fatto alla fine della stagione 7 gol, che comunque sono tanti, sì, d'accordo, il Brasile Rao, sì, d'accordo, addirittura Arthur giganteggiava lì, quindi qual è il parametro? È un giocatore che però per caratteristiche potrebbe avere un ottimo impatto nel calcio europeo e anche sicuramente in Italia, uno che sa uscire dal traffico, uno che pressa, uno che aggredisce, e sono tutte caratteristiche che tutto sommato Spalletti richiede ai suoi giocatori, che in parte sta provando a chiedere anche a Douglas Luiz, ho capito che sei tecnico, sai palleggiare, tutto a posto, cioè, però magari se dai una mano anche agli altri e provi ad aumentare i giri del motore, cioè provi a crescere, a mettere intensità, voglio sveglia, cioè una cosa del genere, fai anche uno step di crescita che è fondamentale per giocare con questa maglia. Qual è l'affare per due? Ovviamente ne stiamo parlando di un giocatore per il quale il Corinthians si aspetta a momenti l'offerta della Juventus, che non è ancora arrivata, perché? Per l'affare per due. L'allenatore del Corinthians, grande alleato della Juventus, grandissimo alleato della Juventus, perché alleato della Juventus, non ha mai chiesto gioco, mai nella sua storia ha detto: Preside, mi prendi Latini dall'altra parte, Preside, mi prendi Maiocca, Preside, mi prendi Santarelli, Preside, mi prendi Marangio. No, però ha detto: Presidente, per il mio Corinthians, ti dico la verità, Arthur Melo sarebbe una ciliegina sulla torta, e noi glielo diamo, e noi glielo diamo, noi te lo diamo, caro mister Diniz, perché così credo si pronunci, noi te lo diamo, te lo accompagniamo, te lo portiamo in braccio, facciamo quello che vuoi. Fatto sta che realmente l'allenatore ha chiesto, che ci crediate o no, al suo staff di portare Arthur, che diventa fondamentale per i meccanismi che ha in mente di comporre nel Corinthians, dove peraltro nel Brasile Rao Arthur comunque col Grêmio ha fatto un'ottima stagione, poi viene in Italia e si conferma quello che è, cioè il nulla per quanto ci riguarda. E allora, se con operazioni slegate già riuscissi a fare, esce uno, entra un altro, d'accordo, non stiamo parlando per adesso del Kessié e del Goretzka, su cui la Juventus deve continuare a mettere gli occhi, però leggevo appunto e sentivo anche Camillo che ne parlava dell'ipotesi Ricci, eccetera. A me manco Ricci mi esalta più di tanto, poi magari viene da un anno negativo al Milan, magari uno che viene fuori, oppure magari devi andare a cercare questo talento. Ora, la difficoltà da cosa nasce per quanto riguarda André Luis Diaz, che alcuni giocatori brasiliani, una prassi, anche questo me l'ha spiegato molto bene Fabio, che di questi del calcio in Brasile se ne intende, detengono il diritto sul proprio cartellino, quindi si prendono una percentuale sul proprio cartellino, che nel caso di Diaz è del 20%. Credo che la proposta, cioè la richiesta del Corinthians sia di un 22 più 4, qualcosa del genere, alla Juventus, comunque sopra i 22 milioni, sopra i 20 milioni per il giocatore, e a quel punto però dovrà trovare un accordo con il giocatore stesso per capire quanto lascia eventualmente o quanto si prende, motivo per il quale si arrivò a scontro quando il giocatore sembrava un passo dal Milan e poi non se ne fece più niente, perché sì, è un giocatore che piaceva anche al Milan, sembrava vicino, ma poi non se ne fece più niente, si finì addirittura, se non erro, ai tribunali, perché questa era una situazione appunto che si era resa difficile per questo aspetto qua. Questo è intanto quello che vi dovevo dire in merito alle ultime notizie di mercato. Poi ci sono le vere trattative, quelle più importanti, quelle che riguardano Colomani, il Dibu Martinez, quello che riguarda Kessié, quello che riguarda Goretzka, che più o meno non si smuovono da lì. Occhio alla questione Lukumi, perché pare che comunque il Manchester United si sia portato all'assalto di Lukumi, e questo sarebbe un vero problema, perché chiaramente nel momento in cui subentrano i club inglesi sui giocatori che magari ambiscono, sui quali la Juventus ambisce di andare, capite bene che andare in trattativa con la Premier è praticamente cosa impossibile, tant'è che la Roma del buon Gabriele Latini, per prendersi Somerville, sta spendendo una cifra attorno ai 45-50 milioni per un giocatore che l'anno quanto? 52, ma si è inserito anche qualcun altro, quindi salirà ancora di più, per un giocatore, pensate un po', che l'anno prossimo, correggimi se sbaglio, giocherà nella Serie B inglese, quindi giocatore della Serie B inglese arriva a superare i 50 milioni. Perché Marangio vi dice questo? Per dirvi che se la calma piatta in realtà è una calma apparente, o magari è veramente una calma piatta, è dovuta anche a questo, a tanti aspetti che ho evidenziato peraltro nell'editoriale che leggerete domani, sempre perché non abbiamo fatto niente oggi, diciamo, un po' di cosucce da fare nel frattempo, poi quando ci sono le ferie diventa tutto più, si moltiplica di più tutto, però è il bello di fare il nostro mestiere, stare sempre a tenervi informati in radio, sui siti e quant'altro. Ci sono tutta una serie di cose che chiaramente rappresentano un bastone per le ruote della Juventus, e quindi di Carnevali, con tutto l'arrivo di Frederic Massara e l'ottimo lavoro del DS Ottolini. Bisogna prendere considerazione di questo, bisogna prendere considerazione che se non chiudi una trattativa poi arriva il club inglese e te li porta via, e che purtroppo però la velocità delle trattative non la puoi necessariamente impostare tu, perché fin quando, come diciamo sempre, non cedi, non compri. Tant'è che, per esempio, sulla questione del giocatore appunto brasiliano dal Corinthians, di cui abbiamo parlato in apertura, André Luis Diaz, potrebbe aprirsi questa finestra proprio perché il Corinthians, squadra con cui andresti a dialogare, vuole Arthur, e quindi dice: oh bella, allora qua proviamo a fare due piccioni con una fava. E poi mi sento di dirvi una cosa. Intanto vi do buon pomeriggio, Vincenzo Marangio, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Oggi pomeriggio insieme, mi dedico tantissimo a voi, quindi mandate tanti messaggi, anche testuali, così non vi annoio con la mia voce, sentiamo la vostra voce. Alle 18.05 invece appuntamento con Luca Gramellini, con lui andremo a trattare tutta una serie di temi che riguardano sicuramente il calciomercato della Juventus e magari non solo. Cosa voglio dire ora a extra mercato? Perché poi, comunque vadano le cose, e lo diceva anche uno di voi nella puntata di ieri in un messaggio, i miracoli non li può fare Carnevale, non li può fare Massara, non li può fare sta società. La società deve lavorare, lasciamoli lavorare con serenità, io ho grande fiducia, poi non metto la mano più sul fuoco su nulla, però li lasciamo lavorare. L'anno prossimo, e lasciamo fuori anche per adesso dai giochi John Elkann, che intanto ritorna nelle retrovie, ha piazzato un amministratore delegato che ci mancava, competente come Andrea Carnevali, che diventa anche direttore generale che ci mancava, competente come Giovanni Carnevali. Ho detto Andrea, probabilmente, non fateci caso, fa caldo. Direttore sportivo comunque come Ottolini, un allenatore come Spalletti. Lui dice: mo io vi ho sistemato così, io faccio un passo indietro, anche perché di calcio magari non ne capisco come voi, fate hobbies, tenendo conto che c'è un budget, c'è un impegno con l'UEFA, poi parleremo anche di questo aspetto, perché insomma abbiamo parlato di tante cose in questi giorni anche sulle altre emittenti. C'è da vendere, da smaltire gli esuberi di una rosa che al netto dei prestiti che sono tornati indietro è troppo ampia. E quindi vi muovete su questi spilloni, attenti a non farvi male, ma cercate di lavorare al meglio, compilando al massimo la squadra. Quindi non ci saranno responsabilità importanti da dare a Carnevali, Massaro, Ottolini, eccetera, che stanno lavorando sugli spilli letteralmente. Ci sarà il mirino puntato eventualmente in parte sull'allenatore, perché anche Spalletti comunque il suo ce l'ha messo in senso negativo nella passata stagione. Io sono contento che allini lui la Juventus, sono contento che la stagione sia cominciata con lui e sono sicuro che farà un grande lavoro. Ma lui stesso, con molta onestà, nella sua prima conferenza stampa ha detto: io devo allenare meglio, comincio io, devo allenare meglio. Poi dopo, con i fatti, posso parlare sempre con i fatti ai giocatori e non con le chiacchiere. Quindi mentre il primo anno subentra e dice: state alla Juventus, dobbiamo fare questo, e poi magari anche lui sbagliava qualcosa, è chiaro che i giocatori dicono: sì mister, però pure tu. Poi nessuno si deve permettere di parlare con l'allenatore, così come nessuno, ognuno deve stare nel suo posto, diciamo così. Quindi adesso ognuno nel suo posto, risolti i conflitti tra allenatori, dirigenti eccetera, con una dirigenza nuova, tutti di comune accordo eccetera, il mirino un po' all'allenatore, ma il grosso del mirino è spostato sulla squadra. Quelli che resteranno in questa squadra sappiano che di Juve non hanno dimostrato niente, che di giocatori da Juventus non hanno dimostrato nulla, che non hanno dato l'impegno che dovrebbero dare, non hanno capito quello che devono fare. Ho visto e mi sono arrabbiato tantissimo giocatori accontentarsi anche di sconfitte, assuefarsi a quelli che erano valori di mediocrità, risultati non da Juventus, quasi col sorriso, quasi con la rassegnazione, quasi con la consapevolezza che tanto di più non puoi fare. Bene, quelli che restano o scendono in campo e si allenano e parlano e capiscono quello che devono fare per meritarsi questa maglia, o facciano il prima possibile i bagagli e si trovino il prima possibile una squadra dove possono vivere con la serenità con la quale hanno vissuto una stagione deprimente per la Juventus. Perché i tifosi non lo meritano, perché la storia della Juve non lo merita, perché questa maglia non lo merita. E a tal proposito vi leggo le parole di uno che la storia della Juventus l'ha scritta con poesia, mi viene da dire. Zinedine Zidane, che ha parlato a margine dell'incontro che eSports ha organizzato, le icone del calcio. E a proposito della Juventus, Zinedine Zidane, ok? Non Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, li faccio tutti i nomi, non mi faccio problemi. Miretti, Bremer, Di Gregorio, Calulu, questa gente qua. Okay? Zidane, Zinedine Zidane, che okay? Icone del calcio, eSports, evento oggi, non a caso icone del calcio. Ha detto, due punti virgolette, quello che ho imparato è che alla Juve devi vincere. Vincere sempre, sempre, e dare sempre il massimo. E se lo dice uno che toccava il pallone e ti faceva venire i brividi, questa cosa la devono sapere bene tutti gli altri. E ci ricordiamo tutti le parole di Edgar Davids, ce le ricordiamo tutti. Uno disse, se uno non si sente da Juve, è meglio che faccia le valigie e vada via, subito. Tant'è che all'evento era presente anche David Beckham, no? Che dice, quando ho giocato per la prima volta col mio Manchester United contro la Juventus di Zizou era al suo apice, non riuscivi a togliergli la palla, non potevi avvicinarti a lui. Dopo la partita pensavo, ma come faccio ad avvicinarmi anche solo lontanamente a un giocatore di questo livello? Era Zinedine Zidane. Cioè, se mi chiedi se sono mai rimasto a bocca aperta, dice Beckham, davanti a una stella prima e dopo la partita, io rispondo Zizou, perché quello che faceva in campo era speciale, qualunque cosa facesse. E questo giocatore, rispettato dagli avversari, che aveva una qualità infinita, indelebile nella storia della Juve, in campo correva, se non vinceva si arrabbiava, perché come ha detto lui stesso, quello che ho imparato è che alla Juve devi vincere, vincere sempre. Questa cosa la capiscano chi indosserà la maglia il prossimo anno, vecchi, nuovi, quelli che ci saranno temporaneamente, oppure si facciano da parte, chiamino i loro procuratori, che sono sempre molto bravi a chiamare quando si vogliono spostare loro, oppure quando vogliono l'aumento in busta paga, li chiamino e dicano portami da un'altra parte, perché sta maglia non la merito, sta maglia non la reggo, sta maglia non sono in grado di rappresentarla nel modo giusto come l'hanno fatta i campioni del passato. Dopo avervi tediato con la mia voce andiamo a leggere un po' di messaggi, ma se non mi mandate testuali, mandate solo vocali, ma solo messaggi testuali, poi vi beccate la mia voce. Ci sono ovviamente le note vocali, tra poco le andiamo a sentire, ma io parto un attimo dai testuali per dare spazio a tutti quelli che hanno scritto in questo momento. Allora, la stessa Gazzetta Sportiva oggi conferma che Corinthians accetterebbe 21 milioni a Arthur Melo, credimi è fortissimo. Giovanni dal Brasile, Giovanni guarda, poi ho scoperto ieri che sei napoletano. Non l'ho letta. Che non... Poi qualcuno mi ha detto: ma cosa dobbiamo fare con quelli? Io semplicemente da giornalista sono costretto a leggere la prima pagina perché la leggo. Poi rispetto alcuni colleghi che lavorano lì dentro, ma la linea editoriale è talmente per me una follia che certamente non è il mio punto di riferimento. Quindi, però arrivano conferme. Ok, Vincenzo, che la Juve non chiede consigli. Alessandro e Danilo, visto che loro giocano, perché non chiedono consigli ad Alessandro e Danilo visto che giocano nel loro campionato brasiliano? André Silva, ma questo poi non è detto che non lo si chieda, a volte dei consigli comunque hanno i loro osservatori. Ciao, fino a quando durerà la vicenda Colomani? Mi auguro che non si arrivi fino a fine agosto, se non va a buon fine che si fa si rischia un open da bis, metterei un limite, dice Vittorio. Diniz, esatto, l'allenatore prenderebbe comunque Arthur, ma ha una situazione economica complicata, sarebbe un doppio affare e credimi è troppo forte. Vedi, il nostro amico dal Brasile ci dice è troppo forte, poi magari sentiremo anche degli esperti di Brasile che domani vi posso anche portare in diretta. Domani intanto avremo Nico Schira, ci facciamo una bella chiacchierata con lui sul mercato e non solo, su un tema anche che a me ha colpito molto emotivamente e lo farò insieme a lui perché era un amico anche di Nico. Qua, come direbbe Troisi, ossia miracolo, ossia che si prendono Melo, Marco da Benevento. Ciao Vincenzo, l'allenatore del Corinthians arriva per liberarsi un altro paracarro e chiedere Arthur, la dice tutta di chi stiamo prendendo, per carità lasciami prendere, non facciamoci ridere. Anto, però questo lo pensi tu che sia un paracarro. Poi io per esempio ho ammesso che non l'ho mai visto giocare, ma da giornalista prima di raccontarvi delle cose mi sono informato con chi l'ha visto giocare e me l'ha raccontato nel dettaglio. e vedi che Giovanni dal Brasile, che l'ha visto giocare, ti dice che è fortissimo. Chi lo ha visto giocare è fortissimo. Se dobbiamo ragionare con nomi che non conosciamo, allora Goretzka è fortissimo. Se si parla invece di un giocatore che non conosciamo, ma che viene dal Brasile, allora è un paracarro. No, non funziona così. Poi posso essere d'accordo con te se mi dici sì, ma anche Douglas Luiz veniva con le stimmate dell'essere un grande giocatore e poi è stato una grandissima delusione. Perfetto, ok, ma io quelli sono i fallimenti che io chiamo invisibili, nel senso che non era prevedibile che fossero fallimenti, come con Miners, no? Come David e Openda stessi, avevano dei numeri, avevano un curriculum scritto nero su bianco in cui portavano numeri e qualità, poi falliscono, quindi fallimenti invisibili, non programmabili. André Luis Díaz non lo conosco, sicuramente, essendo un 19enne, uno molto giovane, non è riconosciuto a livello internazionale, ma se non li conosciamo, limitiamoci a dire non so chi sia, come direbbe Quintiliano, però magari può essere l'intuizione giusta o magari sarà l'ennesimo fallimento. Io mi affiderei più al giocatore che io conosco.

0: ha un lento declino di questo giocatore, anche non supportato da una rosa all'altezza, anche per il bene del ragazzo. Grazie Vincenzo da Torino.
1: Ciao Vincenzo, omonimo da Torino. Onestamente io ti dico una cosa: in questo momento abbiamo talmente poca qualità nella Juventus, talmente poco germoglio di qualità, che l'unico che tecnicamente è forte, perché è forte, che è Yıldız, che sicuramente deve fare molto di più, che sicuramente deve aumentare le sue skills, no? Come si dice, deve cominciare a segnare su punizione, deve prendersi la responsabilità dei rigori e li deve segnare, deve fare tanti step di crescita, su questo non c'è dubbio, ma è un giocatore di grandissima qualità ed è l'unico che ha questa qualità e questo talento nella Juventus. Poi sono d'accordo con te che dici o lo vendo ora o l'anno prossimo magari non lo vendo, ma è giovane, è un giocatore che tanto comunque vada crescerà soltanto e lo puoi solo che vendere bene, ma in questo momento io lo rendo leader della squadra e penso che nella Juventus non ci sia alcun dubbio, tanto che è stato usato, mi viene da dire, tra virgolette, il suo rinnovo contrattuale per mandare un segnale a quelli che arriveranno, a quelli che andranno via. Il tetto è questo, già sforato da Openda che prende 7 passa milioni lordi alla Openda, già che verrà sforato lo stesso David che ne prende 6 ma nel 2029 arriverà a 8 milioni David. Allora Juventus dice: questi sono stati gli errori del passato che in qualche modo risolveremo vendendoli, prestandoli, alleggerendo l'ingaggio, ma quelli che arrivano, anche forti come che sì, devono capire che il tetto è questo qua, che non si sfora, perché si può fare. Quindi Yıldız è stato utilizzato anche per questo. Si dice: il nostro più forte guadagna questo, quello che abbiamo rinnovato di recente più forte guadagna questo, più di questo gli abbiamo detto non ti possiamo dare, non possiamo andare a prendere anche lo stesso che si di turno e farlo guadagnare più di Yıldız, altrimenti viene da me e dice: scusatemi, ma avete rinnovato stella della squadra, tutti quanti men in black, l'elicottero che a terra, baci, abbracci, mi dite il massimo, sei il più forte, ti abbiamo dato il massimo, poi viene che sì, un che sì, qualsiasi, gli date più di me, capite? Perché la Juventus questo non lo può fare. Ciao Vincenzo, Tony da Zurigo ti saluto. Conte, vabbè, un'altra volta ci vuole Conte per ricostruire la Juventus e riportare entusiasmo. 70 anni juventino, io ti rispetto tantissimo e rispetto la visione veramente di tutti quanti voi, però basta questa storia sempre di Conte, l'unico giocatore, l'unico allenatore che può dare la juventinità è Conte. Conte non trasforma Miretti in Zidane, posto che non lo era l'anno scorso quando qualcuno pensava che lo fosse. Conte non trasforma David e Openda. Conte con sta squadra non può fare né più e né meno di quello che può fare Spalletti, né più e né meno. Ha fatto spendere 200 milioni al Napoli l'anno scorso, ha vinto qualcosa, sì, la Supercoppa, poi nulla, è arrivato trentesimo in Champions League, è un grande allenatore, non lo metti in dubbio, ma non è la panacea di tutti i mali. E quando arrivò al Napoli, l'ho sempre ribadito, persa la prima partita 3-0 col Verona, poi se mi comprate 5 giocatori di livello oppure questo è quello che faremo tutto l'anno, glieli comprano, alla Juventus li puoi comprare? No, quindi glisserei. È inutile citare Zidane, dice Salvatore da Roccarino, questi giocatori sono mediocri e presuntuosi, inoltre sanno che male che vada nessuno li mette fuori rosa, la Juve i giocatori non pagano, ma i loro errori sì. Ciao ragazzi, volevo farvi questa domanda che mi sorge dopo la finale del mondiale ed è questa: perché il Barcellona con gravissimi guai finanziari è riuscito a ricostruirsi con giovani di livello mondiale e noi avendo gli stessi problemi non riusciamo a tirare fuori una squadra di buon livello? Daniele da Verona. Daniele, perché intanto lì sono azionariati popolari, quindi ci sono risorse economiche che arrivano non da un'unica proprietà, poi ci sono le banche, poi ci sono, a Napoli si chiamano gli intrallassi, che verrebbe da dire. Ma pensa che nel periodo della Superliga, quando il Real Madrid faceva comodo che il Barcellona tenesse botta insieme alla Juventus, che nel frattempo era stata buttata, calpestata da, come prima, fu lo stesso Perez a dare una mano concreta alla Porta in un momento di grande difficoltà, perché è vero che c'è un presidente là, ma dietro ci sono investitori, ci sono azionariato popolare, quindi ci sono tante altre risorse che arrivano e possono contare su risorse importanti, poi le banche, gli accordi, gli sponsor, eccetera eccetera eccetera. Ci fermiamo, rifiatiamo. Al ritorno voglio semplicemente continuare, insomma, a leggere i vostri messaggi che già sono tanti eccetera, e chiedervi se questa settimana che ci avviciniamo alla seconda amichevole, peraltro, che racconteremo, poi vi racconterò i prossimi giorni come, perché vi stiamo preparando un modo di raccontarlo molto particolare, molto estivo, essendo un'amichevole estiva, sarà un colpo di tacco molto estivo, però vi chiedo in questa settimana se avete la sensazione che la Juventus

0: se riuscirà a chiudere qualcosa o se vi aspettate una settimana senza colpi e con tanta amarezza. Ditemelo, al rientro ne parliamo, poi alle 18.05 avremo l'ottimo, straordinario Luca Gramellini.
1: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Oh, inutile dire che non c'è grande ottimismo su questa settimana da parte vostra, però tanti messaggi, vi ringrazio, perché poi comunque come al solito nei vostri messaggi c'è tanta qualità e tante tematiche da affrontare insieme che ci permettono veramente di passare queste due ore insieme volando e alleggerendo anche un pochettino. Poi ci si scontra naturalmente su idee diverse, come può capitare, come capiterà ancora, perché ho già letto i messaggi ai quali poi risponderò. Allora, intanto Pietro dice: beh, anche Kvaratskhelia non lo conosceva nessuno, e Osimhen stesso, se ci crede la società vada in Brasile e lo vada a prendere, dice Pietro. Ciao Vincenzo, ma se non ci sono i soldi non abbiamo un mondo del calcio giusto, se un calciatore italiano è inacquistabile, se perdiamo tempo appresso al fenomeno Muani, se un nostro allenatore, mi sembra come si dice in Campania, un asino miesi i suon, una proprietà, un asino in mezzo ai sogni, così, una proprietà in parte anche quella passata che fa più danni che altro, ma che pretendiamo i tifosi subiscono inermi, dice Alfio da Sapri, che è un po' più laconico, mi verrebbe da dire. È una stagione del forse, ma in questo sport bisogna segnare una rete in più degli avversari. Juventus, dove sei? Forza Juve. Davide da Pieve Ligure. Alessandro da Taranto dice: ma come si fa a pensare? Ecco, questo è un altro tema che ha scatenato un po' il dibattito. È il nostro amico che ha detto: ah, io lo venderei adesso, eccetera. Io ho detto la mia, ma si sono espressi anche tanti amici. Alessandro da Taranto, per esempio, che dice: come si fa a pensare di vendere il Diz? Non ha che tifosi abbiamo, ma insomma, perché poi dopo a volte dovete controllare meglio come scrivete. Buonasera ragazzi, ma non è che il Diz sia sopravvalutato? Io adoro il Diz, ma non vorrei che mancasse di personalità, anche perché il 10 della Juve dovrebbe comunque fare più gol e assist, e quindi c'è qualcuno invece che la pensa come il nostro amico di prima. Sono dell'idea, dice Luca, che se c'eravamo oggi il Diz era già bello che impacchettato con destinazione Arsenal. Il Diz per la Juve è diventato semplicemente un indossatore. Io non credo questo, poi dopo ve ne pentirete, secondo me. Ciao Vincenzo, anzitutto complimenti per come stai tenendo la barra dritti, due bianconeri da solo. Grazie, ma la mancanza di Santarelli si sente inevitabile. Scrivo poco ultimamente, ma mi seguo sempre. Non si diceva, anche andando sul mercato, che ci piacerebbe anche ancora una novità, un'intuizione, un giocatore sconosciuto che poi esplode? E ora, al primo no che non conosciamo, subito tutti contro. Cerchiamo magari di avere un po' di fiducia su chi lavora in condizioni complicate, di cui ci troviamo da anni. Non aspettiamoci miracoli. Allora Robby, tanto grazie per i complimenti, ma non per questo io ti dico bravo, perché il tuo messaggio lo prendo, sai come si fa, si mette da parte, perché adesso lo utilizziamo per un'altra cosa. Salgo. Sono d'accordo con il tifoso che invoca Conte, sicuramente non trasforma Miretti in Zidane, ma non ammette che sia il migliore in questo momento, ma non ammettere che sia il migliore in questo momento per ricostruire la fame della Juve saremo dei gran bugiardi, caro Antonio. Che lui abbia un grande ascendente, a parte che poi Juventino, ma vabbè, lasciamo stare, all'occorrenza anche Anti, senza problemi. Però vabbè, mettiamo che lui sappia ricostruire questa. In questa squadra qua non ricostruisci più niente. Questa squadra qua, un personaggio come Conte lo rigetterebbe, gli farebbe la guerra Conte. Guarda, non ti credere che la gente ha paura di Conte, si fa addestrare da Conte. Dipende da chi ci lavora. Un giocatore che arriva adesso, addestrato, cioè non pensare che Spalletti sia uno che sta lì in un angolo, non parla, non dice niente, sta buono, buonino, non sa, no, perché Conte ha giocato, Spalletti no. Spalletti ha dimostrato a parole di conoscerla molto bene la Juve, e credo che l'abbia difeso anche i tifosi della Juve molto più di quanto non abbiano fatto altri che invece sono andati in altre piazze. E vabbè, sono professionisti, tutto a posto. Però questi giocatori qua non è che arriva Conte belle buone all'improvviso, belle buone in napoletano, lo dico in italiano, all'improvviso cominciano a correre a fare i funamboli perché è arrivato Conte che ha trovato il pulsante giusto con Mainz, comincia a segnare. Scordatelo, scordatevelo. Questa è una squadra che ha fallito. Questi sono giocatori che hanno fallito. Questi sono giocatori che dovrebbero andare via perché le possibilità le hanno avute e continuano a chiedere possibilità. Allora, se io sono un giocatore che ha una certa autostima, ma ho consapevolezza più della squadra nella quale gioco che di me, cioè quindi considero più grande, come dovrebbero fare, più grande la squadra e la società che loro stessi, allora dopo uno o due dovrebbero dire: guarda, ho avuto due occasioni, io ce l'ho messa tutta, vi giuro che mi sono impegnato al massimo, magari non è servito, magari non sono riuscito a impegnarmi davvero al massimo, questa maglia evidentemente non sono riuscito a rappresentarla, se avessi un'altra opportunità me ne andrei, ma non perché non voglio stare alla Juve, ma perché è giusto che poi a volte si cambi, che le strade si separino. Invece no, zitti lì a giocare, poi pareggi col Verona in casa e vabbè, ma lo sapevamo, si pareggia questa partita, ce ne stanno altre due, l'abbiamo messo in conto, qual è il problema? E allora quando senti parla così ti sale però il sangue al cervello. Continuo nel messaggio che ho messo a parte qua a destra, perché torna anche l'amico di prima che dice: Conte non sbaglia le scelte, lo scozzese a 25 milioni, il mio giocatore senza infortuni innumerevoli, vinceva anche il secondo. Beh, non ho capito che cosa intendevi. Poi ha fatto però tante altre scelte. Nolang, ha fatto la scelta di Lucca. Ne ha fatte tante altre scelte, quelle scelte là poi non le vogliamo citare, vero? Che quando sbagliano, sbagliano gli altri, quando indovinano, ha indovinato Conte, così non funziona. E poi non funziona, e qua torna il messaggio che ho messo da parte, non funziona perché poi bisogna essere coerenti un minimo, perché se, come dice l'amico Robby da Milano, il messaggio che io ho messo qua a destra, no, e che dice cerchiamo magari di avere fiducia in chi lavora in queste cose, un giocatore, allora prima diciamo vorremmo l'intuizione, McTominay, Osimhen, il giocatore che sceglie lui, cioè vogliamo l'intuizione, poi esce un nome che non conosciamo e sono subito tutti contro, e diventiamo incoerenti. Ora non è che sto dicendo che questo brasiliano, che tra l'altro Fabio, parliamo di André Luiz Diaz, che tra l'altro Fabio ci ha presentato anche dalle lunghe leve, che in qualche modo assomiglia, non è lui, ma è meglio, assomiglia a Pogba, eccetera, nelle movenze, cioè, che non conosciamo, adesso arriva e veramente Pogba, non lo possiamo dire, assolutamente, ma non possiamo dire neanche il contrario. I giocatori poi vanno visti, poi possono fallire. David, curriculum alla mano, doveva funzionare, non ha funzionato. Openda, curriculum alla mano, ha sfondato il ginocchio a Bremer con una spallata, adesso ride, se lo tocchi cade, ride, non vede la porta, colpi di testa in fallo laterale. Quindi i giocatori poi si devono vedere, quelli che non conosciamo impariamoli a conoscere e soprattutto, come dice Robby, impariamoci a fidare. Nota vocale, vai Tini.
4: Ciao, Salvio da Torre del Greco, sempre Forza Juve. Senti, io volevo dire una cosa che secondo me innanzitutto noi tifosi della Juventus dobbiamo cominciare ad essere un poco più positivi e anche più calmi, perché finalmente si è creata questa nuova società, secondo me, Carnevali, certo. Massara, Chiellini, sono tutte persone di calcio, persone di competenza e dobbiamo essere contenti. Ovvio, saremo più contenti, lo sappiamo, se ci fosse Agnelli, magari un giorno arriverà, bravissimo. Aspettiamo. Però io voglio dire una cosa, secondo me dobbiamo concentrarci più su chi deve andare via che su chi deve arrivare. Perché? Perché ci sono delle grane come quella di Nico Gonzalez, per esempio, che comunque ha un contratto fino al 2029. Adesso vediamo veramente quanto sono bravi i nostri, la nostra società, perché adesso veramente tu lo puoi vendere a un prezzo buono, guadagnare qualcosa, ma questo vale anche per Bremer, perché io sono dell'opinione che se un giocatore poi comincia ad essere pensieroso sul voler andare o no, se lui vuole andare, che se ne vada, ma che lo vendano bene. E poi sono sicuro che Carnevali e Massara, con i soldi, sanno chi comprare e come sostituire questi giocatori. Ciao, sempre Forza Juve.
0: Ciao amico, bello sentire questo messaggio molto sereno, tranquillo, che dà una spallata al pessimismo e in generale a... perché poi non è che ce l'ho con chi è un po' più pessimista, un po', perché anche io due editoriali fa ho scritto comincia a essere preoccupato, poi però vedi ti arriva Selic e dice ok, non perché è arrivato il campione, ma perché evidentemente c'è una società di cui bisogna anche un po' fidarsi. Tra l'altro, a proposito di Bremer, il Galatasaray sta provando a mettere le mani su Gleison Bremer. Vado a leggervi questa notizia. Il club di Istanbul ha individuato nel difensore della Juventus, lo leggo da tutto mercato web, uno dei grandi obiettivi del proprio mercato, è pronto a offrire a fare un'offerta difficilmente ignorabile, 8 milioni di euro netti a stagione, circa 2 in più rispetto a quelli che percepisce la Juventus. La Juventus però chiede almeno 50 milioni nel contratto. Il difensore, c'è la clausola risolutiva che ricordate bene, valida fino al 10 agosto, di 58 milioni. Difficile che Carnevali possa accettare una proposta lontana da quella cifra. In Galatasaray dovrebbe avvicinarsi almeno ai 50, secondo quanto filtra la Turchia l'ipotesi non sarebbe poi così remota, anche perché il club vorrebbe accontentare la propria tifoseria con un grande colpo. Bene, io l'accompagno 50 Bremer, ma l'accompagno proprio, e sarebbe già una risoluzione a tanti problemi. Intanto mi vado a chiudere immediatamente Lukumi, non che Lukumi vada a sostituire Bremer, però intanto io vado a prendermi a Lukumi e ho preso un altro difensore. E intanto ho incassato 50 milioni, quindi magari con Lukumi è vero che tu dovresti chiudere adesso per Lukumi, per le logiche del mercato, perché se io vado dal Bologna e gli dico guarda non c'ho soldi, ti offro 20 visto che è scaduta la clausola da 28 per Lukumi, e loro ti vorrebbero di sì. Se tu ci vai il giorno dopo che ne incassi 50 per Bremer, quelli dicono i soldi ce li hai, amico mio, quindi se vuoi paghi, anche perché c'è lo United che sta pressando e che c'ha bei soldini. Però sarebbe già un qualcosa che comincia a muovere le cose. E poi torno al messaggio, alla nota audio del nostro amico che ho condiviso, quando dice poi fidarsi di questa società significa sapere che loro, parte 1, già sanno dove andare, più o meno hanno piazzato un po' i colpi, al netto di quelli che poi sono le telenovele principali, Dibu e Colomani. In mezzo, allora, penso che si stia spezzando l'ipotesi Zaniolo, che è sempre più vicino a firmare per l'Udinese il rinnovo contrattuale, anche se non si è allenato oggi, ma è lì per firmarlo. Ci possono essere altre soluzioni, bisogna capire la questione che sì, bisogna capire la questione Goretzka, ovviamente uno dei due, bisogna capire Sorloth, ovviamente se arriva Colomani e resta cash per Sorloth, magari tramite la cessione di Nico Gonzalez, bisogna capire appunto la storia di questo entra esce Arthur con Diaz per quanto riguarda i giocatori brasiliani. Insomma, io credo che questa società abbia dimostrato e voglia dimostrare, non abbia dimostrato perché ha fatto solo un'operazione importante, ma voglia dimostrare che sa esattamente quello che fa. E diamole un po' di fiducia. Ancora Latini, dai.
5: Ciao amici di Radio Bianconera, sono Roberto da Castiglione, provincia di Teramo. Guarda, invito tutti i tifosi juventini ad avere pazienza, perché secondo me la situazione non è semplice, questo mercato sarà complicato, quindi dobbiamo accettare purtroppo che prima di fare degli acquisti dobbiamo procedere a delle vendite, e io punterei, diciamo, sul centrocampo, ad acquistare una figura importante a centrocampo. Ecco, Goretzka potrebbe essere un uomo utile, insieme a Kessié, è lì insomma che metterei il focus. Poi chiaramente in base alle somme disponibili occorrerebbe sicuramente una punta ed un portiere, però secondo me, ripeto, il centrocampo, il reparto da rafforzare principalmente. Ciao a tutti e complimenti.
0: Ciao amico, grazie. Sono talmente tanti i reparti da rinforzare assolutamente che è difficile ridurli a uno. Sicuramente allora tu tocchi un punto che per me è fondamentale. Il centrocampo è fondamentale, ragazzi, è il cuore, il motore, tutto. Quindi se tu non hai un centrocampo, tant'è che se non ricordo male, vabbè, ovviamente fate le dovute differenze rispetto al centrocampo di adesso, però quando la Juventus puntò tutto su Ronaldo, e ribadisco, fece bene, che ci ha regalato un sogno, ce lo siamo goduto, al netto di quelli che dicono non tra noi anche, perché poi siamo sempre una tifoseria divisa, ma soprattutto da quelli che hanno rosicato per anni che la Juventus abbia preso Cristiano Ronaldo, ce lo siamo goduto tanto, 3 anni, tanti gol, 103 gol, ricordo, ha fatto gol in continuazione, ci ha fatto godere la partita contro Atletico Madrid quando gli siamo preoccupati, al ritorno vi rispedisco a casa, eccetera eccetera eccetera, begli anni. Però lì poi si cominciò a togliere qualcosa al centrocampo e si cominciò a dire, vabbè, ci abbiamo l'attacco, vabbè, ci abbiamo diritto, vabbè, ci abbiamo la difesa, e il centrocampo è fondamentale. Però in questo momento a noi ci serve un attaccante come il pane, che già l'amichevole non so come la giochiamo, onestamente, già sabato sta amichevole senza neanche Ekator, ci abbiamo Pendà, ci abbiamo Milik, che non è che possono fare straordinari, se no Milik già le condizioni le conosciamo, quindi sarà un amichevole, ma dove lì davanti verrà promosso un altro giovane dalla Next Gen, immagino, anzi l'ho letto, adesso non mi ricordo il nome, comunque insomma ci sarà un amichevole molto fantasma lì davanti, quindi l'attaccante serve assolutamente. Ovviamente non te lo compro ora per fare l'amichevole, te lo compro per la stagione, quindi lavoro con calma in questo momento, faccia quello che può Spalletti con chi ha a disposizione, studi, mosse, contromosse, eccetera eccetera. A maggior ragione non va avvilite quando arrivano risultati magari poco soddisfacenti delle amichevoli, perché infatti i giocatori non ci sono attaccanti, e quindi bisogna lavorarci. Il Diz è tornato adesso a fare un lavoro differenziale, insomma eccetera eccetera eccetera, però ti serve l'attaccante, ti serve il portiere, e poi se parte Bremer, che il Galatasaray magari se lo viene a prendere, lo accompagni, ma devi rifare la difesa. Poi ti serve il centrocampista. Gatti, secondo me, alla fine, ve lo dico e qua lo scrivo, oggi 21 luglio 2026, Gatti andrà al Napoli. Buongiorno, si deve operare con ogni probabilità, o farà comunque una terapia conservativa, questo ancora lo devono scegliere. Allegri ha fatto il nome di Gatti juventinissimo, ma più o meno sa che il suo destino è lontano dalla Juventus, quindi la difesa verrà rifatta. Ecco perché è un lavoro estremamente complicato. Centrocampo sì, ma bisognerà ritoccare tanti tanti punti. Allora, altri messaggi che sono arrivati. Buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli. Ora si inizia anche a mettere in dubbio il Diz, io sono basito, gli altri dovrebbero essere buttati nello scasso, traduco dal napoletano all'italiano. Fabio da Nocera, vi invito a leggere l'intervista di Ibra, chiarisce cosa sia accaduto in questi anni. Abbiamo creato un'organizzazione societaria che vizia i giocatori e li tratta come signorini, e questi sono i risultati, gente che sta comoda e non si schioda facilmente. Amico mio, io ho avuto grande stima di Ibra, ti dico la verità, poi però negli ultimi anni secondo me Ibra dovrebbe farsi tanti esami di coscienza. Vincenzo, non sono d'accordo, bene. Conte, se arrivasse, farebbe fuori almeno 8 giocatori, eliminerebbe il problema alla radice senza inutili compromessi. Perfetto, io accetto che tu non sei d'accordo, fa fuori 8 giocatori, chi gioca? Non è che fai fuori 8 giocatori, li farebbe fuori anche Spalletti 8 giocatori, non c'ha gli attaccanti. Oh, faccio fuori Openda, con chi gioco l'amichevole? Oh, faccio fuori tutto il centrocampo, non mi piace, non voglio Miretti, non voglio Douglas Luiz, non voglio Locatelli, non voglio trattengo Thuram, gioco solo con Thuram al centrocampo. non è che io è questo che voglio aiutare a capire, non è che arriva uno che tocca la spalla di Latini e Latini comincia a volare, a far riempirsi d'oro. Magari torna a casa senza traffico, mi riempio d'oro, sono la persona più libera e ricca del mondo. Viene, fa il pugno duro, 8 fuori dalla rosa, benissimo, con chi gioco? O doveste credervi che poi metto 8 fuori dalla rosa, la Juventus li riesce a vendere facilmente, arriva lo United, arriva il Liverpool, arriva il Real Madrid, dice, oh, sta fuori rosa, vuoi 50 per questo? Già così non li vendi, figurati se li metti fuori rosa. Li metti fuori rosa, con chi giochi? Sì, c'è 34 giocatori, benissimo, 8 di questi dovrebbero essere i più bravi, gli altri figurati che rendimento hanno, quindi lasciamo stare. Ed era Salvatore da Rocca Rainola che aveva detto questa cosa qua. Bene, Vincenzo, ma quale... Allora, aspetta, va, se no sempre vi siete mandati 8.000 messaggi uguali, quindi Alessandro da Taranto, ma basta con Conte, basta, ma è possibile che siamo dimenticati come ci ha lasciato a lui in pieno ritiro, il dito medio al nostro presidente, vergogna, il passato come Vlahovic, ora di guardare avanti, c'è vita oltre. Ciao Vincenzo, ci dai un indizio dell'aria frizzantina di Camillo? Guarda, Camillo ha le sue fonti e io lo rispetto sempre. Ricordo quando, per esempio, l'avete poi potuto confutare su Bianconera News, ci raccontò proprio all'improvviso, ci mandò un messaggio: guardate che sta arrivando Silic, è un'operazione improvvisa, siamo rimasti tutti così, però vi possiamo dire che sarà ufficializzata a breve, subito lavorammo, quindi Camillo ha le sue fonti. L'aria frizzantina, lui è a Torino, quindi la sente più frizzante rispetto a me da Roma. Da quello che io percepisco, però, percepisco grande serenità e la possibilità da parte della Juventus all'improvviso di chiudere qualcosa. Ma ecco, per esempio, quello che mi viene da pensare è che se c'è davvero una concreta possibilità di vendere Bremer a certe cifre, la Juventus, magari mettendo nero su bianco, potrebbe avvicinarsi a chiudere determinate cose. Se ti devo dire la mia per chiudere il discorso, l'aria frizzantina posto, messo da parte il post depresso, giustamente a suo modo, poi la depressione è una cosa importante, una malattia seria, per carità, non lo utilizziamo per queste cose, però abbattuto, laconico, triste, dai, di Bu Martinez, so che lui l'unico modo per superare sta cosa, scenderà in campo, chiamerà la Aston Villa, dirà senti libera, mi non voglio nemmeno perdere tempo, voglio andare in vacanza sapendo dove vado. Quindi l'aria frizzantina per me si traduce intanto in di Bu Martinez. Ci sentiamo un'altra nota vocale, poi leggo un altro paio di messaggi. Non vi lancio il quesito perché abbiamo Luca Gramellini appena rientriamo, ma ve ne lancerò uno suggestivo alle 18.35. Vai, Tini.
6: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti ciao. Radioascoltatori di Radio Bianconera. Sono Alessio dalla provincia di Treviso. Una cosa volevo dire, ma con la dovuta calma e con tutto il rispetto per tutti. Siamo già arrivati alle vedove di Conte,
0: mamma mia,
6: dello juventinissimo Conte,
0: sì,
6: quello che lascia la Juve durante il ritiro perché non gli prendono i turbe, quello che a un certo punto comincia ad usare la Juve per avere un rinnovo con il Napoli. Siamo arrivati a questo punto? Anche no, anche perché ricordiamoci una cosa, Conte, se dovesse arrivare o se fosse dovuto arrivare, questa squadra l'avrebbe allenata? Direi proprio di no, che poi lui sia un mago nel risollevare le situazioni difficili, questo è fuori da ogni dubbio, ma togliamoci la storia della juventinità. Detto questo, io sono fiducioso perché finalmente abbiamo una società che comunque sa lavorare.
0: Chiaro, il messaggio del nostro amico, e condivido tutto quello che dici, perché poi la memoria va tenuta la memoria è importante, e qua non è una questione di pregiudizio, è una questione, non esiste l'uomo che tocca e cambia le cose. E poi questa storia gli 8 fuori. Silvia ci scrive, ciao Silvia, intanto ti saluto. Caro Vincenzo, mettere in dubbio l'unico giocatore realmente forte di prospettiva e addirittura pensare di cederlo denota una scarsa lucidità della tifoseria dopo questi anni difficili. Per quanto riguarda Conte, la sua frangia di sostenitori dovrebbe riguardare il Napoli dello scorso anno, vedere che mercato gli ha fatto fare per poi metterli sul mercato a gennaio. Lo avesse fatto la Juve, lo avrebbero crocifisso. È così, Silvia, l'anno scorso gli ha fatto fare un mercato che De Laurentiis è stato tutto sommato contento che sia andato via. Adesso c'è Allegri, ma loro cercheranno di vendere vendere il più possibile. Hanno scelto Allegri perché è uno yes man, se glieli vendi 10, 5 qua non ti va avanti con quelli che ci sono. Allegri è così, e loro hanno l'opportunità di riabbassare i costi perché gli ha fatto impennare i costi, gli ha fatto arrivare giocatori che poi non sono stati utilizzati, poi ha giocato sempre con gli stessi fino al punto da spomparli e farli diventare, diciamo, farli infortunare. C'era Vergara che poteva utilizzare prima, non l'ha utilizzato, poi se succedeva da noi l'avrebbero asfaltato, ma insomma la memoria è corta e non si guarda realmente a quello che uno fa, perché poi si pensano che anche che le persone siano eterne, no? L'impatto del passato automaticamente diventa l'impatto del presente. Sì, ma lui doveva vincere lo scudetto, perfetto, infatti è uno di quelli che nelle ricostruzioni da zero è sempre bravo, al secondo anno sempre via, perché scassa sempre tutto quello che può rompere, ma direi di evitare di continuare a spendere tempo per parlare di Antonio Conte. Contento che non ci sia, che ci sia Spalletti. Gennaro Galatina, buonasera. Ma io non capisco questo accanimento contro Ildiz da parte dei nostri tifosi, ma come si può pretendere che un ragazzo di appena 20 anni, che nonostante tutto è stato il migliore di tutta la stagione della Juventus, possa essere un giocatore che si carichi addosso tutta la squadra? Non ci dimentichiamo che questo è il primo anno in cui è esploso del tutto, punto punto. Andrea ci scrive da Benevento, eccetera, scusami, senza girare attorno all'argomento, in base a dati e fatti oggettivi, Conte a parità di rosa con gli stessi calciatori farebbe meglio di tutti nel campionato di Serie A, poi le chiacchiere stanno a zero, sono contentissimo che non alleni altra squadra in Italia. Allora, i dati di fatto quali sarebbero? In base a dati e fatti oggettivi, quali sono i fatti oggettivi secondo cui Conte con questa squadra farebbe meglio di tutte le squadre della Serie A? Me lo devi spiegare, Andrea, con tutto l'affetto, ma me lo devi spiegare, che questo è un pregiudizio, non quello di chi magari ti dice ancora a parlare di Conte pensando che viene a risolvere i problemi. I giocatori questi sono. Ci fermiamo con un po' di pazienza, un respiro profondo, ritorniamo tra poco con Luca Gramellini, che abbraccerò molto forte a distanza, poi 18:35 io lancio un bel quesito e chiudiamo con la nostra chiacchierata insieme, dai.
1: Due colori, due voci.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, adesso ho capito qual era l'aria frizzantina, perché comunque non mi avete detto non mi avete dato un dettaglio. E diciamo, mi pare che Camillo abbia parlato di un brasiliano, quindi se tanto mi dà tanto, parliamo ovviamente della stessa persona, quindi di André Luiz Dias, quel giocatore che vi ho presentato appunto in apertura di puntata. Ma che chi di voi è sempre all'ascolto di Radio Bianconera sa che con Fabio Urbisaglia ne abbiamo parlato proprio qui in diretta qualche giorno fa, anticipando un po' questa notizia. E quindi evidentemente eravamo anche un po' sulla traccia giusta, anche perché dal Brasile è già da un po' che ne parlano. Noi tra poco dovremo avere Luca Gramellini, quindi lo aspettiamo, poi comunicherò a Luca eventualmente di entrare, ma siamo pronti. Fammi sentire una nota audio nel frattempo.
1: Ciao Marangio, Marco da Imola, salutami Totonno. A proposito, è rientrato dagli States,
0: so no, che aveva
1: un paio di incontri particolari là. Comunque, sapete di che cosa abbiamo bisogno noi tifosi juventini?
0: A parte la pazienza?
1: Abbiamo bisogno di giocatori che riprendano la voglia di giocare. La voglia di giocare. Cioè, perché se tu vai in campo con il fatto che è un lavoro e tutto il resto, non giochi. È come quando fai un lavoro, se il lavoro ti piace lo fai, ti impegni, ma quando arrivano a questi punti qui vuol dire che non hanno più stimoli, cioè via tutti, via, cioè pensano ai soldi, non pensano alla voglia di giocare.
0: Sono d'accordo con te. Allora intanto do il buon pomeriggio a Luca Gramellini. Ciao Lucone.
2: Ciao Vincenzo, bentrovati a tutti.
0: Fammi vedere il volto di Luca. Ah, non ancora, non possiamo vedere ancora. Allora, c'è la telecamera spenta. Se l'accendi ti vedo, così sono contento.
2: Sì, ecco.
0: Ecco, adesso ti vedo. Aspetta, no, 3, 2,
2: volevo,
0: eccolo.
2: Non volevo svelare la mia nuova destinazione, quindi...
0: Ma allora sei in Campania. 100%.
2: 100%.
0: Vedi che subito indovinato. Io sento il profumo della mia terra proprio. Bravo, sento il profumo della mia terra. Bravo. Senti un po', allora, tu mi pare che... Non mi ricordo se eri un contiano, un antico... No, eri un contiano che comunque fino all'ultimo raccontasti che c'era questa possibilità, ma non sei un contiano, giusto?
2: Bravissimo.
0: E allora mi vieni, un attimo...
2: Assolutamente contro il ritorno di Conte.
0: Oh. E allora mi vieni incontro e mi vieni in supporto, perché qua si è aperta l'ennesima diatriba tra pochi, in realtà, perché la maggior parte dice basta questa storia di Conte, piace ogni estate la storia della solita storia. Di quelli che dicono no, ci vuole Conte perché è l'unico che si accende il DNA della squadra, se arrivasse farebbe fuori 8 giocatori, e chi gioca? Allora, non c'è un mago Merlino che questa squadra la può cambiare con il tocco magico o con il senso di appartenenza, e tutto sommato a me non risulta, e credo neanche a te, che Spalletti sia uno che sta lì buono in silenzio tipo Donadoni che non parla, salutiamo Donadoni, che quindi non alimenta lo spirito della squadra, ma i giocatori questi sono e questa squadra non può essere trasformata. Allora sono più d'accordo col messaggio che è appena passato del nostro amico che dice aria nuova. Servirebbe aria nuova, che poi non li puoi vendere tutti, ma all'occorrenza andrebbero venduti tutti, e che questi sono giocatori che vedono non hanno più lo stimolo, forse non hanno mai avuto il vero stimolo, forse sono stanchi perché vengono da annate dal 2022, alcuni di loro, al processo Prisma, alle follie di Motta, all'interludio di Tudor, all'arrivo iniziale di Spalletti, ma con Como lì che faceva cose folli, eccetera. Quindi qua nessuno può trasformare nulla, no? Bisognerebbe fare aria nuova in questa Juventus, per quanto possibile.
2: Sì, io credo che il problema sia proprio quello, cioè temo che ci vorrebbe insomma un discreto ricambio per poter pensare di stravolgere la Juventus, e non sarebbe sufficiente nemmeno l'arrivo di Conte, che se vogliamo riconoscergli una qualità indubbia è quella di essere un grande motivatore, un grande trascinatore, soprattutto nel suo primo anno. Poi conosciamo i suoi limiti, diciamo, nel medio periodo, nemmeno nel lungo, perché credo che Conte un lungo periodo in una società difficilmente lo abbia vissuto. Però obiettivamente bisogna anche essere onesti e dire: non ne avremo probabilmente la controprova, ma anche con Conte in panchina ci sono elementi che è difficile pensare possano o potrebbero offrire delle performance completamente differenti da quelle a cui assistiamo. Eventualmente potremmo non vederli assolutamente in campo, ecco, perché ce ne sono tanti che sono lontanissimi da quella che è la ferocia di un allenatore che ha fatto sicuramente il suo credo principale, proprio quello della grande determinazione. E per poter vedere qualcosa di diverso, io penso che servirebbe veramente l'innesto di diversi giocatori di un livello superiore. Dalle amichevoli estive si deduce poco. Sono stato il primo a dire che non sarà un amichevole di luglio, nemmeno con una di agosto, che mi potrà far, diciamo, propendere per un pensiero positivo o negativo per un calciatore. Però è evidente che dopo la prima uscita ci sono giocatori che proprio a livello di mimica facciale o di mimica corporea mi sembra che non abbiano tantissimo da dare a questa Juve per poterla cambiare.
0: Sono perfettamente d'accordo con te, peraltro ho utilizzato le parole di Zinedine Zidane al premio eSports in cui lui ha parlato, icone del calcio peraltro, ecco perché poi era stato intervenuto là, in cui ha detto la Juve mi ha insegnato che bisogna vincere, vincere e basta. Ho detto, se lo dice uno come Zidane che aveva quelle qualità tecniche, avrebbe potuto veramente dormire sugli errori tranquillamente, giocare quando aveva voglia, invece ci metteva la voglia in tutte le partite, questo dovrebbe essere da esempio per quelli che ci sono, ma che evidentemente tutta sta voglia non ce l'hanno. Si è parlato anche di un altro aspetto, Luca, del fatto che c'è una parte che dice dovremmo puntare su giocatori a sorpresa, anche nuovi, che non conosciamo. Poi appena gli suggerisci un nome, diciamo, che dobbiamo fare, questo sarà un paracarro. Se non lo conosci, allora bisogna trovare una sintesi tra le due cose. Lo si vuole o non si vuole il giocatore che magari è meno conosciuto ma che può rappresentare l'idea? Quando arrivò Paul Pogba venne come un oggetto sconosciuto. Poi ricordo quando scesi in campo, non ricordo se era la partita con la Sampdoria o col Bologna, però fece una partita che sembrava un alieno in campo e poi è diventato Pogba. Ovviamente parlo del primo Pogba, non del secondo. E quindi, e ti chiedo conferma anche in tal senso, più passa il tempo e più una cosa che abbiamo, una trattativa che abbiamo raccontato qualche giorno fa con un amico che vive in Brasile, quindi ci ha raccontato proprio dai media brasiliani, prende corpo l'ipotesi di arrivare ad André Luiz Dias. Il Corinthians si aspetta una proposta della Juventus, evidentemente perché sa che la Juventus gli occhi ce l'ha messi sopra. L'ho raccontato un po' come giocatore, un giocatore fisico, un giocatore un numero 8, un mediano, uno che può fare i due, può interpretare il ruolo dei due davanti alla difesa, che porta qualità, è giovane perché comunque parliamo di un 19enne eccetera, che ha comunque anche il suo aspetto negativo dal punto di vista caratteriale come tutti i brasiliani eccetera eccetera. Però potrebbe essere quel nome a sorpresa su cui lavorare, conoscendo anche il lavoro di Carnevali, e provare a costruire una squadra, anche non potendo andarti a prendere il grande nome, di sorprese che però possano funzionare alla Juventus.
2: Allora, io personalmente su Dias non ho nessun tipo di informazione, di riscontro, quindi ti parlo diciamo sul lato della domanda, ti dico sì, io sono per quelli a cui piacerebbe che Carnevali e Co ci regalassero magari un colpo a sorpresa, un giocatore non troppo sulla breccia dell'onda, non troppo sulla breccia, sulla cresta dell'onda, non troppo, diciamo, conosciuto, che però possa dare e possa essere anche una sorpresa, possa dare alla Juve quel tocco di personalità, di qualità di cui abbiamo tremendamente bisogno. Non so se questo Dias potrebbe essere la figura giusta, sono abbastanza scettico perché il tempo purtroppo mi ha portato ad esserlo sui giocatori brasiliani che arrivano alla Juventus, non abbiamo, diciamo, dei grandissimi feeling con i giocatori brasiliani. Però detto questo, se il profilo fosse quello di un calciatore con carattere e che possa portare determinazione, entusiasmo, personalità, ben venga. Come dicevo qualche tempo fa, quello che manca tantissimo, non soltanto alla Juventus, ma in generale al calcio di oggi, è proprio quella conoscenza a 360 gradi di profili magari sconosciuti che si vanno a prendere prima degli altri. E poi si valorizzano in casa, quindi spendendo il giusto, ma avendo poi un valore importante poi, perché tanto è inutile che ci giriamo intorno, il campionato italiano oggi è un campionato di passaggio, quindi per la Juventus sarebbe, soprattutto questa Juventus per le condizioni nelle quali è, sarebbe fondamentale riuscire a lavorare in questi termini.
0: C'è un altro tema molto spinoso di cui, su cui ti faccio dibattere, su quale saremo ancora una volta d'accordo anche su questo, ma qualcuno la pensa diversamente, quindi dobbiamo anche rispondergli ovviamente per cercare di capire perché si arriva a certi pensieri, ma chiedo a Latini di farci sentire qualche nota vocale, così condividiamo anche i pensieri dei nostri amici.
3: Buonasera, sono Giuseppe Tagacci. Allora, la Juventus, avete detto che la Juventus ha fatto bene a prendere Ronaldo, io non sono d'accordo e ti spiego il perché. Ha fatto tanti gol, è vero, però la Juve nel totale ha segnato molto meno con Ronaldo rispetto agli anni precedenti. Questo ricordiamocelo.
0: Me ne fai sentire un altro, poi li raccogliamo tutti, vai, che nel frattempo sto facendo una verifica.
4: Ciao. Beh, devo dire che per quanto riguarda noi juventini, se il primo maggio ci avessero detto che sarebbero arrivati Carnevali e Massara, noi saremmo stati ben contenti.
0: Certo.
4: Che andavano via semmai Comulli e quell'altro. Quindi
0: modesto sarebbe.
4: Adesso dobbiamo lasciare il tempo per che lavorino, perché questa nuova dirigenza, se ci avessero detto il primo di maggio, avremmo fatto salti di gioia e ci saremmo beccati baffi. Quindi vediamo un attimino cosa fanno. Questi sono professionisti che sanno fare bene il loro lavoro. Se sbagliano loro, bisogna andare altri che a Lourdes, bisogna fare un giro Lourdes, Fatima e chi per loro.
0: Qual
4: vabbè,
0: è?
4: Fatti delle buone vacanze quando andrai in vacanza.
0: Ci vuole un po'.
4: A Santarelli che
0: si sta riposando, ma è giusto che sia così, poi mi riposerò io per essere calchi. Ma a grande sorpresa il riposo di Santarelli potrebbe essere sospeso per un giorno importante, che è quello di sabato, non vi svelo altro. Luca, però, grande fiducia in questa dirigenza e soprattutto tempo, e soprattutto aggiungo, quest'anno io il mirino su questa società non lo metterò mai, neanche davanti a un errore o a più errori. Gli darò il tempo di lavorare, un po' perché mi fido, anche se non metto come tu sui brasiliani, io sulle dirigenze più la mano sul fuoco. Però voglio fidarmi, sono secondo me estremamente competenti e mi sembra che sia una struttura finalmente ben congeniata. Su Spalletti un po', nel senso che anche lui deve migliorare molto, ma è stato lui molto onesto anche ad ammettere, ha detto io devo allenare meglio, così con l'esempio do l'esempio alla squadra. Per me il mirino è su chi resterà di questa squadra adesso, perché sono loro che devono dimostrare, hanno fatto cambiare tanti allenatori, loro sono rimasti, ma i primi che devono dimostrare adesso è la squadra.
2: Non c'è dubbio, alla fine è vero che gli allenatori hanno una grande importanza per le idee, per quello che propongono in campo, per come dispongono i giocatori in campo. Proprio in campo vanno i calciatori, e quindi se un giocatore ha carattere, ha personalità, a prescindere da tutto, riesce sempre a indirizzare in una determinata maniera. Quindi grossa responsabilità, grosso peso sulle spalle ce l'hanno senza ombra di dubbio i giocatori, e molti di questi, come dicevi tu, saranno quelli della passata stagione, perché è impensabile che la Juventus riesca a cedere in una sessione di mercato tutti coloro i quali sono ritenuti esuberi ed eventualmente cedibili, e quindi molti resteranno, e sono tra questi, ce ne sono alcuni che mi fanno tremendamente paura. Te ne cito uno, Cambiaso. Se dovesse rimanere, che presumo rimarrà, avrà da dimostrare tanto, perché è un calciatore che ha delle indubbie qualità tecniche, ma un calciatore della Juventus non si può permettere di avere delle uscite come quella che lui ebbe alla fine del campionato scorso, perché lì capisci veramente quanto la stragrande maggioranza dei giocatori che vestono oggi la maglia della Juve non abbiano ben capito che cosa significhi giocare nella Juventus. E quindi grossa responsabilità, senza ombra di dubbio, ce l'avranno loro. Sulla dirigenza sono d'accordo con te. Io credo che in questo momento abbiamo rimesso insieme una struttura di grande competenza, che ha inevitabilmente le va lasciato il tempo di lavorare, perché arriva in un momento storico in cui la Juventus naviga in uno dei peggiori momenti, difficile operare, tanti esuberi, tanti giocatori strapagati, tanti giocatori che hanno grossi pesi a bilancio, hanno grossi ingaggi, e quindi giudicarla dopo una sola sessione di mercato sarebbe ingeneroso, perché hanno tante cose da fare, che non è soltanto l'andare a prendere un giocatore, ma anche quello di cercare di piazzare gli esuberi e comunque non svalutare oltre misura quello che è un valore di questi calciatori. E su Spalletti sicuramente deve fare meglio, deve fare di più, perché l'anno scorso, per quanto io sia stato contento del suo arrivo, riconosco che in alcune situazioni, secondo il mio punto di vista, ha delle responsabilità.
0: Anche lui ha commesso qualche errore, certo, ma è giusto ammetterlo, ho detto che anch'io sono stracontento che sia lui l'allenatore della Juventus. Poi è una tifoseria la nostra, vedi, prima hanno criticato l'arrivo di Cristiano Ronaldo, che mi sembra una follia, perché per me, ma io lo voglio
2: andare io sono a di parte qui non mi sono di parte qui non mi esprimo perché per me è folle criticare
0: come si fa?
2: l'acquisto di Ronaldo.
0: Come si fa, Luca? Mo sicuramente ha inciso e ha pesato sulle casse della Juve, insieme con la questione che c'era stato il Covid. Sicuramente, diciamo, ha creato un peso a bilancio importante, ma tu ti vai a prendere il miglior giocatore al mondo e lo fai giocare per 3 anni da te. Questo ti segna 103 gol, quanti ne ha fatti in 3 anni, regalandoti nottate e partite straordinarie, emozioni uniche. Se il calcio non è neanche preservarsi o godersi i campioni che arrivano, allora secondo me qua siamo veramente fuori strada. E te lo dico perché...
2: È che la
0: Dimmi,
2: gente, Vincenzo, scusa se interrompo, ha la memoria
0: dimmi.
2: corta, perché io ricordo il giorno in cui ebbi i brividi, come penso tutta la tifoseria della Juventus, al solo pensiero che la Juventus stesse trattando un giocatore di quel livello. Credo che tutti quanti non credevamo potesse essere realizzabile, e quando vedemmo l'aereo atterrare con Cristiano Ronaldo scendere dalla scaletta, io penso che sia stato uno dei momenti più epici, no? Per un tifoso, vedere un giocatore, un'icona di quel livello, sapere che sarebbe arrivato a giocare per
0: Meraviglioso.
2: te, quello che aveva fatto quel gol straordinario all'Allianz Stadium in rovesciata.
0: Peraltro ti devo dire una cosa, è vero che siamo anche un po' tutti così, nel senso che critichiamo le epoche in cui viviamo e i momenti che viviamo. E io sono tra quelli che a un certo punto cominciò a criticare alcune, non tutte, alcune operazioni di Fabio Paratici a un certo punto, perché per esempio quando prese i Ramsey, quando prese i Rabiot, quando prese comunque dei giocatori che magari anche non funzionarono, e disse, però gli errori li ha commessi. Poi però ti ha regalato un sogno, per esempio come Ronaldo. Sappiamo che per esempio Marotta non era d'accordo, ma lui ce lo fece arrivare, tant'è che lo fece presentare praticamente a Paratici, e ha fatto tante cose. Paratici che ora sta letteralmente ribaltando la Fiorentina con un mercato clamoroso. E allora ti sta dimostrando poi quando un dirigente di qualità che riesce a sorprendere, che i tifosi della Fiorentina ancora stanno domandando sì, ma questi soldi dove li prendiamo? Ma soprattutto che cosa ne fare? Lui troverà, secondo me, il modo poi di cedere dei giocatori o comunque le formule per i quali ha preso i giocatori, vedi, ci ha messo future rivendite importanti, bonus particolari, eccetera, eccetera. Però il grande dirigente poi si vede quando si muove, c'è niente da fare, Luca.
2: Io ho solo un rimprovero a Paratici, perché Paratici è stato a lungo, lunghissimo, sulle spalle di Tonali, facendolo seguire a destra e a manca, conoscendo tutti i pregi e difetti del ragazzo al di fuori del campo, e fu ad un passo dal portarlo alla Juventus, poi mollò la presa. Ecco, io quello è secondo me il vero errore che imputo a Paratici, il non aver portato Tonali alla Juventus, perché oggi la Juventus avrebbe probabilmente il miglior centrocampista italiano, sempre che ovviamente sarebbe rimasto alla Juventus. Però per il resto le altre operazioni, ce ne sono di quelle ben fatte, ce ne sono di quelle che hanno funzionato meno, ma col senno di poi siamo bravi tutti. Onestamente, Paratici ha pagato forse l'eccessivo potere datogli da Agnelli, inglobando due figure in una, e poi sai dopo meglio di me come è difficile riuscire a fare tutto quanto bene. Però a livello di direttore sportivo, secondo me Paratici
0: No,
2: è
0: no,
2: sempre
0: ci sta.
2: stato un grandissimo direttore sportivo.
0: Assolutamente. Allora, intanto il tira e molla è finito. Anche oggi non si era allenato Zaniolo, ma firma con l'Udinese il rinnovo contrattuale fino al 2029, con opzione fino al 2031, prendendosi uno sforzo economico importante da parte dell'Udinese. Quello che però ci interessa, che Zaniolo era comunque uno che poteva essere preso in considerazione dalla Juventus, anche dal Milan, credo anche dal Bologna, ma quindi a questo punto resta l'Udinese. Quello che ci interessa invece è le voci che arrivano dalla Turchia, perché pare che Gleison Bremer abbia detto sì al Galatasaray per un contratto da circa 9 milioni a stagione, più o meno 2-3 in più rispetto a quelli che prende la Juventus, comunque un bel salto qualitativo dal punto di vista contrattuale per lui. Chiaramente questo però rende forte la Juventus, che c'è una clausola fino al 10 agosto che canta 58 milioni. E seppure tu volessi dire ok, va bene anche non la clausola, però la Juventus non prenderà in considerazione cifre al di sotto dei 40-45 milioni. Come accoglieresti questa partenza?
2: Allora, è chiaro che mi spiacerebbe, perché Bremer l'ho sempre visto come un punto, un perno, un punto di forza della Juventus. Dobbiamo però anche considerare, secondo me, il fatto che dopo un infortunio importante come quello che ha avuto, se dovesse arrivare un'offerta importante, sarebbe stupido non prendere in considerazione, anche alla luce di ciò che è accaduto in passato con altri giocatori che erano sul punto di andare, poi la Juve magari non li ha voluti cedere, sappiamo come si siano poi involute le cose, non abbiano più reso come ci si aspettava. E aggiungo anche che da un punto di vista delle caratteristiche del giocatore, secondo il mio punto di vista, non è il difensore prototipo di Spalletti. Non è un palleggiatore, non è un giocatore che ha nella capacità del fraseggio, del palleggio, del lancio, del dialogo con la palla tra i piedi, del far ripartire l'azione, la sua dote principale. E quindi dovesse partire, probabilmente Spalletti ha chiesto alla Juventus, e la Juventus asseconderebbe questa richiesta, un difensore con caratteristiche più, diciamo, da difensore moderno. Dal punto di vista difensivo non si discute, perché sono pochi gli attaccanti che lo hanno messo sotto. Nella stragrande maggioranza dei casi Bremer i duelli li vince, però a fronte di un'offerta importante per il momento che stiamo attraversando, comprenderei la cessione. Ecco, non è una di quelle cessioni che oggi mi farebbe dire ma cosa stiamo facendo?
0: Esatto. E come andresti a sopperire poi dopo questa cessione, inevitabilmente? Cioè, Lukumi, che intanto c'è lo United su Lukumi, quindi occhio anche a questa possibile trattativa che può sfumare. Sarebbe un nome intanto per cominciare? Basterebbe, visto che si parla anche della possibile partenza di Gatti, o ti aspetti da questo punto di vista, se incassa una buona cifra, un colpo della Juventus anche in tal senso?
2: Onestamente non so come la Juventus voglia andare a sostituirlo. Presumo che Lukumi sarebbe più un'eventuale alternativa alla partenza di Kelly, difensore centrale di piede mancino, se non sbaglio. L'arrivo di Lukumi lo vedrei come una discreta presa. Bisogna anche capire se effettivamente Spalletti vorrà giocare con la difesa 4 o se vorrà giocare con una sorta di difesa 3. Sono ancora un pochino le incognite diverse, secondo me, che devono essere comprese, chiarite in una stagione in cui ha modo di plasmare la sua Juventus, diciamo, dall'inizio. Io Gatti, per quanto so essere sul mercato, so non piacere particolarmente a Spalletti, anche per i motivi detti poco fa su Bremer, è uno di quei giocatori dei quali mi preverei non troppo volentieri, perché è un giocatore che ha carisma, un giocatore che mette sempre l'anima, un giocatore che incarna un po' la juventinità in questa poca juventinità che c'è in questa rosa. Quindi non lo so, ecco, fino a che punto mi spingerei a privarmi di Gatti. Dovesse essere così, serviranno sicuramente centrali all'altezza.
0: Direi proprio di sì, però insomma nomi adesso particolari non ne sono stati fatti, immagino che ci possa essere magari qualche sorpresa.
2: È il bello del mercato di quest'anno della Juventus.
0: Bravo. Il famoso
2: secondo me, quando una società lavora così, vuol dire che sta lavorando bene.
0: Esatto, la famosa notifica delle 20, come ha detto Spalletti. Aspettatevi un'altra notifica delle 20, perché questa società sa come deve lavorare, non fa tanti nomi. Tini, ok, tra poco sentiamo anche un'altra nota vocale, poi ti saluto, però ti butto anche un altro tema, così rapidamente l'affrontiamo, che è il seguente. C'è stato qualcuno tra i nostri ascoltatori che ci ha detto: io venderei Yıldız. A me questa sembra una follia, nel senso che un giocatore di qualità vera c'hai, di prospettiva c'hai, te lo devi tenere bello blindato e è sicuro. Però più di uno ha detto: lo venderei, poi si è scatenata la maggioranza che ha detto: no, Yıldız non si tocca, è addirittura assurdo pensare di poterlo cedere. Qual è la tua opinione in tal senso?
2: La mia opinione in tal senso è che Yıldız tu lo potresti vendere se tu fossi una Juventus dei tempi di Zidane, ti privasti del miglior giocatore forse del mondo in quel momento, però avevi una società solida che sapeva bene come muoversi, e con la partenza di Zidane ricostruì un'altra grande Juventus. Oggi, se ti privi di Yıldız, veramente uno dei pochissimi, se non il solo giocatore di qualità, hai voglia di metterne dentro con i prezzi che circolano oggi di giocatori che ti possano permettere di accrescere la qualità di questa Juventus. In aggiunta ti dico, oggi io credo che noi si abbia un pochino la necessità di identificarci in un campione, in un giocatore che ci rappresenti. La Juventus ha fatto di Yıldız il suo uomo immagine, sposo in toto, diciamo, questa idea. perché c'è bisogno anche di identità, anche per le nuove generazioni che vedano un idolo, no? Vestire la maglia della loro squadra. Piuttosto comincerei a pensare di mettere dentro giocatori che consentano ad Diz di liberarsi di tutte le pressioni, di potersi esprimere come lui possa per fare, e quindi lavorare più nel contorno piuttosto che cedere la vera punta di diamante che abbiamo oggi in rosa.
0: Sentiamoci una nota vocale e poi saluto Luca, vai al volo, così condividiamo una delle ultime se riesci. Okay.
5: Buonasera Vincenzo. Ciao. Sono Enrico, 71 anni, da Torre del Greco.
0: Ciao Enrico.
5: Allora, voglio dire questo, riprendendo le tue parole di poco fa, che vi sto ascoltando per radio, circa il fatto che i gatti andranno a Napoli. Sì, la possibilità c'è, me ne rendo conto. Però ti chiedo una cosa, se è vero, metto un sei grande quando è una casa, che il signor De Laurentiis negli anni passati, quando si trattava di vendere dei giocatori, ha sempre messo delle postille. Il giocatore costa tot, però per la Juve costa di più. Oppure vende Osimhen a chi lo vende e dice però per due anni non deve andare alla Juventus. Allora io direi, caro De Laurentiis, Gatti costa 20 milioni per gli altri. Per te costa 26, 27, 28, 30, vedi tu. Specialmente adesso in considerazione del fatto che hanno il buongiorno, si deve operare e stanno senza difensore. Dimmi cosa ne pensi.
0: Un abbraccio e forza Juve. Un abbraccio a te. Io la penso esattamente come te, ma credo che tu abbia sfondato un portone spalancato per

0: e allora potrebbe farlo. Se non hai la certezza di riuscire a piazzare altri giocatori, è chiaro che il Napoli arriva a 20 milioni, ti liberi di un ingaggio importante, prendi 20 milioni, fai una grande plusvalenza. La Juve oggi forse non ha quella forza per poter ragionarla così un po' più da tifoso come stiamo facendo noi. Spero che Carnevali, per come si è posto sino ad oggi, per come sta dimostrando, diciamo, sta confermando, no? Dimostrando, sta confermando la sua abilità di manager, possa ridare anche una certa, un certo status alla Juventus, quindi una certa rispettabilità anche nelle trattative di cessione. Vedi quella di Nico Gonzalez, per il quale io mi sono espresso pochi giorni fa, pur non facendomi fare salti mortali di entusiasmo, no? La sua permanenza, non lo vedrei sicuramente un downgrade rispetto a Conceição e rispetto a Zegrova. Se però l'Atletico Madrid lo vuole, avendo giocato sulla clausola, non facendola scattare automaticamente, parliamo di un nazionale, di un giocatore che ha giocato la finale, ha giocato 7 partite su 8 del mondiale, la base d'asta è 32 milioni, al di lì di sotto non ci va, quindi lo vuoi, lo paghi quello che era la clausola, hai fatto il furbo per forzando, diciamo, sulla volontà del calciatore di rimanere qua, però qui comando io, c'è un contratto, io non gli ho puntato la pistola alla tempia, se vuole andare via, portare moneta.
1: Chiarissimo Luca, ti mando come sempre un grandissimo abbraccio, salutami la Campania, la mia Napoli, grazie a Luca Gravellini.
0: Un abbraccione a tutti.
1: Ciao Luca. Ciao, termina qui quest'altra mezz'ora, ultimi ragionamenti li facciamo insieme, allora la butto online in questi minuti finali, giusto per capire, perché state ancora esprimendovi su Yıldız. Quanti di voi veramente pensano lo avrebbero ceduto? Con molta tranquillità, onestà, non ci arrabbiamo con nessuno, giusto per capire un po' quanti di voi lo avrebbero venduto e quelli che invece lo tratterebbero, lo considerano un po' la stella da cui ripartire. Ditemelo, tra poco parliamo, torniamo, ne parliamo.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

Allora, intanto continuano ad arrivare conferme secondo cui, non da Quintiliano, cioè anche da Quintiliano, che abbiamo anche le fonti interne, però continuano ad arrivare conferme secondo cui, insomma, la strada per arrivare a Lukumi sembrerebbe, utilizziamo sempre il condizionale, tracciata un po' per la Juventus, nonostante l'inserimento dello United. Se va in porto la cessione soprattutto di Gleison Bremer al Galatasaray, che ha sparato altissimo per quanto riguarda l'ingaggio di Gleison Bremer, assicurandogli 9 milioni di ingaggio a stagione, con il giocatore che ha detto ok, sì, tratto quando mi ricapita, la Juventus, forte della clausola da 58 milioni, potrebbe riuscire a strapparne 50, ma quantomeno non meno di 45. L'accordo con il Bologna pare che in realtà ci sia una mezza promessa probabilmente alla Juventus pure, quindi anche davanti a inserimenti di altri club è chiaro che l'offerta deve soddisfare il Bologna, però la quadra si potrebbe trovare, quindi occhio a questa trattativa, magari un'ulteriore aria frizzantina, come dice Camillo, la possiamo respirare. Sentiamoci un po' di

0: Note vocali, dai, grande Gabri.
1: Certo. Ciao, buonasera, Daniele da Roma.
0: Ciao Daniele,
1: Ma
0: ciao.
1: io ti capisco, tu ottimismo sempre, tutti gli anni.
0: E bisogna
1: Ma
0: essere.
1: lo sappiamo tutti lo sappiamo, dentro di noi, o juventini, che ci vuole Antonio Conte se vuoi ricominciare a vincere. Ma perché Spalletti è un buon allenatore, ma Spalletti è un allenatore da giocatori fatti, cioè è un po' come lo era Allegri.
0: Ma non la vedo proprio
1: fa
0: così,
1: il bel
0: eh.
1: Gioco con calciatori che sanno giocare a calcio. Ma con...
0: Allora, poi si è interrotto il messaggio. Io, insomma, Spalletti qualche giocatore l'ha costruito, e devo dire anche che ha avuto delle intuizioni importanti nella sua carriera, quindi non lo sminuirei ancora. Latini,
2: buonasera, sono Renzo d'Alba Adriatica. Vi chiedo, ciao, non sarebbe ora di lasciare perdere Colomani e indirizzarsi su Icardi, che è e rimane un buon centravanti, e tra parentesi sarebbe a costo zero, visto che Vlahovic non si decide a suonare il campanello? Grazie e sempre forza Juve.
0: Ciao amico mio, grazie per il messaggio. Ma deve manco avvicinarsi a citofonare quella, cioè, proprio stia, vada a citofonare al Besiktas, così va a giocare contro Bremer, che però sta al Galatasaray, mica al Besiktas. Quindi no a Vlahovic da parte del sottoscritto, sì ai Cardi, nel senso, per carità, bisogna capire i rapporti intanto con Spalletti come sono. Icardi quanto ti chiede di ingaggio? Perché non è che ti chiede una carezza, un cioccolatino e va bene così. E poi quali sono le idee della società? Poi sicuramente se tu mi dicessi, va via David, va via Openda, mi prendo Colomani, Pellegrino e Icardi, io sono l'uomo più felice del mondo, sia chiaro, però credo che ci siano degli impedimenti eventualmente non da poco. Alessandro D'Aosta dice Solé meglio 10 volte di Lukumi. Poi ovviamente appena c'è un giocatore che magari arriva alla Juventus, ecco che la dobbiamo asfaltare. Ora, Solé piace anche a me, è un approccio alla Juventus l'ha avuto e non è detto che non ci si possa arrivare, magari possono arrivare addirittura entrambi se la Juventus arriva a cedere anche Kelly. 10 volte più di Lukumi, ricordiamoci che comunque Lukumi è un nazionale, credo che abbia fatto anche un ottimo mondiale, non lo vendiamo per il difensore più forte in assoluto, a me piace onestamente come difensore. Sono d'accordo con Luca quando dice che lo vedrei più come sostituto eventuale di una partenza di Kelly, che sicuramente da solo non ti basta, però adesso cominciamo subito ad asfaltare appena si parla dell'arrivo di un possibile arrivo peraltro di un giocatore, vedrete che se non arriverà diventerà Lukumi era 10 volte Solé. Scherzo ovviamente all'amico Alessandro D'Aosta, tutti i pareri sono rispettabili, però non la penso come te. Ciao Vincenzo Marco da Terracina, la Juventus di oggi non può permettersi bracci di ferro con altre società, se arrivassero offerte superiori ai 100 milioni per Ildiz dovrebbe fare per forza prendere in considerazione il periodo storico che ce lo impone, buon proseguimento. Però ti do una notizia Marco da Terracina, la Juventus ha rifiutato per due volte un'offerta da 100 milioni dall'Arsenal, quindi sta tenendo il punto duro e ci tiene a mantenere Ildiz, perché insomma sono arrivate due offerte nello spazio di mesi, replicate e migliorate da parte dell'Arsenal, sempre rispedite al mittente dalla Juventus, che ha detto testuali parole: Ildiz non è in vendita. Nota vocale, Tini.
3: Simone D'Abuti, Vincenzo, li fa parlare quelli di Conte, resta Spalletti. Bisogna puntare e aiutare Spalletti, che è un bravissimo allenatore, no? Come quello che è scappato, si è venduto all'Inter Napoli, capito? Quel signore lì, e non ce lo voglio più vedere. Io spero che Spalletti faccia bene perché se lo merita, e ha difeso la Juve anche l'anno scorso e ha messo la faccia. Forza Spalletti fino alla fine, però mi sono un po' rotto le scatole, io voglio vincere, come si dice in Toscana, se c'era Alessandro rideva, voglio vincere, sì, basta queste storie, andiamo, bisogna tornare a fare paura, bisogna tornare a fare spappolare i fegati.
0: No, io sono, figurati, con me, a me sfondi una porta aperta e sorrido anche io davanti al tuo dialetto che mi ricorda di Santarelli, che ci manca, che era qui vicino, ogni tanto cominciava a urlare con la faccia così, basta, me dovete andare, sono d'accordo con te, basta questa storia di Conte. Vlahovic ha provato a suonare il citofono ma ha sbagliato il controllo del dito e ha premuto quello sbagliato, dice Daniel, questa è carina Daniel, è scivolato, diciamo, ha palleggiato male. Io la penso pensa diversamente. Conte purtroppo non è più lo stesso dopo la partita di Vialli, dopo la dipartita di Vialli e Ventrone, che hanno devastato internamente il buon Antonio, mi sbaglierò. Poi c'è un altro nostro amico che diceva non vendere 11, allora però scrivete a volte che non si riesce a capire. Vendere l'unico considerato incedibile sarebbe drammatico. Il futuro si scrive dal presente. Indizio fondamentale, Davide da Pieve Ligure. Ciao Vincenzo, il sostituto ideale di Bremer sarebbe Calulu per Spalletti, e lo da Porto Empedocle. Vincenzo, naturalmente sei meglio senza Santarelli. Ciao. Non è vero, ci manca Alessandro. Ci andiamo a sentire un'altra nota vocale, e soprattutto continuate su Idiz, perché per esempio vedi anche Alberto dalle colline del Monferrato dice: io Idiz lo venderei anche subito, non sarà mai un leader, non diventerà mai un Del Piero, ma al massimo sarà un Dybala, che poi come massimo non mi sembra malvagio, che Dybala, io quando per un attimo si era paventata l'ipotesi stavo cadendo a terra proprio dall'emozione, stavo andando fuori a casa al Palocco, lì dove sta Paolino, lo sta andando a prendere, stavo dicendo vado, accompagna a Torino subito, immediatamente. Non diventerà mai Del Piero, ma al massimo un Dybala, troppo poco, mai decisivo quando doveva contare Alberto De Collini e Monferrato, che deve crescere in alcune skill, ho detto anche prima, deve e lo farà. E guardate, non sottovalutate l'anno in cui non c'è la distrazione del mondiale d'estate, perché guardate che giocare sapendo che c'è il mondiale un po' ti devi preservare, un po' devi stare attento, un po' al dolorino ti mantieni, e il mondiale comunque qualcosa ha tolto a molti, per carità, a noi come l'ha tolto anche agli altri, ai nostri poi ce ne sono alcuni che sono dei, purtroppo, dei casi, non mi viene da dire, cioè vorrei dire una parola ma non lo dico per rispetto, per cui col mondiale o no non cambiavano niente, che molti poi non ci sarebbero manco andati, già lo sapevano. Nota vocale, Tini.
4: Ciao Vincenzo, sono Mattia da Monza.
0: Ciao Mattia.
4: Ma i numeri di Ildiz nella stagione appena passata sono perfettamente in linea con i top di ruolo in giro per l'Europa. Ma vendere cosa? Ma teniamocelo stretto sto ragazzo, per piacere.
0: Concordo e sottoscrivo. Complimenti per la trasmissione, Vincenzo. 600.000 volte meglio di cosa? Però vabbè, ti ringrazio. Ne abbiamo uno buono, diamo pure lui, alla disfatta totale, Roberto da Cascina. Grazie Roberto, sempre carinissimo, tra l'altro nella tua presenza costante con noi. Ildiz per 100 milioni si doveva vendere subito, dice Beppe da Palermo. Sinceramente, se servisse come servì per Zidane lo cederei, dice Giovanni dal Brasile. Tom dalla Sardegna, avreste venduto Ildiz per comprare Osimhen e realizzate al contempo una plusvalenza mostruosa. Non lo prendi Osimhen, secondo me, con i soldi. Sì, tu dici vendo Ildiz a 100 milioni, mi presento, vado a prendere Osimhen. Poi a me piace molto, sia chiaro, e Osimhen e Spalletti avrebbero funzionato benissimo insieme. È altrettanto vero che Osimhen è una testa calda, ma parecchio calda, quindi è un po' una scheggia impazzita, però è uno che ti fa gol. E qua mi fai vacillare un po', però sono certo che tanto non saresti arrivato a Osimhen per il semplice motivo che hai rinnovato Ildiz come tuo top player, tetto massimo 6 milioni. Osimhen 6 milioni dice ci prendiamo il caffè per 6 milioni all'anno al massimo, perché io viaggio su altre cifre, la Juventus non ci sarebbe arrivata, non ci arriverebbe, quindi questa domanda non ha ragione d'esserci. Leana d'Ancona, ti saluto, ma che cosa aspettano a chiudere Pellegrino? Beh Leana, in realtà gli agenti, l'ho raccontato anche Fabrizio Romano, sono arrivati oggi a Torino, sono comunque in costante contatto con la Juventus. Io credo che una base d'accordo ci sia. La Juventus aveva anche avuto un pensiero affascinante, cioè ha detto io do Ekator al Parma con diritto di recompera, quindi ne conservo il cartellino, lo faccio crescere lì, prendo in prestito con obbligo di riscatto attenta a 30 Pellegrino, gli do l'attaccante al Parma, il Parma mi dà il suo, uno è già pronto e lo tengo come alternativa ai titolari che comprerò, babbo morto, e l'altro lo faccio crescere e poi me lo ricompro quando nel frattempo avrà fatto più esperienza e campionato di Serie A. Il piano perfetto. Poi però il diavolo ci mette la coda. Ekator si fa male, un mese di stop, e adesso bisogna vedere se questa trattativa è ancora reimpostabile così, o il Parma ti dice ciccio, a me mi dai un attaccante che funziona, non uno che si è fatto male. Però magari davanti a quelle che possono essere dei referti incoraggianti, cioè magari i medici dicono guarda sì c'ha sto problemino ma tra un mese ha recuperato, insomma vediamo, sono trattative che fortunatamente spettano a Carnevali. Io faccio le trattative solo su Bianconera News e devo dire che ho fatto un colpettino che potrebbe essere simpatico e che vi piacerà leggere, non lo sa neanche Quintiliano dall'altra parte del vetro. E quindi sentiamoci un'altra nota vocale. Vai. Ma si è addormentato Quintiliano?
5: Ciao Vincenzo, sono Danilo. Ma assolutamente il Diz è da tenere. Fai conto che quest'anno lui è stato praticamente decisivo fin quando non ha cominciato ad avere i problemi che tutti conosciamo al ginocchio. Ha segnato tanto, ha fatto tanti assist, ricordiamoci che è giovanissimo e privarsi di Yildiz sarebbe veramente un clamoroso autogol. Noi abbiamo una rosa di 30 giocatori dei quali 25-26 sono assolutamente inadeguati, sono altri giocatori da cedere e sicuramente non Yildiz, che fin quando è stato bene la Juventus era nelle posizioni alte di classifica ed era ancora in corsa per la Champions League. Poi sarà stato un caso, ma quando lui ha cominciato ad avere problemi al ginocchio è stato il momento in cui la Juventus ha avuto il calo poi decisivo per il sesto posto.
0: E ovviamente la tua era una riflessione retorica, non è stato un caso perché è stato quello che ti dava qualcosina in più. Se mi danno più di 40 milioni o Bremer lo vendo subito e vado in Premier a prendermi uno svincolato, dice Severino. Ma credo che la Juventus, ho letto da qualche parte che 30-35 milioni, ma sarebbe una follia. Penso che la Juventus meno di 40 non te li chiede, anche perché loro hanno un fondo perduto. Quindi ecco, là mi arrabbierei, là mi arrabbierei. Se la Juventus prendesse, si accontentasse di 35 milioni, mi arrabbierei. Ma confido tanto nell'uomo dei conti, delle intuizioni carnevali, in Massara, Ottolini eccetera, ma più in carnevale in questo caso, che possa dire: guardate, qua abbiamo file Excel, Gleison Bremer, eccolo qua, l'ho trovato, 58 milioni, quanto mi hai detto in realtà? 30 milioni, 30 milioni, ci andiamo a prendere un gelato e mi dici più o meno che piani hai per quest'estate. A 40 ci sediamo e possiamo anche pensare di cominciare a scegliere una penna. A 42 magari potrei anche decidere di firmare a occhi chiusi così. Però no, non di meno assolutamente. Ma Icardi ha salutato il Galatasaray, potrebbe arrivare Davide Piero Ligure. Sì, Icardi non ha rinnovato col Galatasaray, quindi è a piede libero, diciamo così, cioè nel senso che è svincolato. Altra nota vocale, Tini. Ci avviciniamo alla chiusura di questa bellissima puntata.
6: Ciao Vincenzo, Dani da Tenerife.
0: Ciao Dani.
6: Per quanto riguarda il nostro caro Yildiz, io non lo venderei mai. Ora, potrei capire davanti a un'offerta di 150-180, queste offerte che stiamo vedendo in Inghilterra, delle offerte di 120 milioni per giocatori che io veramente rimango basito e direi anche quasi amminchioluto. Detto ciò, non capirei la sua cessione per 60-70 milioni. Per 150-200 penso che dovremmo capirlo, però per me è incedibile.
0: Io la penso come te, ma devo dire che la maggior parte di voi poi alla fine si è allineata un po' a questa linea di pensiero. Come fa l'ascoltatore di prima a dire che Spalletti è un allenatore dei giocatori fatti? Vorrei ricordare Brozovic, Lobotka, ti aggiungo Pizarro, ti aggiungo Anguissa se vogliamo, ma ce ne sono tanti altri. Lo stesso Osimhen, lo stesso Kvaratskhelia, comunque se li è cresciuti lui. Perrotta era una riserva della Juve, Spalletti l'ha fatto diventare un buonissimo trequartista con doti discrete di realizzatori. Il Napoli, prima che arrivasse Luciano, veniva da due stagioni terribili con Ancelotti, Gattuso, eccetera. Dai, via, massima fiducia a Spalletti, Andrea da Cecina, sono molto d'accordo con te. Poi ci sono tanti altri che restano un po' su questa vicenda qua. Qualcuno risponde anche a Luca, dice: Luca, sono d'accordo con te su Gatti in pieno, l'unico neo è l'ingaggio che è un po' alto, 3-2 credo a stagione per Gatti. Riusciamo a sentire l'ultima nota vocale, poi la commentiamo, poi si prepara Quintiliano, poi se la batteria non mi abbandona parto anche e torno a casa. Vai, l'ho cambiata.
7: Ciao grandissimo Vincenzo.
0: Ciao.
7: No, volevo fare solo un'osservazione.
0: Sentiamo.
7: L'anno scorso, nonostante un'annata disastrosa con una delle rose più scarse della nostra storia, abbiamo avuto la gioia, diciamo, nei mille dolori, di trovare un allenatore che, nonostante appunto la rosa scarsissima, ci ha fatto vedere un barlume di luce in fondo a questo tunnel lungo ormai 6 o 7 anni.
0: Ok.
7: E comunque c'è gente che sarebbe pronta a ricambiare allenatore perché Spalletti di qui, Spalletti di là. Io continuo comunque a pensare che il male più grande della Juve sono gli Juventini. Detto questo, fino alla fine. Ciao, forza Juve, pronti per un'altra stagione tra mal di fegato e passione.
0: Bravissimo, bravo. Tra mal di fegato e passione, magari qualche lacrima di gioia inaspettata. Vediamo anche il bicchiere mezzo pieno. Signori, come dicevano quelli del Titanic che suonarono, è stato un piacere affondare con voi, scherzo, è stato un piacere veramente passare questo pomeriggio insieme a voi. Vi lascio a Quintiliano, che è già prontissimo e potrebbe darvi anche una chicca di mercato. No, Quintiliano, la diamo? Guarda, ha detto no, me la tengo per me, le mie fonti sono riservate, se volete ne parliamo, di chi vuoi parlare ti lascio campo libero, non anticipo nulla. Ho lasciato Camillo che parlava di aria frizzantina brasiliana e ho spiegato perché, vi lascio a Quintiliano che dice, Quintiliano non sai qual è l'aria frizzantina brasiliana, ma te la racconto io, vi lascio a Quintiliano che invece vi parlerà di Shakira, facciamo così come riferimento, va bene Shakira come riferimento, non vi preoccupate, non viene Piqué, ma qualcosa che più o meno si lega alla bandiera di Shakira, chi lo sa, vedremo. Ok, me ne vado, ci ritroviamo domani, ciao a tutti.
8: Due colori, due voci, due in bianco nero, immergiti totalmente nel mondo Juve, news, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Ogni tanto rispunta un vecchio nome, no? Accostato alla Juventus. Il mercato è questo, ragazzi, c'è poco da fare. Mi riferisco a Zirkzee, caro Gabriele Latini, che saluto. Perché a me però questa cosa non piace, vi spiego. Si sta trattando Colomani? Ok, per me la Juventus, è arrivato il momento, la Juventus dica basta, deadline, io ti posso offrire questa cifra, lo ripeterò fino alla fine, ok? Fino alla fine della trattativa. Nell'uno o nell'altro senso, addirittura 40 milioni e anche qualcosa in più sono troppi per un calciatore che, per carità, non sto dicendo che sia scarso, non sto dicendo che sia mediocre, ma credo che valga meno di 40 milioni. Dopodiché Zirkzee è tornato d'attualità, io non so fino a che punto possa essere utile a Luciano Spalletti, perché la Juventus deve comprare i gol, caro Gabriele, deve comprare i gol, cioè un centravanti, un numero 9 vero che segni. Pellegrino sembra vicino, fa anche prima per tutta una serie di questioni, tipo quella di Ekator che potrebbe andare al Parma. Qualcuno dice: ma perché lo cediamo in prestito con il diritto di riscatto del Parma? Ma la Juventus praticamente si assicurerebbe, nel caso, un controriscatto molto simile a un diritto di ricompra. Ma Pellegrino non gli può affidare la responsabilità di tutto l'attacco, quindi serve un centravanti vero nel caso in cui saltasse Colomani. I nomi sono due, ragazzi: Sorlot, che rimane un po', diciamo così, sullo sfondo, e c'è sempre Vlahovic, che l'armadietto alla Continassa, per quanto ci risulta, non l'ha ancora svuotato. Ora però oggi ho saputo una piccola indiscrezione, anzi più che piccola, un'importante indiscrezione. Secondo voi, insomma, non sarebbe anche favorevole la Juventus, però è chiaro che non è semplice, è abbastanza complicata la cosa. Non capisco perché. Significa per un solo motivo è complicata a questo punto, cioè perché il papà di Vlahovic, cioè Milos, che di fatto è diventato il suo agente, comunque chi gli cura anche gli interessi, secondo me vuole ancora troppi soldi. E io ho l'impressione che Carnevali, con un paio di risposte sull'argomento, poi la cosa di Spalletti del citofono, abbia detto sostanzialmente: se tu vuoi tornare alla Juventus devi accettare le nostre condizioni, e sicuramente devi chiedere meno dal punto di vista perché non è tanto l'ingaggio, dal punto di vista di questi benedetti o maledetti bonus alla firma. Quindi Vlahovic o Sorlot, staremo a vedere. Per quanto riguarda Lukumi, qualcuno parla di Manchester United, però oggi Fenucci ha detto Lukumi in realtà noi gli abbiamo già promesso, diciamo, di andare via, perché l'aveva chiesto anche lo scorso anno. Quindi se arriverà un'offerta congrua rispetto alle nostre esigenze, alle nostre richieste, lo possiamo cedere. Ora non ha nominato la Juventus, non poteva farlo certamente, non ha nominato nessuno, però ci può stare, anche perché Bremer sembra che possa accettare. Rimarrei un po' deluso, vi spiego anche perché, l'offerta del Galatasaray, ok? 58 milioni, come vi dicevo, non gli darà nessuno alla Juventus. La clausola scade il 10 agosto, quindi è ancora in corso, è valida per l'estero. Magari si può trattare 35, no, perché poco, 40-45 forse, e sicuramente, anzi sono certamente, Bremer andrebbe a prendere tanti soldini. Vi faccio un esempio: Vlahovic, l'unica offerta che ha avuto è del Besiktas, okay, che è un'altra squadra turca. Ci sono 4-5 club turchi che sono molto ricchi, e gli ha offerto il Besiktas a Vlahovic 10 milioni, salvo però ricevere, diciamo così, il no, oppure lo stand by del calciatore, perché non vuole andare a giocare in campionati meno competitivi di quello italiano, comunque vuole andare in un top campionato europeo. Se invece Bremer andasse, si accontenterebbe, tra virgolette, di un campionato, secondo me, di livello basso rispetto all'Italia. Ora è sicuramente in crisi la Serie A, però da qui andare in Turchia. Ma se il calciatore vuole andare via, io anche a Bremer, ragazzi, io penso alla Juventus. Arrivederci Gleison, anzi no, addio, perché tanto non credo che a 29 anni possa ritornare. Questo è il punto del discorso. E quindi c'è la questione Lukumi. Allora, Lukumi sta trattando la Juventus, intanto è il prescelto di Spalletti, secondo me non a caso, perché è un calciatore comunque che copre molto, cioè dal punto di vista difensivo un centrale, come sapete è molto bravo, ma oltre al discorso fisico, della prestanza fisica, è bravo anche ad impostare, e aggiungo, ha un'altra caratteristica che la Juventus, in particolare Spalletti, ha chiesto ai calciatori nuovi, soprattutto a quelli di un certo livello: la personalità, che ovviamente è fondamentale. Lukumi credo ce l'abbia anche un po' troppa. Mi ricordo che in qualche partita contro il Bologna c'è stato qualche scontro ovviamente a livello verbale con qualche calciatore della Juventus. Abbiamo anche detto, io me lo ricordo qui con Santarelli: guarda questo, è proprio antipatico. Invece la Juventus potrebbe essere un giocatore utile, importante, funzionale, eccetera eccetera eccetera. Tra l'altro aggiungo io, prima Vincenzo vi ha dato un piccolo assist, ho fatto un collegamento, perché il giorno in cui andai a seguire, come ricorderete, 10-12 ore dalla mattina alle 9 fino alle 5, alle 6 di pomeriggio, quindi 17-18, andai a seguire l'elezione del presidente federale, cioè Malagò, io rubai, tra virgolette, una foto, perché c'era Marotta e non fecero fare le foto. Mi ricordo andò Claudio, io stavo cercando di braccare Chiellini, E Claudio mi disse: non ci hanno fatto fare foto a Marotta, l'unico, eh? Né foto né video, no, non si può, non si può. Sembrava come se fosse una sorta di sua eminenza, no? Invece poi, quando andammo in conferenza stampa post elezione di Malagò, erano seduti vicini Marotta, Carnevali, che parlavano, abbiamo fatto una foto, e anche Fenucci. A un certo punto io ho visto parlare in maniera molto assidua, magari non significherà nulla, però bisogna, siccome questo mestiere lo faccio da troppi anni, potrebbe avere invece un significato. In maniera molto assidua, a parte ogni tanto Carnevali con Marotta, sapete che Carnevali è testimone di nozze di Marotta, con Fenucci stesso. Oggi Fenucci dice queste cose. Per carità, noi seguiamo la Juventus, tifiamo la Juventus, trattiamo la Juventus, e pensiamo che potesse riferirsi anche alla stessa squadra bianconera per Lucumi. C'è un altro discorso in ballo, perché il Bologna vorrebbe, al Bologna piace sicuramente Miretti, che come sapete ormai è diventato, è stato eletto come contropartita, e potrebbe magari, ti faccio uno sconto sulla valutazione di Miretti, di conseguenza tu mi fai lo sconto, perché aveva fino a pochi giorni fa Lucumi una clausola rescissoria di 28 milioni. Se però loro sono interessati a Lucumi, si può trovare un accordo, ragazzi, dai, su questo credo che non ci siano dubbi. Però quello che io dico è, tra poco metterò anche su, come ogni sera del resto, metterò anche il podcast su Bianconera News. Oggi l'ho incentrata su questo aspetto qui, no? Che la Juventus dovrà, portiere, centravanti e non solo, dare una scossa al mercato, con tutto il rispetto di Ekator da una parte e di Celik dall'altra. Due giocatori, secondo me, due acquisti ottimi, ma diversamente ottimi, intanto perché uno è di prospettiva, un altro è molto esperto, ma chiaro, non sono dei giocatori di livello, no? Sono dei giocatori, uno è giovane, non sapremo se diventerà un top, un campione, un ottimo calciatore. L'altro, lo dicevo ieri, ci ho fatto invece ieri su di lui il podcast, sicuramente sarà funzionale, utile, può fare diversi ruoli. È chiaro che ti aspetti nomi diversi. Mi ricordo Nereo Roccolo, anche citato, no? Lui diceva: datemi un portiere che pari, un centravanti che segni, e poi ci penso io. Ora Spalletti non avrà detto le stesse cose a Carnevali e a Mazzara, però gli avrà detto sicuramente: cerchiamo di stringere i tempi, perché i mondiali sono finiti, quindi non ci sono nemmeno più scuse sotto questo aspetto, cerchiamo di mettere a segno qualche colpo di una certa rilevanza, e partendo proprio dal portiere. Quindi Dibu Martinez ha un accordo con la Juventus, l'Aston Villa non vuole mollare la presa rispetto alla richiesta, la Juventus non gli sta bene, basta, si chiude il discorso e si va su Vicario, perché Vicario invece è di fatto fuori dal progetto di De Zerbi, e quindi è sul mercato, verrebbe alla Juventus volentieri, e quindi potrebbe essere una trattativa. Tra l'altro il Tottenham aprirebbe anche quasi sicuramente ad un prestito con diritto, addirittura nemmeno con obbligo di riscatto, e alla fine pagheresti rispetto a Dibu Martinez meno ingaggio, perché credo che percepisca 3,5 milioni netti l'anno rispetto ai 5, l'accordo che ha fatto la Juventus con Dibu Martinez, un triennale da 5 milioni. Però sul fronte cartellino lo pagheresti di più, perché ha 29 anni rispetto ai 33, anzi il 2 settembre Dibu Martinez in realtà compirà 34 anni, quindi se non si può fare, si passa avanti. Io credo che abbia, anzi sono sicuro che abbiano dei piani B in ogni settore. Poi centravanti è un caos, è più ingarbugliata, perché se la questione portiere è ridotta a pochissimi elementi, forse due, e vi ho fatto i nomi, la questione attaccante invece è molto più, diciamo così, ingarbugliata, perché Colomani si continua a trattare ormai da un anno e mezzo tra Comolli, Carnevali. Io dico che se al Paris Saint Germain, se il presidente Al Khelaifi, che mi pare di capire se stia vendicando, basta, vuoi 40 milioni io non te li do, e allora le alternative sono come centravanti principale. Attenzione ragazzi, non sto parlando, perché Pellegrino per esempio c'è la possibilità che la Juventus arrivi, tra l'altro mi pare di capire anche che tra la Juventus e il Parma ci siano buoni rapporti. Ora non c'è un asse, Cherubini, che ha ricevuto la visita dell'ex presidente Andrea Agnelli, Cherubini, Carnevali, però ci sono buoni rapporti, tant'è che la Juventus, come ricorderete, ha ceduto Daffara per 6 milioni allo stesso Parma. Quindi Pellegrino si può fare, ma non puoi dargli la responsabilità dell'attacco, non deve essere l'attaccante principale. Magari poi si guadagna il posto, non lo so, con le prestazioni si dimostra all'altezza, però come attaccante principale devi mettere un nome di un certo livello. Quindi le alternative all'ipotesi, diciamo così, all'ipotetica affare che salta di Colomani sono due, appunto Vlahovic e Sorloth, che rimane sullo sfondo. L'ho detto prima, questa è un po' la situazione. Zirkzee, io ragazzi, ora capisco, quando c'era Motta lo voleva, l'ha avuto al Bologna, che però giocava in un modo diverso, però io francamente attualmente non lo prenderei, ma non perché, ripeto, io non definisco nessuno scarso, mediocre, proprio come funzionalità rispetto al gioco di Spalletti, anche se lui in realtà fa salire la squadra. La Juventus deve prendere uno che segni, ragazzi, è inutile che ci giriamo troppo intorno, uno che faccia minimo 15 gol, quei gol che ti sono mancati per qualificarti alla Champions League, e che quindi sono stati fatali quei gol mancanti, perché non ti sei qualificato e di conseguenza non hai più 63-64 milioni che invece la Juventus aveva incassato nella precedente Champions League. Queste un po' sono le situazioni riguardanti la Juventus, i nomi sono sempre quelli. Speriamo, questo è l'auspicio mio, anche perché altrimenti non mi chiedo il motivo per cui sia stato preso Massara. Da Massara mi aspetto qualcosa di diverso, lo stavo dicendo prima con Gabriele in regia. Tu vai in Premier League, lui dice giustamente ti chiedono tanto, però ci sono tanti calciatori, o diversi calciatori, non voglio dire tanti calciatori, o scontenti o emarginati, che probabilmente in Italia farebbero la differenza. Io cito Malen, vi dà fastidio, però ragazzi è stato un esempio eclatante, ma anche ci metto prima, che qui riguarda il centrocampo, McTominay nel Napoli non giocava mai, nel Manchester United. Poi ci sono questi club che hanno tantissimi calciatori in più, che magari qualcuno l'abbiamo anche dimenticato. Io mi aspetto da Massara che prenda uno di questi profili, oppure addirittura uno sconosciuto tra virgolette. Io, diciamo, il salto di qualità sotto il profilo del mercato me lo aspetto sotto questo aspetto qui, scusate il gioco di parole, cioè che Massara faccia la differenza. Lui ha conoscenza anche all'estero con i suoi osservatori, quindi staremo a vedere. L'unica cosa però che chiedo alla Juventus, cara Juventus, caro Carnevali, mettiamolo a segno adesso qualche colpo importante, dai, altrimenti rischiamo che poi si comincia a prolungare, cresce la tensione, rimane in ritardo, magari anche Spalletti stesso, che giustamente si aspettava qualcosa in più, qualche colpo chiuso, invece si ritrova per il momento solo Çelik e lo stesso Ekator, che peraltro adesso è infortunato. Quindi questo è un appello che mi sento di fare alla Juventus, e speriamo bene. Però vi dicevo di Lukumi, il Manchester United piomba, abbiamo letto, l'ha detto anche Vincenzo probabilmente prima, piomba su Lukumi per bruciare la Juventus. Io, se c'è un club estero che piomba su un calciatore, non hai speranze, tu club italiano, e la Juventus, tutti gli altri, perché al di là del discorso del cartellino, cioè quello che ti offrono come cartellino diventa quasi relativo rispetto invece all'ingaggio che offrono al calciatore, perché qualsiasi club inglese ovviamente offre, non dico il doppio come ingaggio rispetto a quelli italiani, ma diversi milioncini in più. E se poi magari anche il calciatore, no, volesse, perché da quello che ci risulta Lukumi piacerebbe la Juventus, se però la gente gli dice fermati John, perché lui si chiama John, è colombiano, no, lo sapete, guarda che il Manchester ci sta offrendo due volte in più della Juventus, del 30-40% in più, che vuoi fare? Vuoi guadagnare di più, di meno? Però dipende anche poi dalla personalità dello stesso giocatore. Io faccio sempre l'esempio, parlando con degli amici pescaresi, sempre l'esempio di Verratti, che un amico ha citato qualche giorno fa. Verratti era praticamente della Juventus, ok? Tra l'altro era anche, non so se ancora lo sia, un tifoso bianconero, ed aveva praticamente coronato il suo sogno, perché la Juventus lo aveva di fatto preso, non ufficialmente, ma c'erano tutti gli accordi. Chiamò Leonardo, l'attuale che ruolo ha adesso, advisor, allora era team manager, direttore generale del Paris Saint Germain, chiamò l'agente di Verratti e offrì due volte e mezzo in più, quasi tre volte in più di ingaggio della Juventus. E questo agente chiamò Verratti, me l'ha raccontato un amico, un collega di Pescara, gli disse: Marco, guarda che mi ha chiamato il Paris Saint Germain nella persona di Leonardo, e adesso non mi ricordo quanto offrisse la Juventus, però offriva 5, ci hanno offerto 15 milioni, che facciamo? E alla fine il giocatore andò al Paris Saint Germain, capite? E lì parliamo della Francia, però il Paris Saint Germain è un capitolo a parte, perché malgrado tutti i soldi che ha speso non è stato per esempio mai indagato per il fair play finanziario. Questo è un mistero vero, è un mistero vero. La clausola di 28 milioni, scrive tutto io, no? Di euro che pendeva su John Lucumi è ormai scaduta, questo ve l'avevo già detto da qualche giorno, ma la Juve non sembra essersi rifatta sotto per il difensore colombiano del Bologna, che Carnevali aveva provato a portare a Torino ad inizio mercato. Il giocatore sembra essere finito in secondo piano, ma io non lo so, ma dall'Inghilterra arrivano delle notizie che potrebbero portare la Juve a scuotersi. Spero insomma che poi alla fine, come riporta Tutto Mercato Web, che come sapete è uno dei siti della nostra famiglia editoriale, secondo varie fonti di mercato d'oltremanica il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul 28enne di Cali, reduce da un ottimo mondiale con la sua nazionale, e Bologna aperto ad una cessione se dovesse ricevere l'offerta giusta. Vi ho riportato le parole di Fenucci, ok, che non ha fatto nome, però ha detto: se arriva un'offerta giusta lo cediamo. Il Bologna è un'altra società tosta dal punto di vista delle cessioni. Ricevere l'offerta giusta, Carnevale è consapevole del fatto che Torino è una destinazione gradita al giocatore, come vi ho detto, io non l'avevo letto, ma sa anche che la Juve non potrebbe mai vincere un braccio di ferro con il Red Devils, per cui se Lucumi è davvero un obiettivo, l'amministratore delegato bianconero potrebbe muoversi concretamente nei prossimi giorni. Ecco, vedete che quando io faccio questo appello, no, io queste cose non le avevo lette, l'ha scritto Tutto Mercato Web poco fa, bisogna sbrigarsi, cominciare a mettere a segno qualche colpo importante. Intanto accontenti e agevoli, accontenti Spalletti e agevoli il suo lavoro, primo, che è la cosa più importante. Ma poi ve la dico tutta, ragazzi, anche dal punto di vista dei tifosi, magari sarebbe opportuno che la Juventus cominciasse a farsi sentire in maniera più decisa sul mercato, perché molti tifosi della Juventus sono depressi, sono tutti pessimisti, anche qui tanti di voi che scrivete, insomma c'è questa sorta di malcontento che è anche comprensibile, e quindi magari deve dare un segnale importante la Juventus, anche perché cioè il tifoso della Juventus adesso ha bisogno di vitamina emotiva, io la chiamo così, e di ritrovare sostanzialmente la fiducia nella società, e qualche colpo di mercato credo che sia una parte di vitamina. Ecco, poi non è che fai tutto con il mercato. Questione invece Pellegrino, la Juve ovviamente non pensa solo a Colomani, ve l'ho detto, c'è un aggiornamento perché i bianconeri vogliono prendere due attaccanti, e l'altro io lo chiamo come secondo attaccante, ma non secondo come ruolo, secondo come importanza, diciamo così. Matteo Pellegrino, il profilo del giovane talento sta scalando le gerarchie, si tratta di un profilo giovane, fisico, dotato di un ottimo fiuto del gol, perfetto per completare appunto lo scacchiere della squadra. La trattativa sembra già essere entrata in una fase decisiva o comunque molto calda sul fronte del calciatore, stando a quanto afferma Sport Mediaset, la Juve con Pellegrino ha un accordo per un contratto di 5 anni a 2 milioni di ingaggio, quindi l'ingaggio è ovviamente, ci mancherebbe altro, più che sostenibile, perché sono cifre quasi irrisorie se ci riflettiamo rispetto ad alcuni calciatori. Un'intesa pluriennale che dimostra quanto la società creda, infatti se la Juventus dovesse fargli un contratto di 5 anni significa che vuole investire e crede molto in questo ragazzo, e io vi ripeto, a me piace molto questo ragazzo, però preso come seconda punta a livello di importanza. Resta da superare l'ostacolo più grande, cioè l'accordo definitivo con il Parma stesso. I bianconeri valutano di offrire al Parma un prestito di 8-9 milioni con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione all'Europa, quindi o Champions League o Europa League. Sta ridimensionando anche le ambizioni la Juventus, mi verrebbe da dire. Una formula strategica che permetterebbe alla Juve di dilazionare l'investimento tutelandosi sul piano economico, cioè se la Juventus offre un prestito di 8-10 milioni, non dico che sia obbligata, gli dice guarda è sostanzialmente un obbligo di riscatto, però è significativo, significa che lo vuole ovviamente riscattare il calciatore, purché ovviamente si verifichino le condizioni che poi inseriranno in un'eventuale trattativa e quindi in un contratto. Adesso resta da capire quale sarà la risposta del Parma di fronte a questa proposta formulata da Carnevali e Massara. Però la Juve vorrebbe presto arrivare a Pellegrino per metterlo a disposizione dell'allenatore, quindi vedi che mi ascoltano, ascoltano Radio Bianconera nella alla Juventus, insomma questo lo sapevamo il prima possibile, e chiudere una volta per tutte il restyling del proprio reparto avanzato, o meglio chiuderlo se fosse Pellegrino, diciamo, sarebbe un pezzo, poi servirebbe quello principale di centravanti. Questo è un po' il succo del discorso, i nomi più o meno sono quelli. Oggi è rispuntato questo Zirkzee, ragazzi, staremo a vedere se soltanto una suggestione mediatica, se una delle tante cose che scrivono per fare click, per vendere giornali, per avere ascolti. Io credo di sì, perché non mi pare mai che Spalletti, non lo so, però non mi pare che sia un profilo chiesto da Spalletti. Addirittura non credo che l'abbia chiesto nemmeno a gennaio, quando la Juventus rincorse 4-5 elementi e non c'era Zirkzee, quindi non credo che abbia cambiato idea. Però insomma, per carità, tutto è possibile sul fronte del mercato. Attenzione, stavo pensando, siccome leggo il nome di Ken, che è un ex giocatore della Juventus, qualcuno lo rivorrebbe. La Fiorentina per 40 milioni, se non qualcosina in più, lo cederebbe, e sembra che ci stia il Como. Il Como lo sapete, ragazzi, deve per forza italianizzare la rosa, perché altrimenti non può giocare in Champions League. È semplice, sono delle norme e delle regole della UEFA che obbligano le società appartenenti appunto alla UEFA, come quella italiana, perché la Federcalcio appartiene ovviamente alla Confederazione UEFA, ma obbligano soprattutto per quelle che partecipano alle competizioni continentali di avere un tot numero di italiani. Ricordate che lo scorso anno il Como fece giocare 6 minuti un solo italiano, nemmeno ricordo il nome, ragazzi, pensate, dopodiché tutti stranieri. Ma siamo giunti al primo break, sono le 19.30, sto per dare la linea a Gabriele Latini. Vi dico che 19.35 Michele Tossani, collega e match analyst, 20.05/10 invece abbiamo Massimo Brambati.
8: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Eccoci qua, caro Gabriele Latini, siamo pronti, prontissimi per collegarci con Michele, già ce l'abbiamo, vabbè la puntualità, il punto di Tossani l'ho definito io, perché mi piacciono i suoi post tra l'altro. Ciao Michele!
1: Ciao, un saluto a tutti!
0: Alla fine te lo chiederò un punto sui mondiali, però vorrei iniziare con la Juventus. Se tu fossi un tifoso della Juventus, no? E leggessi tutti i giorni, Colomani 40, forse l'accordo non c'è, poi c'è la possibilità di riprendere Vlahovic, sullo sfondo c'è Sorloth, intanto si avvicina Pellegrino, e qui parliamo dell'attacco. Dopodiché, oggi pare che il Galatasaray, il Galatasaray è su Bremer, che potrebbe dare l'ok per andare via. La Juventus sta puntando a Lukumi, che nel frattempo però è finito il mirino del Manchester United, e al momento gli unici due acquisti sono il giovane Ekator, quindi di prospettiva, e l'esperto Çelik. Se tu fossi un tifoso della Juventus, saresti con quale umore? Preoccupato?
1: Preoccupato sì, però mi sembra una condizione comune a tanti tifosi anche di altre squadre. Molti però forse non si sono resi conto che ormai il calcio italiano è questo. Cioè, è vero che ci sono alcune squadre tipo la Fiorentina che sta spendendo e espandendo per giocatori, comunque per fare il campionato che deve fare la Fiorentina, che comunque non è per costruire una squadra per arrivare a vincere lo scudetto. Però se andiamo a vedere, la Roma è uguale, il Milan si sta spendendo, anche il Milan, però insomma non è che stia comprando dei super profili. Cioè, alla fine la situazione del campionato non è questa, cioè le squadre che possono spendere sono le squadre della Premier. Le squadre della Premier o le squadre arabe. E il campionato italiano, le squadre italiane, anche le grandi squadre come la Juventus, probabilmente dovranno o devono muoversi in maniera sotterranea ma velocemente, prima che gli obiettivi vengano fuori, perché magari possono solleticare la fantasia di questi club di altri campionati che hanno più soldi, oppure dovranno aspettare, ormai ci siamo a agosto, comunque l'ultima fase del mercato. Purtroppo la situazione è questa, è una situazione generalizzata.
0: Questo è vero. La Juventus, allora, alla fine della giostra, siccome per quanto mi riguarda, tra l'altro lo sto anche leggendo, sarebbe ora che Carnevali desse un ultimatum al Paris Saint-Germain, ma secondo te Spalletti gli ha detto a Carnevali fate di tutto per prendere Colomani? Io qualche dubbio ce l'ho sinceramente, Michele, sai?
1: Ma però in effetti questa insistenza è un po' sospetta, cioè nel senso che può darsi che davvero l'allenatore l'abbia messo in cima alla lista dei desideri, poi se ne assumerà anche le responsabilità qualora Colomani dovesse far male. Però ecco, io credo si possa vivere anche senza Colomani, cioè nel senso non mi fossilizzerei su Colomani, non è che sta parlando di Haaland, di Haaland, anzi, perché non si pronuncia l'inglese Haaland, e quindi mi sembra strano che non si possa pensare a qualche altro giocatore. Ecco, io non credo che Sorloth da centravanti sia tanto inferiore a Colomani.
0: Esattamente, e poi c'è anche l'opzione ovviamente Vlahovic, che come tu ricorderai Spalletti nominò subito titolare, poi si è infortunato e abbiamo visto che è rientrato nell'ultimo mese 4 gol. Se tu fossi invece la Juventus, riprenderesti Vlahovic per primo assecondare le richieste o le, diciamo così, le caratteristiche del gioco di Spalletti, ma anche perché fondamentalmente alla fine, Michele, tu non pagheresti l'ingaggio, non pagheresti il cartellino, certo con delle pretese diverse, visto che adesso dovrebbe essere lui a citofonare la Juventus, no?
1: Ma io non lo rinnoverei per un semplice motivo: credo che lui abbia fatto il suo tempo alla Juventus e non credo che sia ripresentabile, perché al primo errore di Borda tornerebbero fuori le solite polemiche su Vlahovic qui, Vlahovic là, è un giocatore adatto, non è un giocatore adatto, eccetera. Io credo che sia meglio per tutti, anche per lui, probabilmente andare in un'altra squadra, magari all'estero, e svilupparsi per quel cannoniere che non si è potuto sviluppare per tanti motivi alla Juventus. Io poi credo che in queste grandi squadre l'allenatore debba dettare la linea, ma non possa avere troppe pretese, cioè alla fine la società non può essere vincolata a un allenatore, a maggior ragione un allenatore che giustamente, come anche la tifoseria, vuole vincere subito, ma la società sì, vuole vincere subito, ma deve ragionare anche di prospettiva, perché altrimenti si corre il rischio di fare l'instant team, come spesso viene fatto quando c'è Conte in panchina, poi il Conte della situazione va via e rimangono giocatori di 30-33 anni con contratti faraonici. È una cosa, tra l'altro, già vista proprio alla Juventus.
0: Esattamente.
1: Io credo che l'allenatore si debba assecondare l'allenatore, ma entro certi parametri, ecco, non dare carta bianca all'allenatore. L'unico caso di carta bianca io la darei in nazionale se arriva Guardiola.
0: Ecco, che credo, boh, non lo so, poi ne parliamo un attimo alla fine, prima di salutarci. Quindi alla fine tu sceglieresti, se desse da te, sceglieresti Sorloth di questi nomi, fermo restando Pellegrino, che secondo me è un ottimo calciatore, ma non può essere, non puoi dare a lui il peso dell'attacco, magari lo prendi come secondo attaccante. Sorloth secondo te, anche perché altri non ce ne sono in giro di centravanti?
1: No, io piglierei Pellegrino e Sorloth. Cioè Pellegrino io lo piglierei, perché secondo me è un giocatore
0: anch'io
1: che può fare il, è pronto per provare almeno a fare il salto di qualità. Poi se faccia bene o no a livello successivo, questo è imprevedibile, ma questo vale per tutti gli attaccanti. D'altra parte lo stesso David, chi si aspettava che potesse naufragare in questa maniera. Quindi io lo piglierei, perché secondo me ha tutte le caratteristiche per giocare centravanti in una squadra come la Juve, in una squadra di Spalletti. Poi per sicurezza, se fosse possibile, prenderei anche un Sorloth per cercare di togliere la troppa pressione dalle spalle di Pellegrino. Ma io credo che Pellegrino, come caratteristiche tecniche, di fisicità, di tecnica, di capacità di tirare con entrambi i piedi, al netto che deve migliorare qualcosa tecnicamente, insomma anche Batistuta all'inizio era un giocatore tecnicamente non eccelso, e poi abbiamo visto il giocatore diventato nel corso della carriera. Io è un giocatore sul quale punterei.
0: Aggiungo, Michele, che tra l'altro tra le peculiarità anche la personalità, perché insomma è uno che lotta molto, quindi questa è un'altra caratteristica che Spalletti sta cercando. Invece per quanto riguarda il centrocampo, insomma Massara sta provando ad ingaggiare Kessié, che per quanto mi riguarda è un ottimo calciatore, però poi, siccome stiamo dicendo da tempo, Spalletti però necessita di un regista alla Pizarro, alla Lobotka, insomma di un regista, di un cervello, non basterebbe eventualmente che sì, secondo te?
1: No, perché che sì, in qualche modo è l'alternativa di Thuram, cioè nel senso alla fine se sta bene che sì, giocherebbe che sì, perché comunque è ancora in forma, fisicamente pronto e comunque giocatore superiore, però si va in questi giocatori qui, manca un giocatore di palleggio, un play, esatto, o una mezzala di possesso, o un secondo mediano di regia, insomma a seconda di come vuole giocare Spalletti, però serve un giocatore di qualità che pulisca la palla quando esce da dietro e che abbia i tempi, i modi con cui portarla o spedirla in profondità e riesca a pulire un po' il possesso della Juventus. Questo giocatore manca, io spero che a fari spenti stiano comunque trattando qualcuno, magari il nome non è uscito, però credo, immagino che siano su qualche nome importante.
0: Infatti Michele, io dico sempre, la Juventus ha preso Massara, oltre ovviamente a Carnevali, io mi aspetto sinceramente un colpo a sorpresa o comunque diciamo un nome che non si sta facendo in questi giorni, perché Massara insomma conosce il mercato nazionale e internazionale, credo, presumo, suppongo e soprattutto mi aspetto appunto che possa uscire fuori qualche nome. Se tu dovessi dare un consiglio per gli acquisti in qualsiasi ruolo della Juventus, chi prenderesti? Senza fare attaccanti, insomma in qualsiasi ruolo, c'è un calciatore che secondo te, di cui non si parla tanto e che invece potrebbe essere adatto all'idea di gioco di Spalletti?
1: Ma ora è difficile dirlo su due piedi, perché comunque bisogna vedere anche un po' i prezzi, bisogna vedere quali sono le richieste dei procuratori, quali sono le richieste.
0: No, io dico, guarda, hai ragione Michele, scusami, reintegro la domanda, a prescindere dal discorso economico, lasciamo, io dico proprio dal punto di vista tecnico-tattico, poi quello è un discorso ovviamente...
1: Tecnico-tattico, se fosse possibile, io riporterei in Italia Fabian Ruiz, ma credo...
0: Mamma mia, quanto mi piace Michele, è troppo che guadagna troppo.
1: Quello sarebbe il giocatore che comunque... Sì. Ti dà regia, ti dà palleggio. Ora il Paris Saint Germain ha imparato anche a buttarsi dentro l'area e a trovare anche la via del gol.
0: Grazie a Luis Enrique, possiamo dirlo?
1: Insomma, anche, insomma si parla di giocatori di questo livello qui. Poi ci sono cose imprevedibili, perché poi alla fine, per esempio, un nome adatto era Hiljemark, sembrava un po' parcheggiato alla periferia del calcio, poi però è arrivato all'Atletico Madrid, ha dato non so quanti soldi e se l'è portato a casa. Quindi c'è anche poi il fatto che la concorrenza si è allargata, perché prima eravamo solo noi in Italia che compravamo, adesso tutti parlano della Premier, anch'io, insomma, perché poi vai a vedere l'Izio

0: Leggo che insomma pare che comunque l'abbiano contattato, no? Sia Maldini che Leonardo, ma alla fine resterà una suggestione mediatica oppure boh, credi che ci possa essere la possibilità? Perché sappiamo benissimo che lui guadagna tanti soldi, è vero che tramite gli sponsor, però insomma sono tantissimi i soldi che guadagnano. Guardiola, ammesso che poi, scusami Michele, ammesso che poi, ecco, un altro punto di domanda è questo, che lui poi in una nazionale possa far bene, uno come lui forse avrebbe bisogno di lavorare tutti i giorni o no con i suoi calciatori?
1: Sì, però io credo che non sia tanto una questione di soldi, nel senso o di soldi per lui. Cioè l'idea mi sono fatto molto da fuori, perché ovviamente non ho contatti diretti, però molto da fuori è che dipenda più che altro dalla voglia che lui può avere di rimettersi subito in gioco, dalla voglia che lui può avere
0: Di
1: di
0: questa
1: prendere
0: sfida,
1: una
0: certo.
1: nazionale come l'Italia, perché lui conosce comunque il calcio italiano e poi al di là insomma dell'esperienza che ha avuto, che era da calciatore, quindi una cosa completamente diversa, sono passati secoli, però insomma conosce, sente, ha amici. Quindi io credo che forse ci sia quest'altra questione riguardante il fatto che lui sa benissimo che arrivando in Italia lui sarebbe, cioè vivere, sarebbe come Sacchi, quando arrivò Sacchi nel 92, cioè ci sarebbe una guerra di religione. Però
0: Sì.
1: Guardiola, contro tutta una serie di analisti, giornalisti, persone, tutto amplificato dai social, che al primo mezzo pareggio, come accadde con Sacchi, al primo mezzo pareggio
0: Un
1: gli
0: massacro.
1: punterebbero i fucili contro.
0: Un
1: E
0: massacro.
1: credo che poi l'altra questione sia non tanto il suo ingaggio, perché io non credo che lui, insomma, nelle condizioni economiche che ha, faccia tante. Credo più che altro per lo staff, perché immagino lui si voglia portare dietro una decina,
0: Vero.
1: quindicina di persone, e a quel punto la questione sarebbe lui può anche rinunciare all'ingaggio che ha, però bisognerebbe trovare i soldi per pagare 10-12 persone.
0: Ah, sì, è vero, è
1: Perché io non
0: vero.
1: credo che lui non è, non mi sembra il tipo che dice ok, vengo, però l'analista lo lascio a casa. No, io sono 10 anni che lavoro con
0: E
1: questi,
0: voglio
1: io me li voglio
0: continuare.
1: portare tutti e con stipendi adeguati, perché sono bravi, quindi devono prendere anche dei soldi, e magari ora in federazione non, magari si può trovare i soldi, lo sponsor può venire in aiuto dello stipendio di Guardiola, però è difficile che lo sponsor paghi
0: Paghi
1: anche
0: un
1: per
0: po'
1: avere
0: tutti,
1: l'analista, il
0: certo.
1: preparatore atletico, e invece quelli avranno stipendi sostanziosi.
0: E quindi gli altri nomi che restano, io per esempio fino a un paio di mesi fa era in vantaggio Conte perché Malagò, questo te lo do per certo, ancora prima di essere eletto, un mese prima delle elezioni, aveva parlato con Conte, aveva avuto la disponibilità. Ora invece sembra un po' più, diciamo così, emarginato, tra virgolette, il nome di Conte, è spuntato Pirlo. E resta sempre Mancini, che peraltro è anche un amico di Malagò. Ora, io non so se tu sa, conosca, abbia qualche news, qualche indiscrezione, però secondo te alla fine, perché Malagò ha detto abbiate pazienza qualche altro giorno e poi vi diremo il nome, alla fine chi sarà questo CT della nazionale? Secondo te, eh?
1: Ma indiscrezione non ne ho, io non escludo che possa essere Pirlo, però ecco, una questione, perché ho letto tante cose, la questione secondo me non è quella diciamo del curriculum o di quello che ha fatto nei club, perché comunque si parla di un lavoro completamente diverso, e se andiamo a vedere Berzotto aveva allenato il Prato, mi pare, cioè, sono due lavori completamente diversi, ora più che mai, anche se è vero che i nazionali stanno assomigliando ai club per tanti motivi, ora qui ci metteremo troppo
0: Soprattutto la
1: tempo a spiegare.
0: Spagna, diciamola tutta.
1: Esatto, però in generale anche
0: Sì.
1: l'Inghilterra, eccetera, poi vediamo, insomma, si prendono allenatori di club, anche se poi alla fine vince il tecnico federale, no? Non solo per
0: Certo.
1: quello, ma insomma. Però dico, la questione è un'altra, cioè si sceglie un allenatore perché si ritiene, magari Guardiola dice di no, che sia più adatto, o per amichettismo, perché qui in Italia
0: Ah,
1: si va avanti
0: speriamo di
1: con
0: no.
1: l'amichettismo.
0: Bravo.
1: Allora io arrivo lì, sono il nuovo supervisore delle nazionali, sì, ho capito, è chiaro, uno va in un posto, in un'azienda, in un giornale, si circonda di quelli che conosce e magari sono anche amici, ma qui si parla di allenare la nazionale, non è che si parla di allenare la primavera
0: Sì,
1: di una
0: vero.
1: squadra di serie, qui si parla della nazionale. Allora, su cosa si basano questi criteri di scelta? Ecco, questo sarebbe da chiedere, ecco. Spero che qualcuno, quando ho rappresentato il CT, se non dovesse essere Guardiola, farà la domanda in base a quale criterio

0: chiunque sia, Conte,
1: Mancini, certo.
0: Pirlo, Pinco Palmeo.
1: Esatto. E l'ultima è, rispetto ai mondiali, insomma, ha vinto la squadra più forte, più organizzata, mettere un po' come vuoi, e soprattutto, come dicevamo, quella che somiglia un po' più a un club, no? Perché la mentalità spagnola è quella, la cultura calcistica è quella, ma anche forse anche l'idea di calcio, no?
0: Sì, anche qui la Spagna domina, gli allenatori spagnoli hanno vinto, se non sbaglio, tutte e tre le Coppe Europee l'anno scorso. La Spagna dal 2010 a oggi ha infilato due mondiali europei, di qua e di là, e si dice che noi dobbiamo rimanere nel nostro DNA e non scimmiottare, scoppiazzare il modello spagnolo. Ma intanto questo modello spagnolo mi sembra che tanto male non stia andando. Poi di solito quando uno è a scuola ed è in difficoltà e deve farsi dare una mano nel compito, chiede a copia da quello bravo, non da quello non bravo.
1: Esatto.
0: Certo, deve essere anche lui bravo a copiare. Terza cosa, il DNA spagnolo di qui di là la storia, chi c'ha un po' più di anni come me, quando giocavano Sanchis, Nadal, Mitchell, Butragueño,
1: era
0: eccetera,
1: italianista la questione.
0: Giocavano all'italiano. Esatto. Quindi il DNA, come hanno fatto? Hanno cambiato.
1: Hanno cambiato, è vero, con tutta la questione giovani, scuole calcio, eccetera, c'è proprio un rovesciamento
0: scuole per allenatori,
1: allenatori,
0: non solo ex giocatori, non solo ex giocatori raccomandati, insomma, hanno fatto.
1: Staremo a vedere, caro Michele. Nel frattempo ti ringrazio e ti auguro buone vacanze. Ciao.
0: Grazie a te, un saluto a tutti.
1: Ciao Michele Tossani, sempre molto interessante quello che dice, molto, molto lucido peraltro. Ma Vlahović ha risposto all'ultima offerta della Juve, Stefania da Roma. Stefania, in realtà, te la dico tutta, l'ultima offerta fatta dalla Juventus a Vlahović è relativa al periodo Comolli, non a Carnevale. Carnevale ha detto: io non l'ho mai incontrato, abbiamo altre esigenze, secondo me anche strategicamente. E tra l'altro, come tu hai ascoltato venerdì scorso, Spalletti ha detto: vedo che le porte sono aperte degli uffici della dirigenza, l'importante è però che tu citofoni. Quindi l'ultima offerta non è stata accettata, o meglio, Vlahović tramite il papà Milos ha chiesto tanti soldi, la Juventus ha offerto 6 milioni più bonus, con Comolli parlo, però certamente non poteva offrire gli 8 più bonus che chiedevano come ingaggio, più una cifra elevata dal punto di vista del bonus alla firma, addirittura si parlava di 10-12 milioni, quindi la Juventus gli ha detto: no, mi dispiace, quindi scade il contratto il 30 giugno, rimani a casa, tra virgolette. Lui si aspettava, lo sappiamo, no, che venisse chiamato dal Barcellona, da un qualsiasi club di un certo livello. Così non è stato, e quindi adesso Vlahović dovrà fare una scelta. Cosa faccio? Accetto la proposta magari del Besiktas di turno, quindi un club turco, e faccio marcia indietro rispetto alle mie ambizioni, oppure invece raccolgo l'assist di Spalletti, vado a bussare, a citofonare, perché Spalletti ha detto bisogna citofonare, a citofonare alla Continassa, e tutto sommato alla fine Spalletti è un allenatore che mi vuole titolare, me l'ha sempre detto, l'ha fatto sempre dal primo giorno, e quindi torno alla Juventus, ma non posso più pretendere quello che ho chiesto in precedenza. Di fronte a una scelta, quindi Stefania, l'ultima offerta risale all'era di Comolli, con Carnevali finora non ha mai parlato. Vai Gabri.
2: Buonasera Quintiliano, Massimo da Castelldefels.
1: Massimo,
2: non so se condividi o condividete la sensazione che questa società abbia dei piani B e anche C, che non va su un obiettivo e se non ce la fa comunque prende l'ultimo che trova al mercato. Sembra più consolidato uno stile di operazioni che prevede anche un possibile no e che abbia l'alternativa. Poi un'altra cosa, il processo è andato bene ad Andrea, al presidente, è andato a Parma, abbiamo venduto al Parma, abbiamo da lì con Cherubini, madre mia, sarebbe il mio sogno umido Quintiliano se tornasse, madre mia. Ciao, buona serata.
1: Grazie, grazie a te. In realtà sulla carta sì, per quanto riguarda i piani BC, però adesso devono dimostrarlo, cioè Faccio un esempio: se il primo obiettivo in porta, lo sappiamo benissimo, è Dibu Martinez su richiesta di Spalletti, per i motivi che abbiamo detto, al di là del discorso tecnico, personalità, carattere, leadership, eccetera, eccetera. Ora però, se l'Aston Villa non, diciamo così, non viene incontro alle richieste della Juventus, deve scattare il piano B. E si chiama vicario, perché mi pare di capire, al di là di ogni tanto esce qualche nome, però ho riletto anche De Gea, no? Il portiere della Fiorentina. Però mi pare racchiusa a due qui la lotta. E adesso deve dimostrare alla Juventus che se salta il piano A, parlo del portiere in questo caso, scatta il piano B. Se dovesse saltare il piano A per quanto riguarda l'attacco, e mi riferisco a Colomani, spero salti a questo punto, ve la dico tutta, deve essere pronta con il piano B, perché Pellegrino non è un piano alternativo, l'ho già detto, è invece un rinforzo importante, perché secondo me è un ottimo calciatore, ma deve essere come secondo attaccante, ok? Non nella posizione di campo, ma secondo attaccante come importanza. Quindi se dovesse saltare Colomani, mi aspetto subito un piano B, fa anche rima, lo deve dimostrare. Però l'impressione che si ragioni così, però vogliamo ovviamente dalle parole o dalle supposizioni nostre, dai pensieri, dalle speranze nostre, e che si passi ai fatti. Ecco perché oggi ho fatto questo podcast, che potete andare a vedere e anche a leggere, ma anche ad ascoltare su Bianconera News. Cioè adesso la Juventus ha fatto questi due colpi, per carità, rispetto per Hecator, rispetto per Celic, ma adesso deve cominciare a cambiare un po' anche marcia rispetto al mercato. E se, no, se salta uno, vai su un altro. Io spero che stiano facendo così, però credo, a differenza per esempio delle società precedenti, soprattutto di quella targata come lì, ma lì era tutto un altro discorso sul mercato, perché almeno nella prima parte della gestione del manager francese si parlava quasi esclusivamente di algoritmi. I risultati sono che la Juventus ha pagato 44 milioni Openda e adesso ha difficoltà, insieme a tutti gli altri, di poterlo piazzare. Siamo giunti al secondo break, tra poco state con noi, perché abbiamo Massimo Brambati, magari ci dà qualche news o qualche indiscrezione.
3: Fuori di Juve.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta, seconda ora di trasmissione di questa giornata. Devo dire la verità, vi do una comunicazione di natura meteorologica. Sembra meno calda degli altri giorni. Ora Gabriele Latini, che segue il meteo tutti i giorni, mi ha detto tra mercoledì e giovedì dovrebbe migliorare la situazione. Sono 20 giorni che aspettiamo, qui siamo a temperature elevatissime. Non so invece a quali temperature sia Massimo Brambati. Ciao Massimo.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Caldo, buonasera. Sei in un posto caldo anche tu, immagino.
1: Sono in un posto super caldo, penso il più caldo d'Italia.
0: Cioè?
1: Sono in Sardegna.
0: Ah, vabbè, però
1: sono nella Sardegna del sud.
0: Però
1: oggi tornando da Cagliari, perché io ho casa verso Baiacchia, non so se avete presente, dove si trova capo spartimento. La macchina segnava andando, quindi non ferma, 43 gradi.
0: Mamma mia, vabbè, però
1: io
0: insomma,
1: non ho mai visto
0: una cosa del
1: in
0: genere.
1: Questa zona non ho mai visto una cosa del genere.
0: Mamma mia,
1: mai.
0: Senti, invece,
1: sono a casa qua da più di 20 anni,
0: quindi evidentemente siamo a livello di record. Siamo a livello di record.
1: Sì, siamo a livello di record. Sì, sì.
0: E invece, Massimo, che tu sappia, com'è la temperatura in casa Juventus?
1: Se deve essere una temperatura corporea, la febbre c'è, secondo me.
0: Cioè?
1: Io credo, io credo che, insomma, Spalletti, parto da lui, perché parto da chi, secondo me, in questo momento è la Juve. Aspetta sicuramente dei segnali da parte del mercato, sia in entrata che in uscita. Perché questa squadra fatta così ha dimostrato di essere da sesto posto. Non ci sono altre spiegazioni. Logicamente chi è arrivato adesso sta pagando tutte le cose, le nefandezze che sono state fatte prima dal punto di vista economico, che non ha sicuramente sposato quello tecnico. Sia in entrata che in uscita, e quindi si trova di fronte a tante macerie che non è facile rimettere a posto e poi tirar su una casa.
0: Questo è vero.
1: Mi sembra che la Juventus da questo punto di vista sia in alto mare. Poi è logico che non so, io Carnevali lo conosco, ma non lo conosco così bene da poter dire è l'uomo giusto. Massara è stato pure un mio compagno di squadra, quindi lo stimo tantissimo, però poi fare il direttore sportivo non è uguale a fare il talent scout, insomma fare il direttore sportivo alla Juventus è ancora peggio, perché fare il direttore sportivo alla Juventus significa dover non solo tenere i conti a posto, ma anche vincere.
0: Tra l'altro aggiungo, Massimo, che lui ha un ruolo anche superiore, perché il direttore sportivo sarebbe Ottolini, in realtà lui è direttore tecnico, è certo, al comando di tutta, certo, la parte sportiva, certo. Facciamo qualche nome, insomma, la Juventus continua, io non so più se chiamarlo braccio di ferro col Paris Saint-Germain per Colomani. Sembra, io lo sto chiedendo da giorni, cara Juventus, dai un ultimatum al Paris Saint-Germain, credi che alla fine dirà addio, cioè o arrivederci e grazie al Paris Saint-Germain, Carnevali, rispetto a Colomani?
1: Ma so che è un giocatore che piace molto a Luciano, così come però piace anche Vlahovic, credo che lo abbia dimostrato nella conferenza stampa ultima che aveva fatto. È logico che Luciano deve migliorare in una cosa, e gliel'ho detto tante volte, devi essere bravo a saper picchiare i pugni sul tavolo a volte. Mi sembra che quest'anno ha passato due mercati, o perlomeno uno non sta passando, ma l'altro l'ha già passato, e quello ultimo, cioè quello di gennaio, è stato un mercato disastroso, perché insomma dovevano prendere una punta di un certo peso che andasse a sostituire Vlahovic, perché quelle due che sono state prese nel mercato dove ancora Spalletti non era presente hanno dimostrato quello che hanno dimostrato, e quindi credo che da un certo punto di vista Luciano debba essere accontentato, però io faccio un appello a lui e gli dico picchia i pugni sul tavolo, perché a volte fare l'aziendalista poi ci si rimette. E quindi io gli direi in questo momento di accantonare il mestiere dell'aziendalista e fare quello del tra virgolette rivoluzionario. La Juventus deve tornare. Guarda, io posso dire una cosa: quando mi dicono il gap con l'Inter, la Juventus non ha il gap con l'Inter, la Juventus ha il gap con la Juventus. Perché la Juventus, quella che deve tornare a essere la Juventus, c'è un gap incredibile. C'è un gap incredibile, ma io mi spiace dirlo, il gap incredibile sta anche nel fatto che ci sono giocatori che non sono da Juventus. E non voglio stare qui a fare nomi perché
0: lo sappiamo,
1: è antipatico, certo. Ma anche giocatori che giocano titolari, non solo quelli che stanno dietro.
0: Sì, esatto.
1: Ci sono giocatori che sono nelle Juventus che vincevano, ma non stavano manco in tribuna, non in panchina, manco in tribuna stavano.
0: Esatto, è chiaro Massimo, bisogna anche contestualizzare, no? Il momento storico è quello che è, però giustamente la Juventus ora deve quantomeno tornare a competere. Di questi nomi che si fanno, portiere Dibu Martinez o Vicario, davanti Colomani, sembra che stia prendendo Pellegrino, ci sarebbero sullo sfondo Vlahovic e Sorloth nel caso in cui saltasse Colomani, perché Pellegrino immagino sia un secondo acquisto, diciamo così. A centrocampo per esempio si parla di Chessy, cioè tutti questi nomi che stai leggendo, alla fine secondo te chi arriverà veramente?
1: Io questo non lo so, sono nomi comunque che secondo me sposano tantissimo quelle che sono il credo tecnico-tattici di Spalletti, che sì, ha dimostrato di stare in ottime condizioni fisiche, l'ho fatto vedere nel mondiale e per me sarebbe un giocatore importante, così come importante sarebbe il portiere di un certo livello, così come importante sarebbero due punte davanti, una giovane e l'altra sicuramente strutturata. I nomi sono quelli, ma fra un po' inizia la stagione, non è che stiamo parlando più di 60-70 giorni,
0: sì.
1: Qui adesso a un mese inizia il campionato, se non sbaglio, adesso non mi ricordo 23 agosto inizia il campionato, oggi siamo al 21 luglio, fra un mese inizia il campionato, fra un mese devi secondo me essere in asta di partenza con un certo tipo di rosa e con un certo tipo di progetto e programma, perché se vuoi tornare a competere, come hai detto giustamente tu, magari a non vincere ma a competere, ti puoi presentare ancora con la squadra l'anno scorso.
0: Sono d'accordo con te, è chiaro Massimo che avrà molta difficoltà a cedere 6-7 giocatori che non rientrerebbero, anzi non rientrano nel progetto di Spalletti, perché hanno anche degli ingaggi elevati, quindi il problema principale secondo me, non so come la pensi tu, è cedere alcuni calciatori che non hanno mercato peraltro.
1: La penso come te e ti aggiungo che un grande direttore che ha avuto sia da giocatore che da osservatore, che era Luciano Moggi, mi diceva sempre: il direttore bravo non è quello che sa comprare ma quello che sa vendere, quindi insomma che dimostri questa dirigenza di avere determinate in mano determinate situazioni, e per situazioni intendo rapporti,
0: certo,
1: con procuratori, con direttori, altri direttori sportivi, direttori generali, proprietà, per cercare di incanalare una certa dinamica e riuscire a levarsi di torno, mi dispiace usare questa parola, giocatori che non meritano di stare alla Juventus.
0: È la realtà perché sono tantissimi, cioè il compito è molto difficile di Carnevali, perché dico sempre Massimo che se Comolli era stato chiamato per riparare i danni o comunque gli errori, diciamo così, di Giuntoli, Carnevali anche adesso con il contributo di Massara devono riparare due gestioni, chiamiamole fallimentari, possiamo dirlo, no? Non è che qualcuno si arrabbi, credo, se non lo diciamo, e quindi è molto arduo.
1: No, però non si devono neanche arrabbiare quando io dico Ragazzi, però sapevate, non è che sei arrivato in una casa dove non sapevi che mobili c'erano dentro. Sapevi, sei entrato a vedere la casa, l'hai presa, vista e piaciuta, hai firmato, sapevi che c'era da cambiare la cucina, da rimettere a posto il bagno e da rimettere a posto il tetto. Quindi
0: hai accettato, cioè, questa sfida, chiamiamola.
1: Esatto. Non devi guardare solo che c'è scritto Juventus fuori, devi guardare dentro e dire: ma della Juventus cosa c'è? C'è poco e niente. Quindi devi sapere che arrivi in un posto che è da ricostruire completamente.
0: Esatto. L'ultima, Massimo, per salutarti e ringraziarti, io sono convinto, o meglio, sono convinto, auspico, che al di là di tutti i nomi che abbiamo fatto, di quelli che si conoscono, che la Juventus debba, magari attraverso Massale, i suoi osservatori, e poi fammelo tu uno, debba tirar fuori qualche nome di cui non stiamo parlando, ma in qualsiasi ruolo, difesa, centrocampo, attacco. Ecco, sei convinto anche tu che alla Juventus occorra anche qualche calciatore che invece poi si riveli funzionale? Io faccio sempre l'esempio di Malen alla Roma, di McTominay a Napoli. Cioè, deve essere bravo anche in questo la Juventus a scovare qualche nome di questi, secondo magari me, fallo anche tu, perché sei anche tra l'altro agente, insomma, tanti anni di calcio.
1: Secondo me sì, ma ti dico, per esempio, di andare a pizzicare qualche giocatore norvegese,
0: ecco, vedi,
1: nella nazionale norvegese, che possa essere o un centrale difensivo o un centrocampista. È certo che questi lavori andrebbero fatti con un'organizzazione dietro di talent scout, di osservatori, che in questo momento sta ripartendo ora, perché Carnevali purtroppo non è arrivato. Adesso io posso dargli responsabilità, ma non quelle che magari non ha. È certo che la Juventus arriva da un direttore sportivo, questo mi dispiace dirlo, che acquistava per video. A me viene da ridere quando dicono degli algoritmi, ma l'algoritmi va benissimo, è una sorta di
0: supporto, ma non sostitutivo, supporto, dell'uomo.
1: Ma io so che però prendevano giocatori a video. È una roba affascinante comprare Open Da video a 45 milioni.
0: Mamma mia, non...
1: Vabbè, è una roba da sembra una barzelletta.
0: Sembra quasi fantascientifica la cosa, guarda, anch'io. Sono rimasto, tra l'altro io so per certo, te lo dico questo, Massimo, non so se magari anche tu lo sappia, prima che andasse alla Roma, Massara era stato contattato da Comolli, ha avuto un colloquio, Comolli gli ha spiegato il suo modus operandi e Massara gli ha stretto la mano dicendo: la ringrazio, ma io opero diversamente. Mi è stato detto prima che andasse alla Roma. Però prima di salutarti e ringraziarti, se tu dovessi consigliare un nome, in qualsiasi ruolo sia, un nome per la Juventus,
1: bisognerebbe onestamente andare a vedere, perché poi io potrei farti anche un nome, però per dire, può essere anche un nome del giocatore che è extracomunitario, che può non poter arrivare a Juventus. Per esempio c'è un giocatore costaricano del 2004 che si chiama Mitchell, e che secondo me è un giocatore che potrebbe andare bene, però è costaricano. Può imprendere un costaricano oggi? Secondo me no. Io potrei dirti una scommessa da fare, ok? Un ragazzo che è giovane, eccetera, eccetera. Poi però sono scommesse che puoi perdere, perché in questo momento non c'è una squadra che può supportare la scommessa.
0: Certo. Quindi servono sicuramente 3-4 elementi di livello, in modo tale che se inserisci qualche giovane o qualche, appunto, tu, come dici tu, scommessa, certo, possa essere agevolato. Massimo, grazie, certo, mille, un abbraccio e buona prosecuzione di vacanza. Un abbraccio, grazie a Massimo Brambati, grazie. Allora, in effetti stavo pensando, la Norvegia, qualcuno, ci sarà qualche norvegese? Non lo conoscevi questo costaricano? Costaricano, di la verità, Gabri, che tu sei più di mercato argentino, brasiliano, io non l'avevo mai sentito, però per carità, lui fa anche l'osservatore, quindi magari lo conosce. Sì, in effetti la Norvegia si potrebbe tentare con qualcuno, adesso io non li conosco, non mi vengono in mente perché non lo faccio questo lavoro. Allora, sembra, da come almeno rivela Gianni Balzarini, il nostro collega e amico Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, Bremer pare che abbia detto no all'offerta del Galatasaray di 8 milioni netti, quindi evidentemente il campionato turco non ha tutto questo appeal, e questo l'avevamo più o meno capito. Nonostante la presa di posizione del giocatore, la dirigenza bianconera sta provando, dice Balzarini, a far pendere la bilancia in favore dei turchi. Il giornalista ha poi aggiunto, la Juve sembra che gli abbia detto: ascolta, ma perché non prendi in considerazione addirittura? E questa è pesante, insomma, è importante questa rivelazione di Balzarini. Cioè, la Juventus gli pare che gli abbia, dopo che Bremer ha rinunciato all'offerta del Galatasaray, sembra che la Juve gli abbia detto: ascolta, perché non prendi in considerazione gli 8 milioni, visto che probabilmente si viaggia attorno ai 45 per il tuo cartellino di offerta da parte del Galatasaray? E per la società bianconera si tratterebbe infatti di un incasso fondamentale da reinvestire subito sulla rosa. Una cessione a queste cifre garantirebbe un plusvalenza d'oro e ossigeno puro per le casse del club, che potrebbe così muoversi con grande decisione sui prossimi obiettivi. Diciamo così, Balzarini poi aggiunge: adesso inizierà probabilmente un periodo nel quale, siccome la Juve ha messo gli occhi su Tomori, eventualmente nel quale si cercherà di indurre Bremer ad accettare gli 8 milioni netti, perché vorrebbero dire 40-45 per la Juve, e non sarebbe sicuramente male. La dirigenza bianconera proverà in ogni modo a convincere il centrale ex Torino a cambiare idea, mostrando così come il progetto turco possa rivelarsi un'opportunità economica irripetibile. Qualora la diplomazia della continassa riuscisse a far breccia sul muro eretto da Bremer, l'assalto al difensore del Milan scatterebbe immediatamente per regalare subito al tecnico un profilo esperto già pronto per la Serie A. Sostanzialmente Gianni Balzarini dice che la Juventus vuole vendere Bremer. Questa è la sintesi di tutto il discorso. Mentre qualche settimana fa o un mese fa, vi ricordate, no, quelle dichiarazioni di Bremer che disse: la Juventus sono 6 anni che galleggia e non può galleggiare, io voglio vincere. Sembrava quasi che dicesse alla Juventus: o fai una squadra di alto livello oppure io vado via. Adesso invece, da come dice, è chiaro, attenzione, probabilmente è perché si parla di Turchia e quindi il campionato turco ovviamente non ha appeal come altri tornei, no? dei 5 campionati più importanti, perché come ricorderete qualche settimana fa il nome di Bremer veniva accostato al Bayern di Monaco. Però da come dice Gianni, e io mi fido, non si sbilancia mai, sostanzialmente la Juventus vuole cedere Bremer. Vi ricordo che c'è una clausola rescissoria di 58 milioni valida solo per l'estero, scadente il 10 agosto, ma ovviamente la Juventus si metterebbe attorno a un tavolo anche per trattare sui 40-45 eccetera. Però la sostanza di quello che dice Gianni è che la Juve vuole cedere il calciatore perché incasserebbe dei soldi e, come io ho sempre detto, io sarebbe una plusvalenza non indifferente, quindi in termini di bilancio, di tassazione fiscale eccetera eccetera. Vai Gabri.
2: Quindi Valerio da Lucca.
0: Poi Valerio.
2: Io sono sereno, sì, tranquillo,
0: rassegnato,
2: con questa, no, dirigenza. Sono sicuro che faranno le cose giuste grazie alla capacità, all'intelligenza e alla competenza che hanno. Spero che arrivi Pellegrino, perché dall'anno scorso che lo dico, mi piace molto, secondo me questo ragazzo qua può veramente diventare un grande attaccante. E le alternative davanti, secondo me c'è anche uno come Guarassi, c'è Jackson del Chelsea, ma sapranno loro quello che bisogna fare. Via, aspettiamo.
0: Grazie, vediamo, dai, tu hai fiducia, insomma, se uno se dovessimo fare un sondaggio, no, rispetto alla, intanto allo stato d'animo, anche alla siete ottimisti o pessimisti su rispetto a questa società e quindi al mercato? Io non lo so che percentuale, se dovesse scaturire una percentuale più verso il pessimismo o verso l'ottimismo, non lo so. Certo, non ci sono tantissimi elementi al momento per essere ottimisti. Emanuele da Torino dice tutti tranne Vlahovic, perché ci prende in giro, non viene, se viene è perché non lo vuole nessuno fino alla fine. Guarda Emanuele, tu probabilmente ci seguirai, quindi sai come la penso su Vlahovic, io lo riprenderei, però attenzione, hai ragione quando tu dici non vorrei però che lui, detto che è un professionista, e su questo ragazzi abbiamo delle news, cioè lui ha sempre dimostrato di essere un professionista, su questo non c'è dubbio, però non vorrei che tornasse alla continuasse, quindi citofonasse al centro sportivo della Juventus solo perché magari non ha trovato il club che voleva. Perché così si rischia di restare, non dico con il mal di pancia, attenzione, sempre per la sua professionalità, però non sei convinto, cioè tu non hai scelto in questo caso la Juventus, ma è stata una scelta indotta dal fatto che non sei stato preso da nessun altro club, quantomeno di quelli che tu avresti voluto ti cercasse. Vai Fede. Sì Fede, Gabri, sempre Federico metto in testa.
3: Ciao zio Quintiliano, Roberto da Riccione.
0: Roberto.
3: Io ogni giorno guardo il calciomercato per vedere se abbiamo venduto qualcuno, perché se non vendiamo e diamo questo spazio, non possiamo comprare. Ciao, un saluto a tutti.
0: Grazie, questa purtroppo è una realtà. La Juventus deve cedere a tanti calciatori, sono difficilmente piazzabili, non tanto per via del cartellino, come vi ho detto, ma purtroppo per degli ingaggi che per giocatori di questo livello o comunque che sono reduci da una stagione negativa, parlo di Openda, parlo di Coppa Mendes che invece è reduce da diverse stagioni negative, dello stesso David, ma perché un club dovrebbe dargli tanti soldi? Questa è la domanda, quindi questo è il problema per cui la Juventus ha difficoltà a cedere. Valerio Da Lucca, a me piacciono Jackson e Girassi, ma non so se siano però nel mirino della Juventus onestamente. Buonasera Quintiliano, per questi benedetti soldi cediamo uno dei pochi buoni che abbiamo, ma questo Lucumi tanto più forte di Bremer, se poi Bremer vuole andare via per prendere più soldi vada pure, per la Juventus viene prima di tutti, questi calciatori non amano la maglia, che delusione, un abbraccio Terry. Guarda, due cose: Lucumi deve dimostrare di essere più forte di Bremer, no? Secondo me è un ottimo profilo, ma il discorso di Bremer va contestualizzato, nel senso, stiamo parlando di un 29enne, io ve lo ricordo sempre, un 29enne che ha subito nel giro di un anno due interventi chirurgici allo stesso ginocchio, tant'è che l'ultima stagione, al di là della Juventus che non si è qualificata, quindi negativa per tutta la squadra, Bremer ha dato dei segnali di non essere il giocatore degli anni passati. Però io posso anche comprenderlo per via magari di questo doppio, no? Doppio intervento. Lui in alcune occasioni veramente sembrava quasi, in alcuni interventi avesse paura ad entrare, diciamo così, sull'uomo. Così come in un paio di occasioni, anche una soprattutto, ha causato per esempio un calcio di rigore. Cioè non è stato il Bremer che conosciamo tutti. Quindi attenzione, bisogna valutare anche questo discorso qui. Non si può dire se è più forte Lucumi o Bremer, o meglio, non ci sarebbe al momento partita, se non altro perché Bremer ha giocato in un grande club come la Juventus. Lucumi, se si sposta dal Bologna, passa da una società, per carità, negli ultimi anni sta viaggiando su delle vette abbastanza alti, certamente non usuali per il Bologna, soprattutto poi va ricordato la qualificazione in Champions League con Motta in panchina, però un discorso è Bologna, un discorso è la Juventus, quindi Lucumi dovrebbe comunque sostenere l'esame, come dico io, bianco-nero, capire se riuscirà a sostenere, nel caso riuscirebbe, nel caso la Juventus lo prendesse, a sostenere il peso della maglia. Bremer invece già ci ha detto che ci riesce, ecco, questo è un po' il punto del discorso. Però vanno valutati anche quei fattori, età, soldi che ti darebbero, cioè la Juventus, per fartela breve Terry, quando riuscirà, se non adesso, a prendere questa cifra per Bremer? Questa è la domanda. Tra poco continueremo questo e altri discorsi ovviamente legati al mercato bianconero.
4: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Buonasera a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento con il TMV News, oggi dedicato interamente al calciomercato perché, messo da una parte il mondiale, la Serie A deve necessariamente accelerare sul fronte delle trattative. Tanti grandi club ancora hanno smosso poco il proprio mercato in entrata e c'è tanto lavoro da fare per puntellare quasi tutte le rose del nostro campionato. Ci affacciamo quindi al mercato che riguarda un po' tutta l'Italia e anche la questione CT con Guardiola, che nelle scorse ore ha incontrato Maldini e Leonardo per la panchina degli azzurri. Prima però ci uniamo alle condoglianze che tutto il mondo del calcio sta riservando in queste ore a Maurizio Sarri per la scomparsa del padre Amerigo. Una notizia arrivata nelle scorse ore, un po' tutti i colleghi, allenatori e non solo, giocatori, tutto il mondo del pallone si sta stringendo attorno all'allenatore, e lo facciamo anche noi di tutto Mercato Web. Detto questo, apriamo la pagina dedicata al mercato e lo facciamo col direttore di tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, benvenuto.
1: Un saluto a voi, un saluto a tutti, ben trovato, ciao Domenico.
0: Per partire inizierei dall'attacco della Juventus. Sono diversi giorni che si parlava prima di Colomoni, poi di Pellegrino del Parma. Stamani i colleghi della carta stampata citavano anche un ritorno di fiamma per Zirkzee. Che piste sono queste per il mercato della Juventus e quanto possono essere veritiere?
1: Ma sai, la Juventus deve fare almeno un paio di attaccanti, perché la situazione è abbastanza chiara, senza Dusan Vlahovic che è andato via, con Jonathan David che comunque è sul mercato, che non sta rappresentando certo una garanzia, una certezza per l'attacco. Loro devono anche valutare quali siano i giocatori più giusti per poter dare a Spalletti un qualcosa di concreto in vista della prossima stagione, perché non essendo già andati in Champions League è chiaro che l'anno prossimo la Juventus non può fallire questo traguardo, deve andare nelle prime quattro, anche per ragioni di bilancio, ragioni economiche. È normale che un giocatore come Colomani sia sempre nel mirino. Loro hanno presentato un'offerta da 35 milioni di euro, più 5 di bonus, più 10% sulla futura rivendita, per venire incontro, no, a quelle che sono anche le esigenze del Paris Saint-Germain. Ancora non c'è stata una risposta positiva da parte del club francese, conseguentemente è normale che in questo momento debbano fare anche altre valutazioni, altre soluzioni. Giustamente dicevi tu di alcuni attaccanti che stanno trattando. È normale che Pellegrino, comunque il Parma, chieda 40 milioni di euro. Ora, francamente, Pellegrino è sicuramente un bravo attaccante, però non mi sembra che abbia dimostrato nel corso anche dell'ultima stagione di poter valere così tanti soldi. Però giustamente tu hai bisogno, e quando hai bisogno vai a chiedere, quando vai a chiedere ti fanno il prezzo che gli altri hanno più voglia di farti, quindi a maggior ragione cercano di prendere più soldi possibile. Zirkzee è un nome che ritorna, certo è un nome che ritorna, perché è comunque un attaccante che anche la Juventus in passato ha seguito. È un giocatore che secondo me potrebbe anche fare al caso dei bianconeri. Lui vuole, inteso come Spalletti, un giocatore forte fisicamente. Magari Zirkzee è meno mobile rispetto a un Colomani, tanto per essere chiari, perché comunque Colomani magari può giocare anche con una prima punta centrale nel caso la Juventus volesse addirittura cambiare modulo. Colo ha queste caratteristiche. È normale invece che un giocatore come Zirkzee sia più un attaccante centrale. L'abbiamo visto anche a Bologna, no? Più di movimento partendo da dietro, ed è un giocatore che fa il reparto ma in una maniera diversa. Tutto dipende sempre dalle richieste del Manchester United, che come al solito può fare la differenza, perché acquista tanto ma non vuole certo svendere, e quindi sicuramente è un'altra pista da tenere presente, come ce ne sono anche altre che magari adesso non sappiamo.
0: Per chiudere sul mercato della Juventus, sappiamo che la dirigenza bianconera sta cercando un portiere, e negli ultimi giorni si è parlato molto del Dibu Martinez, titolare dell'Argentina fino a pochi giorni fa nella finale del Mondiale. È ancora una pista che la Juve sta seguendo e ce ne possono essere altre per la propria porta?
1: Ma guarda, io penso che sia una pista assolutamente da seguire, anche perché l'avevano scelto già da tempo e speravano che la richiesta fosse un po' più bassa. Invece continuano a chiedere cifre abbastanza alte. La Juventus dovrebbe chiudere a 7-8, considerata anche l'età, no, del Dibu Martinez. Il giocatore avrebbe dato la disponibilità al trasferimento, però siamo arrivati appunto al 21 di luglio e non c'è stato ancora uno sviluppo di questa situazione, per cui la Juve deve sistemare il discorso anche del portiere. Lo hanno fatto capire, lo ha detto anche Carnevali, nessuno si è nascosto, no, di fronte a una possibilità del genere, per cui se non si sblocca il Dibu Martinez, un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata da Vicario. Ecco, io credo che Vicario sia in uscita dal Tottenham. Tra l'altro il Tottenham in questo momento sta diventando un po' un oggetto del desiderio di tanti club. Penso magari anche a Spence, no, che piace molto all'Inter e quindi Vicario che potrebbe ritornare in Italia. Insomma, è una situazione tutta da verificare, tutta da vedere, ma io penso che faranno l'ultimo tentativo su Dibu Martinez. Se poi non avranno la possibilità di prendere Dibu Martinez, dovranno necessariamente andare su Vicario. Carne secchi non mi sembra possa essere un obiettivo perché l'Atalanta non lo vuole dare via, e quindi credo che debbano per forza di cose, non dico ripiegare, perché comunque Vicario è un portiere che è nel giro della nazionale italiana, quindi non si può certo dire che è una soluzione B, però magari è una soluzione diversa rispetto alla soluzione A che loro stanno valutando.
0: Il Napoli vedrà Alessandro Buongiorno operarsi al ginocchio in questi giorni, salterà più o meno metà stagione. La domanda è una: il Napoli andrà ad intervenire sul mercato per sostituire uno che è stato un pilastro di questi anni, o probabilmente terrà il budget per intervenire in altri reparti?
1: Ma guarda, io penso una cosa, da quello che ho capito io, per il momento fanno la soluzione interna, per il momento si adatteranno un po' con le risorse che hanno all'interno, anche perché comunque il presidente De Laurentiis ha già dato mandato al direttore sportivo Manna di fare mercato, ma prima il mercato in uscita e poi il mercato in entrata. Quindi la mia sensazione è che per il momento debbano fare un po' di necessità virtù. Viene da pensare, no, che magari erano stati molto bravi nel provare ad anticipare una certa situazione che era quella di Mario Chila, che volevano prendere a tutti i costi, avevano già l'accordo col giocatore, non avevano ancora l'accordo con la Lazio, ma ci potevano mettere dentro magari anche altre situazioni, tipo per esempio, non lo so, il prestito di Lorenzo Lucca oppure di altri giocatori, però non c'è stata la possibilità di fare quell'operazione, perché se oggi il Napoli avesse avuto già Mario Chila non avrebbe avuto il problema, no, di pensare a Buongiorno che si è infortunato. Quindi la sensazione è che momentaneamente resteranno così, perché comunque nel reparto, anche se è andato via Juan Jesus, i giocatori ci sono. Vedremo nella seconda parte del mercato se il Napoli potrà fare qualcosa in più. Di sicuro io credo che interverranno, magari forse in difesa avevano già visto, no, qualche c'era qualcosa da poter mettere dentro, da quell'infortunio di Buongiorno. Naturalmente dovranno mettere qualcosa di consistente, però al momento credo che sia una fase un po' di stanca del mercato, l'accelerazione sarà più avanti.
0: Sono le ore giuste per vedere Summerville alla Roma? E oltre a questo, che cosa andrà a fare ancora la Roma sul mercato, considerando che ha ancora da piazzare diversi giocatori, per esempio Dovbyk in attacco, e Sulè è un altro di cui si discute tanto, a maggior ragione dopo il rinnovo di Dybala?
1: Ma sai, allora, Sulè è un giocatore che può portare tanti milioni di euro, no, per sistemare il bilancio, è un giocatore che loro valutano 30 milioni di euro, però tutto sommato se non arriva a questa cifra non è che loro lo vorranno svendere. Per quanto riguarda Dovbyk è più facile che facciano un prestito. Su Summerville hanno fatto la terza proposta consecutiva al rialzo, per vedere se West Ham l'accetta, e quindi sai, Summerville è un obiettivo importantissimo, come lo era anche Greenwood. Poi il mercato della Roma deve un po' sistemarsi, perché hanno bisogno secondo me anche di sostituire Selic, e quindi hanno tante cose da poter fare, da dover fare. Però il mercato purtroppo per gli italiani, per le squadre italiane, non è facile. Quando vai a chiedere un giocatore all'estero ci sono delle cifre spaventose, però io mi aspetto, ecco, che le bighe in generale, e penso in questo senso anche a squadra come la Juventus, come la stessa Inter, debbano ancora entrare nel vivo, no? Sono entrati in una fase, diciamo così, di stanca iniziale, poi ognuno ha avuto le sue problematiche, l'Inter perché ci sono stati due giocatori, Balestra e Calahiri, che non sono finiti bene come operazioni, però hanno bisogno di fare il difensore centrale. Però se ci pensi bene, tutte le big, comprendendo la Juventus, l'Inter, il Milan, che comunque è partito bene ma ora adesso si sta fermando, insomma, vabbè, che hanno praticamente ripreso Modric, però hanno fatto Gonçalo Ramos e Chila, sì, ma non c'è stato ancora lo sprint forte, per cui io mi aspetto soprattutto, non tanto adesso quanto, voglio dire, diciamo nei prossimi giorni, che queste squadre rompano gli indugi e vadano dritte a cercare gli obiettivi, perché comunque manca un mese all'inizio della stagione, questa è la verità.
0: Ecco, si può dire che l'essere finito il mondiale darà uno sprint decisivo, no? Perché il mondiale molto spesso rallenta le trattative, molte delle quali abbiamo già raccontato in queste settimane. Nella prossima settimana o comunque nell'ultimo mese, ci aspettiamo, no? Uno sprint per tutte le squadre di Serie A. Mi viene da pensare soprattutto il Milan, che hai già citato, e probabilmente anche alla Lazio, pur con tutte le problematiche che ci sono nel club biancoceleste.
1: Direi di sì, anche la Lazio, sai, purtroppo la Lazio farà un mercato di giocatori che non hanno una grande eco mediatica, però alla fine devono avere quell'importanza giusta per Rino Gattuso. Io penso che non sarà una stagione facile per la Lazio, avranno sicuramente le loro difficoltà, soprattutto a livello ambientale, non sarà semplice gestire questo anno. Tra l'altro, visto che lo Tito, no, dopo l'acquisizione della Regina, ha anche, no, questa nuova proprietà, per cui a maggior ragione dovrà pensare anche alla Regina, ma io credo che la Lazio farà un mercato roboante, però magari funzionale. Io mi fido molto di Rino Gattuso, che come Maurizio Sarri saprà diciamo tirare fuori il meglio, no, da questa squadra e da questo gruppo, e intanto nelle situazioni così difficili devi fare gruppo. Per quanto riguarda la fine del mondiale, sì, il mondiale sicuramente è terminato, è vero anche che comunque tante squadre hanno già mosso i loro passi per quanto riguarda gli acquisti, e il mondiale è finito, darà sicuramente un'accelerazione, però ricordiamoci anche che siamo verso la fine del mese di luglio, e quindi il mercato in linea di massima dalla fine del mese di luglio fino a metà di agosto non è che ha grandi sussulti. Chiaramente quest'anno un effetto un po' particolare lo avrà, perché come dicevo prima ci sono delle squadre in ritardo, magari questa può essere l'occasione giusta per ripartire velocemente.
0: L'ultima domanda e poi chiudiamo la pagina dedicata al mercato, va sulla panchina della nazionale. Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola nelle ore scorse in Spagna, gli hanno offerto il ruolo di CT. Restano in lizza anche le candidature, tra le altre anche di Mancini, che era il grande favorito fino a pochi giorni fa. Quanto è possibile che Guardiola accetti veramente questo incarico e come stanno le cose?
1: Ma come stanno le cose lo sanno loro tre, Maldini, Leonardo e Guardiola, quando ne hanno parlato. Io non lo so se Guardiola è così interessato, no, al progetto della nazionale italiana. Può darsi di sì, come può darsi che magari, diciamo, sia una cosa che non lo attragga fino in fondo. Io non so su quanto questo tentativo possa permettere alla nazionale di avere come CT Guardiola, ma il fatto stesso che ci abbiano provato vuol dire che loro vedono in Guardiola, volevano un nome altisonante, roboante, un allenatore che comunque è probabilmente tra i primi tre al mondo, no, come importanza in questo momento. E vuol dire che si può fare cose in grande. Ecco, il tentativo, secondo me, va analizzato il tentativo. Il tentativo vuol dire che si può fare cose in grande, non si vuole lasciare niente di tentato, e si vuole andare su giocatori, o meglio, su allenatori che comunque sono stati anche grandi giocatori, ma anche grandi allenatori. Che però io dico sempre, su Guardiola, a me piacerebbe come idea, però Guardiola ha sempre allenato grandi squadre. Non è che Guardiola ha allenato squadre con giocatori, tra virgolette, normali. Cioè, nel senso, tutti i giocatori di altissima qualità, quindi non so se proprio è il profilo giusto per far crescere il nostro club, inteso come Club Italia, però è un grande nome, quindi vedremo. Poi è vero, Pirlo, Mancini, ho sentito Malagon, no, che ha detto ci vorrà ancora un po' di pazienza. Io penso che entro la fine di questa settimana dovrebbero arrivare alla quadra, ecco, sinceramente.
0: Direttore, grazie mille, come sempre, a presto e buon lavoro.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti e buona trasmissione. Ciao Ludovico, ciao.
0: Diamo il benvenuto in trasmissione a un collega che segue da vicino il Como per la provincia. Sto parlando di Nicola Nenci, che ci dà una mano a fare il punto su Ilariani. Nicola, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: In queste ciao, ore ciao. È impazzita la voce che vorrebbe il Como su Moise Kean. Per le verifiche che sono state fatte, risulterebbe ad ora un contatto tra la società lariana e l'entourage del giocatore più che con la Fiorentina. Ti chiedo, Nicola, se anche a te risulta questa versione e se il Como davvero sta pensando di prendere Kean.
2: Allora, per quel che ne sappiamo noi, c'è stato un contatto fra le parti qualche tempo fa, potrei dire forse un mese fa, un mese e mezzo fa. È stato un primo abboccamento in cui evidentemente non si era trovata la quadra. È vero che sono tornati in pista le discussioni, i contatti nelle ultime ore. Non riusciamo ancora bene a capire, come avete detto voi, qual è il flusso. A me sono sembrati un po' freddini qui a Como, ma sappiamo che è una società molto riservata. A noi ci dicono nulla praticamente, a tre ore dalla firma di Liberali, secondo la società eravamo vicini a vedere sfumare anche quella trattativa, perciò so che è stata definita un po' fredda, perciò da Fonte Como è una trattativa non così calda, quasi da far pensare che sia anche un contatto dell'entourage del giocatore. Mi sembra di capire che l'ipotesi Como sia molto gradita al giocatore. Però l'ostacolo, poi la questione legata alla Fiorentina, è tutta un'altra strada. Quello che è certo è che il Como sta cercando una punta, Ken ovviamente non si discute, credo anche che, ma questo è un mio pensiero, che il Como, un po' chiamiamolo sotto accusa, tra virgolette, o comunque criticato, o comunque commentato per non avere giocatori italiani in rosa, ma ok, ha preso liberali, però c'è tutta una cosa da costruire a livello di immagine. Certo che dover scritturare il centravanti della nazionale avrebbe un peso dal punto di vista mediatico importante, perciò io vedo una trattativa possibile anche da questo punto di vista. Sarebbe un colpo importante anche su quel fronte, ovviamente oltre che tecnico, perché il Como ha Dovikas, che è un giocatore che l'anno scorso è stata la sorpresa del campionato, ma ancora da verificare a questi livelli in Champions. Dovikas ha fatto ottimi numeri, ma non ha per esempio mai segnato alle grandi, per dire, no? Perciò, insomma, è un giocatore che va confermato, va visto, va rivisto. E poi c'è la questione Morata che blocca un po' tutto, il giocatore non si sa cosa succederà, a me sembra un po' più lontano dal Como, ma comunque si sta allenando col Como, si aspettano eventuali offerte dall'America, però è un giocatore di grande esperienza, un giocatore che avendo ricostruito la sua serenità familiare potrebbe anche performare l'anno prossimo, un giocatore che potrebbe dare esperienza a livello Champions al Como, perciò io non lo darei per fuori. Però è certo che il Como sta cercando un attaccante di peso importante.
0: Ken ha delle alternative, allora seguendo queste parole, perché la Serie A comunque vede un mercato attaccanti che ad oggi ribolle e affianca tanti nomi a tante squadre, per esempio Dovbyk, per esempio Pellegrino, per dirne due. Detto questo, come sottolineavi anche tu, il Como ha anche bisogno di italiani, anche per questioni di liste UEFA, l'anno prossimo farà la Champions. Sono questi o altri nomi che sta vagliando il Como che vi risulti oltre a Ken?
2: Allora, il Como ha una visione molto determinata che è figlia di quella filosofia che ha portato la Spagna a vincere il Mondiale. Tanto è vero che ci siamo occupati in lungo e in largo di questo aspetto sul giornale. Insomma, qui c'è un cantiere che risponde a quella filosofia ed è anche il motivo per cui questa squadra e questa società sono state viste in una certa maniera all'inizio e adesso si sta un po' cambiando parere, capendo che dietro a questo, al modo di fare mercato, di costruire, di giocare e di fare le scelte, c'è quella filosofia lì. Per questo ti rispondo dicendo che il Como sugli italiani ha sempre detto che prenderà e prenderebbe gli italiani che primo servono a Fabregas e secondo su cui si può trattare in maniera logica anche a livello di prezzo, perché è evidente che su certe scelte e certi contatti si è andati molto su di prezzo. Credo che, per esempio, l'abboccamento con Cambiaso, che poi è finita lì, e con altre soluzioni, sia stata anche un po' abbandonata per questo, sapendo che con bisogno di italiani si alza il prezzo. Io credo però che la filosofia, al di là del prezzo, sia quella di accontentare Fabregas e di prendere giocatori che siano funzionali a Fabregas. Dunque, il Como ha bisogno di italiani, vuole mettere gli italiani in rosa per poter avere più giocatori possibili in rosa per la lista Champions, ma non è disposto a prendere italiani tanto per averli. È disposto addirittura ad andarsi a giocare la Champions con una rosa ridotta, con giocatori funzionali a Fabregas e non con una rosa completa, ma con giocatori poi che starebbero ai margini.
0: Sulla scia di questo discorso, allora Nicola, ti chiedo se il Como non possa approfondire con la Fiorentina, oltre a Ken, il discorso per Comuzzo, che era un giocatore che era uscito come nome in orbita Como un po' di tempo fa, però non si è mai scaldata tanto come pista di mercato. Può tornare in auge e oltre a Comuzzo, ci sono altri difensori che sta studiando ad ora il Como?
2: Secondo me, Comuzzo no. In questo caso, credo che la smentita di Ludi, direttore sportivo, di qualche giorno fa sia sincera, è stato abbastanza tranciante. Credo che la trattativa per Comuzzo si sia arenata definitivamente, ammesso che sia mai iniziata. Per quanto riguarda i difensori, qui adesso stanno cercando Chalobah del Chelsea, perciò sono concentrati su questa scelta. Poi hanno Ken Faramon già in rosa, è arrivato Cuenca, abbiamo Coltaniga in rosa. Credo che se dovesse arrivare Chalobah si è parlato poi di Sanchez del Galatasaray, ma insomma credo che le due scelte siano su queste figure.
0: Nicola, grazie mille del tuo contributo. A presto e buon lavoro.
2: Grazie a voi, ciao, buon lavoro, ciao.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News.

0: fatti i conti, io mi ricordo che a New York c'erano 40 gradi, 100% d'umidità, insomma, voglio dire, c'avevi qui questo tipo di clima qui, quindi
1: esatto.
0: Spagna ha stravinto meritatamente, ha giocato un grande calcio, si era già visto, nonostante Yamal, che pure non ha giocato male, è stato meno decisivo rispetto all'Europa di 2 anni fa.
1: È vero, altrimenti, è vero, sì, sì.
0: Meno decisivo perché gli hanno preso un po' le misure, però alla fine l'assist è importante, la cosa importante è il saltare l'uomo e darti la superiorità numerica, quello l'ha fatto sempre con grande qualità, e ricordiamo che deve compiere 19 anni.
1: Esatto, è sempre un 19enne.
0: Il titolo sarà meritato.
1: Senza se e senza ma. Una cosa che diciamo negativa è stato l'atteggiamento.
0: Uno solo.
1: Vabbè, una
0: no,
1: delle.
0: No, ho visto che la Juve è interessata a Balogun, però se.
1: Sì, no, quella lasciamo perdere. Guarda, non ci voglio tornare perché poi entreremo in altre. Jacopo, in altre cose che lasciamo perdere.
0: Però attenzione,
1: quella è una cosa grave.
0: Potrebbe essere riqualificato da Trump direttamente un'altra volta.
1: No, stavo dicendo l'atteggiamento degli argentini.
0: No, ma sai perché ti ho fatto questa battuta?
1: Sì.
0: Ho letto che vale 50 milioni
1: di euro. Sì, per carità, io appena l'ho letto ho detto, ma questi sono matti. Oh. Sono matti. Non esiste, anche perché vabbè, con tutto il rispetto del gioco.
0: Esatto. Dopo diventa tutto un gioco, uno scherzo.
1: Esatto, esatto. No, ti stavo dicendo, l'atteggiamento però degli argentini certamente non è stato. Poco ortodosso per usare un eufemismo, no? Non, come se non avessero accettato una sconfitta. Dai, su, non si fa così in un mondiale, no?
0: No, io guarda, sono contro la retorica. Per me in campo vale quasi tutto, perché pure io, sai, pure se io faccio il torneo dei circoli, sto lì per vincere, faccio qualsiasi cosa.
1: Anch'io.
0: E quello per me, proprio perché poi la differenza, come diceva grande Giuseppe Brusi, grande juventino e grande dirigente della pallavolo Ravenna, che vinse tutto come messaggero, un grandissimo tifoso da Juve, tra vincere e perdere ci passa più del doppio, che è una delle cose più belle che disse lui. Detto questo, c'è una regola che però deve essere rispettata: quando l'arbitro fischia alla fine è finito tutto.
1: Esatto.
0: Cioè, tu non puoi fare la rissa a partita finita. Finita, finito, io t'ho insultato, t'ho menato, ci diamo, è finita. Dopo c'è parte quello che i rugbisti chiamano il terzo tempo, se no
1: sì, esatto.
0: Cioè, finale campionato, io odio quelli che fanno la retorica. Capisco anche che Paredes, che ben conosco, è stato sicuramente provocato, però prima di essere provocato Paredes
1: ha fatto 4 falli da giallo, quasi tutti.
0: Ma il primo fallo l'ha fatto dopo un minuto,
1: sì, subito
0: l'arbitro
1: sì,
0: l'ha lasciato in campo, gli ha fatto un bel regalo,
1: esattamente, poteva
0: finire 9, non 10. Argentina.
1: Jacopo, però, l'ultima, questa te la devo fare per forza. Sei stato direttore di Rai Sport e te la devo fare. Ma questa, già hai capito quale. La questione Adani, ma veramente c'è bisogno di fare così nelle telecronache? Perché qui sta dividendo proprio.
0: Allora, se vuoi che ti rispondo, mi devi dare 3-4 minuti, però. Se ce l'hai.
1: 2 e mezzo ce n'ho, per prima di andare
0: perché?
1: In pausa.
0: Allora provo a spiegarti se ce la faccio da vedere, perché è importante. Io sono tra quelli che contro molti ho voluto Adani, anzi diciamo che sono il direttore che a me, lui se l'è dimenticato, infatti ho visto che ha ringraziato tutti il mio nome, ma chi se ne frega, non è importante. Umanamente quindi in piccola carenza ce l'ha. Professionalmente devo dire, dallo rimedio Adani fino all'85esimo della semifinale, telecronaca da 10, perché Adani è uno dei pochi che non fa mai 0-0 e ti dice tutte cose che tu da casa non puoi vedere.
2: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 9:07.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato
5: Pisa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Pentagono ha detto quasi 100 militari USA sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi.
6: Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'FMI da 8,1

0: miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. Intanto la guerra continua. Un raid di Kiev a Belgorod ha provocato 5 morti. Un attacco russo nel Mar Nero su una nave mercantile al porto di Odessa ha provocato 10 morti.
1: Bologna ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 53enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti.
0: Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington nella 7, è morto improvvisamente per un malore. Sul corpo infatti non ci sarebbero segni violenza. Il giornalista, 50 anni, era salito recentemente alla ribalta delle cronache politiche per la sua intervista telefonica a Donald Trump, che aveva scatenato lo scontro tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni.
1: Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada, che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi.
0: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7, grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia. Mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud, è prevista l'allerta arancione per Madrid.
2: Tutto mercato web, lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi, Serie A, Serie C, i campionati esteri e anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti, centinaia di pagine per la tua passione, per chi vede calcio, news, anteprime ed esclusive sul calcio mercato, approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi provare anche l'onore. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340-54-25-324 per il tuo WhatsApp messaggio vocale. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RDN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini, martedì 21 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, continuano gli sviluppi o i non sviluppi di mercato con le situazioni ancora in stallo, un nuovo nome per l'attacco, le condizioni di Ekator, perché ieri sono stati gli esami strumentali che hanno evidenziato, appunto hanno sottolineato quelle che sono le sue condizioni fisiche. Insomma, parleremo di tutto questo e di tanto altro durante queste due ore di puntata. E cominciamo da tutto Juve, dove si fa un po' il punto di quella che è la situazione legata a Colomouani, in un articolo appunto della notte di tutto Juve. Juventus e Colomouani, il braccio di ferro continua, perché il Paris Saint-Germain non fa sconti. La Juventus continua a trattare Colomouani, ma il Paris Saint-Germain chiede 45 milioni, mentre i bianconeri non vogliono superare quota 40. La Juventus appunto non molla il francese, che è considerato il primo obiettivo per rinforzare l'attacco di Luciano Spalletti, nonostante la volontà del giocatore di tornare a Torino. La trattativa con il PSG continua a essere bloccata dalla distanza economica tra le due società, è abbastanza risaputa. saputo che il giocatore voglia tornare in bianconero, lui che non rientra più nei piani del Paris Saint-Germain, e il suo futuro sembra destinato a essere lontano da Parigi, dopo le esperienze vissute lontano dalla capitale francese, come l'ultima con la maglia del Tottenham, con l'omonimo di Vede nella Juventus, destinazione preferita, ideale per rilanciarsi. Il vero ostacolo resta la valutazione economica. Il Paris Saint-Germain continua a chiedere 45 milioni di euro per il cartellino del centravanti, mentre la Juventus non avrebbe intenzione di spingersi oltre i 40. Una differenza relativamente contenuta, ma sufficiente per rallentare una trattativa che entrambe le società vorrebbero definire nel più breve tempo possibile, ma che continua a dilungarsi, con il Paris Saint-Germain che ha l'obiettivo di fare cassa, mentre la Juventus appunto vuole cercare di non strapagare il giocatore, ma continua a lavorare con fiducia. L'obiettivo è trovare una formula che possa soddisfare entrambe le parti, magari attraverso bonus o pagamenti dilazionati, consentendo di avvicinare le rispettive richieste economiche per Luciano Spalletti. Comunque Colomoni rappresenta il rinforzo ideale per rinforzare un reparto offensivo che adesso ha qualche problemino in più, visti i problemi fisici di Ekator. Dopo andremo anche ad analizzare quella situazione. Nel frattempo spunta un nuovo nome per l'attacco della Juventus per quanto riguarda il calciomercato in entrata, e il nome che viene fatto questa mattina è quello di Zirkzee. Ne parla sempre tutto Juve, si legge appunto l'idea Juve e Zirkzee. La Juventus valuta Joshua Zirkzee per l'attacco, intanto punta Moise Kean, mentre la Fiorentina segue Artem Dovbyk. Che la Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca del centravanti giusto da affiancare al reparto offensivo di Luciano Spalletti. E tra i profili finiti sotto osservazione torna con forza quello di Joshua Zirkzee, mentre attorno ad altri attaccanti esistono movimenti che potrebbero interessare anche le strategie bianconere. Appunto, tra gli obiettivi della Juventus torna Zirkzee. L'attaccante olandese piace per le sue caratteristiche tecniche, capacità di legare il gioco, qualità nello stretto e visione offensiva. È un profilo che potrebbe integrarsi perfettamente con gli altri attaccanti a disposizione di Spalletti. Per il momento si tratta di un'idea di mercato, ma la dirigenza bianconera continua a monitorare con attenzione la situazione. Nel frattempo ci sono anche altri movimenti, altri interessamenti da parte di altri attaccanti, anche per situazioni che non riguardano soltanto la Juventus. Per esempio c'è il Como, che è tra le società più attive sul mercato e avrebbe messo in linea l'ex Juventus Moise Kean, valutando la possibilità di portare l'attaccante italiano alla corte della squadra lombarda per aumentare il peso offensivo in vista della nuova stagione, con il Como che ha bisogno di innesti di nazionalità italiana anche e soprattutto per le liste UEFA, mentre la Fiorentina invece è alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo e segue con interesse Artem Dovbyk, che appunto arriva da un'esperienza negativa alla Roma, e di conseguenza potrebbe scegliere il Firenze come piazza per provare a rilanciarsi. Sempre tu Juve, sempre si parla di Zirkzee, perché può essere un'idea interessante per la Juventus, di base perché potrebbe comportare costi inferiori rispetto a Colomoni. Questo si legge su tutto Juve, Zirkzee e Juve, costi inferiori rispetto a Colomoni. Nel frattempo Spalletti aspetta un centravanti. La Juventus sta lavorando contemporaneamente su più tavoli e Zirkzee torna nei radar bianconeri. Negli ultimi giorni la Juventus ha riallacciato i contatti per Zirkzee. L'attaccante olandese dello United è stato sondato per capire la sua disponibilità a un eventuale trasferimento e le condizioni economiche dell'operazione. I Red Devils valutano il cartellino tra i 35 e i 40 milioni di euro e non escludono formule alternative alla cessione definitiva quello per ZZZ, con un, in questo interessamento che viene riportato dalla Gazzetta, non è nato nelle ultime settimane, ma è già seguito dalla Juventus dai tempi di Thiago Motta, reggio dalla straordinaria stagione a Bologna con 12 gol e 7 assist. E anche durante la sua esperienza inglese non è rimasto sul taccuino della dirigenza, ma il Manchester United ha sempre respinto le richieste di prestito dopo una stagione complicata in Premier League, chiusa con 26 presenze, 2 gol e un assist. Il giocatore potrebbe valutare un ritorno in Serie A, e anche dal punto di vista economico rappresenta un profilo accessibile. L'ingaggio dell'attaccante olandese è di circa 4 milioni di euro a stagione, una cifra inferiore rispetto a quella prevista per Colomani, che avrebbe già dato disponibilità a ridurre il proprio stipendio pur di tornare a Torino. E prima di andare sulle prime pagine, leggiamo anche quelle che sono le condizioni di Ekator, notizia che viene riportata sempre da Tutto Juve di questa mattina. Ekator, stop di 20 giorni, è già emergenza, attacco per l'Australia. Jeff Ekator si ferma per una lesione muscolare e resterà fuori circa 20 giorni. L'avventura di Jeff Ekator con la maglia della Juventus inizia subito con un imprevisto. L'attaccante arrivato dal Genoa infatti dovrà fermarsi per circa 20 giorni dopo l'infortunio riportato nell'amichevole contro il Basilea, una notizia che complica ulteriormente i piani di Luciano Spalletti in vista dell'inizio della stagione. Gli accertamenti effettuati al J-Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. L'attaccante si era fermato durante il primo tempo della sfida contro il Basilea dopo un contrasto di gioco, interrompendo anzitempo quello che era il suo debutto con la maglia bianconera, e dopo la diagnosi il classe 2006 ha già iniziato il percorso di recupero, e i tempi di recupero che sono stimati appunto in circa 3 settimane. Questo significa che Ekator dovrebbe essere costretto a saltare le amichevoli previste a Perth in Australia, compreso il test contro l'Inter dell'8 agosto e quello con il Palermo in programma l'11 agosto. L'obiettivo dello staff medico sarà quello di riconsegnare il giocatore a Spalletti nelle migliori condizioni possibili, senza affrettarne il rientro. Questa è quindi la notizia sulle condizioni di Ekator, notizia che chiaramente non fa ben sperare, non fa piacere ai tifosi della Juve, sia che Ekator dovesse rimanere alla Juventus per giocarsi le sue carte, sia che dovesse partire per una destinazione in prestito. Insomma, vedremo come si svilupperà la sua situazione. Andiamo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che parla riporta quella che è l'intervista esclusiva da parte della stessa Rosea verso l'intervista a Barella, con appunto il titolo di dichiarazione d'amore nei confronti della squadra nerazzurra. Barella dice: voglio restare per sempre, vincere qui è un obbligo e non smetteremo di certo. Punto al record di presenze. Poi parla anche dei suoi compagni. Pio ha il gol nel sangue, mentre Stankovic è maturo, servirà. Queste le parole, diciamo il riassunto di quello che è, di quella che è stata l'intervista della Gazzetta a Barella. Questa, diciamo, questo è il tema su cui si concentra la prima pagina della Rosea. In taglio alto si parla di nazionali, sia di mondiale che di nazionale italiana, partire appunto dalla nostra nazionale, perché si cerca ancora il commissario tecnico. Si era parlato di Mancini, si era parlato di Conte, più recentemente si era parlato di Pirlo, mentre adesso c'è il nome di Guardiola, che diciamo era venuto fuori come nome. Rappresentava un sogno per la nostra nazionale. Il blitz di Maldini: se Pep dice no, il nuovo CT è Pirlo, Guardiola ora o mai più. Questo è il titolo che utilizza la Gazzetta, quindi tentativo per Guardiola, che sarebbe appunto un innesto davvero di livello per la nazionale italiana. Nel caso in cui Guardiola non accettasse la proposta di Maldini, si dovrebbe virare sull'ex allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Si parla anche del mondiale, perché ci sono critiche sulla proposta di fare il mondiale a 64 squadre. Ricordiamo che già il mondiale di quest'anno, di quest'estate, appena concluso, era un mondiale già ampliato a 48 squadre e si è parlato di una possibilità per il mondiale del 2030 di vedere il mondiale a 64 squadre. Si legge sempre sulla Gazzetta: Infantino va fermato, torneo a 64 squadre, pronto già nel 2030. Tebas dice vada via. Insomma, sono critiche importanti, con Infantino che sta ricevendo diverse critiche per quello che ha fatto nell'ultimo periodo. L'ampliamento del mondiale a 48 squadre non ha convinto tutti, quindi credo che quello a 64 possa creare ulteriore scontento tra gli addetti ai lavori e tra il pubblico. Sulla Gazzetta si parla anche di Zirkzee, che è appunto il nome che viene fatto questa mattina per la Juventus. L'idea Juve e Zirkzee, Como invece su Ken, chiesto l'azzurro, mentre la Fiorentina va su Dovbik. Nel frattempo la Roma lavora al mercato in entrata per un super colpo, una spalla per Malen, Roma ad Olanda, ecco Somerville, il regalo a Gasp da oltre 50 milioni, quindi ecco la Roma si prepara a un colpo che sarebbe davvero, davvero importante. Ha fatto un mondiale di grande livello Somerville con la maglia dell'Olanda, che poi è uscita prematuramente dal torneo, anche prima rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Però appunto la Roma punta su un talento sicuramente molto interessante proveniente dalla Premier League. Andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, perché si parla del tema che accennavamo prima, ovvero quello di Pep Guardiola come possibile CT della nazionale italiana. Pep Show, si legge, blitz in Spagna, Guardiola un sogno quasi proibito, Mancini in pole fin dal primo giorno, Maldini e Leonardo lo vogliono CT dell'Italia, missione a Barcellona per provare a convincerlo, ma l'ex City ha intenzione di stare fermo fino a gennaio. Malagò dice niente scontri, la scelta sarà condivisa, possibile annuncio giovedì in Lega. E quindi ecco vertici dirigenziali della FIGC che vogliono cercare di annunciare il prima possibile il nuovo commissario tecnico. Di recente sono stati presentati in FIGC appunto Maldini e Leonardo, anche abbastanza recentemente l'ufficialità della presidenza Malagò, diciamo la prima cosa su cui stanno lavorando è proprio quella di portare e ufficializzare il nuovo commissario tecnico al più presto. Si parla poi del mercato in taglio basso, del mercato non solo di Juve ma di tutte le big del campionato, a partire dalla Juventus. Colomuani, l'alleato della Juve, Colomuani che lotta con il Paris Saint-Germain, Carnevali aspetta uno sconto da Parigi, Pellegrino avanza, nel frattempo Ekator out 20 giorni. Si parla poi anche dell'Inter e del nome di Spence. Spence e l'Inter al bivio, battaglia sul prezzo, nuovo tentativo di ausilio per limare i 35 milioni più bonus chiesti dagli Spurs. E poi anche il Como che piomba su Ken, contatto con l'agente. Moise sta bene alla Fiorentina ma è pronto a valutare l'offerta di Fabregas, che immagino possa essere un'offerta molto interessante, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista delle ambizioni, visto che il Como giocherà la Champions League nella prossima stagione, a differenza ovviamente della Fiorentina che non giocherà nessuna Coppa Europea. E poi la Roma che ha in pugno Somerville, rilancio da 50 milioni, stretta finale con il West Ham per l'ala olandese, e piace anche Mbai del Paris Saint-Germain. Andiamo anche su Tutto Sport, sulla prima pagina di Tutto Sport, perché il tema è sempre quello di Guardiola, in ginocchio da Pep è il titolo utilizzato da Tutto Sport, Maldini e Leonardo in missione a Barcellona per convincere Guardiola ad allenare l'Italia, il direttore tecnico azzurro e l'advisor in pressing, il progetto è ambizioso, rinnovamento radicale sull'esempio di quanto riuscì a Cruyff a Barcellona e in Spagna, ma ottenere il sì è complicato, Pirlo e Mancini restano in corsa, la Serie A spinge sempre per la nomina di Antonio Conte. In taglio alto su Tutto Sport si parla anche della Juventus e dell'intervista di Tutto Sport a Marchisio, Claudio Marchisio, intervista sulla delicata ripartenza dei bianconeri. Il virgolettato: Juve, riprovaci con Douglas, il brasiliano ha qualità, col pallone tra i piedi lascia intuire grande potenziale, a centrocampo però servono più affidabilità e personalità, la squadra è da ricostruire ma mi fido di Carnevali e Massara. Lesione muscolare invece per Ekator, fuori almeno un mese, ora Spalletti in attacco, ha solo Openda, porta, per la porta si continua con l'assalto al Dibu Martinez, Vicario e il piano B, e nel frattempo ci sono due occasioni, quelle di Trubin e Jorgensen, e dopo andremo anche più nel dettaglio di questi nomi e di queste operazioni. Si parla anche della festa della Spagna dopo la vittoria al Mondiale, la Spagna abbraccia i suoi eroi mondiali, fiesta infinita, e Ferran va al Paris Saint-Germain, oltre un milione di tifosi alla parata di Madrid, Rodri manda a vuoto anche Trump, risse e antisportività, Argentina sotto indagine della FIFA, e appunto questo è quello che si legge su Tutto Sport. Oltre a questo anche il mercato, con il possibile intreccio tra Ken e il Como, Napoli, Gatti, c'è questo possibile interessamento del Napoli su Gatti, un interessamento in realtà non nuovo, mentre Inzaghi vuole Bastoni, e poi riferimento anche alla scomparsa di Kevin Keegan, addio Kevin, palloni d'oro e cuore rosso, gloria inglese, così lo ricorda Tutto Sport. Per chiudere la nostra carrellata di prime pagine andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, cielo azzurro, Pep ci pensa, Maldini e Leonardo per tre giorni a Barcellona, per tre giorni con Guardiola. Si parla poi della Spagna, una Spagna epica, giovani e idee e un nuovo calcio totale. E poi l'addio a Keegan, genio del gol e vero mito d'Inghilterra, scomparso all'età di 75 anni. E poi anche il calciomercato, in particolare quello del Milan, Modric e Milan, la firma è vicina. Poi anche il Como su Ken, l'alilala di Simone Inzaghi pensa a Bastoni, nel frattempo Leao aspetta delle offerte dalla Premier League. Queste dunque erano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Siamo già oltre le 9:30, quindi noi andiamo con il nostro break pubblicitario, poi dopo nella seconda mezz'ora di puntata spazio a voi, quindi scriveteci domande, opinioni, vocali, insomma vi diamo spazio tra poco.
2: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese.
0: all'Udinese è stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo: inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buongiorno RBN.
4: Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera, 9:36. È arrivato il momento di dare spazio a voi, ai vostri messaggi, ai vostri vocali che stanno arrivando. Partiamo dal messaggio di Enrico che ci scrive: buongiorno, a mio parere il problema principale della Juve è che non riesce a vendere tanti giocatori. I più, diciamo, tanti sono esuberi e non sono da Juve, frutto di tanti mercati sbagliati, ma anche dalla sfortuna, perché chi di noi non avrebbe preso il Cup Miners dell'Atalanta? Sicuramente sono d'accordo su Cup Miners, nel senso che lui aveva fatto aveva avuto un grande exploit con la maglia dell'Atalanta, ma si parlava già di lui quando vestiva la maglia della Zed Alkmaar, e soprattutto la sua crescita non è stata una crescita, è stata una crescita graduale, non è stato un exploit di una singola stagione. L'ultima stagione che ha fatto l'Atalanta prima poi di arrivare alla Juventus è stata particolarmente di alto livello, la migliore della sua carriera, credo sia a livello numerico che di tutto il resto, però la sua è stata una crescita graduale, soprattutto dal suo arrivo in Italia, e quindi sì, sono d'accordo sul fatto che in tanti avrebbero voluto Cup Miners all'Atalanta, tanto che da quanto mi ricordo tanti tifosi juventini erano contenti del suo arrivo, mentre poi non ha reso. Forse non tutti l'avrebbero preso per la cifra per cui è stato preso, ovvero 60 milioni, però era sicuramente un giocatore di qualità, quindi sicuramente gli errori sono stati fatti nei calci mercati della Juventus, però la componente di sfortuna ha sicuramente fatto la sua parte. Abbiamo anche un vocale, quindi lo andiamo a sentire.
9: Buongiorno RBN, sono Andrea Radivoli, ma io non capisco ostinarsi a trattare con il Parigi, no? È una dei club più ricchi, quando si vorrebbe puntare su altri giocatori a quel prezzo, perché con 40 milioni diciamo qualcosa si trova. Cioè, io non capisco se è una richiesta specifica di Spalletti che vuole solo lui, Colomani, oppure Carnevali che vuole andare a fare un acquisto sicuro, che poi, per carità, un buon giocatore, ma diciamo nel mio piccolo non vedo questa grande potenza di Colomani che possa far fare il salto di qualità alla Juventus.
4: Allora, diciamo che la qualità di Colomani, ne abbiamo parlato, è un giocatore sicuramente interessante, non è un giocatore che ti svolta la squadra o che ti svolta la stagione, è sicuramente un tassello che sarebbe importante per questa Juve, al quale manca un attaccante forte, obiettivamente. È interessante il tema che hai tirato fuori sul Paris Saint-Germain, perché come sottolinea, è una delle squadre più ricche d'Europa e probabilmente anche al mondo, forse togliendo le squadre arabe, però ecco, da questo punto di vista significa che il Paris Saint-Germain non ha particolare bisogno di liquidità o di fare cassa. Certo, è una cosa che farebbe comodo ai parigini, però non è una cosa di cui hanno strettamente bisogno. Sul prezzo ti dico, io credo che quella cifra lì sia abbastanza, che i 40 milioni siano giusti per Colomani, forse che 40 sono una cifra a cui probabilmente la Juve si potrebbe anche avvicinare. Paris Saint-Germain chiede qualcosina in più, però ecco, non so quanto in giro si trovino attaccanti di livello per quella cifra lì, o comunque del livello di Colomani. Oggi per esempio abbiamo fatto il nome di Zirkzee, è stato fatto il nome di Zirkzee da diverse testate, c'è il nome di Pellegrino, però io li vedo attaccanti comunque un pochino più indietro, a livello di qualità, a livello di esperienza internazionale, a livello di personalità, anche a livello di gol che hanno nel diciamo nel repertorio, rispetto a Colomani. Ecco, non so se c'è così tanta roba in giro a 40 milioni. Sicuramente soffermarsi troppo su un giocatore, ma soprattutto in una trattativa che non ti porta a niente, questo secondo me è l'errore che la Juventus sta rischiando di fare. Luca da Genova ci tira fuori il tema di Ekator. Ecco la differenza con paesi come Francia e Spagna, eccetera. Loro, i giovani ritenuti bravi, li fanno giocare senza problemi anche nelle grandi squadre come Barcellona e Company. Noi pensiamo di mandarli in prestito per anni e preferiamo investire quasi 40 milioni su un quasi 28enne. Credo che tu appunto faccia riferimento proprio a Colomani, e consideriamo giovane un quasi 25enne, bravino, nulla di più, come Pellegrino del Parma. Questo è il messaggio di Luca da Genova, che poi ricorda tutti i nomi alcuni nomi del passato che sono stati lanciati con successo dalla Juventus. Il tema Ekator, innanzitutto al netto poi dell'infortunio, che comunque è un aspetto che non sembra, ma saltare tre settimane nel pieno della preparazione estiva, sono dal mio punto di vista, 3 settimane che pesano, perché ti fanno entrare in condizione in ritardo rispetto agli altri, e un infortunio che la Juventus non aveva, chiaramente non poteva diciamo tenere in considerazione. Anche qui la componente della sfortuna fa la sua parte, e come dicevamo anche prima, sì, diciamo che ecco il punto di Hecator è che non credo che la Juventus l'abbia acquistato perché credesse fortemente in un talento come lui. Lo abbiamo ampiamente detto, è stato un acquisto prevalentemente dettato da un'occasione di mercato, uno, e da esigenze di bilancio, due. Queste sono state le due principali motivazioni che hanno portato Hecator alla Juventus. Poi sicuramente il talento c'è, la giovane età c'è, la prospettiva sicuramente. Non so quanto la Juventus ci creda nel presente, probabilmente ci crede più per il futuro. Poi adesso, ripeto, questo infortunio complica le cose anche per il mercato, perché poi tra 3 settimane il mercato non mancherà tanto alla fine del mercato, tra 3 settimane, quando Hecator dovrebbe tornare poi a disposizione, e credo che possa complicare una sua eventuale partenza. E poi sì, preferiamo investire i 40 milioni su Colomoni, oppure qualcosina in meno su Pellegrino, che viene considerato giovane. Ecco, questo è un tema importante all'estero, in paesi come Francia, Spagna, che erano quelli che citavi tu, ma anche la Germania, l'Olanda, eccetera eccetera. Un 25enne non viene considerato giovane, viene considerato nel pieno della maturità calcistica, o comunque ci si avvicina molto. 25 anni nel nostro calcio, probabilmente anche più in generale nella nostra società, un ragazzo di 25 anni viene considerato giovane. Nel calcio sappiamo bene che le carriere non durano all'infinito. Un giocatore già a 34 anni, 35 anni va verso fine carriera, e quindi ecco, non può sicuramente essere considerato giovane, anche perché i ragazzi forti iniziano le loro carriere professionistiche anche a 16-17 anni. Quindi se hai già 7-8 anni di carriera alle spalle, è difficile considerarti giovane. Però in Italia c'è questo vizio, c'è questo problema, che è un problema proprio culturale, problema culturale che invece da altre parti non hanno. Il caso della Spagna, campione del mondo, è emblematico sotto questo punto di vista, perché la Spagna vince la Coppa del Mondo con 2007 tra i titolari, 2007, che hanno 19 anni. Tra i titolari, quindi poi Cubarsia e Yamal sono due fenomeni, non escono tutti i giorni i giocatori così. Però ecco, fa capire anche dal punto di vista culturale quanto ci sia differenza sotto questo aspetto. Il messaggio sempre di Luca da Genova, che parla di Guardiola, il tema di Guardiola, dice: la FIGC ha un budget da 2-3 milioni all'anno, questo dimostra l'attendibilità dei giornali e la serietà di chi vi scrive, che umilia una storica professione. Questo è il messaggio un po' polemico di Luca. Io tendo diciamo a fidarmi di quello che viene detto. Poi quello che c'è di vero io onestamente non lo so, però ti posso dire che se effettivamente, diciamo, prendiamo per assodato che la notizia che parla di Guardiola, visto che la riportano tutti i giornali, tutte le prime pagine, prendiamo per vera questa notizia, sarebbe innanzitutto qualcosa di rivoluzionario per la nazionale italiana. Io da quando ho memoria non so l'ultimo allenatore straniero della nazionale italiana, non so neanche se c'è mai stato. Io onestamente questo metto le mani avanti, però sarebbe sarebbe un grande passo in avanti per la nazionale italiana, perché Guardiola credo sia un allenatore che non ha
10: esistito un allenatore straniero, te lo confermo.
4: È esistito, mi dicono dalla regia, però ecco, sicuramente qualcosa che manca da tempo, e soprattutto Guardiola è un allenatore che non ha bisogno di presentazioni,
10: per appunto, così per dirlo anche alla cosa, l'ultimo l'allenatore straniero risale al 1913-1914.
4: Ecco, giustamente Tullio dalla regia ci ricorda 1913-1914, l'ultimo allenatore straniero della nazionale italiana. Ecco, quindi questo fa capire quanto sia rivoluzionario come aspetto, ma poi ripeto, Guardiola è un allenatore che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. La sua carriera, il suo palmarès parlano per lui, e sarebbe dunque un aspetto, diciamo un innesto molto importante. Poi è chiaro che sicuramente Guardiola bisogna pagarlo, e che appunto non si sa bene quali siano le sue intenzioni per il suo futuro. Il messaggio di Terry che ci scrive: va bene che Colomoni rimane il preferito di Spalletti, ma 40 milioni mi sembrano esagerati. Nico Gonzalez non vuole tornare, andremo avanti lo stesso senza di lui. E poi ci chiede novità su Vlahovic. Allora, tema Colomoni, come dicevo prima, secondo me 40 milioni ci possono stare, forse sono un pochino di più rispetto a quella che potrebbe essere la sua oggettiva valutazione, soprattutto per la stagione che ha fatto nell'ultimo anno con la maglia del Tottenham, e quindi ecco, sì, diciamo che avendo fatto una stagione abbastanza negativa sia a livello singolare sia a livello di squadra con gli Spurs, forse 40 milioni sono un pochino sopra la soglia, però diciamo che la valutazione dell'attaccante per quella cifra lì secondo me ci può stare, un pochino eccessiva sicuramente la richiesta del Paris Saint Germain di oltre, diciamo, con l'iniziale era di 50 milioni, adesso sembra essere a 45, ma sicuramente siamo sopra di quella che può essere una valutazione oggettiva del francese, anche considerato che è un giocatore fuori dai piani di Luis Enrique ormai da tanto tempo, da tanti anni, e quindi questo è sicuramente un aspetto che dovrebbe giocare a favore della Juventus. Vedremo se lo farà. Nico Gonzalez, lui è un giocatore che ha fatto un gran mondiale dal mio punto di vista. È stato un giocatore, secondo me, il suo mondiale è stato molto sottovalutato per quanto mi riguarda. Non è stato un giocatore titolare in questa Argentina, però quando è entrato, è entrato quasi sempre dalla panchina, forse in finale era titolare se non erro, però insomma in ogni caso ha giocato un mondiale di alto livello, e è un giocatore secondo me che alla Juventus farebbe molto comodo, anche perché è un giocatore duttile, è un giocatore che sa fare potenzialmente la prima punta, perché lui è nato come prima punta ai tempi dello Stoccarda, ha imparato a spostarsi come esterno offensivo dal suo arrivo in Italia con la maglia della Fiorentina, poi della Juventus, e nelle ultime stagioni, già nell'ultima stagione bianconera, ma anche e soprattutto nell'ultima esperienza all'Atletico Madrid, ha imparato a fare anche l'esterno di centrocampo, che è un ruolo che può fare bene, ha dimostrato di saper fare bene, ha sicuramente sviluppato grandi doti difensive alla corte del Cholo Simeone, che è il difensivista per definizione nel calcio diciamo contemporaneo, e quindi sicuramente l'esperienza all'Atletico gli ha fatto bene. Poi se lui non vuole restare, questo è un altro discorso, però è un giocatore che alla Juve farebbe comodo, non è indispensabile, come giustamente sottolineavi. E poi novità Vlahovic al momento non ce ne sono, nel senso che nei giorni scorsi si è parlato di questa apertura possibile di Vlahovic nei confronti della Juventus, perché sembrerebbe intenzionato potenzialmente a tornare, o meglio a rifirmare un nuovo contratto con la Juventus, perché di fatto adesso un contratto con la Juve Vlahovic non ce l'ha. Non ha un contratto con nessuna squadra di fatto, c'è soltanto il Beşiktaş che è interessato a lui, o comunque che gli ha presentato un'offerta ufficiale. Sembra esserci questa apertura da parte di Vlahovic a un possibile rientro nel progetto Juve. Per adesso però non c'è nulla di concreto e la Juventus sta aspettando, visto che la Juventus i passi verso di lui li ha fatti, e quindi adesso si aspetta che il serbo faccia la sua parte. Gianni poi critica la società bianconera: siamo diventati una società ridicola, ci scrive. Conte è l'unico che può risollevarci, credo che tu sia lo stesso che anche ieri hai scritto. Hai proposto il nome di Conte. Non so se Conte possa essere interessato a un ritorno alla Juventus, ma soprattutto non credo che la Juventus sia intenzionata a separarsi da Spalletti, almeno per il momento. Io credo che negli ultimi anni la Juventus abbia cambiato troppe volte allenatore in corso d'opera. È stato cambiato Pirlo in corso d'opera, è stato chiamato interrotto il percorso con Pirlo, se non erro, in corso d'opera, sicuramente Thiago Motta, sicuramente Tudor. Ecco, io sono dell'idea che a un allenatore vada concesso del tempo di lavorare. Spalletti è arrivato a stagione in corso in una situazione complicatissima, in cui ha dovuto fare di tutto per tornare in Champions, poi alla fine non ce l'ha fatta, non per tornare, per qualificarsi in Champions, ma diciamo per la situazione che aveva imbastito Tudor le cose si erano complicate, e quindi io credo che a Spalletti vada dato del tempo. Conte non credo sia un'opzione in questo momento. Poi ecco, credo che tutti possano essere d'accordo sul fatto che Conte sia uno degli allenatori più validi a livello mondiale, perché in qualsiasi posto lui sia stato ha fatto bene, ha vinto anche in breve tempo, che è un aspetto da non sottovalutare, però ecco, non credo possa rientrare nei piani della Juve al momento. Luca, sempre Luca da Genova, che ci scrive: ma la Roma spende 50 milioni di qua, 30 di là, ma non era sotto fair play UEFA? Sì, diciamo che è un po' sotto il controllo delle autorità della UEFA per quanto riguarda il fair play finanziario, un po' come lo è anche la Juventus in realtà. Però sì, insomma, a quanto pare se fanno un'operazione di questo tipo probabilmente se lo possono permettere, anche guardando il bilancio. Ecco, non bisogna soltanto andare a guardare quanto si spende, ma bisogna andare a vedere e analizzare diverse cose per quanto riguarda il bilancio, perché sono questi gli aspetti che contano nelle spese da questo punto di vista. Abbiamo un altro vocale, quindi lo andiamo ad ascoltare.
11: Mi piace la strategia della Juve, specialmente degli artefici di calciomercato che sono responsabili. Mi piace la strategia, quella là praticamente, di depistare continuamente un po' tutto, l'opinione pubblica, i media e anche noi praticamente, perché stanno seguendo altre piste, quelle là che tradizionali, che seguono sempre calciatori che in genere determinano le vere telenovelas, sono tutte strategie per sgomberare anche gli avversari, comunque, perché c'è.
4: Ecco, non so bene a che situazione tu faccia riferimento, forse a quella di Celik, perché è stato un giocatore che è arrivato un po' sotto traccia, che nessuno si aspettava, questo non lo so, però insomma, ecco, non ho ben capito il messaggio che volevi far passare. È stato un po' un messaggio...
10: Credo
4: un po'...
10: parlasse di Celik, lo credo anch'io.
4: Sì, esatto, secondo me faceva riferimento a Celik. Perché effettivamente è un giocatore che nessuno si aspettava potesse arrivare alla Juve, è stato tutto fatto senza diciamo aspettative, nessuno se lo aspettava. La Juventus lo ha lavorato sotto traccia, probabilmente ha visto l'occasione di prenderlo a parametro zero vista la rottura con la Roma, e quindi è stato un grande È stato un grande colpo, anche perché sì, diciamo, senza l'influenza dei media sicuramente qualche vantaggio lo trai. Torino ci scrive: a mio avviso il Paris Saint Germain sta aspettando che Carnevali gli vada a proporre uno scambio alla pari con Thuram, così loro si liberano di una riserva e non di un titolare. Hai detto bene, la Juventus non credo si possa permettere di fare uno scambio Colomani Thuram per semplicemente progettualità tecnica, perché Thuram è un giocatore estremamente importante per questa Juve. Ecco, anche da quel punto di vista c'è da attenzionare bene il problema al ginocchio che ha, però è... Non credo sia qualcosa di realizzabile, perché non converrebbe alla Juventus, banalmente. Il Paris Saint-Germain, si è parlato di un possibile interessamento del Paris Saint-Germain verso Thuram, ma è un giocatore che la Juve non può permettersi di scambiare alla pari con Colomani, perché andrebbe a sbilanciare, dal mio punto di vista, eccessivamente la rosa. Abbiamo un altro vocale.
12: Buongiorno Giovanni da Vittoria. Ma come si fa a dire che Colomani a 40 milioni è il prezzo giusto? Cioè, da cosa parte questa valutazione? Dai gol? Non mi sembra che abbia fatto tutti questi gol. Cioè, a parte l'anno alla Juventus in cui ha fatto qualche gol in più, poi per il resto non mi sembra che abbia fatto tutti questi gol. E allora Pinamonti, che va ogni anno in doppia cifra in Italia, allora quante ne vale? 60?
4: Allora, ovviamente ognuno ha la sua opinione da questo punto di vista, però innanzitutto se la Juve fa un'offerta intorno a quella cifra, se il Paris Saint-Germain chiede ancora di più, diciamo che delle fondamenta ci sono. Diciamo, questa opinione è derivata dal fatto che Colomani è un attaccante innanzitutto che ha diversi anni di carriera davanti, ma neanche diversi alle spalle, cioè ha vissuto palcoscenici importanti, ha giocato nelle competizioni europee, ha segnato in Champions League, ha giocato una finale di Coppa del Mondo con la Francia, sfiorando appunto il successo, il trofeo, andando ad esempio a segnare proprio nella lotteria dei rigori con grande personalità quel calcio di rigore, quindi ecco, aveva fatto poi molto bene all'Eintracht di Francoforte anni fa, certo, però ha dimostrato di saperlo fare, uno, e due, è un giocatore che proprio ha una dimensione secondo me importante. Poi è chiaro che nelle ultime stagioni non ha brillato, però credo che quella valutazione, ripeto, possa essere sensata. Poi ognuno ha le sue opinioni su questi temi. Sono le 10, quindi andiamo con il nostro break pubblicitario, poi torniamo a leggere qualche notizia, ma continuate a scriverci perché ci sarà ancora spazio per voi durante il corso della puntata.
13: Buongiorno RBN.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Pentagono ha detto quasi 100 militari USA sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi.
14: Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'FMI da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. Intanto la guerra continua. Un raid di Kiev a Belgorod ha provocato 5 morti. Un attacco russo nel Mar Nero su una nave mercantile al porto di Odessa ha provocato 10 morti.
15: Bologna a ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 53enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte, la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti.
14: Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della 7, è morto improvvisamente per un malore. Sul corpo, infatti, non ci sarebbero segni di violenza. Il giornalista, 50 anni, era salito recentemente alla ribalta delle cronache politiche per la sua intervista telefonica a Donald Trump, che aveva scatenato lo scontro tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni.
15: Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada, che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi.
14: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia, mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud. È prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche.
15: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto.

0: Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
1: Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera, 10.05 di martedì 21 luglio. Continuiamo con le nostre notizie sul mondo bianconero, perché oggi tante notizie vengono riportate da Tutto Sport sul sito ufficiale, appunto, del quotidiano torinese. In particolare si parte dal Dibu Martinez, che è chiaramente l'obiettivo principale della Juventus per quanto riguarda il nuovo ruolo di portiere. Si legge su Tutto Sport: Dibu Martinez ha già un accordo con la Juve, ma non c'è solo l'Aston Villa, spunta anche un altro problema. L'argentino resta in cima alla lista dei

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 9:11.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi su decine di paesi, dopo quelli per Brasile, al 25% in vigore da domani, e Canada, al 50% annunciato ieri. Secondo fonti del quotidiano economico, funzionari USA hanno predisposto varie opzioni per consentire al presidente americano di introdurre le nuove tariffe, in previsione della scadenza, entro fine settimana, di quelli al 10% già imposti. Le possibili nuove tariffe arrivano dopo l'alt della Corte Suprema ai dazi reciproci e quelli al 10% ora in scadenza.
2: La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, lo dice alla NBC il presidente Trump. Le navi e le forze militari USA sono posizionate e preparate a garantire la libertà di navigazione, aveva prima dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti. Erano stati i Pasdaran, guardiani della rivoluzione iraniana, ad annunciare la chiusura dello stretto dopo gli ultimi raid americani.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta dopo i violenti scontri avvenuti a Bologna in seguito alla morte di Fakir, deceduto durante un intervento della polizia. La premier ha chiesto che venga accertata la verità con il massimo rigore, ma ha condannato con fermezza le violenze contro le forze dell'ordine, definendo inaccettabili gli attacchi e il clima di odio nei confronti della polizia. Intanto prosegue l'inchiesta della procura per chiarire le circostanze della morte del 43enne marocchino, mentre le autorità stanno acquisendo anche le immagini delle body cam degli agenti coinvolti.
2: Riaperta la gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Dietro al bancone la moglie e la figlia, fuori dal negozio un cartello: non si rilasciano dichiarazioni ai giornalisti. Ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. Mario Roggero, 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 dei 3 banditi che lo avevano rapinato e stavano fuggendo.
3: Sanità, migliorano le liste d'attesa. Secondo i dati Agenas del primo quadrimestre 2026, aumenta il rispetto dei tempi di garanzia. Per le visite specialistiche si passa dal 76,1% al 78,7%, mentre per gli esami diagnostici dall'83% all'84%. Migliorano 16 regioni per le visite e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Restano invece in ritardo Abruzzo, Trentino Alto Adige, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Val d'Aosta. Tra le realtà più virtuose, la Liguria.
2: Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. La panchina non mi manca. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forza.

0: Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 22 luglio, 9:17, inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus. Continuano gli sviluppi per fronte calciomercato, per cercare di regalare a Spalletti il nuovo centravanti della Juventus, e continua anche l'avvicinamento alle prossime amichevoli, continua la preparazione estiva, prossima amichevole contro lo Standard Liegi, e notizia di oggi è che Yıldız non dovrebbe esserci e dovrebbe appunto saltare con ogni probabilità l'amichevole contro la formazione belga. Parleremo di questo e di tanto altro durante la nostra puntata. C'è spazio come al solito anche per voi, quindi scriveteci messaggi, domande, opinioni, perché poi ne parliamo insieme. Io comincerei dal sito di Tutto Sport questa mattina, perché appunto, come vi dicevo prima, ci sono sviluppi sul fronte attaccante. Nel senso che la situazione per Colomani rimane sempre più o meno la stessa, con il popolo bianconero che è sempre più indispettito dai non progressi che ci sono, ma c'è un nome nuovo, meglio un nome che torna di moda, ovvero quello di Jean-Philippe Mateta, che è appunto una nuova insidia, viene definita così da Tutto Sport, nuova insidia per Colomani. Juve, Carnevali e Massara riaprono il dossier sfumato. Ricontattati gli agenti dell'attaccante del Crystal Palace, nella scorsa sessione di calciomercato la società bianconera aveva sondato la disponibilità del club inglese a cederlo in prestito. Colomani e Jean-Philippe Mateta potrebbero a breve scontrarsi di nuovo, ancora una volta i due si ritrovano in lizza per lo stesso posto. Tradotto, c'è spazio per uno solo, l'altro dovrà lasciare spazio al collega. Dopo il duello a distanza di fine maggio per un posto tra i convocati di Didier Deschamps nella nazionale francese per il mondiale, stavolta c'è in palio una maglia bianconera. Nel primo caso la spuntata l'attuale centravanti del Crystal Palace, che ha potuto beneficiare di un finale di stagione in crescendo con tanto di gol decisivo nella finale di Conference League per piazzare il sorpasso decisivo al collega, reduce invece da un anno ovviamente orribile nelle fila del Tottenham. E quando tra l'altro hanno anche età simili, perché Mateta è un 97, Colomani è un 98, e i due vantano in comune molto più del ruolo e della nazionalità, visto che entrambi sono da mesi finiti nei radar della Juventus. Per quanto riguarda la situazione di Colomani, come dicevo, non ci sono progressi, la situazione è bene o male la stessa. Sostanzialmente l'amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali è arrivato a mettere sul piatto 38 milioni attraverso la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione a una delle coppe europee, mentre il Paris Saint-Germain chiede almeno 50 milioni per cedere la punta. Insomma, c'è distanza e appare anche evidente. Se appunto non dovesse andare in porto la trattativa con Colomoni, occhio al piano B, che ad oggi sembra essere Mateta, che appunto sembra essere un obiettivo, come già era accaduto a gennaio, tra l'altro. Il capocannoniere del Crystal Palace è stato convocato anche da Deschamps per il mondiale nordamericano con la nazionale francese, dove però è stato comunque un comprimario per sostanzialmente tutta la competizione. Adesso ecco, come detto, era già un interessamento di gennaio, ma ve lo ricorderete. Possibile ritorno di fiamma che era, per la Juventus, che era arrivata a mettere sul piatto 33 milioni potenziali tra prestito oneroso e diritto di riscatto a metà gennaio, quando le negoziazioni erano entrate nel vivo. All'epoca Mateta però soffriva di un piccolo infortunio che lo avrebbe tenuto fermo ai box fino ai primi di marzo, motivo per cui saltò anche il passaggio al Milan, virtualmente concluso, e la vecchia signora decise di non affondare il colpo. Adesso però il transalpino sta bene, può fare la differenza in un campionato come la Serie A, e quindi adesso ci sarà sostanzialmente una staffetta tra Colomoni e Mateta per capire chi potrà indossare la maglia della Juventus nella prossima stagione, e tra l'altro i due che continueranno a contendersi una maglia anche nella nazionale francese, dove con ogni probabilità ci sarà a guidarla Zizou Zidane, con Deschamps che invece ha lasciato la nazionale transalpina appunto dopo 14 anni di permanenza in nazionale. Questa era appunto la notizia di stamattina che riporta Tutto Sport. Noi andiamo anche sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che parla di diversi temi, si concentra in particolare sul Milan e su Luka Modric, sulla sua permanenza in rossonero. Modric, Milan, resto, il fuoriclasse rossonero anche a 41 anni, il bis dopo la telefonata con Amorim, un altro anno a 3 milioni e mezzo, sarà con la squadra già in Australia per la tournée. E poi si parla anche del mercato dell'Inter con due trattative, non solo con l'Inter, ma non solo dell'Inter, ma anche della Roma, perché per l'Inter c'è Romero, il Cuti Romero, il Kivu vuole il difensore, Cuti Romero, difensore che tra l'altro è passato anche dalla Juventus, è stato un giocatore di proprietà della Juventus e ha fatto guadagnare anche un bel gruzzoletto ai bianconeri, e quindi ecco, l'Inter vuole il difensore argentino. Nel frattempo Somerville, qualcuno criticava anche ieri la possibilità della Roma di spendere così tanti soldi per un singolo giocatore, si parlava di 50 milioni, si è presentata l'Arabia Saudita, si è presentato l'Al Hilal di Simone Inzaghi che ne ha offerti 80 di milioni appunto per Somerville, e quindi l'esterno olandese non andrà alla Roma, bensì andrà in Arabia. Dove ci sono già diversi elementi nella squadra di Simone Inzaghi, come per esempio Milinkovic-Savic, Theo Hernandez, Karim Benzema, e si va ad aggiungere appunto anche Somerville, uno dei talenti più interessanti del calcio europeo. Poi si parla anche della FIFA e di Infantino. Platini fa tremare Infantino, si legge, il presidente della FIFA citato in sede penale, ostacolo verso la rielezione. Questa è la notizia riportata dalla Gazzetta, e quindi potrebbe traballare il posto di Infantino come sul trono della FIFA. E poi in taglio alto si parla anche della nostra nazionale, di nazionale italiana. Gli italiani votano il CT. Dateci Pep o Conte. Malagò dice dialogo con Guardiola, ma Pirlo è pronto. Ecco, quindi questo è importante, nel senso che lo stesso Malagò ha confermato che c'è un dialogo, c'è una trattativa con Pep Guardiola per provare a portarlo sulla panchina della nostra nazionale. In caso contrario c'è Pirlo che è pronto, mentre i tanti tifosi italiani chiedono invece la nomina di Antonio Conte. Ci spostiamo sulla prima pagina anche del Corriere dello Sport, che parla delle tante trattative di mercato che interessano la Serie A, con le voci provenienti dalla Turchia. Soccorso turco è il titolo utilizzato dal Corriere dello Sport. Italia, conti in rosso, mentre la nazionale corteggia Guardiola, i nostri club non reggono tra bilanci e colpi sfumati. Si parla appunto di diversi interessamenti delle squadre turche e c'è anche un nome della Juventus, ovvero quello di Bremer. Il Galatasaray su Bremer e Leao, Napoli ciao Lukaku e Inzaghi soffia Somerville a Gasperini. Il club di Osimhen è pronto a trattare con Juve e Milan. Spalletti pensa a Lukumi e Tomori. De Laurentiis apre l'asta per Big Rom, mentre l'Alilal si prende il talento olandese per 80 milioni. Si legge sul Corriere dello Sport: siamo i nuovi poveri, il declino di un sistema economico raramente si compie in tempi brevi, la povertà si avverte solo quando le condizioni finanziarie costringono a rinunciare concretamente a consumi a cui si teneva o a cui si era abituati. Questo è la firma di Alessandro Giudice, il piccolo editoriale di Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport, che in taglio basso parla di Inter. L'Inter toglie il serbo dal mercato, Chivu promuove Stankovic, e poi Lotito resta a Reggio, i tifosi laziali prendono le distanze, anche la Fiorentina, Grosso, Firenze il nuovo 4-3-3, Viola la scelta perfetta per Attà, per Arturo Attà, e poi si parla, citazione anche per il caso arbitrale, l'inchiesta arbitrale, l'atto di archiviazione, niente pressioni dall'Inter, Rocchi solo illazioni. Questo è quello che viene riportato appunto dal Corriere dello Sport sulla situazione dell'inchiesta arbitrale. Andiamo anche su Tutto Sport, perché il quotidiano torinese si concentra proprio sulla nazionale e sulla possibilità di vedere sulla panchina dell'Italia Guardiola. Si legge: Italia, Guardiola ci pensa, Malagò conferma, dialogo aperto, il budget per lui, eccezioni possibili, visto anche per rispondere a qualcuno che ieri sottolineava quanto il budget della federazione sia limitato. Per uno come Guardiola, a quanto pare Malagò è disposto a fare eccezioni. Pep avrebbe preso tempo fino a domenica per valutare il progetto che Maldini e Leonardo gli hanno presentato. Il presidente federale dice: questo tentativo non è una mancanza di riguardo verso altri soggetti con cui il confronto è già partito. Pep Guardiola non ha detto no a Paolo Maldini e Leonardo, e già questa è una notizia. Si è preso qualche giorno di tempo per riflettere sulla proposta arrivata dal plenipotenziario dell'area tecnica federale e dal suo braccio destro. I margini di riuscita per un'operazione che avrebbe risonanza planetaria sono risicati, ma a Maldini, Leonardo e al presidente Malagò va comunque dato il merito di aver puntato al top. Poi vedremo se si riuscirà a chiudere questo dialogo e questa trattativa. In taglio alto su Tutto Sport si legge della Juventus: Juve, se non ti muovi, questo è il titolo utilizzato, stallo su tutti gli obiettivi, e ora su Pellegrino spunta la Fiorentina. Attendismo per i fondi limitati e l'assenza di uscite. Spalletti freme, l'argentino del Parma resta vincolato alle decisioni del Paris Saint-Germain su Colomouani, ma il tempo che passa aumenta le possibilità della concorrenza. E si torna a guardare a Mateta, che si è prenotato. Pjanic propone Alaibegovic, e nel frattempo Ravanelli dice subito Lukumi. E poi l'Eisel il 29 maggio diventa giornata della memoria. Si parla anche del Torino, il problema portiere, Livakovic, mossa Toro, incontro con l'agente, Petrachi tenta il sorpasso sulla Dinamo Zagabria, l'Anderlecht invece ci prova per Ngie alle 17:30.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Trovati ragazzi, le 11.06 in diretta con RBN Caffè, siamo tornati tutti i giorni, cioè ci siamo sempre stati. Ma com'è stato Quintiliano l'altra settimana? Vi ha soddisfatto? Vi ha fatto arrabbiare? Ha gestito la mia ora con dignità e con valore soprattutto? Sono sicura di sì. Chi di dignità ancora non riesce a parlare un po' è la Juventus stessa, che giorno dopo giorno, passano i giorni, passa il caldo, quello no, non passa mai, passa tutto, ma siamo ancora qua che un po' aspettiamo, attendiamo, vediamo, dubitiamo, chiediamo. Nel frattempo che cosa ci fanno vedere però? La seconda maglia, che è rosa. Un ritorno al rosa che ha spesso contraddistinto la seconda maglia della Juventus, molto bella, a differenza.
3: Direttore tecnico e advisor della Federcalcio sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
4: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra. E non voglio minimamente interferire, perché questi giorni dovevano servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
3: Calciomercato, Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassane, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito la... Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
4: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra. E non voglio minimamente interferire, perché questi giorni dovevano servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
3: Calciomercato, Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassane, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, che ha perso papà Merigo di 97 anni, scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, con una cinquantina di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto, a più tardi.
0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto, attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Buongiorno RBN.

0: Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera. Sono le 9.39, quindi adesso c'è spazio per voi e i vostri messaggi e i vostri vocali. Ce ne stanno arrivando già tanti, quindi partiamo subito dal messaggio di Camillo, che ci scrive: buongiorno a tutti, io prenderei Kolo Muani solo perché si sente onorato di indossare la maglia della Juve ed è stato l'unico ad abbassarsi l'ingaggio pur di venire da noi, cosa che non ha fatto Vlahovic. E poi è forte, lo ha dimostrato, e se non ha fatto benissimo nelle ultime stagioni è perché non è stato nelle sue migliori condizioni. Certamente quello che dici ha assolutamente senso, nel senso che Kolo Muani ha ampiamente dimostrato di voler andare alla Juventus, e quindi questo è un aspetto non da poco. È disposto ad abbassarsi l'ingaggio importante che percepisce al Paris Saint-Germain, e quindi sì, insomma, non tutti sono stati così disposti ad andare alla Juventus, disposti a sacrificare magari anche altre destinazioni, altre offerte anche più importanti. Quindi certamente la volontà di Kolo Muani di andare alla Juventus, questa grande insistenza da parte sua di vestire la maglia bianconera, sicuramente un aspetto che gioca a suo favore, e che gioca a favore anche della Juventus nel caso in cui dovesse arrivare. Il messaggio anche di Enrico, che ci scrive: buongiorno, ma praticamente adesso un giorno si parla di Kolo Muani e il giorno dopo si parla di Vlahovic. Praticamente si alternano da un giorno con l'altro. A questo punto è meglio averli tutti e due, o quale dei due è meglio per la prossima stagione? Averli tutti e due lo vedo molto complicato, onestamente, perché sarebbe una spesa di monte ingaggio eccessivamente gonfia. E Vlahovic al momento non sembra aver citofonato alla Juventus, come aveva detto anche lo stesso Luciano Spalletti. Le porte della Juve sono aperte, ma la Juve si aspetta che sia Vlahovic a fare il passo verso i bianconeri. E sì, di Kolo Muani ormai si parla tutti i giorni, però con pochi sviluppi. Ormai penso che siano almeno un paio di settimane che si parla e si legge di Kolo Muani, su cui la Juventus è fortemente interessata. Lui è la priorità, e questo già da mesi, però da almeno un paio di settimane si parla di questa distanza di offerta che c'è tra Juve e Paris, tra domanda e offerta, una distanza che per adesso la Juventus non sta riuscendo a colmare, e questo è un ostacolo importante. La cosa che fa un po' storcere il naso me e in generale tutti i tifosi bianconeri è che non ci sono sviluppi da ormai troppo tempo, e quindi insomma diciamo che le trattative solitamente si sviluppano in maniera un pochettino più rapida. Abbiamo diversi vocali, quindi partirei dal primo.
1: Buongiorno Radio Bianconera, sono Leonardo da Lisbona. Volevo fare una domanda riguardo al Dibu Martinez, perché realmente non lo so, non ho visto le immagini, se durante la premiazione della Spagna era girato nella direzione opposta oppure verso i giocatori della Spagna che festeggiavano. Perché se dovesse essere confermato, come temo, che come praticamente tutti i giocatori dell'Argentina stava girato dall'altra parte, qui siamo di fronte a uno che quando vince si mette, diciamo, la coppa nelle parti intime e fa il buffone a reti unificate in Mondovisione, e quando perde si gira dall'altra parte per non vedere la squadra avversaria che ha meritatamente vinto festeggiare.
0: Tema interessante quello che hai tirato fuori. Sono andato proprio nel frattempo a riprendere le immagini e ti confermo che tutta la delegazione argentina Era girata di spalle verso la propria tifoseria, mentre la Spagna tirava.
2: Confermo anch'io.
0: Esatto, ci conferma anche Tullio dalla regia. Era tutta girata verso la propria tifoseria, mentre la Spagna alzava al cielo di New York la Coppa del Mondo, Dibu Martinez compreso. E sì, diciamo che già le sue scene da protagonista al Mondiale del 2022. Che ricordavi tu, quando aveva ricevuto il premio di miglior portiere della competizione 4 anni fa, avevano fatto discutere. Sì, questo ma non soltanto per il Dibu Martinez nello specifico, ma in generale per tutta la nazionale argentina, che ha avuto molto poco rispetto nei confronti di quella spagnola. Ma in generale è proprio un gesto poco elegante, poco sportivo, che effettivamente macchia un pochino il grandissimo mondiale che ha fatto l'Argentina, al netto delle critiche, al netto dei presunti complottismi, al netto della rissa post partita, al netto di tutto è un gesto che non è bello da vedere, ed effettivamente quello che abbiamo visto durante la finale e soprattutto dopo la finale non sono belle immagini. Riporto anche quello che ieri scriveva la Gazzetta dello Sport, che ha riportato un'immagine in cui l'unico, c'era un argentino che non ha voltato le spalle alla Spagna, che era José Manuel López, El Flaco, attaccante del Palmeiras, che appunto è stato immortalato come l'unico giocatore, probabilmente a tratti, bisogna anche vedere il momento in cui è stata scattata la foto, però appunto la Gazzetta dello Sport 14 ore fa, per la precisione, ha tirato fuori un'immagine in cui tutta l'Argentina è girata di spalle, dalle spalle alla Spagna, e l'unico girato invece è José Manuel López, di fatto giocatore che non è mai sceso in campo, se non vado errato in questo mondiale, o comunque eccolo qui, esatto, l'immagine.
2: Anche l'immagine.
0: Esatto, l'immagine che vi dicevo della Gazzetta dello Sport, di José Manuel López, che qualche minuto lo ha fatto in realtà in questi mondiali, in particolare ha fatto 8 minuti con la Giordania e 10 con la Svizzera. È stato lui l'unico argentino a essere magari anche solo per poco, però girato verso la Spagna in segno di rispetto. Prossimo messaggio, quello di Massimiliano da Roma, che ci scrive: dopo aver ascoltato più volte Carnevali, mi sono convinto che la trattativa con Colomani in realtà sia già interrotta, ed è la stampa che continua a insistere. Il Paris Saint-Germain potrebbe calare le pretese solo a fine agosto. Noi possiamo aspettare fino ad agosto per avere un centravanti. Spero che arrivi Pellegrino al più presto. No, la Juventus non può aspettare fino ad agosto o a fine agosto per avere agosto, ormai mancano pochi giorni, però non può aspettare fino a fine agosto per avere il centravanti titolare, come invece era successo, non titolare, però Openda è arrivato praticamente l'ultimo giorno di mercato, la scorsa estate. E quindi non so se effettivamente sia già conclusa la trattativa con Colomani. Io, come vi dico sempre, mi attengo a quello che dice la stampa, che dicono i giornali, le fonti attendibili. Quindi ecco, non andrei su questa strada. Però sì, diciamo che, come giustamente scrivi, è soltanto il Paris Saint-Germain, per abbassare le pretese, aspetterà perché sa che ha tanto tempo davanti per fare mercato e per cedere Colomani, che comunque è un giocatore che, come abbiamo visto anche l'anno scorso, anche se non riesci a piazzarlo subito, poi in qualche modo riesci a darlo da qualche parte, che sia in prestito, che sia a titolo definitivo, eccetera. Quindi ecco, non credo che il Paris Saint-Germain sia molto preoccupato da questo punto di vista, di conseguenza ha margine di fare un pochino quello che vuole al momento, poi vedremo con gli sviluppi di mercato, però assolutamente la Juventus deve chiudere al più presto il centravanti. Si parlava di avere Colomani già con il raduno che si è verificato una decina di giorni fa. Colomani adesso non è neanche vicino, continua a esserci distanza, e quindi ecco, la Juventus è già in ritardo sotto questo aspetto. Andrea da Livorno, che ci scrive: sarebbe meglio abbandonare la trattativa per Colomani perché ormai i rapporti sono compromessi a causa di Comolli, che ha fatto più danni della grandine. Continuare la trattativa ne va del prestigio della nostra Juve. Non so se sia stato Comolli a compromettere la trattativa di adesso. Sicuramente l'anno scorso Comolli ha un po' rotto il rapporto che c'era con il Paris Saint-Germain, che era un rapporto buono, e diciamo quello che è accaduto la scorsa estate ha complicato senza dubbio le cose. Poi non so se effettivamente quei danni che ha fatto Comolli siano poi riversati sul presente, perché si era parlato di un rapporto comunque ricucito, con il Paris Saint-Germain. Carnevali ha incontrato appunto i vertici, ha incontrato lo stesso presidente Al-Khelaifi in Italia, almeno questo è quello che era trapelato. Non lo so, questo non lo so. E per quanto riguarda il continuare la trattativa, credo che non sia tanto una questione di prestigio della nostra, cioè della Juventus, ma sia più che altro una questione di dare priorità alla Juventus, ma priorità nel senso di mercato, di progettualità tecnica, è più quello l'aspetto, non tanto il prestigio della Juventus. Abbiamo anche un altro vocale, quindi andiamo ad ascoltarlo.
2: Ciao Riccardo, comincio a pensare che Carnevali, per quanto bravo sia, è troppo attendista. Anche quando ci ha dato Locatelli abbiamo impiegato dei mesi per averlo, ma qui veramente sta arrivando anche agosto, ci stiamo trattando veramente a pesci in faccia, ogni giorno ce n'è una rita di nomi, ma i giocatori non arrivano. D'accordo, i soldi, le uscite, le cose, ma troppo farraginosi siamo, troppo farraginosi. Ma arrivasse Mateta, arrivasse qualcuno, qui stiamo veramente arrivando al campionato. Sveglia, sveglia Juve.
0: Allora, sì, non so se ci sia correlazione tra il Carnevali che aveva ceduto Locatelli alla Juventus, facendo, diciamo, ecco, iniziare anche un po' quella che era stata un po' una telenovela, anche in quel caso, una trattativa che era durata tanto, e invece la trattativa prolungata per Colomani. Non so se ci sia correlazione sotto questo aspetto. Quello che dici, ecco, mi sembra che tu abbia un po' sottovalutato appunto il discorso delle uscite, delle cessioni che hai citato, ma è un discorso purtroppo decisamente importante per il mercato di oggi, e quindi per questioni di bilancio. Sappiamo che la Juve ha anche l'attenzione della UEFA per possibili violazioni del fair play finanziario, quindi non può assolutamente sgarrare da questo punto di vista, e quindi ecco, Carnevali deve fare anche grande attenzione per diciamo mantenersi dentro i paletti del fair play finanziario. Poi è chiaro che la volontà di tutta la Juve è quella di chiudere al più presto delle trattative. Per adesso sono arrivati soltanto Ekator e Selic, però insomma c'è ancora un mese e mezzo scarso di mercato per operare, quindi c'è margine da questo punto di vista. Abbiamo anche un altro messaggio vocale.
2: Ciao Riccardo, ma troppo attendista Carnevale, insomma sta arrivando agosto, bisognerebbe darsi una mossa, qui non sta arrivando nessuno né in difesa, né a centrocampo, né in attacco, Pellegrino e questo e quell'altro, davvero, guarda, sono un po' sbigottito da questa fase attendista di Carnevali. D'accordo, si dice che sia bravissimo, anche quando c'è ceduto Locatelli, tutto.
0: Sì, no, era più o meno era un vocale diverso, ma era sostanzialmente lo stesso concetto che voleva far passare il nostro ascoltatore. Quindi ecco, abbiamo già parlato di questo aspetto. Luca da Genova ci scrive: forse sui giovani sarebbe il caso di cambiare mentalità, visto che Spagna, Francia e Inghilterra vincono e noi no. Sì, discorso che facevamo anche negli scorsi giorni. Abbiamo visto la Spagna vincere il mondiale con 2007 nella formazione titolare, anche la Francia è uno dei serbatoi di talenti per il calcio europeo più importanti d'Europa, ma direi anche del mondo. Stesso discorso, forse un pochino meno, però anche per l'Inghilterra, che sono le tre nazionali che citavi, e come dicevamo appunto anche negli scorsi giorni, il problema del uno dei problemi, perché uno non ce n'è uno solo, sarebbe bello averne soltanto uno solo, e appunto la mentalità, la questione culturale che in Italia è un pochino diversa rispetto all'estero. Camillo ci scrive: buongiorno a tutti, io prenderei Colomuani solo perché ho perso i messaggi, cioè me li hanno tolti dalla regia, quindi ecco, aspetto che mi rimettano i messaggi, però adesso sono arrivati. Prenderei Colomuani solo perché si sente onorato di indossare la maglia della Juve ed è stato l'unico ad abbassarsi l'ingaggio. È lo stesso messaggio che avevamo già detto prima, in realtà. Quindi andrei con quello di Terry, che ci scrive: buongiorno Riccardo, siamo diventati ostaggi del Paris Saint Germain, intanto mettiamo la porta a Bremer, invece di rafforzarci ci indeboliamo. Open da che succede? Allora, tre temi importanti. La Juventus è diventata un ostaggio del Paris, e credo che la Juve sia tanto interessata, forse anche troppo interessata a Colomuani, e quindi si sta un pochino assoggettando alla società francese. È vero quello che hai scritto di Bremer, nel senso che oggi, o comunque tra ieri e oggi, si parla di un forte interessamento del Galatasaray nei confronti del centrale brasiliano, che ha offerto 8 milioni a stagione per lui, 8 milioni di contratto ovviamente, e la Juventus potrebbe potenzialmente aprire all'addio di Bremer per fare cassa. Abbiamo ampiamente parlato nell'ultimo periodo di una Juventus che aveva bisogno, per fare cassa, di cedere un giocatore importante. Si era parlato di Thuram, si era parlato soprattutto di Cambiaso, si era parlato di Kalulu e si era parlato anche di Bremer. E quindi Bremer adesso, con l'offerta del Galatasaray, potrebbe far ragionare la Juventus. Per quanto riguarda Openda, continua l'interessamento del Lione dalla Francia, che sembra pronto a provare a riportare in Francia l'attaccante. In Francia c'è anche Lens, che sembra interessato al belga, e nel frattempo anche dalla Premier League, qualche club dalla Premier League lo segue. Si era parlato del Coventry, squadra che è stata promossa appunto nell'ultima stagione dalla Championship alla Premier, e quindi potrebbe essere interessata. Poi sempre Andrea da Livorno, che ci scrive: non solo siamo precari nel mercato, ma anche tecnologicamente, come radio, dove non si riesce a sentire una notizia come in una radiolina qualsiasi. Onestamente non riesco a capire la critica che fai, non riesco a coglierla, onestamente. Mi manca, niente, non ho capito, purtroppo. Stefania da Roma ci scrive: buongiorno, ma se vendiamo pure Bremer non rischiamo di indebolirci? Sicuramente, questo senza alcun dubbio, nel senso che leggevo anche che se la Juventus sta lavorando tanto al portiere, tra Divo Martinez, Vicario e compagnia bella, per appunto rinforzarsi dal punto di vista difensivo. Se appunto dovesse arrivare un portiere, ma dovesse andare via Bremer, è chiaro che senza Bremer la difesa della Juventus perde tanto, forse perde troppo. Durante il corso della stagione abbiamo ampiamente sottolineato quanto esistesse una Juventus con Bremer e una Juventus senza Bremer, perché tra le due cose, tra le due sponde, c'era un oceano, e si sapeva già a inizio stagione, quando Bremer aveva avuto i problemi appunto fisici, e questa cosa è stata anche confermata durante il corso della stagione. Quindi senza dubbio, senza Bremer la Juve cambia, e non di poco. Poi sì, si parla di Lukumi, ad esempio, non è l'unico anche attenzionato per quanto riguarda la difesa, ma parliamo di due dimensioni comunque diverse, perché Bremer è un difensore internazionale fortissimo. Ricordiamo che al Mondiale non ha giocato non ha fatto neanche un minuto, ma perché davanti aveva due signori difensori come Gabriel e Marquinhos, che hanno giocato la finale di Champions League, per intenderci. E appunto, al di là di questo, Bremer è un giocatore fortissimo, e senza lui la Juventus sicuramente perde tanto. Abbiamo anche un altro vocale, quindi lo andiamo ad ascoltare.
3: Ciao, buongiorno. Scusate, ma io francamente per la prima volta dopo tanto tempo non riesco a ragionare di mercato, a preoccuparmi se arriva Colomani, Vlaovic, il portiere, ma chi se ne frega? Ma qui siamo di fronte a una cosa clamorosa, intercettazioni che parlano di arbitri richiesti e che vengono poi dati, e la procura di Milano ha chiesto l'archiviazione. Adesso vediamo la procura sportiva, ma la procura sportiva chi ne è? Era stato scelto da Gravina, sicché come, vediamo un po' come potrà mai condannare chi gli ha dato da lavorare, non lo so.
0: Sì, ritiri fuori il tema dell'inchiesta arbitrale, ricordavi un pochino quello che è successo nell'ultimo periodo con la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano per l'inchiesta che era stata aperta nei confronti dell'AIA e in particolare nei confronti di Rocchi. Diciamo che si era parlato di assenza di frode sportiva, questo è il motivo della richiesta di archiviazione, e dunque questo c'è stata questa richiesta di archiviazione, ma insomma bisognerà molto capire cosa succederà nel prossimo periodo. C'è anche secondo me tanta confusione, perché le cose sono poco chiare, vengono raccontate anche un po' con poca chiarezza, e questo mi mette, almeno per quanto mi riguarda, un pochino di confusione, perché ecco, io credo che se il caso è stato aperto, se l'inchiesta è stata aperta, un motivo c'è, e chiudere con l'archiviazione fa un pochino puzza, ecco, questo quantomeno concediamocelo, almeno quantomeno il beneficio del dubbio ce lo possiamo tenere. È arrivata l'ora del break, perché siamo già oltre le 10, dunque andiamo con il nostro break pubblicitario, torniamo tra pochissimo, torniamo a leggere le notizie di oggi e poi ancora spazio a voi, quindi continuate a scriverci e a farvi sentire.
4: Buongiorno RBN.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi su decine di paesi, dopo quelli per Brasile, al 25% in vigore da domani, e Canada, al 50% annunciato ieri. Secondo fonti del quotidiano economico, funzionari USA hanno predisposto varie opzioni per consentire al presidente americano di introdurre le nuove tariffe, in previsione della scadenza, entro fine settimana, di quelli al 10% già imposti. Le possibili nuove tariffe arrivano dopo l'alt della Corte Suprema ai dazi reciproci e quelli al 10% ora in scadenza.
5: La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, lo dice alla NBC il presidente Trump. Le navi e le forze militari USA sono posizionate e preparate a garantire la libertà di navigazione, aveva prima dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti. Erano stati i Pasdaran, guardiani della rivoluzione iraniana, ad annunciare la chiusura dello stretto dopo gli ultimi raid americani.
6: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta dopo i violenti scontri avvenuti a Bologna in seguito alla morte di Fakir, deceduto durante un intervento della polizia. La premier ha chiesto che venga accertata la verità con il massimo rigore, ma ha condannato con fermezza le violenze contro le forze dell'ordine, definendo inaccettabili gli attacchi e il clima di odio nei confronti della polizia. Intanto prosegue l'inchiesta della procura per chiarire le circostanze della morte del 43enne marocchino, mentre le autorità stanno acquisendo anche le immagini delle body cam degli agenti coinvolti.
5: Riaperta la gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Dietro al bancone la moglie e la figlia, fuori dal negozio un cartello. Non si rilasciano dichiarazioni ai giornalisti. Ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. Mario Roggero, 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre banditi che lo avevano rapinato e stavano fuggendo.
6: Sanità, migliorano le liste d'attesa. Secondo i dati Agenas, del primo quadrimestre 2026 aumenta il rispetto dei tempi di garanzia. Per le visite specialistiche si passa dal 76,1% al 78,7%, mentre per gli esami diagnostici dall'83% all'84%. Migliorano 16 regioni per le visite e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Restano invece in ritardo Abruzzo, Trentino Alto Adige, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Val d'Aosta. Tra le realtà più virtuose, la Liguria.
5: Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. La panchina non mi manca. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
11: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera 10:06. È arrivato il momento di leggere qualche notizia del giorno, perché qualche notizia c'è, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato, per quanto riguarda anche l'amichevole con lo Standard Liegi. Insomma, andiamo un po' a vedere qualcosa su tutto Juve. Su tutto Juve si parla di Bremer, del Galatasaray su Bremer. Come accennavamo prima, la Juventus lo considera incedibile, ma il mercato resta aperto. Il Galatasaray segue Bremer e Leao. La Juventus considera il brasiliano incedibile, ma davanti a un'offerta importante potrebbe riflettere. Ne parla il Corriere dello Sport. Il Galatasaray guarda in Serie A per rinforzare la propria rosa, e tra gli obiettivi avrebbe messo nomi di assoluto prestigio, tra cui quelli di Leao del Milan e soprattutto di Bremer della Juventus. In casa bianconera la posizione su Bremer è molto chiara. Il difensore brasiliano viene considerato uno dei leader della squadra e rappresenta il punto di riferimento attorno al quale costruire la nuova Juventus. Nonostante l'ultima stagione sia stata condizionata dall'infortunio, il club continua a puntare con decisione su di lui. Le sue qualità difensive, la leadership e l'esperienza maturata in Serie A lo rendono uno dei centrali più affidabili del campionato, e quindi soltanto un'offerta fuori mercato potrebbe cambiare lo scenario. La Juventus non ha intenzione di mettere Bremer sul mercato, tuttavia, come accade per qualsiasi grande club europeo, un'offerta eccezionale potrebbe aprire quantomeno delle riflessioni. Al momento però non risultano proposte concrete tali da mettere in discussione la permanenza del brasiliano. L'orientamento della società resta quello di trattenerlo e affidargli un ruolo centrale nella prossima stagione. Il Galatasaray sogna in grande perché l'interesse conferma la volontà del club turco di alzare ulteriormente il livello della rosa. Oltre a Bremer anche Rafa Leao sarebbe finito tra gli obiettivi, a testimonianza delle grandi ambizioni della società, che punta a confermarsi protagonista sia in campionato sia nelle competizioni europee. Resta però da capire se il club sarà disposto a investire le cifre necessarie per convincere Juventus e Milan, e quindi ecco, Galatasaray dovrà sicuramente fare un'offerta importante, su questo non ci sono dubbi. Vedremo se questa offerta arriverà e se farà un pochino smuovere la Juventus. Visto che prima parlavamo del Dibu Martinez, tutto Juve ne parla per quanto riguarda il suo possibile ritiro dalla nazionale argentina. Si legge su tutto Juve: Dibu Martinez apre al ritiro dall'Argentina, forse è il momento di fare un passo indietro. Emiliano Martinez riflette sul futuro con l'Argentina dopo la sconfitta nella finale del mondiale contro la Spagna. Il ritiro non è escluso. La sconfitta appunto nella finale continua a lasciare profonde ferite in casa argentina. Tra i giocatori più colpiti c'è il Dibu Martinez, che appunto apre al ritiro dall'Argentina con un messaggio che ha affidato ai propri canali social, un lungo messaggio nel quale ha espresso tutta la propria amarezza, arrivando anche a mettere in discussione il suo futuro con la nazionale. Il portiere dell'Aston Villa non ha escluso la possibilità di chiudere la propria avventura con l'Albiceleste dopo la dolorosa sconfitta per 1-0 maturata ai tempi supplementari. Ho sognato di vincere di nuovo, ho sognato di riportare il titolo in Argentina e di scrivere una nuova pagina di storia. Queste le parole del Dibu, che poi ha ammesso quanto sia difficile accettare una sconfitta di questo tipo. La verità è che il dolore è difficile da descrivere. E poi appunto la parte più significativa del messaggio riguarda il suo possibile addio alla selezione, con il Dibu che ha spiegato di voler riflettere.

Argentina, la sua famosa parata su Colomouani, a proposito di Juve, nella finale del Mondiale del 2022, è stata celebre da tanti, da alcuni, messa, diciamo, nelle top parate della storia del calcio, più che per bellezza, per importanza. Lì il Dibu ha coperto la porta come meglio non poteva, ma è soprattutto la pesantezza, l'importanza di quella parata che l'ha resa così gigante. Sempre tutto Juve, si parla dell'idea della Juve perché sì, c'è che sì per Spalletti, si legge appunto su tutto Juve. La Juventus punta su Frank Essie per rinforzare il centrocampo. In attacco proseguono le trattative per Colomouani e Pellegrino. La Juventus ha individuato in Frank Essie il profilo ideale per aumentare qualità, fisicità ed esperienza nel centrocampo di Luciano Spalletti. L'ex Milan, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua avventura con l'Al-Ahly, rappresenta un'occasione di mercato particolarmente interessante, e per questo Carnevali e Massara stanno lavorando da settimane per convincere il centrocampista ivoriano a tornare in Serie A. Sul classe 96 non manca la concorrenza, diversi club sauditi sarebbero pronti a offrirgli un contratto molto più ricco pur di riportarlo nel campionato arabo. Anche Atalanta e Roma seguono con attenzione la situazione, secondo il Corriere dello Sport. Appunto, che si vedrebbe vedrebbe di buon occhio il trasferimento alla Juventus. Un aspetto che potrebbe fare la differenza è il rapporto con Massara, dirigente con cui il centrocampista ha conquistato lo scudetto ai tempi del Milan. La Juventus però ha fissato un limite preciso: l'offerta di ingaggio non deve superare i 5-6 milioni di euro netti a stagione. Il vero ostacolo al momento, tra l'altro, non è neanche tanto rappresentato dalla volontà del giocatore, bensì dalla composizione della rosa. Spalletti ha infatti messo a disposizione un reparto particolarmente affollato, con Locatelli, McKennie, Thuram, Cup Miners, Miretti e Azic, oltre anche ai rientranti Douglas Luiz e Arthur, tornati dopo le rispettive esperienze in prestito. E poi, diciamo, tutto Juve fa anche un ripasso di quelle che sono le situazioni in attacco per quanto riguarda il possibile mercato in entrata. Parallelamente continua il lavoro per rinforzare il reparto offensivo. L'infortunio del giovane Ekator, costretto a fermarsi durante l'amichevole contro il Basilea, ha reso ancora più urgente l'arrivo di nuovi attaccanti, con la priorità che resta a Colomouani. Si continua a ballare con l'offerta, c'è troppa distanza al momento. La Juventus si avvicina ai 40 milioni, il Paris Saint-Germain ne chiede 50, e quindi c'è distanza. Non si ferma neanche la trattativa per Pellegrino, con il Parma che valuta l'attaccante 30 milioni, la Juve vorrebbe chiudere tra i 22 e i 25. Questa è un pochino la situazione. E tra l'altro su Pellegrino si è inserita anche la Fiorentina. Su questo tema ci spostiamo sul sito di Tutto Sport, perché appunto Tutto Sport parla dell'interessamento della Fiorentina per Pellegrino. La Juve rilancia, Parma e agenti danno priorità ai bianconeri, ma occhio, se escono Ken e Piccoli può inserirsi Paratici per l'attaccante argentino. Gli emiliani hanno l'urgenza di fare cassa per sbloccare il mercato in entrata, quindi ecco, si aggiorna la situazione sotto questo aspetto, perché innanzitutto la Juventus ha furia di tenere aperti tre tavoli, tirando la corda da una parte e temporeggiando dall'altra, rischia davvero di capitolare a 360 gradi, un tonfo che la dirigenza non può assolutamente permettersi, specie alla luce dell'infortunio di Ekator, l'unico volto nuovo e futuribile con cui Spalletti sperava di poter iniziare a lavorare. E poi il KO a spingere la dirigenza ad accelerare per consegnare nei prossimi giorni a Spalletti almeno uno dei due futuri bomber. Appunto, il disegno ideale continua a vedere nell'arrivo della prima punta titolare l'urgenza più impellente, ed è per questo che la Juventus ha deciso di mettere momentaneamente in stand-by la pista per Pellegrino. Prima vorrebbe vederci chiaro su due fronti: quello di Vlahovic, che continua
che nonostante sia un giocatore che non è più un giocatore della Juventus, continua

0: ad essere un punto interrogativo, e poi sul fronte Colomani, con appunto la distanza tra domanda e offerta che abbiamo già ampiamente sottolineato. I giorni passano e da Parigi non sono ancora arrivati raffronti concreti, ed è vero che se è vero che i bianconeri confidano di aver comunque prenotato, tra virgolette, Pellegrino, è altrettanto vero che nelle ultime ore la lista di pretendenti si è fatta ben più corposa. Oltre a una serie di realtà di Premier League e Liga, sull'ex Vélez ci sarebbe anche la Fiorentina di Fabio Paratici. Il profilo piace anche molto, ma per poter diventare una pista concreta, la Viola dovrà prima piazzare altrove Moise Kean e Roberto Piccoli, o almeno uno dei due, con Kean che tra l'altro sembra. Sul suo nome sembra esserci il forte interessamento del Como, che ha bisogno di italiani per la lista Champions, per la lista UEFA. E sullo sfondo rimane anche Sorloth, che è un attaccante di cui ultimamente si parla meno. Se ne era parlato tanto a inizio mercato, è stato un pochino, si è un pochino defilata come trattativa, diciamo, resta comunque sullo sfondo, e tra l'altro, oltre a Sorloth, c'è anche il nome di Mateta, che è tornato di moda in questi giorni, in particolare oggi. È stato fatto, diciamo, nella giornata di ieri un pochino più, e si è stato tirato fuori di nuovo il suo nome, e quindi potrebbe essere comunque un'opzione. Ci spostiamo su tutto il mercato web, perché si parla di diversi temi che parlano di mercato, ma soprattutto si parla della difesa, perché appunto si è parlato di Bremer, che potrebbe partire, e quindi ecco, c'è scritto: Juventus, non smantellate la difesa, perché il vero salto di qualità passa dal portiere. Riprendendo un po' il tema di cui parlavamo anche prima, la Juventus ha chiuso con la terza miglior difesa della Serie A. Cedere Bremer o Kalulu sarebbe un errore, serve migliorare tra i pali. Nel calcio esiste una regola semplice: quando un reparto funziona va migliorato, non demolito, e la Juventus dovrebbe partire proprio da questo principio, visto che i numeri parlano chiaro. La Juventus è stata la terza miglior difesa del campionato, con 34 gol subiti, soltanto dietro a Como e Roma. E per questo motivo appare difficile comprendere l'idea di privarsi di elementi come Bremer, Kalulu o di altri difensori che hanno contribuito a costruire una delle retroguardie più solide del campionato. Vendere i migliori sarebbe un controsenso, nonostante appunto ci sia l'interessamento per Kalulu, ma soprattutto per Bremer. Ma il vero nodo è un altro, ovvero proteggere meglio la porta. Se c'è un reparto sul quale la Juventus deve interrogarsi, è quello della porta. Per gran parte della stagione è rimasta la sensazione che la prima conclusione avversaria si trasformasse troppo spesso in gol, non sempre per colpa esclusiva del portiere, ma il dato visivo è rimasto impresso ai tifosi. Per competere per lo scudetto serve un estremo difensore capace di fare la differenza con una o due parate decisive a partita. C'è Di Gregorio, che ha qualità importanti, però c'è da capire se effettivamente ha grande margine di crescita, se ha la stoffa per poter stare a Torino e per vestire la maglia della Juventus. Il punto è che la base c'è già, bisognerebbe mettere come priorità quella di aggiungere dei tasselli e non di togliere delle colonne portanti, come diciamo, c'è il rischio di questo, se ne parla oggi per quanto riguarda la possibile cessione di Bremer. Ecco, da questo punto di vista, sempre tutto mercato web parla di due possibili nomi se dovesse partire Bremer: Todibo o Tomori se parte Bremer, si legge. Nel caso in cui Bremer dovesse partire, la Juventus ha già iniziato a valutare alcune possibili alternative. L'eventuale cessione di Bremer consentirebbe infatti al club di incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato, mantenendo equilibrio nei conti. Todibo torna di moda. Uno dei nomi che torna d'attualità per Gazzetta è quello di Jean-Clair Todibo, difensore francese già seguito con grande attenzione nelle precedenti sessioni di mercato, l'ex centrale del Nizza, oggi al West Ham, potrebbe rappresentare un'opportunità interessante, soprattutto se il club inglese decidesse di aprire a una cessione in prestito o comunque a condizioni favorevoli. Tra i profili monitorati figura anche Fikayo Tomori, difensore del Milan. È un giocatore molto apprezzato da Massara, che lo conosce bene dai tempi dell'esperienza in rossonero. Con il contratto in scadenza tra un anno, Tomori potrebbe rappresentare un'occasione di mercato a costi inferiori rispetto ad altri difensori di pari livello. Per il momento però ogni valutazione resta subordinata alla decisione del brasiliano. Bremer continua ad essere un punto di riferimento tecnico e carismatico della Juventus e la volontà del club è quella di trattenerlo. Tuttavia il crescente interesse del Galatasaray e la prospettiva di un'offerta economicamente molto importante rendono la situazione da seguire con attenzione. Tra l'altro non c'è soltanto lui. Non ci sono soltanto loro due come nomi, si è parlato tanto di Lukumi, che è un nome che è stato anche tra virgolette pubblicizzato da Ravanelli, ma che la Juventus segue da tempo. Era scaduta la clausola rescissoria da 28 milioni e quindi adesso la Juventus può trattare con un pochino più di libertà. E poi, appunto, visto che citavo adesso Ravanelli, andiamo a riprendere quelle che sono state le sue dichiarazioni, perché proprio tutto Mercato Web le riporta. Ravanelli fa il mercato, meglio Sorloth di Mateta, Lukumi farei carte false. Questo il virgolettato. L'ex attaccante, oggi dirigente, analizza alcuni dei nomi principali fra quelli accostati al club bianconero per la prossima stagione. A fare notizia nel mercato della Juventus sono soprattutto le mosse che la dirigenza sta progettando per il reparto d'attacco, ma in casa bianconera si lavora anche in altri reparti che hanno altrettanto bisogno di qualche ritocco, a partire dalla difesa. Fabrizio Ravanelli, nel corso dell'intervento fatto sul canale YouTube di Tutto Sport, appunto ha parlato delle mosse per la prossima stagione. Ha parlato partendo dai centravanti. Mateta lo conosco, è un giocatore che in Francia gode di buona considerazione e che ho seguito anche al Crystal Palace. Ha fisico, protegge bene la palla, sa fare gol, ma se fossi nella Juventus io andrei su Sorloth. Mi dà l'impressione di essere più pronto per il nostro campionato e per il gioco di Spalletti, ha aggiunto Ravanelli, che poi ha parlato anche della difesa, visto che ne stavamo parlando anche prima. Serve un difensore che possa giocare la palla in maniera dinamica, siamo troppo prevedibili nel gioco. Su questo discorso mi ero confrontato anche con Spalletti, che era d'accordo con me. Ci deve essere un salto di qualità in questo senso. Lukumi, fortissimo, farei carte false per prenderlo. È un centrale prontissimo, molto forte anche a livello strutturale, assicura. Ecco, quindi queste le parole di Ravanelli per quanto riguarda sia l'attacco che la difesa. Lukumi è un difensore che ha vissuto delle buone stagioni a Bologna e potrebbe fare il salto di qualità. Però ecco, quello che è evidente è che comunque la Juventus farebbe un pochino un passo indietro se dovesse prendere Lukumi e cedere Bremer. Sempre tutto Mercato Web, si parla anche di Vlahovic, si dà un piccolo aggiornamento su quella che è la situazione. Juve, c'è la proposta a Vlahovic per il nuovo contratto, distanza ancora ampia tra le parti, la Juventus sarebbe interessata a ricucire il rapporto con Dusan Vlahovic, c'è l'offerta di contratto ma resta distanza con il serbo. La Juventus sarebbe anche interessata a ricucire il rapporto con Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000, svincolato e senza offerte di una particolare rilevanza dal punto di vista sportivo dopo la fine dell'esperienza con i bianconeri datata circa un mese fa. Come riportato da Sport Mediaset, i bianconeri avrebbero fatto pervenire la loro proposta di contratto all'entourage del bomber, 6 milioni di euro a stagione di ingaggio e 4-5 milioni di euro di bonus alla firma. Gli agenti di Vlahovic non sarebbero ancora soddisfatti di tale offerta, che comunque è piuttosto importante, nel senso che 6 milioni di euro a stagione più 4-5 di bonus alla firma sono tutto tranne che pochi, eppure gli agenti di Vlahovic non sarebbero ancora soddisfatti dell'offerta, nonostante abbiano abbassato di molto le pretese rispetto alle scorse settimane. Il serbo vorrebbe un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione ed un bonus alla firma molto più alto, da 9 milioni di euro. Resta da capire se le parti in causa decideranno di provare a venirsi incontro o se questa distanza porterà alla definitiva rottura. Solo i prossimi giorni potranno dircelo con certezza, ma quello che è ovvio è che sono soldi un pochino eccessivi per Vlahovic, che è un giocatore fortissimo. Su questo non c'è alcun dubbio, però ecco, ricordiamo quello che è stato l'ultimo periodo di Vlahovic, ricordiamo quello che è lo stipendio di quello che era lo stipendio di Vlahovic, e ricordiamo anche qual è il tetto massimo che la Juventus si è preposta di rispettare per quanto riguarda il monte ingaggi per un singolo giocatore, ovvero il tetto di 6 milioni che Vlahovic vuole sforare, e c'è anche il rischio che sì, lo possa sforare se la Juventus dovesse andare su di lui, quindi ecco, c'è grande attenzione da fare su questo aspetto. Ci spostiamo anche sul sito della Gazzetta dello Sport, perché si parla di Yıldız che lavora ancora a parte. Si legge: Juventus, Yıldız ancora a parte, salta l'amichevole con lo Standard Liegi. Il turco alle prese con i postumi di una della famosa tendinopatia rotulea al ginocchio. In attacco Spalletti ha solo Milik e Openda. Cup Miners in arrivo a Torino, David invece la prossima settimana. Tifosi della Juventus che dovranno pazientare per vedere Kenan Yıldız in campo con la nuova maglia rosa, quella da trasferta. Il 10 turco, simbolo e uomo immagine della signora, è stato tra i testimonial del lancio della divisa da trasferta 2026-2027, ma è appena rientrato dalle vacanze post mondiale. In questi giorni si sta allenando a parte per i postumi della tendinopatia al ginocchio e sabato sarà soltanto spettatore nell'amichevole in casa dello Standard Liegi. Dopo il test in Svizzera, ecco l'appuntamento in Belgio. Spalletti affronterà l'impegno, il penultimo in Europa prima della tournée di agosto, tra Cina e Australia, senza la stellina e con un attacco già in emergenza. Il nuovo acquisto è Ekator ai box dopo l'infortunio di Basilea. Jonathan David è reduce dalla Coppa del Mondo e ancora in ferie, mentre Colomoani e gli altri obiettivi sono soltanto ancora promessi sposi. L'allenatore bianconero a Liegi dovrà insistere sulla coppia degli esuberi Arek Milik e Loïs Openda, destinato da un giorno all'altro a tornare al Lens in prestito. Rispetto a Basilea, la novità principale sarà il neo bianconero Selic, ingaggiato la scorsa settimana a parametro zero. Yıldız lunedì ha inaugurato il controesodo dei nazionali in settimana e atteso anche Thun Cup Miners. L'olandese sarà alla Conti Nassa tra domani e venerdì. Jonathan David, Gleison Bremer, Weston McKennie e Chico Conceição invece si ripresenteranno a Torino tutti intorno al 28 di luglio. Tutti alla Conti Nassa in tempo per la tournée in Oriente, dove non ci sarà neanche l'acciaccato Khéphren Thuram. Dunque ecco, aspetteranno ancora un pochino i giocatori che sono andati più avanti nel mondiale, e quindi rientreranno con un pochino più di ritardo, ecco. Per chiudere, prima del break, ci tocca anche riportare una notizia poco felice, anche direi molto triste. Andiamo su Tutto Sport, perché c'è stato un lutto nella famiglia di Vincenzo Montella. Lutto per Montella, morta la sorella Caterina, con il messaggio di cordoglio da parte della federazione turca, che ha mostrato vicinanza al commissario tecnico dopo la tragica notizia. Con la, appunto, la sorella di Vincenzo Montella, Caterina Montella, che è deceduta dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito a un grave incidente domestico, con la notizia che ha suscitato profonda commozione sia in Italia che in Turchia, dove il tecnico guida la selezione nazionale. Quindi attraverso un comunicato ufficiale la federazione turca ha rivolto un messaggio di vicinanza alla famiglia e appunto ci stringiamo anche noi attorno a questa brutta notizia e attorno all'ex attaccante del nostro campionato e attuale allenatore appunto della nazionale turca. Siamo già oltre le 10:30 e dunque ci tocca fare un'altra piccola pausa, altro piccolo break, poi torniamo e c'è di nuovo spazio per voi, messaggi vocali, vi leggiamo e vi ascoltiamo, a tra poco.
1: Buongiorno RBN.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
3: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra. E non voglio minimamente interferire perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
2: Calciomercato, Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassan, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri che ha perso papà Merigo di 97 anni scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, con una 50 di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto. A più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Buongiorno RBN.

0: In diretta, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:37, spazio a voi in questa ultima fetta di puntata. E visto che ci sono tanti messaggi, tanti vocali, parto subito da un messaggio. Buongiorno, il nostro mercato da anni prevede acquisti mediocri, tanti soldi ma poca qualità. Noi non abbiamo leader forti che possano trascinare la squadra nei momenti difficili. Purtroppo dobbiamo accettare questo ridimensionamento. La vera Juve è lontana, molto lontana. Questo è il messaggio di Nazareno. Sì, su questo aspetto non ci sono dubbi. Diciamo che, ecco, sugli errori, sui tanti soldi sprecati, penso che concordiamo tutti. Sono stati decisamente tanti gli acquisti sbagliati, i soldi investiti male. L'ultima estate è stata emblematica da questo punto di vista, con Openda, che è stato l'acquisto più di copertina, se si fa questo discorso. Ma anche andando un pochino più indietro, anche l'acquisto di Coop Miners ha avuto un pochino lo stesso epilogo. Per quanto riguarda i leader, allora, se, io probabilmente andrò un po' controcorrente. E probabilmente adesso mi insulterete. No, scherzi a parte, io credo che Locatelli sia un buon calciatore, ma soprattutto un buon leader. Ecco, io credo che lui la leadership ce l'abbia, come nelle caratteristiche, nelle corde, tra le sue qualità. La leadership c'è la personalità. Poi è un giocatore che, secondo me, spesso viene sottovalutato, perché comunque dà equilibri importanti al centrocampo. Poi chiaramente non è il Pirlo a cui i tifosi della Juventus erano abituati, non è il Marchisio a cui i tifosi della Juventus erano abituati, è chiaramente più in basso nelle gerarchie qualitative. Però ecco, è un giocatore che secondo me le responsabilità se le sa prendere. Dal punto di vista della leadership, il rigore di Venezia è stato l'emblema di questo, e quindi ecco, non sono totalmente d'accordo che mancano leader, nel senso che ce ne dovrebbero essere di più, questo assolutamente. E per esempio il Dibu Martinez potrebbe essere uno di questi, io ce lo vedo molto bene in un ruolo di leadership. Poi mancano anche i leader tecnici, ecco, quello sì, perché l'unico vero leader tecnico è Yıldız, che però non sempre riesce ad accendersi, o comunque la Juventus non può sempre basarsi sulle qualità di Yıldız e affidarsi completamente ed esclusivamente a lui, e quindi sicuramente questo incide. A proposito del Dibu, messaggio anche di Marco da Cesenatico, scrive: concordo con l'amico che ha sottolineato l'atteggiamento di Martinez alla premiazione della Spagna, sono atteggiamenti che detesto. Totalmente d'accordo, e sono atteggiamenti che è veramente brutto vedere. L'Argentina si è comportata male, molto male, ha dato un'immagine del calcio al mondo che non va bene, dai tanti falli effettuati durante la partita della finale, dalla rissa che è scoppiata con Paredes protagonista subito dopo il triplice fischio, appunto a quel gesto della selezione di dare le spalle alla Roca durante la premiazione. Abbiamo anche diversi vocali, quindi andiamo con quello di Marco.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, Marco da Roma. Una considerazione, e se c'è anche secondo voi una fattibilità della cosa, ma se il Galatasaray vuole Bremer e la Juve comunque sia c'è una clausola di 58 milioni d'euro se non sbaglio, perché magari non fare uno sconto a 50 milioni d'euro al Galatasaray vendendo Bremer, inserendo 30-35 milioni d'euro e prendere Osimhen? Pensate che potrebbe essere fattibile, così avrebbe una valutazione di circa 85 milioni di euro.
0: Allora sì, lo propone anche Stefania con un suo messaggio, e togliessero la clausola ad Osimhen e facciamo uno scambio. Allora sì, è un'opzione che ci potrebbe stare. Il fatto è che però la Juventus, se ho capito bene la proposta che facevi, era quella di dare Bremer più 30 milioni per prendere Osimhen. A quel punto la Juventus perderebbe Bremer senza monetizzare, dovrebbe spendere 30 milioni per un attaccante con una valutazione di circa 80, che è una valutazione eccessiva per quello che la Juventus è disposta a fare in questo momento, perché è vero che tu in quel caso di cash ne spendi 30, se ipoteticamente dovesse succedere, ma perdi anche Bremer, che poi dovresti andare a sostituire con pochi fondi. Ecco, questo secondo me è un'operazione che innanzitutto rischia di sbilanciare un pochino l'equilibrio della squadra e che farebbe spendere troppi soldi alla Juventus, perché se la Juventus avesse così tanta disponibilità avrebbe già chiuso da tempo l'affare Colomani con largo anticipo. E poi anche Stefano da Verona che ci scrive: secondo me il problema di Vlahovic, che non citofona, sono state le parole di Chiellini al tempo: a queste cifre in Italia non è possibile metterlo sotto contratto. Forse se non diceva niente sarebbe stato meglio. Ora tutti sanno che voleva troppo per l'Italia e fare un passo indietro è dura per il suo orgoglio. Non credo sia una questione di orgoglio, non credo che Vlahovic pensi ancora a quelle parole di Chiellini. Vlahovic secondo me vuole semplicemente fare i suoi interessi, anche perché Vlahovic, se fosse arrivata un'offerta del Barcellona, se fossero arrivate offerte concrete, ma soprattutto che sportivamente lo avessero convinto, non avrebbe, dal mio punto di vista, umilissimo, non avrebbe bussato nuovamente alla porta della Juventus, non avrebbe aperto a un possibile ritorno. Quindi non ti dico che per noi la Juventus è l'ultima spiaggia, ma quasi, nel senso che secondo me sta riaprendo per mancanza di alternative valide, e non credo che sia che non stia citofonando per quelle parole di Chiellini. Abbiamo anche un altro vocale, lo andiamo a sentire.
2: Ciao Riccardo, no? Sono molto preoccupato io, perché la penso come l'ascoltatrice di prima. Insomma, qui stiamo attendendo troppo. Il Paris Saint-Germain gioca con noi col gatto, col topo, e ancora non ce ne siamo accorti. Cioè, noi stiamo facendo esattamente gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso, attendere fino a fine agosto, e così il campionato comincia e noi ci arrabatteremo con qualche giocatore così alla buona.
0: Sì, tema di cui abbiamo già parlato, che sottolineavamo anche prima, e il Paris Saint-Germain però è nella posizione di poterlo fare, e quindi ecco, forse a parti invertite tutti noi cercheremo di fare i nostri interessi, quindi la Juventus, il Paris Saint-Germain, e bisogna anche un po' comprenderlo da questo punto di vista. Andrea da Livorno ci scrive: il portiere Martinez è sempre stato un coatto e solo per questo non lo vorrei nella Juve, gli argentini sono sempre stati dei violenti. Sì, diciamo che gli argentini sono conosciuti per una maniera di giocare a calcio che è particolarmente aggressiva in campo ed extracampo. Io seguo anche il campionato argentino e quello che succede anche con le tifoserie, ma non solo, anche l'aggressività che viene messa in quel tipo di calcio è fuori misura rispetto agli standard del calcio europeo. E sì, il Dibu è sempre stato un portiere e un giocatore che si è reso protagonista di azioni che hanno fatto discutere. E poi Maurizio, che invece propone di andare dal Paris Saint-Germain e dare i soldi che chiede e dirgli che non deve mai più venire ad acquistare la Juventus in futuro, non credo sia una soluzione. Non si fa così nel calciomercato. Credo che il calciomercato, per come la vedo io, sia un mondo in cui i rapporti, tenere buoni rapporti, sia fondamentale, perché non sai mai un domani cosa può succedere, e quindi importantissimo questo. Quindi ecco, non credo sia una strada che la Juventus vorrà e potrà percorrere. Andiamo con il prossimo vocale.
3: Ciao, Leonardo da Roma. Io credo che il mercato della Juventus si sbloccherà dopo Ferragosto, tra il 20 e il 30 agosto. Prima ci saranno solo operazioni minori, magari in uscita qualche next gen, tipo Puso al Catanzaro, comunque magari il prestito di Cabal, forse Miretti e Azic. Ma il nostro mercato si farà purtroppo a ridosso del campionato.
0: Questo è probabile, questo è onestamente molto probabile, nel senso che anche l'anno scorso lo abbiamo visto, è stato sostanzialmente così, con Openda che era arrivato all'ultimo, ma non era stato l'unico, anche Zegrova era arrivato all'ultimo, quindi ecco, è una strada probabile. Il problema qual è? Il problema è che dopo Ferragosto il campionato comincia, adesso mi sfugge la data iniziale, adesso la vado rapidamente a riprendere, ecco, 22 di agosto, 23 di agosto c'è Frosinone-Juventus, è qualcosa che non va bene, nel senso, quello che dici è giusto, nel senso che è probabile che tante operazioni si sbloccheranno dalla seconda metà di agosto. Il problema è che poi a fine agosto inizia il campionato e se hai poco tempo per lavorare con i nuovi acquisti, dai poco tempo a Spalletti per lavorare con i nuovi acquisti, poi questi sono aspetti che poi si riversano sul rendimento e rischi di iniziare il campionato con un pochino di mancanza di acceleratore, ecco, rispetto alle altre squadre. È importantissimo iniziare alla grande e col piede giusto, perché soprattutto nell'ultimo campionato lo abbiamo visto, sta diventando sempre più equilibrato il campionato di Serie A, e nell'ultima stagione siamo arrivati punto a punto a vedere le squadre che si giocavano l'accesso alle coppe, e quindi ecco, importante partire con il piede giusto. Abbiamo anche un altro vocale di Marco, lo andiamo a sentire.
4: Buongiorno a tutti, fratelli Gobbi. Allora, le nostre disavventure iniziano con Sarri. E abbiamo distrutto una squadra fortissima e lì potevamo inserire dei giovani e farli crescere. Detto questo, ragazzi, 3 anni, dobbiamo aspettare 3 anni, perché fin tanto che non riusciamo a mandar via quei bidoni che

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
0: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
1: Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale per il completamento della canna nord del tunnel. Una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Il decesso del 27enne è avvenuto poco dopo l'arrivo in ospedale.
0: Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni in un'intervista a Il Giornale dichiara che sia stata irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
1: Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto però una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul Ferrarese con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Ha mandato in tilt anche la circolazione sulla A13. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada.
0: Lo sport: il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. In merito alla panchina azzurra, Sky Sport interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Sentiamolo.
2: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca.

0: pochino transitoria, ma secondo me rimane un giocatore essenziale per questa Juventus. E poi non credo che Bremer, o meglio, non credo che Bremer possa portare un incasso alla Juventus che possa permettere ai bianconeri di comprare, come suggerisci, un difensore e un attaccante. Ecco, non credo che, o comunque non di, di una certa qualità, questo senza dubbio. Quindi, quindi è così importante gestire bene questa situazione. Abbiamo anche altri vocali, quindi direi di ascoltare il prossimo appena ci siamo. Eccolo qui.
1: Ciao, buongiorno, Valerio da Lucca. Ma io non riesco a capire la questione Vlahovic. Ma se è lui che sembrerebbe, a questo punto uso condizionale, ma che si è riproposto, no, al dialogo con la Juventus, hanno certezze che Vlahovic avrebbe accettato l'offerta della Juve se non fosse stato per il padre che ha chiesto cose allucinanti. Non ho capito cosa stanno aspettando sia la Juve che Vlahovic a chiudere l'operazione rinnovando il contratto. Non c'è proprio un filo di chiarezza lì.
0: Allora, la situazione è che secondo me, dicevi giustamente, si era parlato del padre Milos che aveva fatto richieste eccessive per le commissioni. E diciamo che Vlahovic, se nell'immaginario, per come è stato per quanto è stato detto, avrebbe preferito il Barcellona come priorità, per un Barcellona che ha un Lewandowski che è andato via, adesso c'è Ferran Torres che diciamo era stato fortemente criticato, ma si è ripreso un pochino il suo status dopo il gol che è valso il Mondiale alla Spagna, ma appunto Vlahovic avrebbe avuto, da quello che è stato detto, la priorità di andare al Barcellona per vivere anche una piazza differente, una piazza importante. Il Barcellona però l'offerta non gliel'ha fatta, o comunque non gliene ha fatta un ufficiale, per quello che è stato detto, non gliene ha fatta una che lo convinceva. E una squadra che gli ha fatto un'offerta reale e anche abbastanza importante, il Beşiktaş, che però ha un progetto in cui Vlahovic non vuole stare, nel senso che è una squadra sicuramente ridimensionata rispetto alla Juventus. Quindi, come alternativa, ha scelto di dare un'altra possibilità alla Juventus, ma sempre alle cifre che chiede lui, o gli agenti, o chi per lui, chi per loro. Ovvero, appunto, abbiamo letto prima le cifre: 6 milioni l'offerta della Juventus più 4-5 di bonus alla firma, che è un'offerta onestamente molto importante per quella che è la dimensione adesso economica della Juventus, per la politica aziendale del tetto degli stipendi. Chiaramente uno stipendio molto inferiore rispetto a quello che percepiva prima, ma uno stipendio così, Vlahovic adesso o lo prende in Turchia o lo prende in Arabia o poco altro, da poche altre parti. Quindi lui vorrebbe conciliare grosso stipendio, grosso progetto. In questo momento è davvero difficile, soprattutto per le ultime stagioni che ha vissuto, con tanti infortuni, con tante difficoltà. Ha chiuso bene la stagione, ma insomma non basta. La richiesta di Vlahovic è appunto quella di uno stipendio un pochino più alto, 7 milioni, più però 9 milioni di euro di bonus alla firma. E sono decisamente troppi, quindi ecco, la volontà c'è, ma continua a esserci distanze finché una delle due parti non fa un passo verso l'altra parte. Diventa difficile poi chiudere l'operazione. Nel frattempo poi la Juventus sta lavorando anche su altri fronti, Colomani, Pellegrino, eccetera, eccetera. E quindi vedremo quali saranno gli sviluppi. Questo era l'ultimo tema di oggi, perché sono le 11 e dobbiamo chiudere. Io vi ringrazio per essere stati con noi in queste due ore di notizie e di opinione. Vi ringrazio ancora, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 9 qui su Radio Bianconero.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
5: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
4: Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale per il completamento della canna nord del tunnel. Una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Il decesso del 27enne è avvenuto poco dopo l'arrivo in ospedale.
5: Dopo la guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni in un'intervista a Il Giornale dichiara che sia stata irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
4: Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto però una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul ferrarese con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Ha mandato in tilt anche la circolazione sulla A13. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada.
5: Lo sport. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. In merito alla panchina azzurra, Sky Sport interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Sentiamolo.
6: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore, sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo.
4: E per ora è tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: Sembra che non accada nulla, in realtà di notizie ce ne sono tantissime in questa giornata, in questo mercoledì 22 luglio, le 11.06 in direttissima. Prima si è su, ragazzi, a caldo anche la regia, pensate anche ogni tanto che possa andare in cortocircuito qualcosa che non è gestibile, no? Perché non è umanamente da poter così seguire al 100%. Questo per dire che cosa? Che ragazzi, ci sono un sacco di situazioni che si stanno sviluppando. Non so se tanto per far parlare e far scrivere qualcosa ai colleghi della carta stampata, o se effettivamente tutto quello che stiamo raccontando e dicendo in questo periodo poi alla fine troverà una reale, insomma, una un qualcosa di reale, una reale presenza. È particolare, no, come si sta sviluppando il mercato della Juventus in questa estate 2026, non tanto perché c'è questa sorta di immobilismo di cui comunque vengono accusate non soltanto la Juventus ma anche tante altre. Cioè, se la notizia più sgargiante e brillantinosa della giornata di ieri del Milan è il rinnovo ancora di un anno di Modric, cioè rendiamoci anche un attimino conto quanto sia basso al momento il livello del mercato, ripeto. Quindi o se mi devo tornare a dire che se non, visto il rilento a cui continua ad andare la trattativa con Colomuani, la Juventus torna su Mateta, cioè che è un discorso che abbiamo fatto 6 mesi fa alla nausea per poi accantonarlo definitivamente, cioè insomma capiamoci quanto siamo veramente in difficoltà. Tant'è che poi, se questa mattina il Corriere dello Sport mi apre in prima pagina Italia conti in rosso mentre la nazionale corteggia Guardiola, i nostri club non reggono tra bilanci e colpi sfumati tra i vari interessamenti che arrivano dalla Turchia barra Inghilterra barra Arabia per i giocatori che più rappresentano in questo momento il calcio italiano. Per quanto riguarda la Juventus, ad esempio, c'è in ballo questa offerta fatta dal Galatasaray per Bremer. Poi lì bisogna poi, come anche in tante altre soluzioni, andare un po' a capire quanto valga il discorso economico per il giocatore in particolare e quanto poi anche così l'emblema o comunque il portfolio, diciamo, del club interessato. In questo caso il Galatasaray sì, si è comunque ben distinto in particolare in Champions con la Juventus, però comunque adesso non veniamoci a dire che il campionato turco è uno dei campionati più belli d'Europa. E no, è caro Bremer, hai ragione che tu sei uno dei pezzi pregiati e forse ad oggi effettivamente l'unico capace di fare un attimino rifiatare le casse della Juventus. Però dall'altra parte, ripeto, non mi venite a dire che se tu mi parli qualche mese fa di voglia di vincere, voglia di qua, ho 29 anni, eccetera, eccetera, e poi mi vai a Galatasaray, e no, se devi fare un discorso del genere e vuoi allora poi elevarti, non vai a giocarmi in Turchia, nonostante adesso immagino come possa essere sicuramente uno dei mercati con più disponibilità e che appunto possa in questo caso anche risolvere le varie grane attaccate a alcune trattative, come ad esempio appunto quella per Bremer, la famosa clausola che è valida fino al 10 di agosto. Quindi il Galatasaray che è su Bremer e Leao, il Napoli che dice ciao a Lukaku e Inzaghi che soffia Somerville a Gasperini. Mi è morta anche la luce così.

vedere quanto valga la pena perdere un giocatore che è comunque tu in qualche modo hai cresciuto, che hai aiutato in un momento molto, molto, molto grave, come quello appunto di un infortunio. C'è in mezzo anche la possibilità, tu muori, cioè i nomi sono sempre quelli, però poi alla fine bisognerà anche capire effettivamente quale sia la realtà. E tutto questo che cosa ti fa capire? Che siamo i nuovi poveri. La Serie A è la nuova competizione povera, magari non dico del mondo, però insomma dell'Europa, quasi per certo. Cioè è veramente una manifestazione di declino costante quella che stiamo vedendo in questa estate di mercato. Cioè non credo che ci sia mai stato un momento in cui, come questo, in cui le squadre, anche le big, sono in fatica, e non soltanto la Juventus, appunto, ripeto, ci sono giocatori che vengono soffiati dalla Premier, giocatori che vengono soffiati su cui magari c'era già anche quasi tutto fatto da squadre decisamente più blasonate. Metti ad esempio, no, blasonate come, no, come, non blasonate, ho sbagliato, scusate, decisamente più ricche, come ad esempio appunto quelle turche o quelle arabe. Ripeto, è un momento che deve far riflettere. Sta faticando tanto l'Italia a rimanere sui binari, diciamo, definiamoli dell'alta velocità, per immaginarci appunto la zona ricca, diciamo, e poi anche quello che sta capitando in nazionale racconta anche questa difficoltà, come possa in qualche modo, da un momento all'altro, palesarsi in maniera importante. Poi ci sono le varie notizie che riguardano Vlahovic, che ho letto questa mattina, vi ha fatto anche qua nuovamente sobbalzare sulla sedia, perché l'accordo continua. Allora, io mi immagino una situazione del genere: la dirigenza della Juventus che oggi non sa veramente più forse cosa fare, perché sappiamo benissimo quale era l'obiettivo. Colomoani. Colomoani in questo momento è inarrivabile tanto quanto il Natale immediato, cioè nel senso, Natale non può essere adesso, anche se magari lo vorremmo per immaginarci le temperature più basse. Ma bisogna aspettare, e probabilmente anche per Colomoani si potrebbe aspettare, ma non è possibile pensare di aspettare esattamente come è successo un anno fa, fino quasi allo scadere poi del mercato, perché poi ti ritroveresti a fare le boiate che hai fatto un anno fa, esatto, ovvero buttarti su giocatori come Openda, come anche lo stesso Zegrova, che nonostante tutto credo alla fine non possa pensare di andare via. E il muro che sta continuando ad alzare il Paris Saint-Germain è patologico quasi, perché Colomoani è un giocatore fuori rosa praticamente. Non gliene frega nulla al Paris Saint-Germain di farlo giocare. È incomprensibile come quindi non si accetti cioè è un non voler accettare, dettato dal fatto che, tanto voglio dire, chi se ne frega, io i soldi li ho, non ho bisogno di quei 35-40 milioni che tu mi proponi per arrivare a domani. Ne ho, ma ne ho veramente tanti. Ecco perché quindi mi dico, io Paris Saint-Germain, vabbè, aspettiamo, tanto mal che vada, in prestito a qualche squadretta di Premier, lo diamo. Quindi è ormai diventato quasi una presa di posizione questa, che, ripeto, sembra patologica, ma fa anche un po' sorridere barra arrabbiare. Ma un'altra notizia di giornata, come dicevamo prima, appunto, è anche quello che si sta sviluppando attorno al discorso della nazionale e alla sua evoluzione, con questa figura di Pep Guardiola che, vi ricordate, anni fa sembrava essere pronto a sedersi sulla panchina della Juventus, e poi invece per ragioni economiche e non solo non è avvenuto tutto questo, ma che invece ora
potrebbe sedersi sulla panchina azzurra.

0: vero Ivan Cardia?
1: Buongiorno, ciao Giulia. Beh, sì, diciamo che questa volta potrebbe essere vero. C'è questa differenza.
0: Te la ricordi che quando poi è stato annunciato Sarri, venivano così lanciati messaggi social particolari? C'era stata, mi ricordo, una foto con una pseudocoppola o comunque un'ombra che sembrava la Coppola, e ovviamente la Coppola aveva riportato a proprio Pep Guardiola, che è solito utilizzarla. Erano stati mandati diversi messaggi in quel momento, che poi sono tornati tutti al mittente perché le cifre erano troppo alte.
1: Diciamo che all'epoca c'era una specie di allucinazione collettiva sostenuta da qualche fake news che girava. Credo che la Juve non abbia mai davvero trattato Guardiola, francamente. Questa volta la federazione lo sta facendo, l'ha detto ieri Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio, ha detto stiamo parlando con Guardiola. Non è detto che vada in porto, mi soffermerei molto su questo fatto. Insomma, però adesso è giusto, ritengo sia stato giusto aprire un dialogo, ha detto ieri. È il grande obiettivo di Paolo Maldini, e Leonardo per la nazionale. Io credo sia molto complicato in verità. Credo che Malagò, ieri sia uscito allo scoperto, dicendo quelle cose per rappresentare il fatto che la Federcalcio le stia provando tutte, è un po' anche per preparare il terreno al fatto che poi probabilmente non sarà Guardiola il prossimo commissario
0: Ecco,
1: tecnico.
0: a posto. È una sorta di, scusate, cioè, passatemi il termine, un po' una paraculata, aver detto stiamo veramente facendo tutto il possibile, come per dire, poi non ve la prendete con noi, perché noi abbiamo fatto quello che potevamo fare. Mi collega un po' questa cosa al discorso Colomboigny.
1: Sì, oh, sì, nel senso di tentativi che poi possono non andare in
0: Sì.
1: porto, poi secondo me il fatto che comunque Guardiola abbia accolto a Barcellona Maldini e Leonardo sta a significare che un interesse c'è, è un interesse molto complicato, non soltanto a livello economico, perché paradossalmente i soldi sono l'ultimo problema, nel senso Guardiola al Manchester City guadagnava una cifra del tutto irrealistica
0: Cos'è?
1: per
0: Era
1: la
0: sui 20, no?
1: federazione.
0: Quanto era? 20,
1: Era
0: giusto?
1: 20 milioni di sterline l'anno, quindi quasi
0: Porca
1: 24
0: miseria,
1: milioni di euro.
0: 24, sì.
1: Quella cifra la
0: Orazio.
1: federazione non potrà mai metterla sul tavolo. Può mettere sul tavolo un ingaggio diciamo un po' più ricco che per altri candidati, e ieri Malagò ha parlato di eccezioni, però secondo me nella migliore delle ipotesi la federazione può arrivare a 7-8 milioni di euro all'anno, non di più, e sto facendo un'ipotesi che è comunque molto lontana da quello che è al momento il budget federale, però diciamo con il contributo della Serie A, qualche sponsor. Diciamo che riesce a inventarsi degli elementi economici, però arriva lì. Quindi è evidente che la scelta che dovrebbe fare Guardiola sarebbe non tanto di soldi, ma legata alla sfida di prendere in mano una nazionale che ha bisogno di rilanciarsi, che soffrirebbe a lui in toto.
0: Certo, cioè la
1: Finora lui
0: vediamo
1: aveva.
0: anche come una mossa gran pubblicità, cioè nel senso una mossa di riavvicinamento al movimento azzurro, no? Quella di mettere Guardiola sulla panchina, ipoteticamente.
1: Diciamo che se dopo aver preso Maldini prendi anche Guardiola, sia a livello di immagine, sia a
0: Sì.
1: livello di messaggio sportivo, mandi dei messaggi di una competitività elevatissima, perché oggettivamente poi non sai come vanno le cose sul campo, però più di quello non puoi fare, insomma, hai preso il meglio del meglio. Oggettivamente non so se sarà così, io credo che Guardiola abbia delle resistenze legate soprattutto al fatto che non che voleva fermarsi, e lo ha detto in maniera molto chiara, voleva vivere una vita che non fosse soltanto legata al calcio per qualche tempo. Credo che non abbia però ancora detto no in maniera definitiva, quindi qualche spiraglio c'è. Penso che sia complicato, perché finora non ha detto no, ma non è neanche molto propenso a dire sì.
0: Senti, quanto è in crisi il calcio italiano a livello di acquisti? Non ti parlo soltanto di Juventus, allargo ben di più il discorso, pensando che la notizia clou del nuovo Milan di Amorim è il rinnovo di un anno di Modric.
1: Sì, diciamo, il Milan ha fatto l'acquisto più costoso della sua storia, quindi.
0: Vabbè, che poi anche lì la follia, vedremo quanto effettivamente sia stato corretto, credo un momento così, sai quando sei un po' ubriaco che dici dai acquistiamo lui, sì dai facciamolo, e l'hanno fatto, ecco, però ecco, vedremo, però oggi lascia stare quello che hanno fatto ovviamente in quell'operazione, in particolare col Paris Saint-Germain, però ad oggi la notizia clou su giornali eccetera è che Modric rinnova un anno, cioè un quarantenne di grande classe che rinnova un anno, però non si va oltre purtroppo.
1: No, diciamo sicuramente un momento di difficoltà per tanti club, perché come è bloccata la Juve,
0: sono bloccati tutti.
1: È bloccato il Napoli, è bloccata l'Inter, anche se qualcosa
0: la Roma
1: già fatto, la Roma non riesce a portare a casa obiettivi, quindi sicuramente un momento di grande difficoltà economica. Qui c'è un grande gap con altre realtà, perché poi penso per esempio a quello che ha detto Giovanni Carnevali di Colomoni, le cifre molto alte, però le cifre le fa il mercato, e questo è un mercato in cui ci sono dei club e un intero campionato come la Premier League che possono spendere 50-60 milioni di euro per un terzino. Magari
0: ma
1: nemmeno
0: intiero 50 milioni per un giocatore che l'anno scorso ha rischiato di andare in Serie B col Tottenham, sono veritieri, visto che dici che è il mercato che fa il prezzo di un giocatore?
1: Secondo me sì, nel senso che se guardi il mercato della Premier League, che è quello che comunque ha detto i riferimenti, Palestra, che è un giocatore che ha fatto una stagione al Cagliari e che il Chelsea acquistato come potenziale titolare, perché poi in realtà in quel ruolo c'è il capitano della squadra, Reece James, è costato 55 milioni di euro. Ieri sempre Chelsea ha comprato un buon centrocampista, per carità, Morgan Rogers, non stellare, a 140 milioni di euro. Un attaccante.
0: Sono cifre assurde.
1: Sì, però noi negli anni, noi come calcio italiano, non io e tu che non avevamo una lira neanche all'epoca, però negli anni 90 pagavamo Mendieta 50 milioni di euro e ci prendevamo per matti. Ora siamo più poveri, questo è come il campionato di fatto. Poi tu puoi decidere, secondo me legittimamente anche, di non spendere determinate cifre perché le ritieni eccessive, perché non sono compatibili col tuo budget, però resta il fatto che le cifre le fa il mercato, le fanno soprattutto diciamo gli acquirenti. Il tema vero, tornando con Colomoni, se il Paris Saint Germain abbia un altro acquirente che glieli dà quei soldi, perché poi se così è difficile che possa concedere uno sconto alla Juventus, perché diciamo, facendo l'avvocato del diavolo parigino, se io ho uno che me lo paga quella cifra, ti dico amico mio, io ce l'ho il compratore a quella cifra,
0: certo.
1: Allora mi sembra di no, e quindi mi sembra che tutto sommato possa avere anche ragione Carnevali nel dire abbassate un po' il prezzo.
0: Allora al di là di tutto vale anche il discorso che non avendo necessità di inserire soldi nelle casse, il Paris Saint Germain può anche pensare aspetto ancora settimane e settimane, cioè ci possiamo risentire anche a fine mercato, tanto nel caso ho qualcuno a cui mandarlo in prestito, lo trovo in 3 secondi. Quindi ecco,
1: Sì, esatto.
0: la necessità che ha la Juventus di cedere non è la stessa che al Paris Saint-Germain, e quello ovviamente porta poi a imbastire le trattative, a dettare anche i tempi soprattutto. Quindi rimanendo in questione tempistiche e necessità che ha la Juventus, secondo te quanto senso ha smantellare, tra virgolette, una difesa cedendo in questo caso Bremer, ora che si parla di questo interesse del Galatasaray, quando forse basterebbe investire sul portiere e lasciare la difesa com'è?
1: Dipende anche dalle volontà dei giocatori, nel senso, se
0: Cioè, tu
1: poi il
0: credi che Bremer
1: giocatore.
0: possa voler andare al Galatasaray? Il salto di
1: La,
0: qualità a
1: no, io la,
0: 29
1: allora ti
0: anni è
1: dico,
0: quello?
1: ti dico che allora io la tutta che la passerai non la seguirei, perché da quello che sappiamo in realtà non c'è una vera e propria offensiva così seria al Galatasaray, perché ha. Fanno, ma lo spezzo molto alleggera con le notizie, e quello che mi ha raccolto finora non ci risulta che in realtà stia intensificando così tanto
0: Vedete che
1: l'offensiva.
0: meraviglia che è il mercato, notizie di qua,
1: Poi
0: notizie di là,
1: il
0: meraviglioso.
1: tema è se Bremer vuole partire comunque, quello non so.
0: Fondamentale, sì. Non lo sai e soprattutto dici, forse la Juventus farebbe bene? Sarebbe effettivamente... Scusa, ho letto
1: Oddio,
0: ora,
1: se...
0: poi ti saluto.
1: Sì, diciamo...
0: Cioè, facciamo così, concludiamo con questa frase secca che mi dai. È Bremer l'unico giocatore da cui la Juventus può effettivamente tirarsi in ballo qualcosa, tirarsi addosso qualche soldo?
1: Te lo dico, diciamo,
0: Sì.
1: ricordando che secondo quello che abbiamo, il Galatasaray non è così concreto nel suo interesse sul giocatore. Secondo me, se una squadra ti porta quelle cifre, cioè 50 milioni di euro per un ottimo difensore che però ha avuto delle difficoltà e che comunque non è nemmeno più super giovane, io Juventus che ho bisogno comunque di portare a casa dei soldi e che posso trovare sul mercato delle alternative un po' meno costose, perché credo che lì per esempio vada sui
0: Sì.
1: 25-28 milioni di euro, io lo vendo. Questo però è un parere personale, non sto dicendo che lo
0: No,
1: venderà, io
0: infatti.
1: lo venderei a quelle cifre.
0: E questo è il parere di Mancardia. Grazie, Ivan, ti lascio scappare.
1: Grazie, ciao Giulia,
0: Ciao,
1: sempre presente.
0: grazie. Grazie a Ivan, tanto noi abbiamo qua di cose valutazioni da fare, però è una domanda che vi faccio davvero. Vale la pena smantellare la difesa, tra virgolette, smantellare pensando che comunque tu adesso hai possibile partenza Gatti, hai adesso appunto questa opzione Bremer, vera o non vera che sia il Galatasaray, però lui è uno dei pochi che effettivamente potrebbero darti un po' di sollievo alle casse stanche, della Juventus, quando comunque forse basterebbe magari riuscire a cedere uno dei portieri che adesso sono presenti in rosa, prenderne uno veramente valido, che purtroppo il più valido che c'era era Svilar, ma non abbiamo visto come l'operazione poi non è andata a buon fine, anche perché ora la Roma c'ha i piedi girati per il discorso Selic, per il fatto di non essere ancora riuscita a fare il mercato che avrebbe voluto, quindi colpifero che ti dà Svilar, anche se gli tiri sul piatto 50 milioni che non ci sono, quindi non se può parlare, però insomma basterebbe forse mettere in porta un portiere, quindi di estremo livello, lasciando così la difesa esattamente com'è, cercando a questo punto un po' di refrigerio altrove per quanto riguarda le casse? Ditemelo voi, a tra poco.
2: RBN Caffè. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato, non voglio interferire nella scelta, sentiamolo.
4: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo, per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni, il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
3: Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile, le azzurre dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Arina Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmine Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile e soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni in nottata sull'Appennino, a seguire stabile e soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile e soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: RBN Caffè.
0: Allora, la Juve non ha nessun giocatore da grande squadra, ma non ha nemmeno i soldi per comprarli, quindi dovremmo cominciare purtroppo a vendere, non purtroppo, dobbiamo cominciare a vendere quelli che hanno giocato con superficialità. Certo, ma ragazzi, ma io credo che nessuno abbia nella testa di non vendere chi non ha confermato quello che ci si aspettava da lui. Credo che però ci sia purtroppo estrema difficoltà nel vendere proprio questi personaggi. A me Bremer non piace molto, dice Vittorio, ottimo marcatore, però in fase di importazione non è il massimo, non ha il passaggio smarcante e ogni tanto è lento di pensiero. Un po' è vero, nonostante sia comunque un ottimo difensore, e ogni tanto anche la testa la usa, oltre che magari soltanto cercare di pensare, anche per segnare. Ascoltiamo qualcosa, vai.
12: Ciao Giulio, Leonardo da Roma. Una mia Ciao. Personalissima opinione è sì. tutto quello che scrivono giornali, siti riguardo al mercato è pura invenzione, illazione anzi, come dicono quelli delle procure. Perché non c'è nulla, e se c'è qualcosa non sanno nulla, l'abbiamo visto, no? Con i recenti Selic, ma anche Catorre, lo stesso Massari e Carnevali. Quindi non sanno nulla, ma la mia non è solamente una percezione, pressoché una certezza, perché i nomi che girano sono gli stessi di Como lì, insomma, sempre gli stessi.
0: Questo un po' è vero, ancora vocale.
13: Ciao Giulia, buongiorno, sono Massimo da Prato.
0: Ciao.
13: Premesso che io di mestiere faccio il tifoso e non il ragioniere, quindi ovviamente credo sia umano, non sono contento nel vedere la mia squadra del cuore così, ecco, diciamo in queste condizioni, tra virgolette. E, però una cosa mi preoccupa più delle altre, ed è, non so se sei d'accordo, questa difficoltà ancestrale che abbiamo nel liberarci delle vecchie zavorre, quindi nel vendere soprattutto. Io temo, fino a quando non sarà fatto un po' di cassa, noi non riusciremo a fare mercato d'entrata, e questo mi preoccupa.
0: Preoccupato o no, guarda un po' che cos'è partito poi. Franco da Mazzarino, pensavo a proposito del PSG, ma il presidente non è quello che ha preso il posto di Andrea Agnelli, è il Khelaifi, sì, non è l'amico stretto di Ceferin, sì. Ecco spiegato il comportamento riguardo a Colomuani. Ragazzi, cioè, se dobbiamo continuare a pensare che ogni discorso col PSG venga così legato a qualcosa accaduto tot anni fa, cioè non ne usciremo mai. Allora, voglio dire, mi auguro veramente che questo continui a non essere il problema, perché cadremmo nel ridicolo quasi. Ma può essere questi soliti nomi in attacco, Colomuani, centrocampo, ci sia lo Zampino di Luciano Spalletti. Ma Spalletti ovviamente dice la sua, Spalletti spiega quali sono i giocatori che vorrebbe in modo particolare, e se questo giocatore è Colomuani in questo caso, o il Chessy di turno, o il Pellegrino dall'altra parte, o il il Zirze di cui adesso si parla, e ovviamente certo si parla, si riparla, vorrei ben vedere che non ci sia di mezzo appunto il volere, anche il desiderio dell'allenatore. Dai, ascoltiamo ancora un vocale, poi dovremmo avere Nino.
14: Ciao Giulia Mariano, ma guarda, io mi viene molto da sorridere quando sento dire, anche per esempio il tuo ospite che dice è un momento di difficoltà economica. Qua non c'è nessun momento di difficoltà economica. In Italia ci sono dei fondi miliardari che hanno investito in squadre italiane, ai quali non gli si permette di far crescere la squadra. Cioè, il fair play finanziario, si chiama fair play, ma non è un fair play. Cioè, non ti permette di rinnovare la squadra, non ti permette di crescere. Anzi, addirittura ti dà delle multe dove tu devi togliere budget al mercato per pagare la multa UEFA. Cioè, è un controsenso ridicolo. Questo non era il fair play finanziario che aveva ideato Platini. Il fair play finanziario ti serviva semplicemente per dire, guarda, non fare questo tipo di spesa perché altrimenti incorri in problematiche dal punto di vista del bilancio. Era semplicemente un monito, un avvertimento per cercare di impedire alle squadre di fallire. Invece in questo momento viene usato come per cercare di far crescere sempre di più altri campionati come la Premier o il campionato turco, mentre invece cerca di distruggere totalmente il calcio italiano imponendo dei paletti che non permetteranno mai alle squadre di rinforzarsi.
0: Vediamo se Nino Ori è d'accordo col messaggio di Mariano. Buongiorno.
15: Ciao Giulia, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici d'ascolto.
0: Così, per cominciare con un po' di friccicantio, dimmi un po' cosa pensi.
15: Sì, tendenzialmente sarei anche d'accordo, salvo per un aspetto, che il calcio italiano si è distrutto da solo, non ci ha dovuto pensare l'UEFA o cose di questo genere. Ecco, allora, il fair play finanziario sicuramente serve, doveva servire e serve a far sì che le squadre non spendano più di quello che possono spendere e quindi a cercare di farle fallire il meno possibile. Okay. Che poi questo come effetto collaterale abbia il fatto che i ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri saranno sempre più poveri, e beh, è la storia del mondo che lo dice, neanche del calcio, insomma. No, nel senso che non c'è nulla di nuovo in tutto questo. Chi ha più denaro può permettersi di fare meglio, chi ne ha di meno si potrà permettere sempre di meno. Purtroppo funziona così, non solo nel calcio, cioè, nel mondo.
0: Non è soltanto la storia del calcio, hai detto bene, della vita di tutti, purtroppo.
15: Ma certamente sì. Attenzione, fair play finanziario vuol dire semplicemente che tu puoi, però vuol anche dire che tu puoi pure avere la proprietà più ricca del mondo e spendere centinaia di milioni ogni anno, ma se poi non rispetti le regole sparisci dalle coppe, in ogni caso non puoi partecipare a questo, non puoi partecipare a quest'altro, perché attenzione, noi in Italia abbiamo un caso banalissimo e semplicissimo che è quello del Como, che è di proprietà di una famiglia fra le più ricche del mondo, no? Credo una cinquantina di miliardi come proprietà. Allora, come patrimonio, chiedo scusa. Allora, questi ogni anno vanno sotto di un centinaio di milioni. Non gliene frega niente perché di soldi ne hanno tanti. Non hanno giocatori italiani, perlomeno per ora, e non gliene frega niente perché tanto al momento nessuno gli chiede nulla. Non hanno lo stadio, salvo il bellissimo stadio di Como, che però è uno stadio dove puoi farci la Coppa Italia, non di più. Non gliene frega nulla.
0: Ma dove
15: per altri
0: faranno
15: anni.
0: Dove giocheranno una signora Europa quest'anno? Pensa, anzi no, non ci giocheranno lì perché non possono.
15: No, non ci giocheranno, infatti, non possono, però questo lo potranno fare per altri due anni. Se fra due anni i loro conti non saranno a posto, se fra due anni la loro rosa non sarà composta anche da 8 giocatori cresciuti in Italia, 4 dei quali nel vivaio, se fra due anni non avranno uno stadio di un certo tipo, non potranno più partecipare alla Champions alla quale partecipano quest'anno. Quest'anno possono farlo perché? Perché è il primo anno. Il fair play finanziario ti dà 3 anni fondamentalmente di tempo per metterti a posto, però poi devi essere a posto, che non vuol dire che devi essere ricco, puoi anche non essere ricco e il fatto che tu sia ricco non influisce, nel senso che noi ci possiamo comprare mezza Italia con le proprietà della famiglia Elkann, no? Famiglia Elkann, Agnelli, eccetera, ma non possiamo comprare i giocatori perché c'è la regola, giustamente, che dice che la squadra si deve in qualche modo finanziare da sola, che la potenza di fuoco, cioè l'insieme di ammortamenti e ingaggi, non può superare il 70% del fatturato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tu puoi anche essere ricchissimo, ma fondamentalmente non te ne fai nulla, nel senso che delle operazioni non le potrei fare. A meno che, per carità, a meno che l'UEFA non sia una cosa tua, e questo forse vale per il Paris Saint-Germain.
0: Per il Paris Saint-Germain, infatti. O per il Chelsea, o per...
15: per gli inglesi ormai vale il moltiplicatore, no? Nel senso che spendono sempre di più e ne hanno sempre di più, ma è un meccanismo che anche lì prima o poi arriverà all'esaurimento, non so né come né quando, ma prima o poi arriverà all'esaurimento anche quello. Intanto devo dire che perlomeno il mondiale è una cosa l'ha fatta, sono riuscito a tifare Inghilterra per una volta in una partita, no? Nel senso che nella semifinale sono riuscito a tifare Inghilterra.
0: E poi tifavi Spagna o Argentina?
15: No, io avrei tifato qualsiasi cosa pur di veder perdere l'Argentina. Non contro l'Argentina, no, pur di vederla perdere, nel senso che a me l'Argentina ricorda nell'ordine il generale Videla, quindi i mondiali del 78, ok? Maradona, Zanetti, Milei che è il loro presidente attuale, Adani che urla mentre quell'altro segna, Paredes, Lautaro e ormai anche Messi, tutto sommato. Quindi dico, io posso tifare per chiunque giochi contro questa gente qua.
0: Ma guarda, mi trovi completamente d'accordo. E tra l'altro, visto che parlavamo delle spese in Premier, due ore fa è arrivata appunto quest'ansa con questa ennesimo, no, acquisto da parte appunto del Chelsea, che prende Morgan Rogers per 137 milioni dall'Aston Villa.
15: Sicuramente li vale, come quell'altro, come si chiama l'altro, Anderson, quello che anche lui più o meno è passato da una squadra all'altra per quelle cifre lì. Non riesco a commentare.
0: È ridicolo.
15: Non riesco a commentare, però attenzione, loro sono nella condizione in cui noi eravamo una trentina d'anni fa, una ventina d'anni fa o giù di lì. Cioè,
0: però vedi
15: forse
0: che
15: anche
0: i
15: prima,
0: milioni li passano tra prima. Squadre di Premier, più che altro.
15: Al di là del discorso palestra,
0: però poi comunque le trattative più impegnative, più alte, sono fatte tra club di Premier, cioè si aiutano a vicenda, sì. Cosa che ad esempio in Italia non
15: puoi
0: metterci
15: vede anche
0: mai.
15: Qualcosina d'altro. Puoi metterci anche qualche club turco e puoi metterci anche qualche club arabo, dal punto di vista del dominio del mercato. Più o meno sono gli unici che hanno del denaro a disposizione e che, è vero, si sostengono l'un l'altro e così via. Chissà, magari arriverà qualcuno un giorno a fare i calcoli di determinate plusvalenze e di vedere quante sono vere e quante no, e quante sono pretestuose.
0: Ma
15: così via.
0: Non lo so, credo che sia anche quella una chimera lontanissima. Senti, Andrea da Cagliari ti chiede, vabbè, grazie per i complimenti Andrea, possiamo dire che stiamo affrontando un calciomercato che a memoria non ricordo così complicato, non solo per la Juve ma proprio per tutte le squadre italiane?
15: Sicuramente mm-hmm. Ma pensiamoci un attimo, il calciomercato che cosa riflette? Riflette quello che è il calcio italiano di oggi, insomma. Noi un po' di anni fa, io ricordo che Zico, cioè uno dei più grandi giocatori della storia, venne in Italia a giocare nell'Udinese, non nell'Inter, nella Juve, nella Roma o nel Milan, no, nell'Udinese. Questo per dire che una volta attiravamo, e quando tu attiri il volano in qualche maniera si aziona e fa sì che più soldi vogliano dire sempre più soldi, fino al momento in cui non decidi di tagliare non i rami secchi, ma l'unico ramo che poi alla fine funzionava davvero. Questo il calcio italiano l'ha fatto 20 anni fa, Benissimo, è giusto che il calcio italiano ne paghi le conseguenze. Mi spiace che ne paghi le conseguenze anche la Juve, però purtroppo, piaccia o meno, la Juve fa parte del calcio italiano. Però dico, nel momento in cui il calcio italiano 20 anni fa ha deciso di tagliare l'unica cosa che funzionava, l'unica società che funzionava davvero, per tenere in piedi altre società che tecnicamente erano probabilmente sull'orlo del fallimento già da anni, da quel momento lì in poi, per quanto mi riguarda, è giusto che il calcio italiano faccia la fine che sta facendo. Mi dispiace che in mezzo ci sia anche la Juve, questo sì, mi dispiace che in mezzo ci sia anche la Juve. Nel frattempo la Juve si è presa un pochino di rivincite, no? si era presa un po' di rivincite vincendo per 9 anni tutto quello che c'era da vincere e così via. Ok, però adesso ci hanno dato l'ultimo colpo praticamente 3-4 anni fa con la questione dei bilanci, delle plusvalenze eccetera, vabbè, a questo punto che vadano sempre più in basso. A me fa molto ridere leggere di Malagò, e ho detto Malagò, cioè, insomma, uno che ha guidato il CONI fino all'altro ieri e uno che ha un passato, diciamo, pure discutibile anche per quello che riguarda altre operazioni fatte a Roma, eccetera, eccetera. Comunque, vabbè, Malagò che parla di Guardiola. Ora, al di là del fatto che se uno capisse un minimo di calcio, un nome che non potrebbe mai accostare alla nazionale italiana è quello di Guardiola, no? Perché ad una qualsiasi nazionale, non solo a quella italiana, forse con l'eccezione di quella spagnola, Guardiola è uno che i giocatori li deve vedere tutti i giorni perché deve insegnargli, fra virgolette, il suo calcio, che poi a me quando gli allenatori parlano del mio calcio già mi stanno sulle scatole, però vabbè, non importa. Però di sicuro l'allenatore, il commissario tecnico, infatti non si chiama allenatore, di una nazionale di calcio, è uno che i giocatori li vede quando gli va bene ogni 2 o 3 mesi. Ma cosa vuoi insegnargli ogni 2 o 3 mesi? Devi selezionarli e cercare di fare in modo che non si ammazzino fra di loro e che costruiscano qualcosa che somigli un pochino a un gioco, a meno di non essere la Spagna, dove fin da bambini tutte le squadre sono abituate a farli giocare in una certa maniera, quando diventano grandi giocano tutti nella stessa maniera e l'abbiamo visto, insomma. Io credo che non sia mai successo che in una finale mondiale una squadra praticamente non abbia mai toccato la palla per 120 minuti facendo il primo tiro, non in porta, ma verso la porta, che poi è finito in curva, al 117esimo minuto. Credo non sia mai successo nella storia del calcio, no? Quindi è chiaro che gli spagnoli hanno stravinto e se lo sono strameritato, ma per la nazionale italiana qualunque commissario tecnico spagnolo non va bene, perché loro comunque sono abituati a ragionare così fin dalle giovanili. Qui da noi alle giovanili si scornano per vincere, che ne so io, il trofeo di carnevale o robe di questo genere. Ai bambini non insegniamo il piacere di giocare a calcio, ai bambini insegniamo che dobbiamo vincere in qualsiasi modo, anche se hanno magari 10 anni, 11 o cose di questo genere. E poi dice non nascono più i fenomeni. Non nascono più i fenomeni, ed è giusto che non nascano più i fenomeni e ce lo meritiamo che non nascano più i fenomeni, ma li abbiamo visti i genitori durante le partite di calcio dei bambini, sì? Non io ricordo quando mia figlia giocava, quindi un pochino me la ricordo, ma attenzione, anch'io sono uno che si comportava da imbecille come facevano la maggior parte degli altri genitori, perché poi alla fine il genitore che va a vedere la partita dove gioca anche il figlio, intanto gli interessa solo che il figlio giochi, no? Che sia titolare, e quindi
0: certo,
15: l'amicizia,
0: guai,
15: il dirigente, faccio l'accompagnatore così sono sicuro che mio figlio gioca. Ho visto cose veramente che mi hanno dato davvero fastidio, però siamo fatti così, non ci si può fare niente. Allora, finché il movimento del calcio italiano era un movimento che aveva anche qualcosa che funzionava all'interno, il calcio italiano tutto sommato vinceva anche qualcosina, no? Adesso che il calcio italiano non ha più nulla, perché per scelta, perché 20 anni fa ha deciso di far fuori l'unica società che funzionasse, a questo punto ti becchi quello che ti sei meritato, insomma, no?
0: Che è quello che appunto in questo momento si sta vivendo. Senti, andando un po' nello specifico, Nino, però, per quanto riguarda quello che sta accadendo realmente, lo so che è difficile. Ieri un ascoltatore ha chiesto ad un altro ospite di fargli una ipotetica formazione finito il mercato della Juventus, tu saresti in grado di farla? Tu saresti in grado di così capire già adesso quali alla fine saranno le uscite, quali le entrate, e soprattutto secondo te vale la pena ristrutturare o destabilizzare, diciamo un po' come vogliamo, un reparto come la difesa, quando magari basterebbe soltanto aggiustare chi c'è in porta?
15: Secondo me non vale la pena di distruggere la difesa, vale sicuramente la pena di cambiare portiere, su questo non ci sono dubbi. Poi circa i discorsi su Bremer, su Gatti, eccetera, eccetera. Allora, Bremer non è più il Bremer di prima dell'infortunio, e questo lo sappiamo. Quello che non sappiamo è se tornerà mai ad esserlo. Bremer probabilmente garantirebbe un ingresso di un po' di denaro, ok. Però è anche vero che se dovessi dare via Gatti, Bremer lo devi far rimanere a tutti i costi.
0: Non puoi far tutti e due fuori, tra virgolette.
15: Ok. Addirittura leggo anche qualcuno dice, ma pure Kelly, ma sì, come no, diamo
0: tutti,
15: via tutti.
0: Anche Calulu, anche Calulu.
15: Tra parentesi, allora, io i difensori della Spagna ammetto che non li conoscevo, no? I quattro difensori della Spagna, Pedro Porro e Laporte, sì, Laporte sì, un po' lo conoscevo, eccetera, Cubarsí, un ragazzino, ok. Questi hanno fatto un mondiale nel quale sono stati nettamente la miglior difesa. Il portiere, vabbè, quello lo conoscevamo. Perché? Perché si sono abituati a giocare insieme fin dalle giovanili, nazionali giovanili, perché no, ognuno di loro gioca in squadre diverse, e quindi funzionano. Per cui io non sentirei di smantellare la difesa della Juventus, perché comunque sia non saranno dei fenomeni, tutto quello che vogliamo, però mi sembra un reparto affidabile, portiere a parte. Poi, sì, vorrei vedere in porta un Emiliano Martinez, se ce ne fosse la possibilità. Temo che però quella possibilità non ci sia, così a naso mi sembra di leggere che questa possibilità sia un po' difficile. Mi piacerebbe vedere un che sia centrocampo, perché comunque sia è un giocatore che darebbe peso al centrocampo, oltre a dare qualità. E poi mi piacerebbe vedere un giocatore davanti, ma che ne so, ma mi sta bene pure Pellegrino del Parma, non lo so. Cioè,
0: ok.
15: Ma sì, non mi entusiasmo. Basta,
0: sai che si parla di nuovo anche di lui e di questi 6 milioni che potrebbero essere accettati alla fine di compenso.
15: Sì, forse gli conveniva accettarli quando era ora, non lo so, lì entrano in gioco, come dire, delle questioni umane. Cioè, io avrei del risentimento nei confronti di questo giocatore, perché mi dà fastidio il modo nel quale ha ragionato o lui o il suo entourage, come si dice oggi, no? Perché secondo me un pochino più di rispetto nei confronti di chi sta pagando, fior di quattrini da 4 anni, forse un pochino più di rispetto
0: ci sarebbe voluto
15: avere. Ecco, esatto. Poi, per carità, se non riusciamo a trovare altro, tanto il Paris Saint-Germain non c'ha bisogno di soldi, non ha bisogno dei nostri soldi, ma non ha bisogno dei soldi di nessuno, e non gliene frega nulla di tenere Colomboni anche un anno in tribuna, per loro non fa differenza. Quindi, se non riesce a trovare altro, mi sta persino bene tenermelo, sto Vlahovic. È chiaro che non sarà più l'uomo sul quale puntare per il futuro, nel senso che insomma era il miglior centravanti che avevamo in squadra, sì, perché gli altri sono Davide, Openda e Milik, su questo non ci sono dubbi, no? Spererei di averne qualcun altro che mi permetta di non dover dire che Vlahovic è il miglior centravanti che abbiamo in squadra. Quello che secondo me farà la differenza nel tempo, non quest'anno, sarà il fatto di avere finalmente una squadra che incominci davvero a giocare a calcio con un'idea. Con un'idea di ciò che si vuol fare, no? Nel senso che siamo sempre lì che rattoppiamo errori iniziali, errori soprattutto dirigenziali, attenzione, perché i giocatori mica si comprano da soli, perché i contratti, nessun giocatore ti ha mai puntato la pistola contro per spuntare il contratto faraonico che gli hai fatto, insomma. Quindi dico, finalmente provare a puntare a qualcosa di serio nel tempo, nel senso che forse l'ho già detto, io ricordo il primo anno che arrivarono Marotta e Agnelli, Marotta come amministratore e Agnelli come presidente. Non è che il primo anno abbiamo comprato chissà chi, gli acquisti veri, gli acquisti importanti li abbiamo fatti il secondo anno. Il primo anno abbiamo messo un taccone, no? Abbiamo preso Motta, abbiamo preso Pepe, Bonucci, eccetera. E poi Pirlo e così via, e Vidal, gli Steiner sono arrivati l'anno dopo, non sono arrivati da subito. Bisogna comunque rendere già questa squadra, cioè quello che rimarrà di questa squadra, il più competitivo possibile fin da subito, senza illuderci per carità, ma senza nemmeno essere così catastrofisti come leggo e come sento molti dei nostri tifosi. Insomma, mi sembra un po' eccessivo, ecco. Se devo ragionare in termini di pessimismo, tifo Toro, non tifo Juve, dai.
0: No!
15: Senza voler offendere
0: ma
15: nessuno.
0: Ma guarda,
15: con
0: questa perla ti saluto perché è stata meravigliosa, quindi non potevi chiudere il collegamento in maniera migliore. Grazie Nino.
15: Giulia, grazie a te, grazie a tutti gli amici d'ascolto. Alla
0: grazie.
15: Prossima, quindi buona giornata.
0: Alla prossima settimana, certo, è stupendo aver chiuso con questa idea di questo immaginarmi Ninori tifoso del Toro. No, non ce la posso fare. Ci vediamo domani, ragazzi, dalle 11 alle 12. Ciao.
16: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
16: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
16: l'unica che conta.
17: Bentrovati dalla redazione.
18: Apriamo con la cronaca. Un incidente di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
19: Un uomo di 63 anni, custode in un'azienda elettromeccanica a Crespellano, Bologna, ha messo in fuga dei potenziali ladri sparandogli con una Magnum calibro 357. Il 63enne aveva il porto d'armi scaduto dal 2014 e lavorava irregolarmente per la ditta. Ha raccontato che stava perlustrando armato l'azienda quando si è trovato davanti un uomo che con un muletto portava bobine di rame verso un furgone con i complici. Si è sentito minacciato e ha sparato mancandoli.
18: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
19: Undicesima notte consecutiva di raid americani sull'Iran, con lo scopo ribadito dal CENTCOM, comando centrale americano, di degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto i ministri esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico riuniti a Manila, il segretario di Stato Rubio ha detto: se creiamo un precedente in Medio Oriente dove uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre pedaggi e far saltare le vostre navi se non pagate, creiamo un precedente molto pericoloso.
18: Via libera definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una prima assoluta a livello europeo. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1 settembre. L'obbligo della norma è tutelare la salute di bambini e adolescenti. La riforma, voluta dal presidente Macron per lottare contro il far west dei social network, è stata approvata dall'Assemblea nazionale con 279 voti favorevoli e 81 contrari, dopo il semaforo verde del Senato.
19: Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, secondo quanto comunicato dall'azienda, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet.
18: Ed è tutto, a più tardi.
11: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
20: Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera
20: è l'unica che conta.
22: Radio Bianconera.
20: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
23: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
20: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
24: Cose di calcio.
23: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
25: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, passeremo insieme due ore, avremo ospiti ma avremo anche e soprattutto il vostro contributo al 340-5425-324 per tutte le vostre considerazioni. Diciamo che ogni giorno ci svegliamo con l'idea che possa essere una giornata con qualche novità di mercato, non è così, almeno per adesso, però questo non inficia, anzi alimenta ancora più il nostro mercato. E allora oggi, ieri vi ho posto un po' di domande, ne è uscito fuori un bellissimo dibattito, soprattutto la risposta al qual era il giocatore straniero che avreste voluto vedere in maglia bianconera e non abbiamo mai visto, e ci sono state varie, veramente varie argomentazioni, molto documentate, con un bel parco giocatori, tanti con l'idea che Cruyff sarebbe stato bellissimo vederlo alla Juve, molti hanno anche indicato giocatori inglesi, e sapete che il passaggio da Inghilterra a Italia non è mai stato troppo frequente, a maggior ragione adesso che chiaramente è la Premier che domina e l'Italia è un po' una comparsa. Allora, le notizie che in questo momento campeggiano su Bianconera News e che ci possono aiutare un po' nell'agenda dei lavori, però poi ho delle domande specifiche, sono: Juve per Pellegrino fai presto, che è un po' l'appello che oggi ha fatto Tutto Sport sulla sua prima pagina. Attenzione alla minaccia Paratici, la Fiorentina sta facendo una squadra importante. vende con acquisti che vanno a occupare le caselle giuste, e quindi evidentemente immagino anche per una possibile cessione di Moise Kean, che ha diversi estimatori e potrebbe avere delle offerte importanti, Paratici si premunisce e prova ad andare a prendere un giocatore interessante come Matteo Pellegrino, per il quale appunto c'è anche la Juve. Poi c'è Zirze che vuole la Juve, primo ok dell'olandese ai bianconeri, ne abbiamo parlato già ieri. Juve Vlahovic, c'è distanza, ma il matrimonio bis si può fare, una riflessione che fa Gian Pietro Quintigliano a proposito appunto di questo guardarsi ancora tra Juve e Vlahovic. Juve, occasione alla porta, esperienza internazionale a meno di 15 milioni, qui invece facciamo riferimento a un difensore campione del mondo con la Spagna. Allora, la mia domanda è questa, è molto semplice, però che ci consente di sondare anche un po' i nostri umori, no? Perché poi il mercato per i tifosi da un lato è chiaramente realismo, nel senso che ormai siamo tutti abituati.

0: e con un Vlahovic in meno. E tra l'altro credo che nella preoccupazione non sbagliata ci sia anche il fatto che vediamo arrivare Thuram non in condizioni positive e quindi deve fare un lavoro specifico, vediamo arrivare Yıldız come abbiamo notato nell'ultima parte della stagione, come abbiamo rivisto nel mondiale, anche lui con i soliti problemi di infiammazione al ginocchio, e quindi anche questi due giocatori che per noi sono molto importanti a vario livello ci creano un po' di ansia. Allora io vi chiedo, come dire, vi faccio quattro domande che poi sono assimilabili, se volete, anche in una. Qual è la vostra speranza per il mercato? Qual è la vostra preoccupazione maggiore per il mercato? E potete radicare questi due sentimenti, che sono figli però anche di analisi, non solo di cuore, diciamo, in nomi. Cioè, secondo voi, chi deve arrivare e in qualche maniera chi deve uscire? Perché insomma, noi abbiamo fatto dei mercati in cui appunto nomi promettenti negli ultimi anni sono arrivati e poi non sono stati tali alla resa dei fatti, e abbiamo avuto anche però giocatori che sarebbe stato meglio cedere, sarebbe stato meglio che si andasse a verificare un'ipotesi che poi invece non c'è stata e che non hanno reso. Dopodiché qualcuno mi potrebbe rispondere anche, lo può fare naturalmente argomentandolo, e sono molto curioso, potrebbe anche dirmi, ma guarda, io in realtà non sono tanto speranzoso, fiducioso o preoccupato dal mercato, le mie aspettative sono relative a un giocatore che abbiamo già, oppure le mie paure sono relative a un giocatore che abbiamo già. Io vi insinuo questo dubbio, poi andiamo subito a sentire qualche vocale e andrò a leggere anche i messaggi e vi prometto che insomma questi saranno i temi anche con gli ospiti. Io ho la sensazione che questo mercato la Juve lo andrà a sbloccare, e sto parlando, ve lo voglio dire con estrema chiarezza, non da esperto di mercato ma da persona che sta cercando di mettere alcuni puntini insieme, un po' come si fa nella settimana enigmistica. Ho la sensazione che la Juve sbloccherà il mercato nel momento in cui farà una cessione importante. Quindi ci saranno dei soldi, quindi ci sarà un altro modo per andare a certe trattative, e quindi a quel punto mi aspetterei anche un effetto domino piuttosto veloce. Ho la sensazione che quello che avevo sperabilmente auspicato qui, raccontandovi, io sarei contento se il nostro mercato fosse anche con dei tempi razionali, cioè una cessione, un acquisto diciamo a settimana per mettere in condizione Spalletti di lavorare con, non dico l'organico a posto, ma progressivamente, non si sta verificando, e quindi ho sensazione che poi ci sarà un'accelerazione quando si andrà a verificare questo tipo di mossa. C'è una cessione importante che liberi la Juve da alcune griglie, diciamo, da alcuni lacci del mercato. Vi dico questo perché ho notato Spalletti preoccupato prima della conferenza, nella prima conferenza dell'anno, quindi prima della partita col Basilea, preoccupato ma anche fiducioso su come opererà la società. Beh, oggi è mercoledì, abbiamo sabato un'altra amichevole, non che dobbiamo drammatizzare questo dato, ma in quest'altra amichevole Spalletti non trova volti nuovi sostanzialmente, cioè non ha neanche tra virgolette volti che se ne sono andati perché ci sono state delle offerte. Quindi questo mi interessa molto capire quali sono i vostri pareri, e come tale vedo già la presenza di vocali, come sempre abbiamo la regia da Roma e quindi andiamo a sentirne uno.
1: Dario Bianconera, buongiorno. L'unico giocatore che avrei voluto vedere con la maglia bianconera, purtroppo ha giocato con le prescritte cartonate pignorati, è Lothar Matthäus, un grandissimo campione. Anche se avevamo Platini noi molto superiore a lui, però mi avrebbe potuto vedere questo grande giocatore da noi, Gianni da Canicattì.
0: Grazie Gianni, hai fatto riferimento alla domanda ancora di ieri. Beh, Matteo poi soprattutto si è affermato nell'Inter quando noi eravamo un po' più in difficoltà, giocatore trascinatore, giocatore insomma è alla base poi di fatto della vittoria del mondiale della Germania nel 1990, perché recuperava palla, te la portava avanti,

0: Ti tirava da fuori un vero e proprio carro armato. Vado a leggere un messaggio che era in realtà dedicato alla trasmissione precedente, ma che è arrivato dopo, che però mi consente anche di allargare un po' il discorso a un tema di cui si sta parlando in questi giorni, perché sapete benissimo che siamo ormai alle battute finali, almeno anche lì c'è uno stallo, però dovrebbe essere così. Con la questione commissario tecnico della nazionale. Si parla molto quindi non solo di questo, quindi non solo di ipotesi varie, Guardiola che è stato incontrato da Maldini Leonardo, ipotesi Conte, Andrea Pirlo, il ritorno ai Mancini, eccetera, ma si fanno riflessioni sulla crisi del calcio italiano. Quindi chiunque arrivi sa benissimo che si trova alle prese con un compito non facile. E questo messaggio mi consente di dire qualcosa. Chi sta parlando non conosce la dinamica degli anni 70, non so chi fosse, non so, però dice, quando si proposero soli tre stranieri per squadra, invece ora cosa succede? Ho pochi italiani in rosa e qualche squadra, nemmeno uno, non strano in squadra. Si deve correggere questo iter, rinvigorire i giovanili e mettere in prima squadra senza paura, timori, invece si ha la mania dell'esterofilia. Allora, io credo che non si possa rimpiangere il passato, quando appunto c'era l'autarchia. Proprio ieri abbiamo fatto delle riflessioni su quanto sia stato un danno per le italiane non avere le frontiere aperte, dopo la sconfitta al mondiale del 66 e quell'umiliazione con la Corea, ci siamo privati di grandi campioni, ma credo soprattutto che oggi noi dobbiamo ragionare su tre livelli diversi. Il primo: ma come si fa a chiudere in qualche maniera gli spazi agli stranieri? O meglio, se volete vedere invece il livello positivo, come si fa a far giocare di più gli italiani quando siamo in un contesto che è quello europeo? Chi è che va a dire a una società italiana che deve gareggiare in Europa contro squadroni che hanno più soldi e che non hanno magari appunto i nostri vincoli? No, guarda, tu devi fare la squadra con più italiani. Perché? Oggi ormai si ragiona, cioè io personalmente, siamo tutti consapevoli che, come dire, la Juve ha avuto delle grandi fortune quando ha avuto un blocco italiano, ma nessuno gliel'ha imposto, è stata una scelta. Oggi fare un blocco italiano di valore è molto complicato, molto complicato. Uno. Due. Anche nei settori giovanili, tra l'altro, ci sono molti stranieri. Intanto bisognerebbe forse fare una valutazione politica, e qui mi fermo sul fatto che noi magari siamo un po' più indietro degli altri nel riconoscere l'italianità di ragazzi che nascono in Italia da famiglie straniere e nello sport ci mettono anni ad avere legittimati i loro diritti, mentre invece noi vediamo le altre nazionali avere tanti giocatori di questo tipo, no? La storia di Nico Williams, per intenderci, o di Yamal è evidente, ma ne potremmo fare decine e decine di nomi del genere. E poi il terzo elemento che a me piacerebbe affrontare, e io personalmente non ho pensieri se non generici, quindi non voglio andare oltre, è che quando Silvio Baldini ha detto che il calcio italiano è in mano ai delinquenti, nessuno gli ha fatto una vera domanda o nessuno ha aperto davvero il tema. Ma che cosa significa questo? Perché vedete, per le fortune della nazionale non ci vuole una rivoluzione. La rivoluzione può essere importante, può aiutare, ma la nazionale, in fondo, se vinta un europeo in un decennio, anzi diciamo in un ventennio, nel quale la nazionale italiana non è mai più arrivata a un ottavi di finale del mondiale. Dal 2006 in poi non è più successo questo. Ma e quindi la nazionale italiana in realtà è un problema, è la punta dell'iceberg. E quell'iceberg a volte può avere anche 23 giocatori che funzionano, o anche solo 11, un commissario tecnico che li mette bene in campo, circostanze che ti portano ad andare in fondo e via discorrendo. Certo, se hai una base importante è più facile. Ok, però non è così impossibile fare una nazionale decente, perché noi quello che dobbiamo dirci è che non siamo andati ai mondiali 3 volte perché abbiamo avuto dei nazionali indecenti, in un calcio italiano che era superiore alla nazionale, perché noi non andiamo al mondiale nel 2017 non qualificandoci nel 2017 per la prima volta, e nel 2017 la Juventus arriva in finale di Champions sfidando uno squadrone come Real Madrid. Quindi, come dire, il problema è un po' più complesso. Io vorrei capire che cosa significa che calcio italiano è in mano ai delinquenti. Perché se qualcuno facesse inchieste serie su come si prendono certi giovani, su quanto ci si fa la cresta su certi cartellini, su i settori giovanili, come sono organizzati, eccetera, eccetera, e su quanti non, tra virgolette, persone che non dovrebbero stare dentro il calcio ci stanno, allora forse iniziamo a cambiare qualcosa. Ma questo è un discorso molto serio ed è un discorso che andrebbe affrontato realmente. Io noto che quando addirittura il commissario tecnico in pectore, cioè, anzi scusate, all'interim, commissario Baldini lo dice, lo si prende come, ah, quanto è genuino Silvio Baldini, quanto bene fa a dire queste cose, ma poi non si entra dentro. E invece è lì che forse bisognerebbe agire in qualche maniera. Ma torniamo ai temi più legati alla Juve. Giuseppe da Bari, a me piacerebbe molto vedere Zirkzee sotto punta nei tre dietro con un centravanti fisico come Mateta o Vlahovic. E naturalmente per equilibrare la squadra a destra vedrei il nostro McKennie con cinque alternativa più offensiva a partita in corso. Cosa ne pensi? Penso che potrebbe essere una strada interessante. Zirkzee è un giocatore che sicuramente ti pulisce il gioco, ti aiuta, ti fa arrivare dei palloni e li sa gestire. È chiaro che ci vogliono gli equilibri, e proprio come tale, io penso che la Juve debba dotarsi di un centrocampo che funzioni. Io penso che la Juve non possa giocare con tre trequartisti alla moda francese, perché quelli intanto hanno dietro un centrocampo. Prescindiamo dall'epilogo finale in cui sono andati in tilt, ma quelli hanno un centrocampo fisico, tecnico notevole, cosa che noi non abbiamo. Quindi se hai Rabiot e Koné è un conto, se hai Locatelli e Thuram è un altro, e io penso che su questo dobbiamo essere molto onesti. Per cui sì, anch'io penso che McKennie sia il giocatore che ti va a equilibrare tutto. Dopodiché, lo dico adesso, non perché sia critico nei loro confronti, ma perché penso che oggettivamente bisogna ammettere che quella è la scommessa della Juve. Se la Juve gioca con 4-2-3-1 e con Conceição e Yıldız sono i titolarissimi, Conceição e Yıldız devono diventare determinanti, cioè devono segnare tanto, devono fare tanti assist, cioè la guai pensare che allora la produttività offensiva è legata solo al centravanti, perché non sarà così. Vittorio, non so cosa succederà sul mercato, credo che molto sarà fatto sotto traccia, mi auguro solo che non torni Vlahovic. E sotto traccia è un po' la speranza che abbiamo tutti, del resto la Juve effettivamente ha portato due giocatori di cui si parlava poco, Celik in realtà se ne era parlato molto precedentemente e nessuno si aspettava il blitz di Massara, e Cator era un nome che non era stato neanche fatto. Stiamo parlando di due mosse, però, ripeto, minori. Adesso si tratta di fare quelle maggiori. Chissà, sarebbe veramente, tra l'altro, molto interessante, molto sorprendente che la Juve riuscisse a depistare così tanto gli operatori di mercato e i giornalisti e portarci dei nomi a sorpresa. Io mi auguro che almeno ancora qualcuno abbia proprio questa caratteristica, perché vorrebbe dire avere, tra l'altro, io immagino che quando i nomi sono coperti vuol dire che li si vuole veramente, li si reputa fondamentali, o sono delle grandi occasioni che si è percepito prima degli altri. Ecco, questo per me è quello che conta proprio sul mercato. Per intenderci, io se la Fiorentina prende Pellegrino non è che mi metto a piangere e dico Juve beffata. Sono operazioni di mercato che ognuno fa, e l'importante è che l'alternativa ci sia e sia di valore, almeno pari a quella che hai perso. Ecco, tanto per intenderci. Andiamo a sentire un vocale.
1: Ciao Paolo, sono Paolo da Ferrara. Beh, tutto sport fa benissimo perché rischiamo di perdere anche questo ragazzo che, ribadisco il mio concetto, per me è fortissimo. Io l'ho visto dal vivo quando abbiamo perso col suo gol a Parma. Ero là con Emilia Bianconera, che è il mio club di riferimento in Emilia Romagna. Io sono di Ferrara e per me è fortissimo. Guarda che è fortissimo. Ci scommetterei, ne riparleremo. Per quanto riguarda Ivo Martinez, speriamo bene, abbiamo assolutamente bisogno di una grande punta e di un portiere, perché poi dopo penseremo anche al centrocampo. che sono d'accordo con te che sei un grande centrocampista. Per quanto riguarda tutto il resto, abbiamo scongiurato l'ennesima bufala che si chiamava Zaniolo, per l'amor di Dio, questo è solo un piantagrane, per l'amor di Dio. Per il resto speriamo bene, che ti devo dire? Il giocatore che avrei avuto la Juventus, beh, Johan Cruyff. Io sono un patito di Johan Cruyff, io ho 62 anni, l'ho visto anche giocare in televisione, chiaramente per me era un grandissimo, forse il migliore di tutti insieme a Michel Platini, piaciuto fosse io.
0: Allora, grazie Paolo. Io mi fido totalmente delle tue valutazioni. Anzi, come si dovrebbe fare, voglio entrarci dentro, nel senso che credo che sia opportuno fare un'analisi di Pellegrino. Io, più che dei gusti personali, io ripeto quello che ho detto su Pellegrino come ragionamento prioritario. Io non reputo Pellegrino un brutto giocatore. Io reputo che la Juve non debba avere Pellegrino come punta titolare. Poi, se Pellegrino è quel grande giocatore che ci ha detto Paolo e riesce a diventarlo, io sono il più felice del mondo, perché tra l'altro a me come carattere piace il ragazzo e mi piace anche un giocatore che emerge in una squadra di provincia, riesce ad arrivare a Juve e fa bene. Io dico che la Juve deve dotarsi di almeno altri due profili in attacco. Uno l'abbiamo preso, è Cator, a meno che Cator esca, cosa che a me non scandalizzerebbe per niente, per andare a prendere Pellegrino. Perché non mi scandalizza? Perché Pellegrino è un giocatore che in questo momento è più avanti dei Cator, e Cator ha 19 anni, rischia di essere mangiato dal contesto, e quindi vai a fare un'ulteriore esperienza in un'altra squadra. Non ne perdi il controllo e prima o poi te lo riporti a casa. Quindi a me l'idea di Pellegrino non dispiace. Se c'è un altro, quell'altro per me deve essere un giocatore possibilmente con caratteristiche diverse, e quindi ad esempio Zirkzee, e quindi ad esempio Colomani, e va benissimo, perché io sono convinto che la Juve non possa negarsi la possibilità di giocare con due punte. Io trovo che ormai sta diventando quasi il mantra di tutti gli allenatori: devi giocare con 4-2-3-1. Io penso che dobbiamo costruire una rosa che è in grado di interpretare minimo almeno due moduli, possibilmente anche tre, con capacità immediata di reazione, perché il calcio è questo, il calcio adesso è velocità nella risposta. C'è un problema, cambio, c'è poco da fare, c'è un'opportunità, nel senso che mi esplode Pellegrino deve giocare, si deve trovare il modo per esprimere questo. Qual è la mia perplessità su Pellegrino? La prima, poi ne parliamo dopo anche, a seconda anche dei messaggi che arrivano. Ma la Juve, ce li ha i giocatori per mettere in condizione Pellegrino di esprimere la sua migliore caratteristica, che è il colpo di testa? Perché noi grandi terzini che vanno in fondo non ne abbiamo. Dopodiché, l'anno scorso noi abbiamo segnato 11 gol di testa, sto parlando di azioni, non di calci d'angolo, punizioni, sto parlando di azioni. Vi dico chi ha segnato da noi di testa, proprio in ordine, a partire dalla prima giornata di Champions League con il Borussia Dortmund, per finire alla 34esima giornata in campionato: Kelly, Gatti, McKennie, Bremer, di nuovo due volte McKennie, Kalulu, Cambiaso, Bremer, David Thuram. Abbiamo un problema sul gioco aereo negli attaccanti? Mamma mia, se ce l'abbiamo! Un gol abbiamo fatto, David col Bologna. Quindi assolutamente d'accordo che lì bisogna intervenire, anche perché Vlahovic non ha fatto un gol di testa. Però dobbiamo trovare il modo di servirlo bene. Ma se Pellegrino risponde a questo tipo di esigenza, io sono il primo a dirvi andiamoci. L'importante è che ci possa essere anche un'altra alternativa. Spero di aver soddisfatto così le opinioni di Paolo. Ci fermiamo, piccola pausa.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Maldini e Leonardo lo scorso weekend sono volati a Barcellona per incontrarlo e ora si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del nuovo CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega di Serie A. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
4: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
3: E intanto è tempo di amichevoli estive. Primo test per l'Inter che affronta le Sveosen in un allenamento congiunto. E anche il nuovo Napoli di Allegri scende in campo per i test estivi. Oggi a Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo e la Carrarese il 26 luglio. Nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna 5 agosto, Celta di Vigo 8 agosto e Aris Salonicco il 12 agosto. In campo oggi anche altre big del campionato come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Albini. Pallavolo, l'Italia ha travolto l'Olanda con un perentorio 3-0 in poco più di un'ora di gioco e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le campionesse del mondo si sono presentate a Macao in Cina per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno incominciato in maniera brillante il proprio cammino nella fase ad eliminazione diretta, imponendosi di forza nei quarti di finale. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni in nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino. Temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari, ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime tra 31 e 36 gradi.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Riprendiamo a parlare insieme. 340, lo ricordate il numero di telefono? Io a volte me lo dimentico, quindi lo devo andare a leggere. 340-5425-324 per i vostri vocali, i vostri messaggi. Ce ne sono molti e andiamo a ragionarci insieme. E oggi vi ho chiesto, insomma, la vostra opinione sul mercato, qual è la vostra speranza, qual è la vostra preoccupazione maggiore ed eventualmente se tutto questo lo andate a incarnare anche nella speranza, nell'attesa di un ingresso. Abbiamo fatto una riflessione prima sulla base di un vocale mandato da Paolo, il nostro tifoso di Ferrara, a proposito di Matteo Pellegrino, e ci abbiamo fatto un minimo di ragionamento sull'utilità di questo giocatore in specifiche voci, e oppure qual è il giocatore che invece proprio sperate che vada via, perché non ci sono da questo punto di vista più speranze per rianimarlo, o non ci serve nell'organico. E andiamo a sentire un vocale.
9: Ciao Paolo, buongiorno Mariano, ma è ovvio che io sono più preoccupato, diciamo, di quelli che purtroppo sarò costretto a rivedere con la maglia della Juventus. Mi riferisco ovviamente a Cambiaso, a Locatelli, a David piuttosto che Openda, Zegrova, cioè tutti i giocatori che purtroppo non hanno dato nessun tipo di non hanno aggiunto nessun tipo di valore a questa squadra. Sono più preoccupato di questo che degli acquisti, perché sono sicuro che comunque gli acquisti, laddove ci dovessero essere, come dici tu, che con una cessione probabilmente di Bremer, se si sblocca sto mercato, comunque non vedo giocatori capaci di far fare un salto di qualità alla squadra. Che poi possa succedere grazie al mister, grazie a un modo di giocare diverso, questo ovviamente me lo auguro, ma le premesse ovviamente non sono buone, e soprattutto sono preoccupato di un'altra cosa, ed è il fatto che tutti sanno che la Juventus, se non vende determinati giocatori a determinate cifre, il mercato non lo sblocca, e che quindi siamo ostaggio degli altri e di questo modo di attuare il fair play finanziario, che non è più fair play ma è semplicemente un modo di danneggiarti.
0: Mariano, hai fatto un ritratto per il quale non vedo una luce in fondo al tunnel. È un ritratto che non mi trova d'accordo per un semplice fatto, che non mi puoi mettere insieme, a mio avviso, tu lo puoi fare chiaramente, ma io non lo condivido, giocatori come Openda che non hanno dato nulla, a giocatori come Locatelli che secondo me l'anno scorso, se avessi dovuto definire i tre principali meritevoli nella Juve, l'avrei messo. Cioè, se noi andiamo a discutere Locatelli, io credo che ne vendiamo 20 di questa rosa. E quindi poi uno può dirmi: Locatelli non è un giocatore che ti porta allo scudetto. Sì, sì, no, per carità, ma gli altri non ti portano al sesto posto, questo è il punto. Quindi un conto sono gli esuberi. Se poi mi dici anche che tanto non ci sono campioni in grado di risollevare la Juve, quindi io penso che ci va bene nella tua ottica, se riusciamo a fare un mercato nel quale limitiamo i danni. Ripeto, non dai speranze con questo ritratto, che ha dei, sinceramente, ha degli elementi che io trovo molto veri, perché la Juve è vero che è in ostaggio, ma è in ostaggio perché non per il fair play finanziario, ragazzi. Noi nel fair play finanziario abbiamo fatto dei disastri, purtroppo, come ne ha fatte altre squadre, e li stanno pagando. La Roma non può andare a concorrere per Somerville, che non a caso finisce in altri campionati, e deve vendere. Vedrete che se arriva una bella offerta dalla Premier League, come potrebbe essere probabile, uno come Coné, che per me è un incedibile a prescindere, e l'abbiamo visto anche al Mondiale che valore ha, dovrà andarsene via. Quindi i confini sono questi. Poi noi abbiamo purtroppo accumulato tanti giocatori che adesso abbiamo dentro l'armadio e dobbiamo riuscire a sbloccare questa situazione. Però voglio dirlo esplicitamente, cioè ogni mercato lo si fa in qualsiasi condizione sia, anche quella pessima, con l'idea, è una banalità, ma non lo è nel momento in cui abbiamo una visione troppo pessimistica, comunque di migliorare la squadra. E questo io me lo aspetto, e io sono convinto che sarà così, cioè che alla fine della sessione ci diremo, poi tanto sarà il campo a decidere, però ci diremo, bene, siamo migliorati, tanto, poco, non lo so, ad oggi non è così, ovviamente, no? Perché ad oggi siamo molto distanti da questo, però siamo anche abbastanza distanti, pur con tutte le preoccupazioni, dalla fine del mercato, e quindi c'è la speranza che qualcosa anche di grosso andrà a succedere. Il mercato lo segue molto bene, quindi ci può dare una mano a leggere alcuni eventi o anche alcuni rumors. Massimo Pavan, che saluto, ciao Massimo.
10: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Massimo, io parto da quello che scrivi tu, così ci entriamo dentro quelle che sono le tue notizie e anche i tuoi pareri. Su tutto Juve ci sono ben tre pezzi tuoi in alto e io ne leggo i titoli partendo così per farci un ragionamento a tutto tondo sul mercato. Il primo titolo è: Juve, non smantellate la difesa. Non parliamo del portiere ancora, perché poi ne dedichi un altro pezzo a questo. E ti chiedo, ma non smantellare la difesa per te vuol dire che la Juve deve tenere la barra dritta su Bremer? Ricordiamo che Bremer ha una clausola rescissoria, se arriva qualcuno con 58 milioni entro il 10 agosto, Bremer lo salutiamo. Cioè, per te la Juve in quel reparto deve tenere quelli che ha e quindi siamo tranquilli, cosa che a me, detto inter nos, non mi scandalizzerebbe, nel senso che credo che la difesa l'anno scorso si sia anche discretamente comportata. Se avesse avuto meno incidenti sul portiere probabilmente avremmo parlato anche di cifre migliori. E aggiungo però non sarei neanche scandalizzato dal pensare che il mercato della Juve debba essere finanziato dalla cessione di Bremer, che è un grande giocatore che però ha dei limiti anche fisici, e quindi magari questa può essere l'ultima opportunità per darlo via a una cifra importantissima. Qual è la tua idea?
10: Ma guarda, è un'idea duplice, nel senso che i numeri dell'anno scorso mi dicono che la Juventus ha incassato in Serie A 34 gol, che è la terza difesa della Serie A, dopo la Roma e dopo il Como. Quindi io francamente ci penserei due volte a cambiare la difesa. Secondo me i problemi sono in altre zone del campo. Forse nella difesa bisogna cambiare il portiere, quello sì, perché le statistiche dei primi tiri ci dicono che spesso e volentieri Di Gregorio ha avuto difficoltà, e quindi secondo me cambiando il portiere già miglioreresti. Sulla questione Bremer è una questione molto delicata. Secondo me rimane il miglior difensore della Serie A. Se ti privi del miglior difensore della Serie A e vai a prendere un altro difensore, che sia Lucumi o che sia un altro, vai a peggiorare il reparto. Da lì bisogna capire se sei costretto a farlo o se ci sono delle alternative. Se l'obiettivo è migliorare la squadra, andare a perdere i migliori può essere un rischio, può essere un'opportunità, però può essere anche un errore strategico. Già al momento la Juventus si trova in una situazione delicata per quel che riguarda l'attacco, perché comunque è andato via Vlahovic, poi vediamo se sarà definitivo o no, perché non c'è ancora un posto di saluti ufficiale, ed è arrivato Ekator che si è infortunato. Per il resto, ad oggi la squadra rispetto all'anno scorso ha aggiunto tanti esuberi, ma è peggiorata. E quindi l'obiettivo deve essere, se vuoi migliorare il sesto posto, devi fare qualcosa. Il tema della difesa secondo me è molto delicato e bisogna capire se ci sono le possibilità di quantomeno non peggiorare. Insomma, il problema della squadra non è la difesa, è altrove.
0: Allora, premesso che siamo d'accordo su questo, però voglio entrare dentro ancora le necessità o come dire, le possibili deviazioni su questo reparto. A me ha stupito molto, poi ti chiedo se anche a te risulta o se sei di un'altra idea, che ad un certo punto si è entrato Kelly sul mercato. Mi spiego, non mi stupisce che Kelly abbia estimatori, arriva dalla Premier, la Premier ogni volta che qualcuno si alza e ha un desiderio su un giocatore va, mette i soldi, quindi da questo punto di vista non sono sorpreso. Però mi ha sorpreso leggere, e ti chiedo se secondo te è reale questa cosa, che per Spalletti non fosse irrinunciabile, cioè che la cessione fosse possibile. Mi sono chiesto a quel punto, vabbè, allora capisco perché andiamo a prendere Lucumi, che è un centrocampista di sinistra, e magari nello scambio non ci perdiamo. Secondo me è un po' sì, soprattutto nell'impostazione, però non mi scandalizzerebbe. A te ha stupito sapere che anche Kelly possa essere uno dei cedibili?
10: Allora, a me ha stupito in parte, però se tu entri nell'ottica di dover fare una cessione e non riesci a guadagnare quello che intendi guadagnare, non lo so, per esempio da Gatti, che secondo me è sacrificabile, io gli altri, vale a dire Kalulu e Bremer, li tengo come più intoccabili rispetto a Kelly. Quindi se qualcuno mi offre un 35-40 milioni su Kelly, ci penso. Secondo me, quando manca Kelly senti meno la differenza di quando manca Bremer. Devo fare una scelta. E quindi se arriva l'offerta giusta, anche se poi comunque ha fatto bene, però è uno di quei difensori che secondo me sono sacrificabili.
0: Lucumi ti piace?
10: Ma Lucumi è da verificare, non lo pagherei mai, io non pagherei mai cifre folli per un giocatore che va a scadenza 2027.
0: Sì, è l'ultima opportunità che ha di monetizzare.
10: Sì, però non andrei a pagare, cioè io a gennaio lo prendo gratis Lucumi, mi metto d'accordo con Lucumi e dico ragazzi, guarda, aspetta un anno, a gennaio vieni gratis da me, ti do 3 milioni, 4 milioni di bonus alla firma e vieni gratis. Mi sembrerebbe avventato andare a pagare cifre folli per Lucumi.
0: L'anno scorso quando Vlahovic...
10: Vai pure. No, l'anno scorso quando Vlahovic era alla scadenza nessuno ha offerto le cifre che voleva la Juventus, perché sapevano già che Vlahovic andava a scadenza. Quindi
0: certo.
10: Quando il giocatore a scadenza, la squadra che vende perde tutto il potere. Il potere ce l'ha il calciatore. Quindi deve essere bravo chi compra, poi dipende anche da Juventus con che rapporti può stare col Bologna, certo.
0: Tra
10: i buoni rapporti.
0: Abbiamo fatto bene a non puntare su Maremovic e a incassare la metà del suo cartellino e quindi come dire, a scegliere un'opzione più economica piuttosto che tecnica?
10: Ma allora, secondo me non è stata tanto una scelta della Juventus, è stata una scelta di Moremovic. Se Moremovic vuole andare a guadagnare 3 milioni e mezzo, 4 milioni, cioè come fai alla Juventus a dargli quelle cifre? Cioè, indipendentemente dal fatto che Moremovic fosse un buon difensore, cioè se lui avesse accettato uno stipendio, cioè si sfasa tutto, no? Cioè, perché comunque se arriva Moremovic gli dai 3 milioni e mezzo, poi domani ti arriva Kalulu, ti dice scusate, ma io cosa sono qua? Cioè, Non è una cifra che la Juventus può dare a un giocatore. Purtroppo oggi la Juventus è in una situazione tale che non può competere con queste squadre, una cosa che diciamo anche delle altre squadre italiane.
0: Certo.
10: E questo è dovuto al fatto che sono successe certe cose che hanno tolto potere contrattuale alla Juventus, hanno tolto incassi, hanno tolto cose, e quindi oggi la Juventus non può. Purtroppo non può essere competitiva e deve inventarsi situazioni come quella di Pucca con Hecaton, che anche Pucca, magari tra un anno siamo qua a dire cavolo, Pucca lo poteva mantenere. Pucca è un buon giocatore, magari non sa difendere bene, però è un giocatore che tira bene le punizioni, si inserisce bene. Magari Pucca l'anno prossimo è un nuovo Palestra, che ne sappiamo noi. È tutto complicato. Oggi la Juventus è in una situazione bruttina, nel senso che il Real Madrid può permettersi di andare a dire a chi vuole, ma tanto faccio un esempio, poi magari non c'entra niente, però un esempio secondo me che è calzante. Può andare a dire a chi vuole Mastantuono e Gonzalo Garcia, allora caro Coventry, caro Crystal Palace di turno, caro Leeds, cara società inglese, tu me li prendi, però io mi lascio la clausola di ricompra, come ha fatto con Nico Paz, che se il giocatore fa bene me lo riprendo. Oggi la Juventus mi piacerebbe che potesse fare questa cosa, ma per fare questa cosa devi avere la forza economica di dire posso anche rinunciare a quei soldi. Oggi la Juventus non ha la possibilità di farlo. Perché? Perché ha sbagliato negli anni tanti acquisti, ha speso male detti soldi e si trova giocatori che alcuni di quelli che abbiamo visto in Svizzera che purtroppo sono di difficile vendibilità, diciamo così.
0: Massimo, io sono preoccupato dal fatto che non si parli anche solo di una possibile alternativa a Cambiaso e in quel ruolo. Allora, ti chiedo, secondo te alla fine rimane Cabal e puntiamo sempre sui soliti cavalli oppure oppure insomma qualcosa poi sarà fatto, perché al di là del giudizio che ognuno di noi può dare di Cambiaso, e al di là del fatto che ad un certo punto sembrava un giocatore comunque in orbita internazionale, io sono preoccupato al pensare che Cambiaso sia titolarissimo, uno, senza concorrenti reali, perché Cabal poi gioca nella misura in cui c'è da rifiatare, ma non è uno che dici, bene, è del valore Cambiaso e lo posso mettere dentro. Come la aggiustiamo questa cosa? Secondo te ci stanno pensando o tutto sommato non lo considerano un problema e Spalletti dà delle garanzie sul giocatore, non lo so.
10: Secondo me adesso ci sono altre priorità, magari ci penseranno più avanti, però adesso ci sono talmente tante caselle da riempire, vale a dire il portiere, due attaccanti, il centrocampista magari, che il problema del vice Cambiaso è un completamento. Adesso stanno guardando le travi che ci sono negli occhi, le pagliuzze, magari le guardi più avanti.
0: È un però tema Celic, sicuramente... ad esempio, come la reputi? La mossa Celic è una pagliuzza o una trave, secondo te, nell'ottica della Rosa?
10: Era un'opportunità. Si è creata questa opportunità che ti permetteva di avere un vice Calulu e l'hai colta. O lo facevi adesso o non la facevi più. Se magari un domani si crea un'opportunità per un difensore che può essere considerato il vice Cambiaso, la fai. Come che sì, lì parcheggiato, lì che aspetta, no? Se liberi Arthur o liberi Copmania, se liberi un altro, poi puoi andare a prenderlo, lì che aspetta. Il tema è questo qua. Il tema è questo qua, esce uno, entra uno. Se lì che era un'opportunità da fare, stava prendendo il volo per tornare a firmare con la Roma, l'hanno bloccato, viene alla Juve e mi sono detto di sì. È un giocatore che può giocare anche centrale, ma se tu magari nell'ottica di far giocare Calulu centrale, c'è lì che è perfetto, perché comunque si sposta sulla fascia.
0: Sì, ti dà un'alternativa buona, sicuramente.
10: Ti dà un'alternativa, sì, ti dà un'alternativa buona, perché comunque Calulu centrale lo può fare, l'ha fatto bene 2 anni fa, perché non lo può fare. L'ha fatto anche a Milan, quindi non è centralone, però è affidabile in quel ruolo.
0: Senti, a proposito dei portieri, tu scrivi Juventus e Rebus portiere, 10 piste aperte e il nodo di Gregorio, troppa carne al fuoco ma nessuna soluzione. Tanto ti chiedo se secondo te c'è qualcuno che è un po' più avanti degli altri, ti chiedo anche se c'è un altro scenario, che alla fine non si faccia niente e si tenga tutte e due, e se questa sorta di casting molto affollato, come tu dici, forse è un po' un danno piuttosto che un merito, cioè forse era meglio veramente puntare solo su un nome o due al massimo, però dare la sensazione che fossimo molto lanciati su questo e quindi anche dare un messaggio a Di Gregorio, perché io ho l'impressione che Di Gregorio più passano i giorni più pensa anche ma qua va a finire che mi gioca ancora le carte qui dentro.
10: Ma allora guarda, io penso che avendo se i nomi chiari in testa ce li abbia, il primo era Allison che è andato male, il secondo è Dibu Martinez che sta andando male e il terzo forse Vicario, però la domanda è quanto Vicario è più forte di Di Gregorio? C'è un così grande gap tra uno e l'altro? La risposta è non lo so, forse leggermente meglio Vicario, ma non stiamo parlando di un fenomeno della porta. Se no il Tottenham se lo terrebbe stretto e non avrebbe cercato un altro portiere. Poi ci sono talmente tanti nomi chiacchierati che è difficile andare a capire quale sarà poi la soluzione finale. Purtroppo è un tormentone come quello dell'attaccante che ci stiamo portando dietro da tempo, direi troppo tempo, e mi sono piaciute le operazioni Ecatore e Selic nella modalità nei tempi, quelle del portiere e dell'attaccante mi piacciono meno. C'è un po' di difficoltà. Magari apparente, magari hanno già loro tutte le idee chiare, hanno già degli altri nomi e non ce li dicono e farebbero solo bene.
0: Ecco, ma da questo punto di vista tu pensi che i tempi del mercato saranno, come ormai purtroppo siamo abituati, tutti accelerati negli ultimi 10 giorni, o credi che in realtà basti poco, forse appunto un'uscita importante, un'uscita anche minore, però che in qualche maniera, tu hai parlato di che sì parcheggiato, che sì non è una ciliegina, che sì è metà torta, se ci arriva che sì ci cambia l'umore e forse determina anche degli altri equilibri all'interno della squadra. Che tempi ti dai? Ti sei fatto un'opinione su questo?
10: Ma io credo che più tempo andiamo avanti, più rischiamo di ritrovarci nella situazione dell'anno scorso, dove poi ci siamo trovati con Openda che è arrivato l'ultimo giorno, non era neanche adatto e pronto e ha fatto fatica tutto l'attacco. Quindi più diamo la possibilità a Spalletti di lavorare con i giocatori già da inizio agosto, nel ritiro che ci sarà, dalla tournée che ci sarà in Australia, meglio è, anche per fare il gruppo, inserirli, provarli. Più ci avviciniamo all'inizio del campionato, più è complicato. Più è complicato perché oggi la Juventus, sabato, anzi, la Juventus andrà a Liegi con attaccante unico, Pendà.
0: Non è una situazione,
10: ma senza voler fare essere critici, cioè, tu siamo abituati ad altre Juventus. Io faccio un po' fatica ad adattarmi in questa situazione, ti dico la verità. Faccio un po' fatica purtroppo.
0: Massimo, ti chiedo se un po' meno fatica si riesce a fare immaginando che qualcuno di quelli che sono in rosa possa rivitalizzarsi. Allora, la domanda che tutti si stanno facendo è quella su Douglas Luiz, che forse è il giocatore più avanti. Quindi ti chiedo se secondo te lui rimarrà, ma se anche qualcun altro, che abbiamo la sensazione, qualcuno ha anche la speranza, che vada via, alla fine tu dici no, guarda, io punto una fish che Miretti resta, con Miner resta, Openda resta, David resta. Dimmi la tua.
10: Ma io ho la speranza che ci siano nuovi casi di rivitalizzazione di giocatori in difficoltà o andati via, come McKenny. Anche McKenny, ricordiamoci, era andato al Leeds e è stato rivitalizzato. Ma molto dipende dai giocatori, da quanto hanno voglia di cambiare la loro modalità e il loro status mentale. Il Cogmeners dell'Atalanta non l'abbiamo mai visto. L'Openda dell'Ipsia non l'abbiamo mai visto. Il David dell'Ille non l'abbiamo quasi mai visto. Diciamo che il tempo di rodaggio può essere breve o lungo, però a un certo punto bisogna darsi una data termine e bisogna decidere. Ma soprattutto questo precampionato può essere anche un'occasione per qualcuno per metterli in vetrina e far sì che eventuali compratori possano avvicinarsi. Ma perché faccio l'esempio di Openda, che è quello che conosco un po' meglio, non è che non abbia richieste, perché Openda è richiesto da mezza Ligan e da un paio di squadre di Premier League. Il problema è la modalità, perché dopo una stagione del genere la gente ti dice no, Openda è un buon giocatore, però io lo vorrei in prestito in Ligan, addirittura mi devi pagare una parte di ingaggio e poi io magari te lo compro. Il problema è che con questa modalità la Juventus ha già mandato Douglas Luiz, Nicolò Gonzalez, Arthur, e questa modalità alla fine non ha pagato, perché poi i giocatori sono ritornati alla fine dell'anno, perché i giocatori sanno che valgono fino a, cioè, male se va male, poi tornano, comunque lo stipendio ce l'hanno pagato e tornano alla società di partenza, e quindi anche loro sono responsabilizzati tra virgolette fino a un certo punto, e quindi non è quella la soluzione che può aiutare, e questo mi fa un po' paura, perché la Juventus ogni anno accumula dei giocatori dall'ingaggio importante che poi diventano quasi invendibili.
0: Questa tendenza indubbiamente deve cambiare. Domanda secca, proprio nome secco, di tutti i giovani che hai visto a Basilea, c'è uno che secondo te verrà aggregato alla prima squadra in pianta stabile?
10: Guarda, Lissina secondo me si può aggregare tranquillamente, un giocatore che ha testa, facciamogli fare 6 mesi di next gen ancora e poi dopo vediamo. Ormai è un giocatore che può fare bene. Ho avuto un altro che può fare bene, ma c'è tanta carne al fuoco. A me sarebbe, l'ho citato prima, mi sarebbe piaciuto vedere Puchka, ma per capire proprio se era un giocatore che aveva le caratteristiche per giocare in massima serie, oppure se aveva i limiti difensivi che ha mostrato anche in next gen, che non gli permetteranno mai magari di fare il salto definitivo. Però io sarei stato molto incuriosito da Puchka, infatti la cessione a Genoa un po' mi è dispiaciuta, l'ho capita, perché non siamo stupidi, l'abbiamo capita, però un po' mi è dispiaciuta, mi sarebbe piaciuto vederlo, perché ha un bel calcio, un bel tempo di inserimento, poteva essere una soluzione interessante da vedere.
0: Massimo, grazie per il tuo contributo, le tante opinioni che hai espresso. Ciao, buona giornata, a presto.
10: Grazie a voi, buona giornata, a presto.
0: E noi ci fermiamo per una pausa.
11: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. We'll be right back.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristorante Mauro Caroccia e scatta la protesta. Il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo ed esposto cartelloni in aula con scritto fuori le chat. La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. La Procura considera quelle chat rilevanti perché potrebbero chiarire come sia stata costituita, finanziata e gestita la società attiva nel settore della ristorazione finita al centro dell'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Del Mastro.
3: Dall'estero il presidente americano ha siglato con l'Arabia Saudita un accordo per fornire a Riad un programma civile nucleare che potrebbe aprire la strada all'arricchimento dell'uranio nel Regno Saudita. Così il Wall Street Journal, citando funzionari dell'amministrazione americana. L'accordo durerà 30 anni e avrà un valore di decine di miliardi di dollari. La firma oggi, secondo il New York Times, e i dettagli comunicati al Congresso subito dopo.
12: Ora la cronaca dalla Sicilia alla Sardegna è emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale e pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. A preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Anche Palermo e provincia sono in ginocchio per le fiamme alimentate sempre dallo scirocco e a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzu.
3: Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto a un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni personali della vittima per un'eventuale pista che porterebbe all'ipotesi di un killer.
12: Un lutto ha colpito Vincenzo Montella, CT della Turchia. La sorella Caterina è deceduta in seguito alle ferite riportate a causa di un incidente domestico. A riportare la notizia è stata la Federazione Turca, che ha anche comunicato dove e quando si terranno le esequie. Alle 16.30 di oggi presso la chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli.
3: Siamo allo sport. L'Italia di Julio Velasco batte 3-0 l'Olanda nei quarti di finale della Volley Nations League femminile 2026. Le azzurre si giocheranno il pass per la finale con la vincente della sfida tra Brasile e Giappone in programma dalle 13.30. La gara delle azzurre è senza storia fin dalle prime battute con Silla e compagni e sempre con il timone del match tra le mani. A dimostrarlo i parziali 25-21, 25-16, 25-16.
12: Ed è tutto, a più tardi.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Terzo blocco di cose di calcio, che mi parla Paolo Rossi. Abbiamo fatto dei bei ragionamenti sul mercato con Massimo Pavan, su tutte quelle che sono le notizie. Voi mi state mandando tanti messaggi e tanti vocali, vi invito come sempre 340-5425-324 in questo blocco, spazio proprio alle vostre opinioni. Ci ragioniamo, le andiamo a leggere, le andiamo a sentire. Volevo ripartire da Antonio da Caserta, che scrive: ciao Paolo, leggere che la Juve pressa Bremer ad accettare la proposta di Galatasaray per fare mercato è allucinante, ma questo ci può stare. Quello che non ci sta è leggere che il sostituto sarebbe Tomori. Io mi chiedo, se la Juve ha messo nel mirino la cessione di Bremer, perché non hai preso Ghila, lo hai fatto prendere al Milan e adesso ti vai a togliere una zavorra ai piedi e pagandoli, allungando la lista dei paracarri. Roba da non carnevali, mi dispiace. Allora Antonio, ma proprio come forma mentis un po' per tutti, distinguiamo le voci da gli affari fatti. Cioè non è che si può criticare una voce, o meglio, si può dire tutto quello che hai detto tu, perfetto, però non è che è ancora avvenuta. E non è neanche che la Juve, cioè non è che tutto quello che leggiamo poi... la questione Bremer è molto semplice. Perché la Juve non va su Ghila? A parte che secondo me Ghila è un giocatore un po' sopravvalutato, poi verrò smentito dai fatti, il Milan metterà lui al centro della difesa e farà cose straordinarie, però non è questo il punto. Il punto è che la Juve, bisogna ragionare sulla Juve, con e questa è una forma mentis, se io capisco che è difficile, ma lo è per tutti, ma è questa la realtà, non dobbiamo pensarla diversamente, rispetto all'organico che ha, non rispetto alla fine del mercato. Cioè tu in questo momento Bremer ce l'hai, l'offerta evidentemente, se la Juve non vende Bremer e non va su Ghila, è perché Bremer ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro e il Galatasaray non la paga questa clausola. Il Galatasaray ti può fare un'offerta diversa da 50, facciamo, tanto dobbiamo vedere se la fa. Durante il mondiale è chiaro che il mercato dei mondiali, dei giocatori che hanno partecipato al mondiale, era bloccato, quindi come avete visto mosse non ce ne sono state ed evidentemente Bremer offerte non ne ha avute. La Juve può sperare di avere pagata l'intera clausola rescissoria? Io credo ragionevolmente sì, perché se vedo le cifre che girano in Premier League, 58 milioni sono la quotazione giusta di Bremer. Due, Bremer può sperare di andare in Premier League? Assolutamente sì, anzi Bremer vuole andare in Premier League, l'ha anche detto. Ma chi è che oggi non vuole andare in Premier League? Mi verrebbe da dire. Chiunque. È quello il campionato di riferimento, è quello il campionato più ricco. Se hai l'ambizione di restare in Europa è perfetto, è la quadratura del cerchio. Tutto questo si sta verificando? No. Quindi la Juve dove deve prendere i 40 milioni per Ghila se non ha ancora venduto Bremer? Quindi non è che possiamo pensare no, la Juve deve andare prima a prendere Ghila, perché se va a prendere Ghila a quel punto Bremer non te lo pagano 58 milioni, neanche 50, o comunque ti trovi ad averne due, ma dove li vai a prendere questi soldi? Cioè, quindi io non mi sento di dire sono deluso da Carnevali, perché la Juve, come vedete, sta facendo operazioni nelle quali Čelik a zero e Katoro lo va a prendere perché ne cede altri due. C'è poco da fare, e questa è la situazione, la realtà. Possiamo raccontarcela come vogliamo, possiamo dire che abbiamo preso i migliori dirigenti del mondo, come è stato detto da qualcuno, perché erano tutti entusiasti, ma i confini di questi dirigenti purtroppo sono molto stretti di lavoro, e questo devono cercare di fare. Ma ripeto, non si può, è come avere un negozio con tanta merce, o una parte di merce la vendo, o io non posso continuare a comprare, perché io continuo a comprare, sposto la merce brutta, la metto nelle retrovie, continueranno a non comprarla ulteriormente, e ho una rosa. La Juve parte in questa campagna acquisti con una rosa ipertrofica, 29 giocatori. La Juve deve riuscire a vendere, e se non ti arrivano gli acquirenti è un'operazione molto difficile. Più che vendere, fai quello che prima ci raccontava Massimo, cioè continui a perpetrare questi prestiti in cui addirittura qualcuno ti chiede di pagare parte dell'ingaggio. Figurati te, quello non è vendere. quello è svendere e collocare altrove giocatori e non avere incassi tali da... Per cui quello che io continuo a dirvi, io sono abbastanza convinto, poi verrò smentito e spero di essere smentito, che il mercato della Juve si sbloccherà con la cessione di Bremer, e la cessione di Bremer prima del 10 agosto non arriva. Ripeto, la mia speranza è tutt'altra. Io parto sabato per le vacanze, torno due settimane dopo, vediamo quanti affari mi sono perso e ci faremo i ragionamenti. Io, ma magari riuscissimo appunto a muoverci. Andrea da Milazzo: sembra di essere a Portobello, compro, vendo, scambio, baratto, con un po' di razzocinio e tranquillità. Forse ci renderemo conto quanto difficoltoso sia il lavoro di tutta la dirigenza in questo momento. Stiamo sgomberando le macerie dei Twin Tower alla Continassa, e parte di questi residui rimarranno ancora con noi. Noi non possiamo venderli tutti e ce ne terremo i meno e peggio.

0: Juve. Siamo proprio così sicuri che la Juve riuscirà a darlo via? Io anche questo film lo voglio andare a vedere. Vocale.
1: Io penso... Ciao Paolo, ma anch'io penso che la Juve debba giocare con più punti, però giorno per giorno, guarda, rimango sbigottito, svilito, non so come identificarmi più, perché sarà sotto traccia, sarà quello che vuoi, però insomma manchiamo di risolutezza. Sabato sarà la nostra seconda amichevole, già abbiamo preso a non segnare e rischiamo di non avere un centravanti a disposizione. Bisognerebbe muoversi, io lo dico sempre, oltre a Colomoni non ci può essere vita, non ci sono altri giocatori, ma perché? Perché per forza dobbiamo sempre sbattere contro questo giocatore? I giorni passano e sta finendo come l'anno scorso.
0: Ma l'anno scorso non è finita male, cioè la Juve quando è finita, cioè dopo abbiamo detto che è finita male, ma la Juve alla fine aveva fatto uno sforzo notevole ed era riuscita ad andare a prendere Openda, che era uno dei giocatori più appetibili in Europa. Poi Openda è andato male, come è andato male, sono andati male altri giocatori che sono arrivati in Italia, perché in Italia per gli attaccanti non è facile. Non a caso molti di voi hanno dubbi su Colomoni, io ce li ho su tutti gli attaccanti che possono arrivare in Italia. Perché per uno che riesce, vedi male, ce ne sono quattro che falliscono. Quindi non è assolutamente detto. E se noi siamo appesi a Colomani, vuol dire che evidentemente Colomani viene considerato un giocatore fondamentale. Io mi faccio questa lettura, cioè non, che prescinde dal mio giudizio, dalla mia speranza, dalle mie aspettative. Io credo che se la Juve continua a insistere su questo nome, perché evidentemente i dirigenti e Spalletti sono molto convinti. Altrimenti andresti su altri profili. Secondo me non c'è fretta, cioè nel senso, io credo che in questo quadro la dirigenza abbia detto a Spalletti: aspettati di tutto, non venire a chiederci di avere fretta perché non te la possiamo dare questa. E guardate che, cioè, voglio dire, qual è la squadra che in questo momento in Italia sta meglio? È l'Inter, visto che ha vinto il campionato? È l'Inter, come lo sta sostituendo Dumfries? Non ci riesce. Perché? Perché se ti vai a porti sulla concorrenza della Premier League, vinci la Premier League per palestra, perché trovi un giocatore buono e non supera le visite, perché ne trovi un altro e non viene comunque in Italia, eccetera, eccetera. Quindi non voglio paragonare la situazione delle due squadre, perché ci sono invece società che stanno muovendosi molto bene. A me non stupisce che la Fiorentina si muova molto bene, perché, signori miei, Paratici è un dirigente di esperienza internazionale, che in questi anni probabilmente c'ha più contatti in Inghilterra che nel resto del mondo. Carnevali è un ottimo dirigente italiano, che non vuol dire che non si muovesse sul mercato internazionale, ma i cui legami sono di un certo livello. E non a caso prende Massara, che è un dirigente di un'altra caratura, ma Massara è appena arrivato. Cioè, e Massara eventualmente aveva trattato di giocatore per la Roma, che voleva dire in questo momento un certo tipo di stipendio, un certo tipo di ambiente, un certo tipo di competizione, perché a Roma fa la Champions, non noi. Quindi quest'anno veramente, io ve l'ho detto subito quando vedevo le bandiere sui balconi per la nuova dirigenza, perfetto, ma chiunque arrivi ha dei seri problemi, perché la situazione è problematica e lo stiamo vedendo, non a caso. Buongiorno Paolo, Antonio da Napoli. Ma come si fa ad avere speranze sul mercato? Siamo a fine luglio e non sono stati capaci di prendere un attaccante degno per Spalletti. Dopo ce la prenderemo con l'allenatore. Se la squadra non è capace di fare un gol a partita, questo è il momento che un allenatore amalgama la squadra. Il Camp prende esempio dalla società Como, che rinforza la squadra e se ne sbatte di fair play finanziario. Il detto dice: chi non risica non rosica. Scusatemi un attimo, anche qui però. Cioè, ma tutto si può dire ai Can. Ma i soldi li ha tirati fuori prima del Como. Cioè, ma ragazzi, ma quanti ne deve tirare fuori? Allora perdonatevi, ma noi vogliamo la Juve che butta via i soldi? Cioè, io fossi il Can, ma non oggi, ma 3 anni fa dicevo basta, basta. Cioè, non è possibile. Infatti i dirigenti vanno via, quelli che spendono soldi e li spendono male. Il Como sta facendo un'altra operazione. Il Como in questo momento sta facendo un investimento. Ha un proprietario ricchissimo e sta dicendo: a noi non ci interessa il fair play finanziario, puniteci. ci prenderemo dopo il problema.

0: Perché sta facendo all-in, giustamente dal suo punto di vista. Ma non è che io voglio prendere esempio dal Como, che è un altro tipo di realtà. E Kan, dal mio punto di vista, fa benissimo a mettere il pareggio di bilancio, perché questo rende una società sana, forte per anni. Quando la Juve ha avuto il pareggio di bilancio, ha vinto con ripetizione gli scudetti. Quando è iniziato a fare il passo più lungo della gamba, è andata male. Ma questo capita a noi come capita a tutti gli altri. Quindi noi andiamo a prendere dei modelli che sono dei modelli irriproducibili perché Como non è Torino, perché il Como si affaccia adesso al grande calcio e per il Como dovrà essere molto bravo adesso a spendere tanto e dopo però a fare in modo che quegli investimenti tornino indietro attraverso la Champions League, la partecipazione, eccetera, perché il Como fa parte di quelle società, l'Atalanta, se mi dite parlate di società che hanno una storia recente molto importante, vi dico l'Atalanta. Il Como ha fatto benissimo, nessuno si aspettava Como che facesse quello che ha fatto e io sono convinto, ve lo dico adesso, mi sembrerà un'esagerazione che il prossimo anno il Como non mi stupirebbe lottasse per lo scudetto, però non è un modello che noi possiamo riprodurre, è un modello loro, che dovrà vedere poi le altre parti e mi auguro che Como riesca a diventare una grande del calcio italiano. Però non è così sicuro. È una bellissima scommessa fatta, attenzione, sul mercato dell'anno scorso in cui hanno speso molto bene e i giocatori per i quali hanno speso poco hanno reso tantissimo. E noi abbiamo delle zavorre. Ma noi prima o poi la dobbiamo chiudere sta cassa con il buco e c'è poco da fare. Quindi non è questo di essere incapaci, altrimenti sono tutti capaci. Altrimenti non serve a niente andare a prendere i grandi dirigenti. Mettiamo un pinco pallo e gli diciamo spendi quello che vuoi. A spendere quello che vuoi sono tutti capaci. Qui è diverso invece dire rimetti in piedi questa barca una volta per tutte così poi ci rilanciamo. Così poi possiamo andare a spendere. La Juve, quando si parla di Comolli e del suo mercato, a gennaio la Juve ha dovuto sottostare a l'idea di far vedere all'UEFA che non saremmo stati puniti, eccetera, eccetera, perché avevamo un deficit eccessivo. Questi sono i nostri parametri. Inutile che ci andiamo a raccontare una realtà che non esiste. Perdonatemi, con tutto l'affetto del mondo, ma io non ci sto. Ah, quando mi dicono che i dirigenti sono incapaci, perché i dirigenti capaci sono quelli che spendono. E vabbè, ma allora siamo tutti bravi, a spendere soldi che non ci sono. Ecco, quindi con tutto che io ripeto. Penso che il Como stia facendo delle operazioni fantastiche, ve lo dico io che li conosco bene. Antonella, questo mercato è difficoltoso per mancanza di soldi, ma forse ci siamo tirati la zappa sui piedi da soli, visto che abbiamo detto ai 420 che tipo di giocatori ci servivano e le altre squadre, sapendo la cosa, ti prendono per la gola, chiedendoti svariati milioni per acquistarli. Forse bisognava stare zitti. Antonella, ma non è che l'abbiamo detto. Cioè, sì, l'abbiamo detto, ma si sa. Cioè, che la Juve abbia bisogno di un portiere. Lo sai, cioè, ora Juve facciamo un'operazione diversa. Diceva: sapete che c'è il portiere nostro del prossimo anno è Di Gregorio. Poi ti capitava l'occasione, ma non è che c'è su Dibu Martinez non ci stanno prendendo per la gola. Cioè, noi non vogliamo spendere un certo. Cioè, noi non abbiamo i soldi. È un'altra roba. Io direi su quello. Su Colomoni non ci stanno prendendo per la gola. Perché tu stai andando a comprare il giocatore nella bottega più cara del mondo, che è il Paris Saint-Germain. Quindi, avete visto quanto ha speso il Milan per Gonzalo Ramos? Ecco, se Gonzalo Ramos il prossimo anno è il capocannoniere del Milan, bravo Milan. Se Gonzalo Ramos fa la fine di altri, si è buttato via un capitale immenso. Cioè, il Milan sta facendo l'operazione più alta rispetto a quelle che noi abbiamo fatto negli ultimi anni. Quindi, in questo momento la Juve deve essere brava come sta facendo, con calma, speriamo tutti con più velocità prima o poi, di prendere giocatori e vedremo che spendendo poco rendano tanto. È possibile, certo che è possibile, perché alcune squadre l'hanno fatto e noi dobbiamo prendere quel tipo di esempio e riuscire a farlo. Quindi, è chiaro che se vai e bussi Premier League e Paris Saint-Germain vuol dire che tu ancora hai l'idea di poter stare su quel versante di trattativa. E cavolo, però, stiamo parlando proprio della società che ha vinto la Champions League, cioè è come se, tanto per fare un esempio, quando noi eravamo la squadra che dominava in Italia e che aveva tutti i campioni lo scorso decennio, perché noi eravamo appunto 5, 6, 7 scudetti di fila, fosse arrivato da noi il Lille o il Montpellier, la squadra sesta in Francia, che ci andava a chiedere un giocatore che non rientrava più nei nostri programmi. Ok, però viene la Juve. Quindi la Juve ti fa il prezzo e vediamo se lo vai a vendere, cioè, se lo vai a comprare. E cioè, noi stiamo andando dalla società che ha fior di attaccanti, che ne ha qualcuno in esubero, ma che certamente non te lo va a svendere, sapendo che, insomma, i mercati di riferimento non sono pochi. Andiamo a sentirci un vocale.
1: Ciao Paolo, sono Antonello da Padova. E visto che siamo in cerca di un attaccante, il giocatore del passato che avrei voluto vedere con la maglia bianconera è Van Basten. Ciao e forza Juve sempre.
0: Ne abbiamo parlato ieri, io però vi ho detto anche che secondo me noi abbiamo avuto il Van Basten italiano qualche anno prima, che era Roberto Bettega, ne sono profondamente convinto. Cristian da Torino: spero di vendere Bremer per sbloccare il mercato, anche perché dopo l'infortunio non ha fatto la differenza. Poi, oltre ai soliti esuberi che andranno, speriamo in prestito, vedo bene in uscita Cambiaso e Gatti, tutti elementi sostituibili, migliorando la qualità della squadra. Comunque è davvero svilente questo periodo di vacche magre. E Cristian, anche io penso che sarà Bremer, poi quello che ci potrà sbloccare il mercato, io me lo auguro. E quindi prima Massimo Pavan ci diceva: attenzione, la Juve non deve andare a intaccare la difesa. Sono d'accordo in linea teorica, in linea pratica penso che lì ci potranno essere delle offerte e quindi andranno a fare qualcosa. E anch'io, come ben sapete, penso che dobbiamo assolutamente riuscire a fare in modo che almeno ci sia un'alternativa a Cambiaso. Poi a me può star bene anche che rimanga Cambiaso, ma ritenere Cambiaso un elemento determinante, cosa che io penso che ritenga Spalletti, quindi io penso che Spalletti non abbia chiesto particolari mosse su quel versante. Io invece ho un'altra idea, e se ripartiamo con Cambiaso sicuramente titolarissimo non sarei così felice. Marco da Tivoli, Arthur, Rugani, Cabal, Miretti, Comines, Di Gregorio, Pendà, David, Zegrova, Milik, ci sono 10 esuberi. Come si fa a pensare ad acquistare prima di riuscire a piazzarli tutti? Ok, qualcuno probabilmente rimarrà, ma il problema esuberi è veramente preoccupante. Ma qui c'è una squadra. Marco, hai detto quello che secondo me in società hanno un bel foglio e si dicono: qualcuno è un esubero perché non lo vogliamo più noi. Qualcuno è un esubero perché tanto sa che non rimarrà la Juve, nel senso che non c'è spazio, vuole andare via. Qualcuno invece pensa di voler rimanere la Juve, noi non lo vorremmo, ma lui comunque c'ha un lungo contratto, eccetera, eccetera. E quindi voi ci giurate, ci puntate un euro che questi 10 alla fine non ci saranno? Io no, ma perché sono tanti. E non è che puoi proprio tutti metterli in prestito, perché ripeto, se noi, guardate, il caso di Rugani è perfetto, perché Rugani è veramente uno che se ti metti in riunione a discutere è difficile prendere una scelta. Perché? Perché Rugani come riserva, gli puoi dire qualcosa, negli anni ha fatto benino. Chiaramente quando pensi come riserva, devi sempre fare il ragionamento, occhio che una riserva deve essere però anche pronta a essere titolare. Lo è Rugani? E ti devi fare questa risposta. Seconda risposta, quella che per me è più urgente: noi dobbiamo avere delle riserve che da settembre a gennaio giochino l'Europa League e ci portino senza eccessivi problemi agli ottavi di finale. Rugani in grado? Questa è la seconda domanda che ti devi fare. La terza è: ma Rugani c'ha tante richieste, visto che quando è andato altrove, Ajax e altri club italiani, spesso ha fatto panchina pure lì? E questo è il punto. Perché se per intenderci, già João Mario, che ha fatto benino al Bologna, non a caso si parla della Fiorentina. Cioè, hai un grado di affidabilità e quindi di appetibilità del giocatore. Ma per altri no. Chi si va a prendere Arturo in questo momento? Un club brasiliano? Devi instaurare la trattativa, eccetera, eccetera. Quindi il tema 10 esuberi è serissimo ed è molto preoccupante e staremo a vedere che cosa succederà. Vocale.
2: Sono andato a citare, io esco un po' fuori dai canoni, e per il calciomercato preferisci che la Juve prenda veramente un affondo definitivo e chiuda presto per André, fuori classe del Corinthians brasiliano. Io preferisco perché il mio nipotino si chiama Andrea e ha 3 anni, già a 3 anni comincia a dire Forza Juventus, ha la maglietta della Juventus, la maglietta di Andrea dietro, quindi è tutto un nome. Preferisco Andrea, giusto per uscire tutti i canoni, giusto per familiarità, e che il suo nome mi ricorda quello del carissimo nipotino, il figlio di mia figlia.
0: Questa è una logica perfetta per il mercato, nel senso che la logica del tifoso, che è una logica tutta privata e che a me piace, ecco, esatto. Io, come quando io vedevo Savona, essendo io savonese di origine, mi piaceva l'idea che nella Juve ci fosse uno col nome di una città alla quale sono molto grato, però i dirigenti devono pensare altro. Permettetemi di dire una cosa, lo dico con simpatia, André, io lo conosco, non lo definirei un fuoriclasse, lo definirei un buon giocatore. Io ho ancora un'idea per i quali i fuoriclasse sono qualche cos'altro. In questo momento di brasiliani fuoriclasse ne vedo due o tre, come anche il Mondiale ha confermato, e non su tutti ci giurerei. Quindi, buon giocatore, però appunto se dobbiamo soddisfare il nipotino andiamo a prenderlo e ci può stare. Sono Davide Ataggia, volevo soltanto dire che quest'anno Vlahovic ci ha fatto gol di testa contro il Genoa alla terza o alla seconda del campionato a Marassi, se non sbaglio. Attenzione, vi ho detto su azione, lì l'ha fatto sul calcio d'angolo. Comunque spero ancora che arrivi Colo, anche se lo vedo veramente un miraggio. Ma io non lo vedo un miraggio, io lo vedo un'operazione difficile. Sta anche il giocatore è molto convinto, quindi questo lo sappiamo e vedremo che cosa farà il Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ragazzi, ha una batteria di attaccanti e di giocatori che segnano, che tenersi Colomani come zavorra a questo punto non ha nessun senso. Magari Colomani è appunto il classico giocatore che con l'andare dei giorni arrivi più a buoni consigli, però l'ha detto, spiegato perfettamente Carnevali. Paris Saint-Germain legittimamente ha fatto un prezzo, a noi quel prezzo non va bene, non è sostenibile. Vocale.
3: Ciao Paolo, sono Giuseppe. Io invece sarei contento se la Juve riuscisse a disfarsi di Openda e Koopmeiners pagati un sacco di soldi, e poi se si riuscisse anche a dare via David, ma forse fra i tre il meno peggio. Guarda, il resto poi certo, mi piacerebbe tanto arrivasse che sì, perché secondo me è ancora un giocatore valido. E poi Pellegrino. Io sono stufo di Colomoi, sinceramente. Piacere anche Maquetà, secondo me non è malaccio. Dai, fino alla fine, Paolo, forza Juve.
0: Fino alla fine sicuro, brevemente, perché andiamo in pausa, vi dico, io Openda faccio veramente fatica a pensare che la Juve possa puntare ancora su di lui, poi magari agli Egi ci fa 3 gol, ma non so se basta. Per me, proprio perché le caratteristiche, non è un giocatore per una squadra che più delle volte si trova una difesa chiusa. Uno. Due, Coop, ragazzi, al terzo anno. Allora, io vi faccio proprio questa riflessione. O Coop, decidiamo che un titolare... gli si dà un ruolo e stop, e ci vuole un bel rischio, però capiamo qual è la sua vera funzione, oppure io sulla possibilità che Coop riesca a rivitalizzarsi ci credo poco. Se poi invece si vuole pensare che Coop possa restare come riserva e dandogli, quest'anno c'è l'Europa League, ragazzi, ripeto, l'Europa League per le riserve è un'opportunità enorme. È vero, perché altrimenti dobbiamo sperare che arrivi qualcuno con qualche soldo in mano, perché altrimenti io leggo dalla Turchia, qui ormai gli italiani che sono in difficoltà, cioè i calciatori della Serie A che sono in difficoltà, vanno in Turchia, bene, se arrivano e ci danno qualcosa, tanto di guadagnato, altrimenti ho l'impressione che non ci siano molti margini, insomma, staremo a vedere. Ci fermiamo, ultima pausa.
4: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pepe Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Maldini e Leonardo lo scorso weekend sono volati a Barcellona per incontrarlo e ora si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del nuovo CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega di Serie A. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
6: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
4: E intanto è tempo di amichevoli estive, primo test per l'Inter che affronta le Sveosen in un allenamento congiunto. E anche il nuovo Napoli di Allegri scende in campo per i test estivi. Oggi a Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo e la Carrarese il 26 luglio. Nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna 5 agosto, Celta di Vigo 8 agosto e Aris Salonicco il 12 agosto. In campo oggi anche altre big del campionato come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Albini. Pallavolo, l'Italia ha travolto l'Olanda con un perentorio 3-0 in poco più di un'ora di gioco e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le campionesse del mondo si sono presentate a Macao in Cina per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno incominciato in maniera brillante il proprio cammino nella fase ad eliminazione diretta, imponendosi di forza nei quarti di finale. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile e soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni in nottata sull'Appennino, a seguire stabile e soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile e soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Sei stato abituato al meglio.
12: Ad essere un vincente.
11: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, ripartiamo. Abbiamo ancora un po' di vocali, messaggi, anzi abbiamo ancora tanti, ma ovviamente come ben sapete, insomma, voi dovete provare a scrivere, a mandarceli e non sempre riesco a leggerli tutti, anche perché siete tantissimi. Ciao Paolo, sicuramente sono preoccupato. William D'Ivrea, io vorrei Auto, Pendà, David, Miretti e Bremer solo per una bella cifra. Vorrei Vlahovic, Colo o Pellegrino, se Colo non arrivo, non arriva, che sì, Eterre, Luiz. Portiere prenderei Vicario, sono convinto William che hai delle buone idee, non tutti te le approverebbero. Ad esempio, io vedo molto poco hype, come si dice adesso, per Vicario. Tanti dicono no, non lo voglio assolutamente. Vendere il più possibile, tanta paura per i nuovi acquisti, troppe delusioni da anni. Maurizio, io penso che quest'anno le delusioni non ci saranno, perché penso che la Juve non farà più operazioni enormi. Cioè, traduco, se cedi che mi delude è un danno relativo, l'abbiamo preso a zero. Se mi va a deludere un giocatore a 50-60 milioni, quella sì che sono delle vere delusioni. Andiamo a sentire ancora un vocale.
13: Buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancone, complimenti alla trasmissione. Solo un appunto sul discorso mercato, chi va via, chi viene. Allora, io direi che la difesa adesso, al di là del portiere, che sì, degli errori li ha fatti Di Gregori, ma come d'altronde li fanno tanti portieri, però vabbè, diciamo il portiere. Ma la difesa, io, è l'ultimo reparto che andrei a toccare. Per me il più importante è centrocampo e attacco da sistemare. Poi troviamo Cambiaso da dare via, oppure Caballo diamo via, lo rimpiazziamo con un altro, come abbiamo fatto con Selic sulla destra per dare una mano a Kalulu, che può giocare anche centrale, però la lascerei per ultimo. E Bremer ci penserei due volte.
0: Penso che qua il tema sia più che altro il fatto che alcuni difensori hanno delle offerte, è tutto lì. E ripeto, se la Juve vende Bremer, perché Bremer evidentemente pensa di poterlo sostituire. E la logica che vi ho detto, che è una logica spietata, ma per me quest'anno è quella che conta. Riuscire a vendere giocatori, riuscire a prenderne altri che costano di meno e che rendano almeno quanto quelli che abbiamo venduto. Questa è una logica di sostituzione. Quindi se la Juve vende Bremer, so che Lucumi è un sinistro e Bremer è un destro, però facciamo l'ipotesi campata che sia questa la sostituzione. Prende Lucumi e Lucumi rende quanto Bremer, spendendo di meno hai ottenuto di più. Questo è il punto. E hai dei soldi da investire in altre caselle dove invece hai dei bisogni. Ma siamo tutti d'accordo che la difesa è quella che, se non fosse toccata, non avremmo certamente un indebolimento, ecco, non, mentre se l'attacco intanto è già stato toccato, perché Vlahovic non ce l'hai più, e il centrocampo, se rimane così, sai che hai un centrocampo che non ti basta per fare il salto di qualità, perché questo centrocampo più che il quarto posto in questi anni non ci ha garantito, cambiando diversi elementi. Però nel centrocampo ne abbiamo uno in più in realtà, teoricamente, che è Douglas Luiz. Perché noi non dobbiamo più pensare a quelli di due anni fa con Thiago Motta, dobbiamo pensare a uno nuovo che arriva, che ha fatto male negli ultimi anni, ma che è un nuovo allenatore che può decidere un certo tipo di sistema di gioco, può metterlo insieme ad altri compagni e via discorrendo. Questa è l'unica cosa che si potrebbe dire. Franco, siccome gli attuali giocatori non potranno mai far fare in tempi brevi un salto di qualità alla squadra, in quanto da parte più in soglio non hanno mai vinto niente, nessuna mentalità vincente, in più sentono clamorosamente il peso di quella maglia, ne abbiamo parlato anche ieri, e allora andiamo a prendere i giocatori che hanno vinto. Andiamo a prendere i giocatori che hanno vinto, che sia uno di questi, che sia un giocatore che ha sicuramente un certo tipo di mentalità, e quindi oltre al fatto che naturalmente ha una dimensione tecnica che ci convince a tutti, e andiamo e vediamo di riuscire a fare questo. Purtroppo siamo una società che non si può permettere giocatori a 50 milioni, non fa mercato fino a 3 giorni alla fine del mercato per poi comprare a 50 milioni facendo operazioni assurde. Finché il cane sarà al comando sarà sempre così. Io voglio ricordare che il cane è al comando sempre, anche quando compravamo Cristiano Ronaldo. Questo deve essere chiaro, non è che i soldi ce li fabbricavano altrove, ce li dava il CAN. E con questo ripeto, perché lo dico per l'ennesima volta, non sono uno che lo difende, ma sono uno che dice la verità, perché altrimenti se quando cose vanno male è il CAN è incapace, quando vanno bene è merito degli altri. I soldi sono sempre suoi, non cambia la situazione, diverso è il modo di spenderli. E quindi ai CAN si può imputare sicuramente i dirigenti che è andato a prendere. Se poi i dirigenti sbagliano, infatti vanno via. Quest'anno però non possiamo giudicare i dirigenti ancora con l'ottica che sono degli incapaci come gli altri che vanno gli ultimi tre giorni. Perché, ripeto, mettetevi voi. Io ci ho provato e mi è venuto il mal di testa. Ci abbiamo provato anche con Antonio Paolini in diretta, facendo uno Spalletti e l'altro Carnevale, divertendoci. Ti viene il mal di testa a riorganizzare la Juve. Ma ripeto, non lo devi fare in maniera teorica, devi farlo in maniera temporale. Esce uno, entra un altro, escono due, ne entra un altro e via discorrendo. E vedrete che, e capirete che in questo momento i dirigenti lavorano, vi assicuro, pancia a terra. Non è così semplice, evidentemente, fare il mercato. Giuseppe da Caserta. Ma scusate, una squadra che non riesce a segnare, ha bisogno del portiere e dell'attaccante? Vi ricordo che nei due settimi posti della Juve di anni fa, Buffon subì 56 gol a stagione. Che si faceva? Si cambiava portiere? Non è un ragionamento sbagliato, io l'ho detto, io per me la Juve, se, a differenza di quello che ha detto Carnevali, per me la priorità è un centravanti e un centrocampista, però evidentemente se la Juve dice questo è perché Spalletti reputa, con delle ragioni che tutti sappiamo, che invece il portiere è una priorità e non è più affidabile. Però io sono convinto che, appunto, se oggi tenessimo Di Gregorio e Perin, e per me Perin dovrebbe essere il titolare, e Di Gregorio è il portiere dell'Europa League, e arriva un grande centrocampista e un ottimo attaccante, io ci faccio la firma, se deve rimanere così il mercato. Se mi arriva il Dibu Martinez, un ottimo attaccante, ma non mi arriva qualcuno a centrocampo, magari hanno ragione loro, io sono preoccupato, ma staremo a vedere. Vocale!
3: Ciao Paolo, Luciano da Roma, abbonato in Sud. Guarda, io vivo come tutti i tifosi veri della Juve una dicotomia. Da una parte, no, il desiderio di vedere una Juve come ce la ricordiamo, soprattutto noi un pochino più stagionati, e dall'altra il realismo di capire qual è la situazione. La cosa che ci esaspera è sicuramente il fatto che la prospettiva è quella di tornare a vincere forse fra altri due anni, sommati ai 5-6 precedenti fanno 8, e credo che nella storia della Juve forse il periodo più lungo senza una vittoria sia di 9 anni, quindi insomma stiamo diventando storici, cioè stiamo assistendo a un fatto storico, dopo i 9 scudetti consecutivi i 9 anni di non vittorie, e quindi chi si trova in questa situazione vive razionalmente, ci arriva col cuore di tifoso, soffre, e quindi purtroppo non ne usciamo. Non so che ne pensi, ma credo che sia un po' questa alternanza di umori e situazioni.
0: Io, guarda, hai fatto la fotografia giustissima. Ve la dico così, e tra l'altro questa riflessione qua la giro poi subito all'ospite che abbiamo. Io, se mi dicono, devi fare 9 anni come abbiamo fatto, e poi per 9 anni non vincerai più, io firmo subito. Il problema è un altro, che quei 9 anni dovevamo goderceli di più e ci siamo goduti di meno. Quando io preferisco così, nel senso che penso che sia fisiologico che le squadre di calcio abbiano dei cicli, e perché un errore tira un altro errore, una mossa giusta tira un'altra mossa giusta. Noi per 9 anni abbiamo ammazzato il campionato italiano, e la Juve dei 9 anni non vedremo mai più una squadra in Italia fare la stessa cosa. Tanto è vero che non abbiamo neanche più visto una squadra vincere 2 scudetti di fila. Quindi il saldo tra godimento dei 9 anni e sofferenza di questi per me è ampiamente positivo. Però il problema è un altro, il problema è che c'è una serie di tifosi juventini che non accettano questo, perché per loro era già grave non vincere il 10° di fila, e quando si vinceva per 9 anni di fila si diceva sì, ma sono scudettini. Io invece penso che abbiamo fatto la più grande impresa della storia del calcio italiano, e quindi questo mi rende ancora ebro di gioia, diciamo così, anche se chiaramente non voglio arrivare a 18 anni senza vincere, cosa che è successa ad altre squadre. Abbiamo Alessandra Bacchetta in linea. Ciao Alessandra.
14: Ciao Paolo, buongiorno a tutti quanti. Sulla tua riflessione sono assolutamente d'accordo.
0: Nel senso cioè, meglio che, mangiare prima e poi fare un po' di... No, abbiamo la pancia piena. Ragazzi, ma quei 9 anni cosa sono stati però? No, Alessandra, dai,
14: esatto.
0: Diciamocelo.
14: Allora, io sono sempre stata dello stesso partito tuo sul fatto del sottovalutare ampiamente quanto è stato fatto in quei 9 anni e non sopportavo la gente, e gliel'ho detto già in quel momento, che diceva lo scudettino. Ascolta, lo scudettino, bello mio, vincere è complicato, anche vincere la Coppa del Nonno è complicato, perché non è una roba scontata vincere, ci vogliono tutta una serie di fattori che non sono per niente scontati, quindi intanto vincere 9 scudetti di fila è una follia. Poi naturalmente anch'io mi sono arrabbiata quando non abbiamo vinto il 10° di fila, perché
0: certo,
14: è stato per un errore.
0: Non è che stai dicendo che non soffriamo, Io dico che certo. Sarà, forse Alessandra, a volte mi chiedo, forse per anche una ragione d'età, magari adesso sto invecchiando, quindi come dire, ho fatto una grande giovinezza e mi adagio da pensionato, quindi non voglio dire che in questi siano anni felici, anzi sono stati anni anche brutti, perché non competiamo, questo è il vero tema secondo me. Cioè, la vera frustrazione in questi anni è che la Juve a dicembre non è più in lotta, più che perché gli anni, i famosi anni dal dopo Platini fino a Lippi, la Juve vinceva la Coppa UEFA, la Juve vinceva qualche Coppa Italia, la Juve cambiava comunque e ti arrivava qualche campione e sognavi, campione vero, cioè faccio riferimento tipo Roberto Baggio, e poi tante volte arrivavi secondo o terzo. In questi anni il frustrante è stato davvero che a novembre a volte siamo out, ecco, questo è pesante, molto.
14: Sono d'accordo, infatti secondo me il problema non è tanto il fatto del non vincere lo scudetto o non vincere cose prestigiose, quanto il non vedere una direzione che abbia un senso. Ecco, cioè, allora, per essere come dire, precisi, io quando la gestione Andrea Agnelli ha cominciato a non vincere, non ho avuto grandi problemi, nel senso che in quel caso lì era fisiologico. Dopo però sono successe altre cose, con squalifiche che, come abbiamo visto dalle sentenze CGUE, non erano assolutamente, come dire, comminate in maniera debita. Queste cose qui hanno causato un cambio forzato di gestione, ed è quello che a me dà fastidio, perché questo tipo di gestione è assolutamente miope. È evidente che non sappiano cosa fanno e che direzione hanno. E questo per me è la cosa grave. Il non vincere può
0: Alessandra,
14: anche
0: scusami Alessandra, ma fatto salvo che siamo all'inizio, ti sembra però che l'approdo di Carnevali e Massara sia un'inversione di tendenza? Cioè, sei, tenendo conto che io l'ho detto subito, non lo dico adesso che è il 20 luglio, 21, che sia 22, e stiamo vedendo la lentezza sul mercato, io ho detto alla loro nomina, ragazzi, chiunque si siede alla scrivania della Juve ha più problemi che opportunità. Questo va detto, perché il deserto, o meglio, le macerie, non il deserto, è notevole. Come dire, ti convince l'idea adesso che abbiamo uno staff dirigenziale oggettivamente di prim'ordine, insomma, cioè non c'è molto meglio in Italia. Quindi ti convince nell'idea della ricostruzione, secondo te, oppure c'è proprio il manico, cioè c'è il fatto che, insomma, siamo entrati in un imbuto e da questo imbuto è difficile uscire?
14: Io sono d'accordo sul fatto che questi siano assolutamente dirigenti competenti. Il problema è che se al di sopra di loro non c'è una presidenza e proprietà con una direzione di un certo tipo, ottengono molto poco, perché purtroppo la Juve funziona così e la storia lo dimostra, non è un'affermazione teorica. Cioè, i momenti di cui parlavi tu del dopo Platini, a parte il fatto che, come giustamente hai detto, erano diversi, perché comunque qualcosa si vinceva e si arrivava, magari, beh, a parte l'anno di Mike Fredi, ok, però si arrivava, insomma, nei primi posti, ok, ma c'era anche lì lo stesso problema, che era il cambio dal, mi dispiace, io mi ripeto sempre su questa cosa, ma è un dato storico dimostrato, il, quando si passa dalla gestione del ramo Umberto Agnelli della famiglia al ramo Gianni Agnelli, che adesso è quello Elkan della famiglia, è un disastro, perché il ramo che gestisce bene la Juve e che vince è il ramo Umberto Agnelli. È inutile farsela raccontare. Poi la differenza fondamentale è che ai tempi i due fratelli, Umberto e Gianni, trovavano il modo di, come dire, sfruttare le qualità migliori l'uno dell'altro. Gianni Agnelli era un eccellente comunicatore, ma era un pessimo gestore della Juventus. Invece Umberto Agnelli era un eccellente gestore, non un altrettanto bravo comunicatore. E quindi uno faceva una cosa, l'altro faceva l'altra, e si ritrovavano nel mezzo. Invece adesso c'è una situazione in cui c'è Andrea Agnelli, che è evidentemente capace di gestire il tutto, perché è uno che vince 9 scudetti di fila, riportando, non dimentichiamoci, facendo risorgere la squadra dalla Serie B, perché di questo stiamo parlando, perché ha preso in mano la squadra che c'era in nulla, ok, e l'ha riportata a vincere 9 scudetti di fila. Quindi lui sa fare tutto, l'altro invece John, ma non è che non è questione neanche di dire non sa fare, non è nel suo quando si occupa di sport barra e specialmente di pallone, però vedo che anche la Ferrari non è che stia andando meglio, non è il suo lo sport e quindi lo fa quando non c'è altra alternativa. In questo caso c'è stata imposta la cosa per via di squalifiche eccetera eccetera, però mi spiego, a me è quello che dà il grande dubbio e che mi dice chiunque ci mettano si trova un grattacapo enorme, perché non c'è al di sopra una struttura che lo aiuti.
0: Però Alessandro, allora ti chiedo, se questo è vero, cioè, o qua torna Andrea Agnelli o non c'è la speranza di risorgere, cioè, e quanto è credibile secondo te un possibile ritorno di Andrea Agnelli? Perché è vero che c'è sempre stata questa alternanza, no? Tra i due fratelli. Io in questo momento te la dico così, poi mi dici che probabilmente sbaglio totalmente. Io ti dico che è più probabile che la Juve venga venduta che ritorni Andrea Agnelli, ma che la Juve non verrà venduta perché c'è la paura che ritorni Andrea Agnelli. Io ho questa sensazione, te l'ho detta brutale. Tu?
14: No, allora la Juve non la possono vendere. Perché ci sono delle clausole specifiche lasciate dall'avvocato Gianni, uno, e perché comunque c'è di mezzo il processo per l'eredità. Quindi in ogni caso non la possono vendere, né adesso né dopo. Una volta che risolvono il processo sull'eredità, allora diciamo che secondo me il nodo della questione al momento è quello lì adesso, perché la CGUE è risolta. Allora, mettiamola così. John Elkann non ha nessuna voglia di restare a occuparsi di Juventus, infatti non se ne occupa, lui delega a tutt'altra gente e combina disastri, da un lato e dall'altro, perché questa è la realtà delle cose, e adesso sto descrivendo i risultati pessimi sia della Juve che della Ferrari, ok? Non è interessato a questo tipo di cosa, non gli interessa la Juventus. Il discorso è solamente una spartizione di potere, punto, niente d'altro, ok? Cioè è molto semplice, quindi non è che lui abbia paura che torni Andrea Agnelli, anzi, volendo il discorso è bene, almeno lui ci fa guadagnare, perché se c'è una cosa su cui vanno d'accordo tutti in quella famiglia è il non buttare denaro alle ortiche. Okay, quindi,
0: però molti, scusami Alessandra, dicono John Elkann a un certo punto ha fatto la guerra da Andrea Agnelli proprio perché si era arrivati a perdere troppi soldi.
14: Cioè, non ha fatto la guerra John Elkann ad Andrea Agnelli. Cioè, Andrea Agnelli sarebbe rimasto dove era. L'hanno squalificato per una roba ridicola, squalificato.
0: Sì, dico, però appunto
14: per una cosa ridicola delle plusvalenze, altrimenti lui sarebbe rimasto lì.
0: Alessandra, però scusami, la Juve compie 100 anni, fa il compleanno della famiglia Agnelli, ci sono due cerimonie, Andrea non c'è a quella cerimonia.
14: Ma cioè, è non indubbio, c'era per un motivo.
0: È indubbio che l'uno esclude l'altro, voglio dire, no? Cioè adesso ma è successo
14: allora,
0: qualcosa
14: non
0: di
14: c'era perché di lui non aveva... Allora, mettila così, Lui non c'era questa cosa. E nessuno ha debitamente sottolineato quello che è successo nelle ultime settimane. Ok, allora, non appena la Juve ha fatto il comunicato dicendo che in realtà dirigenza bla bla bla bla non era colpevole di nulla per il discorso delle indagini, ok, che sono state... Pochi giorni dopo sono comparsi John Elkann, Andrea Agnelli e Allegri all'evento della Fondazione Agnelli, ok? Insieme, tutti e tre, ok? Allora, se la gente pensa che queste cose siano casuali, vi dico assolutamente che non è così.
0: Per te, cioè, per c'è te, un motivo. Alessandra, chiudiamo con questo perché siamo in chiusura. Per te quindi c'è una alta possibilità che Andrea Agnelli torni al vertice della Juve?
14: Assolutamente sì. Sì, sì, sì.
0: Assolutamente sì, ma in tempi...
14: So che sta lavorando in quel senso, dopodiché... Allora, io avevo il dubbio se avessero avuto più margine che addirittura avrebbero tentato di cambiare subito, cioè quest'anno, ok? Però ci sono tutta una serie di altre cose, non ultimo il fatto del processo per l'eredità, che devono essere sistemate prima che, perché questo discorso dell'eredità toglierà quote Juventus a John Elkann, perché lui in questo momento ha in mano una, non lui, rappresenta un gruppo, okay, familiare con una quantità di quote che è sovrastimata rispetto al normale, perché hanno indebitamente in mano le quote della madre.
0: Ok.
14: Ok. Quindi una volta che quelle vengono distribuite, loro ne avranno meno e Andrea Agnelli rappresenterà un'accordata con più quote rispetto a quelle che hanno adesso. Quindi ci sono tutta una serie di questioni da sistemare di non poco conto, e quindi una volta che sistemeranno quelle, poi si vedrà cosa succede. Il fatto che Andrea Agnelli torni non vuol dire che lui torni a fare il presidente, secondo me, vuol dire semplicemente che diventa lui quello a cui si fa riferimento e ci può mettere persone di sua fiducia, mi spiego, cioè io non lo so se lui voglia tornare a fare il presidente o se invece preferisca gestire e far fare il presidente a X che rappresenta lui, io questo non lo so, però so che sta lavorando per tornare, questo lo so con certezza.
0: Dimmi solo sì o no, Chiellini può essere l'uomo che unisce i due rami della famiglia?
14: Sì, e tra l'altro a quell'evento c'era anche Chiellini, quando c'erano Elkann, Andrea Agnelli e Allegri c'era anche Chiellini.
0: Perfetto. Alessandra, grazie, quindi. Buona giornata.
14: A voi, grazie.
0: Ciao. Io ringrazio, oltre ad Alessandra, la regia di Roma, adesso tocca a Manuel e si continua così. Ciao, buona giornata a tutti, ci vediamo domani.
15: Cose di calcio.
16: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
15: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
17: Sei stato abituato al meglio.
18: Ad essere un vincente.
17: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
18: Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera Time.
19: Radio Bianconera.
20: Sono le 14 e 2 minuti.
21: Buon pomeriggio dalla redazione.
22: Gli esteri in primo piano, secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi su decine di paesi, dopo quelli per Brasile, al 25% in vigore da domani, e Canada, al 50% annunciato ieri. Secondo fonti del quotidiano economico, funzionari USA hanno predisposto varie opzioni per consentire al presidente americano di introdurre le nuove tariffe, in previsione della scadenza, entro fine settimana, di quelli al 10% già imposti. Le possibili nuove tariffe arrivano dopo l'alt della Corte Suprema ai dazi reciproci e quelli al 10% ora in scadenza.
21: La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, lo dice alla NBC il presidente Trump. Le navi e le forze militari USA sono posizionate e preparate a garantire la libertà di navigazione, aveva prima dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti. Erano stati i Pasdaran, guardiani della rivoluzione iraniana, ad annunciare la chiusura dello stretto dopo gli ultimi raid americani.
22: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta dopo i violenti scontri avvenuti a Bologna in seguito alla morte di Fakir, deceduto durante un intervento della polizia. La premier ha chiesto che venga accertata la verità con il massimo rigore, ma ha condannato con fermezza le violenze contro le forze dell'ordine, definendo inaccettabili gli attacchi e il clima di odio nei confronti della polizia. Intanto prosegue l'inchiesta della procura per chiarire le circostanze della morte del 43enne marocchino, mentre le autorità stanno acquisendo anche le immagini delle body cam degli agenti coinvolti.
21: Riaperta la gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Dietro al bancone la moglie e la figlia, fuori dal negozio un cartello: non si rilasciano dichiarazioni ai giornalisti. Ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. Mario Roggero, 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre banditi che lo avevano rapinato e stavano fuggendo.
22: Sanità, migliorano le liste d'attesa. Secondo i dati Agenas del primo quadrimestre 2026, aumenta il rispetto dei tempi di garanzia. Per le visite specialistiche si passa dal 76,1% al 78,7%, mentre per gli esami diagnostici dall'83% all'84%. Migliorano 16 regioni per le visite e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Restano invece in ritardo Abruzzo, Trentino Alto Adige, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Val d'Aosta. Tra le realtà più virtuose, la Liguria.
21: Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. La panchina non mi manca. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana.
22: Ed è tutto, a più tardi.
23: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
24: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
25: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
26: Buon pomeriggio ragazzi, benvenuti da Roma. Io spero davvero che un altro nome sotto traccia, che un pupillo di Massara, dicono sia Alaj Begovic, il trequartista bosnio che ci ha fatto vedere le sue qualità nello spareggio, e secondo me potrebbe giocare anche titolare, magari Ildiz è un po' più accentrato e lui sulla fascia. Poi con questa cosa, cioè, che sono giovani, 19 anni, anche Ekator che dovrebbe adesso andare in prestito, cioè io non capisco. Lui, la Spagna ha vinto un mondiale con due 2007 e giocano nelle loro squadre titolari sempre, nonostante anche Barzì comunque facevamo in passato ha fatto degli errori, ma ha sempre avuto la fiducia di tutti gli allenatori. Non capisco perché noi ci dobbiamo ostinare a mandare in prestito questi giocatori, non sono da Juve, cioè la Juve l'anno scorso è arrivata sesta, quindi perché Hecator non dovrebbe giocare titolare quando è il secondo giocatore under 21 con più presenze in Serie A dopo il Vizio? Cioè, non capisco questa cultura che abbiamo noi in Italia, non riusciamo a sdoganarla e ad andare avanti. Comunque, ecco, io prenderei lui, secondo me, insieme a Ildiz e Cico, farebbe molto bene.
1: Ciao ragazzi, Alessandro, ma proprio rilasciandomi al discorso di Elkan, il fatto che sia arrivato Carnevali e sia stato rifatto un assetto societario, se non immetti della liquidità, visto che l'anno scorso è stato fatto un errore, mi sembra, da Elkan, perché comunque l'ha scelto lui, no? Ha dato fiducia a una persona, poi questa persona non ha dimostrato le competenze che Elkan pensava che avesse. Quindi ora, poi dopo, ridai tutto in mano a un'altra persona con una situazione ancora peggiore. Come puoi pretendere che questa faccia dei miracoli? Cioè, se non immette liquidata lui, in base agli sbagli che sono stati fatti da lui lo scorso anno, secondo me non... Anche Carnevali ha le mani più che legate. Alex.
2: Buongiorno a tutti, Giovanni dal Brasile. Volevo solo opinare su Vicario. Io non trovo che Vicario sia un grande upgrade rispetto al buon Di Gregorio, che è un portiere di media levatura, ma non credo che Vicario ci possa portare tanti punti in più. A centrocampo sogno André Luiz del Corinthians, anche perché il Corinthians vorrebbe Artur Melo, e risolveremo due problemi, ma per il resto stiamo calmi perché le cose andranno. Un abbraccio a tutti e fino alla fine forza Juventus.
4: Allora Paolo, il Paris Saint Germain ha fatto un prezzo, la Juve dice che non va bene, il problema è chi cede. Se continua così, finisce che cede la Juve, esattamente come Coppa 2 anni fa. Speriamo di no, Roberto da Roma, ma il rischio è grande.
5: Ciao Paolo, Antonino da Roma. Ma io credo che Carnevale, Massara e gli altri in società abbiano un compito veramente molto arduo. Noi non siamo il Manchester United o il Chelsea, che possono permettersi di avere 40 giocatori in rosa, e i prestiti che andremo a fare, perché parleremo solo di prestiti, sicuramente bisognerà dare una mano per il calcio, è scontato questo. Quindi se non va via qualcuno non entrerà nessuno, io credo sia questo il modus operandi della nuova società, e come è anche giusto che sia, va bene avere troppi giocatori in rosa, sempre forse io.
6: Buongiorno, come già ho detto precedentemente, allora, quando Conte si lamentava che non poteva sedersi a un ristorante con 10 euro quando il ristorante ne valeva 100, a oggi le cose non sono cambiate, quindi noi continuiamo a non poterci sedere ai ristoranti da 100 euro e soprattutto se dobbiamo fare il mercato con vendendo prima e poi comprando, beh, gli unici giocatori che noi possiamo vendere sono i migliori della Juventus, e quindi sicuramente ci resteranno sul groppo i vari Derig, i vari Openda, i vari Kelly e compagnia cantando, che nessuno vuole, perché effettivamente li abbiamo comprati non si sa perché, potevamo spendere in giocatori migliori quei soldi e invece ci siamo presi queste carrette, e quindi dovremo vendere per forza di cose quelli buoni per poter, perché tanto questi non li vuole nessuno, per poter poi andare a comprare, facendoci tirare per il collo, qualche giocatore qua e qualche giocatore là. Ciao Angelo da Roma.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
23: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
1: Un'ora di passione, di mercato, di dubbi, di certezze, quelle decidete voi. Un'ora con Manuel in regia, un'ora per parlare insieme a voi, confrontarci su quello che sta succedendo nel mondo Juve. Piccolo spoiler.

0: Ma almeno è del mestiere questo.
1: Al di fuori della Juve, sto dicendo al di fuori, non c'è molta anche capacità di intuire quelle che sono le strategie della Juventus. Mi auguro che invece nelle segrete stanze della Continassa si sappia esattamente dove si sta andando, perché in questo momento la Juventus non può perdere troppo tempo, l'abbiamo già detto ieri, lo ribadiamo, c'è anche la possibilità di un ritorno di Vlahovic, trattativa non riaperta ma dialoghi che sono ripresi dopo un periodo, diciamo così, di stop, di muro contro muro, di mancata mancato rinnovo, e lì arrivederci e grazie, fino a un certo punto in cui citofonare Juve da parte di Spalletti probabilmente ha mosso qualcosa in Dusan Vlahovic, che io fossi in lui non mi precluderei nulla a questo punto, in questo momento, visto anche che non è che sono arrivate valanghe di richieste, e quindi magari riaprire una porticina che sembrava socchiusa potrebbe essere un'ottima idea, e pare averlo fatto Dusan Vlahovic. Però insomma, se si torna a parlare di Mateta, di Dusan Vlahovic, se si continua a spingere su Colomoni, si è parlato fino a ieri di Richarlison, che non è un nome in orbita Juventus ma è stato fatto, capite bene che non c'è una idea comune su quello che sta facendo la Juventus, su come si sta muovendo per l'attacco la Juventus, e quindi aspettiamo e vediamo. L'importante è che arrivi qualcuno, e quel qualcuno deve arrivare presto. Perché? Perché addirittura Luciano Spalletti di fatto ha bloccato la partenza di Openda, che sappiamo tutti era destinato a un'uscita. Perché? Perché in questo momento in attacco non ha nessuno, nemmeno Ekator, che si è infortunato, 20 giorni, Vlahovic chiaramente è andato via, tra l'altro c'è pure Ildiz che salterà la prossima partita contro Standard Liegi, non è propriamente un attaccante però fa parte del reparto, sempre la solita tendinopatia, aspettando Nico Gonzalez che giustamente ha giocato la finale, vuoi dargli qualche giorno di riposo, settimana in più? Certamente. In attacco chi c'è? Sono Milik, Jonathan David che è ancora in vacanza post campionati del mondo, e poi basta, Openda e Milik. Questo è l'attacco della Juventus, speriamo per poco, speriamo soltanto in questo precampionato a tratti, e speriamo che a breve possa arrivare qualcuno a rinforzare quel reparto, qualcuno con la Q maiuscola, perché non basta uno, a mio giudizio non basta Pellegrino, bene tutto, ma ci vogliono attaccanti che facciano la Juventus. E ci si ritrova, ormai sono anni che parliamo di una Juventus in difficoltà in attacco, sono anni che parliamo di una Juventus che ha sbagliato le strategie di Dusan Vlahovic, e si ritrova con un attaccante per cui ha speso 75 milioni a scadenza di contratto. Si era parlato, vi ricordate, anche di un possibile interessamento di nuovo a Dybala. C'è una Juventus che non sembra avere pace in attacco proprio perché non ha le idee chiare, almeno al di fuori, perché poi questo distinguo va fatto. Noi parliamo per quello che vediamo noi al di fuori della Juventus, che spero e non credo che possa corrispondere a quel che succede dentro alle stanze della Continassa, perché lì credo che le idee comunque siano nettamente più chiare. Io immagino che ci sia il primo obiettivo, il secondo e il terzo, e si vada in quest'ordine, provando a prendere il primo. Se il primo non si riesce a prendere, si va sul secondo e via discorrendo, un po' come fatto coi portieri. Il primo obiettivo era Alisson, non si riesce a prendere, si va sul Dybu. Se non si riesce a prendere Dybu, cosa succede? Piano B o C, a questo punto Vicario. Questa è la strategia del mercato al momento, che possiamo leggere dal di fuori della Juventus. È una strategia di necessità, non di opportunità, di necessità, perché la Juventus in questo momento questo deve fare, non può permettersi grosse spese, deve aspettare a vedere anche se il prezzo di qualcuno per un motivo o per un altro dovesse scendere di 4-5 milioni, sarebbe comunque un guadagno in questo momento per la Juventus, che come detto non ha i soldi della Champions, è in regime di settlement agreement, deve autofinanziarsi e quindi deve meramente cercare di risparmiare. Spendere in maniera oculata non vuol dire non spendere, però spendere sì in maniera oculata, non sbagliare. Quello che non può permettersi la Juventus al di là di tutto è sbagliare i colpi. Allora, tra poco sentiamo il nostro ospite, perché lo abbiamo anticipato rispetto al solito. Io credo che Vlahovic, che su Vlahovic i dubbi di tutti siano solo fisici, non economici. Probabilmente il secondo infortunio che ha avuto quest'anno ha lasciato più ombre che luci. Io comunque lo riprenderei subito e non cenderei Bremer. L'altro argomento di discussione, caro Marco, hai fatto molto bene ad anticiparmelo, è una possibile cessione di Bremer. Cosa succede? Allora, occorre fare qualche passo indietro. Grayson Bremer, infortunio, è rientrato, ha avuto un altro infortunio muscolare, ha giocato un finale di stagione, luci e ombre, va detto, non da lui, non è ancora tornato il Bremer

0: infortunio, una Juventus che insieme a lui in difesa abbiamo visto naufragare in diverse partite, Galatasaray, che tra l'altro è la squadra che sta spingendo per prenderlo, e non soltanto. Questa è la premessa doverosa. Come sta Bremer in questo momento? Fisicamente meglio? Può tornare ai suoi livelli pre-infortunio? Probabilmente sì, c'è ancora un minimo margine di incertezza che dovrà sciogliere lui sul campo, però ragazzi, oggettivamente ha tutti i presupposti per tornare a essere il vero Bremer. Non l'abbiamo ancora visto, ma è chiaro che ci vuole e ci vorrà tempo. Cosa succede in questo momento? Bremer ha 29 anni, sta giustamente facendo dei ragionamenti sul futuro, il suo futuro alla Juventus, in cui sta bene, non ha motivo di cercare, se avete notato, rispetto a tanti altri, Leao, eccetera, eccetera, è un giocatore che non ha dato grossi segnali di mal di pancia o di guardarsi altrove. Certo, a 29 anni è normale e legittimo anche da parte sua fare dei ragionamenti per il futuro, un futuro che in casa Juventus non prevede la Champions League. Quindi questo potrebbe anche essere un fattore. Dall'altro c'è il fattore che pesa tanto, o meno a seconda dei punti di vista, quello economico, perché il Galatasaray in questo caso gli farebbe un contratto decisamente più ricco rispetto a quello che guadagna la Juventus, circa 8 milioni, sarebbe pronto il Galatasaray anche a fare un'offerta di livello alla Juventus, a livello di cartellino. Sappiamo che il costo residuo di Bremer è abbastanza basso, e quindi la Juventus, insomma, a fronte di magari una cessione a 45, potrebbe ricavarci molto. Quel ricavo potrebbe diventare poi molto utile per andare a spingere su Lukumi, Pellegrino, chi volete voi. Detto questo, sarebbe una grande perdita, una grave perdita in difesa per la Juventus? Sì, senza ombra di dubbio, perché diciamo che perdi il tuo top player. La Juventus in questo momento di top player ne ha due. Bremer è in risalita verso il tornare a essere quel top player che era stato, ma lo è stato, quindi lo tornerà a essere molto probabilmente. L'altro top player è il Diz. Uno forse lo cedi, l'altro arriva con un ginocchio non al 100%. Diciamo che i presupposti per la nuova stagione, senza voler essere pessimisti, noi cerchiamo solo di fare cronaca e analisi, non sono i migliori, se lo vogliamo dire. Cosa succede con Bremer? Che la Juventus non spingerà per un'eventuale cessione. Chiaramente, se il Galatasaray vuole parlare col giocatore, può farlo. Chiaramente, se il Galatasaray è interessato al giocatore, deve fare un'offerta di livello. Quindi la Juventus cosa si aspetta? Un'offerta dai 40 in su, più tendente ai 50 che ai 40, però un'offerta dai 40 in su. E potrebbe accettarla, sì, perché per una serie di motivi la difesa è un reparto abbastanza blindato anche numericamente. Ricordatevi che quest'anno abbiamo in più Rugani, che rientra dal prestito, poi non è detto che rimanga, però al momento c'è, e abbiamo tutta una serie di giocatori come Kelly, eccetera eccetera, possono fare sia i braccetti, Gatti, difesa 3 o difesa 4, insomma possono dare delle garanzie. Bremer è un'altra cosa, rispetto a Gatti, rispetto a Kelly, rispetto a tutti gli altri, è un'altra cosa. Però dovendo pensare a qualche sacrificio, e lo diciamo da mesi che la Juventus qualche sacrificio potrebbe farlo in vista della prossima stagione, Bremer è un nome attenzionabile, perché ha delle caratteristiche che a livello di mercato possono interessare da una parte e dall'altra. Ha mercato, ha un costo residuo basso, è spendibile sul mercato. È un giocatore su cui offerte ci possono essere, ce ne saranno, perché ha 29 anni, perché è stato protagonista alla Juventus, quindi per una serie di motivi può essere sacrificato. Rimane da capire se la Juventus vuole sacrificare lui o eventualmente fare un altro discorso legittimo, molto, forse anche di più da parte mia, cioè io Bremer non lo vendo perché è un punto da cui ripartire per la prossima stagione, piuttosto sacrifico Gatti e Cambiaso, ok? Quindi coi soldi che potrei ricavare da Bremer, quei soldi me li tengo e provo a ottenerli da una duplice cessione di Cambiaso e Gatti, oppure da Miretti e un altro. Cioè, un discorso che mi piacerebbe capire da parte della dirigenza adesso è se tra tutti i giocatori magari c'è qualcuno di un pochino più incedibile. Incedibili non ce ne sono in questo momento, però magari qualcuno che più degli altri potrebbe tornare comodo anche per la prossima stagione. Ecco, questo secondo me sarebbe Bremer. Vediamo cosa succede. Ma Pinamonti più scarso di Vlahovic? Ci chiede Stefano. Più scarso di Vlahovic, a occhio e croce ti dico di sì. Cioè, tra i due, secondo me ci sono ci sono varie categorie, questo va detto. Intanto Manuel, secondo me possiamo poi sentirlo dopo, possiamo sentirlo poi dopo, sia a questo punto, visto che sono 14:24 il nostro ospite. Ciao Alberto, girano sempre i soliti nomi. Mollerei Colomoni, farei volentieri due chiacchiere con Vlahovic, no a cifre esagerate. Ragazzi, al momento Tutto Sport ce lo riporta questa mattina in edicola, ballano circa 6 milioni tra l'eventuale proposta della Juventus e la richiesta di Dusan Vlahovic. 6 milioni, un po' tra ingaggio, bonus alla firma e qualcosa. Non è una cifra insormontabile, ma una cifra corposa. Non la risolvi con ma sì, poi ci mettiamo un bonus in più in meno. Cioè, 6 milioni sono tanti per un giocatore che potrebbe arrivarne a guadagnare magari 6-7. Oggi, in spending review, con un contenimento degli ingaggi, le cifre sono queste. Vlahovic lo sa, è il primo a saperlo, quindi o si accontenta e prova a riaprire il discorso con la Juventus, ma non è che si presenta alla Continassa, citofona e dice: ragazzi, le mie richieste sono le stesse che di prima. Allora gli dicono: ma cosa hai citofonato a fare? Forse hai sbagliato citofono. Quindi, se vuole citofonare Vlahovic, libero di farlo, ma con delle richieste decisamente minori, più basse rispetto a prima. Bomber, tutto bene, ma sei certo che Cambiaso abbia mercato? Gatti qualcosa sì, ma Cambiaso non credo. Giovanni, e questa è una domanda assolutamente giusta da fare. Allora, ti dico la verità, per me Cambiaso mercato ne ha. Se mi dici ne ha più Bremer o Cambiaso, no, i dubbi non ne ho. Anzi, ti faccio anche la classifica. Quello che ha più mercato in difesa è sicuramente Bremer. Poi secondo me Gatti, perché è un giocatore ancora che può fare, non troppo vecchio, ha dimostrato, e soprattutto non ha avuto uno spazio, un grande spazio in quest'ultima stagione. Quindi io ti dico Gatti, poi nell'ordine forse addirittura, non lo so, ecco, uno che ha mercato ad esempio Kalulu. Sotto Bremer ci metterei Kalulu. Cambiaso aveva tanto mercato un anno fa. Oggi mercato ne ha poco, però ne ha comunque, un giocatore che non puoi dire che non abbia mercato. Ti dico chi non ha mercato, a mio giudizio, non ha mercato Cobb Miners, non ha mercato. Non ha mercato italiano, secondo me, Douglas Luiz, ne ha poco. Ha poco mercato Miretti, qualcosa ha, ma poco mercato Miretti. Nico, secondo me, ne ha e ne avrà anche in virtù di questa Coppa del Mondo, in cui è stato, diciamolo, protagonista con l'Argentina, non protagonista assoluto, ma protagonista sì. Quindi Nico, secondo me, mercato ce l'avrà. Openda, non so dirvi. Openda, probabilmente qualche interessamento dall'estero ci può essere in Ligue 1 o in Premier, ma a cifre molto diverse dai 40 milioni e pussa che la Juventus ha speso per lui. Quindi questa è un po' la situazione. Però, caro Giovanni, ti dico, secondo me, Cambiaso in uscita ci si può pensare, ma bisogna trovare una quadra furba per la Juventus. Cioè, non puoi dare Cambiaso a una decina di milioni, non te ne fai nulla di cederlo a 10, te lo tieni piuttosto. Se lo puoi cedere, riesci a cederlo a una cifra interessante intorno ai 20 qualcosa, ricordatevi che fino a poco tempo fa si parlava di un'offerta da 60 del Manchester City, 60, oggi siamo una ventina, giusto per dire come cambiano anche le valutazioni sul mercato molto in fretta sulla base di prestazioni e tante altre situazioni che conosciamo molto bene. Quindi, per dire, sì, Cambiaso mercato ne ha, ecco, ma non aspettiamoci le stesse cifre di qualche mese fa, più probabilmente un anno fa, perché a quelle cifre nessuno torna. Erano cifre anche lì per quel momento un po' alte. Ora chiaramente bisogna accontentarsi, se uno vuole accontentarsi. Allora, io ho la netta sensazione che Carnevali, pur di avere Colo, sarebbe disposto a dare 50 milioni al Paris Saint-Germain, se solo riuscirà a vendere Bremer o altri, sperando poi che lo Sheik non ne voglia 60. Tiziano da Milano, sono d'accordo con te, prima delle uscite, che possono essere uno, l'altro, eccetera, però con le uscite poi vai a comprare già Muremovic. I 19 milioni per Muremovic sono importanti per poi andare a valutare degli investimenti per Lukumi, per Colomani o per altri. È però chiaro che con un'uscita pesante stile Bremer o altri avresti ancora più potere d'acquisto su dove vuoi. Attenzione, perché c'è sempre il pericolo Arabia Saudita, l'abbiamo visto non in chiave Juve ma in chiave Roma, Somerville. La Roma fatica, è riuscita ad arrivare quasi alla terza, quarta offerta ai 50 milioni e poi ciao, grazie, arrivederci. In realtà ha trovato un'offerta 20 milioni in più senza troppi problemi dall'Arabia Saudita, e quindi al momento Somerville è una storia estiva.
1: Mi verrebbe quasi una canzone di qualche anno fa. Somerville, no.
0: Summerville. Summertime. Esatto, di Lady Gaga, se non vado errato. Non ne intendo un granché, però... purtroppo è così la vita, ragazzi. E in questo momento il campionato italiano deve sperare che altri non siano interessati. Perché se l'obiettivo è lo stesso e sopra c'è la Premier, qualsiasi squadra di Premier, o Arabia Saudita o altre, tanti saluti e grazie. C'è proprio un divario che in questo momento... Tonali, 100 milioni, Somerville... 80, cioè ragazzi, oggi come oggi le italiane cosa fanno? O giocano ad anticipo o stanno a guardare. Mi è piaciuto, non so perché ne parlo, ma mi è piaciuto la giocata che ha fatto l'anno scorso il Napoli. Si è fatto mal Lukaku, ha preso Højlund. Quelle sono giocate, ci vuole il grano, ma ci vuole anche muoversi, non avere dubbi e chiudere. Perché l'ha chiuso in due giorni Højlund.
1: Soffiandolo al Milan
0: e altre squadre. Comunque Højlund mercato ne aveva, nonostante arrivasse da una stagione non esaltante. Però è un giocatore che mercato ce l'ha. Ecco, l'altro nome che mi dimenticavo per attacco è Zirkzee. Quindi Mateta, Zirkzee, Colomani e Richarlison. Quando i giornali sportivi escono con 3-4 nomi diversi, significa che si sta un po' andando a spanne, secondo me.
1: Non sarà uno di quelli.
0: Non è una critica. Poi magari ci azzecchiamo, però... Così mi sembra che sia difficile da capire la vera strategia del mercato Juve. Fino adesso l'abbiamo intuito anche noi, perché è arrivato Ekator e chi l'avrebbe mai detto? È arrivato Selic e chi l'avrebbe mai detto? Vediamo se il prossimo sarà uno di questi oppure un chi l'avrebbe mai detto. Magari...
1: Secondo te, alla fine il grande colpo verrà fatto gli ultimi giorni di mercato?
0: Ho paura che alla lunga potrebbe essere una possibilità questa, che è in controtendenza rispetto a quello che serve a Spalletti, a quello che chiedono i tifosi, a una serie di motivi, anche gli abbonamenti. Cioè per degli abbonamenti corposi ti serve anche il grande nome. Però in questo momento la Juventus, magari per alcuni profili, può anche aspettare a vedere cosa succede alla fine. Stile, Colomoni, il Paris Saint-Germain vorrebbe darlo in titolo definitivo, cessione. La Juventus aspetta, se non arriva a nessun accordo, nessuno interessata, alla fine magari il Paris Saint-Germain lo cede alla Juventus. Però a che prezzo? Nel senso di quanto devi aspettare e quanto devi far spazientire eventualmente i tifosi, ma soprattutto Luciano Spalletti, che in questo momento vorrebbe già avere una rosa. Ragazzi, siamo il 22 luglio, io l'ho detto ieri, lo dico oggi e probabilmente lo dirò anche domani, perché siamo il 22 luglio e ancora non c'è ombra della Juventus che vorrebbe Luciano Spalletti. Però ci si sta lavorando, se non altro su questo siamo tutti d'accordo. 14:31, torniamo tra pochissimo, ospite, commenti, i vostri vocali, un saluto agli amici di Twitch e un saluto agli amici in regia, l'amico Manuel. Ciao, a dopo.
2: L'ora della vecchia signora.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
4: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra. E non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
3: Calciomercato, Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassane, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, che ha perso papà Merigo di 97 anni, scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, con una cinquantina di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto. A più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto, attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato, lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato, tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: L'ora della vecchia signora.
0: '14:37, bentornati in diretta nell'ora della vecchia signora, Radio Bianconera che non vi abbandona mai, nemmeno in estate, nemmeno a luglio, nemmeno agosto, e lo fa con un ospite d'eccezione. Oggi ci trattiamo bene perché al telefono abbiamo un amico, un collega, Emilio Targia, che salutiamo. Ciao Emilio, benvenuto.
6: Ben trovati, ben ritrovati.
0: autore, tra le tante cose, anche di un libro che, di cui abbiamo parlato diverse volte, Quella notte all'Eisel, con prefazione di Sandro Veronesi e postfazione di Antonio Cabrini, un libro che ha fatto scuola sull'argomento. L'argomento torna di stretta attualità, Casa Juve qua, Casa Radio Bianconera lo è stato spesso, giustamente, questo argomento d'attualità negli ultimi anni. Torna d'attualità perché ieri è stata una giornata molto, molto importante e la vogliamo raccontare con chi l'ha vissuta da protagonista. Raccontacela, Emilio.
6: Beh, ieri c'è stata la presentazione alla stampa, ma anche a chi, insomma, era invitato, o anche pubblico aperto, per chi, insomma, aveva voglia di venire a capire qualcosa di più dell'Eisel, alla Camera, alla Sala della Regina, che è una sala piuttosto prestigiosa della Camera dei Deputati, dove spesso ci sono convegni e iniziative di particolare prestigio e rilievo, che ha ospitato la ufficializzazione del punto d'arrivo di un lungo percorso.
0: Sì.
6: Finalmente la giornata della memoria per le vittime dell'Eisel è realtà, cioè è legge dello Stato. Questo lo si deve all'iniziativa che ha poi visto coinvolti, insomma, parlamentari in modo assolutamente trasversale, come era facilmente augurabile, ma nulla è mai scontato. Fabrizio Comba di Fratelli d'Italia è un parlamentare che era presente all'Eisel, e come spesso accade anche per il sottoscritto, questa diventa una spinta, una molla, una motivazione particolarmente potente.
0: Certo.
6: Per cui, avendo visto anche lui che la memoria si stava un po' sfilacciando, che questo anniversario veniva spesso snobbato, veniva usato per poi non occuparsene negli altri giorni,
0: sì,
6: ho pensato bene di offrire un gesto simbolico, insomma, che in qualche modo obbligasse istituzioni, eccetera, quel giorno, i media, soprattutto, noi media, a occuparsi di questa benedetta, maledetta faccenda dell'Eisel, che spesso, troppo spesso, come ben sapete, viene trascurata. Quindi ogni 29 maggio di fatto diventa giornata della memoria, memoria delle vittime dell'Eisel. Secondo firmatario Mauro Berruto, tantissime persone di un po' tutti gli schieramenti politici erano presenti, e c'è stata una presenza prestigiosa del ministro dello sport e per i giovani a Bodi, e aggiungo per i giovani non casualmente, poi ci arriveremo. E c'era la rappresentanza ai massimi livelli di Juventus Football Club col presidente Ferrero, con Giorgio Chiellini, che è un altro dirigente, di Sergio Brio, che rappresenta come ambasciatore tutti i tifosi. C'era una moderatrice di Top Calcio, che, insomma, è stata particolarmente brillante, e poi, insomma, tantissime persone a corsa, poi tantissimi messaggi, il presidente della Camera, il ministro Crosetto e del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami e tanti altri. C'era poi con noi anche il presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, Andrea Lorentini, che perse il papà quel giorno. Il papà era un medico che, lo ricordo sempre, era praticamente in salvo, era sulla pista vicino al campo, ma
0: e tornò.
6: Tornò apposta per il giuramento di Ippocrate. Una volta non era uno scherzo,
0: oggi.
6: E quindi è tornato lì, e poi è stato soffocato dalla seconda ondata, se non dalla terza, degli hooligans inglesi, e non ce l'ha fatta. E quindi, insomma, è stata una cosa di alto livello, e mi è sembrata anche una cosa puntava molto a una faccenda fattuale e non solo simbolica. Quindi, come ho detto anche nel mio intervento, e Comba lo ha rilanciato, noi dobbiamo pensare che questa giornata sia un punto di partenza e non un punto d'arrivo.
0: Siamo d'accordissimo con quello che dici tu, e siamo anche felicissimi che finalmente venga riconosciuto quel che noi viviamo quotidianamente, annualmente. Però hai ragione, rischiava di diventare poi l'anniversario, no? Quel 29 maggio e poi silenzio negli altri 364 giorni all'anno. E invece è bello riuscire a parlarne anche in settimana, anche il 22 luglio. È bello vedere una cerimonia che coinvolga tutti, trasversalmente, come hai detto tu, per quanto riguarda le fazioni politiche, che unisca nel ricordo di chi ha vissuto quel dramma e quella tragedia in prima persona. Emilio, tu che conosci benissimo, sai tutto sull'argomento, ci racconti un po' le tappe che negli ultimi anni, perché ci sono voluti più di 40 anni, se non vado errato, per arrivare a questa, a questa giornata ufficiale, le tappe percorse da te e da tutti gli altri per arrivare poi alla giornata di ieri?
6: Beh, le tappe sono quelle di omissioni da parte delle istituzioni, parlo in particolar modo dell'UEFA, e sappiamo tutti che per un po' di anni questa vicenda dell'Eisel è stata un po' messa da parte. E Juventus, grazie alla dirigenza Andrea Agnelli, ha ridato vigore e forza alla memoria con tantissime iniziative, non ultimo il percorso iniziato con Andrea Agnelli e con Luca Beatrice di dare via un concorso anche insieme al Comune di Torino per un'opera che non fosse scontata ma che desse un senso potente, sì, alla memoria.
0: Sì. E ricordiamo anche Luca.
6: Luca Beatrice, assolutamente, tifoso bianconero, grandissimo, certo, critico d'arte, certo, che ha gestito tutto questo dossier, io ne ho viste tante insieme a lui, mm-hmm, privatamente di opere. Questa si chiama Verso l'altrove ed è visibile in Continasse, inaugurato l'anno scorso, però come sappiamo non basta un monumento, quindi poi ci sono stati tanti altri passaggi, convegni, tante iniziative anche dell'Associazione delle Vittime, mm-hmm, in particolar modo, che hanno ripreso ancora anche più vigore 10 anni fa. C'è stata una tappa importante del processo istruito con Otello Lorentini, il nonno di Andrea, il papà di Roberto che perse appunto il figlio, sì, e che riuscì a, in qualche modo a imporre all'UEFA dal punto di vista giuridico di essere responsabile di tutte le finali, tutti i match che si sarebbero mm-hmm, giocati poi negli anni seguenti, perché incredibilmente, lo dico per i più giovani, non c'erano i riferimenti giuridici per incriminarla per l'organizzazione dell'AISL. Dopo quella sera, per fortuna, l'UEFA diventa ovviamente responsabile degli eventi che organizza. E poi tantissime omissioni, tantissimo sciacallaggio, lo sappiamo, mm-hmm, purtroppo alcuni libri usciti in maniera piuttosto affrettata e imprecisa, spesso di chi non c'era, anzi sempre, a parte nelle per latte, il che appunto ha dato a me poi la spinta per dire ok, una cosa privata mia, però visto che faccio il giornalista mi sembra un po' da vigliacchi non aprire i cassetti. E poi, certo, ormai 15 anni fa facemmo il primo libro Prova di Memoria, e poi, mm-hmm, 11 anni fa con Mondadori e Cosperli che abbiamo costruito diciamo più un percorso cross-mediale, che è diventato l'anno scorso anche un podcast che si chiama Retrolizer, lo potete sentire ovviamente gratis su Spotify, su YouTube, mm-hmm, su Apple, dove volete, e poi è diventato un audiolibro, è diventato uno spettacolo teatrale che portiamo in giro per l'Italia, anzi chi è interessato può contattarmi attraverso di voi magari,
0: certo,
6: perché specialmente in provincia ci siamo accorti nelle piccole città che c'è un po' di sete di anche da parte dei giovanissimi che hanno sentito parlare di AISL dai genitori, dai fratelli maggiori e non
0: vogliono approfondire,
6: non hanno ben capito, certo, quindi evidentemente l'informazione mainstream ha un po' fallito, qualche volta con dolo, qualche volta per superficialità, mm-hmm. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di metterci una pezza, come si dice, e certo, provare a continuare. La cross-medialità ci aiuta perché ci aiuta a intercettare anche le fasce più giovani, certo, nei social, il podcast ci aiuta a intercettare una fascia invece molto più attenta di chi guarda i social, mm-hmm, ed è l'unico modo, perché i libri non bastano, quindi il libro va benissimo, ma il nostro libro, Quella notte all'AISL, diventa un po' un punto di partenza anche lì per poi provare a continuare, devo dire faticosamente, perché poi insomma girare l'Italia con questo compito è bello e sentiamo il peso di questa cosa, ma è anche molto faticoso, non c'è ovviamente un ritorno,
0: un tornaconto, certo,
6: anzi siamo felici di farlo, però ecco, dateci una mano, perché altrimenti siamo una goccia nel mare, quindi per provocare onde dobbiamo moltiplicare gli sforzi.
0: Assolutamente, cerchiamo di farlo anche noi nel nostro piccolo. Intanto io ti ringrazio per il tuo lavoro, per la tua testimonianza. Oggi tra l'altro non c'entra con l'AISL, ma sarai a un panel, se non erro, questa sera.
6: Stasera faremo una cosa di tono completamente diverso,
0: certo,
6: faremo sul Tevere all'Isola di Barina, racconteremo il libro Applausi e Sputi di Enzo Tortola, del mio stesso editore che è PM Mondadori, e con l'autore che è Vittorio Pezzuto, mm-hmm, ci sarà un contributo anche di Fabrizio Gifuni in video, che ha interpretato Tortola in una serie televisiva che si vedrà in Rai credo fra un anno, mm-hmm, ed è su HBO in questo momento, e quella è un'altra storia in cui la memoria, ecco, è un'altra storia in cui la memoria gioca un ruolo molto importante, e quel libro restituisce insomma tantissimo della storia di Enzo Tortora anche nei dettagli, mm-hmm, che raccontano anche un po' tutta la sua vita prima e dopo quella bomba che gli esplose dentro e che, sì, probabilmente lo uccise.
0: Emilio, grazie, grazie mille per tutto, continua
6: grazie
0: così e noi ci
6: grazie
0: sentiamo presto, grazie a Emilio Targia, caporedattore di Radio Radicale, un collega, scrittore, insomma tante cose ha fatto nella sua carriera e tante ancora ne farà. Grazie mille, ci sentiamo presto.
6: Grazie a voi.
0: Intanto direi con Manuel possiamo cambiare argomento, era doveroso secondo me fermarci un attimo, riflettere e parlare con chi ha vissuto ieri questa giornata da protagonista, una giornata che finalmente certifica quello che tutti noi pensiamo, tutti noi anche a distanza di anni, anche le nuove generazioni che non l'hanno vissuto direttamente, che non sono stati coinvolti direttamente, però era un po' un sentimento che accomunava tutti, tifosi juventini e non, perché qui si parla di una tragedia umana, si parla di una tragedia del calcio, dello sport. Come parlavamo di una questione trasversale a livello politico, ecco, qui c'è una questione trasversale a livello proprio di fazioni calcistiche e di sport. Una tragedia che finalmente ha una collocazione ufficiale. Il 29 maggio è una data ufficiale per la Repubblica Italiana e celebra il ricordo di chi quella notte purtroppo ha perso la vita, ed è giusto anche per chi da quella notte ha perso qualcuno, un amico, un caro, poterli ricordare in quella giornata, quindi anche tutti quelli che ci sono ancora ma hanno perso qualcuno o qualcosa in quella tragica serata. Allora, torniamo con i vostri messaggi, chiaramente chiudiamo la parentesi, che però rimane sempre aperta qui su Radio Bianconera, perché è un argomento che ci sta a cuore e, come vedete, ne parliamo molto spesso, non soltanto in quella data, il 29 maggio, ma molto spesso poi ai nostri microfoni intervengono protagonisti, scrittori, giornalisti, colleghi, ma anche chi ha avuto delle testimonianze in quel giorno lì, per tenere insomma sempre l'attenzione su un argomento che è molto delicato, ma è sempre giusto ricordare e non va mai dimenticato. Questo è il mio giudizio, ma credo che sia il sentimento comune qui di tutti noi su Radio Bianconera. Allora, dicevo, torniamo ai vostri messaggi, perché giustamente poi siamo al 22 luglio, quindi il calciomercato la fa un pochino da padrone ed è normale che sia così. Abbiamo qualche vocale da sentire con Manuel e iniziamo a sentirli.
7: Ciao, le rallentate, ma ti stavo ascoltando. Guarda, sul Bremer io non sono ovviamente per nulla d'accordo su una cessione. Le regole del mercato per la nostra squadra da migliorare sono semplici: si vendono i peggiori, si tengono i migliori. Di migliori ne abbiamo pochi. E non vale il tema economico. Il tema economico di ci guadagneremmo 30, 35, quello che è in base al residuo bilancio, e poi hai perso uno dei migliori. Quindi da tre diventano due e c'hai nove giocatori potenzialmente da sostituire, due magari insostituibili. Non si può migliorare la squadra così, e non si migliora neanche la squadra rinnovando Vlahovic, perché Vlahovic l'abbiamo avuto per 4 anni e mezzo, e quindi non lo miglioro rinnovando uno più vecchio e più rotto, tra l'altro. Quindi la soluzione è sempre quella, signori: i migliori si tengono e si cercano di vendere i peggiori. Se non ci si riesce, si resta così, se non si hanno i soldi.
0: Sono d'accordo con te, questo sarebbe l'obiettivo di qualsiasi squadra che va per il miglioramento. Ci sono però delle problematiche aggiunte che quest'anno, quest'estate, ha la Juve e non aveva l'anno scorso e non aveva sicuramente 2 anni fa, perché rispetto a una gestione ordinaria delle cose, come dicevi tu, cioè quelli che non sono andati si cedono o si danno in prestito, quelli che hanno fatto bene si tengono e magari si prende qualcun altro per migliorare ulteriormente, alzare ulteriormente l'asticella. Questo dovrebbe essere il modus operandi in qualsiasi società per cercare di fare meglio della stagione appena conclusa. Il problema è che quest'anno hai delle problematiche che ti trascini e che devi gestire, perché diventano tua gestione oggi. E sono tanti giocatori in uscita tecnicamente che però non hanno mercato. Tanti giocatori per i quali tu hai speso tantissimo, che in questo momento hanno delle valutazioni bassissime. Tanti ne hai di questi. E questo comporta delle difficoltà oggettive. In più hai i paletti del fair play finanziario, settlement agreement e una tendenza all'autofinanziamento, visto che hai un bilancio in rosso, che ti portano a essere veramente, veramente molto attento con gli investimenti e con tutto il resto. Queste sono le difficoltà di oggi per Carnevali. Cioè, Carnevali avesse pieno potere, avrebbe già preso questo, quello e quell'altro, avrebbe provato a vendere questo e quell'altro, ma comunque sicuramente si sarebbe mosso in modo diverso. Perché fa fatica a muoversi? Perché in questo momento è costretto da tante altre cose, che non sono banalmente prendi un attaccante forte, ma in modo sostenibile. Non puoi spendere più di X, deve avere un ingaggio meno di Y, deve avere un'età del genere, e per farlo devi prima far uscire Open Da o quell'altro. Ecco, queste sono le condizioni attuali del mercato Juve, e sono delle condizioni che limitano e riducono al massimo i margini, perché tu puoi fare tutte le idee del mondo e puoi voler prendere tutti quelli bravi, ma magari non ci arrivi, perché non esce nessuno e non lo puoi prendere, perché ha una valutazione molto alta, non lo puoi prendere, perché ha un ingaggio di 7 milioni e oggi tu non te lo puoi permettere. Quindi ragazzi, ragioniamo sul fatto che è un mercato che sarà molto molto molto difficile da gestire come vorrebbe farlo Carnevali. Poi qualcosa succederà, qualcosa prenderà, ma purtroppo per questi motivi non è detto che arriverà chi vuole in questo momento Carnevali, perché magari chi vuole prendere Carnevali non può arrivare. E quindi oggi è così, sperando che domani o dopodomani le cose migliorino, ma oggi le cose sono così. Lorenzo da Terni, ti ho sentito dire che Bremer e Yıldız sono due top player, sono i due top player di questa Juve, di questa Juve, attenzione, non ho specificato perché stavo parlando di altro, ma sono i due top player di questa squadra. In generale i top player a casa mia sono altri, sono Kane, Mbappé, Yamal, eccetera. In questa Juve, se dobbiamo evidenziare i due top di questa Juve, sono questi due. Ma se voi mi parlate nella Juve degli ultimi 10 o 20 anni, cambiano discretamente le cose. C'erano altri giocatori, c'era un altro livello, ma oggi in questa Juve i due top io li considero Bremer e Yıldız. Ti rendi conto che Bremer, oltre a aver non sa assolutamente giocare a calcio, non stoppa, non ha qualità, ma questo non è vero. Non sono d'accordo. Yıldız secondo me ha tutto da dimostrare, onestamente, al di là di qualche buon numero. Va bene, allora Lorenzo è piuttosto critico sia nei confronti di Bremer che nei confronti di Yıldız. Su Bremer posso dirti che non è ancora tornato a essere quello di prima, sono d'accordissimo, però ha avuto anche un infortunio che, per via probabilmente anche della sua massa muscolare, lo ha condizionato di più degli altri e ha faticato e sta faticando più degli altri probabilmente a ritrovare la migliore condizione, almeno io la vedo così. Su Yıldız ha tanto da dimostrare, è vero, però insomma la prospettiva secondo me è quella giusta, giocatore giovane che ha dei numeri, che può ancora migliorare e dovrà farlo tanto. Deve risolvere questa problematica al ginocchio. Non me la voglio trascinare per tutta la stagione questo problema al ginocchio, cioè piuttosto preferisco che si operi oggi, ma vorrei che questa problematica sparisse, anche perché lo condiziona sia a livello mentalmente ma anche a livello di prestazioni. Poi diventa una critica su di lui, cioè diventa poi una stagione difficile da gestire con un problema come questo se te lo trascini. Quindi non sono d'accordo con te Lorenzo, cioè secondo me oggi questi sono i due top player della Juventus. Sono scarsi? Purtroppo il livello non è altissimo, quindi se devi individuare qualcuno non ne vedo tanti altri meglio oggi di questi due all'interno della Juventus. Purtroppo è così. 10 anni fa le cose erano molto molto diverse. Leggere che Spalletti si sta opponendo alla cessione di Openda perché non ha un attacco per l'amichevole con lo Standard Liegi andrebbe esonerato quasi. Antonio chiaramente sta scherzando, però ragazzi mettetevi anche nei panni di Spalletti, deve far giocare una squadra, ma io contro il Basilea, ragazzi, non lo so, non so voi, non so che idea avete, è vero, il calcio di luglio, tutti in vacanza, mancano 10 giocatori, però ragazzi, non lo so, a me non mi ha molto... Non mi ha molto soddisfatto quella partita da tutti i punti di vista. Stesso discorso contro lo Standard, non mi immagino nulla di meglio. Cioè, vedere ancora Arthur che razzola in mezzo al campo, perde palloni, fa falli, arriva in ritardo, suda e si pettina, non è il massimo della vita il 22 luglio 2026, ok? Questo dico. Poi si può fare tutto, arriveranno i nazionali, chiaramente ci sarà un'altra Juventus all'inizio del campionato col Frosinone, ma oggi come oggi mi preoccupa l'attacco, mi preoccupa se va via Bremer, mi preoccupa un centrocampo che oggettivamente oggi non ha ricambi. Se uno tra Locatelli e Thuram sta fuori, chi gioca? Gioca Camillo probabilmente, e potrebbe anche farlo. Attenzione che sostituire Vlahovic non è per nulla facile, oltre a essere riferimento in attacco è colui che segna, tira rigori e punizioni. Non sottovalutate queste caratteristiche perché senza di lui hanno sbagliato dal dischetto Yıldız, Jonathan David, Locatelli, abbiamo perso punti per la Champions. Inoltre, nessuno di questi tira le punizioni. Marco, questo è un aspetto interessante, hai fatto bene a puntualizzarlo. Spesso noi vediamo Vlahovic come l'attaccante che segna, eccetera, però hai ragione anche tu, è un calciante ed è unico, uno dei pochi calcianti di livello in questa Juve. Si prende la responsabilità, i rigori quasi sempre li segna, ogni tanto sbaglia anche lui, però insomma li segna, tira le punizioni. Sono d'accordo, è qualcosa da non sottovalutare oggi come oggi, in cui hai una squadra che non hai sicuramente Higuain, Ronaldo, Mandzukic, Pjanic, eccetera, ma hai dei giocatori che l'abbiamo visto l'anno scorso, a volte fanno fatica a prendersi responsabilità, ma soprattutto poi trasformarla in risultato, come il Yıldız, David, Locatelli, gli errori. Poi non è colpa prettamente loro se la Juventus non è entrata in Champions League, però oggettivamente un po' di responsabilità è anche loro. Sembra che alcuni tifosi non capiscano che questa situazione è straordinaria nel senso negativo. Bravo Giovanni, è facile dire vendiamo i peggiori, ma il mercato è un do ut des. Se non vogliono i nostri peggiori, non possiamo costringerli. Fiducia comunque in Carnevali e Massara. Giovanni, hai centrato il punto, cioè questa è proprio la questione. Per comprare bisogna vendere, ma se nessuno ti chiede Cop Miners, cosa fai? Non puoi mandarlo a spasso, non puoi mandarlo in gita a Roma, non puoi mandarlo da nessuna parte, te lo devi tenere. E se non esce Cop, così come non escono altri, tu non hai poi i soldi per poter reinvestire e prendere questo o quell'altro. Quindi si parte dalle uscite, ma le uscite sono complicate, sono molto complicate. Avresti già dovuto farne parecchie, siamo al 22 luglio, ancora hai fatto poco nulla da fare a Puska, eccetera, eccetera. Quindi per questo motivo si va a rilento e per questo motivo ad oggi è legittimo un po' di preoccupazione su quello che sarà. Perché tra l'altro poi in attacco e anche in porta, no? Si fanno sempre i soliti nomi, ma la trattativa non decolla né per Dybu, né per Vlahovic, né per Kolo. E quindi siamo qui a parlare di fatto delle stesse cose da un mesetto. Abbiamo ancora un vocale da sentire con Manuel. Quando vuoi, sentiamo un vocale e così chiudiamo in bellezza.
8: Ciao, ciao Mariano, ma guarda, secondo me noi dobbiamo rassegnarci.
0: Beh, addirittura
8: a vivere questa mediocrità e basta, perché è inutile cercare di fare tanti ragionamenti su quello che puoi o non puoi fare. Secondo me si può fare tutto, abbiamo chiari esempi di società che se ne sono fregate altamente del settlement agreement, del fair play finanziario. L'ultima in ordine di cronologico è il Como, che dice sì vabbè, noi spendiamo, spandiamo, facciamo una squadra forte, poi ci prenderemo le conseguenze, che ci sarà da pagare una multa, la pagheremo, ci bloccheranno il mercato, vabbè pazienza, tanto poi abbiamo fatto una squadra forte, quindi possiamo andare avanti anche per uno o due sessioni di mercato senza cambiare i giocatori. Noi dobbiamo rassegnarci al fatto che questa proprietà non vuole agire così. Non vuole agire così perché non ha a cuore non la Juventus in senso generale, ma non ha a cuore che questa società torni a primeggiare.
0: Secondo me non è una questione di cuore.
8: Siamo vittime della distruzione della Juventus, prima con Calciopoli, poi ci siamo ripresi grazie ad Andrea Agnelli, e poi siamo stati vittime di nuovo alla volontà di distruggere la Juve con le plusvalenze, ma non c'è alcun fondamento in tutto questo.
0: Chiaro. Allora, capisco il concetto, sono d'accordo in parte, è vero che la Juventus ha subito dei torti negli ultimi anni, quello è innegabile, io non credo però sia una questione di cuore che la dirigenza non vuole, in realtà secondo me può fare alcune cose, altre cose non le può fare, cioè in questo momento prendere delle multe ulteriori a livello di Europa su questioni di mercato, di bilancio, non se lo può proprio permettere, a differenza magari del Como che invece se lo può permettere altre. Per questo motivo secondo me la Juventus deve essere molto attenta a quello che fa, a differenza di altre squadre che magari per un motivo o per l'altro invece possono permettersi di prendere multe in più, blocchi in più, altre situazioni che oggi come oggi sarebbero troppo pesanti da gestire per la Juventus. Noi ci salutiamo un minuto dopo le 15, quindi non c'è Franco, oggi torna Camillo e quindi doppio Camillo di nuovo, anche oggi rimanete con noi qui su Radio Bianconera, ciao!
2: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
9: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
9: Sono le 15 e 2 minuti.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Una decisione che ha causato tensioni in aula al Senato con i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta fuori le chat e la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta che è ripresa poi intorno alle 12. Dopo il voto veto della giunta, la pratica passa all'aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo.
11: La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità, ha detto oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. Il primo cittadino replica: non dobbiamo dar la vinta agli antagonisti.
12: È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luce e senza casco una strada in Oltrepò Pavese. Un ragazzo di 16 anni, libico e residente a Stradella, è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte in località Cardazzo a Bosnasco nel Pavese. Alla guida dell'auto, che andava nella stessa direzione del giovane, un 73enne, l'impatto è stato violentissimo.
11: Escalation in Medio Oriente, l'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari, un'azione che Teheran considererebbe come un'estensione del conflitto. L'avvertimento giunge dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pickaxe Mountain.
12: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia, mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte. La situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro, con una media di 2,196 euro al litro.
11: OpenAI lo ha definito un incidente informatico senza precedenti. Un agente di intelligenza artificiale è riuscito a uscire dall'ambiente isolato nel quale era stato confinato, ha ottenuto l'accesso a internet e ha violato i sistemi di Hugging Face, una delle principali piattaforme mondiali per la condivisione di modelli e dataset di intelligenza artificiale. L'azienda ha avvertito che episodi simili potrebbero diventare più frequenti.
12: È tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
13: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
15: Buon pomeriggio, buon mercoledì 22 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni, buon pomeriggio a Bomber Mauro che chissà cosa sta architettando nella regia,
1: Mi ha spruzzato lo sgrassatore.
15: ma Bomber Mauro, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Il nostro Bomber, insomma, doveste vedere la faccia di Manuel con tutto, chissà cosa sarà successo. Vabbè, ragazzi, io vengo dal meet and greet, dopo vi facciamo vedere anche le immagini di Hector Perin e Boga allo store della Juventus. Una valanga di persone, di bambini, di ragazzini, di affetto, che ancora una volta, secondo me, è la testimonianza dell'amore per la Juventus, c'è molta preoccupazione nell'aria, ve lo dico, i tifosi sono preoccupati, anche voi, però voi siete un po' più arrabbiati. I tifosi che incontro nella zona J Medical, J Hotel, Continassa, sono più preoccupati. In radio sono più arrabbiati, Manu, perché non lo so cosa cambia tra radio e vis-à-vis, tutta la differenza del mondo. Però vediamo cosa succederà da un punto di vista poi delle situazioni. Allora, parlaci dell'aria di oggi. No, ragazzi, l'aria oggi è serena, serena. Oggi l'aria è tranquilla, freschetto. No, oggi andate tranquilli a fare aperitivo, andate al mare per adesso.
1: Perché giorno dopo giorno apriamo i bar inteso in gergo tecnico del...
15: Sì, sì, sì.
1: Carbonica, hai capito?
15: Sì, sì, sì. No,
1: è più frizzante in base al bar. Oggi
15: allora, bar... quello che voglio dirvi è
1: oggi
15: che...
1: zero bar.
15: Aspetta, no, specifichiamo, eh. Poi voi dovete trovare, io non vi dirò mai tutta la verità se non sono sicuro al 100%, questo dovete cercare le sfumature nei miei discorsi, perché se no, se vi do tutte le indicazioni, ormai con l'aria frizzantina mi avete un po'... sgamato, perché per Celic continuo a dirvelo, voi quella puntata lì, Manu, tu te la sei persa, erano furiosi, furibondi, quindi io continuo a dare indicazioni tipo difensore, magari tra poco, però loro non coglievano ed erano arrabbiatissimi. Quello che invece vi posso dire oggi, anzi, facciamo così, dobbiamo fare una piccola sigla del meteo, Manu, dobbiamo inventarci. Allora, la sensazione è che l'aria sia frizzantina, che sia chiaro, c'è un brusio, un qualcosina nell'aria, c'è un bollore, c'è, però non siamo ancora al momento in cui dovete drizzare le antenne, ecco, dovete dire, perché io lì vi manderò dei segnali, perché adesso... maschererò un po' frizzantina non frizzantina e esatto, questa potrebbe essere già la mano nera se non è una cosa del genere, però in questo momento, caro Giovanni, diciamo che siamo in un momento, secondo me, tra l'inizio, siamo a metà strada tra il calmo e il frizzantissimo, siamo lì. Potrebbe esserci un'accelerata, quindi io mi aspetto comunque che qualcosa venga fuori.
1: Più scirocco o maestrale?
15: Scirocco.
1: Maestrale sì. Quando il mare è agitato.
15: No, il maestrale ancora qualche giorno. No, qualche ora magari qualche ora. Vediamo, poi ragazzi, io ho 2 ore oggi, Se arriva un messaggio e inizio a mandarvi roba in codice, Poi vedremo se qualcuno avrà capito o meno. Camillo, secondo te che portiere arriverà? Leonardo Ancona mi ha scambiato per un mago, secondo me, Manu, perché...
1: Hai detto mago?
15: Sì, mago Telma, ecco. Sì, secondo me Leonardo mi ha scambiato per un mago, perché devo andare a indicazioni. Guarda, non c'è molto, secondo me, da sperimentare. La Juve vuole il Dibu Martinez, perché Vicario lo prendevi, Vicario lo prendevi in poco tempo. Non... Eccolo.
16: Questo è un rituale magico per la fortuna. Facendolo ricaverai vantaggi per tutto il giorno.
15: E qua dobbiamo fare rituali, qua dobbiamo metterci a fare i rituali per il mercato. Veniamo qua col pentolone, veniamo qua. Vabbè,
1: metto quello,
15: No.
1: No.
15: Comunque, allora, Leonardo, l'obiettivo è il Dibu, perché con Vicario potevi chiudere. Cioè, oggi Vicario fosse stato il primo obiettivo della Juventus, ma serenamente era già a Torino, senza neanche troppi problemi. Però non è il primo obiettivo della Juventus, stanno aspettando il Dibu, come stanno aspettando un segnale di apertura da parte del Paris Saint-Germain. Tra l'altro ne abbiamo parlato poco, ma Colomoni si sta allenando con l'Under 19, quindi con la primavera del Paris Saint-Germain. E dobbiamo un pochettino aspettare, perché sai, comunque il Dibu, ragazzi, mettetevi un po' nei suoi panni, sarà anche un pochettino deluso, eh. Ha perso una finale mondiale, e perdere una finale mondiale è una roba che ti fa parecchio male, cioè non tutti i giorni. Io mi ricordo Buffon in quella notte meravigliosa di Madrid, e tra l'altro io ero lì. Tra l'altro possiamo anche fare un gioco tra oggi e domani, eh. Scrivetemi anche una notte indimenticabile dove ricordate tutto della Juventus, mandatemi un vocale, un messaggio. C'è una notte dove tu ricordi particolari, io quella notte mi ricordo tutto dello stadio, il Bernabeu, con chi sono andato, con chi ho fatto amicizia nella curva, e mi ricordo che poi mi ero guardato anche le interviste in spagnolo, perché ero tornato a casa tardi, mi ero guardato tutto anche in spagnolo, e avevo letto, no, lì Buffon, che subito dopo disse: le finali di Champions League non è che tutti gli anni puoi dire arrivo in finale, e quindi in questo caso diciamo puoi, devi cercare di vincere, perché poi non sai quando ci ritornerai, e allora cavolo, devi provare a vincere. È uguale al mondiale, quindi sarà un pochettino arrabbiato. Tra l'altro, Manu, ci siamo persi un pochettino in meteo e maghi, ma abbiamo da chiamare il nostro ospite, Manu, che mamma mia, mi assegna. Ah, aspetta, allora mi hanno... Ah, ecco perché, adesso c'è, ci è arrivato il messaggio. Quindi, le finali mondiale, magari, anzi, per lui probabilmente l'ultima, per il Dibu Martinez, e quindi ti lascio un vuoto.

0: è il Dibu, e poi eventualmente ci sono le alternative. Però ad oggi ti dico Dibu Martinez, come in attacco ti dico ad oggi Colomani per distacco davanti a tutti, per volontà di Juve e dell'allenatore, perché poi questa cosa va sempre un pochettino sotto traccia. Allora, leggiamo anche un altro messaggio. Oggi venticello fresco, si sta benissimo e siamo tutti più tranquilli, finché non ci saranno novità in casa Juve, ma siamo molto curiosi. Ragazzi, Terry, siamo tutti molto curiosi, pure io, però a tempo debito, e forse oggi non è ancora il tempo, forse oggi non c'è ancora quel frizzantino di Celic, però vediamo, è tutto in divenire. Ne parliamo anche con chi in ferie, ragazzi, tante domande oggi per Mirko, perché è in ferie, quindi dobbiamo fargli sentire il nostro affetto, perché lui fa un gesto non da tutti. Mirko Di Natale, tuttoio.com, ciao Mirko.
1: Ciao Camillo, ciao a tutti voi.
0: Allora Mirko, intanto grazie, perché sei in ferie, potevi serenamente dirmi non ho voglia, l'avrei capito, e poi invece ti dico, cosa possiamo raccontare ai nostri ascoltatori da un punto di vista del mercato? Vogliono dei nomi nuovi, vogliono delle novità, qualcuno mi chiede di Kessié, partiamo da lui, va?
1: Ma partiamo da Kessié, giustamente la Juventus ha già avuto degli approcci con l'entourage del calciatore, è già avanzato anche una prima offerta dove non c'è stato un accordo tra le parti, ma comunque la Juventus sta lavorando, considera Kessié uno dei centrocampisti su cui vorrà puntare, ma chiaramente vale un po' la legge del contrappasso, perché se devi prendere Kessié è perché un centrocampista dovrà andare via. Il fatto che la Juventus in questo momento stia vivendo una sorta di calma apparente, perché quando ha accelerato, e tu ne sei testimone, lo ha fatto benissimo con Zeki Celik la scorsa settimana, adesso però ha bisogno anche un po' di cedere, e quindi il fatto di non riuscire a cedere determinati calciatori, penso a Penda, penso a Cobb Miners, e sicuramente ce ne sono tanti altri da nominare, questo sta un po' rallentando il discorso, e io so benissimo che i lettori sono sempre a caccia di nomi nuovi, però al momento stiamo raccontando questi e cercheremo di raccontare, no, nei minimi dettagli tutto ciò che succederà.
0: Assolutamente, assolutamente. Poi Mirko, tu mi insegni che quando vai in vacanza succede sempre qualcosa.
1: Sto tentando la giocata, ma vedo che anche qui c'è proprio calma apparente, ma c'è calma.
0: Aspetta, che l'arietta si sta scaldando. Ieri c'è stato un picco di aria frizzante, poi l'abbiamo placata nel corso della giornata, ma la mattina sembrava frizzantissima l'aria. Adesso siamo di nuovo un po' in attesa, secondo me qualcosa stanno facendo, lo dico in maniera proprio non, neanche troppo velata, perciò occhio, occhio sul lettino, non ti addormentare Mirko, non ti addormentare,
1: no, che poi il telefono è sempre in mano, Cami, non ti preoccupare,
0: esatto. Fai attenzione quando vai in acqua, segnala a qualcuno il telefono, esatto. mi raccomando Mirko, a che puntata siamo della situazione Colomani?
1: Siamo alla puntata, credo, 2000-3000. Io penso che questa possa essere raccontata benissimo da qualche sceneggiatore sudamericano e fare qualche telenovela di quelle proprio potenti, tipo Un posto al sole italiano che dura da 20 anni, ma perché qui siamo ancora alla fase in cui la Juventus sta cercando di trovare un accordo. Il problema sostanziale, io lo dico, lo ripeto da settimane, tu ne sei testimone, Cami.
0: Vabbè. È partito beautiful qua.
1: Fantastico, bellissimo.
0: Noi siamo fatti così. Ogni tanto ci piace cazzeggiare a noi. Ogni tanto siamo fatti così.
1: Il problema purtroppo è sempre la formula. Finché la Juventus non mette sul piatto il prezzo con obbligo, cioè un'acquisizione a titolo definitivo, Colomani non arriva. Noi giustamente riportiamo le cifre, riportiamo di un interesse ben oltre i 45 milioni del PSG, che in questo momento risultano, anche perché la prima offerta della Juventus da 32 più bonus è stata rifiutata, che l'ha fatta inizio luglio. La seconda, che è riuscita ad aggiustare e quindi aumentare quasi fino a un massimo di 40 complessivi di bonus, non ha ancora ricevuto una risposta. Secondo me, se dovesse riuscire almeno a raggiungere una forbice di 45, cioè avvicinarsi almeno a una prima richiesta del PSG e mettergli il titolo definitivo, la situazione dovrebbe almeno in quanto modo prendere una piega diversa. Il problema sostanziale è che fino a questo momento la Juventus non sta riuscendo almeno a garantire quello che vorrebbe il PSG.
0: Questa è la situazione. Mirko, parere personale, Pellegrino ti piace?
1: Ma guarda, piace molto alle persone che sto conoscendo qua in vacanza, perché comunque appena si è fatto il nome anche di Pellegrino, anche nelle scorse ore, qualcuno mi diceva che è un buon

0: grandissimo attaccante, sicuramente lo è. Io penso che in realtà abbiamo soltanto visto poco di quello che può essere tutto il repertorio dell'attaccante argentino, che ha un po' i colpi di Crespo, anche un po' i colpi di chi lo paragona a Martin Palermo, ma ricorda moltissimo Hernán Crespo. Quello che posso dirti è che magari sotto la guida di Luciano Spalletti possa riuscire a trovare veramente una continuità e una prolificità di gol interessante, perché se pensiamo al rapporto tra Spalletti e gli attaccanti, io penso a Dzeko, penso a Mauro Icardi, penso a Victor Osimhen, penso a tutti gli attaccanti che in carriera hanno fatto veramente tanti gol. Perché la domanda te la faccio io a te, ma la allargo a tutti: perché non potrebbe essere Matteo Pellegrino questo attaccante?
1: Ma guarda, ti dico, Pellegrino, da quello che so io, viene visto come un backup, quindi come un'alternativa, ma proprio per non dargli quel peso lì. Però ha caratteristiche che, secondo, no, la dirigenza della Juve, sono caratteristiche che sono mancate in questa stagione, ovvero il grande colpitore di testa, perché noi con Cagliari, Verona, Lecce, Torino abbiamo fatto 3000 cross e non l'abbiamo mai neanche sbucciata. Quindi in questo caso, sai, avere un piano B dove inizi a dire ok, c'ho il gigante, vammelo a prendere, perché comunque fa paura in aria uno così grosso, potrebbe essere un piano interessante per la Juventus. Poi i rapporti con Cherubini sono eccezionali, lui vuole venire, il Parma comunque ha già preso in considerazione l'idea di venderlo perché ce ne sta il Fej, quindi insomma un po' di robe ci sono, però dobbiamo un attimo incassare. Ecco, secondo me Pellegrino è bloccato da David, lì gira molto la situazione Pellegrino, cioè non è un'operazione difficile da chiudere, ma è un'operazione che deve andare di pari passo a David, che tra poco tornerà alla Continassa. Mirko, il domandone difficilissimo, il più difficile della giornata: chi vendiamo, quando vendiamo e come lo vendiamo? Il primo, l'ultimo, chi ha contatti, chi ha interessamenti, insomma, facci un po' il punto sulle uscite.
0: Beh, questo è veramente un bel domandone, Però qui siamo veramente alla formuletta molto semplice, perché il primo che ti porta l'offerta, è chiaro che la Juventus è veramente molto felice. Ne hai veramente 5-6 da vendere a tutti i costi. Ti citavo prima Opendati, citavo prima Comeners, ma penso anche a Fabio Miretti, penso a Joao Mario, che potrebbe essere, pensavo la settimana scorsa, in realtà potessero esserci a questo punto della settimana già delle trattative avanzate, invece vedo che anche la Fiorentina sta avendo difficoltà a vendere uno tra Fortini e Dodò, e questo ovviamente va a rallentare la richiesta della Juventus, che è di 15 milioni per Joao Mario. Ma ti potrei citare altri nomi, no? Ad esempio anche Azic, su cui magari non è proprio una cessione così megalomane oppure così importante da fare. E poi ci sono, secondo me, da considerare sia Gleison Bremer che Franck Thuram. Io penso che in realtà, questo è un mio parere onestamente, io presumo che se veramente hai bisogno di accelerare nelle cessioni, vedi che per gli altri non stai raccogliendo molto, perché anche per lo stesso Openda la Juve spera di venderlo in Inghilterra, ma le offerte che ti arrivano dalla Liga sono offerte veramente molto molto poco interessanti, perché sono tutti prestiti con diritti o con obblighi condizionati dove devi almeno smenare il 50% dell'ingaggio. Allora io penso che se ti arriva un'offerta perché Franck Thuram, la Juventus va a valutare. E ti aggiungo una notizia: che su Gleison Bremer, in realtà, confrontandomi anche poco fa con dei colleghi turchi, a me hanno risposto che in realtà il casino, il caos, lo stiamo montando in Italia, che non risultano in questo momento dei contatti approfonditi né con l'entourage del calciatore né tantomeno con la Juventus.
1: Sì, anch'io ho complete smentite, infatti c'è qualcuno a parte per la tangente, tipo il nostro Antonio La Caserta, che come sempre è molto positivo nell'ambito Juve, è uno dei più positivi che ho nella community di Radio Bianconera. Io non ho nessun riscontro su Bremer Galatasaray, nessuno, cioè so che oggi 22 luglio, da inizio mercato, da maggio, zero offerte su Bremer, zero, e cambiato uguale. Io so che nessuno ha presentato un'offerta, poi che magari possa aver contattato gli agenti, quella è un discorso che, figurati, lo fanno anche a volte solo per curiosità, ma offerte zero, zero. Infatti quando leggo vicinissimo a Galatasaray dico, io so zero, ma anche da una fonte di cui mi fido molto, molto, molto, perciò... Io lo venderei anche, ma non arriva l'offerta, quindi Mirko va così. Allora ti chiedo invece se secondo te adesso, col mondiale finito, due argentini, Nico e il Dibu Martinez, si arriverà a un dunque, perché entrambi i giocatori secondo me saranno importantissimi. Nico per tornare all'Atletico e il Dibu per arrivare alla Juve.
0: Ma guarda, finalmente l'entourage di Nico Gonzalez sta lavorando per la sua situazione. Sono state settimane queste in cui sono stati fermi, anche perché ovviamente volevano un po' aspettare quello che era l'avvicendamento della Coppa del Mondo. C'era stato un primo approccio tra Juventus e Atletico Madrid, dove però Atletico Madrid non ha voluto sborsare i 26-27 che chiedeva la Juve. È chiaro adesso che la Juventus può chiedere anche una cifra più significativa, visto anche il mondiale che ha fatto Nico. È vero che Nico Gonzalez, comunque, per quanto riguarda Simeone, è un promesso sposo, lo sta corteggiando e quant'altro, però io non hanno l'anello al naso, dicono: se per l'Icanghina hanno speso 40 milioni, per Yulman hanno speso 40 milioni, non vedo perché per Nico Gonzalez almeno 30-35 non possano darli. Mentre invece sul Dibu Martinez purtroppo non ho notizie positive, nel senso che ieri mi è stato riferito, sempre da una fonte vicina al Villa, che è la società che è il club di allenato da Unai Emery, ha interrotto in questo momento le trattative per il suo sostituto, in quanto si sono molto irrigiditi per la mancanza di offerte ritenute autorevoli da parte della Juventus. Loro continuano a chiedere più di 12 milioni, mentre invece la Juventus voleva e vorrebbe chiudere a una cifra molto inferiore. In questo momento, non riuscendo ad avere quel tipo di cifra, l'Aston Villa, mi dicono, abbia interrotto proprio le negoziazioni per i vari Suzuki, Trafford, Rissé e tutti quelli che erano stati accostati. Questa, volendo, non è una grandissima notizia per quanto riguarda i tifosi bianconeri, in quanto questo avvicinerebbe ovviamente la permanenza del Dibu Martinez a Birmingham, piuttosto che invece a vederlo a Torino.
1: Mirko, chi prenderesti tu? Poi ti saluto.
0: In porta, dici?
1: Sì.
0: Bella domanda. Guarda, io se potessi spendere un nome mio, vi dico la verità, a me piace molto Noah Tubolu del Friburgo. È un buonissimo portiere. Un mese fa mi dissero che era stato chiuso dal Milan, se non fosse successo tutto quel cataclisma che è successo col terremoto dirigenziale, ha un costo vicino ai 20 milioni. Io penso che possa essere un'idea nel caso in cui la Juventus non dovesse riuscire a raggiungere Martinez, o comunque non dovesse avere quel tipo di soluzione. Ecco, per me Noah Tubolu può essere una buona opportunità per i colori di Anconieri.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Tra l'altro a me è stato anche smentito un po' Vicario, mi hanno detto che è un po' in discesa la sua...
0: Vuoi sapere il perché?
1: Perché no? Perché? Il perché non lo so, quindi sì.
0: No, dico, vuoi saperlo?
1: Sì, sì, certo.
0: Perché nonostante il Tottenham abbia preso il suo sostituto praticamente ormai 3 settimane fa, la richiesta degli Spurs continua a essere un titolo definitivo a 15-18 milioni. A quelle condizioni la Juventus non procede.
1: Quindi vediamo. Nel senso, io credo che lui non sia nella lista, però non lo so, non so cosa aspettarmi sul portiere. Cioè, mi sembra che sia tutto apparecchiato per il Dibu, però anche qua dovranno muovere bene dei fili importanti. Mirko, grazie come sempre.
0: Grazie a voi, un abbraccio, un saluto a tutti voi.
1: Buone vacanze, fai il bagno per noi.
0: Volentieri, a presto.
1: E allora ringraziamo Mirko Di Natale per il suo consueto intervento anche dal mare qua su Radio Bianconera. Mi è arrivata una foto, adesso poi la leggo, la vedo. Sì, qua. No, qua non bolle niente per adesso. Qua non andate a fare pisolino, scrivete a me, però per adesso non bolle niente. In verità, ripeto, ieri c'è stato un picco a un certo punto, infatti ero sull'attenti ieri. Poi nel corso della giornata invece ho avuto sensazioni, ecco, un po' più calanti. Ora non è così. So che qualcuno l'ha trasferito anche a questa sensazione di frizzantezza a Vincenzo e in altre live. Mi è piaciuta questa cosa perché me l'ha scritto Vincenzo. Quindi insomma, sono contento che vi stiate appassionando alla saga del meteo di Radio Bianconera. Meteo mercato, abbiamo già una rubrica. Allora vediamo un po' di vediamo questa foto di Giovanni che non mi si apre, ovviamente, e dopo mi si aprirà, quindi Giovanni dopo la guardo per scrivere la squadra di Bremer. Però Giovanni, potevi scrivermela senza mandarmi la foto. Qual è il simbolo? Simbolo non lo riconosco da qua, mano, non lo riconosco. Comunque, vediamo, potevi scrivermela, Giovanni, prima di mandarmi in crisi proprio al cosa del break. Dopo vi facciamo vedere anche le immagini di Hecator, Perin, Bogal, Meet and Greet, così insomma chi non ha avuto la possibilità di venire oggi allo store può serenamente vederle qua su Radio Bianconera. Altra cosa che vi posso raccontare, la maglia dal vivo super top. Confermo tutto. Maglia è prezzo un po' alto, pochettino alto, questo pochino, mi senti briciolino, ero abituato a costi un pochettino meno alti, però maglia fighissima. Possiamo dirlo, a tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Maldini e Leonardo lo scorso weekend sono volati a Barcellona per incontrarlo e ora si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del nuovo CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega di Serie A. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
4: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra. E non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
3: Intanto è tempo di amichevoli estive, primo test per l'Inter che affronta le Sveosen in un allenamento congiunto. E anche il nuovo Napoli di Allegri scende in campo per i test estivi. Oggi a Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo e la Carrarese il 26 luglio. Nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna 5 agosto, Celta di Vigo 8 agosto e Aris Salonicco il 12 agosto. In campo oggi anche altre big del campionato come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Albini. Pallavolo, l'Italia ha travolto l'Olanda con un perentorio 3-0 in poco più di un'ora di gioco e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le campionesse del mondo si sono presentate a Macao in Cina per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno incominciato in maniera brillante il proprio cammino nella fase ad eliminazione diretta, imponendosi di forza nei quarti di finale. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni in nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino. Temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni. Temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. E tra poco previsioni del meteo. Sarà cambiato qualcosa? Non sarà cambiato? State vedendo anche tra l'altro in altre emittenti Jeff Hecator che ha parlato. Potete leggere intanto tutto su Tutto Mercato Web e Tutto Juve. Poi noi la faremo ascoltare. Dateci solo il tempo un attimo di sistemare l'audio, perché insomma fare le interviste in un posto con 200 bambini con la musica non è proprio semplicissimo per l'audio, e soprattutto noi che siamo una radio, quindi abbiate un po' di pazienza, però arriveranno anche delle cose di Hecator. Ho mandato già le prime immagini, poi ne manderò altre, quindi ci sarà un bel po' di roba adesso che vi faremo vedere. Per cercare di farvi entrare in queste situazioni qua, dove c'è sempre tanto entusiasmo, dove comunque i bambini riescono poi a conoscere, a parlare con i giocatori. Insomma, devo dire che tipo Mattia Perin è sempre stato è sempre molto carino con i tifosi, e non è scontato, non è per niente scontato, anzi, e sono cose che fanno bene, no, alla gente, ai tifosi, perché come vi ho raccontato anche nella festa nel ritiro, e poi i bambini sono il motore di questa società, compri le magliette, li segui, sono tutte cose belle e loro devono ritenersi fortunati, perché tutte le volte che la Juventus dà l'opportunità di conoscere un giocatore, di fare delle foto, autografi, la risposta è sempre molto importante, molto molto importante. Abbiamo una valanga di vocali, tra cui Antonello che ce ne manda tre. Sono un po' preoccupato, Manu, concedimi di essere un po' preoccupato a tre vocali in un minuto. Quindi nel giro di un minuto tre vocali, o sono vocali lunghissimi o sono un po' preoccupato. Antonello, dammi un check, scrivimi qualcosa, se no mi spavento. Allora... ho mandato... No, senza audio questi. Sono senza audio. Poi l'intervista la mandiamo dopo. E allora, leggiamo... Che sta arrivando, Antonella? No. Che sì, come vi ho detto ieri, è un obiettivo, è un giocatore che piace tanto, tanto, tanto. Lui sta aspettando la squadra, ma per sbloccare che sì, devi vendere almeno due centrocampisti. L'ho scritto stamattina nell'editoriale che ho sempre alle 6.45 su Tutto Mercato Web. Ecco, per sbloccare queste cose qua devi fare due cessioni. Ecco, adesso vedete proprio le immagini. Intanto ringraziamo Manuel dalla regia. Questo è l'arrivo, no, di Perin, di Bogà. Insomma, guardate quanti tifosi ci sono, quanti bambini, quanti ragazzi. Questa è la maglia nuova. Poi c'è il buon Jay che mi appare sempre davanti, il buon Jay. E poi arriva Bogà. Vedete Bogà e dietro Jeff Hecator. Quindi questo è l'arrivo dei giocatori della Juventus. E comunque che sì, è un nome che piace, lui ci sta aspettando, ma dobbiamo vendere. Prima dobbiamo vendere, questa è una cosa fondamentale. Prima dobbiamo vendere per dare l'ok all'operazione che sì. Poi Matteo, se accettiamo le condizioni di Vlahovic lo riprendiamo indietro. No ragazzi, Matteo, mi sa che qua non hai proprio capito tu. Vuol dire che come società non abbiamo capito nulla. No. Allora Matteo, qua è una cosa diversa. Non so se non hai capito il mio discorso o magari ti risulta altro, hai sentito altro da qualche parte. La Juve non accetta le condizioni di Vlahovic. La Juventus ha posto delle condizioni per Vlahovic, anche condizioni che riteneva altissime, altissime, diverse da quelle che avete letto. E la Juventus ha posto questa trattativa, prendere o lasciare. Vlahovic, insieme a suo papà, perché gestisce tutto suo papà, ha detto no. Quindi la Juventus non farà un rialzo a Vlahovic, Matteo. Questa è una cosa certa, totale. La Juventus ora considera Vlahovic un ex giocatore. Poi, se Vlahovic dovesse ricitofonare casa Juve, allora sarà Vlahovic a dire: guardate, vengo incontro alle vostre richieste, mi abbasso le mie pretese pur di tornare. Allora lì si potrà riaprire la situazione, ma è Vlahovic che può sbloccare tutto, perché la Juve non farà più una chiamata a Vlahovic. E oggi, 22 luglio, la Juventus non ha mai più chiamato Vlahovic e Vlahovic non ha mai chiamato la Juventus. Questa è la situazione. Ma non c'è una Juventus che chiama Vlahovic e alza la richiesta a Vlahovic, no. La Juventus è conscia di aver fatto il massimo e di aver offerto tantissimo a lui. Lui ha detto no, la porta adesso non è totalmente chiusa, ma dipende da lui. Se lui viene qua con la coda tra le gambe e ti dice ho abbassato le mie pretese, sono pronto a firmare per la vostra proposta, allora la Juventus può pensarci, ma non, la Juve non farà mai un passo verso Vlahovic. O Vlahovic lo fa verso la Juventus o niente. Questa è una cosa che deve essere chiara, perché se no non abbiamo capito bene la situazione Vlahovic. Manu, vengo da te, vocale.
8: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Io rimango molto preoccupato sul fatto che è vero, i nomi ci sono, ma al momento non si sta concludendo nulla. Cioè, è vero, abbiamo preso il 14, però questa storia di Colomani va avanti dall'anno scorso, secondo me non arriva. Più probabile secondo me Pellegrino, Dibu Martinez, anche qua mi faccio una grande domanda, però vedremo se arriverà o no. Mi piacerebbe un sacco, poi vediamo nella realtà dei fatti se Carnevali concluderà l'affare o no. Detto questo, invece, molto bene le women che hanno preso Redondo, calciatrice molto molto interessante, forza Juve.
1: Ma Luca, non sei aggiornato, non leggi. Luca, mi fai quasi sempre un po' arrabbiare, Luca. Mi fai veramente sempre un po' arrabbiare perché oggi è arrivata Ciba e non dici niente. Cioè, sei rimasto a Redondo ieri, oggi sono andato a fare le visite mediche di Ciba, ci sono le immagini su tutto Juve, tutto Mercato Web, e tu, Luca? Dove sei, Luca? Ovviamente sto scherzando, con te posso farlo, ci siamo anche conosciuti, quindi va così. Buon pomeriggio Camillo, ma il portiere Ortega ex City attualmente svincolato può essere un'idea per la porta della Juve? No, non può essere un'idea per la porta della Juve, caro Giorgio da Crema. So che avete una voglia sconfinata di fare acquisti, ma non possiamo andare, cioè la porta della Juve ha un'importanza e non è per tutti, ecco, non è assolutamente per tutti, quindi caro Giorgio non può essere un'idea. Allora Matteo ha compreso la situazione legata a Vlahovic, di questo sono molto contento. Andiamo a ascoltare allora un altro vocale.
9: Buongiorno amici di Radio Bianconera, volevo dire una piccola osservazione: ma perché la Juve non prende il portiere della Danimarca? Perché ho letto che ha parametro zero, oppure che costa un po' meno degli altri. A me mi sembra un gran portiere. Saluti e grazie.
1: Io credo ci sia un po' di confusione, perché portiere della Danimarca dove l'hai visto? Che non ha partecipato al mondiale, credo quello della Norvegia. Non vorrei fare una situazione. Ecco, è Antonello. No, Antonello, il portiere della Danimarca credo tu ti sia confuso con la Norvegia. Mandami un messaggino, Antonello mio, perché la Danimarca non ha giocato il mondiale, non credo che tu possa aver visto ora in questo ultimo momento il portiere della Danimarca. Credo tu abbia in mente Nyland, che è il portiere della Norvegia. Se la Norvegia però è uscita, c'è una papera di Nyland. Se è svincolato e se faceva il secondo al Siviglia, che ha vissuto una stagione terribile, capite che non è proprio un top di gamma, ecco.
10: Come si suol dire, ci sarà un perché.
1: Non è proprio un top di gamma. Io guardate, una cosa che ho visto nel mondiale è che tutti i portieri hanno fatto meglio di Gregorio, però questo non significa che tutti i portieri siano da Juve, ecco, questo credo che possa essere una cosa abbastanza chiara. L'area fizzantina potrebbe essere Pellegrini della Roma, non lo so, ma in questo momento non lo so. Diciamo che si era un po' sparsa una voce di Pellegrini a Torino, cosa che poi è stata smentita dal calciatore stesso, che a Roma non so dirti se è ad oggi è un giocatore che può interessare alla Juve. So che piace a Spalletti, questo ne avevamo parlato, ma che possa arrivare alla Juventus così non lo so. In questo momento non posso né confermarvelo né smentirlo, perché non ho avuto enormi, cioè non ho avuto nessun sentore su Pellegrini, ecco. Non è una notizia mia, so che c'è la stima da parte di Spalletti, però da qua a fare una trattativa non lo so. Io credo che un po' di frizzantezza ieri ci fosse per la questione attaccante, ecco. Io ho avuto questa sensazione qua. Però è difficile, ora è difficile, vi assicuro che scoprire il nome di Celik ci ho messo sei ore, e tra poco magari vi farò raccontare anche da Lorenzo Di Benedetto, che interverrà qua su Radio Bianconera, quanto comunque fino all'ultimo c'era un po' di suspense su Celik, anche se ero già al J-Medical, ero già pronto a fare il video, però c'era un po' di suspense perché onestamente è stato tutto molto repentino e molto difficile, con poche conferme, quindi non posso smentirlo, perché in questo momento non posso smentire nessuno, però io non ho sentori che Pellegrini possa arrivare alla Juventus, ecco, questo te lo posso dire, quindi perciò una risposta te l'ho già fatta arrivare. Altro vocale, Manu.
11: Passano gli anni, ma 8 sono lunghi. Buongiorno a tutti, Ivano da Bellinzago, e anche oggi si vende, si compra domani.
1: Diciamo che anche già un po' sera quasi. Hai detto buongiorno, ragazzi, però voi la fate, cioè io comprendo la battuta e tutto, però vorrei vedere voi a piazzare Arthur, Cop Mainers, Nico Gonzalez, Di Gregorio, Gatti, Miretti, cioè vorrei vedere voi a piazzare giocatori che hanno fatto veramente malissimo, perché sai, adesso vi cito Gatti perché so che qualcuno si arrabbierà, e quindi insomma, però per farvi capire la cosa, per qualcuno Gatti è un grande juventino, cosa che non è vera, nel senso che è un grande juventino perché guadagna 3 milioni e 2 netti a stagione, quindi questa è la situazione, e ha un briciolo di grinta, ok, ha un briciolo di grinta, allora Gatti è un grande giocatore, non si può, poi però non sa difendere, non sa impostare, non attacca con la palla. L'unica cosa buona che ha è l'attacco nella porta da calcio d'angolo, quella fa molto bene, però di ruolo fa il difensore e lì non è per niente all'altezza della vera Juve. E però per qualcuno è intoccabile, però perché ha un po' di grinta, ma leadership zero, senso di Juve da insegnare ai compagni zero. E guadagna 3-2, e come lo vendi che non gioca mai? Cioè, anche l'altro giorno con Basilea, per azzeccare un passaggio per avere personalità, manco a guardarlo. E questa è la situazione, quindi è normale. Anche oggi si compra domani, ragazzi. Non abbiamo mezzo talento. Gli unici tre giocatori che abbiamo venduto, Muaremovic da Fara e... e Puška, che era gli unici con poco ingaggio e con delle buone prestazioni in quest'annata, siamo quindi in una situazione di enorme difficoltà. Però sì, probabilmente anche oggi si compra domani.
10: Comunque, tornando a Vlahovic, un profilo satirico sui social,
1: sì,
10: lo dà in maglia viola clamoroso ritorno al Franchi a parametro zero.
1: Tra un po' ne parliamo anche di questo asse Torino-Fiorentina. In questo momento l'area frizzantina è dovuta al clima, finalmente si respira, ma Tiziano, qua non è più frizzantina l'aria, io ve l'ho detto già da ieri. C'è stato un picco ieri mattina, ma siamo tornati a lievemente frizzante, cioè c'è una situazione non imminente per adesso, però io credo che qualcosa succederà, però non ne sono sicuro, qualcosa succederà. Io su André non ho nessuna conferma, me l'ha chiesto anche Giovanni ieri dal Brasile. Quando non faccio nomi è perché non ho conferme. Poi questo, ragazzi, Yuri, non significa che io abbia tutto il mercato della Juventus in mano, io questo non potrò mai averlo, perché posso avere delle fonti, posso avere delle situazioni, magari da un lato, non dall'altro. Io su André non ho conferme, quindi per me André non, in questo momento non è un obiettivo della Juventus. Poi magari per altri invece sì, bisogna aspettare. Però io no, quando non ne parlo è perché non so realmente la trattativa e la fattibilità. Quindi Yuri, non posso darti risposte su André. Vocale, Manu.
12: Stefano da Torino. Ma secondo te, che adesso non si sente più Carnevali, non è che Carnevali sta facendo tutto in incognito, qualcosa che possa poi dare magari anche l'ultima settimana del mercato un nome che nessuno ha nominato fino adesso? Magari ci aspettiamo un colpo, un attaccante come si deve, o magari, non so, ci farà... più che altro a Spalletti gli fa un bel regalo di inizio campionato.
1: Allora, questo ve lo posso dire. Io penso che ci saranno dei colpi a sorpresa, ma non tutti a sorpresa. Come vi ho detto tante volte, ci sono delle priorità. Ora le priorità per l'attacco, per la porta, è Colomani e il Dibu Martinez. Questo non significa che saranno loro al 100%, perché non abbiamo la certezza con niente, nessuno, ma col mercato in generale. Però è quello che ti dicevo ieri: tracciate una linea più o meno di budget 40 milioni, un po' più di 40 milioni per l'attaccante, e vi assicuro che il primo della lista per la Juve, perché è una scelta di Spalletti, è Colomani. Quindi tendenzialmente, se non dovesse arrivare Colomani, io mi aspetto un attaccante inferiore a Colomani o diverso a Colomani, ma con un budget inferiore. Perciò, non so, se non dovesse arrivare Colomani, faccio fatica a credere a Balogun, perché Balogun costa di più di Colomani. Questa è la situazione. E poi magari potranno esserci delle sorprese in porta, potranno esserci delle sorprese in attacco. Però dobbiamo sempre essere consci che in Italia non aspettatevi top player. Cioè non aspettatevi che la Juventus possa andare a prendere un top titolare nelle prime 10 al mondo. Non arriva il top titolare nelle 10 al mondo. Non arriva. E in Italia ora non arriva un titolare di una top 10 al mondo. E quando sento dire, ma l'Italia che campionato di Serie A, Serie B, Serie C, ragazzi, non è il campionato, perché il campionato secondo me è anche migliore a tanti altri, per conoscenza del calcio, per lo studio. Il campionato italiano non è un brutto campionato, è magari un po' più lento, un po' più tattico, ma non è un brutto campionato. Il problema è che noi giochiamo con degli stadi drammatici, perché gli stadi sono drammatici, perché anche, non lo so, l'Olimpico di Roma è uno stadio vecchio. È uno stadio dove fai fatica in sala stampa a guardare la partita, perché se vai a San Siro, perché citiamo gli stadi di alto livello, se vai a San Siro è uno stadio dove non c'è il wifi, dove è vecchio, dove una sala stampa devi andare in una roba che non è all'altezza di una squadra che comunque in questo momento è campione d'Italia, o come il Milan che ha un blasone, perché vai in delle robe prefabbricate. E questo discorso, che tu se San Siro, Milan, Inter hai uno stadio di terzo livello rispetto all'Europa, la gente poi non ti paga il campionato, non paga per i diritti televisivi, gli sponsor non vogliono determinate cose perché non li puoi prendere, e allora il campionato diventa più debole, diventa un campionato dove non hai soldi. E questa è la situazione problematica della Serie A, perché gli stadi sono terrificanti e nessuno investe all'estero, e quindi in questo caso poi tu non hai soldi per comprare i top. Quando sento dire ma non compri Colomani, che cioè compri Colomani che non è un top, ma ragazzi, ma chi è che compra un top? L'Inter, che è campione d'Italia, non riesce a pescare un esterno di destra, non riesce a pescare un esterno di destra perché una retrocessa in Inghilterra guadagna più dell'Inter campione d'Italia, perché il West Ham, che è retrocesso, è più ricco di un club d'Italia. E questa è la situazione, quindi non aspettatevi un top, perché non arriverà un top, perché l'Italia non è più un posto dove il calcio si fa bene e dove le squadre e le società possono guadagnare, e allora non investono. Poi guardate il Chelsea, che è arrivato nono, non fa le coppe e spende 140 milioni di euro per Rodgers. 140 milioni di euro. Ne spende 60 per Palestra. E questa è la differenza. Perciò tu devi andare a prendere degli esuberi, devi andare a prendere dei giocatori e metterli in piedi. E così è. Malen, che da noi ha fatto i buchi, alla Roma ha fatto i buchi, era una riserva della Aston Villa. La Aston Villa lo considerava un giocatore pigro. In Italia fa i buchi. Perché? Perché loro possono investire, quindi possono avere uno come Malen, che è forte, e possono tenerlo come terza punta. Noi no. In Italia no. E purtroppo dobbiamo accettare questa situazione. Vocale, Manu.
13: Ciao Camillo, Maurizio D'Assisi. Ma qualcosa su André Luiz, questo nuovo giocatore del Corinthians? Si sa nulla? Messo lì tanto per...
1: Ho risposto su André. Io non so nulla su André. Non è un nome che mi risulta, però questo non significa niente. Potrebbe essere serenamente una pista che io non ho. Non ho l'ambizione di sapere tutto e non posso sapere tutto, e questa non mi risulta. Camillo, se c'è budget 40, vado su Pellegrino. Ragazzi, Pellegrino è un obiettivo della Juventus per il secondo slot degli attaccanti. Perché è giusto, no Ettore, tu pensi per te, ma per la Juve non è questo il pensiero. Noi parliamo, io vi ascolto, vi racconto le cose, ma la Juve vuole Colomani e Pellegrino. Colomani e Pellegrino. Vuole questi due. Poi ci riuscirà? Non lo so. Vuole Colomani, prima punta, Pellegrino, seconda punta. E vendere gli altri e tenere Hector come terza. Questo è il piano. Poi, da qui a attuarlo, ne parlavo stamattina anche con Vincenzo Marangio a TMV Radio, c'è di mezzo il mare e i soldi. Però, per la Juve, Pellegrino non è un titolare. Non viene considerato un titolare. E comprendo questa strategia. Comprendo molto questa strategia, pur essendo un grande fan di Matteo Pellegrino. Però punta titolare la Juve con calma, perché poi io vi conosco bene, al terzo stop sbagliato perdete la testa, e lui lo sbaglierà lo stop, all'inizio lo sbaglierà lo stop, se dovesse arrivare la Juve. Allora, posso chiedere di cambiare il prossimo anno ancora con lui? Per adesso sì, non è arrivata un'offerta che sia una. La Juventus, ve lo dico, sarà disposta anche a venderlo a 20 milioni. Anche a 20 milioni, ma non è arrivata un'offerta. Non è arrivato niente. E quindi, non essendo arrivato niente, per adesso siamo lì con Cambiaso. Io ho enormi dubbi sul suo poter giocare in una linea 4. Ho enormi dubbi. Anche perché poi tu lì devi prendere un'alternativa a Cambiaso, perché avete visto in questa stagione Cambiaso comunque arriva al 60esimo poi alla lingua di fuori, quindi io ho enormi dubbi che lui possa essere il terzino titolare della Juventus, ma ad oggi rischia di essere il terzino titolare della Juventus. Questo è purtroppo una situazione. Nikiro sulla chat di Twitch: ma Camillo, la Juventus è consapevole che il reparto più importante dove bisogna intervenire è il centrocampo. Non possiamo permetterci un'altra stagione con Locatelli faro del centrocampo, sarebbe una disfatta annunciata. Ne è consapevole, ma purtroppo Nikiro, ecco, questo è il reparto dove ha investito di più e sbagliato di più, perché hai speso 100 milioni di euro per Douglas Luiz e con Mainers e non ne venderai a titolo definitivo nessuno dei due. Quindi è ovvio che non puoi ancora mettere dentro soldi sul centrocampo se non riesci a venderli, e visto che non li venderai a titolo definitivo, questo rischia di essere un problema. Dovranno fare di necessità virtù, e questo è il primo obiettivo per rinforzarlo, e che sì, ma devi cercare di liberare un po' la situazione, perché c'è Arthur, c'è Miretti, Azzi ci andrà via dopo la tournée, quindi insomma, diciamo che c'è ancora un po' troppa gente per fare degli acquisti. Vedremo se riusciranno a liberare qualcosa. Ma lo vengo da te tra poco.

0: club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
1: Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: Sono le 16 e un minuto.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo. Parlando invece degli scontri dopo la manifestazione per Fakir a Bologna, il ministro Piantedosi commenta: c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine. Si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla.
3: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata.
4: Confermate le misure cautelari nei confronti della banda di 4 persone accusate di aver compiuto l'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze presentate dalle difese che chiedevano l'annullamento delle misure e il non riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Aggravante invece confermata.
3: Politica, alta tensione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle occupa i banchi del governo al Senato per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere all'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "fuori le chat". La presidente di turno, Mariolina Castellone, ha sospeso la seduta.
4: Siamo agli esteri, altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Pickett's Mountain. Teheran considererebbe l'azione un'estensione del conflitto. Donald Trump torna a minacciare l'Iran: ogni volta che Teheran spara Hormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica.
3: AFA in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Dai 6 bollini rossi di oggi si passerà a 2, Cagliari e Palermo, domani, per scendere a 1 solo venerdì. E arriva anche il maltempo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud. In ginocchio il settore agricolo nel Teramano. La Coldiretti richiede alla Regione Abruzzo di attivare subito le procedure per lo stato di calamità naturale a sostegno delle imprese.
4: È tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo Di Michelis, in regia abbiamo il nostro Manuel Moroni. La solita domanda: ma non riusciamo a trovare uno migliore di Cambiaso in Serie B? Ragazzi, se giocano in Serie B ci sarà un perché. Poi non, il problema non è tanto prendere uno più forte di Cambiaso, perché poi quello lo prenderanno, un terzino sinistro, e appena andrà via Cabal metteranno a posto questa situazione. Il problema è vendere Cambiaso, è quella la situazione, è che devi vendere un giocatore che ormai da 2 anni è un disastro, e siamo lì. Invece tu non vendi Cambiaso, che è un disastro, e hai Cabal che sì, c'è un po' il Besiktas, però nulla d'eccezionale, e sei immobile. Questa è la situazione. Poi Serie B ad oggi, terzino sinistro da Juve che possa subito scalzare Cambiaso, no, non c'è in questo momento, più avanti magari sì. Buon pomeriggio, iniziativa da lodare quella della Juventus di trasmettere in chiaro le amichevoli. Si potrebbe pensare ad un abbonamento per tutte le partite in modo da non foraggiare piattaforme. Difficile, perché comunque Leonardo devi abbinarti sempre a comunque a qualcuno che ti dia il segnale, e non puoi fare tutto da solo, visto e considerato che comunque c'è la Lega che muove i diritti televisivi, non puoi fare queste cose in libertà, perciò non puoi agire di conseguenza per tutto questo, ti devi poi agganciare a qualche televisione, e la Juventus non ha nessun interesse a non agganciarsi a televisioni o robe varie. E io credo che prima o poi qualche emittente non di primissimo livello proverà a trasmettere qualcosa di Juventus, e credo che la Juventus ne abbia anche un po' interesse, soprattutto per quanto riguarda le giovanili, per quanto riguarda il femminile. Però per la prima squadra devi sicuramente passare per broadcaster di alto livello per il segnale, perché sennò poi se arrivano tutti i tifosi della Juventus blocchi, vai a scatti. So che ci sono stati problemi anche l'altro giorno, dove sicuramente il segnale non è stato trasmesso bene, e quindi in questa situazione qua credo che per avere le partite della Juventus non puoi fare una roba da solo, ecco, non credo tu possa farlo, e la Juventus non ha neanche intenzione di inimicarsi le televisioni, perché poi alla fine i soldi più importanti arrivano da lì. Manu, dai, ascoltiamo ancora qualcosina.
8: Ciao Cami, sono Omar da Seregno. Ascolta, per quanto riguarda il portiere, che è un ruolo fondamentale come il centravanti per la Juve, io non starei tanto a lesinare per qualche milione. Chiaro, è un portiere che ha già una sua età, e quindi è un portiere che poi non recupererai tu i soldi spesi, però visto l'importanza del ruolo, io anche se la differenza è di qualche milione, io cercherei di prenderlo a tutti i costi.
7: Mi piace la tua visione. I soldi non sono tuoi, lo vuoi prendere a tutti i costi, però poi ci sono delle regole del bilancio, ci sono delle cose da portare avanti di una società. Mettetevela nella vita di tutti noi, no? A livello quotidiano, chi vorrebbe di noi, Manu? Tu vorresti una Ferrari? Io sì, la vorrei tanto, però se no... ecco, un bello scooter, facciamo così è un bello scooter, un bello scooter di livello, no? Anch'io lo vorrei, però poi quando mi chiedono 5.000 euro, anche se non è una cifra dove dici non ci arrivo mai a 5.000 euro, no, magari ci arrivi anche, però poi devi togliere da altre parti, poi quei 5.000 euro ti pesano, no? Quando vai a pagare. Ragazzi, per quel pochi milioni poi magari rischi di andare in difficoltà, rischi di pagarla dopo, ci sono più o meno un costo annuale di 11 milioni di euro il Dibu, e non è una roba di poco conto, eh. Non è una roba di poco conto. No, in questo momento non almeno io non ho segnali, nessun segnale fino a venerdì, guarda Vittorio, venerdì della scorsa settimana io non ho nessun segnale di Vlahovic contatto Juve, ma nessuno. E quindi ripeto, Non, la Juventus non lo contatta, a meno che non sia lui a contattare la Juventus, ma in questo momento non ho segnali di contatti tra Vlahovic e la Juventus. Non è una pista per i bianconeri e dipenderà da lui. Non so minimamente se lui ha qualcosa in mano, se sostanzialmente potrà chiedere la luna. Io questo non lo so, però lui bussa alla porta della Juve con delle pretese inferiori o non c'è trattativa, non c'è margine. Cioè la Juve è andata avanti, la Juve è andata avanti, non è lì che aspetta Vlahovic, la Juve è andata avanti, non so se Vlahovic è andato avanti, questo non lo so, io ho più notizie del lato Juve e la Juve non starà lì a aspettare Dusan Vlahovic. Vocale, poi chiamiamo l'ospite. Manu,
9: ciao Camillo, Giuseppe da Catania, innanzitutto grazie per aver detto una volta per tutte quello che io penso e quante volte mi faccio la bocca amara sentendo i miei fratelli juventini lamentarsi, di qua, di là, non compriamo nessuno. Finalmente hai detto le cose come stanno, sulle nostre capacità economiche, non solo della Juve ma dell'Italia in genere. E poi volevo chiedere una cosa tecnica. In questo momento, se le cose rimangono come rimangono e non riusciamo a prendere solamente un attaccante, come vedi la Juve in questo campionato?
7: Male.
9: Ciao, grazie.
7: Male, cioè, ragazzi, io non sono qua per prendervi in giro, ve l'ho detto tante volte, non sono qua per prendervi in giro e preferisco essere duro che invece raccontarvi la favoletta. La Juve oggi ha comprato Ekator, potenziale terza punta, Çelik, alternativa di Kalulu, quindi ha perso Vlahovic, in attacco non ha niente e portiere per adesso non ha niente, perciò è già più debole dello scorso anno. E se non riesci a fare le cose per bene, sei distante al quarto posto. Sei già arrivata sesta. Sei distante. Quindi, se le cose... Io non penso finiranno così. Sono assolutamente convinto che non finirà così il mercato della Juventus. Anche per il nostro bene. Però, ragazzi, ora sei più debole dello scorso anno. Sei nettamente più debole dello scorso anno. Poi vedremo più avanti. Andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. Ciao, Lore!
10: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
7: Lore, voglio chiederti un po' questo asse Fiorentina-Juve, Paratici, che mi hai detto, no? Che comunque sta mettendo le mani ovunque, come fa sempre lui dal punto di vista di trattative, per cedere, per acquistare, insomma lui si diverte tanto, magari troverete anche voi qualche fogliettino di Paratici con la lista dei giocatori, però ti chiedo cosa ti risulta per João Mario alla Fiorentina.
10: Allora, sicuramente stanno parlando, insomma, quello che è emerso nelle ultime ore, quello che insomma raccogliamo come tutto Mercato Web e anche quello che hanno raccolto i colleghi di Radio Firenze Viola è che Paratici abbia chiesto il prestito di João Mario alla Juventus, perché comunque deve sistemare anche quella zona del campo dove comunque arriveranno anche altri giocatori, alcuni sono arrivati, la difesa è praticamente totalmente rifatta da parte della Fiorentina e da parte di Fabio Paratici. Sono dei colloqui, la Juventus comunque ha capito di aver sbagliato, ma noi l'avevamo detto subito, la trattativa che portò, no, Alberto Costa al Porto in cambio di João Mario, poi 6 mesi a Bologna, adesso la Juventus lo vorrebbe dar via, forse per la Juve a titolo definitivo, ma sarà molto complicato e quindi magari si pensa a un prestito con diritto oppure un obbligo condizionato, però questa è quella che è la situazione in questo momento legata a

0: per i quali la Fiorentina poi tra l'altro ha speso tanti soldi, e non penso che Miretti possa rientrare, ecco, negli obiettivi della Fiorentina da qui al termine del mercato.
1: E invece che piace tanto alla chat qua a Radio Bianconera, anche per colpa mia, perché l'avevo segnalato per il Fantacalcio, Ndur resterà alla Fiorentina, è incedibile o a fronte di una buona offerta può partire?
0: Ma guarda, gli incedibili non ci sono mai, cioè nessun giocatore è incedibile. Per parlare di cose di casa Juve, per fare un esempio, Ildiz è incedibile, sì, sulla carta arriva qualcuno con 150 milioni di euro, vanno a comprare il nastro, il fiocco, lo impacchettano e lo cedono, perché chiaramente ci sono quelle offerte fuori mercato. La Fiorentina ha puntato su Ndur l'anno scorso, Ndur è cresciuto molto, si è fatto vedere anche con la nazionale Under 21 e anche con la nazionale maggiore in quelle due partite in cui c'è stato Silvio Baldini come commissario tecnico. Quindi la Fiorentina, l'obiettivo della Fiorentina è quello di trattenerlo Ndur. Poi torno a dire quello che ho detto prima: qualora dovesse arrivare un'offerta da tanti soldi, si fa 30-40 milioni, che secondo me non li vale Ndur, allora è chiaro che la Fiorentina prenderebbe in considerazione.
1: Lore, ti chiedo un punto un po' sulla Juve, che cosa pensi, no, di questa ennesima rivoluzione? Noi ci eravamo sentiti qualche mese fa avevamo annunciato un po' l'addio di Comollini, avevamo parlato, e adesso una struttura completamente diversa con Massara, con Ottolini, con Carnevali e un Chiellini più legato alla politica del calcio e meno al campo. Ecco, ti sembra una Juventus tornata almeno dal punto di vista dirigenziale sulla strada giusta, o comunque dobbiamo valutarla in base al mercato e a quello che farà sul campo?
0: No, chiaramente il giudizio va poi al campo, neanche il mercato, al campo, perché comunque devi fare le scelte giuste, perché due anni fa, quando Giuntoli spese 110 milioni per comprare Douglas Luiz e Cope Miners, dimmi una persona nel mondo che avrebbe pensato che sarebbero stati due flop così clamorosi. Quindi il mercato lo valutiamo fino a un certo punto, perché ci piace, no? Poi come sempre farò il pagellone di fine mercato e sarò smentito su 20 squadre su 20, però facciamo una prima lettura di quella che è stata la costruzione delle rose, ma poi parlerà il campo. Però io sono convinto che la Juventus, dopo aver sbagliato l'anno scorso ad affidare praticamente tutta la gestione a Comolli, che non lo sai benissimo, ne abbiamo parlato tantissime volte, non era l'uomo giusto, l'ho detto dal primo momento e non ho mai cambiato idea, questa volta secondo me ha fatto le cose giuste, perché ha preso Carnevali, perché ha preso Massara e perché c'era già Ottolini. Questi sono tre dirigenti che, se li andiamo ad analizzare uno per uno, potrebbero far mercato da soli in qualsiasi società italiana. Cioè, potrebbero fare ciò che sta facendo, visto che prima mi parlavi della Fiorentina, ciò che sta facendo Paratici lo potrebbero fare Carnevale da solo, Massara da solo e Ottolini da solo. La Juve ce l'ha tutte e tre, e quindi deve sfruttare, no, le cose migliori di tutti. Cioè, se Lick per esempio arriva perché c'è Massara, perché altrimenti non sarebbe arrivato, Carnevali lavora su dei fronti, Massara su altri, Ottolini su altri ancora. Io credo che abbia fatto le cose fatte bene la Juventus quest'anno, poi da qui a tradurle in tanti punti in più in campionato, e c'è un mercato di mezzo. Ti sentivo prima che dicevi la Juve è più debole dell'anno scorso, fino a questo momento sì, vediamo insomma come andrà avanti il mercato. C'è la tendenza, io lo sento, perché comunque sia sentiamo a tutto il mercato web l'umore di un po' tutti i tifosi, no? E la sensazione da tutte le parti, parlo di Juve, parlo di Inter, parlo di Roma, parlo anche di Milan, anche se comunque un colpo importantissimo l'ha fatto, di essere in ritardo. Però nessuno è in ritardo, perché c'è stato il Mondiale, la Juventus ha provato a chiudere quelle cose che sperava di poter chiudere prima dell'inizio del mercato, e faccio il nome del Dibu Martinez, che comunque la Juve lo segue e la trattativa c'è da prima dell'inizio del mercato. Poi una volta che inizia il calciomercato, scusami, da prima che iniziasse il Mondiale, poi una volta che inizia il Mondiale è logico che

0: che i giocatori non vogliono sentire niente relativo al loro futuro, vogliono pensare solo al campo, vogliono pensare nel caso del Dibu Martinez di provare a vincere la seconda Coppa del Mondo di fila, e poi adesso si comincerà a fare il mercato vero. Quindi secondo me non c'è nessuno in ritardo, però ora si deve partire il mercato.
1: Ti chiedo come hai visto e che sensazioni hai su Luciano Spalletti, Lore, perché insomma ha avuto delle battaglie interne che sono piaciute e non piaciute anche per la lotta Champions, e adesso non ha più alibi perché prima ne aveva tanti, ora non può più nascondersi dietro a la punta, il portiere, il centrocampista, perché adesso dovrà diventare inevitabilmente la sua Juve.
0: Sì, no, per forza. Per forza, è una situazione molto simile a quella che c'è stata alla Roma prima della fine della stagione, no? Con Gasperini che di fatto ha fatto piazza pulita, ha vinto lui su tutta la linea, via Massara a fine stagione, prima via Ranieri, e Gasperini che ha preso tutto in mano. E Gasperini a quel punto, che non aveva più alibi, sfruttando anche i favori della Juventus e del Milan, è riuscita arrivare terzo addirittura, quindi a qualificarsi in Champions League, e quindi ha rischiato tutto, ma poi alla fine ha vinto. E quindi Spalletti deve fare una cosa simile, cioè adesso lui si è messo tra virgolette contro sia Comolli che Modestò, lo sappiamo, l'abbiamo scritto, l'abbiamo raccontato, e la proprietà ha scelto Spalletti, mandando via sia Comolli che Modestò. Adesso sta a Spalletti. Poi è chiaro, Camillo, se la Juve al posto di Vlahovic, parlo di cose che non succederanno, però se la Juve al posto di Vlahovic prende solo Pellegrino, che ha giocato una stagione e mezza al Parma e che non è mai arrivato in doppia cifra, se il portiere non lo prende, se cede Bremer e prende Lukumi, che secondo me vai a perdere a fare un'operazione del genere, e allora a quel punto lì gli alibi Spalletti ce li ha comunque, perché hanno fatto una squadra più scarsa di quella dell'anno prima. E quindi è chiaro che un aiuto al mercato, ma se arriva il rovescio della medaglia, l'attaccante Pellegrino e un altro attaccante, il portiere il Dibu Martinez, Bremer lo cedono ma prendono un difensore pari livello di Bremer o quasi, e si prendono un centrocampista in più, a quel punto lì non hai veramente più alibi, a quel punto è la tua Juventus, i giocatori li hai scelti te e devi arrivare tra le prime quattro come minimo. Poi insomma bisognerà fare le carte comunque della rosa e la Juve alla fine del calciomercato.
1: Lore, grazie.
0: Ciao Cami, grazie a te.
1: Un ringraziamento a Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web qua al Club degli Inviati, quindi abbiamo fatto un pochettino il punto con la redazione del nostro gruppo, e quindi insomma adesso farò quasi sempre così, da qua fino alle ferie porterò molto Tutto Mercato Web qua su Radio Bianconera, così insomma riusciamo anche a dar risalto a tutte le nostre notizie, che ne abbiamo tante tante tante. Uno scambio João Mario, che è diventato João Mario, e Comuzzo, Angelo da Brescia. Comuzzo ha fatto una stagione terribile, terribile, e pensate che lo scorso anno la Fiorentina ha rinunciato anche per volere di Comuzzo, perché aveva rifiutato l'Al Hilal a 35 milioni di euro, ha rifiutato 30 milioni di euro dalla Fiorentina per un giocatore che ha fatto i disastri in questa stagione, i disastri. A me non piace per niente Comuzzo, quindi non andrei a scambiare João Mario per prendermi un altro problema. Quindi ad oggi sembra un giocatore nei radar del Sassuolo, e ha bisogno probabilmente di fare uno step inferiore, perché se fai i disastri alla Fiorentina è difficile che la Juventus possa fare bene in un ambito molto più difficile, in un ambito con molte più pressioni, in un ambito dove comunque devi partire sempre per fare il massimo. Perciò non credo che Comuzzo possa rappresentare un giocatore da Juventus in questo momento della sua carriera. Poi in futuro magari sì, però questa stagione qua con la Fiorentina è vero che pochi hanno reso, però avete visto, Ndur ha avuto una crescita pur in una squadra che ha fatto male. Comuzzo invece ha avuto una stagione terrificante e non credo che possa essere accostabile alla Juventus. Sarà preoccupato il mister di questo mercato a rilento? No, ve l'ha detto Terry. Sarà preoccupato? No, l'ha detto. Sono consapevole delle difficoltà legate all'inizio del mondiale. Sono consapevole che ci sono ancora tante cose da fare, sistemare, completare, e dovrà aspettare un attimo, perché queste cose qua non si possono fare a caso, e purtroppo ci sono delle cose che vanno fatte bene, ci vorrà del tempo. Ripeto, quando parliamo di Colomoni c'è sempre nervosismo nell'aria, però Colomoni è un giocatore che piace. Ma noi siamo andati in un negozio, prima abbiamo fatto i danni, i disastri, e poi dopo aver fatto i disastri siamo tornati e abbiamo detto: oh, guardate, possiamo riprenderlo, abbiamo sbagliato, e adesso quel negozio lì ci guarda male, è diffidente, e soprattutto siamo andati nella bottega più cara d'Europa perché ha vinto tutto, quindi in questo caso non è semplice per noi e non è semplice per Carnevali riaprire una situazione dopo quello che ha visto, che si è trovato con la gestione Comolli. Ecco, Comolli ci ha fatto dei danni, ragazzi, è brutto da dire, ma se tu hai rovinato i rapporti con dei club, poi lo paghi. Manu, vengo da te, un vocale.
2: Buongiorno Camillo, sono Girolamo della provincia di Torino. Ma prendere Iammello del Catanzaro com'è?
1: Aspetta, qua mi ha fatto veramente cadere la testa. Ragazzi, Pietro Iammello, tantissimo rispetto, enorme rispetto, ma come puoi, Girolamo mio, propormi Iammello, che per carità è un bomber di serie B, ma la serie A non l'ha vista manco in cartolina, quando l'ha vista ha fatto i disastri, ha ormai più di 30 anni, è andato a Catanzaro perché lui è il re a Catanzaro, viene anche soprannominato il re, è un giocatore di serie B, è a un livello di serie B, cioè come puoi dirmi Iammello del Catanzaro? Ma no, aiutami tu, perché a me manca il fiato da questa cosa, cioè Girolamo, ma tu sei un po' conscio, lo dico anche a dati, ma con tanto rispetto, tanta educazione.
3: La domanda è: ma li sognate la notte quando andate a dormire certi nomi?
1: Ma no, più che altro, ma come fai a paragonare Iammello? Ripeto, giocatore espertissimo e di categoria di Serie B, ma il classico giocatore di Serie B. No, quello che ti aiuta magari a fare, a parte che lui si è legato al Catanzaro, resterà a Catanzaro perché è una bandiera del Catanzaro, ma al netto di questo, è come Coda. Coda è l'attaccante che tutti gli anni, adesso un po' meno,
3: Coda
1: però,
3: che va al Bari.
1: Prima no, era l'attaccante che tu prendevi Coda e andavi in Serie A. Poi Coda non restava in Serie A, andava in B e ti faceva 30 gol e ti riportava in Serie A, no? Quegli attaccanti da campionato. Ma Girolamo mio, ma tu sei conscio di cos'è la Juve nel mondo e nella Serie A? Cioè, la Juve non è la Serie B, La Juve non è una squadretta di provincia dove fai le scommessine. Ragazzi, David a Lille faceva gol ogni partita. Alla Juve sembra un brocco. Perché la Juve non è per tutti. Non potete buttare in vacca dei nomi e dire: oh, perché non prendiamo Tizio, non prendiamo Caio? Perché anche se siamo una nobile in questo momento un po' decaduta, siamo il top, siamo l'elite in Italia. Cioè, Pellegrino, che a me piace, è già un rischio, perché non ha tecnica, perché viene da una squadra che non gioca calcio, perché è bravissimo di testa, ma con i piedi poi, insomma, bisogna vederlo. Perché Openda faceva la Champions, e alla Juve sembra un giocatore di terzo livello. Come potete dire Iammello? Cioè, tra un po' qualcuno mi scriverà poi Iampalo, non ho dubbi, ma cavolo, cioè, tanti di voi vivono di pane, calcio e Juve, e come fai a non essere conscio che la Juventus è qualcosa di straordinario? Cioè, non tutti i giocatori sono da Juve, cioè, con Meiners, quando è arrivato, era il miglior centrocampista in Italia. Alla Juve sembra un giocatore mediocre. Perché? Perché la Juve non è per tutti. E sicuramente non è per i giocatori da Serie B. Cioè, cavolo, ragazzi miei. Cioè, voi avete voglia di lottare per la salvezza. perché questi sono nomi da lotta della salvezza. Poi nulla contro Girolamo, per carità, ognuno è libero di dire le cose. Però arriviamo a parlare da Juve, non a parlare da squadra di Serie B, perché siamo un pochettino più alti della Serie B, eh. Poi in questo momento è giusto essere preoccupati, però così mi mandate veramente la chat. Già è un momento difficile dove siamo un po' arrabbiati nella chat. Se poi anche diciamo queste robe qua, vado in grande fatica. In grande, grande fatica. Tra poco!
4: Il club degli inviati.
5: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Malagò ha detto: era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega Serie A. Phil Foden lega il suo nome a quello del Manchester City fino al 2030. È ufficiale il rinnovo di contratto per l'inglese. Nicolò Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese fino al 2029 con opzione per il 2030. Alessandro si lega al Flamengo fino al 31 dicembre 2027. Importanti rinnovi in casa Roma. Dopo l'intesa ufficiale con Dybala, i giallorossi prolungano Cristante fino al 2028 e Mancini fino al 2029. 10 azzurri in totale, con Yannick Sinner a guidare la nutrita spedizione degli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno, dal 30 agosto al 13 settembre, sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz, alle prese con recupero dall'infortunio al polso, e Holger Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. Pallavolo, la nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi, travolgendo in 3 set l'Olanda e aspettando ora Brasile o Giappone per le semifinali di sabato 25 luglio in Volley Nations League. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una Sila sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. NBA, la domanda più gettonata del basket americano resta sempre dove giocherà LeBron James nel 2026-2027, ma nelle scorse ore un indizio social, poi smentito, che potrebbe aver svelato l'arcano sul canale YouTube dei Miami Heat, è comparsa per qualche ora la premiere alla conferenza di presentazione di LBJ programmata per il prossimo 27 luglio. Il video è stato rimosso, ma i dubbi sulla destinazione di James restano comunque. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana, temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Il club degli inviati.

0: È un pochettino un caffè a Manuel perché gli è meglio. Dacci Chiara, voglio sapere il pensiero di Chiara. No, no, Chiara, voglio sapere il tuo pensiero, ci tengo perché tu sai che io ti stimo molto e lo dico anche davanti alle telecamere, perché non hai fronzoli, no? O come direbbe un nostro ascoltatore, non hai fronzo. Ecco, mi stai dire, ecco, cosa avresti fatto in un sabato a questa domanda? Ma non possiamo prendere Pietro Iemmello?
1: Allora, mi sarei tolta le cuffie.
0: Io ci
1: me ne sarei andata, poi sarei tornata per dire che se mai dovesse succedere una roba del genere, prenderei il mio passaporto e espatrierei il più lontano possibile dall'Italia.
0: No, io piango come se fosse mai successo il Morata Ter. Ecco, se fosse successo il Morata Ter, io l'ho detto, mi sarei messo a piangere.
1: Il Morata 3?
0: Sì.
1: No, ma per me c'era sbagliato il Morata 2.
0: No, per me l'1, però...
1: anche l'1,
0: no,
1: l'uno anche
0: no, l'1. No, l'1 no, l'1 no. Però dopo il secondo anno per me Morata era il male. E poi figuriamoci...
2: Morata è svincolato per caso.
0: No, no, c'è ancora. Tanto cambio squadra ogni 6 mesi, quindi figurati. Io ogni sessione di mercato ho questo incubo. Incubo, anzi. Però, ecco, ragazzi, sono contento che anche Chiara abbia avuto un po' la mia stessa reazione a Pietro Iemmello. A Pietro Iemmello. Allora, cosa ne pensi di Alajbegović, Riccardo D'Aiana? È fortissimo. Fortissimo Alajbegović. Ecco, lui secondo me è un nome intelligente, è un nome futuribile, perché quando vi dico bisogna ricreare patrimonio, bisogna ricreare giocatori del genere, prenderli e poi essere consapevoli che andranno via 1, 2 anni, 3 massimo, andranno via perché sono giocatori che poi hanno le carte per giocare in Premier, e Alajbegović è uno di quelli. Già adesso lo paghi tanto, però è un giocatore forte e noi dobbiamo prendere questi giocatori qua che sono ancora un briciolo acerbi per la Premier, e puoi provare a prenderlo a cifre comunque importanti per la Juve, ma in generale puoi rivenderlo. Ecco, è molto meno rischioso prendere Alajbegović che prendere il Dibu Martinez. Ecco, a livello manageriale è molto più rischioso prendere il Dibu Martinez, ma la situazione, insomma, vedremo cosa succederà. Sembrava vicinissimo all'Atalanta, adesso ci sono dei problemi, quindi chissà. Allora dai, ascoltiamo un vocale e poi commentiamo la foto di Cisco. Manu, poi
2: commenti. Ciao, sono Iemmello.
0: Guarda, ascoltiamo il vocale e poi voglio un tuo commento alla foto di Cisco.
3: Ciao Camillo, buonasera, Marco da Roma. Allora, io ho sentito delle voci del Galatasaray su Bremer, ma la domanda mia è: ci potrebbe essere una possibilità che Carnevali venda Bremer al Galatasaray per 50 milioni invece dei 58 dalla clausola, per carità, magari un po' di meno, e ci mette solo quei 30-35 milioni e va a strappare Osimhen? Che ne pensi? Cioè, potrebbe essere una cosa fattibile. Dai, forza Juve.
0: Ciao. Intanto mi fa molto ridere la chat di Twitch. Sorrido, non lo dico, ma sorrido. E l'ho pensato anch'io all'ultimo messaggio del nostro amico su Twitch. Ma ragazzi, ad oggi non c'è offerta su Bremer. Poi... se dovesse arrivare 50, ragazzi, prendiamo di nuovo il fiocchettino di cui ho parlato prima, Lorenzo Di Benedetto, e mandiamo tutti 50.
2: Cisco bocciato.
0: 50 subito. Perché Cisco bocciato?
2: Ma dai, ma la birra al limone non si può, cioè ragazzi, la birra è birra.
0: Cisco qua non l'avevo notata. No, Cisco.
2: Non dico la marca perché sennò una regione intera si arrabbia.
0: No, sì, ci nemichiamo qualcuno, no, per carità.
2: Però la birra al limone no, la birretta è birretta.
0: Sì, Cisco.
2: Hai perso punti, Cisco.
0: Cisco, hai fatto male a Manuel, io tanto quanto... ormai io ho smesso, sono diventato astemio, quindi non ormai non me ne intendo più di queste cose, io ormai non posso più bere, ma il discorso è che è così male. Cisco, cartellino giallo, domani manda qualcos'altro.
2: Guarda, l'unica cosa positiva che possiamo dire a Cisco è che la beve anche Chiara. Allora... Perché astemmia.
0: sì, Chiara è così, Chiara dovreste conoscerla, Chiara.
2: Molto... Chiara si ubriaca anche con l'acqua.
0: Sì, Chiara è sempre molto ridere, ragazzi, dovete pizzicarla un po' di più il sabato, Chiara. Poi manderò i saluti di Cinzia, caldissima Ibiza, grazie Cinzia, noi abbiamo comprato la maglia, Cinzia, tu trovaci una location per fare un weekend in Ibiza, d'accordo per Alai Begovic, l'hai scritto bene, no, l'hai scritto bene Cinzia, quindi tranquilla. Poi Gianluca, ma scusa, tu ascolti sempre un pezzo della trasmissione, ma mai tutta, sempre quello che ti interessa per criticare. Io su Locatelli credo di aver detto tutto e ancora di più, cioè non mi soffermo sul rinnovo di Locatelli. Se non hai ascoltato determinate cose, caro Gianluca, non è un problema mio. Vocale Manu.
3: Ciao Camillo, buonasera, Marco da Roma. Allora, io ho sentito delle voci del Galatasaray.
0: No, lui l'abbiamo ascoltato, indimenticabile la sua pronuncia del Galatasaray, indimenticabile, anche la
4: Ciao,
0: Twitch.
4: Buonasera, sono Michele, scusami, però il Dibu Martinez, con quei comportamenti che ha, che quando ha vinto la volta scorsa faceva il gesto del mettendosi il premio nei Paesi Bassi, e questo fare così da sbruffoncello maleducato, ma vi sembra che sia un giocatore che si sposi con lo stile Juve? Ma Caresti dov'è? Ma per carità,
0: questa è la più grande forma di populismo secondo me al contrario del mondo. Ma Montero, con tutto il bene, non mi sembrava proprio un angioletto, però Montero ti faceva godicchiare, e Davids non mi sembrava un angioletto, però ti faceva godicchiare, un po' Davids. E Zidane non era sicuramente un angioletto, però Lichtsteiner non era un angioletto, eppure Tevez non era un angioletto, eppure Vidal era tutto tranne che un angioletto, Vidal. Eppure, ragazzi, dai, hai detto niente di calcio, tutto di antipatie personali. Non devi fare come l'Argentina costantemente, che ti ricalci, che vai a prenderli a spallate alle spalle o robe varie, perché quello non è calcio, ma un po' di sano carattere, di... Ma ragazzi, ma Giuliano, ve lo racconto, la JK mi ha tirato una sonora randella perché l'ho saltato e ha gridato, io difendo la maglia, sono abituato a difendere la maglia, sono cresciuto così... Ed è giusto, mi ha dato un calcio, poi mi ha dato la mano e si è alzato perché voleva vincere anche alla J-Cup e ha smesso di giocare da anni. Perciò non facciamo i santarellini, i chirichetti e su. Cioè io non sono team Dibu Martinez a tutti i costi, sempre per sempre, sia chiaro. Però c'è il carattere, ma stile Juve non è quello. Lo stile Juve è vincere. Montero ha tirato un sacco di calci, calcetti e calcioni. Montero era un grande della Juventus, un grandissimo della Juventus, un giocatore top.
2: Ma poi che ben venga quel lato caratteriale, che tra l'altro alla Juve manco più abbiamo quello.
0: Ma esatto, a noi ci tira la palla in faccia a Locatelli nel derby, l'ultima
2: tutti
0: partita,
2: zitti.
0: Tutti zitti, solo Zegrova. Dai, su, smettiamola di fare stile Juve. Che ve ne ho citati top, Vidal top. Vai a toccare qualcuno a Vidal, vai a toccare qualcuno a Chiellini, vai a toccare a Tevez, a Nedved, a Lichtsteiner, a giocatori che Zidane. Ragazzi, Zidane, quando era stato espulso in una trasferta di Champions, qualcuno è andato a cerchiarlo fuori, è arrivato Montero, sono andati via tutti a gambe levate, l'ha raccontato Ancelotti. Una volta Inzaghi con Necruz del Bari veniva picchiato costantemente, l'ha detto la settimana prima, continuava a dirlo Montero. In un calcio d'angolo Montero ha dato una lorda a Necruz, che non ha più fatto niente a Inzaghi.
2: Ma quella è una scena famosa anche.
0: Ragazzi, quando c'erano i mischioni, Trezeguet, Montero, volato di tutto qualche volta. Su, si vince anche con un po' di rabbia, un po' di roba, dai.
2: Chiedere a Di Biagio anche.
0: Dai, su, cioè... Non è la questione del... ma con quel stile Juve. Lo stile Juve è un'altra cosa. In campo non i chirichetti, con tutto rispetto per i chirichetti, ci mancherebbe altro, però anche una trattenutina, una roba, cioè, da fare come l'Argentina che era wrestling è un conto, da fare però come facciamo noi che ci prendiamo le botte, stiamo sempre zitti, è un altro, su, dai, non mi fate scaldare anche nel finale di trasmissione. Vocale.
5: Cammi, sono sempre Girolamo. No, sì, paura. Ma sto pensando i vari di Livio, Ravanelli, Torricelli, ma tutta gente di Serie B sconosciuta, allora lì andava bene? Come mai adesso non va più bene? Ciao, grazie, scusa.
0: Io spero, Girolamo, che Torricelli, Ravanelli, Di Livio ti querelino. Perché non puoi paragonarmela a Iemmello, non puoi. Cioè, non puoi. Ovviamente sto scherzando, che qualcuno poi si pensa che sia serio. No, non puoi. Poi il calcio è diverso. Una volta prendevi dalla Serie B perché dovevi fare determinate cose, perché
2: ad avercene delle
0: regole, ma non arrivi più. Una volta li tiravi su dal settore giovanile, ora non li tiri più fuori dal settore giovanile. Il calcio è cambiato e non puoi rimanere agli anni 80-90 e pensare che adesso puoi creare una Juventus forte con gli stessi metodi degli anni 80 e 90, no? Caro Girolamo, devi andare avanti, non puoi rimanere così e soprattutto non puoi mai paragonare, almeno non farlo con me, fallo con qualcun altro, mai paragonare Pietro Iemmello a Ravanelli. Ragazzi, Ravanelli è un top, eh? Ravanelli è un top di gamma, poi, cioè, Ravanelli è un immortale della Juve, eh? Cioè, ragazzi, quella Juve lì è immortale. Una delle robe più brutte che non avete mai fatto, mai portato avanti. Ve l'ho raccontata io, ma nessuno mi ha mai seguito. È che la Juventus quest'anno, per i disastri di questa squadra, non ha postato il giorno del trentennale della Champions League. La Juventus non ha postato per scelta, per non fatto che non si andava in Champions e queste robe qua, non ha postato le immagini e la giornata del trentennale della Champions. Io credo che questa sia stata una delle robe più brutte fatte ultimamente.

0: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News, oggi dedicato interamente al calciomercato perché, messo da una parte il mondiale, la Serie A deve necessariamente accelerare sul fronte delle trattative. Tanti grandi club ancora hanno smosso poco il proprio mercato in entrata e c'è tanto lavoro da fare per puntellare quasi tutte le rose del nostro campionato. Ci affacciamo quindi al mercato che riguarda un po' tutta l'Italia e anche la questione CT con Guardiola, che nelle scorse ore ha incontrato Maldini e Leonardo per la panchina degli azzurri. Prima però ci uniamo alle condoglianze che tutto il mondo del calcio sta riservando in queste ore a Maurizio Sarri per la scomparsa del padre Amerigo. Una notizia arrivata nelle scorse ore, un po' tutti i colleghi, allenatori e non solo, giocatori, tutto il mondo del pallone si sta stringendo attorno all'allenatore, e lo facciamo anche noi di tutto il mercato web. Detto questo, apriamo la pagina dedicata al mercato e lo facciamo col direttore di tutto il mercato web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, benvenuto.
1: Un saluto a voi, un saluto a tutti, ben trovato, ciao Ludovico.
0: Per partire inizierei dall'attacco della Juventus. Sono diversi giorni che si parlava prima di Colomoni, poi di Pellegrino del Parma. Stamani i colleghi della carta stampata citavano anche un ritorno di fiamma per Zirkzee. Che piste sono queste per il mercato della Juventus e quanto possono essere veritiere?
1: Ma sai, la Juventus deve fare almeno un paio di attaccanti, perché la situazione è abbastanza chiara, senza Dusan Vlahovic che è andato via, con Jonathan David che comunque è sul mercato, che non sta rappresentando certo una garanzia, una certezza per l'attacco. Loro devono anche valutare quali siano i giocatori più giusti per poter dare a Spalletti un qualcosa di concreto in vista della prossima stagione, perché non essendo già andati in Champions League è chiaro che l'anno prossimo la Juventus non può fallire questo traguardo, deve andare nelle prime quattro, anche per ragioni di bilancio, ragioni economiche. È normale che un giocatore come...
2: E purtroppo questi sono gli stadi delle squadre importanti oltre a noi e non sono stadi di livelli alti. E questa è una cosa che andrebbe detta, sistemata, ma non si fa nulla e vedremo cosa succederà. Baldini ha convocato giocatori che giocano in Serie B per la Nazionale A. Mario, però dobbiamo dirla tutta, scritta così è ingiusto. Perché ha convocato giocatori di Serie B? Perché per l'onta di non essere andati ai mondiali non ha voluto chiamare, a parte Donnarumma e forse Palestra, non ha voluto chiamare determinati giocatori, ma non è stata una scelta di Baldini di dire non convoco quello perché è più forte di quello. Non convoco i giocatori che in questo momento qua non hanno portato la nazionale in Serie A, ma non per demeriti perché non era l'allenatore della Serie A, della Nazionale A, ha portato no una roba di rottura, perché è stato fatto una cosa molto grave, ragazzi. A me spiace per Gattuso, ma non essere andati in mondiali con la Bosnia è una roba che è allucinante. Lui ha sbagliato tutto, la gestione nazionale è stata orribile, però l'Italia la Bosnia la deve battere. E lui ha sbagliato tutto in campo e fuori dal campo dal punto di vista delle convocazioni, quindi non è una questione che ha convocato quelli di Serie B perché voleva vincere con quelli di Serie B, l'ha fatto per dare un segnale al sistema, visto e considerato che molti giocatori avevano fallito, non a livello, non è stata una scelta di valore. Vocale Manu.
3: Adesso è una casetta, buon pomeriggio amici di Radio Bianconera, ma io mi ricordo anche Ibrahimovic, non era uno stingo di santo, Bonucci, Nedved pure la stessa cosa. Comunque, quando ci vuole il carattere un po' duro, ci vuole. Un abbraccio a tutti dalla caserta juventina.
2: Un abbraccio a te. Solo te il mio preferito perché è uscito dai radar Camillo, perché a domanda fatta a Spalletti chi vuoi tra questa lista di giocatori, e nella lista c'era Sorloth, la risposta è stata Colomoni. Non vuol dire che Sorloth non possa arrivare alla Juventus, io credo che se non dovesse arrivare a Colomoni la Juventus prenderà Sorloth. Io penso che o uno o l'altro per il ruolo di attaccante centrale, credo che poi possa arrivare.
4: La comprensione e il rispetto.
2: Penso che poi possa venire fuori questo. Allora, com'è l'aria oggi a Torino? Ragazzi, sì, c'è un leggero friccicolio, ma è molto leggero, molto leggero. Andate a fare aperitivo, andate a
4: Allora
2: fare.
4: facciamo così, è liscia, gasata o quell'altra? Quell'altra
2: Quell'altra.
4: è una via di mezzo?
2: Sì,
4: È un
2: lievemente.
4: mix liscia gasata.
2: Sì.
4: Leggermente frizzante.
2: Sì, non ti fa. Io bevo frizzante, no? Non ti fa, insomma, le bolle. Non ti fa le bolle. Quindi in questo caso qua andate pure. Secondo me oggi potete fare aperitivo. Potete fare aperitivo sereno, ecco. Vi posso dire che non ho in programma Blitz al J Medical, anche perché ci sono andato oggi per le visite di Ciba. Il meet and greet. Sono venuto qua, quindi no, oggi l'aria è. C'è del frizzantino, ragazzi, c'è del frizzantino. La sensazione è che possa accendersi qualcosa, però non credo oggi. Non credo oggi. Quindi questa è la
4: Diciamo che è
2: situazione.
4: tipo il fusto di birra a fine corsa,
2: Sì,
4: che non
2: sì.
4: esce più, non fa più
2: Sì.
4: schiuma, non fa più.
2: Sì. Tra l'altro, comunque Cisco è incredibile. Tu lo ammonisci e lui ha sempre la giustificazione. Ha detto che era il mattino. E perché ci hai mandato la foto del mattino? Cisco, hai fatto arrabbiare
4: Il
2: Manuel.
4: vero guerriero al mattino beve birra seria, quella
2: Infatti
4: limone.
2: ha risposto Alexander dalla Germania, che sulla birra si è arrabbiato. Subito si è arrabbiato. Allora, leggiamo ancora un po'. Vorrei sapere il tuo parere. Se Vlahovic rinnovasse con la Juve, cosa farà la Juve con Kolo e Pellegrino? È uno dei due. Uno dei due è molto probabile più Pellegrino di Kolomouani. Però vediamo un attimo cosa farà. Io non sono convinto che poi, ragazzi, tanti danno per fatto questa roba qua. Io non so se poi alla fine Vlahovic davvero busserà alla porta della Juve. Qua o Vlahovic bussa alla porta della Juve o Vlahovic non arriva. Io non sono così convinto che poi alla fine Vlahovic possa bussare, nel senso non
4: Alla
2: l'escludo
4: porta.
2: della Juve. Che bussi. Non sono così convinto, nel senso che sì, non ha grosse offerte, però l'offerta era, posso dirvi, irrinunciabile. Irrinunciabile quella della Juve. L'ha rifiutata in 4-4-8. Cioè, io so che la Juve, quando Vlahovic ha detto no, ha proprio detto: ma è impossibile, dai. Ma ci sta prendendo in giro, sta scherzando. È un po' come la mia faccia con Iemmello.
4: Secondo me la Juve gli ha detto: ah, ok, stai andando via, non ti tratteniamo.
2: No, ma la Juve ha detto: ma come dici no? Cioè, guardate che Como lì, prima di andare via, quella è un'offerta vera, ma un'offerta top. E lui col papà ha detto no, no. Quindi non so realmente se alla fine potrà dire: ah, ho sbagliato, scusate,
4: Beh, se tu
2: torno.
4: mi dici no, io anche se torni ti dico no io, però, scusami.
2: Infatti la Juve da questo punto di vista è fredda. Poi non lo esclude perché può avere delle difficoltà economiche. Parliamoci chiaro, ha delle difficoltà economiche e Vlahovic ti conviene rispetto a tanti altri, però ragazzi, questa è una situazione che non darei così per scontato, Vlahovic. Vediamo se lui citofonerà e farà un passo indietro, però conoscendolo non mi sembra tipetto da passo indietro, ecco, a dirvela
4: Secondo me il
2: tutta.
4: passo indietro lo farà se non troverà proprio nulla che gli garba. O
2: Sì.
4: non riceverà alcuna offerta particolare.
2: Sì,
4: Però lì, poi le cose si sanno e la Juve secondo me potrebbe tranquillamente non aprire la porta.
2: io credo che quell'offerta lì della Juve che vi ho detto irrinunciabile, secondo me quella è finita. Cioè, sotto quella,
4: Ora va a ribasso.
2: sì, Io credo che ci sia qualcosa sotto quello. Allora, leggo. Camillo, come ti spieghi il fatto che Spalletti abbia congelato la cessione di Coppendà? Fake news, fake news, fake news gigante, fake news enorme, enorme. Abbiamo, non lo so, un alert, fake news, fake news, fake news. Openda ha congelato nulla, ragazzi. Cioè, Openda andrà via, punto. Adesso gli è rimasto Openda per l'amichevole a Openda. Ma ragazzi, fake news
4: Sì.
2: totale.
4: Invece,
2: Cioè,
4: scusa.
2: Openda. Cioè, fake news, fake news, fake news, proprio totalissima, ecco. Ci tenevo a chiudere la trasmissione così, eh. Fake news. E ragazzi, c'è sempre un po' di friccicolio, ma non è un friccicolio imminente. Vi do queste cose qua. Quindi, oggi io non mi aspetto molto. Domani, chissà, perché l'aria non è cheta.
4: Dipende un po' anche da lei.
2: Esatto, dipende un po' anche da Carnevali, ovviamente. Stai dicendo direttore, dipende da lei, Luciano Spalletti. Allora, sta qua dicendo qualcosa, Massara e Carnevali Ottolini. Ragazzi, grazie per la compagnia in queste 2 ore. Grazie a Manuel Moroni. E io vi do appuntamento domani, sempre dalle 3 alle 5. Ciao ciao!
5: Club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara, dove è deceduta in mattinata.
6: Continua a tenere banco il caso di Mario Ruggero. In seguito alla condanna decretata dalla Corte di Cassazione, Andrea Fossati, capogruppo PD in Consiglio Comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliere italiano. Ma ora rischia di essere destituito dal suo ruolo per un post social in cui emerge la sua presa di posizione. Il capogruppo piacentino ha spiegato: difendere Mario Ruggero non significa difendere il Far West, significa chiedere più Stato prima, durante e dopo.
7: Tragedia stamattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Un bimbo di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione, attivato anche l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica.
6: Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Galatone. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, del posto, operaio del Sud Signal, azienda nel settore della sicurezza stradale, che ha sede sulla strada per Essecli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Vani i soccorsi. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri.
7: Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Sono stati impegnati diversi Canadair, uno partito da Cagliari. La situazione più critica si registra nella provincia di Catania, dove si contano ben 11 interventi, sgomberate oltre 100 persone nell'Agrigentino.
6: Aumenta il divario contributivo tra uomini e donne. Nel primo semestre 2026 le pensioni liquidate alle donne hanno avuto un importo medio di 1.048 euro, inferiore del 30,41% rispetto ai 1.506 euro medi delle pensioni liquidate agli uomini. Questa è la fotografia scattata dall'osservatorio INPS sui flussi di pensionamento, che rivela inoltre oltre come il divario sia aumentato rispetto allo scorso anno. Conti alla mano, le pensioni degli uomini nel 2026 sono superiori di quasi 90 euro rispetto a un anno prima, mentre quelle delle donne sono rimaste ferme.
7: È tutto, a più tardi.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: E rieccoci qua, siamo sempre qui ad farvi compagnia, a raccontarvi tutto quello che vi possiamo raccontare di concreto e di reale che si può realizzare e che può andare in porto. Sapete bene tutta la situazione in casa Juventus, si continua a lavorare, a fari spenti su alcune trattative, a fari accesi su altre trattative. L'aria frizzantina di cui parlava Camillo, poi l'ho chiarita questa mattina su TMV Radio quando l'ho fatto intervenire, mi ha detto no, era un modo per dire che io avvertii a un certo punto che si stava per chiudere un colpo e avvisai che sarebbe arrivato, infatti era Selic. Si era sentito un po' un clima strano, quindi occhio alle notifiche alle ore 20, ma adesso siamo dipendenti dalle notifiche alle ore 20, ce n'è stata uno, speriamo ce ne siano altre, perché per adesso diciamo la strada per completare la rosa è abbastanza ampia. Allora, dove ci eravamo salutati ieri? Ci eravamo salutati su quello che è l'offerta che ancora non è stata formalizzata ufficialmente dal Galatasaray per Gleison Bremer, ma che pare sia stata comunque recapitata in termini di ingaggi proposti al brasiliano dal Galatasaray, che trova d'accordo naturalmente il brasiliano a quelle cifre. Sul fatto che la Juventus insegue sì Colomani e che Pellegrino resta bloccato fin quando è possibile, sul fatto che per quanto riguarda la difesa Lukumi dovrebbe essere bloccato, se ieri poi Quintiliano si è sbilanciato su quella cosuccia che ha detto a me privatamente, però diciamo che a volte per quanto riguarda il mercato, soprattutto quando è una partita a scacchi e soprattutto una grande prova di forza, di nervi e di pazienza, bisogna leggere i dettagli, le espressioni, le parole, cogliere i momenti e quando c'è stata la riunione di Lega sappiamo che Quintiliano era lì e ha pizzicato un po' di chiacchierate tra Fenucci e appunto Carnevali, che potevano lasciar presagire al fatto che comunque c'ha una corsia preferenziale alla Juventus al netto di quelli che poi sono gli interessi del Manchester United, che per adesso ha fatto solo un sondaggio per il difensore colombiano del Bologna. A proposito di United, si è sparsa un po' la voce oggi, non ho avuto conferma, peraltro nel pomeriggio di oggi conto di avere un collegamento con un esperto di mercato, di cui poi dirò, ma chi era attento ieri già sa con chi parliamo, e chiaramente gli esperti di mercato in questo momento sono veramente veramente subissati di lavoro, quindi contiamo di averlo nel corso del pomeriggio. Al di là di questo, si è diffusa la voce, per la quale ripeto non ho avuto particolari conferme confrontandomi con quelle che sono le fonti di Radio Bianconera e di Bianconera News e di tutto Juve, cioè di Zirkzee, che avrebbe già, diciamo, dato la disponibilità a trattare con la Juventus e che entra di diritto nelle opzioni del club bianconero. Qualcuno di voi peraltro il nome di Zirkzee l'aveva fatto, io la leggo semplicemente così. Allora, facile da comporre la notizia in questo senso senza andare a capire la fattibilità o no, quindi però sapere che può effettivamente venirsi a costruire un'operazione del genere. Perché? Perché il giocatore sicuramente dallo United se ne vuole andare, in Italia ci tornerebbe sicuramente, chiaro che però poi tra il dire e il fare c'è di mezzo l'ingaggio che chiederebbe Zirkzee, che non si sposerebbe con i paletti o comunque con il tetto che ha fissato la Juventus, che dovrà essere probabilmente già sforato con che sì, e poi ci arriviamo. E chiaramente quindi il giocatore verrebbe, lo United non lo blinda, ma non lo regala, quindi bisognerebbe eventualmente trovare la formula. Alla Juventus fa comodo eventualmente che se ne parli, perché possa arrivare una pulce nell'orecchio a Paris Saint-Germain nella eterna, infinita trattativa per arrivare a Colomani, che per adesso non registra significativi passi avanti. Non credo, e avevo fatto un sondaggio in tal senso, che magari poteva essere la settimana, no, del raggiungimento di una trattativa, di una chiusura di trattativa o di accelerare eventualmente una trattativa. Non mi risulta che questa cosa possa accadere durante questa settimana, ci auguriamo che possa di essere smentiti e di poter effettivamente renderci conto che qualcosa può andare in porto. Chiaramente se arrivano delle cessioni si può lavorare sicuramente in fase di ingresso, per adesso quello che si è intuito, che si è capito, è che la Juventus sta bloccando determinate trattative in attesa di sbloccarle. Ma attenzione, perché bloccare, quindi prenotare, ecco meglio come termine, prenotare determinati giocatori non significa assicurarseli, perché per esempio adesso su Pellegrino piomba anche l'ombra di Fabio Paratici, che potrebbe vendere Piccoli, potrebbe vendere Moise Kean, che sta flirtando con il Como su quello che potrebbe essere un accordo anche da 40 e passa milioni. Ecco che a quel punto Paratici prenderebbe i soldi incassati e li investirebbe immediatamente in Pellegrino, andando poi a scavalcare la Juventus. Juventus che però ha una sorta di promessa da parte del Parma, ma in che cosa consiste questa promessa da parte del Parma e dell'entourage del giocatore? Nel fatto che chiaramente si arriva un'offerta, prima di accettare si va dalla Juve e si dice: oh, è arrivata l'offerta della Fiorentina, il giocatore potrebbe essere interessato, preferisce la Juventus, ma dobbiamo chiudere subito, altrimenti apriamo una trattativa anche con la Fiorentina. Quindi prenotare un conto, assicurarsi dalla prenotazione un giocatore è un altro, però intanto tu devi fare questo tipo di lavoro, che secondo me la dirigenza sta facendo bene, anche se apparentemente, non essendoci movimenti, molti di voi saranno avviliti in merito a quello che è il grande silenzio, quella calma che io ho chiamato calma piatta o apparente nell'editoriale di oggi di Bianconera News, e chi l'ha letto sa quali erano tutti i vari riferimenti. La speranza è che sia apparente, che non sia piatta, ma a certi momenti sembra e potrebbe essere piatta, perché ribadiamo, senza cedere i giocatori diventa complicato andare a chiudere le trattative. Ma giocatori, le trattative le tiene impostate, in alcuni casi anche facilmente da chiudere e da portare a casa i giocatori, in altri casi invece sono ancora più che aperte e complicate nelle trattative, quella per esempio per il Dybu con l'Aston Villa e soprattutto Colomani con il Paris Saint Germain. Poi c'è la situazione Vlahovic. Pare che la Juve e il giocatore adesso si parlino, resta una distanza importante tra la richiesta del giocatore e la proposta della Juventus, e quindi per adesso il Dusan Vlahovic bis ne è ancora lungo a venire. Io ribadisco il mio concetto, non ci andrei, però è un mio parere personale, e se dovesse essere questa la scelta della Juventus, ci siamo detti praticamente tutto mille volte, inutile ritornarci, se non ci sono alternative particolari intanto provi a chiudere, ma alle condizioni della Juventus. Di che sì, ve l'ho detto, giocatore che comunque è stato in qualche prenotato, e su questo è stato fondamentale la partecipazione di Frederic Massara, che comunque aveva portato lui al Milan, il giocatore che ha mantenuto ottimi rapporti con quello che è il suo entourage, e quindi ha di fatto in mano le chiavi per poter avere una corsia preferenziale. Ma le condizioni non possono essere quelle proposte dalla Juventus nell'ultima offerta, cioè 4 e 5 più bonus, bisogna salire lì, la Juventus deve fare un po' di calcoli e soprattutto liberare budget dal monte ingaggi. Nel frattempo apprendiamo che Trump vuole addirittura Infantino come segretario dell'ONU e la posizione della Commissione europea si apre a questa soluzione. Quindi, come vedete, poi i famosi capi del calcio, bella questa frase perché potrebbe essere facilmente modificabile, capi del calcio sono lì a fare il loro lavoro politico più che per interesse del mondo del calcio, per aprirsi porte e scappatoie, perché chi mi segue sui social, su Facebook in particolare, gli altri li ho un po' abbandonati perché poi è complicato stare dietro a tutto. Da stamattina sto pubblicando una serie di reel per cercare di raccontare una sorta di fil rouge politico e che in campo si viene a tradurre con i fatti di quello che è successo nella vicenda Platini-Infantino e nella vicenda Arbitropoli, o comunque nella gestione Juventus anche della plusvalenza 2022. Sinteticamente, apprezzo moltissimo e ritorno su quella che è stata la decisione di Platini di avvalersi delle vie legali penali e civili nei confronti di Infantino e della FIFA per avere diciamo un risarcimento sia economico sia dare una botta d'immagine ulteriore, come se non ci fossero quelle del mondiale che ha lasciato tante perplessità a Infantino, che va a marzo prossimo, il 18 se non ricordo male, a elezioni, ma praticamente da solo per il momento, per essere eletto nuovamente capo della FIFA. Chiaro che una spallata del genere potrebbe compromettere la sua candidatura, ma io, conoscendo i polli, so che fanno finta di niente e si candidano ugualmente. Però Platini, dopo che nel 2015 subì una pesante ingiustizia e dopo 10 anni ha dimostrato di aver subito una pesante ingiustizia, la vendetta va servita fredda, a volte freddissima, le sue soddisfazioni se le sta provando a togliere. E allora qual era il collegamento? Il collegamento con la Juventus,

archiviare. E però c'è qualcosa che a noi continua a non tornarci, perché ricordiamo che di fatto la procura non ha detto che non c'è stato nulla, ha parlato di interferenze che non hanno costituito sistema, quindi che non sono state tante, ma di interferenze. Allora, se le interferenze ci sono state e non ci dovrebbero essere, così come le famose plusvalenze di cui è stata accusata la Juventus, si dovrebbe intervenire, perché voi sapete molto bene che la giustizia ordinaria ti considera innocente fino a prova contraria, quella invece sportiva ti considera colpevole davanti a determinate cose fin quando tu non provi la tua innocenza. E quindi in questo caso si dovrebbe agire in maniera diversa, ma siamo quasi convinti che non accadrà nulla. E allora, visto che in alcuni casi cade la scure della giustizia sportiva, vedi la Juventus nel 2022 su una roba folle che ormai sapete, di cui abbiamo a lungo parlato, in altri casi non cade, io faccio un appello ancora una volta da questi microfoni, dopo averlo fatto anche su tutti i siti e sui canali social alla Juventus: è tardi per modificare determinate cose, ma non è mai tardi per far sentire la propria presenza e chiedere rispetto, perché se non lo si vuole chiedere per la Juventus, lo si chieda per i tanti tifosi della Juventus che certe cose si sono stancati anche di vederle. Buon pomeriggio intanto da Vincenzo Marangio, allora da Gabriele Latini, che festeggiamo perché oggi è il suo compleanno, e voi sapete bene, ogni volta che festeggiamo Gabriele Latini diciamo: ma che dico, uno, dico due, perché oggi è il compleanno anche di Federico Rossi, che naturalmente è in ferie in questo momento, quindi i nostri due top registi e tecnici, Latini e Rossi, compiono gli anni, a un passo dai 40, Latini, ti ho cantato, te l'ho detto, eccetera, a un passo dai 50 Rossi, anzi a due passi dai 50 Rossi, così abbiamo cantato anche l'età di Rossi, ma devo dire, ve li portate benissimo, meglio del sottoscritto e soprattutto infinitamente meglio di Santarelli, che in questo momento fa finta di stare al mare perché poi tornerà più bianco di prima. Allora, ho parlato e anche tanto, ma ho messo un po' sul tavolo quelli che saranno tutti quanti i temi di questo pomeriggio. Mi vado a leggere qualche testuale, vi invito a mandare come sempre le note vocali, perché così io riposo la voce e soprattutto non vi tedio ulteriormente con questo gracchiare della mia voce, che comunque magari può essere fastidioso a parlare due ore, e quindi leggo intanto i messaggi, ma con i testuali, che poi con le note vocali che poi manderà il buon Gabriele Latini. Ciao Vincenzo, cosa ne pensi dello svincolato Mauro Icardi? Potrebbe essere un affare, Daniele da Roma, ne ho parlato anche ieri. Daniele, secondo me tutto sommato lo potrebbe essere, nella misura in cui le richieste del giocatore combaciano con le possibilità della Juventus, e torniamo sempre lì, c'è un tetto che la Juventus si è stabilita, non lo può sforare, perché fai un'eccezione per uno, poi la devi fare per l'altro, poi ti bussa Kenan Yildiz che ti dice: ma come, a me non era il massimo che mi potevate dare, poi dopo citofona c'è Gigi che tira la pubblicità, te la ricordi? Citofono a Vlahovic che dice: eccomi, allora state dando queste cifre, quindi le potete dare anche a me. Questo è un modo per dire che non si possono fare. Poi capisco, se prendi un giocatore a parametro zero che ti garantisce dei gol, un occhio di riguardo lo puoi dare, ma poi i giocatori non pensano all'occhio di riguardo che puoi dare a uno, pensano a un'eccezione che deve diventare regola anche per loro, quindi diventa complicato. Secondo me, ovviamente lo farei, ma solo se economicamente Icardi impazzisce e dice: senti, sai che c'è, dammi 4 milioni, vengo, mi prendo un po' di gloria e poi me ne vado. Lucio D'Arieti: ma con Bremer a Galatasaray non si può aprire uno scambio con denaro per Osimhen? Questo è un vostro sogno che proponete da tempo in trasmissione. Io mi sento di dire ancora una volta e di far cadere una scure sull'argomento Osimhen: perdete ogni speranza voi che entrate, come disse il sommo poeta, perché ribadisco, non è questione di tanto. Galatasaray secondo me sparerà poco, basso per Bremer, sparerà 30 milioni, dirà è un giocatore di 29 anni, sì è stato convocato al mondiale ma ha fatto 0 minuti, ha comunque una situazione clinica da monitorare. La Juventus già sarebbe grasso che cola se riuscisse a incassare 50 milioni che sarebbero i soldi che ha investito per acquistare il giocatore, che sarebbero poi tutta plusvalenza, perché nel frattempo negli anni ha ammortizzato con l'ingaggio la spesa del cartellino. E chiaramente, se dovesse andare in porto questa trattativa, io credo che non si supereranno i 40 milioni. Per Osimhen, come sapete bene, devi arrivare almeno a 100, poi ci saranno il famoso bonus che quest'anno è ancora valido, che il Galatasaray eventualmente deve riconoscere a Napoli se vende il giocatore in Italia. In più poi torniamo sul discorso più importante di tutti, che fa cadere ogni ipotesi di sogno: Osimhen guadagna 14,

0: dai 14 ai 16 milioni all'anno, se non ricordo male, che lui ha fatto richieste anche più alte. E lui, ve lo assicuro, può avere tutta la stima del mondo per la Juventus, ma la stima che c'ha per le sue tasche non la prova per nessuno, quindi non farebbe sconti. Gli puoi togliere 1 milione, ma prende il triplo di quello che è il tetto ingaggio della Juventus. E torniamo sul discorso di Icardi. Ma la Juventus ha un bisogno di un bomber da 20-25 gol. Zirkzee non arriva a 10, dice Alberto dalle colline del Monferrato. Beh, lui arriverebbe non a sostituire l'eventuale arrivo, secondo me, di Colomani, anche se chiaramente la Juventus vuole far capire che potrebbe anche farlo, perché poi comunque la Juventus potrebbe dire: prendo Zirkzee, poi magari ci metto vicino Pellegrino, poi magari mi tengo David, lo faccio crescere, non sia mai faccia questo pensiero. Ma insomma, l'idea è dire: stringiamo, altrimenti noi dobbiamo virare altrove. Poi sono d'accordo che non è certamente un grandissimo bomber, ma è un giocatore che comunque in Italia funzionerebbe molto bene, sarebbe un upgrade rispetto a quelli che avevamo. A proposito di quelli che avevamo e che abbiamo, poi ci sentiamo una nota vocale su Openda. Chiaramente l'ottimo Spalletti ha dato una frenata, nel senso che i club che eventualmente sono interessati, Lione in primis davanti a tutti, ci sono. Chiaramente, come raccontavamo, devi fare per forza un prestito oneroso con obbligo di riscatto, perché altrimenti non avrai i soldi per andare a recuperare l'investimento fatto, ma andresti a fare una pesantissima minusvalenza. Quindi alla Juve conviene che si faccia un prestito di uno, ma che dico uno, 2 anni, e che poi venga riscattato obbligatoriamente dalla squadra di appartenenza. Quantomeno andresti a risparmiare 4 milioni e mezzo netti, perché lordi siamo quasi ai 7 e mezzo per Openda. Ma Spalletti giustamente per adesso ha detto: intanto ci abbiamo sabato la partita con lo Standard Liegi e quindi a me serve un attaccante, visto che Ekator si è fermato. A proposito di Ekator, parole dolci per la Juventus, non mi ci soffermo più di tanto, perché sono le classiche parole di facciata. Sin da bambino ero emozionato, la Juventus è il club dove vuoi andare sempre, quando ti chiamano non puoi dire di no. Spalletti ha detto che c'ho gli occhi che mi brillano perché è una grande occasione, ho trovato un grande gruppo, mi inseriscono bene, non è stato l'esordio che avrei voluto, ritornerò presto, eccetera eccetera eccetera. Standard Liegi Juventus in programma sabato alle 20, che vi comincio ad anticipare verrà raccontata a colpo di tacco dalla magica coppia Santarelli-Paolino, che non è che ritornano dalle ferie, ma si prendono una vacanza dalle vacanze per raccontarvi questa sfida, e lo faranno da una struttura alberghiera che poi vi racconterà Alessandro. Quindi sarà un collegamento del tutto speciale, molto particolare, anche un modo per farvi vivere colpo di tacco e quindi questi amichevoli in un clima estivo particolare, un esperimento carino che porteremo avanti per quanto riguarda sabato. Detto tante cose, ho risposto ai primi messaggi, sentiamoci le prime note vocali. Vai Tini.
1: Lara, tutto giusto quello che ho sentito, ho anche io ascoltato diversi siti di calciomercato. È vero, c'è un interessamento della Fiorentina molto, ma molto, molto pericoloso e soprattutto molto concreto. Offrono tanti soldi, perché venderanno sicuramente Kane al Como. Il Como veramente sta monopolizzando il mercato italiano. Il Como, io ho paura, ho il timore che diventerà una specie di City italiano. Hanno i soldi, hanno le capacità economiche, si stanno anche facendo lo stadio. Attenzione a questa squadra, a questa società, perché sono veramente, veramente pericolosi. Noi stiamo aspettando, abbiamo diversi tavoli, come si dice, preparati, però se non ci sono soldi, ma soprattutto l'ennesimo rifiuto del signor David ad andarsene. Lui ha il contratto, 5 anni, 6 milioni, ma chi glielo fa fare? Lui fa anche la tribuna, se no pulisce anche gli spogliatoi, la piscina, il J-Hotel, non ha problemi, avete capito come siamo messi? E poi Openda non ne voglio parlare. Io penso che sabato l'unico attaccante è questo ectoplasma, questa larva. Io veramente
0: questa
1: non
0: larva è pesante. Comunque chiaro il messaggio, del nostro amico, lo faccio sfumare soltanto per dare spazio anche agli altri. Sì, c'è un interessamento forte della Fiorentina, a sua volta però la Fiorentina deve incastrare le cessioni, quindi diventa una battaglia, se vogliamo, all'ultimo step, perché chi farà prima potrà provare a chiudere la trattativa per Pellegrino. Detto questo, la Juventus e Carnevali e Massara eccetera eccetera, per andare anche a fare un po' di manovre di disturbo, sono piombate su Alaj Begovic, come sapete molto bene, giocatore bosniaco. di nazionalità bosniaco, in realtà è nato a Köln, se non ricordo male, in Germania, quindi però c'ha la cittadinanza bosniaca, e anche nazionalità tedesca, quindi c'ha il doppio passaporto. Attaccante alla sinistra, attualmente al Bayer Leverkusen. La richiesta è comunque di 30 milioni. La Juventus però sembra molto interessata ad arrivare al giocatore, che è stato sponsorizzato peraltro da Miralem Pjanic, giocatore che sarebbe ideale per l'Atalanta di Sarri, ma giocatore che naturalmente, anche se l'Atalanta in questo momento, dopo aver incassato tanti soldi, ma averne persi per Ederson, non vi ricordate, non ci dimentichiamo, ha fatto 100 milioni inizialmente, ma poi Ederson gli è stato restituito, quindi Giuntoli ha perso i soldi di Ederson, ma potrebbe lanciarsi sul giocatore del Leverkusen Alibegovic, sul quale c'è anche la Fiorentina, e quindi la Juventus è andata a mettere anche la sua pedina là. Ha detto: ah, abbiamo chiesto informazioni, è un affare che eventualmente si può fare, io chiedo a chi di voi lo conosce se vi può piacere come giocatore. Questo ci fa capire che comunque si sta creando un'alternativa, perché lui è un trequartista che può fare sia l'ala destra che l'ala sinistra, e eventualmente andare a sostituire, più che Kenan Yildiz, che potrebbe essere magari utile avere un giocatore del genere per permettere a Yildiz di recuperare dal problema al ginocchio, anche per andare a vedere se, a differenza di Conceição, riesce a timbrare con più frequenza il cartellino. Nelle 122 presenze totali che ha fatto, ha messo a segno comunque 51 reti, fornendo 23 assist, quindi comunque un giocatore che la porta tutto sommato la vede. Sentiamoci un'altra nota vocale, Tini.
2: Buonasera Vincenzo, Giovanni da
0: Ciao.
2: Milano. Ma mi chiedo sul tema arbitropoli,
0: Sì.
2: fa più rumore il silenzio di tutte quante le altre società partecipanti a questa specie di torneo che magari l'assenza di rumore da parte della Juventus o, non so, rivendicare qualche eguaglianza in termini di trattamento. A me personalmente, da tifoso juventino, mi stranisce il fatto che tanti presidenti siano in silenzio e non rivendicano in primis una sorta di giustizia che sia
0: Guarda,
2: uguale per tutti quanti, o comunque una regola che sia
0: bravo,
2: uguale per tutti.
0: bravo. Allora, io la penso esattamente come te. Quindi, se ti devo rispondere, ti dico quello che poi ho detto. Non so se nel reel di questa mattina o se è su TMV Radio. Però, se non so se mi hai detto qualcosa, Tini, perché non ho sentito. No, non credo. Se io, allora, c'è, cioè la legge dice che non puoi guidare una macchina senza assicurazione. Ok, perfetto. Se io non significa che se io esco e porto la macchina senza assicurazione una volta, vabbè, due volte, vabbè, alla terza magari sei fortunato che non ti beccano, ma se lo fai 4-5 volte allora io ti punisco. No, tu hai comunque violato una legge, e quindi lo fai una volta, e quella volta sei tanato, io ti sequestro la patente, ti multo, eccetera, eccetera, ti metto a verbale la macchina, adesso, fermo amministrativo, eccetera. E il messaggio che sta passando è che se non è sistema, anche quello che è un tentativo di condizionare un arbitraggio o una scelta di un arbitro, una volta, vabbè, sì, c'è stata un'influenza, ma niente di particolare. Allora fateci capire una cosa: se dopo Calciopoli, con la Cassazione, si è detto che sì, è vero, alla fine non ha, Calciopoli, il risultato del campo non è stato per nulla inficiato, però ci hanno tolto due scudetti. Vabbè, lasciamo stare. Sì, è vero, c'entrava anche l'Inter, poi è andata in prescrizione. La cosa importante si sappia adesso, che non è che conta se l'arbitro condiziona la partita, ma se tu hai scelto un determinato arbitro e hai condizionato la scelta dell'arbitro, quello già è un dolo per il quale devi pagare dazio. Se si parla, perché lo dice la procura, non lo dice Marangio, di influenze, non mi ricordo il termine esatto qual era stato, comunque una roba del genere, adesso lo vado a recuperare, interferenze, ecco, interferenze. Interferenza vuol dire che è una cosa che non potevi fare, che hai fatto, quindi la penalità dalla giustizia sportiva dovrebbe arrivare. Altrimenti è giusto il discorso del nostro amico che dice giustamente: perché gli altri club non dicono, oh, ci volete dire le regole quali sono? No, perché qua si agisce in un modo o in un altro, in maniera diversa, la giustizia sportiva diventa una zona grigia nella quale può succedere di tutto. Fortuna che c'è stato Andrea Agnelli, che intanto con quella spallata ottenuta grazie al suo intervento, alla richiesta di intervento più che altro alla Corte di Giustizia Europea, ha messo sotto scacco la giustizia sportiva, che adesso dovrà essere necessariamente rivista, anche perché la rivedano o non la rivedano, qualunque provvedimento verrà preso, da adesso si potrà ricorrere al TAR, come sapete, come vi abbiamo più volte raccontato. Allora ragazzi, ci fermiamo per la prima pausa, giusto per cominciare a assaggiare quello che magari può essere un vostro indice di gradimento, detto che, ripeto, non ho avuto grandi conferme in tal senso, ma da un momento all'altro magari potrebbe anche arrivare la conferma. Zirkzee sarebbe un attaccante che potrebbe sostituire Colomani, o a quel punto andate tutto su Colomani, anche se è diventata una trattativa estenuante? Cioè, come attaccante che serve alla Juve, considerando il Pellegrino che magari potrebbe arrivare ugualmente, poi capire quello che ne sarà di Vlahovic, più Zirkzee o più Colomani, dove andreste a puntare le vostre fiche? Torniamo tra poco e ne parliamo.
3: Due colori, due voci.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Malagò ha detto: era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega Serie A. Phil Foden lega il suo nome a quello del Manchester City fino al 2030. È ufficiale il rinnovo di contratto per l'inglese. Nicolò Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese fino al 2029 con opzione per il 2030. Alexandro si lega a Flamengo fino al 31 dicembre 2027. Importanti rinnovi in casa Roma. Dopo l'intesa ufficiale con Dybala, i giallorossi prolungano Cristante fino al 2028 e Mancini fino al 2029. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione degli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno, dal 30 agosto al 13 settembre, sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz, alle prese con recupero dall'infortunio al polso, e Holger Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. Pallavolo, la nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi, travolgendo in 3-7 l'Olanda e aspettando ora Brasile o Giappone per le semifinali di sabato 25 luglio in Volley Nations League. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una sì la sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. NBA, la domanda più gettonata del basket americano, resta sempre dove giocherà LeBron James nel 2026-2027, ma nelle scorse ore un indizio social, poi smentito, che potrebbe aver svelato l'arcano sul canale YouTube dei Miami Heat, è comparsa per qualche ora la premiere alla conferenza di presentazione di LBJ programmata per il prossimo 27 luglio. Il video è stato rimosso, ma i dubbi sulla destinazione di James restano comunque. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
6: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino con rovesci temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Allora, poi vi devo dare pure un'altra brutta notizia. Allora, intanto arrivano conferme dal Brasile che la Juventus è forte nel senso che è pronta a fare un'offerta al Corinthians per André Luis Dias. Tra l'altro ha una corsia importante da sfruttare perché l'UEFA ha penalizzato il Corinthians e gli ha bloccato il mercato in entrata. Quindi chiaramente deve cercare di far cassa, deve vendere, quindi non può neanche tirare troppo la corda su quello che è il costo del cartellino. Quindi se la Juventus riesce, che tra l'altro la Juventus adesso ha incassato, come sapete bene, circa 17,4 milioni, qualcosa del genere, dalla rivendita di Muaremovic, quindi una cifra complessiva di 17,4 milioni che si aggiungono ai 5 milioni della cessione che venne fatta a suo tempo al Sassuolo, ecco che questi soldi potrebbero essere anche pari pari presi, utilizzati eventualmente, non sto suggerendo alla Juventus che magari questi soldi può investirli sia per accorciare la distanza con la richiesta del Paris Saint-Germain per Colomani, sia per andare a soddisfare il più possibile la Aston Villa per il Dibu Martinez, sia per provare a colmare, ad andare a prendere eventualmente Lukumi. Ma insomma possono essere utilizzati anche eventualmente per André Luis Diaz. Allora facciamo una cosa, andiamo a disturbare, lo chiedo a Gabriele Latini, Nico Schira adesso, tra l'altro lo vado a disturbare veramente in maniera consistente perché ha la febbre, però ci fa il piacere di intervenire, mi fa piacere perché comunque cerchiamo di fare un po' il quadro della situazione dal punto di vista appunto del mercato della Juventus, e cerchiamo di capire una serie di cose. Voi preparate anche le vostre domande da subito perché non lo terremo per molto tempo e quindi farò in modo da soddisfare le vostre domande con un esperto vero di mercato che è informato e quindi può dirci tutto. Nel frattempo vado a leggere i vostri messaggi. Ho la netta sensazione che per Carnevale, pur di avere Colomani, sarà disposto a dare 50 milioni a Paris Saint-Germain se solo riuscirà a vendere Bemer o altri, sperando poi che lo sceicco non ne voglia 60. Tiziano da Milano. Ottavio dalla Sardegna dice: no, basta Zirkzee, già non segnano con lui segniamo ancora di meno. Daniele da Brunico: non c'è proprio un terzo nome, lo chiediamo a Nico, dai. Ciao Vincenzo, voglio dire a tutti i tifosi juventini, invece di aspettare una giustizia sportiva che punisce i cartonati, cominciamo a non fare più gli abbonamenti, si otterrà di più, dice Vittorio. Suggerimento che potrei anche condividere. Ciao Vincenzo, ma il procuratore federale ha un contratto a vita, si può cambiare? Chiedo per un amico interessato, Stefano da Fiano Romano. In realtà chiaramente tutte le funzioni dovrebbero poi ruotare per non essere schiavi di una sorta di monarchia, come abbiamo visto per esempio la monarchia di Infantino in sella alla FIFA. Ma mi fermo qua per nella lettura dei vostri messaggi, che sono tanti e vi ringrazio. Continuate anche con le note vocali, preparate le vostre domande sul mercato, perché lo vado a disturbare. Lo ringrazio perché so che non è in perfetta forma in questo momento perché ha la febbre, e saluto quindi e gli do il benvenuto a Radio Bianconera, Nicolò Schira. Ciao Nick.
10: Ciao a tutti.
0: Ciao Nico, grazie intanto per essere intervenuto. Nico, io prima di chiederti una qualsiasi cosa volevo non ne ho parlato in questi giorni, ne ho parlato sull'altra emittente perché aspettavo di parlarne con te. Noi siamo, io, te e tutti coloro che lo conoscono, che lo conoscevano, purtroppo siamo ancora scossi per quello che è successo e che speriamo di capire bene cosa sia successo a Luca Esposito. Quindi volevo lasciarti anche 30 secondi a te per ricordare Luca, che tra l'altro è conosciuto proprio durante tutte le volte di cui si parlava di mercato, anche agli incontri di mercato.
10: Guarda, ho i brividi, cioè, sono a pensare, a leggere quello che è accaduto, sono sconvolto, come dicevi tu, sono senza parole. Luca lo conoscevamo, adesso non so cosa sia accaduto, spero che venga fatta chiarezza e giustizia, e comunque sia, insomma, un qualcosa di barbaro, di inumano, leggere che è stato percosso, piccato fino a morire, bruciato forse addirittura vivo. Stiamo parlando di robe da capo dei capi, da Gomorra, dai. Non voglio neanche dilungarmi oltre su questa roba che mi fa solo squallore. Per il resto perdiamo un uomo, un ragazzo comunque che era un po' capatosta, che era un po' mastarello, sì, era fumantino, sì, però comunque appassionato, genuino, un gran lavoratore, insomma abbiamo lavorato anche insieme negli anni, anche qui insomma TMV Radio, nei siti eccetera, della Galassia TMV, ci siamo divertiti. E poi veramente faccio fatica, mi sembra una cosa quasi irreale,
0: è così,
10: e che faccio un po' fatica onestamente
0: a tradurla in realtà,
10: a commentarla, analizzarla, cioè mi sembra proprio una roba quasi, ne parlavo anche con qualche collega, insomma soprattutto quelli che seguono la C, tutto C, tutto mercato web, che sono quelli che si interfacciavano di più, che sembra poi veramente, adesso leggiamo delle cose onestamente che non so veramente cosa
0: rendono il quadro sempre più surreale. Non possiamo fare altro che continuare a fare al meglio il nostro lavoro, che è quello che ha sempre fatto con grande, esatto, rispetto e passione Luca. Grazie Nico per questo.
10: Dopodiché le altre cose, esatto, vedremo quello che sarà, però sicuramente insomma qualsiasi cosa uno può aver fatto, anche degli errori, insomma nulla giustifica ammazzare a suon di botte una persona e dargli fuoco, dai.
0: Assolutamente,
10: diciamo, siamo fuori da ogni logica e ogni controllo, e speriamo venga fatta giustizia, che chi si è commesso di questo crimine venga assicurato le forze dell'ordine. Per il resto voglio ricordare insomma il Luca
0: Guascone,
10: intanto rompeva le scatole
0: il ciao caro fisso che non mancava mai,
10: esatto, sì, così, che comunque alla fine si è lavorato insieme. Un po' degli anni, sono stati anni belli, divertenti, proficui, e non so, veramente sono un po' ancora senza parole, anche se è passato qualche giorno, ma come un po' tutti quelli che abbiamo, come te e come gli altri, conosciuto, cioè sì, sinceramente sono anche oggi che leggevo delle cose, resto molto, molto sbigottito, e dramma vero, che comunque stiamo parlando di una persona che fino all'altro giorno la sentivamo, era qua, e adesso non c'è più.
0: Ti ringrazio per questo ricordo, che è molto complicato da fare Nico, naturalmente mi associo anche a quello che hai detto tu, la speranza è che venga fatta giustizia e che si spieghi che cosa diavolo è successo. Nico, proviamo a parlare di calcio, è difficile ma lo proviamo a fare, cercherò di farti veramente domande mirate, così ti libero, perché sento anche dalla voce che non sei proprio in totale forma, però abbiamo bisogno della tua competenza. Allora, la prima domanda che ti fanno tutti, ecco, te la giro subito, ma alla fine Colomone arriverà alla Juventus oppure no, e quali saranno le cifre eventualmente?
10: Guarda, vorrei darti una risposta, ma purtroppo non sono ancora un mago. Ti posso dire che l'unica cosa che mi dicono e che ribadisco, sto scrivendo in questi giorni, è che la Juve comunque, finché c'è Colomone, in bando tutti gli altri sono piani B, piani C, piani D, piani E, piani F, chiamali come vuoi. Comunque sono seconde scelte. La prima scelta è Colomoni. Perché la prima scelta è Colomoni? So che i tifosi sono un po' divisi.
0: Esatto.
10: Perché la Juve, secondo me, te lo dico io ad alta voce, ha paura di prendere un attaccante straniero che non ha mai giocato in Italia, in Italia floppi. Perché la verità è che Openda e David, i numeri erano buoni all'estero. E quindi Colomoni, che non è un fenomeno, stiamo parlando di Trezeguet, di Boniek, di Paolo Rossi, è un buon giocatore che però in Italia sai che comunque il suo lo fa. Perché quando ha giocato la Juve ha fatto 8 gol in 16 partite e i numeri sono di un gol ogni due partite, che sono numeri tutto sommato da Juventus, che se lui ti fa 35 partite ti fa 16-17 gol, sono anni che la Juve non è che c'ha tutti questi attaccanti che fanno caterve di reti. Quindi oggettivamente quello è il motivo per il quale la Juve sta aspettando Colomoni. Esatto. In più è molto piaciuta la Juve il fatto che lui, quando gli è stato detto guarda che 7 milioni all'anno più bonus non te li possiamo dare, lui ha detto va bene, datemene 5, io pur di tornare mi taglio un po' lo stipendio, è una cosa che è stata apprezzata, che non fanno tutti. Dopodiché finché c'è in ballo Colomoni, dove però c'è ancora distanza col Paris, tutti gli altri sono piani secondari.
0: Tra i piani secondari, così procedo a tambur battente, c'è anche Zirkzee, cioè ti risulta, oppure sono soltanto voci che stanno uscendo?
10: Onestamente, con massimo rispetto di chi l'ha scritto, non mi risulta, ma per un motivo semplice, non escludo che Zirkzee sia stato proposto da Juve, anzi è molto probabile, avendo sia Yorab Chan, la sinistra da Juve, che abbia buttata lì l'idea, però Zirkzee non risponde ai parametri, ai canoni che cerca la Juve. Zirkzee è un giocatore divertentissimo, di grande talento, ma non è un goleador. Spalletti vuole uno che la butti dentro. Zirkzee non è quel tipo di giocatore, onestamente. La Juve ha bisogno di il Colomoni della situazione, che è un attaccante che comunque fa tante cose là davanti ma segna, e poi di uno, come direbbe Spalletti, che riempie l'area, quello che una volta si chiamava il puntero, la torre, Pellegrino o Mateta o chi vuoi tu, però quella è la tipologia secondo me che cerca la Juve, che è lontana da Zirkzee, che è lontana da Richarlison, che sono attaccanti oggi proposti, ma che mi dicono non siano ai primissimi posti nelle gerarchie, nella hit parade spallettiana.
0: Esatto, è quello che insomma si è capito. Poi c'è grande difficoltà ad arrivare a determinati giocatori per le trattative, l'impossibilità di trattare. Apre e chiudo una brevissima parentesi: pare che Bezos stia entrando nel mondo del calcio, vorrebbe prendersi il 30% del Liverpool. Mi verrebbe da dire, Nico, come se non bastassero i soldi che già hanno, quindi si creerà un gradino, un solco ancora più importante.
10: Hai ragione, il problema è che però oggi la Premier è un altro mondo.
0: Esattamente.
10: Quindi giustamente, se tu sei un top investitore, sei multimilionario, investi in Premier League.
0: Esattamente.
10: La Premier ha una visibilità mondiale, ha delle strutture non fatiscenti come le nostre, ha un seguito comunque nettamente superiore, quindi a livello di branding, di merchandising, di tutto, vai a investire lì, costa molto di più, perché poi magari con i soldi del 30% del Liverpool in Italia ti compri la Juve, il Milan, l'Inter.
0: Esatto.
10: Però oggettivamente si va di lì, e secondo me è un gap difficilmente colmabile, perché tutti gli anni io sento dire questa cosa, la Premier è una bolla, prima poi scoppia, però sono 5 anni che sento questa cosa, non mi pare che scoppi, e il gap aumenta sempre di più.
0: Anzi, aumenta sempre di più, sono d'accordo con te, adesso probabilmente con i soldi di Bezos crescerà ulteriormente. Chiudendo il quadro degli attaccanti, Vlahovic ha citofonato, non ha citofonato, qual è la distanza che c'è ancora, qual è la volontà reale della Juventus?
10: C'è un'ombra lì vicino al citofono, quindi ogni tanto Spalletti se uno è guarda e dice ma è lui o non è lui, come dicevano Greggio e Iacchetti, se c'è la notizia. Al momento non ha citofonato, ma sta mandando un po', diciamo, in avanscoperta scoperta persone a lui vicine, sta mandando dei segnali, chiamiamoli segnali di fumo. Il problema è sempre uno, è che Vlahovic, se vuol tornare, è stato molto, secondo me, molto chiaro, molto netto, molto onesto Spalletti. Deve citofonare. Cosa significa deve citofonare? Deve dire scusate, quando vi avevo detto che volevo 25 milioni alla firma tra bonus e commissioni, scherzavo, accetto 5 milioni invece che 15 di bonus alla firma, e le commissioni papà Miloš invece che 10 sono 6, 7, 8. Allora se il pacchetto Vlahovic è 12-13 milioni, come la Juve pensiero ce lo fa, e comunque l'allenatore piace, perché in giro comunque non ci sono questi fenomeni. Se devi spendere 25 milioni tra commissioni e bonus non lo piglia mai. Cioè paradossalmente è molto semplice la questione Vlahovic, è lui che adesso deve decidere cosa fare. Io sinceramente non biasimo nessuno, cioè capisco anche che uno chiede i soldi, cioè non è che sta puntando la pistola alla tempia a nessuno, e domandare è lecito. Mi pare che nessuno però stia rispondendo positivamente a queste richieste. Infatti Vlahovic oggi è il 22 luglio, se la memoria non mi inganna, e è ancora a spasso.
0: Questione invece difesa, anzi partiamo proprio dall'estrema difesa. Dibu Martinez, qual è la situazione al momento?
10: La Juve sta aspettando che il Dibu vada alla rottura o comunque vada allo scontro con Aston Villa, perché Aston Villa è stata molto chiara negli ultimi summit, non lo vogliono vendere. Il Dibu però, il suo entourage, dicono che lui vuole andare via. Qual è la verità? Non sa neanche Carnevali che sta aspettando. E il Dibu con la Juve una bozza d'intesa ce l'ha, triennale da 5 milioni e mezzo stagione più bonus. Ovviamente la Juve non vuole spendere una tombola per il cartellino, perché è un giocatore che il 2 settembre compie 34 anni. Però Aston Villa, dal suo punto di vista, dice: per noi non è sul mercato, e se proprio lo devo vendere voglio soldi, perché comunque gira che gira e gira è stato il miglior portiere del mondiale, se non il migliore sicuramente tra i primi tre, e quindi è un giocatore ancora di alto livello, determinante, performante. E non è facile, perché la Juve purtroppo oggi, tra i mancati introiti della Champions, tra i soldi sperperati nelle ultime sessioni di mercato, tra pronti via i 45 milioni che la Juve ha dovuto bonificare all'Ipsia per Open Da, non è che proprio c'ha tutti questi soldini da spendere, anche perché gli esuberi non ne sta riuscendo a vendere uno, e quindi fa un po' fatica. Serve molta pazienza, credo che gli sia stato detto sia da Massara che da Carnevali a Spalletti, come tutti gli allenatori Spalletti si aspettava qualche colpo subito, così come Chivu, così come Gasperini, così come Allegri. Alla fine, ridendo e scherzando, l'unico che ha avuto i colpi è stato quello che è stato perculato da tutti a giugno, che era Amorim, che si diceva il Milan, esatto, non si sa il progetto, così alla fine Milan, ridendo e scherzando, è l'unica società che ha comprato, ha speso 100 milioni, ha preso Ghida e Gonzalo Ramos,
0: esatto.
10: Le altre, la Roma è ferma, il Napoli è ferma, la Juve ha fatto robe minori, l'Inter ha fatto robe minori, il Como ha fatto qualcosina, ha fatto molto la Fiorentina, ma mi aspetto che alla fine con la Fiorentina uno tra cani e fagioli lo venda, anche per rientrare dagli investimenti, e poi vedremo quanto la Fiorentina è cresciuta all'interno di questa rivoluzione, anche perché sono tutti bei nomi, ma se vuoi Juve, Di Giuntoli, Docet, per restare in casa bianconera, quando tu cambi tanto poi devi sperare che rendano,
0: esatto,
10: perché presi singolarmente sono bravi, ma poi devi sperare che si amalgamino, che rendano, che facciano tutti bene. Il calcio, il bello butto del calcio, che non è una scienza esatta, anche se tu prendi 10 giocatori forti vinci, puoi vincere, puoi non vincere.
0: Tra
10: se
0: l'altro,
10: tu pensi al Real Madrid che non ha vinto niente quest'anno, poi guardi e dici: chi sono i primi 5 o 6 migliori giocatori del mondiale? Ognuno fa la sua classifica, ma tutti mettiamo sicuramente dai primi 5 o 6 Vinicius, Bellingham e Mbappé. Il Real non ha vinto niente quest'anno.
0: No, no, è vero, tra l'altro credo che stia anche flirtando con Rodri, che in un primo tempo Florentino... No,
10: però hai capito,
0: sì,
10: cioè,
0: sì,
10: se ci pensi, quella è...
0: Esatto.
10: Ma così come succedeva in passato a tutte le squadre, anche italiane, che avevano fior di giocatori, poi vinceva una sola, perché quando vinceva la Juve, comunque il Napoli aveva giocatori straordinari, gli Higuain, i Koulibaly, eccetera, e vince una.
0: Certo.
10: E però se ci pensi è paradossale che Real Madrid, che c'ha tre, secondo me, dei primi cinque giocatori al mondo, 6, 5, 6, ci fai tu la classifica, alla fine non ha vinto niente ed è arrivato a distacchi siderali nella Liga, ha preso delle scoppole nelle coppe.
0: Guarda, ti proprio rubo gli ultimi 30 secondi intanto per chiederti che sia stato prenotato, nel senso che poi a un certo punto la Juventus ha in mano, diciamo, l'accordo grazie a Frederic Massara, uno, quando si libereranno dei posti a centrocampo, due, Pellegrino, c'è davvero anche la Fiorentina, quindi anche lì prenotato tra virgolette, a meno che non si presenti qualcuno che lo possa portare via, e poi tre, è una domanda di un amico, te la faccio dopo, se no ti metto troppe cose insieme.
10: Pellegrino, la Fiorentina, se va via Ken, ovviamente un attaccante che piace, Pellegrino, Dobrik, e quindi sono delle situazioni dove la Fiorentina farà le proprie mosse, poi vedremo la Juve se il ragionamento deciderà di fare. Su che sì, prenotato secondo me è un parolone. La Juve è interessata, ma non è interessata alle cifre che chiede che sì. Quindi se che sì vuol guadagnare 6-7 milioni, se no la Juve non lo prende. Se che sì accetta 4-4,5 più bonus, la Juve lo prende, perché comunque è un giocatore di buon livello, un po' usurato secondo me, perché il mondiale comunque dura un mese, devi ragionare su una stagione intera, ma comunque sia di buon livello, che in Italia ti può dare qualcosa ancora importante, e Massara, come hai detto tu, lo conosce bene.
0: Esatto, il giocatore sul quale mi hanno fatto la domanda è tale Autubolu, che io onestamente ti dico la verità non conosco, e ti chiedono se è stato offerto alla Juventus. No, ma no, credo
10: che ma sono stati proposti almeno 6-7 portieri alla Juve. Dopo proposto Autubolu, è stato proposto Pickford, è stato proposto Jorgensen, è stato proposto Trubin, è stato proposto a più riprese Vicario, è stato proposto Suzuki. La Juve li sta valutando, ma è un po' il discorso di Colomani, sono tutti dei piani B. Oggi il piano A è Dibu, perché Dibu secondo me di tutta questa lista, senza che si offenda nessuno, è di un livello superiore. Cioè Dibu è uno dei primi 5 portieri al mondo, gli altri sono buoni portieri che non so se poi alla Juve fanno meglio di Perin e di Gregorio, perché anche Perin e di Gregorio erano dei buoni portieri, poi quando giochi alla Juve le pressioni sono diverse.
0: Certo.
10: Non è che Perin al Genoa era scarso, lo volevano tutti, no. Non è che Di Gregorio al Monza era scarso, però a Todobu un conto giocare al Friburgo, Jorgensen un conto giocare a Villarreal, Trubin un conto giocare al Benfica, e quando giochi alla Juve, quei club che devono vincere, sbagli mezza volta e perso la partita.
0: Esatto.
10: Non che Dibu non sbagli mai, però sicuramente è uno di quelli che sbaglia meno.
0: E che ci mette personalità, diciamo.
10: Ed è un giocatore, esatto, che piace molto per questo discorso qui, che la Juve grossi leader non ne ha in squadra, e quindi Dibu ti può fare anche da trascinatore, che secondo me è la cosa che piace molto, al di là del valore in sé che è un grande campione, ma è soprattutto il fatto che alla Juve mancano un po' quelle, come direbbe Spalletti, quelle facce da C, puntini, puntini, puntini.
0: Esattamente.
10: Squadre che vincono hanno anche due o tre giocatori così, che stanno magari sulle scatole se ce li hai come avversari, però se ce li hai in squadra sai che alla fine hanno le spalle larghe, reggono le pressioni, provocano gli avversari, li tirano scemi, però vincono.
0: E
10: la Juve li aveva, con Montero, i Davids, la Juve li aveva,
0: magari
10: erano due stinchi di santi.
0: E già.
10: David stesso, così li devi avere, come tutte le squadre che vincono hanno qualche elemento di questo tipo qui.
0: Di questa personalità che sanno anche strillare in campo per svegliare la squadra da un impasse che ne abbiamo viste tante in questi ultimi anni, quindi la personalità, diciamo, che poi era una cosa che ha richiesto più volte lo stesso Spalletti, dicendo questa è una squadra di bravi ragazzi, ma i bravi ragazzi non vanno da nessuna parte molte volte in campo, bisogna essere facce di C, come hai detto tu. Nico, grazie davvero, riposa, recupera, e io ti ringrazio sia per il ricordo di Luca sia per queste tante informazioni che sei riuscito a darci. Nicolo Schira, ciao Nico.
10: Ciao a tutti, ciao.
0: Grazie davvero a Nicolo Schira. Allora, siamo riusciti a fare un po' un punto della situazione, che tra l'altro non si discosta tanto da quello che immaginavamo, cioè gli obiettivi principali in attacco, possiamo riportare la base su Chieda Gabriele Latini, così mi dà ritmo, mi piace, però hai fatto benissimo ad abbassarlo, perché stavamo facendo un ricordo che non doveva andare a calpestare il pensiero a Luca Esposito, che resta sempre nel nostro cuore. Però tornando al calcio e tornando a quelle che sono state le valutazioni di Nico, sono queste qua. Perché tutto su Colomani? Perché, come immaginavamo, l'abbiamo sempre detto, la Juventus teme che qualche altro attaccante possa fare la stessa finaccia, tra virgolette, dei vari David e Openda. Uno dice, vabbè, perché tutti quanti possono fare sta fine? No, chiaramente i giocatori di sicuro talento e qualità, quell'impatto lo riescono a vincere in Serie A, ma quelli costano cifre al quale non puoi arrivare. Quindi Colomani in proporzione, anche se rischia di costarti tanto, almeno è un giocatore che ti dà una sorta di garanzia, e soprattutto uno che ha detto, quello che mi puoi dare come ingaggio mi dai, lo accontento, e questo è piaciuto alla Juve. Perché Dibu Martinez, più o meno stesso discorso, ci sono tante alternative, il portiere poi alla fine arriverà tra i vari nomi che ha fatto Nicolò, ma l'obiettivo principale è il Dibu Martinez, perché è un giocatore che ti porta anche esperienza e personalità, quell'esperienza e quella personalità che ti è mancato tanto nel corso di quest'anno. Poi dovesse saltare, ci sono alternative. Perché è ancora in piedi la trattativa? Perché il Dibu vuole la Juventus ha trovato l'accordo con il Dibu, però l'Aston Villa giustamente dal canto suo dice non avevo messo in preventivo di dover cambiare portiere. Mi trovo col Dibu Martinez, quindi se proprio lo devo cambiare, che il giocatore vuole andare via, che la Juventus lo vuole, lo deve fare alle richieste che faccio io, perché non voglio fare sconti a nessuno, cosa che è anche logica, diciamo, se vogliamo, nelle dinamiche di mercato, ma che la Juventus fa bene a eventualmente a fondare, anche cercando di portare a casa la sua politica, è quella di non spendere tanto per un giocatore di una certa età che comunque non potresti andare a rivendere. Su che sì, ci siamo detti anche l'aspetto relativo al fatto che o abbassa il tetto ingaggi evidentemente per riuscire a entrare nei parametri della Juventus, oppure eventualmente non si potrà chiudere questa trattativa. Quindi prenotato, ha detto Nicolò, è eccessivo come parolone, ma se che sia a un certo punto dice guarda, voglio talmente giocare in Italia, talmente giocare nella Juventus che mi abbasso l'ingaggio, poi dopo ne parliamo, allora si chiude facilmente, perché la volontà della Juventus c'è sempre, alle condizioni della Juventus. Bella chiacchierata che siamo fatti con Nicolò. Io a questo punto vi chiedo quali sono le vostre riflessioni su questi approfondimenti di mercato che abbiamo fatto con lui. Ci fermiamo, pausa e ritorniamo tra pochissimo.
3: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
11: La cronaca si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio scorso. A due mesi dalla folle corsa di Salim El Kudri è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera Università di Modena. Quel pomeriggio Esposito si trovava insieme al marito sul marciapiede di Largo Porta Bologna quando furono travolti dall'auto condotta dal 31enne marocchino che piombò a forte velocità sui pedoni provocando un bilancio drammatico di 8 feriti. Ora la posizione dell'indagato si complica. Nel reato di strage l'omicidio configura un aggravante a fronte del quale il giovane rischia l'ergastolo.
5: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Cause e dinamica dell'evento sono in corso di accertamento. È solo l'ultima storia drammatica di una lunga serie che arriva proprio dalle piscine. Sono due negli ultimi giorni i bambini annegati.
11: Minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui si è attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. L'Associazione Nazionale dei Magistrati ha lanciato l'ennesimo allarme per le continue intimidazioni a seguito delle polemiche per la vicenda della condanna ad oltre 14 anni di carcere di Mario Roggero, in carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. E intanto la difesa del gioielliere di Grinzane Cavour ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena, in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie.
5: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte, la situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Benzina a 1,949 euro e diesel vicino a 2,20 euro al litro in autostrada. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato durante un question time alla Camera che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione.
11: Traffico intenso sulle principali strade italiane, cantieri ridotti al minimo e controlli rafforzati. In vista dell'esodo estivo, Viabilità Italia ha preparato il piano per agosto e settembre 2026, indicando le giornate più difficili per chi si metterà in viaggio e le misure previste per limitare code e incidenti. Il traffico aumenterà soprattutto nelle prime due settimane di agosto, quando milioni di persone si sposteranno verso le località di villeggiatura. Le situazioni più critiche sono attese nelle mattinate di sabato 1 agosto e sabato 8 agosto. Entrambe indicate con il bollino nero.
5: Ciclismo: il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Koij e si aggiudica la 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo.
11: È tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Bella chiacchierata con Nico Schira. Allora, le vostre domande / riflessioni su quello che ci siamo detti. Intanto il buon Fabrizio, l'amico nostro cardiologo, dice: sei rimasto solo, ti do una mano, parliamoci chiaro, il nostro calciomercato inizierà il 31 agosto e finirà 4 giorni dopo, sarà un estenuante tira e molla perché bisogna mandare via calciatori per poter almeno prendere un portiere e 1-2 punti. Il mio pensiero è che le prime due gare di campionato le faremo a marce ridotte. Che ne pensi? Che è realistica come visione, Fabrizio. Io mi auguro che a un certo punto possano partire una serie di notifiche alle 20 e che possano sistemare tante cose, perché poi a volte basta anche che vengano giù 2-3 tasselli e si può procedere con gli incastri, perché poi sarà un mercato molto ad incastri. Sentiamoci qualche nota vocale, dai, poi dopo leggo tutte le altre vostre riflessioni.
13: Ragazzi, buonasera, Antonio Ginazzano. Io ho massima fiducia per quanto riguarda la nuova dirigenza, ma soltanto una cosa mi chiedo: come si fa ancora a star dietro a un giocatore come Kolumani, neanche fosse un bomber da 30 gol l'anno, ragazzi, e sicuramente non andrà molto più lontano di Zirkzee a livello di gol, ma come si fa soprattutto a trattare col Paris Saint Germain un anno e mezzo che stiamo trattando? Ma ragazzi, ma di attaccanti che fanno più gol, anche più grezzi, ma che fanno più gol di Kolumani, ce ne sono in giro, ma proprio una marea. Quindi, ma soprattutto perché non si può portare avanti una trattativa un anno e mezzo. Sempre forza Juve, Antonio da Genazzano.
0: Ciao Antonio, la risposta di fatto Nico l'ha data, perché io gliel'ho chiesto esplicitamente e lui ha detto: se ti posso dire la mia ad alta voce, la Juventus potrebbe puntare su giocatori, come ci siamo detti prima, che possono fare tanti gol, che non si conoscono e quindi da provare, ma là entri nella paura relativa ai casi David e Openda, perché erano due giocatori che segnavano nei rispettivi campionati, riuscivi a prenderli anche in tempi piuttosto brevi, ma che poi non hanno reso. Kolumani invece, che la sua resa ha dimostrato di averla nel campionato di Serie A e nella Juventus, e che si abbassa l'ingaggio e che alla fine rappresenta quasi una garanzia tecnica per la Juventus, significa andare praticamente sul sicuro. Dopodiché vediamo quanto si tirerà la corda e fin quando si potrà riuscire a tenere in piedi le altre eventuali alternative, diciamo così. Altra nota vocale, Gabri.
14: Buonasera a tutti, sono Claudio da Firenze. Ho una domanda. Allora, Malen, prima di arrivare alla Roma da Gasperini, non era un goleador, anzi veniva fatto giocare come ala di attacco. È arrivato a Roma e Gasperini ha detto: no, te sei un centravanti. E questo ha iniziato a marcare. Zirze potrebbe fare la stessa cosa da noi. Cioè, nel senso, non è un goleador, è vero. Però al Bologna i suoi gol li faceva. E noi attualmente non abbiamo nessuno che fa meglio di lui in attacco. Quindi quello che voglio dire, Spalletti potrebbe rivitalizzare Zirkzee come Gasperini ha fatto con Malen?
0: Allora, ci sta la riflessione, sia chiaro. Detto che, come immaginavo, perché poi vedi, poi alla fine se ti confronti con delle fonti che più o meno parlano la stessa lingua, anche Nicolò Schira ci ha confermato che non gli risulta affatto che sia stata fatta questa offerta dalla Juventus per Zirkzee, né che sia stato offerto Zirkzee alla Juventus, e che quindi in questo momento non c'è nulla in piedi per quanto riguarda il giocatore. Sulla tua riflessione ti dico: sì, potrebbe essere un tentativo, potrebbe essere. Comunque Zirkzee è un altro che il campionato italiano lo conosce, sappiamo che impatto ha avuto, ma non è un bomber come lo vuole Spalletti, cosa che potrebbe essere più Kolumani, che un impatto in termini di gol alla Juventus l'ha avuto e che magari Spalletti è convinto di poterci fare un ulteriore step di crescita, un lavoro importante che possa trasformarlo in goleador, perché ha visto che l'impatto in Italia c'è, che la qualità del giocatore si sposa con il calcio italiano, che ha avuto già un impatto positivo alla Juventus e che lui può tirar fuori qualcosa in più da questo giocatore, un po' come fece ai suoi tempi con Osimhen, chiaramente con tutte le dovute differenze. Lucio D'Arieti, da tifoso della Juventus, vorrei fare una riflessione semplice: nel calcio moderno senza risorse economiche importanti è praticamente impossibile costruire una squadra in grado almeno di competere, non dico di vincere. La storia e il blasone da soli non bastano, quello che era triste è vedere la Juventus costretta a fare i conti con i bilanci mentre altre società investono sul mercato. È una realtà che da tifosi fa male accettare, ma bisogna anche prenderne atto. Spero che la società riesca a tornare presto ad avere la forza economica necessaria per programmare un mercato all'altezza nel nome della Juventus, perché vedere una squadra così gloriosa costretta a rincorrere invece di guidare è davvero triste per chi l'ama. Questo sicuramente, ma qua ritorno al discorso che ho fatto a inizio puntata, quando comunque hai stretto la mano, hai fatto un patteggiamento su una cosa ridicola che ti è costata cara, che ti ha portato ad avere una perdita di soldi, hai investito male i soldi che hai comunque messo sul mercato con John Elkann, sbagliando l'acquisto, cioè sbagliando la scelta degli uomini del management, prima Giuntoli, poi Comolli. Adesso ti devi fidare di Carnevali e di Massara, che sicuramente meritano maggior fiducia, ma arrivano nel momento peggiore perché devono risolvere i problemi dei management passati e hanno poche risorse tra le mani. Quindi la Juventus deve fare tesoro di quello che comunque di cui è stata vittima, perché è stata vittima del 2022, deve chiedere giustizia, deve evitare che si ripetano determinate situazioni, perché poi paghi un conto salatissimo come quello che stai di fatto pagando. Vittorio dice: ho sentito Schira, allora un portiere non deve fare nemmeno un errore, è impossibile. Credo invece che il problema sia della Juventus e il centrocampo, anche se è un ottimo difensore, Bremer non sa impostare il gioco, è lento e sbaglia spesso il primo passaggio. Persino le uomini hanno fatto un colpaccio in attacco, benvenuti ad Alba Redondo, ex Real Madrid, dice Antonio. Sì, colpaccio importante, cifre totalmente diverse rispetto a quelle del calcio degli uomini, diciamo così. Buonasera Vincenzo, ho letto sui social che la Juve avrebbe fatto un'offerta all'Atalanta per Cannesecchi di 30 milioni più di Gregorio, sai qualcosa al riguardo? Mi chiede Angelo, non lo so, anche perché stando in diretta questa notizia a me non era arrivata. E tendo sui social, a meno che non ci sono fonti importanti di cui mi fido, a fidarmi. Purtroppo devi dire sempre le stesse cose, perché sembra che ci sono persone o tifosi che non vogliono sentire le giuste ragioni, Paolo da Siena, ma io lo farò fin quando è possibile. Ciao Vincenzo, cosa ne pensi di un attacco composto da Zirkzee, Pellegrino e Icardi, giocatori diversi ma che potrebbero integrarsi bene, fantasia, forza e senso del gol? Ne penso che sarebbe un ottimo attacco sicuramente, ma torno ai discorsi che sia Zirkzee sia Icardi prendono degli stipendi diciamo compatibili totalmente con le disponibilità della Juventus. Nota vocale Tini.
15: Ah, Vincenzo, una curiosità, volevo Vai. Sapere come era successo nel 2022, che dicevano tanti numeri, poi alla fine in via ufficiosa è uscito il numero ufficiale delle disdette da Zon, se anche quest'anno hai novità in via ufficiosa, se ci sono state disdette su Sky e da Zon. Ciao, un abbraccio, Agostino.
0: Ciao Agostino, al momento dirette no, sicuramente in tanti ci scrivono che non hanno rinnovato l'abbonamento, che non lo rinnoveranno, ma non possiamo quantificare né tirare fuori una statistica che sicuramente magari a fine anno sarà un po' più chiara eventualmente. Di sicuro non c'è quell'ondata che ci fu dopo il 2022 di indignazione giusta per quello che successe. Agnelli, fammi capire, Agnelli ha fatto tutto questo per cosa? Per far vedere che aveva ragione, perché non cerca risarcimento insieme alla Juve, sennò come sembra tutto fumo, niente arrosto. No, Agnelli non ha fatto questo per far vedere che aveva ragione. Agnelli ha fatto questo intanto per lanciare un siluro anche dall'esterno del mondo Juve, non essendo più un dirigente della Juventus, alla giustizia sportiva italiana. Cioè di fatto ha detto: mi hai fatto pagare tutto quello che potevo pagare, io però adesso faccio sì che quella famosa zona grigia tu non ce l'abbia più e ti tolgo potere. Ma più di questo ovviamente Andrea Agnelli non poteva fare, ma intanto è un altro che insieme a Platini ha dimostrato che poi arriva il momento in cui qualche cosa devi restituire, non devi sempre soltanto subire, abbassare la testa, andare avanti e pagare di tasca tua. Ci arrivano altre notizie. Sì, su Muremovic incassati 17,4 milioni, l'ho raccontato, l'ho detto, e quindi potrebbero essere soldi freschi da poter inserire sul mercato. Sarebbe ma questo l'avevamo già anticipato, da capire dove potrebbero essere inseriti questi soldi. Sarebbe importante l'acquisto di Colomalì e non il ritorno di Vlahovic, sarebbe una catastrofe per lo spogliatoio, dice Alessandro da Taormina. Come avete potuto poi sentire da Nico Schira, anche qui le fonti evidentemente combaciavano, non c'è stata nessuna citofonata da Vlahovic, è lì che fa ombra vicino al citofono, come se stesse lì a dire che faccio, busso o non busso, perché se busso e ripropongo lo stesso, le stesse richieste che avevo già proposto, loro giustamente mi dicono vieni da prendere un caffè, ma tanto non parliamo a queste cifre. Se invece, come appunto ha ribadito Nicolò, dovesse abbassare le sue richieste, ma sensibilmente, 5 milioni per esempio di ingaggio a stagione e invece dei 20 milioni al premio alla firma, 5, 6, 7, 8 milioni, ma esagerando, la Juventus potrebbe fare una tara di quelle che sono le richieste sul mercato per altri attaccanti che potrebbe puntare e quelle che sono le cifre che potrebbero bastare a riavere Vlahovic. A quel punto potrebbe dire mi conviene, quindi lo faccio, ma la citofonata deve arrivare assolutamente da Dusan Vlahovic e non è arrivata. Altra nota vocale.
16: Ciao Franky, Giovanni dal Brasile. Ho ascoltato con attenzione i commenti di Nico e concordo, sì, capisco la paura della Juventus, ma vogliamo ricordare che in un anno Kolumani praticamente ha giocato pochissimo e segnato quasi nulla. Invece parliamo di Pellegrino come di un ragazzino, ma c'ha 25 anni. Perché non tentare di dargli una forza a sto ragazzo? Un abbraccio, Frank.
0: Ciao Frank.

0: Io devo andare a giocare con lo Standard Liegi e non c'ho attaccanti. Quindi almeno lasciatemelo per l'amichevole. Ma non perché devi vincere la partita, non perché l'amichevole è importante, ma perché le amichevoli almeno devono servire per cercare di abituare la squadra a fare determinati tipi di movimenti che non puoi fare se non c'è l'attaccante davanti. La Juventus non ha attaccanti in questo momento. E non puoi adattare i ragazzini dalla next gen, oppure adattare qualcuno a fare la prima punta solo per far vedere che c'è, quando poi non ce l'hai. Quindi, in sostanza, se io chiudo per Colomani, intanto posso già dire ok. Avviate la cessione immediata di Openda e io intanto cerco di capire quanto riesco a racimolare, ma più che altro un risparmio sull'ingaggio per Openda. Non vado a incassare soldi perché diventerebbe un prestito oneroso con obbligo di riscatto tra 1-2 anni. Dopodiché, intanto ho liberato una casella e ne ho riempita una con Colomani, posso andare ad aggredire il mercato per prendere Pellegrini, ma devo comunque prendere in considerazione che un altro deve andare via, che sia Milik che chiuda il contratto, che sia David che possa accettare finalmente di andare da altre parti, e quindi eventualmente si prenderebbero entrambi. L'uno non esclude l'altro, ma se io vado a chiudere prima Pellegrino, mi chiudo definitivamente la strada per Colomani, che è il mio primo obiettivo, perché poi vado al Paris Saint-Germain che dice: ah, quindi i soldi per prenderti Pellegrino li hai avuti, adesso trovali anche per Colomani. Già c'è un tira e molla pazzesco, e a questo punto diventerebbe ancora più difficile per la Juventus. Altra nota vocale, Datini.
1: Ciao Carlo da Torino, io sul mercato continuo a ribadire una cosa, che bisogna rischiare ed iniziare ad acquistare dei giocatori, perché tutti questi paracarri, va bene, se, volendo essere edulcorati, diciamo, questi esuberi, finché non vedono arrivare qualcuno, loro sanno che tanto alla fine 11 devono andare in campo e quindi comunque il posto per loro ci sarà. Quindi se continuiamo così, loro fanno melina e non darsi una mossa ad uscire e noi rimaniamo incastrati. Bisogna iniziare a prendere, quantomeno che sì, a parametro zero, chiaramente l'ingaggio è importante, ma comunque sapendo quanto hai risparmiato da Vlahovic a Kostic, sicuramente ha la possibilità comunque di poterlo andare a firmare, secondo me, delle cifre che secondo me sono ragionevoli, così almeno al centrocampo qualcuno inizia a darsi una mossa e a capire che deve andarsene.
0: Esatto, diciamo che è una cosa che può andare in un senso o nell'altro. Mi spiego: se io ho la forza di prendere un attaccante, posso spingere chi è dentro ad andare fuori, perché gli faccio capire che non è aria e che se vogliono giocare è meglio che vadano via. Dall'altra parte, però, questi giocatori, se vanno via, vogliono le stesse garanzie economiche che gli ha dato la Juventus, altrimenti dicono: vabbè, mi gioco il mio posto, mi gioco la mia possibilità, intanto resto, i soldi li prendo, non vado a buttare soldi, non mi vado ad accasare altrove se non sono convinto. Dall'altra parte, però, questa operazione non la puoi fare proprio per questo motivo, perché se io ne prendo uno per farne uscire un altro e quell'altro non mi esce, diventa un problema di sostenibilità per il club, che a quel punto non potrebbe andare a sostenere pesi, costi così importanti. Rischieresti di far fallire altri piani di rinforzo della squadra, che non devono passare necessariamente soltanto per l'attacco, ma anche per centrocampo, porta e difesa. Resta intanto come alternativa a Colomani il nome di Sorloth, ma anche quello di Mateta, che a me personalmente non convince, soprattutto dopo che l'ho visto al Mondiale di Francia. Rischia di essere un giocatore. Poi qua sbaglio io sicuramente. Lui che vedo un po' più un paracarro, cioè un giocatore fisico ma molto legato, molto legnoso. A me non fa impazzire questo giocatore, però resta come alternativa. Peraltro, per farvi vedere come le dinamiche del mercato cambiano da un momento all'altro, poco fa Nico Schira ci aveva detto appunto che era tiepido l'interesse della Fiorentina, però ha appena appreso, me lo comunica, lo dice anche sui social, che la Fiorentina ha chiesto ufficialmente informazioni per Pellegrino dal Parma, quindi intanto paratici, la sua mossa l'ha fatta, ma anche qui significa che la Fiorentina deve prima vendere Piccoli, Ken o magari tutti e due per poi tuffarsi su Pellegrino, quindi la Juventus deve cercare necessariamente di stringere i tempi per non vedersi sfumare giocatori che comunque possono tornarti utili con o senza Colomani. Milik attualmente attaccante, l'unico attaccante valido in rosa, dice il nostro amico, troppo sottovalutato. No, non è sottovalutato, amico mio, è che non sta bene fisicamente e non ti può garantire minutaggio dal primo all'ultimo minuto, e purtroppo lo sappiamo, è stato fermo per oltre 300 giorni, è entrato, poi si è rifermato, e quindi non è una questione di essere sottovalutato, lo consideriamo tutti l'attaccante più forte. Per me era più forte anche di Vlahovic, senza se e senza ma. Scusate se insisto, ma l'attaccante della Roma Ferguson è tornato al Brighton. Non è così scarso come lo faccia apparire Gasperini. Secondo me può arrivare a poco prezzo, addirittura in prestito. L'attaccante forte fisicamente che a noi manca sicuramente meglio di Sorloth. Ciao Vincenzo.

0: detto ti scrivo visto che avete già passato il mio vocale, non voglio togliere spazio agli altri nostri amici. Mi spieghi com'è possibile che tra un mese ricomincerà il campionato e ci saranno gli stessi arbitri che a sentire le intercettazioni di amici cartonati? Ma davvero lo possono fare? Assurdo, ma dovrebbero mandarli via tutti. A Agostino, non li mandano via per il semplice motivo che diventerebbe poi una sorta di ammissione di colpevolezza, no? Perché se io ritengo che non c'è stato nulla, che è stato tutto a fuffa, che sono state tutte illazioni, come sentivo dire, come abbiamo sentito dire da quella che è stata poi l'archiviazione, almeno intanto da parte della giustizia ordinaria, è chiaro che non possono dire questi arbitri non ci sono più. Quello che è il grande cambiamento, come sapete tutti, non è più Rocchi ovviamente il designatore, ma è Orsato. Sì, mi dicono non male questi primi 15 minuti di Allegri sulla panchina del Napoli, che sta perdendo con l'Arezzo 1-0, ma ragazzi, le amichevoli di luglio valgono meno di zero, quindi, ma poi chi se ne frega del Napoli, chi se ne frega di Allegri, a cui voglio un bene incredibile, ma quando poi è sulle altre panchine come l'anno scorso è un rivale e non è un amico, per quanto ci sia una grandissima stima per lui. Altra nota vocale.
1: Vincenzo, buonasera. Daniele da Roma, polemico, stupato, veramente disinnamorato del calcio. Cioè, noi ci hanno distrutto, nessuno ne parla più, ma tanto accettate, io non l'accetterò mai. Siamo stati distrutti, siamo stati cancellati, siamo stati sputtanati, errori su errori, dopo con l'ausilio, con l'accettazione di Elkan, e la Juventus si è persa grazie a quello che ci hanno fatto e con la partecipazione di Elkan, perché fatto fuori Andrea, purtroppo si è perso il calcio.
0: Allora capisco lo sfogo dei nostri amici. È un tema che abbiamo toccato tante volte, che in quel momento eri quasi spalle al muro, evidentemente per il bene della Juventus dovevi patteggiare, però io ribadisco quello che ho detto in apertura. Comunque c'è anche la possibilità, visto che la Corte di Giustizia Europea si è espressa, visto che per quanto riguarda Arbitropoli c'è stata fino adesso una gestione totalmente differente rispetto a quella con la Juventus nel 2022, basti pensare che nel 2022 si è agito prima con la giustizia sportiva e poi con quella ordinaria, adesso prima con quella ordinaria e poi le carte ripulite, sistemate, fatte bene alla giustizia sportiva, che con ogni probabilità non interverrà e comunque non lo fa a campionato in corso. Se lo dovesse fare con uno o due punti di penalità all'inizio del campionato sarebbe già una cosa strana, che non avverrà mai. Secondo me la Juventus invece ha pagato, quindi negli anni, nel momento in cui ci sono queste situazioni che sono venute fuori, io fossi nella Juventus comincerei a dire adesso chiariteci però come funzionano le cose, perché noi abbiamo pagato laddove altri non hanno pagato. Io farei una carnevalata, dice il nostro amico. Riprenderei Moise Kean, attaccante nazionale da 2 anni, segna, un giocatore più maturo, ideale per Spalletti. A me non mi convince neanche un po' Kean, non che immagini che Colomani sia fenomeno, però a me Colomani non dispiace, vi dico la verità. Moise Kean però onestamente no, anche perché credo che abbia delle difficoltà fisiche che si continua a portare dietro. Ma se tu arrivi, e poi comunque da quello che ho capito lui vuole giocare in Champions League, quindi pensate un po', ce l'avevamo noi, adesso va dove gioca la Champions League, a Como e non a Torino con la Juventus. Ma se tu arrivi massimo a 40 milioni e Paris Saint Germain lo valuta a 55, ma cosa dobbiamo aspettare? Pensano di arrivare al 30 agosto e poi magari lo prendi e ti sei bruciato pure le altre possibilità, come Pellegrino, Icardi e chi vorrebbe venire, dice Andrea da Torino. Icardi non vorrebbe venire, Pellegrino sì. Icardi chiede delle cifre che la Juventus comunque non gli può garantire, quindi non è stata neanche allacciata una trattativa. Poi per il resto c'è ragione tu, ma io credo che, spero, che la timeline della Juventus sia prima del 30 agosto, ma come diceva acutamente l'amico Fabrizio prima, qua si rischia di arrivare veramente a fare un muro contro muro che andrà avanti fino in fondo. L'importante è che porti risultati, per quanto mi riguarda. Se non li porta diventa un rischio non calcolato, o comunque un rischio calcolato male. Allora, se si vuole un attaccante sicuramente adatto al campionato italiano, prendiamo Lukaku, che il Napoli vuole mollare, anche lì lo scaldabagno no. Tra l'altro stiamo parlando anche di uno che con l'ambiente della Juventus c'entra zero, uno che ha sempre odiato la Juventus, che l'ha sempre fronteggiata. Non mi sembra questo giocatore che adesso possa fare la differenza. Sicuramente la fisicità ce l'ha, sicuramente da questo punto di vista ha delle caratteristiche giuste, ma dovresti andare intanto a trattare col Napoli, che ti prende per i capelli, e soprattutto il giocatore credo che abbia accettato le offerte che stanno arrivando dalla Turchia. Sentiamo un altro, cioè tra poco sentiamo un altro vocale, però intanto leggo anche un altro messaggio. A questo punto, veramente paura che Vlaovic possa tornare. Grazie al mister. Se dovesse succedere, mi prenderò una pausa. Addirittura, ragazzi, non ce le prendiamo per queste piccolezze. Io sono il primo che non lo vorrebbe Vlaovic. Poi, se arriva, vuol dire che è stata una soluzione che la Juventus ha ritenuto percorribile. Nel senso che non spenderò più soldi per la Juve finché Vlaovic non lascerà definitivamente la Juve. Per ora l'ha lasciata. E per me la squadra farà un passo indietro. Altro che salto di qualità. Dopo tutti questi anni di fallimenti, avrei voluto vedere la Juve essere finalmente all'altezza di quest'anno. Tutto questo, però, non ha nulla a che fare con la dirigenza. Giustamente, dice Tony. Non me la prendo con la dirigenza, evidentemente ha ereditato situazioni talmente complicate che ci stiamo trascinando da troppo tempo. Ho lasciato indietro tanti messaggi, quindi vado a leggermi quelli là vecchi. Fammi capire, Agnelli fa tutto, questo l'avevamo letto. Ragazzi, il silenzio di tutti i presidenti riguardo Silenziopoli, sapete perché? Perché tutti hanno scheletri nell'armadio. Alla prima voce sicuramente qualcuno dirà tu stai zitto perché anche tu, e questa può essere anche un'altra lettura valida che fa il nostro amico, come a dire nessuno tira la pietra perché nasconde qualcosa. E quindi magari non vuole che si riaprano determinate cose, però sarebbe opportuno veramente che ci fosse un ripulisti da questo punto di vista, cioè non si può agire in maniera molto grigia, ecco, grigia come la giustizia sportiva, cioè dove non c'è chiarezza né bianco né nero, ma una zona di grigio. Ciao Vincenzo, direi basta anche di arbitropoli e cose extracalcio. Parliamo di Juve, la grande difficoltà a creare una rosa ottima almeno per il quarto posto. Siamo messi con i soliti nomi, ma di concreto nulla. Andrea da Cagliari. Però Andrea, sono d'accordo e infatti lo stiamo facendo. Però quello che dicevo io è che comunque quello che ha passato la Juventus e che non colpisce gli altri club, la Juventus l'ha penalizzata negli anni dal punto di vista di arrivare ad oggi con una serie di difficoltà che ha ereditato dal passato, da quelle cose pagate anche quando non doveva pagare, altri invece no, e quindi in qualche modo le difficoltà di adesso sono frutti anche degli errori degli altri nei confronti della Juve, quindi mi aspetto che la Juventus comunque chieda giustizia e chiarezza nelle prossime decisioni. Altra nota vocale, poi ci fermiamo con un ultimo quesito, entriamo e viviamo l'ultima mezz'ora insieme.
2: Ciao Vincenzo, Eros da Cesena.
0: Ciao Eros.
2: Sono molto spesso d'accordo con te sulle tue disamine, eccetera, però questa voglia pazza che hai di portare a casa un giocatore che sono 2 anni che trattiamo e che non riusciamo a portare a casa, basta. Ci siamo stancati di Stoccolomani, che fra parentesi non è nessuno. Perché vuol venire alla Juve perché probabilmente pensa di essere titolare sicuro, quando invece da nessun'altra parte viene richiesto, se non in squadre minori della Ligue 1. Quindi non capisco tutto questo amore per questo giocatore che comunque ha dimostrato veramente poco, ha dimostrato negli ultimi, a parte quei 6-7 gol che ha fatto. Con noi 7-8 gol, adesso non mi ricordo bene quanti, però alternando prestazioni
0: Chiaro,
2: anche
0: chiaro il
2: deludenti.
0: discorso del nostro amico. Io però non ho detto che sono entusiasta e lo voglio a tutti i costi. Ho semplicemente detto quello che ha raccontato Nico, che comunque se bisogna, allora, se devi scegliere tra Mateta e Colomani, io scelgo Colomani. Se devo scegliere tra Colomani e Vlaovic, io scelgo Colomani, molti altri di voi sceglierebbero Vlaovic. E ho detto che evidentemente, come ha ribadito anche Nico, Skira probabilmente non si può andare su nomi importanti che ti rappresentano una garanzia perché hanno dei costi elevati. Se devi andare a pizzicare l'attaccante che magari segna, ma non sai qual è l'impatto in Italia, può diventare un ulteriore rischio che non ti puoi più accollare perché già abbiamo 2 rischi sbagliati, cioè 2 rischi che sono diventati errori: Openda e David. Poi abbiamo Milik da risolvere. Vlaovic che non c'è più, gestito male nell'uscita, nel perdere il suo valore. Quindi altri errori, come ha detto Carnevale, non se ne possono fare. Allora, ultima pausa. E a questo punto così, per gioco, vi chiedo se si dovesse scegliere tra questi 4 nomi, giusto per vedere qual è più o meno il vostro indice di gradimento, tra Zirkzee, ok, perché tanto è punto fuori, Colomani, Vlaovic, Matetà, quale di questi giocatori prendereste e perché? Ne potete scegliere solo uno, cioè quale sarebbe l'attaccante principe della Juventus per il prossimo anno per voi? Un ritorno di Vlaovic, Colomani, Matetà o Zirkzee? Fatemi fatemi la vostra classifica, comunque la vostra scelta, e me la motivate anche. Torniamo tra poco e ne parliamo.
3: Due colori, due voci.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dal ritiro dell'Inter in Germania, Ian Bissek ha parlato delle ambizioni sue e dei nerazzurri per la prossima stagione. Voglio giocare come l'anno scorso, essere titolare e un giocatore importante, ha detto. E poi il pensiero sulle avversarie.
6: Io penso sempre che noi siamo i più forti, anche se non vinciamo, io penso che siamo i più forti, ma il calcio a volte è un po' strano. Ci sono tante squadre importanti in Serie A, non solo in Napoli, ma noi stiamo concentrati su noi stessi. Noi mettiamo le nostre qualità in campo, penso che abbiamo una grandissima chance per vincere un altro scudetto.
5: Passiamo al ciclismo. La 17ª tappa del Tour de France 2026 verrà ricordata per la vittoria in volata di Jasper Philipsen. Il belga fa sua la frazione di 174,7 km da Chambéry a Voiron, tornando così al successo alla Grand Boucle grazie al traino perfetto del compagno di team Van der Poel. Al secondo posto chiude invece Schmidt, mentre è terzo Kojic. Nulla da segnalare in ottica classifica generale, dove il leader indiscusso resta sempre Tadej Pogačar. Il fenomeno sloveno mantiene il suo più 4 minuti e 32 secondi su Evenepoel. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale azzurra non fa sconti e mostra la sua versione schiacciasassi, travolgendo in 3-7 l'Olanda, e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato 25 luglio. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti. 15 punti di Antropova, 11 per una Silla sublime, MVP, ma grandi le prove di tutto il 6-1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. Chiudiamo con l'Atletica, battuta d'arresto per Filippo Tortu, che a causa di un infortunio in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino con rovesci temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, eccoci qua per questa nostra ultima mezz'ora, poi si scaldano i motori di Quintiliano, che è già pronto per raccontarvi un po' quello che saranno con i suoi ospiti, gli aggiornamenti di questa serata in casa Juventus. Ovviamente noi minuto per minuto monitoriamo il mercato, lui tra l'altro capita a cavallo proprio dell'orario delle notifiche serali, quindi speriamo che possa portare bene. Allora arrivano le vostre risposte, ma cosa ve la prendete con Colomani? Se fosse lui sarebbe tornata anche a piedi. Tutta la vita Vlahovic, dice un nostro amico, vi ho chiesto dei quattro attaccanti quale sarebbe per voi l'attaccante ideale, al netto dei quattro. Giovanni dal Brasile dice solo uno, con la morte nel cuore di Vlahovic, perché almeno è carta conosciuta. Senza dubbio Mateta, fisico imponente che fa reparto, aria nuova, ideale, le caratteristiche per il mister, dice Pietro. Come vedete vi siete divisi totalmente. Marco da Sestri Levante dice scelgo Colomani perché so cosa prendo e non crea problemi nello spogliatoio. Ciao Vincenzo, Colomani indubbiamente, uno perché ha giocato nella Juve, due perché tecnicamente ha dimostrato più qualità di Vlahovic, tre perché è un attaccante che sa fare salire la squadra tenendo la palla, Michele da San Maurizio. Michele, io penso molto come te, ti dico la verità. Colomani tutta la vita, salgono le quotazioni di Colomani. Forse qualcuno non ricorda che siamo andati in Champions con Tudor e grazie a lui, dice un altro nostro amico. Colomani, ma ora o mai più. Vlahovic ha consumato i gettoni e poi è andato via per soldi. Mateta anche, no, PS, voglio anche Pellegrino. Enrico dalla provincia di Lodi dice io dico senza dubbio Vlahovic perché tra tutti è l'unico con le caratteristiche chieste da Spalletti per il centravanti, come centravanti. Adam dice non è che c'è molto da scegliere, ma fra quelli che hai detto prendo Vlahovic. Colomani, dice invece Francesco da Latina, PS, a lui abbiamo risparmiato già 4 milioni di stipendio per Vlahovic. Vlahovic tutta la vita, il resto è ulteriore downgrade. Spalletti, allora, tutta la vita l'unico con le caratteristiche che chiede Spalletti, però non è detto il nome, amico, quindi puoi rimandare la notizia se è il 579 finale. Massimo da Rivamonte, Vlahovic perché per l'attaccante non si deve spendere più di 25 milioni. In ordine di importanza dico Colomani, poi Colomani e infine Colomani perché è l'unico che ha certe caratteristiche al quale si può abbinare uno come Vlahovic, Pellegrino e Sorrot. Io scelgo Vlahovic perché secondo me è meglio degli altri e con i soldi risparmiati rispetto a Colomani cerco un centrocampista, dice Tiziano da Trento. Andrea invece dice dei quattro se sta bene Vlahovic è il più bomber di questi pur sbagliando dei gol. Basta vedere che quest'anno senza giocare ha fatto gli stessi gol di David, praticamente con Spalletti non l'abbiamo visto e quindi visto che con lui ha fatto bene anche Spalletti può migliorare Vlahovic. Ciao Vincenzo, mi spieghi come fai il Como a spendere così tanto se bisogna guardare il fatturato degli incassi? Paolo da Brescia, te lo spiego subito e grazie per la domanda. Allora, prima di tutto hanno tanti soldini, che il che non guasta, e Suarso è uno che ha tanti soldi, li può spendere. Seconda cosa, il primo anno tu entri nell'occhio del fair play finanziario, ma la tua prima partecipazione dalla Champions, l'UEFA ti dice fai la squadra, anche perché conviene anche a loro che una squadra che non è mai andata in Champions League, che si affaccia in Champions League, possa costruirsi una squadra forte e affrontare la Champions al meglio delle possibilità. Dopodiché cominciano a subentrare i paletti, ma davanti a questi paletti Suarso va a dritto e questa è una strategia che molti stanno provando a portare avanti, che la Juventus non so se porterà avanti oppure no, perché ha dei pregressi da sistemare. Mi spiego. Qual è la strategia? Suarso ha detto, io onestamente se devo pagare la multa all'UEFA e non fare la squadra, io preferisco fare la squadra e pagare anche la multa all'UEFA, perché nel frattempo io mi faccio una squadra, provo a vincere e con le vittorie mi ripago le multe che mi potrebbero arrivare dall'UEFA, ovviamente cercando di avere una multa meno salata possibile. Stesso ragionamento che se vogliamo ha fatto la Roma, che dopo aver rispettato il settlement agreement per tanti anni, poi oggi quest'anno a un certo punto gli mancava ancora un po', ha detto ma sai che c'è, ma chi se ne frega, pago la multa e vado avanti. Stessa strategia che ha seguito la stessa Fiorentina, che deve pagare 6 milioni di multa all'UEFA, ma ha detto chi se ne frega, ha detto Paratici, pagheremo la multa ma intanto ci facciamo la squadra e poi si vede. Potrebbe farlo anche la Juventus? Da un certo punto di vista sì. Però la Juventus intanto che viene da... Sapete che il bilancio dell'UEFA viene analizzato di triennio in triennio, se non lo sapete ve lo dico io. E già dal triennio scorso la Juventus si è trovata ad avere di fatto una multa di 20 milioni, che però l'UEFA ha deciso di provare ad abbassare dicendo ok, dammene 6, poi te ne abbono 14, che non significa che quelle 14 non me le pagherai. Non me le pagherai se io riscontrerò la tua volontà di cercare di restare nei parametri, costruire una squadra ma di non sforare i paletti, e quindi io a quel punto quei 14 non te li faccio pagare, che diventano comunque un risparmio significativo, e che 14 milioni ti possono servire, vedi, per esempio, per andarti a prendere il Dibu Martinez, dico, per dire, non so, soldi che butti via a cuor leggero. Peraltro, in una stagione in cui la Juventus, non andando in Champions League, perde anche tutta una serie di gettoni, dal gettone della partecipazione, dal gettone che arriva dalla qualificazione al girone, dal gettone che arriva dalle varie dai vari turni superati, e sappiamo bene che di fatto, se dovesse la Juventus vincere l'Europa League, andrebbe a guadagnare semplicemente i gettoni di partecipazione della Champions, quindi immaginate quanto ha perso. Quindi la Juventus questo ragionamento non l'ha fatto, però su Arso, Roma e Fiorentina questo ragionamento l'hanno voluto fare in questo modo. Sentiamoci qualche nota vocale, vai Tini.
10: Ciao Vince, Roberto da Bologna. A parte il fatto che è risaputo che gli attaccanti con Spalletti raggiungono l'apice delle loro prestazioni, no? Da Fava, De Michele, passando per Vucinic e finendo per Osimhen. Ma il signor Colomani nella Juventus, in quei sei mesi che è stato alla Juventus, ha fatto 22 presenze per una media di 65 minuti a partita. 65 minuti a partita sono circa 16-17 partite da 90 minuti. E ha segnato 10 gol, che è una media intorno poco meno dello 0,70. Adesso io non dico che debba avere questa media qua sempre, però quando si parla di Colomani, c'è uno che non fa gol, evidentemente non si guardano le statistiche dei sei mesi che ha giocato nella Juventus. Cosa ne pensi?
0: No, io con me sfondi una porta aperta, nel senso che io non sono uno di quelli che è severo nei confronti di Colomani. Per me è uno che l'impatto comunque l'ha avuto positivo alla Juventus. Sì, quest'anno non ha reso al Tottenham, ma il Tottenham ha cambiato tre allenatori, peraltro c'è ripassato anche Tudor, che Colomani lo conosceva bene, ma è stata una stagione molto complicata per il Tottenham, che tra l'altro poi sta cominciando a spendere soldi sul mercato ed era quart'ultima in classifica l'anno scorso. Pensate quanti soldi hanno loro. Pensate che il Chelsea ha acquistato Rodgers, credo, per 170 e passa milioni, e il Chelsea non giocherà neanche la Conference League l'anno prossimo. È arrivato decimo, ma continua a spendere. Pensate ai soldi che ha speso per Palestra, eccetera. Quindi hanno soldi incredibili, ma questo è un altro discorso. Però Colomani non ha funzionato in una stagione in cui evidentemente non ha funzionato quasi nulla al Tottenham. Però lui la sua media goal comunque ce l'ha. Lui è uno che quando è arrivato alla Juventus i suoi gol li ha fatti, e secondo me, come hai detto correttamente tu, Spalletti è uno che sa lavorare poi sui giocatori, così come qualcuno dice, peraltro anche giustamente, vorrei vedere Vlahovic con Spalletti dall'inizio, magari lo migliora. La stessa cosa la si potrebbe dire però di Colomani, che potrebbe essere perfezionato dal lavoro di Spalletti. Altra nota vocale, Latini.
11: Ciao Vincenzo, io dico Colomani, ma solo perché appunto è già stato alla Juve e più o meno sappiamo come funziona. Ma di Nunes, Darwin Nunes, non si, cioè, un po' di tempo fa si vociferava che voleva ritornare in Europa, ma un tentativo, se non ha un ingaggio da 10-12 milioni, lo farei per lui.
0: Non so se possono bastare per Darwin Nunes, e anche lì bisogna ragionare sempre di ingaggio. Ecco, è questo l'aspetto che io apprezzo e capisco, e mi piacciono anche i nomi che fate, le idee che fate, molte sono anche idee estremamente valide. Vorrei che però, come fa qualcuno e come non riescono a fare tutti, ma no perché, per incapacità, perché giustamente sono parametri che poi sfuggono, perché uno pensa al prezzo del cartellino, pensa alla qualità del giocatore e dice, ma io questi soldi li spenderei. Tant'è che in tanti di voi ci sta dicendo, ma Icardi, lo prendi a zero, prenditi Icardi. C'è il discorso del parametro dell'ingaggio che va tenuto in considerazione, e il fatto che i giocatori non regalano niente. Ecco, tra questi, discorso inverso si fa per Colomani, che invece alla Juventus, quando la Juventus ha detto, guarda Ciccio, noi 8 non te li possiamo mai dare, noi possiamo fermarci a 5, ci mettiamo i bonus, e Colomani ha detto, sì, a me va bene, basta che torno. E questa è un'altra cosa che ha apprezzato tanto la Juventus e che spinge per poter arrivare al giocatore, perché mettiamo che io avessi i soldi per andare da Darwin Nunes, poi lui mi dice, sì, prendevo, adesso non so quanto prendeva, però è andato nel calcio dei ricchi, magari ti dice, prendevo 12, dammi almeno 7, come Goreska che ha chiesto almeno 7, come Brahim Diaz che eventualmente ti chiederebbe almeno 7-8, come i vari giocatori che dovevano arrivare alla Juventus, Bernardo Silva, ecco non mi veniva il nome, che comunque ti chiedevano certe cifre, che la Juventus ha dovuto mollare perché quella cifra non la posso garantire, come che sì, che alla fine magari resterà parcheggiato fino alla fine, poi gli si dirà guarda, se vuoi tornare alla Juve questa è la cifra, e sarà lui eventualmente a fare un passo alla Juve, come lo stesso Vlahovic che appunto, come ci ha ricordato Nicolò Schira in diretta, sta facendo ombra vicino al citofono, ma quel ditino per premere ancora non lo fa, perché comunque significherebbe andare a chiedere e accontentarsi di 5 e 6 7 alla firma, perché di più non otterrebbe. Altra nota vocale.
12: Ciao ragazzi, sono Daniele da Novara. Ciao Daniele. Vlahovic tutta la vita, alla tua domanda. La motivo così, con una similitudine, immagina di essere una trattoria, perché hai solo 20 euro in tasca. I piatti al momento del dolce sono i classici tradizionali, niente di che. A un certo punto sotto banco il cameriere ti propone la torta speciale della donna. Certo, non sarà la bonnet al cioccolato con i mirtilli di Oldani. Magari tu vuoi la bonnet al cioccolato con i mirtilli di Oldani, ma con 20 euro in tasca
0: non lo puoi prendere.
12: Credo che la torta speciale della nonna sia per noi Vlahovic oggi, che tutto sommato, se c'hai la bocca buona, da 20 euro appunto, è buona quanto la bonnet di Oldani.
0: Allora, chiarissimo, mi hai fatto un'infame, questa è l'unica rimprovero che ti faccio, per il resto mi è piaciuta la tua metafora e rende perfettamente l'idea. Paolo dice grazie per la risposta, sei super competente. Paolo, grazie a te per la domanda e per le domande competenti che fate. Colomani tutta la vita, dice anche Marco Dalbenga, oltretutto può ricoprire più ruoli ed utile, bravo tecnicamente, nello stretto fa salire la squadra e soprattutto vuole fortemente la Juve, venendo incontro alla società e ai nostri conti. Dusan ha fatto poco, le sue carte se le giocate, in più anche le pretese da top attaccante, cosa che non è neanche lontana, dice appunto Marco Dalbenga. È quello che non ha fatto la Juve con Daffara, non so esattamente cosa intendevi Alessandro, però Daffara ricordiamolo che è stata una cessione che inevitabilmente la Juventus ha dovuto fare per la questione relativa. Ah ok, forse tu intendi la Juventus per esempio ha rinunciato a Daffara per cercare di centrare la questione plusvalenze invece di opporsi all'UEFA e dire no, chi se ne frega, vado avanti per la mia strada. Immagino che tu abbia detto questo. Se questo fosse il ragionamento, io vendo da fare, rientro nei paletti, se devo fare un sacrificio lo faccio per qualcuno che devo eventualmente comprare di grande livello, per quanto da fare sono sicuro che farà molto bene. La mancata qualificazione alla Champions ha portato anche ad una riduzione degli introiti da sponsor, perché come nei contratti sono previsti i bonus, ci sono anche i malus, dice Severino Dall'Alcamonica. Esatto, anche questo va scritto a quelli che sono i conti difficilmente che possono quadrare, che ti possono portare ad aumentare i monti ingaggi. Diminuiscono le entrate, aumentano i monti ingaggi, non ti trovi. Diminuiscono le entrate, devi abbassare il monte ingaggi, devi ridurre i giocatori e devi quadrare i conti. Questa è la formula. Buonasera Vincenzo, senza ombra di dubbio dico Vlahovic, mi fido di Spalletti, dice Luigi da Roma. Vince, per favore, mi puoi spiegare i 18-20 milioni per uno di 18 anni, ma come, se non abbiamo i soldi, cosa vi serve? Naturalmente il riferimento che stai facendo, vado per un'idea, André Luis Diaz. Che torniamo al discorso però che abbiamo fatto ieri, ragazzi, perché quando poi dici ma perché dobbiamo svenarci per i combiners della situazione e non andare a cercare il talento, poi magari vai sul talento e dici ma perché dobbiamo dare 18 milioni a uno che neanche sappiamo chi sia, e i talenti costano. L'operazione Pogba è un'operazione che non si ripeterà mai più, secondo me, perché quella fu una cosa pazzesca, quanti $4,000 costò, pochissimo, che erano no, 4 milioni, non mi ricordo, comunque solo commissioni a Raiola, però di fatto la Juventus l'ho presa al Manchester United, che c'è 18-19 anni più o meno, giovanissimo. Ferguson si inviperì col Manchester United, con la dirigenza, in una maniera folle, disse voi siete impazziti, avete perso un talento che veramente sarebbe stato straordinario, infatti è stato straordinario, ma un'operazione del genere non la ripeti più. Quando vai a prenderti anche un talento dal Corinthians di turno e li devi accontentare, devi pagare delle cifre che comunque a loro ne entrano una parte, perché come vi ha raccontato molto bene Fabio Urbisaglia, che dal Brasile se ne intende, i giocatori in Brasile, i brasiliani hanno quasi tutti il cartellino in mano, quindi che cosa significa? Che il 20% magari nel caso del giocatore se lo intasca lui, quindi chiaramente la società dice: io in qualche modo devo riprendere questi soldi, perché altrimenti il giocatore non lo vendo e il Corinthians ha necessità di vendere, visto che è stata bloccata nel mercato in ingresso dall'UEFA. Anzi, a proposito, nota a margine, ieri abbiamo detto doppio colpo, potrebbe essere, vado a comprarmi André Silva e loro vogliono Arthur, perché l'allenatore di Haas aveva chiesto Arthur a gran voce. Ecco, mercato bloccato dall'UEFA, quindi addio sogni di gloria nostri e soprattutto del Corinthians, ma soprattutto nostri direi, per quello che poteva essere un'operazione che chiaramente adesso non può andare in porto col mercato bloccato per il Corinthians. Vai Tini.
13: Ciao, buonasera, Salvatore da Matera.
0: Ciao Salvatore.
13: Per me tutta la vita Colomani, perché rispetto a Vlahovic è molto più tecnico, è un giocatore che sa dialogare, c'ha praticamente tutto, e lo ha dimostrato, quindi tutta la vita Colomani. Grazie. Ciao, buon lavoro.
0: No, grazie a te, e la condivido la tua pensiero, perché poi è quello che evidenziate tanti di voi, fate bene ad evidenziarlo, perché è un fattore molto importante. Non è soltanto un attaccante da profondità, che dà profondità alla manovra, che va a segnare, ma è anche uno che completa il reparto. Colomani non è l'attaccante dei sogni, ma è un attaccante che in questo momento farebbe comodo alla Juventus. Sono d'accordo anche io, come voi, che trattative interminabili sono lungi dal mio modo di vedere la Juventus negli anni, però per tutti i discorsi che ci siamo fatti chiaramente questa trattativa andrà avanti ancora per le lunghe, o magari all'improvviso si sblocca e arriva la notifica delle 20. Però è un giocatore che, oltre a darti la profondità, oltre ad essere bomber, o comunque può poter crescere ancora come bomber con il lavoro di Luciano Spalletti, è anche un giocatore che completa il reparto. E io non dimenticherò mai quella serpentina nell'area dell'Inter, quando poi appoggiò la palla con Cesao che aprì il sinistro, la mise in rete, fece gol e ci fece godere tantissimo. La differenza tra noi e le altre squadre, dice Agostino, per il rientro nei parametri UEFA secondo me è molto semplice: alle altre squadre sono multe, a noi magari blocco del mercato ed esclusione dalle coppe. No, vabbè Agostino, capisco che lo dici provocatoriamente, ma sempre di multa si tratta. Poi se tu sommi multa e aumenti il gap rispetto ai paletti, è chiaro che poi dopo ti arriva per esempio una riduzione della lista Champions che la Juventus già c'ha, che è passata credo da 25 a 23 giocatori da poter mettere in lista. Ringrazio Roberto per le bellissime parole che mi hai mandato in questo messaggio, e ti ringrazio anche per aver ricordato il ricordo che abbiamo fatto io e Nico di Luca Esposito, perché siamo veramente, vi assicuro, ancora scioccati per quello che è successo. Io dico Colomani, dice Andrea da Loreto, non ho ancora negli occhi la giocata spaziale. Vedi Andrea, abbiamo pensato la stessa cosa contemporaneamente. La giocata spaziale fatta con l'Inter, in cui mandò in gol con Cesaro, Vlahovic quelle giocate non le farà mai. Una riflessione, dopo tutte queste ore con te e non solo, pensi che sia il mercato più difficile degli ultimi 15 anni della Juventus? Mi chiede Daniel. Bella riflessione Daniel. Degli ultimi 15 anni, beh, hai preso una fetta di anni importanti. Noi per 10 anni abbiamo fatto mercati che facevamo, ovviamente si vendevano giocatori come se non ci fossero problemi economici, come se fossero i soldi del Monopoli. Poi però sono cominciati ad arrivare i problemi. Dico di sì, perché lo paragono soltanto al mercato in cui abbiamo preso di fatto soltanto UEA. Credo che faccia parte del primo anno di Giuntoli, se non ricordo male, e poi dopo arrivarono a gennaio quei due giocatori inutili, Jalot e Alcaraz, che erano stati presi più che altro ovviamente per mettere in difficoltà Allegri, che poi da vecchio volpone qual è, la Coppa comunque la vinse e poi successe tutto quello che successe. Dopodiché però il primo, cioè quando poi il secondo anno di Giuntoli è stato un anno, quello di Motta, in cui in realtà abbiamo visto un mercato pazzesco quasi, cioè nel senso arrivavano giocatori come se non ci fosse un domani, dice ma è tornata la Juve, compra i giocatori, e poi però il mercato è stato sbagliato quasi totalmente. Poi è arrivato Comolli, i giocatori li ha presi, ma è stato sbagliato quasi totalmente. Quindi sì, la mia risposta è probabilmente il mercato più difficile dei 15 anni, degli ultimi 15 anni della Juve. Ti ringrazio per la domanda Daniel, perché è frutto degli errori del passato, frutto delle gestioni esose che hanno portato ad azzerare i conti della Juventus, frutto della porcata che ci hanno fatto nel 2022, frutto però anche degli errori commessi nelle tante spese sbagliate da Giuntoli prima, da Comolli dopo, e quindi adesso si pagano i conti col passato, le casse sono quelle che sono, bisogna lavorare di idee, di incastri e di intuizioni. Quindi sì, sono contento che questo mercato, che è il più complicato che c'è, sia affrontato da volponi come Carnevali, Massara e Ottolini. Altra nota vocale.
14: Buongiorno Vincenzo.
0: Ciao.
14: Allora, Vincenzo da Enzo da Cireale, ci siamo visti sia in trasmissione che al raduno.
0: Ah,
14: spero
0: sì,
14: che il vino che ti ho portato sia stato buono. Cosa scelgo? Allora, tra i quattro sicuramente Colomoni, perché Mateta no, Vlahovic abbiamo già dato, Colo va bene. E l'altro manco me lo ricordo, ma va bene. Colomani,
0: Zirkzee,
14: un abbraccio, Enzo da Cireale.
0: Colomani, devo dire che nessuno di voi ha fatto il nome di Zirkzee. Mateta l'ho visto forse soltanto in un messaggio, gli altri l'hanno totalmente ignorato. Il testa a testa è stato tra Colomani e Vlahovic, ma possiamo dire che vince a mani basse Colomani questo duetto con Vlahovic. Quindi poi alla fine, tirando le somme, dopo ore di trasmissioni, giornate di trasmissioni in cui c'è comunque uno sfogo fondamentalmente da parte dei tifosi, dicono ma perché per forza Colomani, ma perché non si guarda altrove, quadrando, è chiaro che io vi ho chiesto di scegliere tra questi qua, e quindi voi tra questi qua avete scelto Colomani, altrimenti se vi avessi lasciato la risposta aperta ognuno avrebbe detto un nome diverso e Colomani non sarebbe stato selezionato, questo è chiaro, evidente, però tra questi nomi comunque la preferenza vi ricade su Colomani, quindi inconsciamente dentro di voi avete lo stesso pensiero della Juventus, di qui il sondaggio che è diventato una sorta di giochino psicologico, avete avuto lo stesso pensiero della Juventus che magari non potendo affacciarsi sui grandi campioni per i quali spendere grandi denari che non ci sono, non sentendosela di rischiare verso giocatori che potrebbero soffrire della sindrome di Openda o di David, dice tra questi nomi Zirkzee? No. Mateta? No. Facciamo la fine di David. Vlahovic? Basta. Se poi ci regala il cartellino, lo prendiamo in considerazione. Colomani? Sì. Quindi il pensiero è esattamente quello, e di fatto stiamo rispondendo alle tante domande che ci poniamo, che vi ponete, alle quali ha risposto anche Colomani. È quello che in questo momento tra costo, rischio, affidabilità, ma anche la possibilità di farlo crescere, la Juventus è più convinta che possa essere l'uomo giusto. Gli agenti di Pellegrino che leggo da giorni sono in arrivo, stanno venendo a piedi, dice Antonio, e probabilmente stanno arrivando a piedi o magari si sono un attimo fermati a Firenze per sentire Paratici che cosa gli propone. Dovresti ripetere più spesso quanto ci costa con l'umanità, cartellina e stipendio, e capisco che tu amico vuoi spingere probabilmente per Vlahovic. Costa, il Paris Saint Germain lo sanno tutti, c'è bisogno che lo ripeto più volte. Lo stipendio si accontenta di 5 milioni, cosa che il signor Vlahovic per esempio non si è accontentato, almeno non ha citofonato ancora per quelle cifre, ma soprattutto è andato prima a chiedere alle sette chiese la cifra giusta che voleva lui, poi dopo adesso forse citofona e dice vabbè facciamo 5, quindi si toglie tipo 10 milioni quasi di ingaggio rispetto a quelle che sono le sue richieste, quindi con l'ingaggio ci siamo. Quanto costa? Il Paris Saint-Germain chiede 55, la Juve proverà ad arrivare a 50, è una cifra esosa? Assolutamente sì, per me 40 sono già troppi, però poi il mercato lo fanno le squadre che devono vendere, loro non hanno necessità di incassare, hanno incassato già 75 milioni per Gonzalo Ramos e quindi dicono sai che c'è di nuovo, io non ho necessità, lo faccio allenare con l'Under 19 e chi se ne frega. Ragazzi, è stata una bellissima puntata della quale come al solito vi rendo merito. Vi lascio a Quintiliano, vi lascio ancora a Gabriele Latini al quale rinnovo gli auguri di buon compleanno. Adesso si gira Quintiliano e dice ma perché è il tuo compleanno oggi? Sì, è il suo compleanno, nonché il compleanno anche di Federico Rossi. Esattamente Quintiliano, quindi gli puoi fare gli auguri, si alza adesso gli fai gli auguri e io vi do appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora. Vedi che l'ho inquadrato cosa avrebbe fatto Quintiliano, lo conosciamo bene a Quintiliano. Ciao a tutti, a domani.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
15: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
5: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
15: Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino sia finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
5: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore, quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti, da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Ponte Corvo, nel Frusinate, e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
15: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne invece morto annegato intorno alle 12.40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso.
5: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Huaron, il più rapido è il velocista della Alpecin PremierTech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu van der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portandolo egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta del trice di successi consecutivi, dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
15: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
18: Allora, cari ragazzi, quando ci sono troppi galli a cantare, caro Gabriele Latini, non si fa mai giorno. Questo è un vecchio detto, è un vecchio proverbio che mi trova d'accordo. Mi riferisco soprattutto, ne parlavate prima, ma è oggetto del mio podcast che tra un po' andrà, non in onda, ma andrà pubblicato sul, lo sta sistemando il grande Latini, andrà su Bianconera News, perché la Juventus, ormai lo stiamo dicendo tutti i giorni, ma in particolare sul discorso attacco, secondo me deve prendere una decisione. Manca circa un mese, ok, lo dicevamo ieri con Brambati, no? Circa un mese, perché il 23 c'è la sfida contro il Frosinone e quindi possiamo dire che non è poco, ma non è nemmeno, cioè il tempo non è poco, ma non è nemmeno tanto, soprattutto considerando che la Juventus finora ha preso soltanto Ekator e Çelik, ok? Sicuramente i piani alternativi vanno bene, cioè io scelgo Colomani come prima opzione perché me l'ha chiesto Spalletti, ok, ma dopo un mese o forse anche un mese e mezzo, ma io aggiungo però anche l'anno precedente, basta, chiudi la situazione, anche perché da quello che leggo, da quello che capiamo, da quello che vediamo, l'affare Colomani è anche legato a quello Pellegrino, ma non perché se non prendi l'uno non prendi l'altro, soprattutto per la modalità, perché entrambi, nel caso in cui si andasse su entrambi, non puoi prenderli a titolo definitivo, anzi l'auspicio della Juventus è che invece riesca a prendere intanto uno a titolo definitivo. Se potesse prendere entrambi invece in prestito con diritto, obbligo, fate un po' voi, sarebbe auspicabile. Quindi Juventus, sbrigati su questo punto, sotto questo aspetto. Io non ho notizie, non ho informazioni, non ho indiscrezioni, ma credo, ed è logico che sia così, che Spalletti si aspettasse già almeno un attaccante, o comunque in generale qualche elemento nuovo in più, ma rispetto all'attacco, visto che Openda è bocciato, Milik andrà sicuramente via con la rescissione contrattuale, o risoluzione, poi vedremo, comunque credo che andrà via, e mi dispiace molto per questo ragazzo per tantissimi motivi, intanto perché credo che sia il più forte in rosa di attaccanti della Juventus, ma anche poi per questioni sue personali, che non ha attraversato un periodo proprio, diciamo così, sereno questo ragazzo, e mi dispiace molto, però comunque sia, alla fine andrà via. David, credo, anzi sicuramente è sul mercato, ora vediamo se riuscirà a cederlo, e di conseguenza Spalletti come se si ritrovasse senza attaccanti adesso, almeno per quelli che lui ha inserito tra gli esclusi, cioè tutti quelli che adesso, attaccanti, attenzione, intendo, diciamo così, centravanti, numeri 9, poi lasciamo perdere che un numero 9 bomber tipo Vlahovic, numero 9 non bomber tipo Colomani, però mi riferisco al centravanti, con delle declinazioni diverse, però insomma centravanti. E quindi è come se stesse senza attaccanti, perché sta lavorando ovviamente con un attacco che poi verrà sulla carta, sempre che si trovino acquirenti, verrà, diciamo così, smantellato. Usiamo questo termine un po' brutto, ma di questo si tratta. Poi, per alcuni giocatori della Juve, per quanto riguarda invece le uscite, c'è questa questione Bremer, che un giorno sembra che voglia andare via, l'altro giorno invece no, e tutto Juve scrive: per alcuni giocatori della Juve è tempo di godersi le vacanze dopo il mondiale, tra questi ovviamente c'è Bremer, che però insomma non è che si sia stancato molto, perché non ha giocato mai praticamente. Ancelotti non ha ritenuto opportuno che lui entrasse in nessuna partita, mi pare, che sta sfruttando il suo periodo di riposo. Il brasiliano, tra l'altro, la scorsa settimana è diventato papà per la seconda volta, e ho visto anche sui social tantissimi auguri a Gleison. Dunque può godersi gli attimi in famiglia prima di tornare alla Continassa, ma Bremer è un grande lavoratore e, nonostante le ferie, e anche questo abbiamo visto, sta continuando ad allenarsi. Sulla professionalità di questo ragazzo, ragazzi miei, scusate il gioco di parole, ci metto la mano sul fuoco. Numero 3 bianconero, tramite una storia su Instagram, ha condiviso una foto che lo ritrae in palestra mentre si allena. Un segnale chiaro e inequivocabile di come il pilastro della difesa bianconera non abbia alcuna intenzione di staccare completamente la spina. L'ha sempre fatto così, eh? Nonostante le fatiche della stagione, il meritato relax, la dedizione del centrale verde oro resta ai massimi livelli. L'obiettivo è di farsi trovare subito pronto per la Juve, questa è la domanda, la faccio io, o per un altro club? Sappiamo che su di lui c'è il Galatasaray, che gli offre 8 milioni netti l'anno, non pochi, quantomeno considerando quelli che prende la Juventus, cioè 5,5, mi pare addirittura 5, quantomeno tentenni, e considerando anche che per il momento non credo la Juventus gli alzi l'ingaggio, ma soprattutto non arriverebbe mai a 8 milioni. Il tetto massimo, lo sapete, è quello di Yıldız con 7 milioni. E anche questo è un po' il problema di Vlahovic, di cui magari parleremo più in là. Quelli attuali sono giorni davvero speciali e ricchi di emozioni per il difensore. La nascita della seconda figlia ha portato grande serenità, regalando al calciatore ulteriore energia rispetto ai prossimi impegni. Poi lui è un leader, dice tutto Juve, perché l'immagine postata sui social dimostra ancora una volta l'etica del lavoro. Ma questo, ragazzi, non lo mette in dubbio nessuno. La sua tenacia e la volontà di non concedersi pause ingiustificate sono qualità estremamente apprezzate sia da tutto l'ambiente bianconero. Ma questo già lo sapeva la Juventus: mantenere un alto livello di preparazione durante la sosta estiva gli permetterà di evitare intoppi e di aggregarsi al gruppo già in condizioni ottimali. Bremer è pronto a prendersi di nuovo sulle spalle la retroguardia della Juventus. Sulla carta sì. Due cose. Lui sicuramente è un professionista, sicuramente potrebbe anche voler restare alla Juventus, ma la Juve, diciamo, come contraltare dell'ammirazione per questa professionalità, l'impegno del giocatore, deve fare un altro discorso, anzi un doppio discorso, che poi sono due cose strettamente connesse, strettamente legate, collegate. Il primo è di natura fisica, perché ha 29 anni, perché l'abbiamo detto tante volte, no? È stato operato allo stesso ginocchio nel giro nell'arco di un anno, infatti la scorsa stagione si è visto, secondo me, il risentimento anche dal punto di vista psicologico. Diciamo la verità, è comunque un uomo, una persona, e quindi magari in alcuni interventi ha palesato un po' di paura, alcuni li ha sbagliati sempre per magari insicurezza o paura stessa. Ecco, e poi forse quello preminente di natura economica, perché va bene che non ti dà nessuno 58 milioni della clausola rescissoria, che qualcuno ha scritto è scaduta, ma non è vero, perché scade il 10 agosto la clausola rescissoria, peraltro valida solo per le società estere, ma dai 50 a 45 si può trattare, e questo significa che la Juventus avrebbe, nel caso in cui lo cedesse, un tesoretto importante dal punto di vista della possibilità di investire poi ancora sul mercato, e ovviamente una bella e sostanziosa plusvalenza. Quindi questo è un po' il discorso di Bremer. Io sul discorso attaccanti, si stanno facendo tanti nomi, l'ha detto anche Vincenzo. Zirkzee non l'ho nemmeno nominato, devo dire la verità, sul mio pezzo, perché ho messo quelli un po' più vecchi, tra virgolette, come obiettivi, no? Zirkzee oggi è uscito qualcosa, sembra che già si siano sentiti, però io ho una paura, vi dico la sincera verità, però volevo sapere la vostra. Intanto su Bremer, ma voi veramente sareste disposti a cederlo, Bremer? Ora, al di là stacchiamoci dal discorso economico, o meglio, non siamo la società, no? Ok, noi, e quindi non possiamo dire sì, se mi danno 50 milioni io lo cedo, se mi danno 45 milioni lo cedo, non lo cedo sotto, che ne so, 35. Quindi togliamolo questo discorso qui, perché fondamentalmente, come spesso ci dice qualche amico, tutti i tifosi ci dicono a me non interessa nulla della qualificazione in Champions per i soldi, del fair play finanziario, delle plusvalenze, tutte cose che invece sono estremamente importanti nella Juventus, anzi vi aggiungo sono preminenti spesso anche al discorso tecnico, guardate che vi dico, rispetto alle scelte di vendere, di acquistare, eccetera eccetera. Lo cedereste sì o no Bremer sotto il profilo tecnico-tattico? Facciamo questo discorso, togliamoci i panni, non siamo dirigenti, quindi facciamo solo i tifosi per adesso. Lo cedereste? Non lo so, io qualche dubbio, vi dico la sincera verità, ce l'avrei, perché poi da giornalista inevitabilmente io sì vado sul discorso economico, che la Juventus non può prescindere da questa questione, ragazzi, dobbiamo mettercelo in testa e di conseguenza, come spesso dico, contestualizzare su qualsiasi operazione farà, poi la possiamo criticare.

perché magari ti salta uno, ti salta un altro, non riesci a prendere un altro, tu fai una scelta che magari è obbligata rispetto a quello che tu avevi in testa, e se obbligata, spesso, come ho scritto, obbligata potrebbe essere sinonimo di sbagliata. Quindi sotto questo aspetto qui io mi sento di fare un appello alla Juventus, cara Juve, in particolare ovviamente, in particolare ovviamente Carnevali, insomma, che è il capo di tutta l'area sportiva tecnica, e quindi anche Massara, ma è poi alla fine Carnevali che decide, ok? Sbrighiamoci, diamogli uno, due, Pellegrino, chiudiamo la situazione, e almeno abbiamo, seppur come secondo, abbiamo un attaccante. Però bisogna chiudere anche per il primo attaccante. Io è riuscito il nome di Matera, è riuscito il nome di Zirkzee, che sono dei ritorni di fiamma, perché voi ricorderete che Mateta, ma forse anche Zirkzee, a gennaio, già lo scorso anno, ma a gennaio, tra quelli chiesti, o meglio nel ventaglio di possibile centravanti, perché Spalletti gli disse a Comolli, caro Comolli, oppure glielo fece dire da qualcuno, perché i rapporti non mi sembra che fossero così idilliaci tra i due, comunque sia, scherzo, mi serve un centravanti perché abbiamo bisogno di segnare, abbiamo bisogno di gol, il gioco lo facciamo ma non concretizziamo rispetto a quanto produciamo. E c'era anche il nome di Mateta, poi ricorderete che lui ebbe un piccolo problema. Lo voleva anche il Milan, fece delle visite mediche, sostanzialmente come se non l'avesse superate. Poi ha risolto, ha vinto anche la Conference League, se non sbaglio Gabri, facendo anche un gol decisivo nella finale di Conference League. E poi ha vinto anche, mettiamola tutta, se vogliamo mettere un po' di pepe, un po' di suggestione, ha vinto anche la corsa alla qualificazione, alla convocazione mondiale rispetto a Colomani, perché Colomani è stato escluso. In effetti, dopo un'annata così disastrosa con il Tottenham, era il minimo sindacale, e Deschamps, ormai ex allenatore, ex CT della Francia, che sarà sostituito da Zinedine Zizou Zidane, mamma mia, solo al nominarlo Zidane già tremo, scelse Mateta come, diciamo così, attaccante di riserva, se vogliamo dirla tutta. E quindi sono un po' non preoccupato, però mi piacerebbe che la Juventus in generale sul mercato cominciasse a mettere a segno qualche colpo di questi importanti, ma sull'attacco, perché nominando Nereo Rocco invece nel podcast di ieri, datemi un portiere, datemi un centravanti, il resto lo faccio io. Ora non è più così, perché datemi un portiere, datemi un difensore, datemi un centrocampista e datemi un attaccante, secondo me, per fare la vera spina dorsale di una squadra, no? Però Spalletti credo che lo voglia, anzi già l'avrebbe voluto a disposizione almeno uno, se poi fossero due, ragazzi, vi posso dire, sarebbe ancora meglio. Allora ci scrive Roberto: caro Quinti, purtroppo non ci sono i soldi per fare un mercato serio. Dobbiamo. Aspetta, continuo il tuo messaggio. Serio tu intendi consistente, perché serio è un aggettivo particolare, cioè sembra quasi che la Juventus, vista la situazione economico-finanziaria, farà un mercato così, non serio, diciamo. Invece lo deve fare serio, però immagino che tu intenda di livello importantissimo. Forse lo farà importante, magari, no? Dobbiamo farci una ragione, dobbiamo aspettare. Comunque, quando non ti puoi permettere di prendere un oggetto a prezzo pieno e aspetti saldi per comprarlo ad un prezzo più basso, sperando di trovare la taglia ed il colore giusto. Cioè tu dici, punti su qualche calciatore, però ti chiedono troppo, aspetti saldi, però non è detto. Intanto non è detto che poi ai saldi riesci a trovare quello che ti piace, ma soprattutto, boh, non lo so, perché alcune volte i saldi sono anche fasulli qui a Roma, almeno qui a Roma, ma credo in generale, annuisce Gabriele Latini. Quindi i saldi sono un po' un'arma a doppio taglio. Se sono seri i negozianti, prendi lo stesso prodotto veramente scontato del 30%, perché i saldi in genere sono il 30%. Ma sono anche delle cose vecchie, non buone, che ti mettono come saldo e invece dovrebbero essere cedute a quel prezzo già prima dei saldi. Non so se mi sono spiegato. Questo è un po' il discorso. E quindi speriamo che invece la Juventus cominci a invertire la rotta, dai, sotto questo aspetto. Perché un mese, ragazzi, non è tanto. Tra l'altro la Juventus continuerà questi test estivi, poi farà la tournée e poi comincerà il campionato. Cioè, convenite con me che Spalletti già lo scorso anno ovviamente fu preso all'11.

0: cominciò l'undicesima giornata e quindi non ha potuto certamente fare la squadra o comunque contribuire, indirizzare la società per acquistare calciatori. Quest'anno vorrebbe iniziare dal prima possibile invece con la rosa a sua disposizione e magari, anzi senza magari, con qualche sua indicazione. Allora 340 54 25 324, piccola parentesi, lo so perché qualcuno mi ha scritto stasera si parlerà dei arbitropoli. Ragazzi, possiamo solo accennare, io non vi rileggo perché tanto già lo sapete quello che è uscito, no? Sia Tutto Sport ma il Corriere della Sera continua e sta mettendo delle cose che io alzo le mani, perché è impossibile che tu archivi, parliamo della parte penale, un'inchiesta con tutte quelle intercettazioni lì di Rocchi, perché le stessa tipologia di intercettazioni, io vado sempre cauto perché già un amico a noi ci hanno condannato all'inizio Calciopoli, e ha ragione, perché io poi sono andato a rivedere alcune intercettazioni dell'era Calciopoli e sono identiche, ragazzi, perché non significa poi favorirti o meno, già diciamo così essere prestato da una società finché tu possa designargli un arbitro favorevole, già quello è frode e comunque, e quindi non capisco, ripeto, perché nonostante le parole di Rocchi che ha detto mi hanno rotto i questi dell'Inter, assegniamogli Gabriele Latini nella partita di domenica. Dopodiché ha fatto anche tutto un discorso, attenzione perché se l'Inter domenica dovesse vincere in un'altra circostanza, in un'altra intercettazione, dovesse vincere, ok, saremmo più tranquilli. Cioè sembrava quasi che l'Inter dovesse stare tranquilla sotto il profilo dei risultati e quindi diciamo così agevolandola rispetto alle designazioni. Io ora sto cercando, vediamo se domani mi interviene, ci proverò, il Ferrarella, che è il collega del Corriere della Sera che sta seguendo il caso e ogni giorno fa dei pezzi con delle intercettazioni clamorosamente archiviate, ok, dal punto di vista penale. Ora un amico mi ha scritto, ma tutte queste cose qui sotto il profilo sportivo avranno un peso? Domanda da 100 milioni di dollari, sulla carta dovrebbero averlo, ma il fatto che la giustizia ordinaria, quindi Viola, lo ricordate col telefonino con la cover con il simbolo dell'Inter mentre era in un convegno, che secondo me ognuno di noi è il tifo, i professionisti tifa, no? Quelli che sono amanti del calcio, ognuno ha una squadra per cui tifare, però poi durante il tuo lavoro, cioè non può essere condizionante rispetto al tuo lavoro, cioè non possono essere tutti Santoriello che mi dice io sono un giudice tifoso del Napoli e sono anti-juventino, ma non ha detto sono anti-juventino quando parlo con gli amici, sfottò eccetera, ma per carità non è un reato esserlo. Lui ha detto una cosa gravissima, sono anti-juventino nello svolgimento del mio lavoro, e lì si è, tant'è che poi lo indussero ad andare via, ma già aveva, purtroppo parliamo della questione Prisma, dell'inchiesta Prisma, ma aveva già mandato le carte alla giustizia sportiva. Quindi per rispondere alla domanda del mio amico e sicuramente di tanti di voi, io personalmente, anche perché il mio amico della giustizia sportiva che è Federcalcio mi ha detto, caro Quinto, te lo dico da adesso, rispetto a quello che ho letto che è uscito, ok, a meno che non esca altro, non ti aspettare chissà cosa dalla giustizia sportiva rispetto alla questione arbitropoli. Io già ve l'ho detto ma ve lo ripeto, almeno rispondo anche a due o tre che mi hanno scritto privatamente, io mi aspetto, te lo dico, poi posso sbagliare perché magari esce fuori qualcos'altro oppure non ci hanno mostrato tutto, ma non credo, mi aspetto deferimento di Rocchi, 12 mesi di deferimento, magari andrà pure via, smetterà di fare di stare in Federcalcio perché lui è un tesserato ovviamente, no? Era designatore arbitrale, è stato un arbitro, deferiranno, che ne so, Gervasoni, mi ha detto lui, c'erano anche altri due o tre nomi ma non li ricordo francamente tra gli indagati per concorso in frode sportiva, tutto archiviato parte penale. Faranno due deferimenti, 12, 8, anche magari uno 18 mesi, forse si fermeranno lì, te lo dico subito, mi ha detto, poi posso anche sbagliare per una volta, finora ahimè ci ha sempre preso anche quando fu delle plusvalenze, voi ricorderete che io vi anticipavo le sentenze, ma non perché io sia un giudice sportivo, sia un esperto, perché bisogna avere le fonti giuste, tenersele diciamo così care, ci sono diventato anche amico alla fine con questa persona e lui mi dice praticamente tutto, Io non ho problemi a dirti le cose come vanno. E mi ha anche detto, ti devo dire la sincera verità, la questione arbitropoli, secondo me, ma soprattutto secondo quello che io leggo, che ho visto e che è uscito, non è tanto una questione di aiutare l'Inter, anche se poi ci sono quelle intercettazioni, mettiamogli questo, mettiamogli quell'arbitro, no, non gli designiamo quell'arbitro perché quello è un po' no anti-Inter, ma ha sfavorito l'Inter in altre occasioni. Secondo me è solo una questione di lobby arbitrale, collegata sicuramente a qualcun altro della Federcalcio, non me l'ha detto ma ve lo dico io, è Viglione. E quindi tra scambi di favore, soldi eccetera, secondo me, io la vedo così. Poi ripeto, se usciranno altre cose, questo adesso non lo sappiamo, però se dovessi fare una foto, mi ha detto, della situazione attuale, questa è, sia sulla questione della possibilità di apertura dell'inchiesta sportiva, che spero aprano, visto che lo scorso anno chi ne è, non sappiamo perché l'aveva archiviata sul nascere, questo lo ricorderete tutti, ma sia sul discorso in generale, ok? Quindi Viglione è un po' l'uomo, tra l'altro Butti e Viglione sono stati gli unici due ascoltati, no? Diciamo extra arbitri. Viglione che è capo della, dell'ufficio legale della Federcalcio, ma io vi aggiungo, questo lo so per certo, nell'ultimo anno anche di più, da quando Gravina era sotto pressione anche per una questione personale, ricorderete che c'è è aperta un'inchiesta, non si è parlato più di questa inchiesta a Perugia, lui per riciclaggio, quindi questioni private, mi è stato detto la situazione della Federcalcio ce l'ha in mano quasi tutta Viglione. Ok, ve lo dico ragazzi, poi se vuole smentirmi ci telefonasse, però è così, che come sapete è un noto interista, ma è soprattutto un anti-juventino. Vabbè, questa mettiamolo tra parentesi e quindi staremo a vedere come andrà a finire. Questo per rispondere ai nostri amici. Noi però dobbiamo parlare di Juventus e tra poco, visto che abbiamo toccato l'argomento attaccanti, che sarà oggetto del mio podcast, ne avete parlato anche con Vincenzo, però bisogna chiamare un attaccante forte e io mi sono rivolto e tra poco ce l'avremo collegato a Michele Padovano. Vediamo, gli voglio chiedere cosa ne pensa di tutti questi nomi che sta seguendo la Juventus per rinforzare, anzi ve la dico tutta, per ricostruire l'attacco bianconero. Tra poco Michele Padovano.
1: Fuori di Juve.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dal ritiro dell'Inter in Germania, Ian Bissek ha parlato delle ambizioni sue e dei nerazzurri per la prossima stagione. Voglio giocare come l'anno scorso, essere titolare e un giocatore importante, ha detto. E poi il pensiero sulle avversarie.
4: Io penso sempre che noi siamo i più forti, anche se non vinciamo, io penso che siamo i più forti, ma il calcio a volte è un po' strano. Ci sono tante squadre importanti in Serie A, non solo in Napoli, ma noi stiamo concentrati su noi stessi. Se noi mettiamo le nostre qualità in campo, penso che abbiamo una grandissima chance di vincere un altro scudetto.
3: Passiamo al ciclismo. La 17ª tappa del Tour de France 2026 verrà ricordata per la vittoria in volata di Jasper Philipsen. Il belga fa sua la frazione di 174,7 km da Chambéry a Voiron, tornando così al successo alla Grand Boucle grazie al traino perfetto del compagno di team Van der Poel. Al secondo posto chiude invece Schmidt, mentre è terzo Kojic. Nulla da segnalare in ottica classifica generale, dove il leader indiscusso resta sempre Tadej Pogačar. Il fenomeno sloveno mantiene il suo più 4 minuti e 32 secondi su Evenepoel. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale azzurra non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi travolgendo in 3-7 l'Olanda e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato 25 luglio. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti. 15 punti di Antropova, 11 per una Silla sublime, MVP, ma grandi le prove di tutto il 6-1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. Chiudiamo con l'Atletica, battuta d'arresto per Filippo Tortu, che a causa di un infortunio in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino con rovesci e temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, Bianconera, Radio Bianconera, l'unica che conta. L'unica cosa che conta in questi giorni è che la Juventus dia un'accelerata, come ho detto prima, al suo mercato. Attaccanti sicuramente, ma anche altri ruoli, vedi portiere, vedi difesa, centrocampo, insomma la Juventus ha bisogno di diversi innesti, quindi ragioniamo insieme a chi, insomma, la Juventus l'ha vissuta, come dicono nel mio paese, come Cristo comanda. Juventus top, secondo me una delle più forti della storia della Juventus, non perché ce l'abbiamo, mi riferisco ovviamente a Michele Padovano. Ciao Mick.
6: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Dai un piccolo barlume di speranza, caro Michele, ai nostri ascoltatori che sono, devo dire, anche comprensibilmente preoccupati, no? Per questi problemi che sta avendo la Juventus sul mercato. Problemi, insomma.
6: No, io questi... devo dire che gliela darò un barlume di speranza, perché allora intanto la vera garanzia è Elkan, che noi un mesetto fa l'abbiamo incontrato, è venuto a celebrare i nostri 30 anni, come voi ben saprete,
0: sì.
6: È venuto assieme al figlio, che tra l'altro è un tifosissimo della Juventus, e quindi ci ha chiesto in tutte le salse quello che era, molto curioso, e quindi questa sua curiosità mi lascia ben sperare. Le dichiarazioni che ha fatto un po' di tempo fa, dicendo che la Juventus è un affare di famiglia, ancora di più ci lascia ben sperare, perché questo vuol dire che prima o poi riuscirà a costruire una Juventus forte, che torni a vincere, che torni finalmente sul tetto d'Italia, almeno inizialmente, e poi anche altro. Però l'Italia è obbligatoria che la Juventus debba assolutamente vincerla.
7: Esattamente.
6: Altra garanzia, secondo me, Carnevali e Massara sono due ottimi dirigenti, due dirigenti che sanno fare calcio, quindi questa è stata una mossa, secondo me, molto intelligente. E quindi sono sicuro che chiaramente il mondiale è appena finito e quindi il mercato è entrato nel vivo adesso, perché chiaramente prima i giocatori importanti erano tutti al mondiale, quindi pensavano solo esclusivamente a giocare. Quindi io credo che bisogna dargli fiducia, stare tranquilli, valutare con grande serenità e se il caso anche criticare, voglio dire, perché credo che quando le critiche sono costruttive sono anche giuste. Però io penso che bisogna dare fiducia, perché Carnevali e Massara sono due ottimi dirigenti, quindi sono sicuro che allestiranno una squadra all'altezza.
0: Sono sicuro anch'io, però serve ovviamente un po' di pazienza, ne hanno avuto già tanta, ma bisognerà continuare a avercela, anche perché, Michele, bisogna anche dire che rispetto agli ultimi anni finalmente la società è strutturata, no? In diversi ruoli, appunto con questi due arrivi, è strutturata rispetto alle ultime due, secondo me. Comunque sia, partiamo dal portiere, perché poi arriveremo alla ciliegina degli attaccanti. Dibbo Martinez o Vicario? Secondo me la lotta ormai è a due.
6: Credo di sì. L'altro anno si diceva che questa squadra aveva bisogno di giocatori esperti, no? In quella fascia d'età dai 26 esatto. ai 32, che siano giocatori esperti, che quando va in vantaggio quei giocatori lì la partita l'addormentano, finisce, quindi porti a casa i tre punti. Quindi il portiere, hanno detto che vogliono competizione in tutti i reparti, e anche il portiere è tra questi, no? Quindi se prendono un portiere perché nessuno dei due li convince, né Perigne neanche l'altro, quindi
0: Di Gregorio, sì, esatto.
6: Di Gregorio sì, non convinca fino in fondo. Ma a me Vicario non mi dispiace, devo dire la verità. Ho visto i mondiali l'Argentina, che sinceramente l'atteggiamento che hanno avuto non mi ha fatto impazzire sotto tanti punti di vista, quindi credo che abbia vinto il calcio, la Spagna è stata molto brava, però l'atteggiamento degli argentini, devo dire, è molto provocatorio, molto così, non mi ha fatto impazzire. Quindi se dovessi scegliere tra i due, è chiaro che il portiere più forte è Dibu Martinez, questo sì, però ha anche 34 anni, ragazzi, e quindi fare un contratto di 3 anni, un 34enne vero che è un portiere, però io mi butterei su Vicario, dico la verità.
0: Anche perché italiano, diciamola tutta, dai, non è male italianizzare, ritalianizzare la rosa come una volta. Poi in difesa, caro Mick, ci sono due situazioni, insomma, Gatti sembra proprio che non sia nei pensieri di Spalletti e lo vuole Allegri al Napoli. Dopodiché c'è Bremer con la clausola rescissoria di 58 milioni, ma credo non glieli dia nessuno alla Juventus, valida solo per l'estero e scade il 10 agosto. Il Galatasaray gli ha fatto una bella offerta, 8 netti l'anno, quindi diciamo così si sta un po' ragionando su questo, lui giocatore. La Juventus, devo dirti la verità, da quello che mi risulta, alla fine sarebbe disposto a cederlo. E poi come eventuale sostituto, o comunque sia per rinforzare la difesa, mettiamola così, ha puntato Lucumi del Bologna.
6: Guarda, io non voglio dare consigli a nessuno, e tantomeno a Carnevali e Massara, che sono due ottimi dirigenti. Sono sicuro, come ti ho detto prima, che allestiranno una squadra all'altezza. Questo mi aspetto. Quindi i nomi che si fanno, secondo me, lasciano un po' il tempo che trovano, ragazzi, perché alla fine magari salterà fuori. Io mi aspetto che ci sia anche davanti o dietro, capito, come centrale difensivo, dei giocatori importanti, no? Perché la Juve non può prendere dei giocatori così di una fascia di profili un po' normali, no? Ecco, secondo me, conoscendo Carnevali e Massara, vedrete che loro prenderanno dei giocatori di livello. Poi una volta che è finito il mercato, che la squadra è composta nella sua totalità, allora potremmo giudicare. In questo momento secondo me è difficile anche fare dei nomi, perché quelli che si sentono, sì, alcuni possono anche essere appetibili, come centrocampo che sì, che è un giocatore che è
0: sbucato. Bravo, te lo stavo per chiedere, perché la Juventus l'ha quasi bloccato.
6: quello è un giocatore sicuramente che a me piace, però non dimentichiamo che ha fatto 2 anni in Arabia, sappiamo bene che quando vai lì non ti alleni, non giochi, i ritmi sono lenti, quindi ci va del tempo per sicuramente dopo un mese di allenamento, 1-2 mesi, può sicuramente tornare quello che tutti abbiamo conosciuto.
7: Però al Mondiale, però... Michele, scusami se ti interrompo, al Mondiale Spalletti lo ha seguito molto, in realtà l'abbiamo visto anche noi, la Costa d'Avorio, diciamo che sembra dal punto di vista fisico atletico comunque, malgrado i 3 anni in Arabia Saudita, è in forma, eh? Non è che lui non
6: un
7: si sia
6: un paio di partite,
7: ma
6: un
7: sì,
6: paio di
7: un
6: partite,
7: paio partite, partite. Sì, sì,
6: la prima l'ha un po' steccata.
7: Quindi questo però, piccolo sì. Dubbio, però dici tu, è un giocatore che prenderei diciamo al netto dalla condizione fisica, sì. Che però dici tu recupererebbe nel caso, no?
6: Sì, poi conosce il nostro campionato, quindi questo è un vantaggio, sa che cosa significa giocare nella Juventus e noi abbiamo bisogno di giocatori così che trasferiscano agli altri che cosa significa indossare quella maglia, quindi bisogna prendere giocatori con quella mentalità lì, quindi lui secondo me potrebbe essere un buon potenziale, credo che
7: dai andiamo all'attacco perché
6: sicuro affidamento.
7: Andiamo all'attacco perché qui non può... io ho fatto oggi un pezzo per il sito, un podcast, e siccome sono tanti i nomi sta trattando Colomani da tanto tempo, vogliono tanti soldi, secondo me troppi, sopra i 40 il Paris Saint Germain, c'è Vlahovic che comunque sia sembra che voglia ribussare, come ha detto Spalletti deve citofonare, c'è Sorloth sempre sullo sfondo e Pellegrino, invece la cosa più avanzata è con Pellegrino che ovviamente, Michele dimmelo tu, sarebbe un secondo attaccante. Se tu dovessi scegliere una coppia rispetto a questi nomi, è rispuntato Mateta, si riparla di Zirkzee, insomma tanti nomi, secondo me troppi, però poi per carità servono anche dei piani A, dei piani B, dei piani C, però alla fine devi stringere perché Spalletti presumo voglia al più presto due attaccanti. Il tuo attaccante di questi qui, tu senza consigli, però un parere tuo, come può essere il mio, di tutti quanti, come tra questi nomi che si sono fatti, salvo, aspetta Michele, salvo Massara tirar fuori un nome che nessuno conosce o comunque se ne parla poco, però quali prenderesti tu, secondo te quali sarebbero adatti alla Juventus? Mettiamolo a così.
6: Allora, premetto che Massara è un grandissimo intenditore di calcio e quindi sicuramente dal cilindro tirerà fuori qualcuno che pochi conoscono ma che sarà all'altezza, su questo io non ho dubbi, però è altrettanto vero che la Juventus è abituata a giocatori del tipo Tevez, Higuain, Trezeguet, Del Piero, ne mettiamo altri, tutti quelli che vogliamo, ecco. Io mi aspetto da loro dire un attaccante importante, certo. Faccio un esempio su tutti, che non so, Osimhen, un attaccante che è un profilo di un giocatore importante, secondo me potrebbe essere quello. Quindi tutti i nomi che si stanno facendo, secondo me, ci possono stare nella rosa, Colomani su tutti, perché è già stato nella Juventus, ha dimostrato che da gennaio a giugno ha fatto dei gol, si è inserito nel miglior modo possibile, quindi nella rosa ci può stare, però io lì davanti vorrei come top. Secondo me anche la Juventus un top, hai capito? C'è un profilo importante e sono sicuro che lo prenderanno, secondo me loro, perché sanno che Vlahovic ha avuto le sue opportunità, è stato 5 anni alla Juventus, anche se ha fatto dei gol, però non ha mai dimostrato di essere quel grandissimo attaccante che secondo me ha le potenzialità per poterlo essere. Alla Juventus non l'ha dimostrato e quindi è giusto rinunciarci. Quindi bisogna andare su un profilo, secondo me, importante.
7: Quindi sono dice che potremmo uscire anche fuori da questa griglia di nomi, secondo te?
6: Secondo me sì.
7: Vediamo, staremo a vedere. L'ultima extra Juve, come promesso ti libero subito. Extra Juve perché... insomma, io pensavo fosse solo una suggestione, no? Parliamo di nazionale, ma qui Guardiola è stato contattato, sembra che si sia preso tempo di rispondere fino a domenica per rispondere. La questione economica, Malagò, il neo presidente della Federcalcio, ha detto per lui si può fare un'eccezione magari con gli sponsor, non lo so, ma veramente pensi che possa arrivare? Mi viene quasi da ridere perché io non ci credo, fino a quando non lo vedo.
6: Guarda, intanto l'hanno incontrato perché Sky ha dato la notizia e quindi Malagò l'ha confermata e quindi si sono incontrati, ma la vera garanzia lì secondo me sono Maldini e Leonardo, che finalmente a capo della federazione ci sono due ex calciatori che faranno sicuramente il bene del movimento. Ora, se poi riusciranno a riformare attraverso le idee, attraverso il direttivo che dovrà votare, questo è un attimino un po' più complicato, però voglio dire, Quando Maldini ti chiama, risponde chiunque, no? Certo. Anche Guardiola. Quindi il contatto l'hanno avuto, secondo me hanno fatto bene a contattare il più bravo di tutti, però non dimentichiamo che gli altri profili che sono sul tavolo, sulla scrivania dei diretti interessati, non sono così da buttare. Mancini, Conte, cioè,
0: dire, si è parlato anche di Pirlo, che sarebbe comunque...
6: Sì. Sì, ma io sono sicuro che loro, Maldini e Leonardo, metteranno l'allenatore nelle condizioni di fare un ottimo lavoro, quindi io su quello sono tranquillo e sereno, perché conosco Paolo, conosco un po' meno Leonardo, però comunque se l'ha chiamato è perché avrà le sue buonissime ragioni, però è un dirigente importante, un dirigente di un certo livello, e quindi finalmente lo stesso presidente che demanda e dice ok, le scelte si devono condividere, fantastico, ecco, questo era quello che bisognava ascoltare, bisognava fare, quindi secondo me anche lì c'è un grande futuro.
0: Giustamente tu dici, Malagò ha fatto bene a chiamare un ex calciatore, peraltro un ex fuoriclasse top top top, la Juventus farebbe bene a richiamare Del Piero?
6: Ma guarda, io sapete come la penso su Del Piero, è un caro amico, gli voglio bene, è stato un mio compagno e secondo me all'età giusta per poter fare qualunque cosa, quindi è amatissimo non soltanto dai tifosi della Juventus ma anche dagli altri, perché lui è un ragazzo serio, intelligente e quindi lui potrebbe fare qualunque ruolo. Io glielo auguro per il bene che gli voglio, perché io faccio il tifo per gli ex calciatori, secondo me il calcio lo devono fare loro. Questo non vuol dire che chi ha giocato a calcio sappia fare calcio, però secondo me se lo fa chi ha giocato a calcio è meglio.
0: Grazie mille Michele, buone vacanze, un abbraccio.
6: A grazie. Voi ragazzi, un abbraccio.
0: Grazie, presto, grazie a Michele Padovano, grande attaccante ragazzi, magari ad avercelo uno come Padovano. Voi pensate che Michele, che diciamo era connotabile come riserva, no? Che è brutto dire riserva, come opzione alternativa, ma lì davanti aveva dei mostri sacri, eppure quando entrava decideva alcune partite. In Champions League ne ha deciso un paio pesanti, ha segnato contro il Real Madrid, contro il Borussia Dortmund, ma comunque sia, ogni volta che veniva impiegato, tu non rimpiangevi il titolare. Ecco, la Juventus dovrebbe tornare a questo status, cioè ti manca Yıldız, faccio un esempio che ovviamente è titolarissimo, intoccabile, no? Della Juventus, chi lo sostituisce? Se si gira Spalletti in panchina sa di poter contare su un calciatore che quantomeno non lo faccia rimpiangere il titolare. Non sto dicendo che deve essere allo stesso livello, perché è impossibile avere 22 titolari, no? Ok. Però si possono avere 11 titolari e delle opzioni, non chiamiamole riserve, all'altezza dei titolari. Capite? Questa è una cosa fondamentale che la Juventus dovrebbe tornare a fare. Certo, servono tanti calciatori, servono i soldi e per questo vi dico, serve un mercato, chi chiama creativo, chi di fantasia, io dico un mercato intelligente che coniughi il discorso tecnico-tattico, le esigenze dell'allenatore, perché è chiaro che Spalletti ha dato delle indicazioni, no? E poi ovviamente preservi anche, e questo è inevitabile ragazzi, la questione economica. Questo è un po' il succo del discorso. Non è semplice, perché a dirlo è un discorso, poi a farlo un altro. E se forse sta tardando, io sto invitando la Juventus a decidere sugli attaccanti, due, oppure comincia intanto subito con uno. Però poi capisco anche che Carnevali lo ha detto due o tre volte, non possiamo sbagliare. Non possiamo sbagliare, l'ha detto due volte in due, nel giro di 3-4 giorni, in due interviste diverse, perché lui, però lo sapeva, giustamente ieri ha detto Brambati, però Carnevali quando è arrivato la Juventus conosceva benissimo la situazione societaria, soprattutto è arrivato nell'anno in cui la Juventus non è in Champions League, quindi è priva di 64 milioni circa, e quindi è un compito molto difficile. Aspettiamo però. Auspichiamo anche che nel più breve tempo possibile si mettano a segno 1-2, non lo so, colpi di una certa rilevanza. A proposito di colpi di una certa rilevanza, abbiamo parlato prima di Kessié insieme a Michele Padovano, la Juventus sembra che abbia bloccato, usiamo questo termine, magari sarà improprio, però insomma sempre da tutto io leggo tra profili monitorati con maggiore insistenza uno dei nomi più caldi è senza dubbio quello di Frank Kessié, centrocampista con un passato importante in Serie A e pronto a tornare da protagonista, questo lo sappiamo. L'ivoriano è attualmente svincolato, lo sappiamo, dopo il triennio all'Al Ahly Arabia Saudita, sta trattando da diverso tempo con la Juve. Tra l'altro io ho letto anche da qualche parte che c'è anche qualche altro club, ma lui ha dato priorità alla Juventus, anche perché, ecco perché io dicevo la chiave potrebbe essere Massara, no? La gente dice che sì, Massara lo conosce benissimo, perché Massara è stato direttore sportivo del Milan, in cui c'era che sì come centrocampista, e ha trattato spesso con questo agente del giocatore ivoriano, anche perché gli ha chiesto un po' di pazienza rispetto ad altre operazioni. Comunque sia, anche Sport Mediaset dice che Carnevale ha di fatto prenotato che sì nei dialoghi con il suo entourage, anche se a me risulta che più Massara stia avendo dei dialoghi, ma è chiaro che poi Massara riferisce a Carnevale, ci mancherebbe altro, ma l'operazione non può essere ancora ufficializzata del tutto, quindi è molto avanzata. L'ex giocatore del Milan si incastrerebbe alla perfezione negli schemi tattici della squadra di Spalletti, portando quella quantità di muscoli, fisicità ed esperienza internazionale che è mancata in alcune fasi cruciali dell'ultima stagione. Io ci aggiungerei, non so se siate d'accordo o meno, perché da sempre, no, sono convinto, anche nel Milan fu uno dei protagonisti, era titolarissimo in quel centrocampo dello scudetto targato Pioli in panchina, come ricorderete. Secondo me è un po' sminuito sotto il profilo tecnico, perché lo si vede con il carattere, con i muscoli, quindi quantità, secondo me anche qualità. Certo, non stiamo parlando di un fuoriclasse sotto il profilo della qualità, ma riesce ad abbinare queste caratteristiche che sono fondamentali per qualsiasi calciatore, tanto più per un centrocampista che in questo caso diventa anche duttile. Non è sicuramente il regista alla Lobotka, alla Pizarro, tanto per citare alcuni registi che ha avuto Spalletti, ma certamente, io ve l'ho detto dal primo minuto, se la Juventus prendesse che sì, sarei molto molto contento. Il nodo, come al solito, ragazzi, è di natura economica. Su questo ormai mi viene da ridere, ma è sempre così. Per completare il tesseramento e permettere al calciatore di svolgere le visite mediche, la Juve ha bisogno prima di tutto di sfoltire a centrocampo, con il nome di Arthur in cima alla lista delle uscite necessarie per liberare spazio salariale e numerico. La dirigenza juventina sta lavorando alacremente per trovare una collocazione al mediano brasiliano, cercando soluzioni in prestito. Oddio, speriamo che, se riuscisse a cedere a titolo definitivo, insomma, sarebbe auspicabile. Parlo di Arthur. Non appena verrà risolto questo nodo di mercato, il via libera per l'arrivo del Rivoriano diventerà automatico, regalando ai tifosi un rinforzo di peso a parametro zero. Ora, la Juventus aveva iniziato, se vogliamo parlare della questione economica, aveva iniziato con 3,5 milioni l'anno, che ovviamente ha ritenuto troppo bassa, no? Però sono delle strategie, no? della trattativa di mercato queste, e ora sembra invece che sia disposta a offrire al calciatore 4,5 netti l'anno, magari un biennale, vedremo. Però poi bisogna mettersi d'accordo su questi benedetti bonus alla firma, che qualcuno chiama oneri accessori, io chiamo tassa impropria, aggiungerei, per quanto riguarda l'acquirente, perché a dispetto del fatto che arrivino a parametro zero, perché sono svincolati, alla fine devi dargli comunque dei soldi in più. Però mi pare di capire, non solo leggendo questo pezzo qui di Tutto Juve, che ha ripreso poi Sport Mediaset, ci diamo sempre per correttezza le fonti, mi pare di capire che la questione che si sia molto avanzata, ecco, la Juventus stia guadagnando pian piano ulteriori passi verso l'acquisto di Kessié. Vai Gabri.
8: Buonasera, quinta, Francesco da Cosenza.
0: Oi Francesco.
8: Ti ascolto fare riferimento alla questione arbitri, le mie risultanze sono perfettamente corrispondenti alle tue, qui mi fermo. Sono due fazioni, una più forte dell'altra, che guerreggiano senza esclusione di colpi fra di loro, L'Inter comunque c'è in mezzo abbondantemente, quindi basta, è stucchevole ancora parlarne, almeno per il momento. La domanda che invece voglio porti io, Quint, è questa, cioè è ancora secondo te il caso di puntare su questi nomi? Io penso proprio, te lo dicevo anche l'altra volta,
0: dici?
8: Che avremo delle sorprese e anche abbastanza clamorose, riferendomi all'operato di Massara e quindi soprattutto all'acquisto dell'attaccante e di qualche altro giocatore. Ti ascolto e ti abbraccio.
0: Grazie Francesco. Guarda, io mi hai fatto una bella domanda come al solito, del resto, e ti ringrazio perché alimenti la discussione. È un po' il discorso, guarda, io nel podcast, che credo sia già pronto, vero Gabri? È pronto, vero, il podcast? Non l'ho messo io, sì. Da mo si direbbe qui a Roma. L'ho messa un po' sul fatto di essere celeri, ok, nel prendere gli attaccanti o intanto un attaccante. Per esempio, io Pellegrino tutta la vita come, diciamo, secondo attaccante, no? Però ce ne serve un primo e ho rifatto questi nomi, citando questa metafora, questo proverbio, no? Quando ci sono troppi galli a cantare non si fa mai giorno. Però poi nei giorni precedenti, sia sul sito che qui su Radio Bianconera, ho sempre detto auspico, altrimenti perché l'abbiamo preso, mi chiedo, sicuramente per dare supporto a Carnevali, auspico che esca fuori un nome diverso. Ora non mi fate recitare male, eccetera, eccetera. Un nome diverso, e questo grazie a Massara. Ma non, questo riguarda l'attacco, ma come giustamente dicevi tu, Francesco, varrà e deve valere per qualsiasi ruolo, ma soprattutto l'attaccante. Io, ora, mi pare strano che Padovano abbia citato Osimhen. Michele lo sa benissimo che Osimhen sulla carta è irraggiungibile per quanto riguarda sicuramente il cartellino. Non so quanto chiederebbe eventualmente il Galatasaray, ammesso che lo voglia vendere, ma poi anche per quanto riguarda il discorso ingaggio. Però si potrebbe fare un'eccezione, come ha detto Malagò su Guardiola. Sì, è vivo il dialogo, gli hanno chiesto ma i costi, per lui si può fare un'eccezione. Ecco, per lui io la farei un'eccezione, però non credo che Osimhen. Però un nome diverso da tutti questi, caro Francesco, che stiamo citando ormai da giorni, ai quali si sono aggiunti Mateta, Zirkzee anche, che sono dei ritorni di fiamma, speriamo, guarda che ti dico. Ora, se l'ha detto anche Padovano, siccome Padovano le conosce un po' le cose della Juventus, se lui dice qualcosa, secondo me sotto c'è qualcos'altro, chissà, qualche sorpresa staremo a vedere. Stiamo dando la linea a Gabriele Latini, tra poco abbiamo il collega Mario Mattioli, ex Rai, lui è in pensione e come sapete è un noto tifoso della Juventus che bisogna dargli atto, in tempi non sospetti ci disse di Comolli che non era da Juventus, in tempi non sospetti qualcuno lo criticò, lui poi motivò anche la sua idea e non si era purtroppo sbagliato. A tra poco.
1: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione.
9: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
3: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
9: Due custodi dell'ospedale israeliti di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino sia finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
3: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore, 4 operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti, da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Ponte Corvo, nel Frusinate, e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
9: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne invece morto annegato intorno alle 12.40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso.
3: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Huaron, il più rapido è il velocista della Alpecin Premier Tech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu van der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portandolo egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta delle trise di successi consecutivi, dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
9: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Ci siamo, caro Gabri Latini. Gabri Latini, ragazzi, cerchiamo un po' di solidarietà perché credo che lavorerà tutto agosto, giusto? E poi a settembre va via fuori, non so dove, un mese all'estero, sicuramente non credo, un mese all'estero sarà molto difficile. Allora, se Bremer è integro fisicamente e se non gioca con la paura di farsi male di nuovo, io lo terrei Lorenzo da Roma. Lorenzo, due se, che poi sono collegati tra di loro, anch'io. Francamente anch'io, non abbiamo parlato del discorso economico, ci mancherebbe. Il problema è quello, caro Lorenzo, è integro fisicamente e quindi gioca veramente con un po' di timore barra paura? E queste sono le domande che dobbiamo farci. Io l'impressione per quanto riguarda l'ultima stagione è che qualche errore, qualche indecisione, qualche sbavatura ci sia stata proprio in seguito al discorso post-operatorio. Ma attenzione, non è un'accusa, è una questione anche normale, anche umana, se vogliamo metterla così, perché normale per il discorso fisico, umana per il discorso psicologico, è normale che sia così. Quindi sotto questo aspetto, togliendo il discorso economico che io devo comunque fare, però questa sera voglio escluderlo, diciamo così, voglio metterlo da parte, sotto questo aspetto anch'io avrei dei dubbi, ti dico la sincera verità, Lorenzo. Poi io, se integro e resta con noi e diventa, torna ad essere il leader della difesa che tutti conosciamo, tanto di guadagnato, anche perché a quel punto veramente puoi prendere, secondo me Gatti andrà via, io mi pare di capire, se dovesse restare sarei contento, ma ho l'impressione che vada via, anche perché puoi prendere Lucumì di turno, che a me piace molto, ma non gli puoi affidare il comando della coppia centrale, qualunque essa sia. E quindi se restasse Bremer, quindi puoi prendere anche un calciatore diciamo così meno esperto, non voglio dire meno forte, sicuramente meno esperto, perché il Lucumì di turno comunque si arriverebbe, usiamo tutti i condizionali del mondo, arriverebbe dal Bologna, che con tutto il rispetto del Bologna non è la Juventus, anche se ha avuto negli ultimi anni dei risultati importanti, però le pressioni sono ovviamente e naturalmente diverse della piazza. Vai Gabri.
11: Sì, sono Claudio da Firenze, ho una domanda.
0: Vai.
11: Allora, Malen, prima di arrivare alla Roma da Gasperini, non era un goleador, anzi, veniva fatto giocare come ala di attacco.
0: Esterno, sì, bravo.
11: È arrivato a Roma e Gasperini ha detto no, te sei un centravanti. E questo ha iniziato a marcare. Zirze potrebbe fare la stessa cosa da noi. Cioè, nel senso, non è un goleador, è vero. Però al Bologna i suoi gol li faceva. E noi attualmente non abbiamo nessuno che fa meglio di lui in attacco. Quindi quello che voglio dire, Spalletti potrebbe rivitalizzare Zirze come Gasperini ha fatto con Malen.
0: Allora Claudio, grazie per questo messaggio, perché mi dai un assist per fare il mio discorso. Allora, Zirkzee è un giocatore diverso da Malen. È vero che Malen giocava esterno, ma a me risulta, io non so, magari lo sa Gabriele, a me risulta che Gasperini l'abbia convinto proprio dicendogli ti faccio giocare centravanti. Attenzione, perché la posizione, io parlo adesso del Zirkzee a Bologna, perché l'esperienza in Inghilterra, ahimè, oggettivamente è stata negativa, non l'ho nemmeno seguito, vi devo dire la sincera verità, però quello di Bologna aveva un gioco particolare, la squadra allora di Thiago Motta, e ha delle caratteristiche diverse, è sicuramente meno mobile, cioè Malen, io da come l'ho visto quest'anno può fare un po' di tutto, perché è molto più rapido. Zirkzee magari è più un centravanti di sponda, diciamo così, ma Malen, ragazzi, può fare l'esterno, può fare come abbiamo visto il centravanti. Secondo me sono completamente diversi e credo che Zirkzee non farebbe gli stessi gol. Oh ragazzi, se poi la Juventus lo dovesse prendere, Spalletti magari rivitalizzarlo e farlo diventare anche un bomber, ma io non credo. Quindi sono diversi, non vedo questo accostamento Malen Zirkzee. Vai Gabri.
12: Ciao Vincenzo.
13: Buonasera. Sì, Bremer per me va venduto, perché secondo me quest'anno è l'anno in cui io lo vendi così o non lo vendi più. Mi sbaglierò, ma non credo che farà stagioni ad altissimi livelli da qui in poi. Magari questa potrebbe essere l'ultima, non lo so, però la mia sensazione è che è da vendere adesso, finché vale ancora veramente qualcosa di sostanzioso. E Zirkzee invece non lo comprerei mai, perché
0: non ti piace.
13: Non è quel tipo di giocatore che stiamo cercando. Non c'entra niente, rischiamo di prenderci un altro giocatore che poi in attacco abbiamo un sacco di gente che fa fuffa, che fa movimento, che fa il cross, che la passa, che la tira, che la molla, ma che la butta dentro, poi dopo manca sempre lo specialista. Serve un chirurgo e prendiamoci un chirurgo, serve uno specialista, prendiamoci uno specialista e basta, cioè non ce l'abbiamo semplicemente, cioè la cosa che assomiglia di più a quello che ci serve in questo momento è Milik, e da qui ho detto tutto, forza Juve.
0: Che però purtroppo, grazie, che però purtroppo insomma andrà via e per motivi insomma anche di natura tra virgolette personale e per motivi diciamo anche di fine del rapporto con la Juventus sotto alcuni punti di vista, no? Sì, servirebbe uno come lui. Tra l'altro Milik, attenzione, può fare sia il bomber che non. Milik è un giocatore per me fortissimo, però ragazzi ha avuto dei problemi, adesso è inutile che ci torniamo e credo che il suo percorso nella Juventus sia terminato. Ecco, ancora il contratto, però penso che stiano ragionando sulla base di una risoluzione che è un po' diverso da rescissione, d'accordo ovviamente, senza discussioni, senza liti eccetera eccetera. Allora, vi dicevo di Vlahovic, no? Perché andiamo a rifinire sempre l'Italia. Madonna, io non ho mai visto negli ultimi anni tutti questi nomi di attaccanti, parliamo, accostati alla Juventus. Allora, è quasi incredibile, ma la situazione di Vlahovic è identica a quella che era un mese e mezzo fa. Cioè, sostanzialmente non è cambiato nulla. Allora, ti posso dire, come ha detto Padovano, basta. Io, Dusan, lo sai che ti terrei, ti avrei tenuto, però basta se è così. Dopo la rottura delle contrattazioni con la Juve, aspetta un segnale, ma da chi? Ma se io, allenatore Spalletti, ti dico indirettamente, perché l'ho detto in conferenza quando gli è stato posto il quesito su Vlahovic, ti dico, le porte, mi pare che le porte degli uffici dei dirigenti siano aperte, però bisogna citofonare, che poi il citofono è nel cancello, quindi devi prima superare il cancello e poi anche suonare al campanello della porta dell'ufficio, quindi non sarebbe uno step solo se si parla di citofono, ovviamente scherziamo, però è stato chiaro Spalletti, se vuoi tornare alla Juventus devi essere tu a proporre un nuovo incontro, e secondo me sta facendo non bene di più la Juventus su questo atteggiamento, e anche le risposte di Carnevali sull'argomento sono state emblematiche e significative. Quando ha detto sì, può essere, però adesso le nostre esigenze sono altre, non l'ho mai incontrato, questo è fondamentale. Allora, dicevamo, dagli stessi bianconeri che possono accettare le pretese del centravanti serbo, cioè sta aspettando un segnale dalla Juventus, ragazzi, ma stiamo scherzando? Vediamo un po' cosa ne pensa Mario Mattioli. Ciao Mario.
14: Hello, how are you? Fine, nice.
0: Eccoci, ti vedo, ti vedo.
14: About 20 days in USA and I forgot my Italian language.
0: Mario?
14: Sto facendo un po' lo stupido, dai.
0: Dai, scherziamo. Intanto bentornato Mario. Grazie di essere qui con noi. Guarda Mario, siccome qui stavo leggendo di Vlahovic che sostanzialmente rispetto al messaggio di Spalletti che gli ha detto citofona se vuoi tornare, sembra invece la situazione che lui stia aspettando segnali dalla Juventus. Dimmelo secco, tu cosa faresti con Vlahovic?
14: Posso rispondere in lingua italiana?
0: Sì, sì.
14: Ha già passato guai. Basta ragazzi, dai, su. Basta, lasciamo perdere, se questo non vuole rimanere, ma che tassi, per l'amor di Dio, dai, su.
0: E l'idea tua, dai, è quella...
14: Basta, no, nel senso che qua non parliamo né di Messi né di Ronaldo, parliamo di un giocatore buono, bravo, che ha fatto dei buoni campionati, ma se gli dai un minimo di responsabilità crolla, e questo l'ho dimostrato anche nello scorso campionato quando era impegnato a part time, entrava senza avere la responsabilità di segnare a tutti i costi per far vincere la Juventus, entrava e giocava bene. Ha segnato anche, no? Negli ultimi partite in cui è stato impegnato.
0: Sì, sì, sì, sì.
14: Nel momento in cui lo metti lì come responsabile della vittoria della squadra, non, diventa isterico, diventa nevrotico, diventa tutto quello che non dovrebbe fare un giocatore di questa levatura, eventuale levatura. No, io direi che questa telenovela sarebbe anche ora che finisse. E che la Juventus stessa, considerando che c'è un direttore generale che io conosco, che ritengo con convinzione una persona seria e un professionista straordinario. Io mi auguro che Carnevali, con la sua risaputa, un suo risaputo equilibrio, voglia far terminare questa vicenda che non fa onore a nessuno.
0: E questo è il discorso. Quindi, caro Mario, siccome la Juventus sta trattando, e qui ti dico io la mia, da troppo tempo con Romani io chiuderei il discorso perché vogliono tanti soldi. Si è riparlato di Mateta. Pellegrino sarebbe un secondo, diciamo un secondo attaccante, quindi non lo mettiamo in questo, diciamo così, in questa griglia. Si è rifatto il nome di Mateta, anche di Zirkzee alla fine della giostra. Se Carnevali, che tu conosci molto bene, ti dicesse: caro Mario Mattioli, chi mi consigli come prima punta della Juventus?

0: anno. Insomma, ragazzi, stiamo ancora aspettando che venga quel giorno. Per cui non lo so, come lì non ci punterei sopra come prima punta assoluta. Non ha fatto tutte queste cose grandi per puntarsi da tanto tempo e investirsi un sacco di soldi. Però perché no? Pellegrino non costa tantissimo, Zigzag un po' di più ma si può trattare. Uno più davanti, l'altro un po' dietro e fai una coppia che è simpatica. Sarebbe simpatica secondo me. Poi...
1: Non so se poi magari sia proprio una coppia da Juve messa insieme, perché io Pellegrino lo prenderei, Mario, ti dico la verità, come secondo attaccante, non come attaccante principale, magari poi lo diventa.
0: Lo so, ma di principali la Juventus non può spendere, voglio dire.
1: Lo so.
0: Io ti dico una cosa, con tutto il movimento di calciatori che c'è in questo momento, complice anche evidentemente il campionato mondiale, io credo che con il prossimo campione italiano aumenteranno a dismisura i calciatori stranieri che giocheranno in Italia. E questo sta a dimostrare, stranieri, attenzione, stranieri di secondo livello, non certamente i migliori ammirati al mondiale. Prendiamo stranieri di secondo e terzo livello, per cui in Italia il gioco del calcio, italiani soprattutto, non ce ne saranno. Pellegrino non è un primissimo livello, benissimo, ma nel calcio italiano, secondo me, ci sta benissimo, anche sì. Zigzag, nel calcio italiano sta benissimo, considera che noi, qua viene, cioè, come si chiama, Modric, che ha 40 anni.
1: E ancora fa la differenza,
0: perché in Italia sì. Non c'è un calcio così importante, così muscolare, così elaborato, è un calcio di seconda fascia, se non di terza.
1: Hai ragione.
0: Per cui, tanto la Juve non può e non può vincere il campionato quest'anno. Deve rimodellare la squadra. Adesso parlando di Pellegrino e Zigzag, tu dici non solo da Juventus, benissimo, falli giocare.
1: No, ma io Pellegrino lo prenderei, Mario. Io Pellegrino lo
0: prendo. Sempre in Champions, ti prendi una punta più importante ed ecco lì che c'hai già un settore,
1: un attacco all'altezza, è vero, hai ragione su questo. Pellegrino lo prenderei, attenzione io, subito.
0: Certo, Pellegrino, ragazzi,
1: a me piace.
0: Guarda che gioca nel Parma, che ci fa anche troppo, però io lo vedo come si muove in campo, sai, se ha un centrocampo un po' più elaborato, insomma, è un giocatore importante, fisicamente anche.
1: Certo, invece, caro Mario, andando tra i pali, la Juventus dovrà prima o poi prendere un portiere, visto che Di Gregorio andrà via sicuramente, Perini magari resta come secondo, Dibu Martinez prenderesti tu, perché ci sono delle...
0: No.
1: E quindi? Perché no?
0: Vicario, semmai.
1: Ah, ok, vedi, infatti...
0: Dibu Martinez, sai, è un... abbiamo visto anche fare le ottime parate, il mondiale, eccetera, è stato acclamato, però... non ha grandi basi, è messo sotto pressione, mostra dei problemi importanti, per cui se devi spendere una cifra, pigliare un portiere, a parte il fatto che va per i 34, che per un portiere non sono tanti, anzi, a quel punto prendi Vicario è un giocatore con delle basi importanti, costa meno, credo, di Dibu Martinez, questa è la mia sensazione, la mia opinione, chiaramente.
1: Lui prende meno come ingaggio di Bo Martinez, però cartellino costa un po' di più perché è più giovane, ovviamente, quindi magari...
0: Certo, ma Bo Martinez, guardate ragazzi, che anche le grandi parate che ha fatto, lui ha fatto una parata l'altra sera in finale sulla sinistra, sì, a mani aperte, che è una parata che un portiere di livello tecnico non avrebbe manco neanche immaginato di farla così, fa degli interventi che denotano una preparazione tecnica limitata. C'è un giocatore di coraggio, si va, eccetera, però se si deve impostare di nuovo la Juve non è certo con Dibu Martinez, primo per il costo, secondo per l'età, per tante cose.
1: Esatto. Invece per quanto riguarda la difesa, Mario, siccome c'è questa pressione, chiamiamola così, del Galatasaray, che avrebbe offerto 8 milioni a Bremer, ricordiamolo, 29 anni, reduce da due interventi chirurgici allo stesso ginocchio, a quel punto la Juventus è tra l'altro una clausola rescissoria di 58, ma chiaramente non ti darebbero 58, ma magari 40-45 sì,

0: sarebbe da cedere, a tuo avviso?
1: No, di chi parlavi di questa cifra?
0: Per Bremer, Bremer.
1: Ah, per Bremer.
0: Sarebbe da cedere, secondo te, 29 anni e tutto quello che ho detto?
1: Occorre vedere com'è la situazione clinica. Solo quello, altrimenti non cederei mai.
0: Eh certo.
1: Però se ha dei problemi, ecco, tu mentre parlavi di Bremer, io ho sempre nella testa i due interventi, diversi ma allo stesso ginocchio.
0: Certo.
1: Se dà delle garanzie fisiche, io non la mando via.
0: Anch'io.
1: Perché sai cos'è? Quella della difesa diventa nuova della Juve. La difesa è un settore delicato. Sembra che anche Gatti abbia delle richieste importanti.
0: Allegri lo vuole a Napoli.
1: Appunto. Allora sai, Gatti è un giocatore che anche lui vuole giocare. Io nella Juve lo vedrei comunque a tutti i costi. Però evidentemente Spalletti ha delle altre idee che Gatti ha evidentemente assaggiato nel campionato scorso, per cui sa che l'allenatore non lo vede benissimo, e allora è chiaro che è pronto ad accettare delle offerte. Sai, con Gatti, Bremer e Gatti farebbe una bella coppia, però se Spalletti non lo vede...
0: Anch'io
1: la penso... Io credo chiari.
0: Perché tra l'altro la Juventus è sul Lucumi del Bologna, quindi... evidentemente già sa che Gatti
1: dai via Premier, da via Gatti, per una squadra nuova in difesa, no.
0: Senza un Premier leader, senza un leader in quel caso, invece serve un leader della difesa.
1: Sì. Premier è un leader, non ai livelli che pensiamo noi, però
0: lo è vero, hai ragione.
1: È comunque un uomo che accentra su di sé responsabilità e riesce a gestirla.
0: Esatto, sono d'accordo con te. Invece per il centrocampo è molto avanzata, caro Mario, la trattativa, a proposito di giocatori esperti, a proposito di giocatori con una certa personalità, tra l'altro ha vinto uno scudetto con il Milan, è molto avanzata la trattativa per Kessié, anche grazie all'amicizia di Massara con il suo agente, Massara che era direttore sportivo del Milan, in cui c'era lo stesso Kessié, campione d'Italia con Pioli. Almeno lui lo prenderesti? Non ti convince? Dalla smorfia non ti convince, di la verità.
1: Che sì, anche lui ha dei problemi fisici, non soltanto ortopedici, ha dei problemi fisici. Dipende da quello che costa, anche se è un uomo che in una squadra ci sta bene, come no. È un uomo di carattere, è un uomo che sa stare in campo, sa picchiare quando serve. Sì, dipende. Se è una operazione economicamente parlando favorevole e che è conveniente, sì. Ma se si deve impegnare la Juve economicamente e anche dal punto di vista delle trattative, a quel punto no. È la Juventus, ragazzi, è la Juve, dovrebbe... sai che sì, già quando andò via dal Milan, dopo un anno andato via dal Milan, si diceva che un giocatore che aveva già sfadato le sue cartucce.
0: Infatti al Barcellona non fece bene, me lo ricordo.
1: Certo, ultimamente si è un po' ripreso, ma dipende poi sempre dai campionati in cui vai a giocare.
0: Sì, è vero.
1: D'accordo che il campione italiano è molto sceso, però io prenderei un giocatore più fresco e più in grado di giocare un campionato, una stagione, per meglio dire. Perché che sì, mi dicono, sai, il mondiale l'ha fatto bene, sì, ma ha fatto bene tre partite.
0: Doveva sì, due o tre partite, è vero.
1: Capisci, non è che...
0: Non è un parametro, diciamo, così completo per poter dire che sta bene.
1: Io non ci punterei sopra con tutta la simpatia che mi scatena, che sì.
0: Mario, fammi un nome, dai, facciamo finta che ti dia l'incarico carnevale di acquistare un calciatore in qualsiasi ruolo, o comunque ti chiede un consiglio, no? Dice Mario, ma perché tu chi prenderesti? Che ne so, difesa, centrocampo, attacco, fammi un tuo nome, un tuo preferito.
1: Pedri.
0: Che... Chi?
1: Pedri.
0: Del Barcellona? Ma lo vendono? Quanti soldi voglio?
1: No.
0: Non lo so, magari, anche a me piacerebbe.
1: Lo piazzi lì in mezzo
0: certo.
1: Tanto gli dai la maglia, poi il resto lo metti.
0: Certo. L'ultima, Mario, prima di salutarti, però devi dirmelo, perché secondo me tu qualcosa sai. Ma chi arriverà come CT della nazionale?
1: Guarda, se ti dicessi che realmente non hanno deciso, non sanno decidere, io, considerando che Guardiola... Non esiste in nazionale Guardiola. dove sono gli uomini che Guardiola può gestire?
0: Questo
1: ragazzi, non mettiamo in giro delle false. Se si occorre rilanciare una nazionale, non mi prendere per matto. Io punterei su Baldini.
0: Ma guarda, che non sei l'unico, Mario.
1: Li conosce tutti, e poi le sue squadre, chissà perché, vincono. Ci sarà un motivo. Oh, ragazzi, lui nelle Ande ha fatto sempre successi. Lui, conoscendo i giocatori giovani, sapendoli trattare, perché tutti i giocatori passati con Silvio Baldini sono tutti entusiasti di Silvio Baldini, e ci sarà un motivo, e giocano bene e vincono. Allora devi rilanciare una nazionale, devi puntare sui giovani, e prendi chi non ha grilli per la testa. Non si deve truccare prima della conferenza stampa, non si deve rimettere il fard e la camicia. È un uomo vero, conosce i giocatori, conosce il calcio, e lo rilanci con Silvio Baldini. Non farà il boom di consensi, ma cazzo, sei il presidente della federazione, sei il presidente del CONI, sei tutti insieme. Un po' di coraggio ci vorrebbe, un po' di, come dire, un po' di meloni.
0: Sì, no, sono d'accordo.
1: Non ci vuole coraggio. Vuole coraggio, che probabilmente il presidente federale, non che non l'abbia, non gli conviene.
0: Che tu dici sarebbe meglio scelta
1: d'accordo, ma la GOV va d'accordo con tutti, da sempre. Per quale motivo va d'accordo con tutti? Perché un colpo al cerchio è un colpo alla botte. Figurati se lui si toglie dalla mischia del denaro, del giro di soldi, di calciatori che devono stare un anno, una partita in nazionale per decuplicare il valore. Con Baldini queste cose qua non le puoi fare. Io dice, per un rilancio della nazionale io metterei lui. Se poi, come io penso, sei nel giro perché devi andare d'accordo con tutti, prendi chi vuoi.
0: Staremo a vedere.
1: Io non ti prendo né l'uno né l'altro.
0: Staremo a vedere, Mario. Ti ringrazio nel frattempo, buona serata e buone ferie. Ci sentiamo al ritorno dalle ferie. Grazie Mario, un abbraccio. Grazie mille, grazie a Mario Mattioli. Insomma, come al solito, sempre molto deciso, puntuale. Insomma, lui alla fine propone, ma non è l'unico. Anche qui, come ricorderete, la scorsa settimana fu Xavier Iacobelli a dire: io prenderei Baldini. Cioè, a parità di ricostruzione, dicono loro, tanto non è che la nazionale debba vincere il prossimo mondiale, anzi dovrebbe andarci in realtà al prossimo mondiale, visto che sono tre volte che non ci va, dicono loro, ma non sono gli unici due, ripartiamo da uno tra virgolette federale, se vogliamo, che comunque riesca a lavorare con i giovani. Ma io ho l'impressione che invece Malagò punti anche a un, diciamo così, è un colpo ad effetto, diciamola tutta. Siamo giunti però al break, quindi tra poco l'ultimo tratto di trasmissione.
2: Fuori di Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dal ritiro dell'Inter in Germania, Ian Bissek ha parlato delle ambizioni sue e dei nerazzurri per la prossima stagione. Voglio giocare come l'anno scorso, essere titolare e un giocatore importante, ha detto, e poi il pensiero sulle avversarie.
5: Io penso sempre che noi siamo i più forti, anche se non vinciamo, io penso che siamo i più forti, ma il calcio a volte è un po' strano. Ci sono tante squadre importanti in Serie A, non solo in Napoli, ma noi stiamo concentrati su noi stessi. Se noi mettiamo le nostre qualità in campo, penso che abbiamo una grandissima chance per vincere un altro scudetto.
4: Passiamo al ciclismo. La 17ª tappa del Tour de France 2026 verrà ricordata per la vittoria in volata di Jasper Philipsen. Il belga fa sua la frazione di 174,7 km da Chambéry a Voiron, tornando così al successo alla Grand Boucle grazie al traino perfetto del compagno di team Van der Poel. Al secondo posto chiude invece Schmidt, mentre è terzo Kojic. Nulla da segnalare in ottica classifica generale. centrale, dove il leader indiscusso resta sempre Tadej Pogačar. Il fenomeno sloveno mantiene il suo più 4 minuti e 32 secondi su Evenepoel. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale azzurra non fa sconti e mostra la sua versione schiacciasassi travolgendo in 3-7 l'Olanda e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato 25 luglio. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti. 15 punti di Antropova, 11 per una Silla sublime, MVP, ma grandi le prove di tutto il 6-1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. Chiudiamo con l'Atletica, battuta d'arresto per Filippo Tortu, che a causa di un infortunio in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino con rovesci e temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
8: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, caro Gabriele Latini, ma se la Roma andasse su Vlahovic saresti contento? No, perché non è un giocatore da Gasperini, scherziamo sempre io e Latini. Allora, invece la Juventus, io vi posso dire la mia, anche questa cosa di Vlahovic, che io sono uno che terrebbe, che avrebbe prolungato, però non certo a certe cifre, però adesso se è vero, ma presumo di sì, quello che ho letto, che sta aspettando un segnale, ti posso dire, ma è il papà, mi hanno detto a me, più che Vlahovic è il papà Milos, quindi caro papà Milos, addio, ci siamo visti, vai Gabri.
10: Iano, sono Francesco da Roma, buonasera. Secondo me sarebbe da mettere tutto su Pellegrino, trovare il modo di portarlo, perché è giovane, perché è rivendibile, perché è quel riempitore d'aria che ci manca. Dopodiché, certamente non come prima punta, la prima punta potrebbe essere Colomoni se si riesce a prendere, però attenzione, perché qua ci sono delle problematiche ben più gravi che sono quelle del centrocampo. Al centrocampo mi aspetto, vorrei, come hai detto tu prima, la nota sconosciuta, il Vidal, il Pogba, certo. Qualcosa del genere, così si switcherebbe in positivo.
0: Allora, Francesco, sono d'accordo su Pellegrino, a me piace molto e giustamente tu hai sottolineato, come ripeto spesso anch'io, come secondo attaccante. Attenzione, come secondo attaccante non intendo una prima punta e lui, cioè come secondo a livello di gerarchia, ecco, mettiamola così. Magari poi lui conquista punti e riesce a essere titolare, non lo sappiamo. Però giustamente lo diceva anche Michele Padovano, serve un bomber, un top. Lui ha citato Osimhen. Osimhen è impossibile, ma serve comunque uno con una certa esperienza a livello internazionale, che quindi abbia, diciamo così, abitudine a giocare alcune partite, alcune competizioni, anche se la Juventus non farà la Champions League, però insomma deve tornarci in Champions League e qualificarsi quindi tra le prime quattro. Leggo che Allegri non ha iniziato benissimo, attenzione, sono dei test estivi, è stato battuto dall'Arezzo il suo Napoli, chissà, sono molto curioso di vedere Allegri con il Napoli, perché dopo il fallimento con il Milan deve assolutamente riscattarsi, altrimenti già potremmo leggere dei titoloni: è finito, è bollito, eccetera eccetera eccetera. Allora leggo qui invece su Bianconera, su Tutto Io, che Spalletti vuole due bomber ma i tempi si allungano, eccetera eccetera. È quello che dicevo io, ragazzi, i tempi si allungano e secondo me non è una cosa positiva. La cosa positiva di oggi è che la Juventus ha compiuto ulteriori passi verso che sì. Allora Cinzia scrive: un saluto al mio concittadino Mattioli e a zio Quinti da Ibiza. Ammazza, oh, da Ibiza, brava Cinzia, no beh, divertiti, riposati. Io ci andai nel 89, ero un bambino quasi, caro Latini. Grazie comunque Cinzia. Quindi tu sei di, perché lui è di Ferrara mi pare, forse è di Ferrara, se non sbaglio, Mattioli. Ciao Quinti, se i prescritti venissero condannati per la prima volta dalla giustizia sportiva, cosa che io non credo, potrebbero avvalersi della sentenza della giustizia europea che ha dato ragione pochi giorni fa al nostro presidente Andrea Agnelli, e quindi rivolgendosi a Tezze, cioè al TAR, ad essere assolti? Se fosse così, una volta che li abbiamo visti condannati, grazie al nostro presidente che si è battuto per queste ingiustizie, verrebbero assolti Antonio da Caserta. Guarda Antonio, allora la Corte di Giustizia Europea, con quella sentenza relativa al ricorso di Andrea Agnelli, è come dici tu, ma mi pare che serva uno step da parte del TAR del Lazio, perché come tu sai, è vero che Agnelli si è rivolto, Agnelli diciamo anche arriva bene, però non citiamo Agnelli, insomma era il presidente della Juventus, si è rivolto alla Corte di Giustizia Europea, ma dietro non indicazione, ma dopo il passaggio al TAR. Quindi se non ho capito bene, deve ritornare al TAR, che però inevitabilmente, la questione Agnelli sto parlando adesso, inevitabilmente deve per forza seguire le indicazioni, perché il parere della Corte, che chiamiamo sentenza, verdetto, fate un po' voi, è vincolante, perché siamo in Italia e l'Italia fa parte dell'Unione Europea, cioè tutti gli Stati devono adeguarsi a queste norme. Se poi il discorso dell'Inter, non so se già possa essere applicato all'Inter, anche perché, attenzione, se l'Inter, a parte che ripeto, l'hai detto anche tu, io non ho molta fiducia, ok, nella giustizia sportiva, soprattutto quando si tratta di Inter, però se l'Inter venisse condannata dovrebbe prima ricorrere al TAR, e quindi poi non so se già il TAR possa applicare delle regole rispetto a questa sentenza di Agnelli. Ok, vai Gabri.
11: Quindi un saluto al grande Michele Padovano, se è collegato. Niente, questione attaccante, questione Colomani. Al di là del fatto che a me ha anche stancato questa telenovela, cioè secondo me o lo pigli o lasci perdere, secondo me Colomani, boh, non è, a me piace, per carità, un buon attaccante, ma non è l'attaccante che secondo me serve. Ci farebbe fare tutto questo salto di qualità. Detto questo, però, io ho grande fiducia in questa nuova società che si è creata, perché finalmente abbiamo gente capace, gente navigata, che ha esperienza e che ha dimostrato nelle loro precedenti esperienze. E io credo, anche sono ottimista anche sul fatto che secondo me arriverà anche qualche bel nome a sorpresa, perché quello... il modus operandi quest'anno è un po' questo, che arriva la gente così, magari anche uno sconosciuto che noi non conosciamo, storciamo tutti il naso, poi magari si rivela un grande acquisto, come accadde ai tempi di Vidal e come loro hanno fatto in altre squadre. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Grazie a te. L'ultimo discorso è quello che sto dicendo da giorni, che spieghiamo tutti. Padovano anche ha detto: io, guardate, Massara su queste cose ci prende, bravo, staremo a vedere, l'auspicio di tutti. La domanda è: ma non è che la Juventus sta trattando tutti questi calciatori e poi già invece ha tracciato la linea su uno che non sappiamo? Boh, non lo so, ma non credo. Però Colomani, ragazzi, io vi dico la sincera verità, con tutto il rispetto di Colomani e sicuramente non altrettanto rispetto nei confronti del Paris Saint Germain, chiuderei la questione, ma io 40 milioni non li tirerei fuori mai, mai. Buonasera Quinti, ma Spalletti senza attaccanti cosa può provare con questi amichevoli? Credo che servano solo a fare polemiche. Cosa? E vabbè, le amichevoli devi farle, però, Vincenzo, cioè non è che servono, le devi fare. Allora, qualsiasi allenatore, ok, vorrebbe già il giorno del ritiro, non dico tutta la nuova rosa, i nuovi acquisti, ma vorrebbe almeno qualche acquisto. E purtroppo lui al momento ha Ekator, che peraltro si è infortunato, dovrà stare fuori 2 ma forse anche 3 settimane per il problema muscolare accusato contro il Basilea, e Çelik sicuramente serve qualche altro elemento. Io non sto dicendo nulla perché lo do per scontato, attenzione, perché la Juventus ovviamente deve prima cedere e non sarà, ahimè, semplice. Allora, ciao Quinti, purtroppo non ci sono i soldi per fare un mercato. Ah, questo l'avevamo già detto prima. Serio, secondo me è un aggettivo improprio, diciamo così. Bremer lo cederei perché spesso durante la partita si siede sul terreno di gioco, mi fa pensare che abbia dei problemi fisici. Secondo aspetto, non sa impostare il gioco Roberto. Beh, però che non sappia impostare, magari si può anche acquistare uno che poi imposti. Però sul discorso si siede, magari esagerato il termine sedersi, però ripeto, io qualche timore ce l'ho rispetto alla sua tenuta fisica. Vai Gabriele.
12: Sono Paolo da Torino, io non mi priverei affatto del miglior difensore che abbiamo. Abbiamo già il problema di sostituire il portiere, sostituire anche il centrale. Ricordiamoci che la spina dorsale è formata da portiere, centrale, centrocampista e centravanti. A noi mancano tutti e 4. Tra i 4 giocatori il migliore è sicuramente Bremer, tra quelli che abbiamo in squadra.
0: È l'unico.
12: Privarci ancora di Bremer vuol dire andare a trovare 4 giocatori senza soldi, perché noi abbiamo pochi soldi. Quindi secondo me no, assolutamente no. Bisogna tenere i pochi giocatori buoni che abbiamo e privarci dei giocatori scarsi. Certo, non ci sarà un ritorno economico, ma dobbiamo fare di necessità virtù. Ma sicuramente non ci dobbiamo privare dei pochi giocatori di qualità che abbiamo.
0: Grazie. Intanto Gabriele sarà d'accordo con me, perché spesso è anche a TV Radio. Questo amico è la versione torinese di Antonello Valentini, sembra un po' lui, solo che Antonello Valentini ha il timbro barese, no? Giusto, perché è pugliese, e invece lui ha il timbro ovviamente torinese. Però il timbro insomma, la calata, come dicono al paese mio. Invece il timbro è lo stesso. Sì. Salvo poi pensare che se ti frutta tanti soldi, se ti poi diciamo fa ricavare una plusvalenza, a quel punto la Juventus, e qui ritorniamo al discorso economico, quantomeno ci pensa. Aggiungo che Bremer ha un'offerta del Galatasaray di 8 milioni netti l'anno, quindi, però tu, diciamo, concettualmente il tuo discorso è giusto, non dovresti privarti di nessun giocatore di livello. Però la situazione della Juventus purtroppo può anche indurla, costringerla, diciamo così, a cedere qualche pezzo importante. Ma attenzione, che al di là dei famosi pezzi importanti, e mi riferisco a Bremer, Cambiase, Thuram, ok, la Juventus deve cedere tanti pezzi non importanti, anzi dei flop, e lì è un po' più ovviamente complicato il discorso. Buonasera Quintiliano, manca appena un mese all'inizio del campionato, non sappiamo ancora chi sarà l'attaccante titolare, soprattutto non si riesce a smaltire la rosa. Bremer non va ceduto. Tanti auguri di buon compleanno Gabriele, un abbraccio da Gabriele. È il compleanno anche di Rossi, cioè secondo me quando hanno fatto le selezioni Forse le ha fatte Comolli, perché mi ricordo che Comolli ha detto: io guardo molto agli algoritmi, per esempio i nati dopo agosto sono più bravi rispetto, quindi probabilmente loro i nati prima d'agosto Comolli li ha presi entrambi come tecnici, diciamo così. Non lo sapevo però. Ciao, ma ci rendiamo conto che a parte Pinzolio e Calulu non c'è un solo giocatore della Juve che abbia vinto un campionato italiano? Mamma mia, non mi ricordare questo. È un campionato italiano. Cosa possiamo pretendere da un punto di vista del furore agonistico? Penso ben poco, Franco. Ecco perché, caro Franco, Spalletti, che non è stupido ovviamente, oltre al discorso tecnico-tattico, per quanto riguarda un calciatore, vuole la personalità. La personalità, l'abitudine, come dico spesso io, a giocare a determinate temperature agonistiche. Perché altrimenti, ragazzi, non si va molto avanti. Vai, Gabri.
13: Ciao, Quintiale Dall'Entate. Ma nato commento sul mercato. Noi siamo in queste condizioni perché abbiamo sbagliato tantissimi acquisti e facciamo fatica poi a vendere, spesso proprio perché abbiamo sbagliato questi acquisti. E io preferisco sinceramente un mercato molto limitato, cioè acquisti sbagliati no, solo certezze. Con certezza, Colomoni per me è una certezza, perché l'hai avuto, e più certezza di quello, l'hai avuto, l'hai provato, so che cos'è. E se hai calciatori sicuri vale la pena spendere qualcosa, altrimenti no, non si spende, perché ti crei essenzialmente un potenziale problema. Io preferisco una Juventus che non spende e resta quasi la stessa squadra, e al limite, male che vada, l'allenatore riuscirà a recuperare qualcuno di questi che abbiamo comprato e li venderemo meglio l'anno scorso. Io sono convinto che una squadra che ha Douglas Luiz, Arturo in più e Nico Gonzalez rispetto a quella dell'anno scorso e un Rogan in difesa e questi qui possa tranquillamente arrivare al quarto posto, ma tranquillamente. Dici, se noi dovessimo restare così prendendo un attaccante.
0: Io, grazie intanto Ale, non sono sicuro. Vabbè, su Colomani la pensiamo diversamente. Attenzione, non dico che sia mediocre, scarso, eccetera. Puoi anche prenderlo, ma per quanto mi riguarda non sarebbe il mio attaccante principale, ma è un punto di vista. Però tu hai citato Rugani, che io adoro, perché ogni volta che viene chiamato in causa risponde presente, però la Juventus ha bisogno di 3-4 rinforzi importanti, secondo me. Guarda che rischi, il discorso legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Allora, ciao, con questa rosa, dice Angelo, spero che cambi, non andiamo da nessuna parte, non voglio essere catastrofista, ma vedo... Ah ecco, non sei catastrofista, ma vedi la Serie B addirittura, Angelo, e scrive 23/7/2026, ma oggi è 22, sbaglio, Gabri, è 22 oggi, oh, non 23. Quindi l'ha scritto il 22, cioè dobbiamo ricordarci questa data. Allora Angelo, tu da Frosinone dici, ma vedo la Serie B e non sei catastrofista. Se fossi catastrofista avresti la Juventus in prima categoria, allora possiamo andare a giocare anche Gabriele Latini, sostanzialmente, no? Allora, Daniele da Roma, non gli fanno mai niente, hanno troppo potere in ogni palazzo, si riferisce ovviamente all'Inter. Invece Gabriele, che non è Latini, ci scrive: Bremer, discorso economico, alzo le mani, tecnico economico, 2 anni pagato, uno sabbatico per ovvi motivi, adesso che dovrebbe ricominciare a palla lo diamo via, bello e pronto, boh, Gabriele. Ma non è questione di Gabriele, lo so, io quando dico parola d'ordine contestualizzare, ragazzi, cioè questo è il discorso. Io capisco tutto, però ci sono tante situazioni e fattori da valutare su Bremer, non ultimo quello di natura fisica, che è quello per me più preoccupante, però poi la società valuta anche quello economico, ma è indubbio questo. Poi se mi dite lo cederesti in assoluto così, ti dico di no, ci mancherebbe altro. Però poi la società fa altri discorsi. Vai, Gabri.
13: Ciao, Quintiliano, Ale Dall'Entate. Vlahovic ha rifiutato più volte negli anni scorsi il rinnovo a ribasso. L'anno scorso, quindi a un anno dalla scadenza, ha rifiutato il rinnovo, quindi causandoci il danno della mancata vendita, perché ha preferito andare alla scadenza, danno, non so, di quantificabile in 30, 35, 40 milioni. Poi noi, non contenti, a fine anno, cosa incomprensibile, gli proponiamo nuovamente un rinnovo. Ma io ho 58 anni, ma questa è una cosa da Juve. Cioè, ma Boniperti, o chi per lui, ma qualunque altro dirigente avrebbe fatto una cosa di questo tipo. Ma infatti... non vuoi la Juve, non hai voluto la Juve, basta, ciao, grazie e arrivederci, ma senza sacrificio, perché tra l'altro hai dimostrato di non essere da Juve, quindi non piango neanche, ti saluto e mi prendo i soldi e risparmio.
0: Ciao, grazie, però amico mio ti dico questo, tu hai detto è voluto andare in scadenza, no, la colpa della scadenza è stata... Allora, la genesi del problema Vlahovic non è Vlahovic dal punto di vista della gestione contrattuale, ma è la società. Io quando, vi ricordate quando glielo chiesero a Koulibaly e riparleremo a fine anno, io dissi, a me pare strano, molto strano, quantomeno inusuale, che un calciatore in scadenza non si sappia nulla. Cioè dice rinviamo a giugno, ma tu non rinvia a giugno un calciatore che scade a giugno, significa che vuoi venderlo, salvo poi accorgersi che invece no, è stata una gestione sbagliata, quindi o lo cedi o lo cedi, però sei anche infortunato, quello è stato anche un punto a sfavore della, a parte di Vlahovic, di Spalletti eccetera, ma anche della gestione, però la società non devi mai portarti a zero un calciatore che forse può rimanere, che comunque è di una certa importanza. Ora a qualcuno piace, ad altri non piace, però Vlahovic comunque nella Juventus era, aveva un certo peso, no? E quindi tu non puoi portarlo a scadenza senza ancora sapere cosa fare, quindi l'errore è stato fatto dalla società. Poi ragazzi, ognuno pensa a modo suo, magari anche Vlahovic non si stia, non si sia comportato bene, ci mancherebbe altro, però insomma non va portato a, è proprio una cosa quasi elementare dal punto di vista della gestione dei contratti di alcuni calciatori che anche se non piacciono aveva un peso, uno che ha pagato nel 2022 80 milioni, che gli ha dato tanti soldi, non ultimo l'ultimo scusate il gioco di parole, ingaggio da 12, ovviamente attenzione non c'entra con Mollì, ma nemmeno Giuntoli è stata la precedente dirigenza a fargli quel contratto lì, e quindi l'errore originario è quello lì, gestione non sbagliata di più di Vlahovic. Ma in passato Guardiola è stato chiamato dalla Juve, ma prende uno stipendio troppo alto secondo me Stefania, ma dalla Juve io era stato detto, poi in realtà io non sono certo, e lo stipendio Stefania ha risposto, allora tu sai benissimo che anche quando fu preso Conte, allora in nazionale i CT guadagnano molto meno, perché diciamo che uno stipendio chiamiamolo federale, che è inferiore a quello che prende un allenatore in un club, ok? Quando fu ingaggiato Conte dalla nazionale, tramite gli sponsor riuscirono a fargli un contratto di un certo livello. Ora quello di Guardiola sarebbe ultra elevato, no? Ma oggi, ieri anzi, a domanda precisa ha risposto così Malagò: sì, ok, la questione costi, ma per Guardiola si può fare un'eccezione. Ora, se adesso Guardiola lo prenderanno o non lo prenderanno, non lo so. Sembra che lui abbia detto a Maldini e a Leonardo: datemi tempo fino a domenica per dare la mia disponibilità. Vediamo. Ciao mitico Michele, ciao Quintiliano. Michele intende Padovano, ci scrive Marco. Credo che siamo tutti d'accordo con l'affermazione: se al posto dell'Inter ci fosse stata la Juventus, saremmo già in B, nella migliore delle ipotesi. Questo deve bastare per fare qualcosa, perché non possiamo continuare a tollerare questo doppio pesismo. Marco da Cesenatico. Beh Marco, guarda, ti dico che all'inizio credevo qualche amico esagerasse, però adesso, continuando a leggere delle intercettazioni che stanno uscendo fuori, io ho detto più o meno sono le stesse che poi hanno fatto scoppiare i calciopoli. Ciao Quinti, alla luce di come si sono comportati gli arbitri con l'Argentina di fronte al mondo intero, crediamo ancora alla buona fede della serie A, sono tutti interisti? Disdire tutti. Ciao Ennio da Bracciano. Stefania da Roma dice: ciao a tutti, per fortuna che Somerville alla Roma è sfumato. Stefania, vabbè, perché cosa c'entra adesso la Roma Somerville rispetto alla Juventus? Vabbè. Saluto a Quintiliano e soprattutto al grande Padovano, con cui ho condiviso una serata indimenticabile a cena a Civitavecchia con il club locale della Juve. Ciao Andrea da Roma, Andrea da Roma Termini. Ok, quindi grazie a te Andrea. Ciao Zio Quinti, sono Luca, abito a Roma. Se vendessimo Bremer al Galatasaray con un conguaglio ci prendessimo Osimhen. Luca, io è quello che avevo pensato, guarda che ti dico, la prima cosa che ho pensato e ho detto, ma se al Galatasaray gli dicessimo noi ti diamo Bremer, poi anche ovviamente una differenza che però sarebbe ultra sostanziosa per Osimhen, boh, ma io non so se lo vendano, poi prende tanti soldi Osimhen, però per lui per esempio si potrebbe fare un eccesso, ecco, lui ti risolverebbe la vita, poi prendi Pellegrino come riserva, come opzione, ma Osimhen è Osimhen, ragazzi. Vai Gabri.
14: Quindi sono Michael dal Belgio. Come dobbiamo ricostruire la squadra con pochi soldi? Perché non prendere Icardi a zero, che non partecipa al gioco con la squadra, ma ti garantisce 20 gol a stagione. Poi come secondo possiamo prendere Pellegrino. E poi concentrare i soldi su un gran trequartista alla Brahim Diaz. Che ne pensi?
0: Allora, Brahim Diaz, io la Juventus in realtà lo ha chiesto Spalletti, ma mi pare che lui voglia riprendere al Real Madrid. Io non so se abbia parlato già con Mourinho e Mourinho gli abbia detto guarda, io non conto più su di te, oppure resta perché voglio puntare anche su di te. In realtà ne ha tanti sulla 3-4 Real Madrid, staremo a vedere. E quindi non so cosa dirti su Brahim Diaz, appunto, però la Juventus deve prendere qualcuno di livello, caro Michael, su questo credo che non ci siano tanti, qualcuno, due, tre almeno, per come la vedo io. L'ultimo e poi ci salutiamo, vai.
15: Auspichiamo anche.
16: Ciao, ascolta, sono Alfonso, ascoltami. Io sto ancora aspettando la risposta per fare da parte di Radio Bianconera la petizione per fare un movimento politico. Visto e considerato, io è da tanto tempo che lo dico, ma visto e considerato che loro hanno un certo La Russa al Senato, credo che sia la seconda carica più importante dello Stato.
0: Senza credo, istituzionalmente è la seconda dopo il Presidente della Repubblica, però ti posso dire grazie intanto della fiducia che ci dai, ma noi non ci interessiamo di politica. Ci manca solo la politica, già basta la Juventus per avere dei pensieri nella testa, no, grazie della sua, però insomma non è il caso, ovviamente noi facciamo i giornalisti sportivi, seguiamo la Juventus e quindi io anche altro oltre alla Juventus in qualche altra emittente, forse da ottobre si ricomincia, però insomma politica no, ci mancherebbe altro. L'unica al volo, Daniel da Tenerife, ciao Quinti, grande padovano, è sempre degli ospiti fenomenali, quindi complimenti. Domanda, qual è se ce l'hai il più grande timore per questa Juve e la sua costruzione? Grazie, il timore è che è difficile prendere 3-4, o meglio, sarebbe anche un po' più semplice, ma il timore è che non si riescano a vendere tutti, sicuramente no, ma che si riescano a vendere poche, ecco questo è il timore, pochi esuberi, e invece la Juventus ne ha 6-7, per esuberi intendo quelli, i flop, questo è il timore vero, che ti condizionerebbe sicuramente anche il discorso in entrata. Ma siamo giunti al caro Federico Rossi, no scherzo, caro Gabri Latini, Federico gli devo fare gli auguri, ti saluto di nuovo, auguri caro Gabri, grazie del tuo supporto, grazie a tutti voi, domani 19:21 fuori di Juve, stesso posto e ovviamente stessa ora, ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con la nostra trasmissione dedicata al mercato, perché continuano le trattative in Serie A e aumentano, perché la fine del mondiale ha portato a un'accelerazione che sarà a 360 gradi un po' per tutte le squadre del nostro massimo campionato. C'è ancora molto da fare, ma continuiamo ad analizzare ancora anche la Coppa del Mondo, che nonostante sia finita da qualche giorno lascia ancora diversi strascichi. Facciamo tutto questo con chi ha vissuto l'Italia da giocatore, grande ex portiere al Napoli, al Catania, al Palermo, e ha vissuto anche la nazionale, il mondiale in prima persona. Sto parlando di un'intervista che abbiamo realizzato con Mariano Andújar, ve la facciamo ascoltare in diretta qui al TMV News. Diamo il benvenuto nei nostri studi a Mariano Andújar, grande ex portiere Napoli, Catania, Palermo. Mariano, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te per essere con noi. Mariano, volevamo analizzare in primis la fine del mondiale da argentino. Immagino siano state ore, insomma, comunque di delusione, anche se abbiamo visto le immagini della nazionale tornata a Buenos Aires ieri ed è stata accolta comunque da tanti tifosi col pullman. Come l'avete vissuto il mondiale in Argentina? Vi aspettavate di poter rivedere l'Argentina in finale dopo la vittoria di 4 anni fa?
1: Sì, innanzitutto ieri è tornata la nazionale, è stata accolta, è vero, da tanta gente, pur se qui è inverno e pioveva e c'era un bruttissimo tempo, ma la gente e noi gli argentini siamo molto grati a questa nazionale, perché ci hanno fatto vivere un altro mondiale da protagonisti, e non è facile, e non è facile essere protagonista in un mondiale, arrivare così fino in fondo, vincere contro l'Inghilterra, che per noi è sempre una partita molto molto molto speciale, e vincerla nel modo che l'abbiamo vinto, o che l'ha vinto la nazionale. Ma niente, è vero, è un po' un rammarico, ma nella finale la Spagna ci aveva tutto meritatamente, hanno giocato meglio. Secondo me la nazionale è arrivata un po' stanca, fisica, mentalmente, per tutte le partite che ha giocato in maniera molto emotiva e con un risultato sempre in bilico fino alla fine. Ma niente, siamo molto contenti con la nazionale, noi siamo molto orgogliosi della nostra nazionale.
0: Mariano, io non posso che portarti sul tema di questi giorni, e cioè Leo Messi, che probabilmente ha chiuso la sua carriera al mondiale con la finale dell'altro giorno. Tu sei stato il suo compagno di squadra, mi hai già raccontato tante volte in interviste passate che sei anche suo amico, insomma avete un bel rapporto, e tu hai vissuto anche Maradona da giocatore, perché è stato tuo CT al mondiale del 2010. Ti aspettavi innanzitutto di vedere Messi a 39 anni ancora così dominante, perché ha fatto un mondiale clamoroso un'altra volta, e se tra queste due figure, che in Argentina alla fine sono due miti, esiste ancora della differenza, della distanza? Lo so che è una domanda che ti avranno già fatto milioni di volte, però in queste ore mi sembrava doveroso poter tornare sul tema.
1: Sì, noi comunque gli argentini portiamo sempre a questi confronti, Boca River, Maradona, Messi, radical peronista qui in Argentina, partiti politici.
0: Certo.
1: No, per me non vanno paragonati, vanno soltanto, possiamo gioire ed essere orgogliosi di avere dei 3-4 migliori giocatori della storia, due sono nostri, o tre se mettiamo Di Stefano pure. Quindi andarli lì a vedere chi è il più grande o chi è stato il più grande non ha senso. L'altra domanda, io sì, mi aspettavo un grandissimo mondiale di Messi. Sono stato con loro a marzo, mi pare, a Miami, e sapevo che stava facendo degli allenamenti a parte, che si stava preparando per questo grande torneo, e che lui sicuramente anche sapeva che può essere l'ultimo, non si sa mai, perché c'è la Coppa America tra 2 anni e lui ha il contratto ancora con l'Inter Miami, quindi non si sa mai. Però io me lo aspettavo, io ero fiducioso che l'Argentina facesse un grandissimo mondiale, e anche Leo ti trascina, è più forte di lui, no? Non c'è, lui ti trascina, trascina tutto, fa vedere tutto più facile, fa vedere tutto più possibile. Ma niente, no, veramente io sì, me l'aspettavo, mi aspettavo un mondiale così.
0: Vederlo in lacrime a fine partita è stato d'effetto.
1: È stato d'effetto perché era da tanto tempo che non ci capitava. Noi, la nostra generazione, sa benissimo cosa è perdere delle finali, quindi è stato duro, però. Torno all'inizio, arrivare in finale 2 volte di fila non è facile, è molto molto difficile, quindi bisogna anche capire quello e metterlo anche in valore e ringraziarli soltanto questa nazionale.
0: Passo all'Italia per andare oltre. Tu sei stato tra i nomi che oggi circolano in Serie A, compagno di Matteo Pellegrino, no? Del Parma. Avete giocato insieme, se non ricordo male, al Tigre, se non sbaglio.
1: No, a Studiantes.
0: Al Studiantes, al
1: L'ho
0: Tigre hai
1: portato qui
0: giocato
1: dal
0: con
1: Vélez,
0: Retegui,
1: in
0: invece,
1: prestito.
0: se non ricordo male.
1: No, Retegui ha giocato a Studiantes con me.
0: Ah,
1: È venuto a
0: perfetto.
1: fare in prestito dal Boca.
0: Ho capito. E Pellegrino oggi è uno degli attaccanti più in vista in Serie A, ma in generale anche in Europa. Ti chiedo, Mariano, che ricordi hai di lui, intanto come persona, come calciatore a quei tempi, e se secondo te è pronto per giocare in una big? Oggi lo sta cercando molto la Juventus, per dire, sarebbe un bel salto di qualità.
1: Io quello che vedevo di lui era un ragazzo professionista, 100%, lo stesso Retegui. Loro sono venuti qui alle Estudiantes quando avevano 17-18 anni, cioè il primo prestito, quando sono uno del Boca e l'altro del Vélez, sono venuti qui a prendere minuti e trovare spazio che nelle sue squadre non avevano. Io penso che, come ha fatto Retei, anche Matteo è pronto, ha delle altre caratteristiche. Io lo vedevo molto simile qui in Argentina a Palermo, Martín Palermo, un attaccante del Boca,
0: Certo.
1: così alto, molto simile a lui. Anche in Italia lo vedo, pur se si è mancino, come Luca Toni, c'è cioè, referenza lì in
0: Sì.
1: aria, trova sempre la porta. Fa tanti gol, quindi io penso che sì, che sia pronto per una big, perché forse le può un po' di tempo le mancherà all'inizio, o forse ci serve un po' di tempo per abituarsi al nuovo club, però professionista come Matteo ce la fa tranquillamente. Sono sicuro che è pronto per una big.
0: E allora ti faccio la stessa domanda, sempre in ottica Juventus, per un portiere, che è il Dibu Martinez, che è stato il titolare di questi anni nell'Argentina. Pensi sia il portiere giusto per la Juventus?
1: Io penso il Dibu Martinez può essere il portiere giusto ovunque. È stato scelto per tanti anni di fila il miglior portiere al mondo. È uno che porta con sé un entusiasmo, una personalità oltre alla media. Quindi penso sia il portiere giusto ovunque e per qualsiasi squadra lo vuole tenere lì nelle sue file. Non credo che ci siano delle discussioni. Poi possiamo andare a parlare un po' di più, un po' di meno, la tecnica italiana, la scuola italiana, se lui lo fa, se non lo fa. A mio avviso, mentre la palla non vada oltre la linea e non prendi gol, va bene così. E
0: Mariano, nel tuo
1: lui lo fa
0: passato,
1: tanto.
0: certo, c'è stato molto il il Napoli, che comunque negli ultimi anni ha vinto anche due scudetti, uno con Spalletti, uno con Conte, rispetto ai tuoi anni, ti ha fatto effetto vedere il Napoli vincere? Perché il Napoli tuo di quegli anni lì ci è andato molto vicino, ma non ce l'ha fatta. In questi anni hanno vinto due volte e sai benissimo quanto sia forte il calore della gente a Napoli, l'amore che ti arriva. Ti ha fatto effetto vederli vincere?
1: Sì, ma un effetto positivo di essere contento perché sono rimasti lì tanti amici, tanta gente che lavora dentro il club, e so quanto ci tenevano a vincere lo scudetto. Noi siamo stati vicino anche a vincere la Coppa, l'Europa League, siamo arrivati in semifinale anche lì. Però non è facile, torno al discorso di prima, non è
0: Sì.
1: facile vincere mai, mai, mai, mai. Quindi a volte quando si arriva così vicino e vinci due scudetti e dici, vabbè, dai, il secondo scudetto non è festeggiato nella maniera giusta, ti trovi in un posto che non è giusto. E devi sempre lottare per vincere, ma arriva soltanto uno per primo, quindi a me ha fatto un effetto molto positivo che il Napoli possa avere questa realtà. Sono contento per loro.
0: E Allegri al Napoli, ti sembra l'allenatore ideale?
1: Allegri, un grandissimo allenatore. È vero che un cambio nella metodologia, nel modo di giocare negli anni precedenti, però è un allenatore che ha sempre fatto bene, che le squadre le mette a posto. Con le sue caratteristiche, però è un allenatore di squadra importante, quindi andremo a vedere, non lo so. Ma non credo che non sia giusto, credo che sia una scelta molto coraggiosa e avere un allenatore con quella personalità e con quella esperienza dentro del calcio italiano è giusto.
0: L'ultima domanda te la faccio su Lautaro Martinez, altro tuo connazionale. Ha fatto un grande mondiale rispetto al Qatar, in cui al contrario venne fuori Julian Alvarez, che infatti fu il partner di Messi in quella cavalcata. A questo giro è stato Lautaro l'attaccante, a parte Messi, più in forma dell'Argentina. È il capitano dell'Inter, è un centravanti ormai affermatissimo. Ti chiedo, Scaloni in finale non gli ha fatto fare neanche un minuto, eppure era il giocatore più in forma che aveva in quel momento lì. Questa cosa ha fatto discutere molto anche in Italia, visto che Lautaro è il capitano dell'Inter. Che ne pensi dell'Lautaro calciatore e se secondo te questa scelta è stata pagata in finale? Magari tu l'avresti fatto giocare o titolare o a gara in corso?
1: No, per me l'analisi non è giusto di dire non l'ha fatto giocare perché l'Argentina è stata punita, Scaloni è stato punito dagli infortuni. Noi abbiamo sofferto gli infortuni dei due centrali difensivi in partita. Quindi poi vai a rimediare con gli infortuni, quindi è stato obbligato dai momenti della partita e degli infortuni a fare dei cambi, quindi quando arrivi a quel punto ti restano uno o due cambi in meno, è difficile, quindi io non so se in condizioni normali, sicuramente a mio avviso o penso io, Scaloni l'avrebbe fatto giocare, sicuro. E poi è stato un grandissimo mondiale di lui. L'ho sentito in tante interviste parlare di quanto si aveva preparato per arrivarci bene e niente, ora purtroppo il mondiale è quello che è stato, non ha avuto minuti in finale, però cambia poco, la sua importanza sempre è presente, lui è un giocatore che ha ancora tanto tempo in nazionale per tornare a vincere o per tornare a provarci almeno. E niente, è un grandissimo giocatore. Al contrario, io solo penso che sia uno degli attaccanti più forti in circolazione, assolutamente. E purtroppo in finale è stato punito dagli infortuni e da tutto l'altro che abbiamo parlato, solo quello.
0: Mariano Andujar, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
1: Grazie a voi, un saluto e niente, ci vedremo presto, dai, abbraccio.
0: E dopo questa intervista passiamo al Torino e facciamo un punto sul mercato del Granata. C'è ancora tanto da fare per plasmare la squadra che allenerà Abate. In queste ore sono venuti fuori diversi nomi che possono rientrare in orbita Granata. Facciamo il punto col nostro corrispondente sul Torino, ossia Emanuele Pastorella. Emanuele, benvenuto, a te la linea.
2: Il nuovo Torino di Ignazio Abate sta nascendo in Varrendena, a Pinzolo, dove i Granata sono impegnati nel ritiro che si concluderà sabato con la terza e ultima amichevole contro il Cittadella. Si vede già la mano dell'allenatore di Abate che in questi giorni di ritiro ha alzato notevolmente i giri del motore, si sta ovviamente concentrando sulla parte atletica, ma anche molto sulla parte tattica, sul 3-4-2-1. Sarà questo il modulo di partenza del Torino targato Abate, ma è anche

0: c'è Israel che è ai margini, ma si è operato una spalla e fino a novembre non sarà a disposizione, quindi per una sua cessione se ne riparlerà poi in inverno. L'unico estremo difensore che è arrivato è il giovane Mascardi, che comunque non è ritenuto pronto per fare il titolare, rimarrà o da secondo oppure probabilmente verrà ceduto in prestito. A questo punto i nomi che si fanno per la porta del Torino restano quello di Perry del Leeds, ma il club inglese, prima di cedere l'estremo difensore, vuole trovare l'eventuale sostituto. Il Torino prova anche a guardarsi intorno, c'è sempre caldo il profilo di Ramsdale, non tramonta del tutto l'ipotesi Livakovic, mentre il paraguayano Gil ormai sembra un sogno destinato a rimanere tale. Per quanto riguarda la difesa, ad oggi gli unici titolari sono Coco e Ismaili. A Pinzolo, come braccetto di sinistra, come terzo di difesa, sta giocando Biraghi, che di fatto è un esterno e soprattutto non rientra nei piani del Torino. Quindi la necessità è davvero rinforzare il reparto. Si parla di Nelson, di Comuzzo, quindi di profili ce ne sono diversi, e quello più vicino ad oggi sembra Giorgini della Juve Stabia, un giocatore che Abate ha già guidato, ha già allenato proprio durante l'esperienza in campagna. Sulle corsie esterne è l'altra priorità per il direttore sportivo Petrachi, perché a destra rientrerà Pedersen dopo le vacanze post mondiale, ma sul norvegese c'è mercato, quindi a destra, oltre al norvegese appunto, c'è Abuklal, a sinistra è rientrato il giovane Cacciamani, ma anche solo numericamente si capisce quanto sia necessaria l'innesto appunto di volti nuovi. In attacco invece il discorso è un po' al contrario, perché c'è un po' di abbondanza, c'è Simeone, c'è Zapata, è stato riscattato Kulenovic, c'è Adams che proprio nelle ultime ore ha raggiunto i compagni a Pinzolo, ma il suo nome invece è quello che sembra candidato in qualche modo a lasciare il Torino, anche per provare a trovare un tesoretto poi da reinvestire su un mercato che, quando, lo ribadiamo, manca un mese al campionato, al Torino deve ancora davvero entrare nel vivo.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: per semplicemente progettualità tecnica, perché Thuram è un giocatore estremamente importante per questa Juve. Ecco, anche da quel punto di vista c'è da attenzionare bene il problema al ginocchio che ha, però è... Non credo sia qualcosa di realizzabile, perché non converrebbe alla Juventus, banalmente. Il Paris Saint-Germain, si è parlato di un possibile interessamento del Paris Saint-Germain verso Thuram, ma è un giocatore che la Juve non può permettersi di scambiare alla pari con Colomani, perché andrebbe a sbilanciare, dal mio punto di vista, eccessivamente la rosa. Abbiamo un altro vocale.
1: Buongiorno Giovanni da Vittoria. Ma come si fa a dire che Colomoni è 40 milioni è il prezzo giusto? Cioè, da cosa parte questa valutazione? Dai gol? Non mi sembra che abbia fatto tutti questi gol. Cioè, a parte l'anno alla Juventus in cui ha fatto qualche gol in più, poi per il resto non mi sembra che abbia fatto tutti questi gol. E allora Pinamonti, che va ogni anno in doppia cifra in Italia, allora quante ne vale? 60?
0: Allora, ovviamente ognuno ha la sua opinione da questo punto di vista, però innanzitutto se la Juve fa un'offerta intorno a quella cifra, se il Paris Saint-Germain chiede ancora di più, diciamo che delle fondamenta ci sono. Diciamo, questa opinione è derivata dal fatto che Colomani è un attaccante, innanzitutto che ha diversi anni di carriera davanti, ma neanche diversi alle spalle, cioè ha vissuto palcoscenici importanti,

0: ha giocato nelle competizioni europee, ha segnato in Champions League, ha giocato una finale di Coppa del Mondo con la Francia, sfiorando appunto il successo, il trofeo, andando ad esempio a segnare proprio nella lotteria dei rigori con grande personalità quel calcio di rigore, quindi ecco, aveva fatto poi molto bene all'Eintracht di Francoforte anni fa, certo, però ha dimostrato di saperlo fare, uno, e due, è un giocatore che proprio ha una dimensione secondo me importante. Poi è chiaro che nelle ultime stagioni non ha brillato, però credo che quella valutazione, ripeto, possa essere sensata. Poi ognuno ha le sue opinioni su questi temi. Sono le 10, quindi andiamo con il nostro break pubblicitario, poi torniamo a leggere qualche notizia, ma continuate a scriverci perché ci sarà ancora spazio per voi durante il corso della puntata.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Pentagono ha detto quasi 100 militari USA sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi.
2: Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'FMI da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. Intanto la guerra continua. Un raid di Kiev a Belgorod ha provocato 5 morti. Un attacco russo nel Mar Nero su una nave mercantile al porto di Odessa ha provocato 10 morti.
3: Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 53enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti.
2: Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della 7, è morto improvvisamente per un malore. Sul corpo infatti non ci sarebbero segni di violenza. Il giornalista 50 anni era salito recentemente alla ribalta delle cronache politiche per la sua intervista telefonica a Donald Trump, che aveva scatenato lo scontro tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni.
3: Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada, che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi.
2: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia, mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud. È prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.

0: non rapinato e stavano fuggendo.
1: Sanità, migliorano le liste d'attesa. Secondo i dati Agenas del primo quadrimestre 2026 aumenta il rispetto dei tempi di garanzia. Per le visite specialistiche si passa dal 76,1% al 78,7%, mentre per gli esami diagnostici dall'83% all'84,7%. Migliorano 16 regioni per le visite e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Restano invece in ritardo Abruzzo, Trentino Alto Adige, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Val d'Aosta. Tra le realtà più virtuose, la Liguria.
0: Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. La panchina non mi manca. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno RBN.
7: Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera 10:06. È arrivato il momento di leggere qualche notizia del giorno, perché qualche notizia c'è, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato, per quanto riguarda anche l'amichevole con lo Standard Liegi. Insomma, andiamo un po' a vedere qualcosa su tutto Juve. Su tutto Juve si parla di Bremer, del Galatasaray su Bremer. Come accennavamo prima, la Juventus lo considera incedibile, ma il mercato resta aperto. Il Galatasaray segue Bremer e Leao. La Juventus considera il brasiliano incedibile, ma davanti a un'offerta importante potrebbe riflettere. Ne parla il Corriere dello Sport. Il Galatasaray guarda in Serie A per rinforzare la propria rosa, e tra gli obiettivi avrebbe messo nomi di assoluto prestigio, tra cui quelli di Leao del Milan e soprattutto di Bremer della Juventus. In casa bianconera la posizione su Bremer è molto chiara. Il difensore brasiliano viene considerato uno dei leader della squadra e rappresenta il punto di riferimento attorno al quale costruire la nuova Juventus. Nonostante l'ultima stagione sia stata condizionata dall'infortunio, il club continua a puntare con decisione su di lui. Le sue qualità difensive, la leadership e l'esperienza maturata in Serie A lo rendono uno dei centrali più affidabili del campionato, e quindi soltanto un'offerta fuori mercato potrebbe cambiare lo scenario. La Juventus non ha intenzione di mettere Bremer sul mercato, tuttavia, come accade per qualsiasi grande club europeo, un'offerta eccezionale potrebbe aprire quantomeno delle riflessioni. Al momento però non risultano proposte concrete tali da mettere in discussione la permanenza del brasiliano. L'orientamento della società resta quello di trattenerlo e affidargli un ruolo centrale nella prossima stagione. Il Galatasaray sogna in grande, perché l'interesse conferma la volontà del club turco di alzare ulteriormente il livello della rosa. Oltre a Bremer, anche Rafa Leao sarebbe finito tra gli obiettivi, a testimonianza delle grandi ambizioni della società, che punta a confermarsi protagonista sia in campionato sia nelle competizioni europee. Resta però da capire se il club sarà disposto a investire le cifre necessarie per convincere Juventus e Milan, e quindi ecco, Galatasaray dovrà sicuramente fare un'offerta importante, su questo non ci sono dubbi. Vedremo se questa offerta arriverà e se farà un pochino smuovere la Juventus. Visto che prima parlavamo del Dibu Martinez, tutto Juve ne parla per quanto riguarda il suo possibile ritiro dalla nazionale argentina. Si legge su tutto Juve: Dibu Martinez apre al ritiro dall'Argentina, forse è il momento di fare un passo indietro. Emiliano Martinez riflette sul futuro con l'Argentina. Dopo la sconfitta nella finale del mondiale contro la Spagna, il ritiro non è escluso. La sconfitta appunto nella finale continua a lasciare profonde ferite in casa argentina, e tra i giocatori più colpiti c'è il Dibu Martinez, che appunto apre al ritiro dall'Argentina con un messaggio che ha affidato ai propri canali social, un lungo messaggio nel quale ha espresso tutta la propria amarezza, arrivando anche a mettere in discussione il suo futuro con la nazionale. Il portiere dell'Aston Villa non ha escluso la possibilità di chiudere la propria avventura con l'Albiceleste dopo la dolorosa sconfitta per 1-0 maturata ai tempi supplementari. Ho sognato di vincere di nuovo, ho sognato di riportare il titolo in Argentina e di scrivere una nuova pagina di storia. Queste le parole del Dibu, che poi ha ammesso quanto sia difficile accettare una sconfitta di questo tipo. La verità è che il dolore è difficile da descrivere. E poi appunto la parte più significativa del messaggio riguarda il suo possibile addio alla selezione, con il Dibu che ha spiegato di voler riflettere con attenzione prima di prendere qualsiasi decisione, lasciando intendere che il ritiro dalla nazionale rappresenta un'ipotesi concreta. Ci sono molte cose da prendere in considerazione, dobbiamo riflettere su come andare avanti e vedere se è arrivato il momento di fare un passo indietro. Poi il Dibu ha un'età comunque abbastanza avanzata per essere un calciatore, compirà quest'anno 34 anni e vedremo se l'Argentina sarà indirizzata a aprire un nuovo ciclo e quindi ringiovanire un pochino la rosa, con il Dibu che è diventato uno dei portieri più importanti della storia recente dell'Argentina. La sua famosa parata su Kolo Muani, a proposito di Juve, nella finale del mondiale del 2022 è stata celebre da alcuni, messa diciamo nelle top parate della storia del calcio, più che per bellezza, per importanza. Lì il Dibu ha coperto la porta come meglio non poteva, ma è soprattutto la pesantezza, l'importanza di quella parata che l'ha resa così gigante. Sempre tutto Juve, si parla dell'idea della Juve perché sì, c'è che sì per Spalletti, si legge appunto su tutto Juve. La Juventus punta su Frank Essie per rinforzare il centrocampo. In attacco proseguono le trattative per Kolo Muani e Pellegrino. La Juventus ha individuato in Frank Essie il profilo ideale per aumentare qualità, fisicità ed esperienza nel centrocampo di Luciano Spalletti. L'ex Milan, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua avventura con la Lali, rappresenta un'occasione di mercato particolarmente interessante, e per questo Carnevali e Massara stanno lavorando da settimane per convincere il centrocampista ivoriano a tornare in Serie A. Sul classe 96 non manca la concorrenza, diversi club sauditi sarebbero pronti a offrirgli un contratto molto più ricco pur di riportarlo nel campionato arabo. Anche Atalanta e Roma seguono con attenzione la situazione, secondo il Corriere dello Sport. Appunto che si vedrebbe vedrebbe di buon occhio il trasferimento alla Juventus. Un aspetto che potrebbe fare la differenza è il rapporto con Massara, dirigente con cui il centrocampista ha conquistato lo scudetto ai tempi del Milan. La Juventus però ha fissato un limite preciso L'offerta di ingaggio non deve superare i 5-6 milioni di euro netti a stagione. Il vero ostacolo al momento, tra l'altro, non è neanche tanto rappresentato dalla volontà del giocatore, bensì dalla composizione della rosa. Spalletti ha infatti messo a disposizione un reparto particolarmente affollato, con Locatelli, McKennie, Thuram, Coop Miners, Miretti e Azic, oltre anche ai rientranti Douglas Lewis e Arthur, tornati dopo le rispettive esperienze in prestito. E poi, diciamo, tutto Juve fa anche un ripasso di quelle che sono le situazioni in attacco per quanto riguarda il possibile mercato in entrata. Parallelamente continua il lavoro per rinforzare il reparto offensivo. L'infortunio del giovane Ekator, costretto a fermarsi durante l'amichevole contro il Basilea, ha reso ancora più urgente l'arrivo di nuovi attaccanti, con la priorità che resta Colomouani. Si continua a ballare con l'offerta, c'è troppa distanza al momento. La Juventus si avvicina ai 40 milioni, il Paris Saint Germain ne chiede 50 e quindi c'è distanza. Non si ferma neanche la trattativa per Pellegrino, con il Parma che valuta l'attaccante 30 milioni, la Juve vorrebbe chiudere tra i 22 e i 25. Questo è un pochino, la situazione. E tra l'altro su Pellegrino si è inserita anche la Fiorentina. Su questo tema ci spostiamo sul sito di Tutto Sport, perché appunto Tutto Sport parla dell'interessamento della Fiorentina per Pellegrino. La Juve rilancia, Parma e agenti danno priorità ai bianconeri, ma occhio, se escono Ken e Piccoli può inserirsi Paratici per l'attaccante argentino. Gli emiliani hanno l'urgenza di fare cassa per sbloccare il mercato in entrata, quindi ecco, si aggiorna la situazione sotto questo aspetto, perché innanzitutto la Juventus ha furia di tenere aperti tre tavoli, tirando la corda da una parte e temporeggiando dall'altra, rischia davvero di capitolare a 360 gradi, un tonfo che la dirigenza non può assolutamente permettersi, specie alla luce dell'infortunio di Ekator, l'unico volto nuovo e futuribile con cui Spalletti sperava di poter iniziare a lavorare. E poi il KO a spingere la dirigenza ad accelerare per consegnare nei prossimi giorni a Spalletti almeno uno dei due futuri bomber. Appunto, il disegno ideale continua a vedere nell'arrivo della prima punta titolare l'urgenza più impellente, ed è per questo che la Juventus ha deciso di mettere momentaneamente in stand by la pista per Pellegrino. Prima vorrebbe vederci chiaro su due fronti: quello di Vlahovic, che continua, che nonostante sia un giocatore che non è più un giocatore della Juventus, continua ad essere un punto interrogativo, e poi sul fronte Colomouani, con appunto la distanza tra domanda e offerta che abbiamo già ampiamente sottolineato. I giorni passano e da Parigi non sono ancora arrivati raffronti concreti, ed è vero che se è vero che i bianconeri confidano di aver comunque prenotato tra virgolette Pellegrino, è altrettanto vero che nelle ultime ore la lista di pretendenti si è fatta ben più corposa. Oltre a una serie di realtà di Premier League e Liga, sull'ex Vélez ci sarebbe anche la Fiorentina di Fabio Paratici. Il profilo piace anche molto, ma per poter diventare una pista concreta la Fiore dovrà prima piazzare altrove Moise Ken e Roberto Piccoli, o almeno uno dei due, con Ken che tra l'altro sembra sul suo nome sembra esserci il forte interessamento del Como, che ha bisogno di italiani per la lista Champions, per la lista UEFA. E sullo sfondo rimane anche Sorloth, che è un attaccante di cui ultimamente si parla meno, se ne era parlato tanto a inizio mercato. È stato un pochino, si è un pochino defilata come trattativa, resta comunque sullo sfondo, e tra l'altro oltre a Sorloth c'è anche il nome di Mateta, che è tornato di moda in questi giorni, in particolare oggi, è stato fatto, diciamo, nella giornata di ieri un pochino più e sia stato tirato fuori di nuovo il suo nome e quindi potrebbe essere comunque un'opzione. Ci spostiamo su tutto il mercato web perché si parla di diversi temi che parlano di mercato, ma soprattutto si parla della difesa perché appunto si è parlato di Bremer che potrebbe partire e quindi ecco c'è scritto Juventus non smantellate la difesa perché il vero salto di qualità passa dal portiere, riprendendo un po' il tema di cui parlavamo anche prima. La Juventus ha chiuso con la terza miglior difesa della Serie A, cedere Bremer o Kalulu sarebbe un errore, serve migliorare tra i pali. Nel calcio esiste una regola semplice: quando un reparto funziona va migliorato, non demolito, e la Juventus dovrebbe partire proprio da questo principio, visto che i numeri parlano chiaro. La Juventus è stata la terza miglior difesa del campionato con 34 gol subiti, soltanto dietro a Como e Roma, e per questo motivo appare difficile comprendere l'idea di privarsi di elementi come Bremer, Kalulu o di altri difensori che hanno contribuito a costruire una delle retroguardie più solide del campionato. Vendere i migliori sarebbe un controsenso, nonostante appunto ci sia l'interessamento per Kalulu, ma soprattutto per Bremer, ma il vero nodo è un altro, ovvero proteggere meglio la porta. Se c'è un reparto sul quale la Juventus deve interrogarsi è quello della porta. Per gran parte della stagione è rimasta la sensazione che la prima conclusione avversaria si trasformasse troppo spesso in gol, non sempre per colpa esclusiva del portiere, ma il dato visivo è rimasto impresso ai tifosi. Per competere per lo scudetto serve un estremo difensore capace di fare la differenza con una o due parate decisive a partita. C'è Di Gregorio che ha qualità importanti, però c'è da capire se effettivamente ha grande margine di crescita, se ha la stoffa per poter stare a Torino e per vestire la maglia della Juventus. Il punto è che la base c'è già, bisognerebbe mettere come priorità quella di aggiungere dei tasselli e non di togliere delle colonne portanti c'è il rischio di questo. Se ne parla oggi per quanto riguarda la possibile cessione di Bremer. Ecco, da questo punto di vista sempre tutto mercato web parla di due possibili nomi se dovesse partire Bremer: Todibo o Tomori se parte Bremer. Si legge: nel caso in cui Bremer dovesse partire, la Juventus ha già iniziato a valutare alcune possibili alternative. L'eventuale cessione di Bremer consentirebbe infatti al club di incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato, mantenendo equilibrio nei conti. Todibo torna di moda, uno dei nomi che torna d'attualità per Gazzetta è quello di Jean-Claire Todibo, difensore francese già seguito con grande attenzione nelle precedenti sessioni di mercato. L'ex centrale del Nizza, oggi al West Ham, potrebbe rappresentare un'opportunità interessante, soprattutto se il club inglese decidesse di aprire una cessione in prestito o comunque a condizioni favorevoli. Tra i profili monitorati figura anche Fikayo Tomori, difensore del Milan. È un giocatore molto apprezzato da Massara, che lo conosce bene dai tempi dell'esperienza in rossonero. Con il contratto in scadenza tra un anno, Tomori potrebbe rappresentare un'occasione di mercato a costi inferiori rispetto ad altri difensori di pari livello. Per il momento però ogni valutazione resta subordinata alla decisione del brasiliano. Bremer continua ad essere un punto di riferimento tecnico e carismatico della Juventus e la volontà del club è quella di trattenerlo. Tuttavia il crescente interesse del Galatasaray e la prospettiva di un'offerta economicamente molto importante rendono la situazione da seguire con attenzione. Tra l'altro non c'è soltanto lui, non ci sono soltanto loro due come nomi, si è parlato tanto di Lukumi, che è un nome che è stato anche tra virgolette pubblicizzato da Ravanelli, ma che la Juventus segue da tempo. era scaduta la clausola rescissoria da 28 milioni, e quindi adesso la Juventus può trattare con un pochino più di libertà. E poi appunto, visto che citavo adesso Ravanelli, andiamo a riprendere quelle che sono state le sue dichiarazioni, perché proprio tutto Mercato Web le riporta. Ravanelli fa il mercato, meglio Sorloth di Mateta, Lukumi farei carte false. Questo il virgolettato. L'ex attaccante, oggi dirigente, analizza alcuni dei nomi principali fra quelli accostati al club bianconero per la prossima stagione. A fare notizia nel mercato della Juventus sono soprattutto le mosse che la dirigenza sta progettando per il reparto d'attacco, ma in casa bianconera si lavora anche in altri reparti che hanno altrettanto bisogno di qualche ritocco, a partire dalla difesa. Fabrizio Ravanelli, nel corso dell'intervento fatto sul canale YouTube di Tutto Sport, appunto ha parlato delle mosse per la prossima stagione. Ha parlato partendo dai centravanti. Mateta lo conosco, è un giocatore che in Francia gode di buona considerazione e che ho seguito anche al Crystal Palace. Ha fisico, protegge bene la palla, sa fare gol, ma se fossi nella Juventus io andrei su Sorloth, mi dà l'impressione di essere più pronto per il nostro campionato e per il gioco di Spalletti, ha aggiunto Ravanelli, che poi ha parlato anche della difesa, visto che ne stavamo parlando anche prima. Serve un difensore che possa giocare la palla in maniera dinamica, siamo troppo prevedibili nel gioco. Su questo discorso mi ero confrontato anche con Spalletti, che era d'accordo con me. Ci deve essere un salto di qualità in questo senso. Lukumi, fortissimo, farei carte false per prenderlo. È un centrale prontissimo, molto forte anche a livello strutturale, assicura. Ecco, quindi queste le parole di Ravanelli per quanto riguarda sia l'attacco che la difesa. Lukumi è un difensore che ha vissuto delle buone stagioni a Bologna e potrebbe fare il salto di qualità, però ecco, quello che è evidente è che comunque la Juventus farebbe un pochino un passo indietro se dovesse prendere Lukumi e cedere Bremer. Sempre tutto Mercato Web, si parla anche di Vlahovic, si dà un piccolo aggiornamento su quella che è la situazione. Juve, c'è la proposta a Vlahovic per il nuovo contratto, distanza ancora ampia tra le parti, la Juventus sarebbe interessata a ricucire il rapporto con Dusan Vlahovic, c'è l'offerta di contratto ma resta distanza con il serbo. La Juventus sarebbe anche interessata a ricucire il rapporto con Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000, svincolato e senza offerte di una particolare rilevanza dal punto di vista sportivo, dopo la fine dell'esperienza con i bianconeri datata circa un mese fa. Come riportato da Sport Mediaset, i bianconeri avrebbero fatto pervenire la loro proposta di contratto all'entourage del bomber, 6 milioni di euro a stagione di ingaggio e 4-5 milioni di euro di bonus alla firma. Gli agenti di Vlahovic non sarebbero ancora soddisfatti di tale offerta, che comunque è piuttosto importante, nel senso che 6 milioni di euro a stagione più 4-5 di bonus alla firma sono tutto tranne che pochi. Eppure gli agenti di Vlahovic non sarebbero ancora soddisfatti dell'offerta, nonostante abbiano abbassato di molto le pretese rispetto alle scorse settimane. Il serbo vorrebbe un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione ed un bonus alla firma molto più alto, da 9 milioni di euro. Resta da capire se le parti in causa decideranno di provare a venirsi incontro o se questa distanza porterà alla definitiva rottura. Solo i prossimi giorni potranno dircelo con certezza, ma quello che è ovvio è che sono soldi un pochino eccessivi per Vlahovic, che è un giocatore fortissimo, su questo non c'è alcun dubbio, però ecco, ricordiamo quello che è stato l'ultimo periodo di Vlahovic, ricordiamo quello che era lo stipendio di Vlahovic, e ricordiamo anche qual è il tetto massimo che la Juventus si è preposta di rispettare per quanto riguarda il monte ingaggi per un singolo giocatore, ovvero il tetto di 6 milioni che Vlahovic vuole sforare, e c'è anche il rischio che sì, lo possa sforare se la Juventus dovesse andare su di lui, quindi ecco, c'è grande attenzione da fare su questo aspetto. Ci spostiamo anche sul sito della Gazzetta dello Sport, perché si parla di Yıldız. Si parla di Yıldız che lavora ancora a parte, si legge Juventus, Yıldız ancora a parte, salta l'amichevole con lo Standard Liegi, il turco alle prese con i postumi di una della famosa tendinopatia rotulea al ginocchio. In attacco Spalletti ha solo Milik e Openda, Coupe Miners in arrivo a Torino, David invece la prossima settimana. Tifosi della Juventus che dovranno pazientare per vedere Kenan Yıldız in campo con la nuova maglia rosa, quella da trasferta. Il 10 turco, simbolo e uomo immagine della signora, è stato tra i testimonial del lancio della divisa da trasferta 2026-2027, ma è appena rientrato dalle vacanze post mondiale. In questi giorni si sta allenando a parte per i postumi della tendinopatia al ginocchio e sabato sarà soltanto spettatore nell'amichevole in casa dello Standard Liegi. Dopo il test in Svizzera, ecco l'appuntamento in Belgio. Spalletti affronterà l'impegno, il penultimo in Europa prima della tournée di agosto, tra Cina e Australia, senza la stellina e con un attacco già in emergenza. Il nuovo acquisto è Ekator ai box dopo l'infortunio di Basilea. Jonathan David è reduce dalla Coppa del Mondo e ancora in ferie, mentre Colomoani e gli altri obiettivi sono soltanto ancora promessi sposi. L'allenatore bianconero a Liegi dovrà insistere sulla coppia degli esuberi Arek Milik e Loïs Openda, destinato da un giorno all'altro a tornare al Lens in prestito. Rispetto a Basilea, la novità principale sarà il neo bianconero Selic, ingaggiato la scorsa settimana a parametro zero. Yıldız lunedì ha inaugurato il controesodo dei nazionali in settimana e atteso anche Thun Coupe Miners. L'olandese sarà alla Conti Nassa tra domani e venerdì. Jonathan David, Gleison Bremer, Weston McKennie e Chico Conceição invece si ripresenteranno a Torino tutti intorno al 28 di luglio, tutti alla Conti Nassa in tempo per la tournée in Oriente, dove non ci sarà neanche l'acciaccato Khéphren Thuram. Dunque ecco, aspetteranno ancora un pochino i giocatori che sono andati più avanti nel mondiale, e quindi rientreranno con un pochino più di ritardo, ecco. Per chiudere, prima del break, ci tocca anche riportare una notizia poco felice, anche direi molto triste. Andiamo su Tutto Sport, perché c'è stato un lutto nella famiglia di Vincenzo Montella. Lutto per Montella, morta la sorella Caterina, con il messaggio di cordoglio da parte della Federazione Turca, che ha mostrato vicinanza al commissario tecnico dopo la tragica notizia, con la, appunto, la sorella di Vincenzo Montella, Caterina Montella, che è deceduta dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito a un grave incidente domestico, con la notizia che ha suscitato profonda commozione sia in Italia che in Turchia, dove il tecnico guida la selezione nazionale. Quindi attraverso un comunicato ufficiale la Federazione Turca ha rivolto un messaggio di vicinanza alla famiglia, e appunto ci stringiamo anche noi attorno a questa brutta notizia e attorno all'ex attaccante del nostro campionato e attuale allenatore, appunto, della nazionale turca. Siamo già oltre le 10:30 e dunque ci tocca fare un'altra piccola pausa, altro piccolo break, poi torniamo e c'è di nuovo spazio per voi, messaggi vocali, vi leggiamo e vi ascoltiamo, a tra poco.
8: Buongiorno RBN.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
10: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
9: Calciomercato, Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raheem Alassane, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, che ha perso papà Merigo di 97 anni, scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, con una 50 di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto. A più tardi.
11: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
12: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te.
13: Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
14: Buongiorno RBN.

0: Di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:37, spazio a voi in questa ultima fetta di puntata. E visto che ci sono tanti messaggi, tanti vocali, parto subito da un messaggio. Buongiorno, il nostro mercato da anni prevede acquisti mediocri, tanti soldi ma poca qualità. Noi non abbiamo leader forti che possano trascinare la squadra nei momenti difficili. Purtroppo dobbiamo accettare questo ridimensionamento. La vera Juve è lontana, molto lontana. Questo è il messaggio di Nazareno. Sì, su questo aspetto non ci sono dubbi. Diciamo che ecco, sugli errori, sui tanti soldi sprecati, penso che concordiamo tutti. Sono stati decisamente tanti gli acquisti sbagliati, i soldi investiti male. L'ultima estate è stata emblematica da questo punto di vista, con Openda, che è stato l'acquisto più di copertina, se si fa questo discorso. Ma anche andando un pochino più indietro, anche l'acquisto di Coop Miners ha avuto un pochino lo stesso epilogo. Per quanto riguarda i leader, allora, io probabilmente andrò un po' controcorrente, e probabilmente adesso mi insulterete. No, scherzi a parte, io credo che Locatelli sia un buon calciatore, ma soprattutto un buon leader. Ecco, io credo che lui la leadership ce l'abbia, come nelle caratteristiche, nelle corde, tra le sue qualità. La leadership c'è la personalità. Poi è un giocatore che, secondo me, spesso viene sottovalutato, perché comunque dà equilibri importanti al centrocampo. Poi chiaramente non è il Pirlo a cui i tifosi della Juventus erano abituati, non è il Marchisio a cui i tifosi della Juventus erano abituati, è chiaramente più in basso nelle gerarchie qualitative, però ecco, è un giocatore che secondo me le responsabilità se le sa prendere, dal punto di vista della leadership. Il rigore di Venezia è stato l'emblema di questo, e quindi ecco, non sono totalmente d'accordo che mancano leader, nel senso che ce ne dovrebbero essere di più. Questo assolutamente. E per esempio il Dibu Martinez potrebbe essere uno di questi. Io ce lo vedo molto bene in un ruolo di leadership. Poi mancano anche i leader tecnici, ecco, quello sì, perché l'unico vero leader tecnico è Yıldız, che però non sempre riesce ad accendersi, o comunque la Juventus non può sempre basarsi sulle qualità di Yıldız e affidarsi completamente ed esclusivamente a lui. E quindi sicuramente questo incide. A proposito del Dibu, messaggio anche di Marco da Cesenatico. Scrive: concordo con l'amico che ha sottolineato l'atteggiamento di Martinez alla premiazione della Spagna. Sono atteggiamenti che detesto. Totalmente d'accordo. E sono atteggiamenti che è veramente brutto vedere. L'Argentina si è comportata male, molto male. Ha dato un'immagine del calcio al mondo che non va bene. Dai tanti falli effettuati durante la partita della finale, dalla rissa che è scoppiata con Paredes protagonista subito dopo il triplice fischio, appunto a quel gesto della selezione di dare le spalle alla Roca durante la premiazione. Abbiamo anche diversi vocali, quindi andiamo con quello di Marco.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, Marco da Roma. Una considerazione, e se c'è anche secondo voi una fattibilità della cosa, ma se il Galatasaray vuole Bremer e la Juve comunque sia, c'è una clausola di 58 milioni d'euro se non sbaglio, perché magari non fare uno sconto a 50 milioni d'euro al Galatasaray vendendo Bremer, inserendo 30-35 milioni d'euro e prendere Osimhen? Pensate che potrebbe essere fattibile, così avrebbe una valutazione di circa 85 milioni di euro.
0: Allora sì, lo propone anche Stefania con un suo messaggio, e togliessero la clausola ad Osimhen e facciamo uno scambio. Allora sì, è un'opzione che ci potrebbe stare, il fatto è che però la Juventus, se ho capito bene la proposta che facevi era quella di dare Bremer più 30 milioni per prendere Osimhen. A quel punto la Juventus perderebbe Bremer senza monetizzare, dovrebbe spendere 30 milioni per un attaccante con una valutazione di circa 80, che è una valutazione eccessiva per quello che la Juventus è disposta a fare in questo momento, perché è vero che tu in quel caso di cash ne spendi 30 se ipoteticamente dovesse succedere, ma perdi anche Bremer, che poi dovresti andare a sostituire con pochi fondi. Ecco, questo secondo me è un'operazione che innanzitutto rischia di sbilanciare un pochino l'equilibrio della squadra e che farebbe spendere troppi soldi alla Juventus, perché se la Juventus avesse così tanta disponibilità avrebbe già chiuso da tempo l'affare Colomani con largo anticipo. E poi anche Stefano da Verona che ci scrive: secondo me il problema di Vlahovic, che non citofona, sono state le parole di Chiellini al tempo: a queste cifre in Italia non è possibile metterlo sotto contratto. Forse se non diceva niente sarebbe stato meglio. Ora tutti sanno che voleva troppo per l'Italia e fare un passo indietro è dura per il suo orgoglio. Non credo sia una questione di orgoglio, non credo che Vlahovic pensi ancora a quelle parole di Chiellini. Vlahovic secondo me vuole semplicemente fare i suoi interessi, anche perché Vlahovic, se fosse arrivata un'offerta del Barcellona, se fossero arrivate offerte concrete, ma soprattutto che sportivamente lo avessero convinto, non avrebbe, dal mio punto di vista, umilissimo, non avrebbe bussato nuovamente alla porta della Juventus, non avrebbe aperto a un possibile ritorno. Quindi non ti dico che per noi la Juventus è l'ultima spiaggia, ma quasi. Nel senso che secondo me sta riaprendo per mancanza di alternative valide, e non credo che non stia citofonando per quelle parole di Chiellini. Abbiamo anche un altro vocale, lo andiamo a sentire.
2: Ciao Riccardo, no? Sono molto preoccupato io, perché la penso come l'ascoltatrice di prima. Insomma, qui stiamo attendendo troppo. Il Paris Saint-Germain gioca con noi col gatto, col topo, e ancora non ce ne siamo accorti. Noi stiamo facendo esattamente gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso: attendere fino a fine agosto, e così il campionato comincia e noi ci arrabatteremo con qualche giocatore così alla buona.
0: Sì, tema di cui abbiamo già parlato, che sottolineavamo anche prima, e il Paris Saint-Germain però è nella posizione di poterlo fare, e quindi ecco, forse a parti invertite tutti noi cercheremo di fare i nostri interessi, quindi la Juventus, il Paris Saint-Germain, bisogna anche un po' comprenderlo da questo punto di vista. Andrea da Livorno ci scrive: il portiere Martinez è sempre stato un coatto e solo per questo non lo vorrei nella Juve, gli argentini sono sempre stati dei violenti. Sì, diciamo che gli argentini sono conosciuti per una maniera di giocare a calcio che è particolarmente aggressiva in campo ed extracampo. Io seguo anche il campionato argentino e quello che succede anche con le tifoserie, ma non solo, anche l'aggressività che viene messa in quel tipo di calcio è fuori misura rispetto agli standard del calcio europeo. Sì, il Dibu è sempre stato un portiere e un giocatore che si è reso protagonista di azioni che hanno fatto discutere. E poi Maurizio, che invece propone di andare dal Paris Saint-Germain e dare i soldi che chiede e dirgli che non deve mai più venire ad acquistare la Juventus in futuro, non credo sia una soluzione. Non si fa così nel calciomercato. Credo che il calciomercato, per come la vedo io, sia un mondo in cui i rapporti, tenere buoni rapporti, sia fondamentale, perché non sai mai un domani cosa può succedere, e quindi un po' importantissimo questo, quindi ecco, non credo sia una strada che la Juventus vorrà e potrà percorrere. Andiamo con il prossimo vocale.
3: Ciao Leonardo da Roma, io credo che il mercato della Juventus si sbloccherà dopo Ferragosto, tra il 20 e il 30 agosto. Prima ci saranno solo operazioni minori, magari in uscita qualche next gen tipo Vuso al Catanzaro, comunque magari il prestito di Cabal, forse Miretti e Azic, ma il nostro mercato si farà purtroppo a ridosso del campionato.
0: Questo è probabile, questo è onestamente molto probabile, nel senso che anche l'anno scorso lo abbiamo visto, è stato sostanzialmente così, con Openda che era arrivato all'ultimo, ma non era stato l'unico, anche Zegrova era arrivato all'ultimo, quindi ecco, è una strada probabile. Il problema qual è? Il problema è che dopo Ferragosto il campionato comincia, adesso mi sfugge la data iniziale, adesso la vado rapidamente a riprendere, ecco, 22 di agosto, 23 di agosto c'è Frosinone-Juventus, è qualcosa che non va bene, nel senso, quello che dici è giusto, nel senso che è probabile che tante operazioni si sbloccheranno dalla seconda metà di agosto. Il problema è che poi a fine agosto inizia il campionato e se hai poco tempo per lavorare con i nuovi acquisti, dai poco tempo a Spalletti per lavorare con i nuovi acquisti, poi questi sono aspetti che poi si riversano sul rendimento e rischi di iniziare il campionato con un pochino di mancanza di acceleratore, ecco, rispetto alle altre squadre. È importantissimo iniziare alla grande e col piede giusto, perché soprattutto nell'ultimo campionato lo abbiamo visto, sta diventando sempre più equilibrato il campionato di Serie A, e nell'ultima stagione siamo arrivati punto a punto a vedere le squadre che si giocavano l'accesso alle coppe, e quindi ecco, importante partire con il piede giusto. Abbiamo anche un altro vocale di Marco, lo andiamo a sentire.
4: Buongiorno a tutti i fratelli Gobbi. Allora, le nostre disavventure iniziano con Sarri. E abbiamo distrutto una squadra fortissima e lì potevamo inserire dei giovani e farli crescere. Detto questo, ragazzi, 3 anni, dobbiamo aspettare 3 anni, perché fin tanto che non riusciamo a mandar via quei bidoni che... Bisogna credere nei giovani, e io questo Spalletti non so quanto riesco a lavorare con i giovani. Marco da Imola.
0: Allora, quanto Spalletti...
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
7: Sembra che non accada nulla, in realtà di notizie ce ne sono tantissime in questa giornata, in questo mercoledì 22 luglio, le 11.06 in direttissima. Prima sì, è su... ragazzi, a caldo anche la regia, cioè... pensate anche ogni tanto che possa andare in cortocircuito qualcosa che non è gestibile, no? Perché non è umanamente da poter così seguire al 100%. Questo per dire che cosa? Che ragazzi, ci sono un sacco di situazioni che si stanno sviluppando, non so se tanto per far parlare e far scrivere qualcosa ai colleghi della carta stampata o se

della giornata di ieri del Milan e il rinnovo ancora di un anno di Modric, cioè rendiamoci anche un attimino conto quanto sia basso al momento il livello del mercato, ripeto, quindi o se mi devo tornare a dire che se non visto il rilento a cui continua ad andare la trattativa Colomouani, la Juventus torna su Mateta, cioè, che è un discorso che abbiamo fatto 6 mesi fa alla nausea per poi accantonarlo definitivamente, cioè, insomma, capiamoci quanto siamo veramente in difficoltà. Tant'è che poi, se questa mattina il Corriere dello Sport mi apre in prima pagina Italia conti in rosso mentre la nazionale corteggia Guardiola, i nostri club non reggono tra bilanci e colpi sfumati tra i vari interessamenti che arrivano dalla Turchia barra Inghilterra barra Arabia per i giocatori che più rappresentano in questo momento il calcio italiano. Per quanto riguarda la Juventus, ad esempio, c'è in ballo questa offerta fatta dal Galatasaray per Bremer. Poi lì bisogna poi, come anche in tante altre soluzioni, andare un po' a capire quanto valga il discorso economico per il giocatore in particolare e quanto poi anche così l'emblema o comunque il portfolio, diciamo, del club interessato. In questo caso il Galatasaray sì, si è comunque ben distinto in particolare in Champions con la Juventus, però comunque adesso non veniamoci a dire che il campionato turco è uno dei campionati più belli d'Europa. E no, e caro Bremer, hai ragione che tu sei uno dei pezzi pregiati e forse ad oggi effettivamente l'unico capace di fare un attimino rifiatare le casse della Juventus. Però dall'altra parte, ripeto, non mi venite a dire che se tu mi parli qualche mese fa di voglia di vincere, voglia di qua, ho 29 anni, eccetera, eccetera, e poi mi vai a Galatasaray, e no, se devi fare un discorso del genere e vuoi allora poi elevarti, non vai a giocarmi in Turchia, nonostante adesso immagino come possa essere sicuramente uno dei mercati con più disponibilità e che appunto possa in questo caso anche risolvere le varie grane attaccate a alcune trattative, come ad esempio appunto quella per Bremer, la famosa clausola che è valida fino al 10 di agosto. Quindi il Galatasaray che è su Bremer e Leao, il Napoli che dice ciao a Lukaku e Inzaghi che soffia Somerville a Gasperini. Mi è morta anche la luce così dal nulla, poi dopo la riattacchiamo. Come per dire, vedete, insomma, cioè, quante distrazioni ci sono proprio per i club che non in questo momento non risiedono in Italia, cioè il Galatasaray a Bremer offre 8 milioni a stagione, lui infatti riflette, la Juve che comunque si dice che in qualche modo Lukumi è sempre cioè sono tanti i soldi che la Juventus potrebbe incassare da questa cessione, ma poi lì alla fine vai a vedere quanto valga la pena perdere un giocatore che è comunque tu in qualche modo hai cresciuto, che hai aiutato in un momento molto, molto, molto grave, come quello appunto di un infortunio, c'è in mezzo anche la possibilità tu muori, cioè i nomi sono sempre quelli, però poi alla fine bisognerà anche capire effettivamente quale sia la realtà. E tutto questo che cosa ti fa capire? Che siamo i nuovi poveri. La Serie A è la nuova competizione povera, magari non dico del mondo, però insomma dell'Europa quasi per certo.
quasi per certo, cioè è veramente una manifestazione di declino costante quella che stiamo vedendo in questa estate di mercato, cioè non credo che ci sia mai stato un momento in cui, come questo, in cui le squadre, anche le big, sono in fatica.

0: E non soltanto la Juventus, appunto, ripeto, ci sono giocatori che vengono soffiati dalla Premier, giocatori che vengono soffiati su cui magari c'era già anche quasi tutto fatto da squadre decisamente più blasonate, metti ad esempio, no, blasonate come, no, come, non blasonate, ho sbagliato, scusate, decisamente più ricche come ad esempio appunto quelle turche o quelle arabe. Ripeto, è un momento che deve far riflettere, sta faticando tanto l'Italia a rimanere sui binari, diciamo, definiamoli dell'alta velocità, per immaginarci appunto la zona ricca, diciamo, e poi anche quello che sta capitando in nazionale racconta anche questa difficoltà, come possa in qualche modo, da un momento all'altro, palesarsi in maniera importante. Poi ci sono le varie notizie che riguardano Vlahovic, che ho letto questa mattina, vi ha fatto anche qua nuovamente sobbalzare sulla sedia, perché l'accordo continua. Allora, io mi immagino una situazione del genere, la dirigenza della Juventus che oggi non sa veramente più forse cosa fare, perché sappiamo benissimo quale era l'obiettivo: Colomoani. Colomoani in questo momento è inarrivabile tanto quanto il Natale immediato, cioè nel senso, Natale non può essere adesso, anche se magari lo vorremmo per immaginarci le temperature più basse, ma bisogna aspettare, e probabilmente anche per Colomoani si potrebbe aspettare, ma non è possibile pensare di aspettare esattamente come è successo un anno fa, fino quasi allo scadere poi del mercato, perché poi ti ritroveresti a fare le boiate che hai fatto un anno fa, esatto, ovvero buttarti su giocatori come Openda, come anche lo stesso Zegrova, che nonostante tutto credo alla fine non possa pensare di andare via. E il muro che sta continuando ad alzare il Paris Saint-Germain è patologico quasi, perché Colomoani è un giocatore fuori rosa praticamente, non gliene frega nulla al Paris Saint-Germain di farlo giocare. È incomprensibile come quindi non si accetti, cioè è un non voler accettare, dettato dal fatto che, tanto voglio dire, chi se ne frega, io i soldi li ho, non ho bisogno di quei 35-40 milioni che tu mi proponi per arrivare a domani. Ne ho, ma ne ho veramente tanti. Ecco perché quindi mi dico, io Paris Saint-Germain, vabbè, aspettiamo, tanto mal che vada in prestito a qualche squadretta di Premier, lo diamo. Quindi è ormai diventato quasi una presa di posizione questa, che, ripeto, sembra patologica, ma fa anche un po' sorridere barra arrabbiare. Ma un'altra notizia di giornata, come dicevamo prima, appunto, è anche quello che si sta sviluppando attorno al discorso della nazionale e alla sua evoluzione, con questa figura di Pep Guardiola che, vi ricordate, anni fa sembrava essere pronto a sedersi sulla panchina della Juventus e poi invece, per ragioni economiche e non solo, non è avvenuto tutto questo, ma che invece ora potrebbe sedersi sulla panchina azzurra. Vero, Ivan Cardia?
1: Buongiorno, ciao Giulia. Beh, sì, diciamo che questa volta potrebbe essere vero. C'è questa
0: Te la
1: differenza.
0: ricordi che quando poi è stato annunciato Sarri, venivano così lanciati messaggi social particolari? C'era stata, mi ricordo, una foto con una pseudocoppola, o comunque un'ombra che sembrava la coppola, e ovviamente la coppola aveva riportato a proprio Pep Guardiola, che è solito utilizzarla. Erano stati mandati diversi messaggi in quel momento, che poi sono tornati tutti al mittente perché le cifre erano troppo alte.
1: Diciamo che all'epoca c'è una specie di allucinazione collettiva sostenuta da qualche fake news che girava. Credo che la Juve non abbia mai davvero trattato Guardiola, francamente. Questa volta la federazione lo sta facendo, l'ha detto ieri Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio, ha detto stiamo parlando con Guardiola, non è detto che vada in porto, mi soffermerei molto su questo fatto, insomma, però ha detto è giusto, ritengo sia stato giusto aprire un dialogo, ha detto ieri, è il grande obiettivo di Paolo Maldini e Leonardo per la nazionale. Io credo sia molto complicato in verità, credo che il Malagò ieri sia uscito allo scoperto dicendo quelle cose per rappresentare il fatto che la Federcalcio le stia provando tutte, è un po' anche per preparare il terreno al fatto che poi probabilmente non sarà Guardiola il prossimo commissario tecnico.
0: A posto. È una sorta di, scusate, passatemi il termine, un po' una paraculata aver detto stiamo veramente facendo tutto il possibile, come per dire, poi non ve la prendete con noi perché noi abbiamo fatto quello che potevamo fare. Mi collega un po' questa cosa al discorso Colomboigny.
1: Sì, sì, nel senso di tentativi che poi possono non andare in porto, poi... secondo me il fatto che comunque Guardiola abbia accolto a Barcellona Maldini e Leonardo sta a significare che un interesse c'è, è un interesse molto complicato, non soltanto a livello economico, perché paradossalmente i soldi sono l'ultimo problema, nel senso Guardiola al Manchester City guadagnava una cifra del tutto irrealistica per la federazione.
0: 20, no? Quanto era? 20?
1: Giusto? Era 20 milioni di sterline l'anno, quindi quasi 24 milioni di euro.
0: 24, sì.
1: Quella Orazzo. Cifra la federazione non potrà mai metterla sul tavolo. Può mettere sul tavolo un ingaggio diciamo un po' più ricco che per altri candidati, e ieri Malagò ha parlato di eccezioni, però secondo me nella migliore delle ipotesi la federazione può arrivare a 7-8 milioni di euro all'anno, non di più, e sto facendo un'ipotesi che è comunque molto lontana da quello che è al momento il budget federale, però diciamo con il contributo della Serie A, qualche sponsor, riesce a inventarsi degli elementi economici, però arriva lì, quindi è evidente che la scelta che dovrebbe fare Guardiola sarebbe non tanto di soldi, ma legata alla sfida di prendere in mano una nazionale che ha bisogno di rilanciarsi e che si affiderebbe a lui in toto.
0: Certo, cioè, la vediamo anche come una mossa gran pubblicità, cioè nel senso una mossa di riavvicinamento al movimento azzurro, no? Quella di mettere Guardiola sulla panchina ipoteticamente.
1: Beh, diciamo che se dopo aver preso Maldini prendi anche Guardiola, sia a livello di immagine sia a livello di messaggio sportivo, mandi dei messaggi di una competitività elevatissima, perché oggettivamente poi non sai come vanno le cose sul campo, però più di quello non puoi fare, insomma hai preso il meglio del meglio, oggettivamente non so se sarà così. Io credo che Guardiola abbia delle resistenze legate soprattutto al fatto che che voleva fermarsi, e lo ha detto in maniera molto chiara, voleva vivere una vita che non fosse soltanto legata al calcio per qualche tempo, credo che non abbia però ancora detto no in maniera definitiva, quindi qualche spiraglio c'è, penso che sia complicato, perché finora non ha detto no, ma non è neanche molto propenso a dire sì.
0: Senti, quanto è in crisi il calcio italiano a livello di acquisti? Non ti parlo soltanto di Juventus, allargo ben di più il discorso, pensando che la notizia clou del nuovo Milan di Amorim è il rinnovo di un anno di Modric.
1: sì, diciamo almeno anche fatto l'acquisto più costoso della sua storia. Quindi.
0: Vabbè, che poi anche lì la follia, vedremo quanto effettivamente sia stato corretto, credo un momento così, sai quando sei un po' ubriaco che dici dai acquistiamo lui, sì dai facciamolo, e l'hanno fatto, ecco, però ecco, vedremo, però oggi lascia stare quello che hanno fatto ovviamente in quell'operazione, in particolare col Paris Saint Germain, però ad oggi la notizia clou su giornali eccetera è che Modric rinnova un anno, c'è un quarantenne di grande classe che rinnova un anno, però non si va oltre purtroppo.
1: No, diciamo sicuramente un momento di difficoltà per tanti club, perché come è bloccata la Juve,
0: sono bloccati tutti,
1: è bloccato il Napoli, è bloccata l'Inter, anche se qualcosa
0: la Roma
1: già fatto, la Roma non riesce a portare a casa obiettivi, quindi sicuramente un momento di grande difficoltà economica, in cui c'è un grande gap con altre realtà, perché poi penso per esempio a quello che ha detto Giovanni Carnevali di Colomoni, le cifre molto alte, però le cifre le fa il mercato, questo è un mercato in cui ci sono dei club e un intero campionato come la Premier League che possono spendere 50-60 milioni di euro per un terzino, magari nemmeno titolare.
0: 50 milioni per un giocatore che l'anno scorso ha rischiato di andare in Serie B col Tottenham sono veritieri, visto che dici che è il mercato che fa il prezzo di un giocatore?
1: Secondo me sì, nel senso che se guardi il mercato della Premier League, che è quello che comunque ha detto i riferimenti, Palestra, che è un giocatore che ha fatto una stagione al Cagliari e che il Chelsea ha acquistato come potenziale titolare, perché poi in realtà in quel ruolo c'è il capitano della squadra, Reece James, è costato 55 milioni di euro. Sempre il Chelsea ha comprato un buon centrocampista, per carità, Morgan Rogers, non stellare, a 140 milioni di euro. Un attaccante.
0: Sono cifre assurde.
1: Sì, però noi negli anni, noi come calcio italiano, non io e tu che non avevamo una lira neanche all'epoca, però negli anni 90 pagavamo Mendieta 50 milioni di euro e ci prendevamo per matti. Ora siamo più poveri, questo è sempre dato di fatto. Poi tu puoi decidere, secondo me legittimamente anche, di non spendere determinate cifre perché le ritieni eccessive, perché non sono compatibili col tuo budget, però resta il fatto che le cifre le fa il mercato e le fanno soprattutto diciamo gli acquirenti. Il tema vero, tornando a Colomoni, se il Paris Saint Germain abbia un altro acquirente che glieli dà quei soldi, perché poi se così è difficile che possa concedere uno sconto alla Juventus, perché diciamo, facendo l'avvocato del diavolo parigino, se io ho uno che me lo paga quella cifra, ti dico amico mio, io ce l'ho il compratore a quella cifra,
0: certo.
1: Allora mi sembra di no. E quindi mi sembra che tutto sommato possa avere anche ragione Carnevali nel dire abbassate un po' il prezzo.
0: Allora, al di là di tutto, vale anche il discorso che non avendo necessità di inserire soldi nelle casse, il Paris Saint Germain può anche pensare aspetto ancora settimane e settimane, cioè ci possiamo risentire anche a fine mercato, tanto nel caso ho qualcuno a cui mandarlo in prestito lo trovo in 3 secondi. Quindi ecco, la necessità che ha la Juventus di cedere non è la stessa che al Paris Saint Germain, e quello ovviamente porta poi a imbastire le trattative, a dettare anche i tempi soprattutto. Quindi rimanendo in questione tempistiche e necessità che ha la Juventus, secondo te quanto senso ha smantellare, tra virgolette, una difesa cedendo in questo caso Bremer, ora che si parla di questo interesse del Galatasaray, quando forse basterebbe investire sul portiere e lasciare la difesa com'è?
1: Dipende anche dalle volontà dei giocatori, nel senso
0: Se cioè tu credi che Bremer possa voler andare al Galatasaray? Il salto di qualità a 29 allora, anni dico, è quello?
1: No, ti dico che allora io la tutta Galatasaray non la seguirei, perché da quello che sappiamo in realtà non c'è una vera e propria offensiva così seria al Galatasaray in Turchia. Fanno, ma lo spesso molto alleggera con le notizie, e quello che mi ha raccolto finora non ci risulta che in realtà stia intensificando così tanto
0: l'offensiva. Che meraviglia che è il mercato, notizie di là, meraviglioso.
1: Il tema è se Bremer vuole partire comunque, quello non so,
0: fondamentale, sì. Non lo sai, e soprattutto dici forse la Juventus farebbe bene? Sarebbe effettivamente... Scusa, ho letto ora, poi ti saluto.
1: Sì, diciamo...
0: Cioè, facciamo così, concludiamo con questa frase secca che mi dai. È Bremer l'unico giocatore da cui la Juventus può effettivamente... tirarsi addosso qualche soldo?
1: Te lo dico, diciamo sì. Che secondo quello che abbiamo Galatasaray non è così concreto nel interesse sul giocatore. Secondo me, se una squadra ti porta quelle cifre, cioè 50 milioni di euro per un ottimo difensore che però ha avuto delle difficoltà e che comunque non è nemmeno più super giovane, io Juventus che ho bisogno comunque di portare a casa dei soldi che posso trovare sul mercato delle alternative un po' meno costose, perché credo che lì per esempio vada sui 25-28 sì. milioni di euro, io lo vendo. Questo però è un parere personale, non sto dicendo che lo vendo, lo venderei a quelle cifre.
0: E questo è il parere di Mancardia. Grazie Ivan, ti lascio scappare.
1: Grazie, ciao Giulia.
0: Ciao, grazie. Grazie a Ivan, tanto noi abbiamo qua di cose da valutazioni da fare, però è una domanda che vi faccio davvero, vale la pena smantellare la difesa, tra virgolette smantellare, pensando che comunque tu adesso hai possibile partenza Gatti, hai adesso appunto questa opzione Bremer, vera o non vera che sia il Galatasaray, però lui è uno dei pochi che effettivamente potrebbero darti un po' di sollievo alle casse stanche, svuotate della Juventus, quando comunque forse basterebbe magari riuscire a cedere uno dei portieri che adesso sono presenti in rosa, prenderne uno veramente valido, che purtroppo il più valido che c'era era Svilar, ma non abbiamo visto come l'operazione poi non è andata a buon fine, anche perché ora la Roma c'ha i piedi girati per il discorso Selic, per il fatto di non essere ancora riuscita a fare il mercato che avrebbe voluto, quindi col piffero che ti dà Svilar, anche se gli tiri sul piatto 50 milioni che non ci sono, quindi non se può parlare, però insomma basterebbe forse mettere in porta un portiere, quindi di estremo livello, lasciando così la difesa esattamente com'è, cercando a questo punto un po' di refrigerio altrove per quanto riguarda le casse? Ditemelo voi, a tra poco.
2: RBN Caffè. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Radio Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: RBN Caffè.
0: Allora, la Juve non ha nessun giocatore da grande squadra, ma non ha nemmeno i soldi per comprarli, quindi dovremmo cominciare purtroppo a vendere, non purtroppo, dobbiamo cominciare a vendere quelli che hanno giocato con superficialità. Certo, ma ragazzi, ma io credo che nessuno abbia nella testa di non vendere chi non ha confermato quello che ci si aspettava da lui. Credo che però ci sia purtroppo estrema difficoltà nel vendere proprio questi personaggi. A me Bremer non piace molto, dice Vittorio, ottimo marcatore, però in fase di importazione non è il massimo, non ha il passaggio smarcante e ogni tanto è lento di pensiero. Un po' è vero, nonostante sia comunque un ottimo difensore, e ogni tanto anche la testa la usa, oltre che magari soltanto cercare di pensare, anche per segnare. Ascoltiamo qualcosa, vai.
9: Ciao Giulio, Leonardo Roma. Una mia Ciao. Personalissima opinione è Ciao. Tutto quello che scrivono giornali, siti riguardo al mercato è pura invenzione, illazione anzi, come dicono quelli delle procure. Perché non c'è nulla, no, e se c'è qualcosa non sanno nulla, l'abbiamo visto, no? Con i recenti Selic, ma anche Catorre, lo stesso Massari e Carnevali. Quindi non sanno nulla, ma la mia non è solamente una percezione, pressoché una certezza, perché i nomi che girano sono gli stessi di Como lì, insomma, sempre gli stessi.
0: Questo un po' è vero, ancora vocale.
10: Ciao Giulia, buongiorno, sono Massimo da Prato.
0: Ciao.
10: Premesso che io di mestiere faccio il tifoso, sì, e non il ragioniere, quindi ovviamente credo sia umano, non sono contento nel vedere la mia squadra del cuore così, ecco, diciamo in queste condizioni, tra virgolette. E, però una cosa mi preoccupa più delle altre, ed è, non so se sei d'accordo, questa difficoltà ancestrale che abbiamo nel liberarci delle vecchie zavorre, quindi nel vendere soprattutto. Io temo, fino a quando non sarà fatto un po' di cassa, noi non riusciremo a fare mercato d'entrata, e questo mi preoccupa.
0: Preoccupato o no, guarda un po' che cos'è partito poi. Franco da Mazzarino, pensavo a proposito del PSG, ma il presidente non è quello che ha preso il posto di Andrea Agnelli, è il Khelaifi, sì, non è l'amico stretto di Ceferin, sì. Ecco spiegato il comportamento riguardo a Colomuani. Ragazzi, cioè, se dobbiamo continuare a pensare che ogni discorso col PSG venga così legato a qualcosa accaduto tot anni fa, cioè non ne usciremo mai. Allora, voglio dire, mi auguro veramente che questo continui a non essere il problema, perché cadremmo nel ridicolo quasi. Ma può essere questi soliti nomi in attacco, Colomuani, centrocampo, ci sia lo Zampino di Luciano Spalletti. Ma Spalletti ovviamente dice la sua, Spalletti spiega quali sono i giocatori che vorrebbe in modo particolare, e se questo giocatore è Colomuani in questo caso, o il Chessy di turno, o il Pellegrino dall'altra parte, o il il Zirze di cui adesso si parla, e ovviamente certo si parla, si riparla, vorrei ben vedere che non ci sia di mezzo appunto il volere, anche il desiderio dell'allenatore. Dai, ascoltiamo ancora un vocale, poi dovremmo avere Nino.
11: Ciao Giulia Mariano, ma guarda, io mi viene molto da sorridere quando sento dire, anche per esempio il tuo ospite che dice è un momento di difficoltà economica. Qua non c'è nessun momento di difficoltà economica. In Italia ci sono dei fondi miliardari che hanno investito in squadre italiane, ai quali non gli si permette di far crescere la squadra. Cioè, il fair play finanziario, si chiama fair play, ma non è un fair play. Cioè, non ti permette di rinnovare la squadra, non ti permette di crescere. Anzi, addirittura ti dà delle multe dove tu devi togliere budget al mercato per pagare la multa UEFA. Cioè, è un controsenso ridicolo. Questo non era il fair play finanziario che aveva ideato Platini. Il fair play finanziario ti serviva semplicemente per dire: guarda, non fare questo tipo di spesa, perché altrimenti incorri in problematiche dal punto di vista del bilancio. Era semplicemente un monito, un avvertimento per cercare di impedire alle squadre di fallire. Invece in questo momento viene usato come per cercare di far crescere sempre di più altri campionati come la Premier o il campionato turco, mentre invece cerca di distruggere totalmente il calcio italiano, imponendo dei paletti che non permetteranno mai alle squadre di rinforzarsi.
0: Vediamo se Nino Ori è d'accordo col messaggio di Mariano. Buongiorno.
12: Ciao Giulia, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici d'ascolto.
0: Così, ma, per cominciare con un po' di friccicantio, dimmi un po' cosa pensi.
12: Sì, tendenzialmente sarei anche d'accordo, salvo per un aspetto, che il calcio italiano si è distrutto da solo, non ci ha dovuto pensare l'UEFA o cose di questo genere. Ecco, allora il fair play finanziario sicuramente serve, doveva servire e serve a far sì che le squadre non spendano più di quello che possono spendere, e quindi a cercare di farle fallire il meno possibile. Okay. Che poi questo come effetto collaterale abbia il fatto che i ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri saranno sempre più poveri, e beh, è la storia del mondo che lo dice, neanche del calcio, insomma. No, nel senso che non c'è nulla di nuovo in tutto questo. Chi ha più denaro può permettersi di fare meglio, e chi ne ha di meno si potrà permettere sempre di meno. Purtroppo funziona così, non solo nel calcio, cioè, nel mondo.
0: Non è soltanto la storia del calcio, hai detto bene, della vita di tutti, purtroppo.
12: Ma certamente sì. Attenzione, fair play finanziario vuol dire semplicemente che tu puoi, però vuol anche dire che tu puoi pure avere la proprietà più ricca del mondo e spendere centinaia di milioni ogni anno, ma se poi non rispetti le regole, sparisci dalle coppe. In ogni caso non puoi partecipare a questo, non puoi partecipare a quest'altro, perché attenzione, noi in Italia abbiamo un caso banalissimo e semplicissimo, che è quello del Como, che è di proprietà di una famiglia fra le più ricche del mondo, no? Credo una cinquantina di miliardi come proprietà. Allora, come patrimonio, chiedo scusa. Allora, questi ogni anno vanno sotto di un centinaio di milioni. Non gliene frega niente, perché di soldi ne hanno tanti. Non hanno giocatori italiani, perlomeno per ora, e non gliene frega niente, perché tanto al momento nessuno gli chiede nulla. Non hanno lo stadio, salvo il bellissimo stadio di Como, che però è uno stadio dove puoi farci la Coppa Italia, non di più. Non gliene frega nulla.
0: Ma dove
12: per altri
0: faranno
12: anni.
0: Dove giocheranno una signora Europa quest'anno? Pensa, anzi no, non ci giocheranno lì, perché non possono.
12: Non ci giocheranno, infatti, non possono. Però questo lo potranno fare per altri due anni. Se fra due anni i loro conti non saranno a posto, se fra due anni la loro rosa non sarà composta anche da 8 giocatori cresciuti in Italia, 4 dei quali nel vivaio, se fra due anni non avranno uno stadio di un certo tipo, non potranno più partecipare alla Champions alla quale partecipano quest'anno. Quest'anno possono farlo perché? Perché è il primo anno. Il fair play finanziario ti dà 3 anni fondamentalmente di tempo per metterti a posto, sì. Però poi devi essere a posto, che non vuol dire che devi essere ricco. Puoi anche non essere ricco, e il fatto che tu sia ricco non influisce, nel senso che noi ci possiamo comprare mezza Italia con le proprietà della famiglia Alcan, no? famiglia sì. Cana, Agnelli, eccetera. Ma non possiamo comprare i giocatori perché c'è la regola, giustamente, che dice che la squadra si deve in qualche modo finanziare da sola, che la potenza di fuoco, cioè l'insieme di ammortamenti e ingaggi, non può superare il 70% del fatturato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tu puoi anche essere ricchissimo, ma fondamentalmente non te ne fai nulla, nel senso che delle operazioni non le potrei fare. A meno che, per carità, a meno che l'UEFA non sia una cosa tua, e questo forse vale per il Paris Saint-Germain.
0: Per il Paris, infatti. O per il Chelsea, o per...
12: per gli inglesi ormai vale il moltiplicatore, no? Nel senso che spendono sempre di più e ne hanno sempre di più, ma è un meccanismo che anche lì prima o poi arriverà all'esaurimento, non so né come né quando, ma prima o poi arriverà all'esaurimento anche quello. Intanto devo dire che perlomeno il mondiale una cosa l'ha fatta, sono riuscito a tifare Inghilterra per una volta in una partita, no? Nel senso che nella semifinale sono riuscito a tifare Inghilterra.
0: E poi tifavi Spagna o Argentina?
12: No, io avrei tifato qualsiasi cosa pur di veder perdere l'Argentina. Non contro l'Argentina, no, pur di vederla perdere, nel senso che a me l'Argentina ricorda nell'ordine il generale Videla, quindi i mondiali del 78, ok? Maradona, Zanetti, Milei che è il loro presidente attuale, Adani che urla mentre quell'altro segna, Paredes, Lautaro e ormai anche Messi, tutto sommato. Quindi dico, io posso tifare per chiunque giochi contro questa gente qua.
0: Ma guarda, mi trovi completamente d'accordo. E tra l'altro, visto che parlavamo delle spese in Premier, due ore fa è arrivata appunto quest'ansia con questa ennesimo acquisto da parte appunto del Chelsea, che prende Morgan Rogers per 137 milioni dall'Aston Villa.
12: Beh, sicuramente li vale, come quell'altro, come si chiama l'altro, Anderson, quello che anche lui più o meno è passato da una squadra all'altra per quelle cifre lì. Non riesco a commentare.
0: È ridicolo.
12: Non riesco a commentare, però attenzione, loro sono nella condizione in cui noi eravamo una trentina d'anni fa, una ventina d'anni fa, o giù di lì. Cioè,
0: però vedi
12: forse
0: che
12: anche
0: i milioni li passano tra
12: prima.
0: Squadre di Premier, più che altro. Al di là del discorso palestra, però poi comunque le trattative più impegnative, più alte, sono fatte tra club di Premier, cioè si aiutano a vicenda, cosa che ad esempio in Italia non
12: puoi metterci anche qualcosina d'altro. Puoi metterci anche qualche club turco e puoi metterci anche qualche club arabo, dal punto di vista del dominio del mercato, più o meno sono gli unici che hanno del denaro a disposizione e che è vero, si sostengono l'un l'altro e così via. Chissà, magari arriverà qualcuno un giorno a fare i calcoli di determinate plusvalenze e di vedere quante sono vere e quante no, e quante sono pretestuose.
0: Ma
12: così via.
0: Non lo so, credo che sia anche quella una chimera lontanissima. Senti, Andrea da Cagliari ti chiede, vabbè, grazie per i complimenti Andrea, possiamo dire che stiamo affrontando un calciomercato che a memoria non ricordo così complicato, non solo per la Juve ma proprio per tutte le squadre italiane?
12: Sicuramente mm-hmm. Ma pensiamoci un attimo, il calciomercato che cosa riflette? Riflette quello che è il calcio italiano di oggi, insomma. Noi un po' di anni fa, io ricordo che Zico, cioè uno dei più grandi giocatori della storia, venne in Italia a giocare nell'Udinese, non nell'Inter, nella Juve, nella Roma o nel Milan, cose. No, nell'Udinese. Questo per dire che una volta attiravamo, e quando tu attiri il volano in qualche maniera si aziona e fa sì che più soldi vogliano dire sempre più soldi, fino al momento in cui non decidi di tagliare non i rami secchi, ma l'unico ramo che poi alla fine funzionava davvero. Questo il calcio italiano l'ha fatto 20 anni fa, Benissimo, è giusto che il calcio italiano ne paghi le conseguenze. Mi spiace che ne paghi le conseguenze anche la Juve, però purtroppo, piaccia o meno, la Juve fa parte del calcio italiano. Però dico, nel momento in cui il calcio italiano 20 anni fa ha deciso di tagliare l'unica cosa che funzionava, l'unica società che funzionava davvero, per tenere in piedi altre società che tecnicamente erano probabilmente sull'orlo del fallimento già da anni, da quel momento lì in poi, per quanto mi riguarda, è giusto che il calcio italiano faccia la fine che sta facendo. Mi dispiace che in mezzo ci sia anche la Juve, questo sì. Mi dispiace che invece sia anche la Juve. Nel frattempo la Juve si è presa un pochino di rivincite, no? si era presa un po' di rivincite vincendo per 9 anni tutto quello che c'era da vincere e così via. Ok, però adesso ci hanno dato l'ultimo colpo praticamente 4 anni fa, 3-4 anni fa, con la questione dei bilanci, delle plusvalenze, eccetera. Vabbè, a questo punto che vadano sempre più in basso. A me fa molto ridere leggere di Malagò, e ho detto Malagò, cioè, insomma, uno che ha guidato il CONI fino all'altro ieri, e uno che ha un passato, diciamo, pure discutibile anche per quello che riguarda altre operazioni fatte a Roma, eccetera, eccetera. Comunque, vabbè, Malagò che parla di Guardiola. Ora, al di là del fatto che se uno capisse un minimo di calcio, un nome che non potrebbe mai accostare alla nazionale italiana è quello di Guardiola, no? Perché ad una qualsiasi nazionale, non solo a quella italiana, forse con l'eccezione di quella spagnola, Guardiola è uno che i giocatori li deve vedere tutti i giorni perché deve insegnargli, fra virgolette, il suo calcio, che poi a me quando gli allenatori parlano del mio calcio già mi stanno sulle scatole, però vabbè, non importa. Però di sicuro l'allenatore, il commissario tecnico, infatti non si chiama allenatore, di una nazionale di calcio, è uno che i giocatori li vede quando gli va bene ogni 2 o 3 mesi. Ma cosa vuoi insegnargli ogni 2 o 3 mesi? Devi selezionarli e cercare di fare in modo che non si ammazzino fra di loro e che costruiscano qualcosa che somigli un pochino a un gioco, a meno di non essere la Spagna, dove fin da bambini tutte le squadre sono abituate a farli giocare in una certa maniera, quando diventano grandi giocano tutti nella stessa maniera e l'abbiamo visto, insomma. Io credo che non sia mai successo che in una finale mondiale una squadra praticamente non abbia mai toccato la palla per 120 minuti facendo il primo tiro, non in porta, ma verso la porta, che poi è finito in curva, al 117esimo minuto. Credo non sia mai successo nella storia del calcio, no? Quindi è chiaro che gli spagnoli hanno stravinto e se lo sono strameritato, ma per la nazionale italiana qualunque commissario tecnico spagnolo non va bene, perché loro comunque sono abituati a ragionare così fin dalle giovanili. Qui da noi alle giovanili si scornano per vincere, che ne so io, il trofeo di carnevale o robe di questo genere. Ai bambini non insegniamo il piacere di giocare a calcio, ai bambini insegniamo che dobbiamo vincere in qualsiasi modo, anche se hanno magari 10 anni, 11 o cose di questo genere. E poi dice non nascono più i fenomeni. Non nascono più i fenomeni, ed è giusto che non nascano più i fenomeni, e ce lo meritiamo che non nascano più i fenomeni, ma li abbiamo visti i genitori durante le partite di calcio dei bambini, sì? Non io ricordo quando mia figlia giocava, quindi un pochino me la ricordo, ma attenzione, anch'io sono uno che si comportava da imbecille come facevano la maggior parte degli altri genitori, perché poi alla fine il genitore che va a vedere la partita dove gioca anche il figlio, intanto gli interessa solo che il figlio giochi, no? Che sia titolare, e quindi
0: certo,
12: l'amicizia, il dirigente,
0: guai,
12: e faccio l'accompagnatore così sono sicuro che mio figlio gioca. Ho visto cose veramente che mi hanno dato davvero fastidio, però siamo fatti così, non ci si può fare niente. Allora, finché il movimento del calcio italiano era un movimento che aveva anche qualcosa che funzionava all'interno, il calcio italiano tutto sommato vinceva anche qualcosina, no? Adesso che il calcio italiano non ha più nulla, perché per scelta, perché 20 anni fa ha deciso di far fuori l'unica società che funzionasse, a questo punto ti becchi quello che ti sei meritato, insomma, no?
0: Che è quello che appunto in questo momento si sta vivendo. Senti, andando un po' nello specifico, Nino, però per quanto riguarda quello che sta accadendo realmente, lo so che è difficile. Ieri un ascoltatore ha chiesto ad un altro ospite di fargli una ipotetica formazione finito il mercato della Juventus, tu saresti in grado di farla? Tu saresti in grado di così capire già adesso quale alla fine saranno le uscite, quali le entrate, e soprattutto secondo te vale la pena ristrutturare o destabilizzare, diciamo un po' come vogliamo, un reparto come la difesa, quando magari basterebbe soltanto aggiustare chi c'è in porta?
12: Secondo me non vale la pena di distruggere la difesa. Vale sicuramente la pena di cambiare portiere, su questo non ci sono dubbi. Poi circa i discorsi su Bremer, su Gatti, eccetera, eccetera. Allora, Bremer non è più il Bremer di prima dell'infortunio, e questo lo sappiamo. Quello che non sappiamo è se tornerà mai ad esserlo. Bremer probabilmente garantirebbe un ingresso di un po' di denaro, ok. Però è anche vero che se dovessi dare via Gatti, Bremer lo devi far rimanere a tutti i costi.
0: Non puoi far tutti e due fuori, tra virgolette.
12: Ok, addirittura leggo anche qualcuno dice, ma pure Kelly, ma sì, come no?
0: Diamo tutti, via tutti, anche Calulu, anche Calulu.
12: Fra parentesi, allora, io i difensori della Spagna ammetto che non li conoscevo, no? I quattro difensori della Spagna, Pedro Porro e Laporte sì, un po' lo conoscevo, eccetera. Cubarsí, un ragazzino, ok. Questi hanno fatto un mondiale nel quale sono stati nettamente la miglior difesa. Il portiere, vabbè, quello lo conoscevamo. Perché? Perché si sono abituati a giocare insieme fin dalle giovanili, nazionali giovanili, perché no, ognuno di loro gioca in squadre diverse, e quindi funzionano. Per cui io non mi sentirei di smantellare la difesa della Juventus, perché comunque sia non saranno dei fenomeni, tutto quello che vogliamo, però mi sembra un reparto affidabile, portiere a parte. Poi sì, vorrei vedere in porta un Emiliano Martinez, se ce ne fosse la possibilità. Temo che però quella possibilità non ci sia, così a naso mi sembra di leggere che questa possibilità sia un po' difficile. Mi piacerebbe vedere un che sia centrocampo, perché comunque sia è un giocatore che darebbe peso al centrocampo, oltre a dare qualità. E poi mi piacerebbe vedere un giocatore davanti, ma che ne so, ma mi sta bene pure Pellegrino del Parma, non lo so. Cioè,
0: ok.
12: Ma sì, non mi entusiasmo. Però, basta,
0: sai che si parla di nuovo anche di lui e di questi 6 milioni che potrebbero essere accettati alla fine di compenso.
12: Sì, forse gli conveniva accettarli quando era ora, non lo so, lì entrano in gioco, come dire, delle questioni umane. Cioè, io avrei del risentimento nei confronti di questo giocatore, perché mi dà fastidio il modo nel quale ha ragionato o lui o il suo entourage, come si dice oggi, no? Perché secondo me un pochino più di rispetto nei confronti di chi sta pagando, di chi sta pagando fior di quattrini da 4 anni, forse un pochino più di rispetto
0: ci sarebbe voluto
12: avere. Poi, per carità, se non riusciamo a trovare altro, tanto il Paris Saint-Germain non c'ha bisogno di soldi, non ha bisogno dei nostri soldi, ma non ha bisogno dei soldi di nessuno, e non gliene frega nulla di tenere Colomboani anche un anno in tribuna, per loro non fa differenza. Quindi, se non riesce a trovare altro, mi sta persino bene tenermelo, sto Vlahovic. È chiaro che non sarà più l'uomo sul quale puntare per il futuro, nel senso che insomma era il miglior centravanti che avevamo in squadra, sì, perché gli altri sono Davido, Pendà e Milik, su questo non ci sono dubbi, no? Spererei di averne qualcun altro che mi permetta di non dover dire che Vlahovic è il miglior centravanti che abbiamo in squadra. Quello che secondo me farà la differenza nel tempo, non quest'anno, sarà il fatto di avere finalmente una squadra che incominci davvero a giocare a calcio con un'idea con un'idea di ciò che si vuol fare, no? Nel senso che siamo sempre lì che rattoppiamo errori iniziali, errori soprattutto dirigenziali, attenzione, perché i giocatori mica si comprano da soli, perché i contratti, nessun giocatore ti ha mai puntato la pistola contro per spuntare il contratto faraonico che gli hai fatto, insomma. Quindi dico, finalmente provare a puntare a qualcosa di serio nel tempo, nel senso che forse l'ho già detto, io ricordo il primo anno che arrivarono Marotta e Agnelli, Marotta come amministratore e Agnelli come presidente. Non è che il primo anno abbiamo comprato chissà chi, gli acquisti veri, gli acquisti importanti li abbiamo fatti il secondo anno. Il primo anno abbiamo messo un taccone, no? Abbiamo preso Motta, abbiamo preso Pepe, Bonucci, eccetera. E poi i Pirlo e così via, Vidal, gli Steiner sono arrivati l'anno dopo, non sono arrivati da subito. Bisogna comunque rendere già questa squadra, cioè quello che rimarrà di questa squadra, il più competitivo possibile fin da subito, senza illuderci, per carità, ma senza nemmeno essere così catastrofisti come leggo e come sento molti dei nostri tifosi. Insomma, mi sembra un po' eccessivo, ecco. Se devo ragionare in termini di pessimismo, tifo Toro, non tifo Juve, dai.
0: No!
12: Senza voler offendere nessuno.
0: Ma guarda,
12: con questa
0: perla ti saluto perché è stata meravigliosa, quindi non potevi chiudere il collegamento in maniera migliore. Grazie Nino.
12: Giulia, grazie a te, grazie a tutti gli amici d'ascolto. Alla
0: grazie.
12: Prossima, quindi buona giornata.
0: Alla prossima settimana, certo, è stupendo aver chiuso con questa idea di questo immaginarmi Ninori tifoso del Toro. No, non ce la posso fare. Ci vediamo domani, ragazzi, dalle 11 alle 12. Ciao.
13: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
14: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
13: che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
15: Ben trovati dalla redazione.
16: Apriamo con la cronaca. Un incidente di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
17: Un uomo di 63 anni, custode in un'azienda elettromeccanica a Crespellano, Bologna, ha messo in fuga dei potenziali ladri sparandogli con una Magnum calibro 357. Il 63enne aveva il porto d'armi scaduto dal 2014 e lavorava irregolarmente per la ditta. Ha raccontato che stava perlustrando armato l'azienda quando si è trovato davanti un uomo che con un muletto portava bobine di rame verso un furgone con i complici. Si è sentito minacciato e ha sparato mancandoli.
16: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
17: Undicesima notte consecutiva di raid americani sull'Iran, con lo scopo ribadito dal CENTCOM, comando centrale americano, di degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto i ministri esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico riuniti a Manila, il segretario di Stato Rubio ha detto: se creiamo un precedente in Medio Oriente dove uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre pedaggi e far saltare le vostre navi se non pagate, creiamo un precedente molto pericoloso.
16: Via libera definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una prima assoluta a livello europeo. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1 settembre. L'obbligo della norma è tutelare la salute di bambini e adolescenti. La riforma, voluta dal presidente Macron per lottare contro il far west dei social network, è stata approvata dall'Assemblea nazionale con 279 voti favorevoli e 81 contrari, dopo il semaforo verde del Senato.
17: Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, secondo quanto comunicato dall'azienda, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente
16: autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet.
18: Ed è tutto, a più tardi.
19: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
20: Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
22: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
23: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
24: Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
25: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
26: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
27: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
28: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con la nostra trasmissione dedicata al mercato, perché continuano le trattative in Serie A e aumentano, perché la fine del mondiale ha portato a un'accelerazione che sarà a 360 gradi un po' per tutte le squadre del nostro massimo campionato. C'è ancora molto da fare, ma continuiamo ad analizzare ancora anche la Coppa del Mondo, che nonostante sia finita da qualche giorno lascia ancora diversi strascichi. Facciamo tutto questo con chi ha vissuto l'Italia da giocatore, grande ex portiere al Napoli, al Catania, al Palermo, e ha vissuto anche la nazionale, il mondiale in prima persona. Sto parlando di un'intervista che abbiamo realizzato con Mariano Andújar, ve la facciamo ascoltare in diretta qui al TMV News. Diamo il benvenuto nei nostri studi a Mariano Andújar, grande ex portiere Napoli, Catania, Palermo. Mariano, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te per essere con noi. Mariano, volevamo analizzare in primis la fine del mondiale da argentino. Immagino siano state ore, insomma, comunque di delusione, anche se abbiamo visto le immagini della nazionale tornata a Buenos Aires ieri ed è stata accolta comunque da tanti tifosi col pullman. Come l'avete vissuto il mondiale in Argentina? Vi aspettavate di poter rivedere l'Argentina in finale dopo la vittoria di 4 anni fa?
1: Sì, innanzitutto ieri è tornata la nazionale, è stata accolta, è vero, da tanta gente, pur se qui è inverno e pioveva e c'era un bruttissimo tempo, ma la gente e noi gli argentini siamo molto grati a questa nazionale, perché ci hanno fatto vivere un altro mondiale da protagonisti, e non è facile, e non è facile essere protagonista in un mondiale, arrivare così fino in fondo, vincere contro l'Inghilterra, che per noi è sempre una partita molto molto molto speciale, e vincerla nel modo che l'abbiamo vinto, o che l'ha vinto la nazionale. Ma niente, è vero, è un po' un rammarico, ma nella finale la Spagna ci ha battuto meritatamente, hanno giocato meglio. Secondo me la nazionale è arrivata un po' stanca fisica, mentalmente, per tutte le partite che ha giocato in maniera molto emotiva e con un risultato sempre in bilico fino alla fine. Ma niente, siamo molto contenti con la nazionale, noi siamo molto orgogliosi della nostra nazionale.
0: Mariano, io non posso che portarti sul tema di questi giorni, e cioè Leo Messi, che probabilmente ha chiuso la sua carriera al mondiale con la finale dell'altro giorno. Tu sei stato il suo compagno di squadra, mi hai già raccontato tante volte in interviste passate che sei anche suo amico, insomma avete un bel

0: Noi comunque gli argentini portiamo sempre a questi confronti, Boca River, Maradona Messi, radical peronista, qui in Argentina partiti politici,
1: Certo.
0: no, per me no, non vanno paragonati, vanno soltanto, possiamo gioire ed essere orgogliosi di avere dei 3-4 migliori giocatori della storia, due sono nostri, o tre se mettiamo Di Stefano pure. Quindi andarli lì a vedere chi è il più grande o chi è stato il più grande non ha senso. L'altra domanda, io sì me aspettavo un grandissimo mondiale di Messi, sono stato con loro a marzo, mi pare, a Miami. E sapevo che stava facendo degli allenamenti a parte, che si stava preparando per questo grande torneo, e che lui sicuramente anche sapeva che può essere l'ultimo, non si sa mai, non si sa mai, perché c'è la Copa America tra 2 anni e lui ha il contratto ancora con l'Inter Miami, quindi non si sa mai. Però io me lo aspettavo, io ero fiducioso di che l'Argentina facesse un grandissimo mondiale, e anche Leo ti trascina, è più forte di lui, no, non c'è, lui ti trascina, trascina tutto, fa vedere tutto più facile, fa vedere tutto più possibile, ma niente, no, veramente io sì me l'aspettavo, mi aspettavo un mondiale così.
1: Vederlo in lacrime a fine partita è stato d'effetto.
0: È stato d'effetto perché era da tanto tempo che non ci capitava. Noi, la nostra generazione, sa benissimo cosa è perdere delle finali, quindi è stato duro. Però torno all'inizio, arrivare in finale 2 volte di fila non è facile. Molto molto difficile, quindi bisogna anche capire quello e metterlo anche in valore e ringraziarli soltanto questa nazionale.
1: Passo all'Italia per andare oltre. Tu sei stato tra i nomi che oggi circolano in Serie A, compagno di Matteo Pellegrino, no? Del Parma. Avete giocato insieme, se non ricordo male, al Tigre, se non sbaglio.
0: No, a Studiantes.
1: A Estudiantes, al
0: No, ho
1: Tigre hai
0: portato
1: giocato con
0: Quintardelles
1: Retegui,
0: in
1: invece,
0: prestito.
1: se non ricordo male.
0: A Tigre. No, Retegui ha giocato a Studiantes con me.
1: Ah,
0: È venuto a
1: perfetto.
0: fare in prestito dal Boca.
1: Ho capito. E Pellegrino oggi è uno degli attaccanti più in vista in Serie A, ma in generale anche in Europa. Ti chiedo, Mariano, che ricordi hai di lui, intanto come persona, come calciatore a quei tempi, e se secondo te è pronto per giocare in una big? Oggi lo sta cercando molto la Juventus, per dire, sarebbe un bel salto di qualità.
0: Io quello che vedevo di lui era un ragazzo professionista, 100%, lo stesso Retegui. Loro sono venuti qui alle Estudiantes quando avevano 17-18 anni, cioè il primo prestito, quando sono uno del Boca e l'altro del Vélez, sono venuti qui a prendere minuti e trovare spazio che nelle sue squadre non avevano. Io penso che, come ha fatto Retei, anche Matteo è pronto, ha delle altre caratteristiche. Io lo vedevo molto simile qui in Argentina a Palermo, Martín Palermo, un attaccante del Boca,
1: Certo.
0: così alto, molto simile a lui. Anche in Italia lo vedo, pur se si è mancino, come Luca Toni. C'è referenza lì in
1: Sì.
0: aria, trova sempre la porta, fa tanti gol. Quindi io penso che sì, che sia pronto per una big, perché forse le può un po' di tempo li mancherà all'inizio, o forse ci serve un po' di tempo per abituarsi al nuovo club. Però professionista come Matteo ce la fa tranquillamente. Sono sicuro che è pronto per una big.
1: E allora ti faccio la stessa domanda, sempre in ottica Juventus, per un portiere,

0: che è il Dibu Martinez, che è stato il titolare di questi anni nell'Argentina. Pensi sia il portiere giusto per la Juventus?
1: Io penso il Dibu Martinez può essere il portiere giusto ovunque. È stato scelto per tanti anni di fila il miglior portiere al mondo, è uno che porta con sé un entusiasmo, una personalità oltre alla media, quindi penso sia il portiere giusto ovunque e per qualsiasi squadra lo vuole tenere lì nelle sue file. Non credo che ci siano delle discussioni. Poi possiamo andare a parlare un po' di più, un po' di meno, la tecnica italiana, la scuola italiana, se lui lo fa, se non lo fa. A mio avviso, mentre la palla non vada oltre la linea e non prendi gol, va bene così. E
0: Mariano, nel tuo
1: lui lo fa
0: passato,
1: tanto.
0: certo, c'è stato molto il Napoli, che comunque negli ultimi anni ha vinto anche due scudetti, uno con Spalletti, uno con Conte. Rispetto ai tuoi anni, ti ha fatto effetto vedere il Napoli vincere? Perché il Napoli tuo di quegli anni lì ci è andato molto vicino, ma non ce l'ha fatta. In questi anni hanno vinto due volte e sai benissimo quanto sia forte il calore della gente a Napoli, l'amore che ti arriva. Ti ha fatto effetto vederli vincere?
1: Sì, ma ha un effetto positivo di essere contento perché sono rimasti lì tanti amici e tanta gente che lavora dentro il club e so quanto ci tenevano a vincere lo scudetto. Noi siamo stati vicino anche a vincere la Coppa, l'Europa League, siamo arrivati in semifinale anche lì. Però non è facile, torno al discorso di prima, non è
0: Sì.
1: facile vincere mai, mai, mai, mai. Quindi a volte quando si arriva così vicino e vinci due scudetti e dici, vabbè, dai, il secondo scudetto non è festeggiato nella maniera giusta, ti trovi in un posto che non è giusto. Devi sempre lottare per vincere, ma arriva soltanto uno per primo. Quindi a me ha fatto un effetto molto positivo che il Napoli possa avere questa realtà. Sono contento per loro.
0: E Allegri al Napoli, ti sembra l'allenatore ideale?
1: Allegri, un grandissimo allenatore. È vero che un cambio nella metodologia, nel modo di giocare negli anni precedenti, però è un allenatore che ha sempre fatto bene, che le squadre le mette a posto. Con le sue caratteristiche, però è un allenatore di squadra importante, quindi andremo a vedere, non lo so. Ma non credo che non sia giusto, credo che sia una scelta molto coraggiosa e avere un allenatore con quella personalità e con quella esperienza dentro del calcio italiano è giusto.
0: L'ultima domanda te la faccio su Lautaro Martinez, altro tuo connazionale. Ha fatto un grande mondiale rispetto al Qatar, in cui al contrario venne fuori Julian Alvarez, che infatti fu il partner di Messi in quella cavalcata. A questo giro è stato Lautaro l'attaccante, a parte Messi, più in forma dell'Argentina. È il capitano dell'Inter, è un centravanti ormai affermatissimo. Ti chiedo, Scaloni in finale non gli ha fatto fare neanche un minuto, eppure era il giocatore più in forma che aveva in quel momento lì. Questa cosa ha fatto discutere molto anche in Italia, visto che Lautaro è il capitano dell'Inter. Che ne pensi dell'Lautaro calciatore e se secondo te questa scelta è stata pagata in finale? Magari tu l'avresti fatto giocare o titolare o a gara in corso?
1: No, per me l'analisi non è giusto di dire non l'ha fatto giocare perché l'Argentina è stata punita, Scaloni è stato punito dagli infortuni. Noi abbiamo sofferto gli infortuni dei due centrali difensivi in partita. Quindi poi vai a rimediare con gli infortuni, quindi è stato obbligato dai momenti della partita e degli infortuni a fare dei cambi, quindi quando arrivi a quel punto ti restano uno o due cambi in meno, è difficile. Quindi io non so se in condizioni normali, sicuramente A mio avviso, o penso io, Scaloni l'avrebbe fatto giocare, sicuro. E poi è stato un grandissimo mondiale di lui. L'ho sentito in tante interviste parlare di quanto si aveva preparato per arrivarci bene. E niente, ora purtroppo il mondiale è quello che è stato. Non ha avuto minuti in finale, però. Cambia poco, la sua importanza sempre è presente. Lui è un giocatore che ha ancora tanto tempo in nazionale per tornare a vincere o per tornare a provarci almeno. E niente, è un grandissimo giocatore. Io non, al contrario, io solo penso che sia uno degli attaccanti più forti in circolazione, assolutamente. E purtroppo in finale è stato punito dagli infortuni e da tutto l'altro che abbiamo parlato. Solo quello.
0: Mariano Andujar, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
1: Grazie a voi, un saluto e niente, ci vedremo presto, dai, abbraccio.
0: E dopo questa intervista passiamo al Torino e facciamo un punto sul mercato del Granata. C'è ancora tanto da fare per plasmare la squadra che allenerà Abate. In queste ore sono venuti fuori diversi nomi che possono rientrare in orbita Granata. Facciamo il punto col nostro corrispondente sul Torino, ossia Emanuele Pastorella. Emanuele, benvenuto, a te la linea.
2: Il nuovo Torino di Ignazio Abate sta nascendo in Varrendena, a Pinzolo, dove i Granata sono impegnati nel ritiro che si concluderà sabato con la terza e ultima amichevole contro il Cittadella. Si vede già la mano dell'allenatore di Abate che in questi giorni di ritiro ha alzato notevolmente i giri del motore, si sta ovviamente concentrando sulla parte atletica, ma anche molto sulla parte tattica, sul 3-4-2-1. Sarà questo il modulo di partenza del Torino targato Abate, ma è anche un Torino che davvero ancora bisogno di tanti innesti dal mercato. Il direttore sportivo Gianluca Petracchi ammetteva nel giorno della presentazione dell'allenatore che di sicuro mancavano un portiere e almeno due difensori. Ad oggi, quando manca un mese di fatto all'esordio in campionato del Torino contro il Milan e circa 3 settimane alla prima gara ufficiale, quella di Ferragosto in Coppa Italia contro la Carrarese, di fatto quelle caselle sono ancora vuote, perché partendo dalla porta, ad oggi il titolare è ancora Paleari, c'è Israel che è ai margini, ma si è operato una spalla e fino a novembre non sarà a disposizione, quindi per una sua cessione se ne riparlerà poi in inverno. L'unico estremo difensore che è arrivato è il giovane Mascardi, che comunque non è ritenuto pronto per fare il titolare, rimarrà o da secondo oppure probabilmente verrà ceduto in prestito. A questo punto i nomi che si fanno per la porta del Torino restano quello di Perry del Leeds, ma il club inglese, prima di cedere l'estremo difensore, vuole trovare l'eventuale sostituto. Il Torino prova anche a guardarsi intorno, c'è sempre caldo il profilo di Ramsdale, non tramonta del tutto l'ipotesi Livakovic, mentre il paraguayano Gil ormai sembra un sogno destinato a rimanere tale. Per quanto riguarda la difesa, ad oggi gli unici titolari sono Coco e Ismaili. A Pinzolo, come braccetto di sinistra, come terzo di difesa, sta giocando Biraghi, che di fatto è un esterno e soprattutto non rientra nei piani del Torino. Quindi la necessità è davvero rinforzare il reparto. Si parla di Nelson, di Comuzzo, quindi di profili ce ne sono diversi, e quello più vicino ad oggi sembra Giorgini della Juve Stabia, un giocatore che Abate ha già guidato, ha già allenato proprio durante l'esperienza in campagna. Sulle corsie esterne è l'altra priorità per il direttore sportivo Petracchi, perché a destra rientrerà Pedersen dopo le vacanze post-mondiale, ma sul norvegese c'è mercato. Quindi a destra, oltre al norvegese appunto, c'è Abuklal, a sinistra è rientrato il giovane Cacciamani, ma anche solo numericamente si capisce quanto sia necessaria l'innesto appunto di volti nuovi. In attacco invece il discorso è un po' al contrario, perché c'è un po' di abbondanza, c'è Simeone, c'è Zapata, è stato riscattato Kulenovic, c'è Adams che proprio nelle ultime ore ha raggiunto il compagno Pinzolo, ma il suo nome invece è quello che sembra candidato in qualche modo a lasciare il Torino anche per provare a trovare un tesoretto poi da reinvestire su un mercato che, quando, lo ribadiamo, manca un mese al campionato, al Torino deve ancora davvero entrare nel vivo.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi, passeremo insieme due ore, avremo ospiti, ma avremo anche e soprattutto il vostro contributo al 340-5425-324 per tutte le vostre considerazioni. Diciamo che ogni giorno ci svegliamo con l'idea che possa essere una giornata con qualche novità di mercato. Non è così, almeno per adesso, però questo non inficia, anzi alimenta ancora più il nostro mercato. E allora oggi, ieri vi ho posto un po' di domande, ne è uscito fuori un bellissimo dibattito, soprattutto la risposta al qual era il giocatore straniero che avreste voluto vedere in maglia bianconera e non abbiamo mai visto, e ci sono state varie argomentazioni molto documentate, con un bel parco giocatori, tanti con l'idea che Cruyff sarebbe stato bellissimo vederlo alla Juve, molti hanno anche indicato giocatori inglesi. Sapete che il passaggio da Inghilterra a Italia non è mai stato troppo frequente, a maggior ragione adesso che chiaramente è la Premier che domina e l'Italia è un po' una comparsa. Allora, le notizie che in questo momento campeggiano su Bianconera News e che ci possono aiutare un po' nell'agenda dei lavori, però poi ho delle domande specifiche, sono: Juve per Pellegrino fai presto, che è un po' l'appello che oggi ha fatto Tutto Sport sulla sua prima pagina. Attenzione alla minaccia Paratici, la Fiorentina sta facendo una squadra importante con acquisti che vanno a occupare le caselle giuste, e quindi evidentemente, immagino anche per una possibile cessione di Moise Kean, che ha diversi estimatori e potrebbe avere delle offerte importanti, Paratici si premunisce e prova ad andare a prendere un giocatore interessante come Matteo Pellegrino, per il quale appunto c'è anche la Juve. Poi c'è Zirkzee che vuole la Juve, primo ok dell'olandese ai bianconeri, ne abbiamo parlato già ieri. Juve Vlahovic, c'è distanza, ma il matrimonio bis si può fare, una riflessione che fa Gian Pietro Quintigliano a proposito appunto di questo guardarsi ancora tra Juve Vlahovic. Juve occasione la porta, esperienza internazionale a meno di 15 milioni, qui invece facciamo riferimento a un difensore campione del mondo con la Spagna. Allora, la mia domanda è questa, è molto semplice, però che ci consente di sondare anche un po' i nostri umori, no? Perché poi il mercato per i tifosi da un lato è chiaramente realismo, nel senso che ormai siamo tutti abituati a fare di conto, io lo dico da mesi, io non mi entusiasmo quando vedo i nomi troppo esagerati, perché mi rendo conto che sono assolutamente impossibili da andare a prendere, e tanto per essere chiari, posso pensare che Tonali sia il giocatore risolutivo per la Juve, ma poi vedendo che tanto ci vogliono 115 milioni so benissimo che non solo la Juve ma il calcio italiano uno come Tonali non se lo può permettere, quindi anche i sogni io li taro rispetto a quelle che sono le possibilità della Juve. Allora io vi chiedo, in questo momento che è un momento di oggettiva preoccupazione, perché la Juve è quella dell'anno scorso, con due inserimenti, diciamo non di primissimo piano, come Cator e Celik, e con un Vlahovic in meno. E tra l'altro credo che nella preoccupazione non sbagliata ci sia anche il fatto che vediamo arrivare Thuram non in condizioni positive, e quindi deve fare un lavoro specifico. Vediamo arrivare Yıldız, come abbiamo notato nell'ultima parte della stagione, come abbiamo rivisto nel mondiale, anche lui con i soliti problemi di infiammazione al ginocchio. E quindi anche questi due giocatori, che per noi sono molto importanti a vario livello, ci creano un po' di ansia. Allora io vi chiedo, come dire, vi faccio quattro domande che poi sono assimilabili, se volete, anche in una. Qual è la vostra speranza per il mercato? Qual è la vostra preoccupazione maggiore per il mercato? E potete radicare questi due sentimenti, che sono figli però anche di analisi, non solo di cuore, diciamo, in nomi. Cioè, secondo voi, chi deve arrivare e in qualche maniera chi deve uscire? Perché insomma, noi abbiamo fatto dei mercati in cui appunto nomi promettenti negli ultimi anni sono arrivati e poi non sono stati tali alla resa dei fatti, e abbiamo avuto anche però giocatori che sarebbe stato meglio cedere, sarebbe stato meglio che si andasse a verificare un'ipotesi che poi invece non c'è stata e che non hanno reso. Dopodiché qualcuno mi potrebbe rispondere anche, lo può fare naturalmente argomentando, e sono molto curioso, potrebbe anche dirmi, ma guarda, io in realtà non sono tanto speranzoso, fiducioso o preoccupato dal mercato, le mie aspettative sono relative a un giocatore che abbiamo già, oppure le mie paure sono relative a un giocatore che abbiamo già. Io vi insinuo questo dubbio, poi andiamo subito a sentire qualche vocale, andrò a leggere anche i messaggi e vi prometto che insomma questi saranno i temi anche con gli ospiti. Io ho la sensazione che questo mercato la Juve lo andrà a sbloccare, e sto parlando, ve lo voglio dire con estrema chiarezza, non da esperto di mercato, ma da persona che sta cercando di mettere alcuni puntini insieme, un po' come si fa nella settimana enigmistica. Ho la sensazione che la Juve sbloccherà il mercato nel momento in cui farà una cessione importante, quindi ci saranno dei soldi, quindi ci sarà un altro modo per andare a certe trattative, e quindi a quel punto mi aspetterei anche un effetto domino piuttosto veloce. Ho la sensazione che quello che avevo sperabilmente auspicato qui, raccontandovi, io sarei contento se il nostro mercato fosse anche con dei tempi razionali, cioè una cessione, un acquisto, diciamo a settimana, per mettere in condizione Spalletti di lavorare con, non dico l'organico a posto, ma progressivamente, non si sta verificando, e quindi ho la sensazione che poi ci sarà un'accelerazione quando si andrà a verificare questo tipo di mossa. C'è una cessione importante che liberi la Juve da alcune griglie, diciamo, da alcuni lacci del mercato. Vi dico questo perché ho notato Spalletti preoccupato prima della conferenza, nella prima conferenza dell'anno, quindi prima della partita col Basilea, preoccupato ma anche fiducioso su come opererà la società. Beh, oggi è mercoledì, abbiamo sabato un'altra amichevole, non che dobbiamo drammatizzare questo dato, ma in quest'altra amichevole Spalletti non trova volti nuovi sostanzialmente, cioè non ha neanche tra virgolette volti che se ne sono andati perché ci sono state delle offerte. Quindi questo mi interessa molto capire quali sono i vostri pareri, e come tale vedo già la presenza di vocali, come sempre abbiamo la regia da Roma, e quindi andiamo a sentirne uno.
0: Dario Bianconera, buongiorno. L'unico giocatore che avrei voluto vedere con la maglia bianconera, purtroppo ha giocato con le prescritte cartonate pignorati, è Lothar Matthäus, un grandissimo campione. Anche se avevamo Platini noi molto superiore a lui, però mi avrebbe potuto vedere questo grande giocatore da noi, Gianni da Canicattì.
2: Grazie Gianni, hai fatto riferimento alla domanda ancora di ieri. Beh, Matteus poi soprattutto si è affermato nell'Inter quando noi eravamo un po' più in difficoltà, giocatore trascinatore, giocatore insomma è alla base poi di fatto della vittoria del mondiale della Germania nel 1990, perché recuperava palla, te la portava avanti, tirava da fuori, un vero e proprio carro armato. Vado a leggere un messaggio che era in realtà dedicato alla trasmissione precedente, ma che è arrivato dopo, che però mi consente anche di allargare un po' il discorso a un tema di cui si sta parlando in questi giorni, perché sapete benissimo che siamo ormai alle battute finali, almeno anche lì c'è uno stallo, però dovrebbe essere così, con la questione commissario tecnico della nazionale. Si parla molto quindi non solo di ipotesi varie, Guardiola che è stato incontrato da Maldini Leonardo, ipotesi Conte, Andrea Pirlo, il ritorno ai Mancini, eccetera, ma si fanno riflessioni sulla crisi del calcio italiano. Quindi chiunque arrivi sa benissimo che si trova alle prese con un compito non facile, e questo messaggio mi consente di dire qualcosa. Chi sta parlando non conosce la dinamica degli anni 70, non so chi fosse, non so, però dice quando si proposero soli 3 stranieri per squadra, invece ora cosa succede? Ho pochi italiani in rosa e qualche squadra nemmeno uno nostro in squadra. Si deve correggere questo iter, rinvigorire i giovanili e mettere in prima squadra senza paura o timori, invece si ha la mania dell'estrofia. Allora, io credo che non si possa rimpiangere il passato quando appunto c'era l'autarchia. Proprio ieri abbiamo fatto delle riflessioni su quanto sia stato un danno per le italiane non avere le frontiere aperte dopo la sconfitta al mondiale del 66 e quell'umiliazione con la Corea. Ci siamo privati di grandi campioni, ma credo soprattutto che oggi noi dobbiamo ragionare su tre livelli diversi. Il primo, ma come si fa a chiudere in qualche maniera gli spazi agli stranieri, o meglio, se volete vedere invece il livello positivo, come si fa a far giocare di più gli italiani quando siamo in un contesto che è quello europeo? Chi è che va a dire a una società italiana che deve gareggiare in Europa contro squadroni che hanno più soldi e che non hanno magari appunto i nostri vincoli? No, guarda, tu devi fare la squadra con più italiani. Perché? Oggi ormai si ragiona, cioè io personalmente, siamo tutti consapevoli che come dire, la Juve ha avuto delle grandi fortune quando ha avuto un blocco italiano, ma nessuno gliel'ha imposto, è stata una scelta. Oggi fare un blocco italiano di valore è molto complicato, molto complicato. Uno. Due, anche nei settori giovanili, tra l'altro, ci sono molti stranieri. Intanto bisognerebbe forse fare una valutazione politica, e qui mi fermo, sul fatto che noi magari siamo un po' più indietro degli altri nel riconoscere l'italianità di ragazzi che nascono in Italia da famiglie straniere e nello sport ci mettono anni ad avere legittimati i loro diritti, mentre invece noi vediamo le altre nazionali avere tanti giocatori di questo tipo, no? La storia di Nico Williams, per intenderci, o di Yamal è evidente, ma ne potremmo fare decine e decine di nomi del genere. E poi il terzo elemento che a me piacerebbe affrontare, e io personalmente non ho pensieri se non generici, quindi non voglio andare oltre, è che quando Silvio Baldini ha detto che il calcio italiano è in mano ai delinquenti, nessuno gli ha fatto una vera domanda o nessuno ha aperto davvero il tema. Ma che cosa significa questo? Perché vedete, per le fortune della nazionale non ci vuole una rivoluzione. La rivoluzione può essere importante, può aiutare, ma la nazionale in fondo, se vinta un europeo in un decennio, anzi diciamo in un ventennio, nel quale la nazionale italiana non è mai più arrivata a un ottavi di finale del mondiale. Dal 2006 in poi non è più successo questo. Ma e quindi la nazionale italiana in realtà è un problema, è la punta dell'iceberg. E quell'iceberg a volte può avere anche 23 giocatori che funzionano, o anche solo 11, un commissario tecnico che li mette bene in campo, circostanze che ti portano ad andare in fondo e via discorrendo. Certo, se hai una base importante è più facile. Ok, però non è così impossibile fare una nazionale decente, perché noi quello che dobbiamo dirci è che non siamo andati ai mondiali tre volte perché abbiamo avuto dei nazionali indecenti in un calcio italiano che era superiore alla nazionale, perché noi non andiamo al mondiale nel 2017 non qualificandoci nel 2017 per la prima volta, e nel 2017 la Juventus arriva in finale di Champions sfidando uno squadrone come Real Madrid. Quindi non, come dire, il problema è un po' più complesso. Io vorrei capire che cosa significa che il calcio italiano è in mano ai delinquenti, perché se qualcuno facesse inchieste serie su come si prendono certi giovani, su quanto ci si fa la cresta su certi cartellini, su i settori giovanili come sono organizzati eccetera eccetera, e su quanti, non tra virgolette, persone che non dovrebbero stare dentro il calcio ci stanno, allora forse iniziamo a cambiare qualcosa. Ma questo è un discorso molto serio ed è un discorso che andrebbe affrontato realmente. Io noto che quando addirittura il commissario tecnico in pectore, cioè, ad interim, come Silvio Baldini lo dice, lo si prende come, quanto è genuino Silvio Baldini, quanto bene fa a dire queste cose, ma poi non si entra dentro. È invece lì che forse bisognerebbe agire in qualche maniera. Ma torniamo ai temi più legati alla Juve. Giuseppe da Bari: a me piacerebbe molto vedere Zirzé sotto punta nei tre dietro, con un centravanti fisico come Mateta o Vlahovic, e naturalmente per equilibrare la squadra a destra vedrei il nostro McKennie con cinque alternativa più offensiva a partita in corso. Cosa ne pensi? Penso che potrebbe essere una strada interessante. Zirkzee è un giocatore che sicuramente ti pulisce il gioco, ti aiuta, ti fa arrivare dei palloni e li sa gestire. È chiaro che ci vogliono gli equilibri, e proprio come tale io penso che la Juve debba dotarsi di un centrocampo che funzioni. Io penso che la Juve non possa giocare con tre trequartisti alla moda francese, perché quelli intanto hanno dietro un centrocampo, prescindiamo dall'epilogo finale in cui sono andati in tilt, ma quelli hanno un centrocampo fisico, tecnico, notevole, cosa che noi non abbiamo. Quindi se hai Rabiot e Koné è un conto, se hai Locatelli e Thuram è un altro, e io penso che su questo dobbiamo essere molto onesti. Per cui sì, anch'io penso che McKennie sia il giocatore che ti va a equilibrare tutto. Dopodiché, lo dico adesso, non perché sia critico nei loro confronti, ma perché penso che oggettivamente bisogna ammettere che quella è la scommessa della Juve. Se la Juve gioca con 4-2-3-1, se con Sessao e Yıldız sono i titolarissimi, con Sessao e Yıldız devono diventare determinanti, cioè devono segnare tanto, devono fare tanti assist, guai pensare che allora la produttività offensiva è legata solo al centravanti, perché non sarà così. Vittorio, non so cosa succederà sul mercato, credo che molto sarà fatto sotto traccia, mi auguro solo che non torni Vlahovic. E sotto traccia è un po' la speranza che abbiamo tutti, del resto la Juve effettivamente ha portato due giocatori di cui si parlava poco, Celik in realtà se ne ha parlato ma molto precedentemente, e nessuno si aspettava il blitz di Massara, e Kator era un nome che non era stato neanche fatto, stiamo parlando di due mosse però, ripeto, minori, adesso si tratta di fare quelle maggiori, chissà, sarebbe veramente tanto molto interessante, molto sorprendente che la Juve riuscisse a depistare così tanto gli operatori di mercato e i giornalisti e portarci dei nomi a sorpresa. Io mi auguro che almeno ancora qualcuno abbia proprio questa caratteristica, perché vorrebbe dire avere, tra l'altro, io immagino che quando i nomi sono coperti vuol dire che li si vuole veramente, li si reputa fondamentali, o sono delle grandi occasioni che si è percepito prima degli altri. Ecco, questo per me è quello che conta soprattutto sul mercato. Per intenderci, io se la Fiorentina prende Pellegrino non è che mi metto a piangere e dico Juve beffata. Sono operazioni di mercato che ognuno fa, e l'importante è che l'alternativa ci sia e sia di valore, almeno pari a quella che hai perso. Ecco, tanto per intenderci. Andiamo a sentire un vocale.
3: Ciao Paolo, sono Paolo da Ferrara. Beh, tutto sport fa benissimo, perché rischiamo di perdere anche questo ragazzo, che ribadisco il mio concetto, per me è fortissimo. Io l'ho visto dal vivo quando abbiamo perso col suo gol a Parma, ero là con Emilia Bianconera, che è il mio club di riferimento in Emilia Romagna, io sono di Ferrara, e per me è fortissimo, guarda che è fortissimo, ci scommetterei, ne riparleremo. Per quanto riguarda Dibu Martinez, speriamo bene, abbiamo assolutamente bisogno di una grande punta e di un portiere, perché poi dopo penseremo anche al centrocampo, che sono d'accordo con te che serve un grande centrocampista. Per quanto riguarda tutto il resto, abbiamo scongiurato l'ennesima bufala che si chiamava Zaniolo, per l'amor di Dio, questo solo un piantagrane, per l'amor di Dio. Per il resto speriamo bene, che ti devo dire, il giocatore che avrei avuto la Juventus, beh, Johan Cruyff, io sono un patito di Johan Cruyff, io ho 62 anni, l'ho visto anche giocare in televisione, chiaramente per me era un grandissimo, forse il migliore di tutti insieme a Michel Platini, tessuto fosse io.
2: Allora, grazie Paolo, io mi fido totalmente delle tue valutazioni, e anzi, come si dovrebbe fare, voglio entrarci dentro, nel senso che credo che sia opportuno fare una analisi di Pellegrino. Io, più che dei gusti personali, io ripeto quello che ho detto su Pellegrino come ragionamento prioritario. Io non reputo Pellegrino un brutto giocatore, io reputo che la Juve non debba avere Pellegrino come punta titolare. Poi se Pellegrino è quel grande giocatore che ci ha detto Paolo e riesce a diventarlo, io sono il più felice del mondo, perché tra l'altro a me come carattere piace il ragazzo, e mi piace anche un giocatore che emerge in una squadra di provincia, riesce ad arrivare a Juve e fa bene. Io dico che la Juve deve dotarsi di almeno altri due profili in attacco. Uno l'abbiamo preso, è Cator, a meno che Cator esca, cosa che a me non scandalizzerebbe per niente, per andare a prendere Pellegrino. Perché non mi scandalizza? Perché Pellegrino è un giocatore che in questo momento è più avanti dei Cator, e Cator ha 19 anni, rischia di essere mangiato dal contesto, e quindi vai a fare un'ulteriore esperienza in un'altra squadra, non ne perdi il controllo e prima o poi te lo riporti a casa. Quindi a me l'idea di Pellegrino non dispiace. Se c'è un altro, quell'altro per me deve essere un giocatore possibilmente con caratteristiche diverse, e quindi ad esempio Zirze, e quindi ad esempio Colomani, e va benissimo, perché io sono convinto che la Juve non possa negarsi la possibilità di giocare con due punte. Io trovo che ormai sta diventando quasi il mantra di tutti gli allenatori: devi giocare con 4-2-3-1. Io penso che ci sono dobbiamo costruire una rosa che è in grado di interpretare minimo almeno due moduli, possibilmente anche tre, con capacità immediata di reazione, perché il calcio è questo, il calcio adesso è velocità nella risposta. C'è un problema, cambio, c'è poco da fare, c'è un'opportunità, nel senso che mi esplode Pellegrino deve giocare, si deve trovare il modo per esprimere questo. Qual è la mia perplessità su Pellegrino? La prima, poi ne parliamo dopo anche, a seconda anche dei messaggi che arrivano, ma la Juve ce li ha i giocatori per mettere in condizione Pellegrino di esprimere la sua migliore caratteristica, che è il colpo di testa? Perché noi grandi terzini che vanno in fondo non ne abbiamo. Dopodiché, l'anno scorso noi abbiamo segnato 11 gol di testa, sto parlando di azioni, non di calci d'angolo, punizioni, sto parlando di azioni. Vi dico chi ha segnato da noi di testa, proprio in ordine, a partire dalla prima giornata di Champions League con il Borussia Dortmund, per finire alla 34esima giornata in campionato: Kelly, Gatti, McKennie, Bremer, di nuovo due volte McKennie, Kalulu, Cambiaso, Bremer, David, Thuram. Abbiamo un problema sul gioco aereo negli attaccanti? Mamma mia se ce l'abbiamo. Un gol abbiamo fatto, David col Bologna. Quindi assolutamente d'accordo che lì bisogna intervenire, anche perché Vlahovic non ha fatto un gol di testa. Però dobbiamo trovare il modo di servirlo bene. Ma se Pellegrino risponde a questo tipo di esigenza, io sono il primo a dirvi andiamoci. L'importante è che ci possa essere anche un'altra alternativa. Spero di aver soddisfatto così le opinioni di Paolo. Ci fermiamo, piccola pausa.
4: Cose di calcio.
1: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
2: Riprendiamo a parlare insieme. 340, lo ricordate il numero di telefono? Io a volte me lo dimentico, quindi lo devo andare a leggere. 340-5425-324 per i vostri vocali, i vostri messaggi, ce ne sono molti e andiamo a ragionarci insieme. E oggi vi ho chiesto, insomma, la vostra opinione sul mercato, qual è la vostra speranza, qual è la vostra preoccupazione maggiore ed eventualmente se tutto questo lo andate a incarnare anche nella speranza, nell'attesa di un ingresso. Abbiamo fatto una riflessione prima sulla base di un vocale mandato da Paolo, il nostro tifoso di Ferrara, a proposito di Matteo Pellegrino, e ci abbiamo fatto un minimo di ragionamento sull'utilità di questo giocatore in specifiche voci, e oppure qual è il giocatore che invece proprio sperate che vada via, perché non ci sono da questo punto di vista più speranze per rianimarlo o non ci serve nell'organico. E andiamo a sentire un vocale.
5: Ciao Paolo, buongiorno Mariano, ma è ovvio che io sono più preoccupato, diciamo, di quelli che purtroppo sarò costretto a rivedere con la maglia della Juventus. Mi riferisco ovviamente a Cambiaso, a Locatelli, a David piuttosto che Openda, Zegrova, cioè tutti i giocatori che purtroppo non hanno dato nessun tipo di non hanno aggiunto nessun tipo di valore a questa squadra. Sono più preoccupato di questo che degli acquisti, perché sono sicuro che comunque gli acquisti, laddove ci dovessero essere, come dici tu, con una cessione probabilmente di Bremer, se si sblocca sto mercato, comunque non vedo giocatori capaci di far fare un salto di qualità alla squadra. Che poi possa succedere grazie al mister, grazie a un modo di giocare diverso, questo ovviamente me lo auguro, ma le premesse ovviamente non sono buone. E soprattutto sono preoccupato di un'altra cosa, ed è il fatto che tutti sanno che la Juventus, se non vende determinati giocatori a determinate cifre, il mercato non lo sblocca, e che quindi siamo ostaggio degli altri e di questo modo di attuare il fair play finanziario, che non è più fair play ma è semplicemente un modo di danneggiarti.
2: Mariano, hai fatto un ritratto per il quale non vedo una luce in fondo al tunnel. È un ritratto che non mi trova d'accordo per un semplice fatto, che non mi puoi mettere insieme, a mio avviso, tu lo puoi fare chiaramente, ma io non lo condivido, giocatori come Openda che non hanno dato nulla, a giocatori come Locatelli che secondo me l'anno scorso, se avessi dovuto definire i tre principali meritevoli nella Juve, l'avrei messo. Cioè, se noi andiamo a discutere Locatelli, io credo che ne vendiamo 20 di questa rosa. E quindi poi uno può dirmi: Locatelli non è un giocatore che ti porta allo scudetto. Sì, sì, no, per carità, ma gli altri non ti portano al sesto posto. Questo è il punto. Quindi un conto sono gli esuberi. Se poi mi dici anche che tanto non ci sono campioni in grado di risollevare la Juve, quindi io penso che ci va bene nella tua ottica, se riusciamo a fare un mercato nel quale. Nel quale limitiamo i danni, ripeto, non dai speranze con questo ritratto, che ha dei, sinceramente, ha degli elementi che io trovo molto veri, perché la Juve è vero che è in ostaggio, ma è in ostaggio perché non per il fair play finanziario, ragazzi, noi nel fair play finanziario abbiamo fatto dei disastri, purtroppo, come ne ha fatte altre squadre, e li stanno pagando. La Roma non può andare a concorrere per Somerville, che non a caso finisce in altri campionati, e deve vendere. Vedrete che se arriva una bella offerta dalla Premier League, come potrebbe essere probabile, uno come Coné, che per me è un incedibile a prescindere, e l'abbiamo visto anche al Mondiale che valore ha, dovrà andarsene via. Quindi i confini sono questi. Poi noi abbiamo purtroppo accumulato tanti giocatori che adesso abbiamo dentro l'armadio e dobbiamo riuscire a sbloccare questa situazione. Però voglio dirlo esplicitamente, cioè ogni mercato lo si fa in qualsiasi condizione sia, anche quella pessima, con l'idea, è una banalità, ma non lo è nel momento in cui abbiamo una visione troppo pessimistica, comunque di migliorare la squadra. E questo io me lo aspetto e io sono convinto che sarà così, cioè che alla fine della sessione ci diremo, poi tanto sarà il campo a decidere, però ci diremo, bene, siamo migliorati, tanto, poco, non lo so. Ad oggi non è così, ovviamente, no? Perché ad oggi siamo molto distanti da questo, però siamo anche abbastanza distanti, pur con tutte le preoccupazioni, dalla fine del mercato, e quindi c'è la speranza che qualcosa anche di grosso andrà a succedere. Il mercato lo segue molto bene, quindi ci può dare una mano a leggere alcuni eventi o anche alcuni rumors. Massimo Pavan, che saluto, ciao Massimo.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Allora Massimo, io parto da quello che scrivi tu, così ci entriamo dentro quelle che sono le tue notizie e anche i tuoi pareri. Su tutto Juve ci sono ben tre pezzi tuoi in alto e io ne leggo i titoli partendo così per farci un ragionamento a tutto tondo sul mercato. Il primo titolo è: Juve, non smantellate la difesa. Non parliamo del portiere ancora, perché poi ne dedichi un altro pezzo a questo. E ti chiedo, ma non smantellare la difesa per te vuol dire che la Juve deve tenere la barra dritta su Bremer? Ricordiamo che Bremer ha una clausola rescissoria, se arriva qualcuno con 58 milioni entro il 10 agosto, Bremer lo salutiamo. Cioè, per te la Juve in quel reparto deve tenere quelli che ha e quindi siamo tranquilli, cosa che a me, detto inter nos, non mi scandalizzerebbe, nel senso che credo che la difesa l'anno scorso si sia anche discretamente comportata. Se avesse avuto meno incidenti sul portiere, probabilmente avremmo parlato anche di cifre migliori. E aggiungo però non sarei neanche scandalizzato dal pensare che il mercato della Juve debba essere finanziato dalla cessione di Bremer, che è un grande giocatore che però ha dei limiti anche fisici, e quindi magari questa può essere l'ultima opportunità per darlo via a una cifra importantissima. Qual è la tua idea?
6: Ma guarda, è un'idea duplice, nel senso che i numeri dell'anno scorso mi dicono che la Juventus ha incassato in Serie A 34 gol, che è la terza difesa della Serie A, dopo la Roma e dopo il Como. Quindi io francamente ci penserei due volte a cambiare la difesa. Secondo me i problemi sono in altre zone del campo. Forse nella difesa bisogna cambiare il portiere, quello sì, perché le statistiche dei primi tiri ci dicono che spesso e volentieri Di Gregorio ha avuto difficoltà, e quindi secondo me cambiando il portiere già miglioreresti. Sulla questione Bremer è una questione molto delicata. Secondo me rimane il miglior difensore della Serie A. Se ti privi del miglior difensore della Serie A e vai a prendere un altro difensore, che sia Lucumi o che sia un altro, vai a peggiorare il reparto. Da lì bisogna capire se sei costretto a farlo o se ci sono delle alternative. Se l'obiettivo è migliorare la squadra, andare a perdere i migliori può essere un rischio, può essere un'opportunità, però può essere anche un errore strategico. Già al momento la Juventus si trova in una situazione delicata per quel che riguarda l'attacco, perché comunque è andato via Vlahovic, poi vediamo se sarà definitivo o no, perché non c'è ancora un posto di saluti ufficiale, ed è arrivato Ekator, che si è infortunato. Per il resto, ad oggi la squadra rispetto all'anno scorso ha aggiunto tanti esuberi, ma è peggiorata, e quindi l'obiettivo deve essere, se vuoi migliorare il sesto posto, devi fare qualcosa. Il tema della difesa secondo me è molto delicato, e bisogna capire se ci sono le possibilità di quantomeno non peggiorare. Insomma, il problema della squadra non è la difesa, è altrove.
2: Allora, premesso che siamo d'accordo su questo, però voglio entrare dentro ancora le necessità o come dire, le possibili deviazioni su questo reparto. A me ha stupito molto, poi ti chiedo se anche a te risulta o se sei di un'altra idea, che ad un certo punto sia entrato Kelly sul mercato. Mi spiego, non mi stupisce che Kelly abbia estimatori, arriva dalla Premier, la Premier ogni volta che qualcuno si alza e ha un desiderio su un giocatore va a mettere i soldi, quindi da questo punto di vista non sono sorpreso. Però mi ha sorpreso leggere, e ti chiedo se secondo te è reale questa cosa, che per Spalletti non fosse irrinunciabile, cioè che la cessione fosse possibile. Mi sono chiesto a quel punto, vabbè, allora capisco, perché andiamo a prendere Lucumi, che è un centrocampista di sinistra, e magari nello scambio non ci perdiamo. Secondo me è un po' sì, soprattutto nell'impostazione, però non mi scandalizzerebbe. A te ha stupito sapere che anche Kelly possa essere uno dei cedibili?
6: Allora, a me ha stupito in parte, però se tu entri nell'ottica di dover fare una cessione e non riesci a guadagnare quello che intendi guadagnare, non lo so, per esempio da Gatti, che secondo me è sacrificabile, io gli altri, vale a dire Kalulu e Bremer, li tengo come più intoccabili rispetto a Kelly. Quindi se qualcuno mi offre un 35-40 milioni su Kelly, ci penso. Secondo me, quando manca Kelly senti meno la differenza di quando manca Bremer. Dobbiamo fare una scelta. E quindi se arriva l'offerta giusta, anche se poi comunque ha fatto bene, però è uno di quei difensori che secondo me sono sacrificabili.
2: Perché, Lucumi ti piace?
6: Ma Lucumi è da verificare. Non lo pagherei mai. Io non pagherei mai cifre folli per un giocatore che va a scadenza 2027.
2: Sì, è l'ultima opportunità che hai di monetizzare.
6: Sì, però non andrei a pagare, cioè io a gennaio lo prendo gratis Lucumi. Mi metto d'accordo con Lucumi e dico: ragazzi, guarda, aspetta un anno, a gennaio vieni gratis da me. Ti do 2-3 milioni, 4 milioni di bonus alla firma e vieni gratis. Cioè, mi sembrerebbe avventato andare a pagare cifre folli per Lucumi.
2: L'anno scorso quando Vlahovic...
6: Vai pure. No, l'anno scorso quando Vlahovic era alla scadenza nessuno ha offerto le cifre che voleva la Juventus, perché sapevano già che Vlahovic andava alla scadenza. Quindi
2: certo.
6: Quando il giocatore ha scadenza, la squadra che vende perde tutto il potere. Il potere ce l'ha il calciatore. Quindi deve essere bravo chi compra, poi dipende anche da Juventus con che rapporti può stare col Bologna,
2: certo.
6: Buoni rapporti.
2: Abbiamo fatto bene a non puntare su Maremovic e a incassare la metà del suo cartellino, e quindi come dire, a scegliere un'opzione più economica piuttosto che tecnica?
6: Ma allora, secondo me non è stata tanto una scelta della Juventus, è stata una scelta di Maremovic. Se Maremovic vuole andare a guadagnare 3 milioni e mezzo, 4 milioni, cioè, come fai alla Juventus a dargli quelle cifre? Cioè, indipendentemente dal fatto che Maremovic fosse un buon difensore, cioè, se lui avesse accettato uno stipendio, cioè, si sfasa tutto, no? Cioè, perché comunque se arriva Maremovic gli dai 3 milioni e mezzo, poi domani ti arriva Kalulu, ti dice scusate, ma io cosa sono qua? Cioè, non è una cifra che la Juventus può dare a un giocatore. Purtroppo oggi la Juventus è in una situazione tale che non può competere con queste squadre, una cosa che diciamo anche delle altre squadre italiane.
2: Certo.
6: E questo è dovuto al fatto che sono successe certe cose che hanno tolto potere contrattuale alla Juventus, hanno tolto incassi, hanno tolto cose, e quindi oggi la Juventus non può, purtroppo non può essere competitiva e deve inventarsi situazioni come quella di Puchka con Hecator, che anche Puchka magari tra un anno siamo qua a dire cavolo, Puchka lo poteva mantenere. Puchka è un buon giocatore, magari non sa difendere bene, però è un giocatore che tira bene le punizioni, si inserisce bene. Magari Puchka l'anno prossimo un nuovo Palestra, che ne sappiamo noi. È tutto complicato. Oggi la Juventus è in una situazione bruttina, nel senso che il Real Madrid può permettersi di andare a dire a chi vuole, ma tanto faccio un esempio, poi magari non c'entra niente, però un esempio secondo me che è calzante. Può andare a dire a chi vuole Mastantuono e Gonzalo Garcia, allora caro Coventry, caro Crystal Palace di turno, caro Leeds, cara società inglese, tu me li prendi, però io mi lascio la clausola di ricompra, come ha fatto con Nico Paz, che se il giocatore fa bene me lo riprendo. Oggi la Juventus mi piacerebbe che potesse fare questa cosa, ma per fare questa cosa devi avere la forza economica di dire posso anche rinunciare a quei soldi. Oggi la Juventus non ha la possibilità di farlo. Perché? Perché ha sbagliato negli anni tanti acquisti, ha speso male detti soldi e si trova giocatori che, alcuni di quelli che abbiamo visto in Svizzera, che purtroppo sono di difficile vendibilità, diciamo così.
2: Massimo, io sono preoccupato dal fatto che non si parli anche solo di una possibile alternativa a Cambiaso e in quel ruolo. Allora, ti chiedo, secondo te alla fine rimane Cabal e puntiamo sempre sui soliti cavalli, oppure oppure insomma qualcosa poi sarà fatto, perché al di là del giudizio che ognuno di noi può dare di Cambiaso, al di là del fatto che ad un certo punto sembrava un giocatore comunque in orbita internazionale, io sono preoccupato al pensare che Cambiaso sia titolarissimo, uno, senza concorrenti reali, perché Cabal poi gioca nella misura in cui c'è da rifiatare, ma non è uno che dici, bene, è del valore Cambiaso e lo posso mettere dentro. Come la aggiustiamo questa cosa? Secondo te ci stanno pensando o tutto sommato non lo considerano un problema e Spalletti dà delle garanzie sul giocatore? Non lo so.
6: Secondo me adesso ci sono altre priorità, magari ci penseranno più avanti, però adesso ci sono talmente tante caselle da riempire, vale a dire il portiere, gli attaccanti, il centrocampista magari, che il problema del vice Cambiaso è un completamento. Adesso stanno guardando le travi che ci sono negli occhi, le pagliuzze, magari le guardi più avanti.
2: Però Celic, sicuramente, ad esempio, come la reputi? La mossa Celic è una pagliuzza o una trave, secondo te, nell'ottica della Rosa?
6: Era un'opportunità. Si è creata questa opportunità che ti permetteva di avere un vice Calulu e l'hai colta. O lo facevi adesso o non la facevi più. Se magari un domani si crea un'opportunità per un difensore che può essere considerato il vice Cambiaso, la fai. Come che sì, è lì parcheggiato, è lì che aspetta, no? Se liberi Artur o liberi Copmania, se liberi un altro, poi puoi andare a prenderlo, è lì che aspetta. Il tema è questo qua. Esce uno, entra uno. Se lì che era un'opportunità da fare, stava prendendo il volo per tornare a firmare con la Roma, l'hanno bloccato, viene alla Juve e mi ha detto di sì. È un giocatore che può giocare anche centrale, ma se tu magari nell'ottica di far giocare Calulu centrale, c'è lì che è perfetto, perché comunque si sposta sulla fascia.
2: Sì, ti dà un'alternativa, quindi, buona, sicuramente.
6: Ti dà un'alternativa buona, perché comunque Calulu centrale lo può fare, l'ha fatto bene 2 anni fa, perché non lo può fare? L'ha fatto anche a Milan, quindi non è centralone, però è affidabile, certo, in quel ruolo.
2: Senti, a proposito dei portieri, tu scrivi Juventus e Rebus portiere, 10 piste aperte e il nodo di Gregorio, troppa carne al fuoco ma nessuna soluzione. Tanto ti chiedo se secondo te c'è qualcuno che è un po' più avanti degli altri, ti chiedo anche se c'è un altro scenario, che alla fine non si faccia niente e si tenga tutti e due, e se questa sorta di casting molto affollato, come tu dici, forse è un po' un danno piuttosto che un merito. Cioè forse era meglio veramente puntare solo su un nome o due al massimo, però dare la sensazione che fossimo molto lanciati su questo, e quindi anche dare un messaggio a Di Gregorio, perché io ho l'impressione che Di Gregorio più passano i giorni più pensa anche, ma qua va a finire che mi gioca ancora le carte qui dentro.
6: Ma allora guarda, io penso che avendo i nomi chiari in testa ce li abbia. Il primo è Allison, che è andato male, il secondo è Dibu Martinez, che sta andando male, e il terzo forse Vicario. Però la domanda è: quanto Vicario è più forte di Di Gregorio? C'è un così grande gap tra uno e l'altro? La risposta è non lo so, forse leggermente meglio Vicario, ma non stiamo parlando di un fenomeno della porta. Se no il Tottenham se lo terrebbe stretto e non avrebbe cercato un altro portiere. Poi ci sono talmente tanti nomi chiacchierati che è difficile andare a capire quale sarà poi la soluzione finale. Purtroppo è un tormentone come quello dell'attaccante che ci stiamo portando dietro da tempo, direi troppo tempo. E mi sono piaciute le operazioni Ecatore e Felic nella modalità nei tempi, quella del portiere, dell'attaccante mi piacciono meno. C'è un po' di difficoltà apparente, magari hanno già loro tutte le idee chiare, hanno già degli altri nomi e non ce li dicono, e farebbero solo bene.
2: Ecco, ma da questo punto di vista tu pensi che i tempi del mercato saranno, come ormai purtroppo siamo abituati, tutti accelerati negli ultimi 10 giorni, o credi che in realtà basti poco, forse appunto un'uscita importante, un'uscita anche minore, però che in qualche maniera, tu hai parlato di che sì parcheggiato, che sì non è una ciliegina, che sì è metà torta, se ci arriva che sì ci cambia l'umore e forse determina anche degli altri equilibri all'interno della squadra. Che tempi ti dai? Ti sei fatto un'opinione su questo?
6: Ma io credo che più tempo andiamo avanti, più rischiamo.

0: situazione. È una situazione, ma senza voler fare essere critici, cioè, io, tu siamo abituati ad altre Juventus. Facciamo un po', io faccio un po' fatica ad adattarmi in questa situazione, ti dico la verità. Faccio un po' fatica. Faccio un po' fatica, purtroppo.
1: Massimo, ti chiedo se un po' meno fatica si riesce a fare immaginando che qualcuno di quelli che sono in rosa possa rivitalizzarsi. Allora, la domanda che tutti si stanno facendo è quella su Douglas Luiz, che forse è il giocatore più avanti. Quindi ti chiedo se secondo te lui rimarrà, ma se anche qualcun altro, che abbiamo la sensazione, qualcuno ha anche la speranza, che vada via, alla fine tu dici no, guarda, io punto una fish che... Miretti resta, Kommeiner resta, Openda resta, David resta, dimmi la tua.
0: Ma io ho la speranza che ci siano nuovi casi di rivitalizzazione di giocatori in difficoltà o andati via, come McKennie. Anche McKennie, ricordiamoci, era andato a Leeds, è stato rivitalizzato. Ma molto dipende dai giocatori, da quanto hanno voglia di cambiare la loro modalità e il loro status mentale. Il Kommeiner dell'Atalanta non l'abbiamo mai visto. L'Openda dell'Ipsia non l'abbiamo mai visto, il David dell'Ille non l'abbiamo quasi mai visto. Diciamo che il tempo di rodaggio può essere breve o lungo, però a un certo punto bisogna darsi una data termine e bisogna decidere. Ma soprattutto questo precampionato può essere anche un'occasione per qualcuno per metterli in vetrina e far sì che eventuali compratori possano avvicinarsi. Ma perché faccio l'esempio di Openda, che è quello che conosco un po' meglio, non è che non abbia richieste, perché Openda è richiesto da mezza Ligue 1 e da un paio di squadre di Premier League. Il problema è la modalità, perché dopo una stagione del genere la gente ti dice no, Openda è un buon giocatore, però io lo vorrei in prestito in Ligue 1, addirittura mi devi pagare una parte di ingaggio e poi io magari te lo compro. Il problema è che con questa modalità la Juventus ha già mandato Douglas Luiz, Nicolò Gonzalez, Arthur, e questa modalità alla fine non ha pagato, perché poi i giocatori sono ritornati alla fine dell'anno, perché i giocatori sanno che valgono fino a una, cioè male se va male, poi tornano, comunque lo stipendio ce l'hanno pagato e tornano alla società di partenza, e quindi anche loro sono responsabilizzati tra virgolette fino a un certo punto, e quindi non è quella la soluzione che può aiutare, e questo mi fa un po' paura, perché la Juventus ogni anno accumula dei giocatori dall'ingaggio importante che poi diventano quasi invendibili.
1: Questa tendenza indubbiamente deve cambiare. Domanda secca, proprio nome secco, di tutti i giovani che hai visto a Basilea, c'è uno che secondo te verrà aggregato alla prima squadra in pianta stabile?
0: Guarda, Lissina secondo me si può aggregare tranquillamente, un giocatore che ha testa, facciamogli fare 6 mesi di next gen ancora e poi dopo vediamo, ormai è un giocatore che può fare bene. Ha Owusu, un altro che può fare bene, ma c'è tanta carne nel fuoco. A me sarebbe, l'ho citato prima, mi sarebbe piaciuto vedere Puchka, ma per capire proprio se era un giocatore che aveva le caratteristiche per giocare in massima serie, oppure se aveva i limiti difensivi che ha mostrato anche in next gen, che non gli permetteranno mai magari di fare il salto definitivo. Però io sarei stato molto incuriosito da Puchka. Infatti la cessione al Genoa un po' mi è dispiaciuta, l'ho capita, perché non siamo stupidi, l'abbiamo capita, però un po' mi è dispiaciuta, mi sarebbe piaciuto vederlo, perché ha un bel calcio, un bel tempo di inserimento, poteva essere una soluzione interessante da vedere.
1: Massimo, grazie per il tuo contributo, le tante opinioni che hai espresso. Ciao, buona giornata, a presto.
0: Grazie a voi, buona giornata, a presto.
1: E noi ci fermiamo per una pausa.
2: Cose di calcio.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del

0: passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Terzo blocco di Cose di Calcio, che mi parla Paolo Rossi. Abbiamo fatto dei bei ragionamenti sul mercato con Massimo Pavan, su tutte quelle che sono le notizie. Voi mi state mandando tanti messaggi e tanti vocali, vi invito come sempre 340-5425-324, in questo blocco spazio proprio alle vostre opinioni, ci ragioniamo, le andiamo a leggere, le andiamo a sentire. Volevo ripartire da Antonio da Caserta, che scrive: ciao Paolo, leggere che la Juve pressa Bremer ad accettare la proposta di Galatasaray per fare mercato è allucinante, ma questo ci può stare. Quello che non ci sta è leggere che il sostituto sarebbe Tomori. Io mi chiedo, se la Juve ha messo nel mirino la cessione di Bremer, perché non hai preso Ghila, lo hai fatto prendere al Milan e adesso ti vai a togliere una zavorra ai piedi e pagandoli, allungando la lista dei paracarri, roba da non carnevali, mi dispiace. Allora Antonio, ma proprio come forma mentis un po' per tutti, distinguiamo le voci dagli affari fatti. Cioè non è che si può criticare una voce, o meglio, si può dire tutto quello che hai detto tu, perfetto, però non è che è ancora avvenuta. E non è neanche che la Juve, cioè non è che tutto quello che leggiamo poi... la questione Bremer è molto semplice. Perché la Juve non va su Ghila? A parte che secondo me Ghila è un giocatore un po' sopravvalutato, poi verrò smentito dai fatti e Milan metterà lui al centro della difesa e farà cose straordinarie, però non è questo il punto. Il punto è che la Juve, bisogna ragionare sulla Juve, e questa è una forma mentis, io capisco che è difficile, ma lo è per tutti, ma è questa la realtà, non dobbiamo pensarla diversamente, rispetto all'organico che ha, non rispetto alla fine del mercato. Cioè tu in questo momento Bremer ce l'hai, l'offerta evidentemente, se la Juve non vende Bremer e non va su Ghila, è perché Bremer ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro e il Galatasaray non la paga questa clausola. Il Galatasaray ti può fare un'offerta diversa da 50, facciamo, tanto dobbiamo vedere se la fa. Durante il mondiale è chiaro che il mercato dei mondiali, dei giocatori che hanno partecipato al mondiale, era bloccato, quindi come avete visto mosse non ce ne sono state ed evidentemente Bremer offerte non ne ha avute. La Juve può sperare di avere pagata l'intera clausola rescissoria? Io credo ragionevolmente sì, perché se vedo le cifre che girano in Premier League, 58 milioni sono la quotazione giusta di Bremer. 2. Bremer può sperare di andare in Premier League? Assolutamente sì, anzi Bremer vuole andare in Premier League, l'ha anche detto. Ma chi è che oggi non vuole andare in Premier League? Mi verrebbe da dire. Chiunque. È quello il campionato di riferimento, è quello il campionato più ricco. Se hai l'ambizione di restare in Europa, è perfetto, è la quadratura del cerchio. Tutto questo si sta verificando? No. Quindi la Juve dove li va a prendere i 40 milioni per Ghila se non ha ancora venduto Bremer? Se no, quindi non è che possiamo pensare no, la Juve deve andare prima a prendere Ghila, perché se deve prendere Ghila a quel punto Bremer non te lo pagano 58 milioni, neanche 50, o comunque ti trovi ad averne due, ma dove li vai a prendere questi soldi? Cioè, non, e quindi io non mi sento di dire sono deluso da Carnevali, perché la Juve come vedete sta facendo operazioni nelle quali Čedić a 0 e Katoro lo va a prendere perché ne cede altri 2. C'è poco da fare. E questa è la situazione, la realtà. Possiamo raccontarcela come vogliamo, possiamo dire che abbiamo preso i migliori dirigenti del mondo, come è stato detto da qualcuno, perché era tutto entusiasti, ma i confini di questi dirigenti purtroppo sono molto stretti di lavoro e questo devono cercare di fare. Ma, ripeto, non si può, è come avere un negozio con tanta merce, o una parte di merce la vendo, o io non posso continuare a comprare, perché io continuo a comprare, sposto la merce brutta, la metto nelle retrovie, continueranno a non comprarla ulteriormente e ho una rosa. La Juve parte da in questa campagna acquisti con una rosa ipertrofica, 29 giocatori. La Juve deve riuscire a vendere. E se non ti arrivano gli acquirenti, è un'operazione molto difficile. Più che vendere, fai quello che prima ci raccontava Massimo, cioè continui a perpetrare questi prestiti in cui addirittura qualcuno ti chiede di pagare parte dell'ingaggio, figurati te, quello non è vendere, quello è svendere. E collocare altrove giocatori e non avere incassi tali da... Per cui quello che io continuo a dirvi, io sono abbastanza convinto, poi verrò smentito e spero di essere smentito, che il mercato della Juve si sbloccherà con la cessione di Bremer, e la cessione di Bremer prima del 10 agosto non arriva. Ripeto, la mia speranza è tutt'altra. Io parto sabato per le vacanze, torno 2 settimane dopo, vediamo quanti affari mi sono perso e ci faremo i ragionamenti. Io, ma magari riuscissimo appunto a muoverci. Andrea da Milazzo: sembra di essere a Portobello, compro, vendo, scambio, baratto, con un po' di raziocinio e tranquillità forse ci renderemo conto quanto difficoltoso sia il lavoro di tutta la dirigenza in questo momento. Stiamo sgomberando le macerie dei Twin Tower alla Continassa e parte di questi residui rimarranno ancora con noi. Noi non possiamo venderli tutti e ce ne terremo i meno e peggio, quindi probabilmente tra un paio di anni o più ne riparleremo. Sono fiducioso. E dice bene, la Juve ha troppi giocatori e quindi sapete qual è l'ulteriore problema? Che se questi giocatori altrove avessero dato una minima garanzia, non ci sarebbero problemi a ricollocarli. Invece no, invece questo è il punto. E i giocatori, tra l'altro, legittimamente, che hanno un contratto, vedete, guardate che non si parla di David come se... Noi quando parliamo della prima punta, parliamo come se David non ce l'avessimo. David torna, David ha un contratto e David non vuole andare via dalla Juve. Siamo proprio così sicuri che la Juve riuscirà a darlo via? Io anche questo film lo voglio andare a vedere. Vocale.
4: Ciao Paolo, ma anch'io penso che la Juve debba giocare con più punte, però giorno per giorno, guarda, rimango sbigottito, svilito, non so come identificarmi più, perché... sarà sotto traccia, sarà quello che vuoi, però insomma manchiamo di risolutezza. Sabato sarà la nostra seconda amichevole, già abbiamo preso a non segnare e rischiamo di non avere un centravanti a disposizione. Bisognerebbe muoversi, io lo dico sempre, oltre a Colomoni non ci può essere vita, non ci sono altri giocatori, ma perché? Perché per forza dobbiamo sempre sbattere contro questo giocatore? I giorni passano e sta finendo come l'anno scorso.
3: Ma l'anno scorso non è finita male. Cioè la Juve quando è finita... Cioè dopo abbiamo detto che è finita male. Ma la Juve alla fine aveva fatto uno sforzo notevole ed era riuscita ad andare a prendere Openda, che era uno dei giocatori più appetibili in Europa. Poi Openda è andato male, come è andato male sono andati male altri giocatori che sono arrivati in Italia, perché in Italia per gli attaccanti non è facile. Non a caso molti di voi hanno dubbi su Colomani, io ce li ho su tutti gli attaccanti che possono arrivare in Italia. Perché per uno che riesce, vedi male, ce ne sono 4 che falliscono. Quindi non è assolutamente detto. E se noi siamo appesi a Colomani, vuol dire che evidentemente Colomani viene considerato un giocatore fondamentale. Io mi faccio questa lettura, cioè non che prescinde dal mio giudizio, dalla mia speranza, dalle mie aspettative. Io credo che se la Juve continua a insistere su questo nome, perché evidentemente i dirigenti e Spalletti sono molto convinti, altrimenti andresti su altri profili. Secondo me non c'è fretta, cioè nel senso, io credo che in questo quadro la dirigenza abbia detto a Spalletti: aspettati di tutto, non venire a chiederci di avere fretta, perché non te la possiamo dare questa. E guardate che, cioè, voglio dire, qual è la squadra che in questo momento in Italia sta meglio? È l'Inter, visto che ha vinto il campionato. L'Inter come lo sta sostituendo Dumfries? Non ci riesce. Perché? Perché se ti vai a porti sulla concorrenza della Premier League, vince la Premier League per palestra, perché trovi un giocatore buono e non supera le visite, perché ne trovi un altro e non viene comunque in Italia, eccetera, eccetera. Quindi non voglio paragonare la situazione delle due squadre, perché ci sono invece società che stanno muovendosi molto bene. A me non stupisce che la Fiorentina si muova molto bene, perché, signori miei, Paratic è un dirigente di esperienza internazionale, che in questi anni probabilmente c'ha più contatti in Inghilterra che nel resto del mondo. Carnevali è un ottimo dirigente italiano, che non vuol dire che non si muovesse sul mercato internazionale, ma i cui legami sono di un certo livello. E non a caso prende Massara, che è un dirigente di un'altra caratura, ma Massara è appena arrivato. Cioè, e Massara eventualmente aveva trattato dei giocatori per la Roma, che voleva dire in questo momento un certo tipo di stipendio, un certo tipo di ambiente, un certo tipo di competizione, perché a Roma fa la Champions, non noi. Quindi quest'anno veramente, io ve l'ho detto subito quando vedevo le bandiere sui balconi per la nuova dirigenza, perfetto, ma chiunque arrivi ha dei seri problemi, perché la situazione è problematica e lo stiamo vedendo, non a caso. Buongiorno Paolo, Antonio da Napoli. Ma come si fa ad avere speranze sul mercato? Siamo a fine luglio e non sono stati capaci di prendere un attaccante degno per Spalletti. Dopo ce la prenderemo con l'allenatore. Se la squadra non è capace di fare un gol a partita, questo è il momento che un allenatore amalgama la squadra. Il Camp prende esempio dalla società Como, che rinforza la squadra e se ne sbatte di fare per i finanziari. Il detto dice: chi non risica non rosica. Scusatemi un attimo, anche qui però. Cioè, ma tutto si può dire al Camp. Ma i soldi li ha tirati fuori prima del Como. Cioè, ma ragazzi, ma quanti ne deve tirare fuori? Allora perdonatemi, ma noi vogliamo la Juve che butta via i soldi? Cioè, io fossi il Can, ma non oggi, ma 3 anni fa dicevo basta. Cioè, non è possibile. Infatti i dirigenti vanno via, quelli che spendono soldi e li spendono male. Il Como sta facendo un'altra operazione. Il Como in questo momento sta facendo un investimento, ha un proprietario ricchissimo e sta dicendo: a noi non ci interessa il fair finanziario, puniteci, ci prenderemo dopo il problema, perché sta facendo all-in, giustamente dal suo punto di vista. Ma non è che io voglio prendere esempio dal Como, che è un altro tipo di realtà. E Can, dal mio punto di vista, fa benissimo a mettere il pareggio di bilancio, perché questo rende una società sana, forte per anni. Quando la Juve ha avuto il pareggio di bilancio, ha vinto con ripetizione gli scudetti. Quando ha iniziato a fare il passo più lungo della gamba, è andata male. Questo capita a noi come capita a tutti gli altri. Quindi non andiamo a prendere dei modelli che sono dei modelli irriproducibili, perché Como non è Torino, perché il Como si affaccia adesso al grande calcio, e per il Como dovrà essere molto bravo adesso a spendere tanto e dopo però a fare in modo che quegli investimenti tornino indietro attraverso la Champions League, la partecipazione, eccetera, perché il Como fa parte di quelle società, l'Atalanta, se mi dite parlate di società che hanno una storia recente molto importante, vi dico l'Atalanta. Il Como ha fatto benissimo, nessuno si aspettava Como che facesse quello che ha fatto, e io sono convinto, ve lo dico adesso, mi sembrerà un'esagerazione, che il prossimo anno il Como non mi stupirebbe lottasse per lo scudetto, però non è un modello che noi possiamo riprodurre, è un modello loro, che dovrà vedere poi le altre parti, e mi auguro che Como riesca a diventare una grande del calcio italiano, però non è così sicuro, è una bellissima scommessa fatta, attenzione, sul mercato dell'anno scorso, in cui hanno speso molto bene, e i giocatori che hanno per i quali hanno speso poco hanno reso tantissimo, e noi abbiamo delle zavorre. Ma noi prima o poi la dobbiamo chiudere sta cassa con il buco, e c'è poco da fare. Quindi non è questo di essere incapaci, altrimenti sono tutti capaci. Altrimenti non serve a niente andare a prendere i grandi dirigenti. Mettiamo un pinco pallo e gli diciamo: spendi quello che vuoi. A spendere quello che vuoi sono tutti capaci. Qui è diverso invece dire: rimetti in piedi questa barca una volta per tutte, così poi ci rilanciamo. Così poi possiamo andare a spendere. La Juve, quando si parla di Comolli e del suo mercato, a gennaio la Juve ha dovuto sottostare a l'idea di far vedere all'UEFA che non saremmo stati puniti, eccetera, eccetera, perché avevamo un deficit eccessivo. Questi sono i nostri parametri. Inutile che ci andiamo a raccontare una realtà che non esiste, perdonatemi, con tutto l'affetto del mondo, ma io non ci sto. Allora, quando mi dicono che i dirigenti sono incapaci, perché i dirigenti capaci sono quelli che spendono. E vabbè, ma allora siamo tutti bravi a spendere soldi che non ci sono, ecco. Quindi, con tutto che io ripeto, penso che il Como stia facendo delle operazioni fantastiche, ve lo dico io che li conosco bene. Antonella, questo mercato è difficoltoso per mancanza di soldi, ma forse ci siamo tirati la zappa sui piedi da soli, visto che abbiamo detto ai 420 che tipo di giocatori ci servivano e le altre squadre, sapendo la cosa, ti prendono per la gola, chiedendoti svariati milioni per acquistarli. Forse bisognava stare zitti. Antonella, ma non è che l'abbiamo detto. Cioè, sì, l'abbiamo detto, ma si sa. Cioè, che la Juve abbia bisogno di un portiere, lo sai. Cioè, o la Juve faceva un'operazione diversa. Diceva, sapete che c'è? Il portiere nostro del prossimo anno è Di Gregorio. Poi ti capitava l'occasione, ma non è che... Cioè, su Dibu Martinez non ci stanno prendendo per la gola, Cioè, noi non vogliamo spendere un certo... Cioè, noi non abbiamo i soldi. È un'altra roba, io direi, su quello. Su Colomani non ci stanno prendendo per la gola, perché tu stai andando a comprare il giocatore nella bottega più cara del mondo, che è il Paris Saint-Germain. Quindi, avete visto quanto ha speso il Milan per Gonzalo Ramos? Ecco, se Gonzalo Ramos il prossimo anno è il capocannoniere del Milan, bravo Milan. Se Gonzalo Ramos fa la fine di altri, il Milan si è buttato via un capitale immenso. Cioè, il Milan sta facendo l'operazione più alta rispetto a quelle che noi abbiamo fatto negli ultimi anni. Quindi, in questo momento la Juve deve essere brava, come sta facendo, con calma, speriamo tutti con più velocità prima o poi, di prendere giocatori, e vedremo, che spendendo poco rendano tanto. È possibile? Certo che è possibile, perché alcune squadre l'hanno fatto e noi dobbiamo prendere quel tipo di esempio e riuscire a farlo. Quindi, chiaro che se vai e bussi Premier League e Paris Saint-Germain, vuol dire che tu ancora hai l'idea di poter stare su quel versante di trattativa. E cavolo, però stiamo parlando proprio della società che ha vinto la Champions League. Cioè, è come se, tanto per fare un esempio, quando noi eravamo la squadra che dominava in Italia e che aveva tutti i campioni lo scorso decennio, perché noi eravamo appunto 5, 6, 7 scudetti di fila, fosse arrivato da noi il Lille o il Montpellier, la squadra sesta in Francia, che ci andava a chiedere un giocatore che non rientrava più nei nostri programmi. Ok, però viene la Juve. Quindi la Juve ti fa il prezzo e vediamo se lo vai a vendere, se lo vai a comprare. E cioè, noi stiamo andando dalla società che ha fior di attaccanti, che ne ha qualcuno in esubero, ma che certamente non te lo va a svendere, sapendo che, insomma, i mercati di riferimento non sono pochi. Andiamo a sentirci un vocale.
5: Ciao Paolo, sono Antonello da Padova e visto che siamo in cerca di un attaccante, il giocatore del passato che avrei voluto vedere con la maglia bianconera è Van Basten. Ciao e forza Juve sempre.
3: Ne abbiamo parlato ieri, io però vi ho detto anche che secondo me noi abbiamo avuto il Van Basten italiano qualche anno prima, che era Roberto Bettega, ne sono profondamente convinto. Cristian da Torino: spero di vendere Bremer per sbloccare il mercato, anche perché dopo l'infortunio non ha fatto la differenza. Poi, oltre ai soliti esuberi che andranno, speriamo in prestito, vedo bene in uscita Cambiaso e Gatti, tutti elementi sostituibili, migliorando la qualità della squadra. Comunque è davvero svilente questo periodo di vacche magre. Cristian, anch'io penso che sarà Bremer poi quello che ci potrà sbloccare il mercato, io me lo auguro, e quindi prima Massimo Pavan ci diceva attenzione, la Juve non deve andare a intaccare la difesa. Sono d'accordo in linea teorica, in linea pratica penso che lì ci potranno essere delle offerte e quindi andranno a fare qualcosa, e anch'io, come ben sapete, penso che dobbiamo assolutamente riuscire a fare in modo che almeno ci sia un'alternativa a Cambiaso. Poi a me può star bene anche che rimanga Cambiaso, ma ritenere Cambiaso un elemento determinante, cosa che io penso che ritenga Spalletti, quindi io penso che Spalletti non abbia chiesto particolari mosse su quel versante. Io invece ho un'altra idea, e se ripartiamo con Cambiaso sicuramente titolarissimo non sarei così felice. Marco da Tivoli, Arthur, Rugani, Cabal, Miretti, Commaines, Di Gregorio, Pendà, David, Zegrova, Milik, ci sono 10 esuberi, come si fa a pensare ad acquistare prima di riuscire a piazzarli tutti? Ok, qualcuno probabilmente rimarrà, ma il problema esuberi è veramente preoccupante. Ma qui c'è una squadra, Marco, hai detto quello che secondo me in società hanno un bel foglio e si dicono: qualcuno è un esubero perché non lo vogliamo più noi, qualcuno è un esubero perché tanto sa che non rimarrà da Juve, nel senso che non c'è spazio, vuole andare via, qualcuno invece pensa di voler rimanere a Juve, noi non lo vorremmo ma lui comunque c'ha un lungo contratto, eccetera eccetera. E quindi voi ci giurate, ci puntate un euro che questi 10 alla fine non ci saranno? Io no, ma perché sono tanti e non è che puoi proprio tutti metterli in prestito. Perché, ripeto, se noi... guardate, il caso di Rugani è perfetto, perché Rugani è veramente uno che se ti metti in riunione a discutere è difficile prendere una scelta. Perché? Perché Rugani, come riserva, gli puoi dire qualcosa, negli anni ha fatto benino. Chiaramente quando pensi come riserva devi sempre fare ragionamento, occhio che una riserva deve essere però anche pronta a essere titolare, lo è Rugani? E ti devi fare questa risposta. Seconda risposta, quella che per me è più urgente: noi dobbiamo avere delle riserve che da settembre a gennaio giochino l'Europa League e ci portino senza eccessivi problemi agli ottavi di finale. Rugani in grado? Questa è la seconda domanda che ti devi fare. La terza è: ma Rugani c'ha tante richieste, visto che quando è andato altrove, Ajax e altri club italiani, spesso ha fatto panchina pure lì? E questo è il punto. Perché se per intenderci, già João Mario, che ha fatto benino al Bologna, non a caso si parla della Fiorentina. Cioè hai un grado di affidabilità e quindi di appetibilità del giocatore. Ma per altri no. Chi si va a prendere Arthur in questo momento? Un club brasiliano? Deve instaurare la trattativa, eccetera, eccetera. Quindi il tema 10 esuberi è serissimo ed è molto preoccupante, e staremo a vedere che cosa succederà. Vocale.
6: Sono andato a citare io, esco un po' fuori dai canoni, e per il calciomercato preferisco che la Juve prenda veramente una fonda definitiva e chiuda presto per André. Fuori classe del Corinthians brasiliano. Io preferisco, perché il mio nipotino si chiama Andrea e ha 3 anni, già a 3 anni comincia a dire forza Juventus, ha la maglietta della Juventus, la maglietta di Andrea dietro, quindi è tutto un nome. Preferisco Andrea, giusto per uscire tutti i canoni, giusto per familiarità, e che il suo nome mi ricorda quello di carissimo nipotino, il figlio di mia figlia.
3: Questa è una logica perfetta per il mercato, nel senso che la logica del tifoso che è una logica tutta privata e che a me piace, ecco, esatto. Io come quando io vedevo Savona, essendo io savonese di origine, mi piaceva l'idea che nella Juve ci fosse uno col nome di una città alla quale sono molto grato, però i dirigenti devono pensare altro. Permettetemi di dire una cosa, lo dico con simpatia: André, io lo conosco, non lo definirei un fuoriclasse, lo definirei un buon giocatore. Io ho ancora un'idea per i quali fuoriclasse sono qualche cos'altro. In questo momento di brasiliani fuoriclasse ne vedo 2 o 3, come anche il Mondiale ha confermato, e non su tutti ci giurerei. Quindi, buon giocatore, però appunto, se dobbiamo soddisfare il nipotino andiamo a prenderlo e ci può stare. Sono Davide Ataggio, volevo soltanto dire che quest'anno Vlahovic ha fatto gol di testa contro il Genoa alla terza o alla seconda del campionato a Marassi, se non sbaglio. Attenzione, vi ho detto su azione, lì l'ha fatto su calcio d'angolo. Comunque spero ancora che arrivi Colo, anche se lo vedo veramente un miraggio. Ma io non lo vedo un miraggio, io lo vedo un'operazione difficile. Sta anche il giocatore è molto convinto, quindi questo lo sappiamo, E vedremo che cosa farà il Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ragazzi, ha una quantità di una batteria di attaccanti e di giocatori che segnano, che tenersi Colomani come zavorra a questo punto non ha nessun senso. Magari Colomani è appunto il classico giocatore che con l'andare dei giorni arrivi più a buoni consigli, però l'ha detto, spiegato perfettamente Carnevali, Paris Saint-Germain legittimamente ha fatto un prezzo, a noi quel prezzo non va bene, non è sostenibile. Vocale.
7: Ciao Paolo, sono Giuseppe. Io invece sarei contento se la Juve riuscisse a disfarsi di Openda e Koopmeiners pagati un sacco di soldi, e poi se si riuscisse anche a dare via David, ma forse fra i tre il meno peggio. E guarda il resto, poi certo mi piacerebbe tanto che sai che sì, perché secondo me è ancora un giocatore valido. E poi Pellegrino, io sono stufo di Colomoy, sinceramente. Piace anche Maquetà, secondo me non è malaccio. Dai, fino alla fine, Paolo, forza Juve.
3: Fino alla fine sicuro, brevemente, perché andiamo in pausa, vi dico, io Openda faccio veramente fatica a pensare che la Juve possa puntare ancora su di lui, poi magari a Liegi ci fa tre gol, ma non so se basta. Per me, proprio perché le caratteristiche, non è un giocatore per una squadra che più delle volte si trova una difesa chiusa. Uno. Due, Coop, ragazzi, al terzo anno. Allora, io vi faccio proprio questa riflessione. O Coop, decidiamo che un titolare... gli si dà un ruolo e stop, e ci vuole un bel rischio, però capiamo qual è la sua vera funzione, oppure io sulla possibilità che Coop riesca a rivitalizzarsi ci credo poco. Se poi invece si vuole pensare che Coop possa restare come riserva, e dandogli, quest'anno c'è l'Europa League, ragazzi, ripeto, l'Europa League per le riserve è un'opportunità enorme. È vero, perché altrimenti dobbiamo sperare che arrivi qualcuno con qualche soldo in mano, perché altrimenti io leggo dalla Turchia, qui ormai gli italiani che sono in difficoltà, cioè i calciatori della Serie A che sono in difficoltà, vanno in Turchia, bene, se arrivano e ci danno qualcosa, tanto di guadagnato, altrimenti ho l'impressione che non ci siano molti margini, insomma, staremo a vedere. Ci fermiamo, ultima pausa.
0: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Allora, ripartiamo, abbiamo ancora un po' di vocali, messaggi, anzi abbiamo ancora tanti, ma ovviamente come ben sapete, insomma, voi dovete provare a scrivere, a mandarceli, e non sempre riesco a leggerli tutti, anche perché siete tantissimi. Ciao Paolo, sicuramente sono preoccupato, William da Ivrea, io vorrei auto Openda, David, Meretti e Bremer solo per una bella cifra, vorrei Vlahovic, Colo o Pellegrino, se Colo non arriva, che sì, Eter Luiz, portiere prenderei Vicario, sono convinto William perché hai delle buone idee, non tutti te le approverebbero. Ad esempio, io vedo molto poco hype, come si dice adesso, per Vicario. Tanti dicono no, non lo voglio assolutamente. Vendere il più possibile, tanta paura per i nuovi acquisti, troppe delusioni da anni. Maurizio, io penso che quest'anno le delusioni non ci saranno, perché penso che la Juve non farà più operazioni enormi. Cioè, traduco, se Celik che mi delude è un danno relativo, l'abbiamo preso a zero. Se mi va a deludere un giocatore da 50-60 milioni, quella sì che sono delle vere delusioni. Andiamo a sentire ancora un vocale.
11: Buongiorno Radio Banconera, Luca D'Ancone, complimenti alla trasmissione. Solo un appunto sul discorso mercato, chi va via, chi viene. Allora, io direi che la difesa adesso, al di là del portiere, che sì, degli errori li ha fatti Di Gregori, ma come d'altronde li fanno tanti portieri. Però vabbè, diciamo il portiere, ma la difesa, io, è l'ultimo reparto che andrei a toccare. Per me il più importante è centrocampo e attacco da sistemare. Poi troviamo Cambiaso da dare via, oppure Caballo diamo via, lo rimpiazziamo con un altro, come abbiamo fatto con Celik sulla destra per dare una mano a Kalulu, che può giocare anche centrale, però la lascerei per ultimo. E Bremer ci penserei che... due volte.
3: Penso che quel tema sia più che altro il fatto che alcuni difensori hanno delle offerte, è tutto lì. E ripeto, se la Juve vende Bremer, perché Bremer evidentemente pensa di poterlo sostituire, è la logica che vi ho detto, che è una logica spietata, ma per me quest'anno è quella che conta. Riuscire a vendere giocatori, riuscire a prenderne altri che costano di meno e che rendano almeno quanto quelli che abbiamo venduto. Questa è una logica di sostituzione. Quindi se la Juve vende Bremer, so che Lucumi è un sinistro e Bremer è un destro, però facciamo l'ipotesi campata che sia questa la sostituzione: prende Lucumi e Lucumi rende quanto Bremer, spendendo di meno hai ottenuto di più, questo è il punto, e hai dei soldi da investire in altre caselle dove invece hai dei bisogni. Ma siamo tutti d'accordo che la difesa è quella che, se non fosse toccata, non avremmo certamente un indebolimento, ecco, non, mentre se l'attacco è già stato toccato, perché Vlahovic non ce l'hai più, e il centrocampo, se rimane così, sai che hai un centrocampo che non ti basta per fare il salto di qualità, perché questo centrocampo più che il quarto posto in questi anni non ci ha garantito, cambiando diversi elementi. Però nel centrocampo ne abbiamo uno in più in realtà, teoricamente, che è Douglas Luiz, perché noi non dobbiamo pensare a quello di due anni fa con Thiago Motta, dobbiamo pensare a uno nuovo che arriva, che ha fatto male negli ultimi anni, ma che ha un nuovo allenatore che può decidere un certo tipo di sistema di gioco, può metterlo insieme ad altri compagni e via discorrendo. Questa è l'unica cosa che si potrebbe dire. Franco, siccome gli attuali giocatori non potranno mai fare in tempi brevi un salto di qualità alla squadra, in quanto da parte Pinsoglio non hanno mai vinto niente, nessuna mentalità vincente, in più sentono clamorosamente il peso di quella maglia, ne abbiamo parlato anche ieri, e allora andiamo a prendere i giocatori che hanno vinto. Andiamo a prendere i giocatori che hanno vinto, che sia uno di questi, che sia un giocatore che ha sicuramente un certo tipo di mentalità, e quindi oltre al fatto che naturalmente ha una dimensione tecnica che ci convince a tutti, e andiamo e vediamo di riuscire a fare questo. Purtroppo siamo una società che non si può permettere giocatori da 50 milioni, non fa mercato fino a 3 giorni alla fine del mercato per poi comprare a 50 milioni facendo operazioni assurde. Finché il Cane sarà al comando sarà sempre così. Io voglio ricordare che il Cane è al comando sempre, anche quando compravamo Cristiano Ronaldo. Questo deve essere chiaro, non è che i soldi ce li fabbricavano altrove, ce li dava il CAN, e con questo ripeto, perché lo dico per l'ennesima volta, non sono uno che lo difende, ma sono uno che dice la verità, perché altrimenti se quando le cose vanno male il CAN è incapace, quando vanno bene è merito degli altri, i soldi sono sempre suoi, non cambia la situazione, diverso è il modo di spenderli, e quindi ai CAN si può imputare sicuramente i dirigenti che è andato a prendere. Se poi i dirigenti sbagliano, infatti vanno via. Quest'anno però non possiamo giudicare i dirigenti ancora con l'ottica che sono degli incapaci come gli altri che vanno gli ultimi 3 giorni. Perché, ripeto, mettetevi voi. Io ci ho provato e mi è venuto il mal di testa. Ci abbiamo provato anche con Antonio Paolini in diretta, facendo uno Spalletti e l'altro Carnevale, divertendoci. ti viene il mal di testa a riorganizzare la Juve, ma ripeto, non lo devi fare in maniera teorica, devi farlo in maniera temporale. Esce uno, entra un altro, escono due, ne entra un altro e via discorrendo, e vedrete che, e capirete che c'è, in questo momento i dirigenti lavorano, vi assicuro, pancia a terra. Non è così semplice evidentemente fare il mercato. Giuseppe da Caserta: ma scusate, una squadra che non riesce a segnare ha bisogno del portiere e dell'attaccante? Vi ricordo che nei due settimi posti della Juve di anni fa Buffon subì 56 gol a stagione. Che si faceva? Si cambiava portiere? Non è un ragionamento sbagliato, io l'ho detto, io per me la Juve, se, a differenza di quello che ha detto Carnevali, per me la priorità è un centravanti e un centrocampista, però evidentemente se la Juve dice questo è perché Spalletti reputa, con delle ragioni che tutti sappiamo, che invece il portiere è una priorità e non è più affidabile. Però io sono convinto che, appunto, se oggi tenessimo Di Gregorio e Perin, e per me Perin dovrebbe essere il titolare, e Di Gregorio è il portiere dell'Europa League, e arriva un grande centrocampista e un ottimo attaccante, io ci faccio la firma, se deve rimanere così il mercato. Se mi arriva il Dibu Martinez, un ottimo attaccante, ma non mi arriva qualcuno a centrocampo, magari hanno ragione loro, io sono preoccupato, ma staremo a vedere. Vocale.
7: Ciao Paolo, Luciano da Roma, abbonato in sud. Guarda, io vivo come tutti i tifosi veri della Juve una dicotomia. Da una parte, no, il desiderio di vedere una Juve come ce la ricordiamo, soprattutto noi un pochino più stagionati, e dall'altra il realismo di capire qual è la situazione. La cosa che ci esaspera è sicuramente il fatto che la prospettiva è quella di tornare a vincere forse fra altri due anni, sommati ai 5-6 precedenti fanno 8, e credo che nella storia della Juve forse il periodo più lungo senza una vittoria sia di 9 anni, quindi insomma stiamo diventando storici, cioè stiamo assistendo a un fatto storico, dopo i 9 scudetti consecutivi i 9 anni di non vittorie, e quindi chi si trova in questa situazione vive razionalmente, ci arriva col cuore di tifoso, soffre, e quindi purtroppo non ne usciamo. Non so che ne pensi, ma credo che sia un po' questo, questa alternanza di umori e situazioni.
3: Io, guarda, hai fatto la fotografia giustissima, ve la dico così, e tra l'altro questa riflessione qua la giro poi subito all'ospite che abbiamo. Io, se mi dicono devi fare 9 anni come abbiamo fatto e poi per 9 anni non vincerai più, io firmo subito. Il problema è un altro, che quei 9 anni dovevamo goderceli di più e ci siamo goduti di meno. Quando io preferisco così, nel senso che penso che sia fisiologico che le squadre di calcio abbiano dei cicli, e perché un errore tira un altro errore, una mossa giusta tira un'altra mossa giusta. Noi per 9 anni abbiamo ammazzato il campionato italiano, e la Juve dei 9 anni non vedremo mai più una squadra in Italia fare la stessa cosa. Tanto è vero che non abbiamo neanche più visto una squadra vincere 2 scudetti di fila. Quindi il saldo tra godimento dei 9 anni e sofferenza di questi per me è ampiamente positivo. Però il problema è un altro, il problema è che c'è una serie di tifosi juventini che non accettano questo, perché per loro era già grave non vincere il 10° di fila, e quando si vinceva per 9 anni di fila si diceva sì, ma sono scudettini. Io invece penso che abbiamo fatto la più grande impresa della storia del calcio italiano, e quindi questo mi rende ancora ebro di gioia, diciamo così, anche se chiaramente non voglio arrivare 18 anni senza vincere, cosa che è successa ad altre squadre. Abbiamo Alessandra Bacchetta in linea, ciao Alessandra.
12: Ciao Paolo, buongiorno a tutti quanti. Sulla tua riflessione sono assolutamente d'accordo.
3: Nel senso, cioè, meglio che, mangiare prima e poi fare un po' di, no? Abbiamo la pancia piena, ragazzi, ma quei 9 anni cosa sono stati però? No? Alessandra, dai,
12: esatto.
3: Diciamocelo.
12: Allora, io sono sempre stata dello stesso partito tuo sul fatto del sottovalutare ampiamente quanto è stato fatto in quei 9 anni, e non sopportavo la gente, e gliel'ho detto già in quel momento, che diceva lo scudettino. Ascolta, lo scudettino, bello mio, vincere è complicato, anche vincere la Coppa del Nonno è complicato. perché non è una roba scontata vincere, ci vogliono tutta una serie di fattori che non sono per niente scontati. Quindi intanto vincere 9 scudetti di fila è una follia. Poi naturalmente anch'io mi sono arrabbiata quando non abbiamo vinto il 10° di fila, perché
3: certo, è stato per un errore. Non è che stai dicendo che non soffriamo, eh? Io dico che certo. Sarà... Forse, Alessandra, a volte mi chiedo, forse per anche una ragione d'età, magari adesso sto invecchiando, quindi, come dire, ho fatto una grande giovinezza e mi adagio da pensionato. Quindi non voglio dire che in questi siano anni felici, anzi sono stati anni anche brutti, perché non competiamo. Questo è il vero tema, secondo me. Cioè, la vera frustrazione in questi anni è che la Juve a dicembre non è più in lotta, più che perché gli anni, i famosi anni dal dopo Platini fino a Lippi, la Juve vinceva la Coppa UEFA, la Juve vinceva qualche Coppa Italia, la Juve cambiava comunque e ti arrivava qualche campione e sognavi, campione vero, cioè, faccio riferimento tipo Roberto Baggio, e poi tante volte arrivavi secondo o terzo. In questi anni il frustrante è stato davvero che a novembre a volte siamo out, ecco, questo è pesante, molto.
12: Sono d'accordo, infatti secondo me il problema non è tanto il fatto del non vincere lo scudetto o non vincere cose prestigiose, quanto il non vedere una direzione che abbia un senso. Ecco, cioè, allora, per essere come dire precisi, io quando la gestione Andrea Agnelli ha cominciato a non vincere, non ho avuto grandi problemi, nel senso che in quel caso lì era fisiologico. Dopo però sono successe altre cose, con squalifiche che, come abbiamo visto dalle sentenze CGUE, non erano assolutamente, come dire, comminate in maniera debita. Queste cose qui hanno causato un cambio forzato di gestione, ed è quello che a me dà fastidio, perché questo tipo di gestione è assolutamente miope. È evidente che non sappiano cosa fanno e che direzione hanno, e questo per me è la cosa grave. Il non vincere, ecco, ci può
3: Alessandra,
12: anche
3: fare. scusami Alessandra, ma fatto salvo che siamo all'inizio, ti sembra però che l'approdo di Carnevali e Massara sia un'inversione di tendenza? Cioè, sei, tenendo conto che io l'ho detto subito, non lo dico adesso che è il 20 luglio, 21, che sia 22, e stiamo vedendo la lentezza sul mercato, io ho detto alla loro nomina, ragazzi, chiunque si siede alla scrivania della Juve ha più problemi che opportunità. Questo va detto, perché il deserto, o meglio, le macerie, non il deserto, è notevole. Come dire, ti convince l'idea adesso che abbiamo uno staff dirigenziale oggettivamente di prim'ordine, insomma, cioè non c'è molto meglio in Italia, quindi ti convince nell'idea della ricostruzione, secondo te, oppure c'è proprio il manico, cioè c'è il fatto che, insomma, siamo entrati in un imbuto e da questo imbuto è difficile uscire?
12: Io sono d'accordo sul fatto che questi siano assolutamente dirigenti competenti. Il problema è che se al di sopra di loro non c'è una presidenza e proprietà con una direzione di un certo tipo, ottengono molto poco, perché purtroppo la Juve funziona così e la storia lo dimostra, non è un'affermazione teorica. Cioè, i momenti di cui parlavi tu del dopo Platini, a parte il fatto che, come giustamente hai detto, erano diversi, perché comunque qualcosa si vinceva e si arrivava, magari, beh, a parte l'anno di Mike Fredi, ok, però si arrivava, insomma, nei primi posti, ok. Ma c'era anche lì lo stesso problema, che era il cambio dal mi dispiace, io mi ripeto sempre su questa cosa, ma è un dato storico dimostrato, quando si passa dalla gestione del ramo Umberto Agnelli della famiglia al ramo Gianni Agnelli, che adesso è quello Elkan della famiglia, è un disastro, perché il ramo che gestisce bene la Juve e che vince è il ramo Umberto Agnelli. È inutile farsela raccontare. Poi la differenza fondamentale è che ai tempi i due fratelli, Umberto e Gianni, trovavano il modo di sfruttare le qualità migliori l'uno dell'altro, Gianni Agnelli era un eccellente comunicatore, ma era un pessimo gestore della Juventus. Invece Umberto Agnelli era un eccellente gestore, non un altrettanto bravo comunicatore. E quindi uno faceva una cosa, l'altro faceva l'altra e si ritrovavano nel mezzo. Invece adesso c'è una situazione in cui c'è Andrea Agnelli che è evidentemente capace di gestire il tutto, perché uno che vince 9 scudetti di fila riportando, non dimentichiamoci, facendo risorgere la squadra dalla Serie B, perché di questo stiamo parlando, perché ha preso in mano la squadra che c'era in nulla, ok, e l'ha riportata a vincere 9 scudetti di fila. Quindi lui sa fare tutto, l'altro invece John, ma non è questione neanche di dire non sa fare, non è nel suo quando si occupa di sport barra e specialmente di pallone, però vedo che anche la Ferrari non è che stia andando meglio, non è il suo lo sport e quindi lo fa quando non c'è altra alternativa. In questo caso c'è stata imposta la cosa per via di squalifiche eccetera eccetera, però mi spiego, a me è quello che dà il grande dubbio e che mi dice chiunque ci mettano si trova un grattacapo enorme, perché non c'è al di sopra una struttura che lo aiuti.
3: Però Alessandro, allora ti chiedo, se questo è vero, cioè, o qua torna Andrea Agnelli o non c'è la speranza di risorgere, cioè, e quanto è credibile secondo te un possibile ritorno di Andrea Agnelli? Perché è vero che c'è sempre stata questa alternanza, no? Tra i due fratelli. Io in questo momento te la dico così, poi mi dici che probabilmente sbaglio totalmente. Io ti dico che è più probabile che la Juve venga venduta che ritorni Andrea Agnelli, ma che la Juve non verrà venduta perché c'è la paura che ritorni Andrea Agnelli. Io ho questa sensazione, te l'ho detta brutale. Tu?
12: No, allora la Juve non la possono vendere. Perché ci sono delle clausole specifiche lasciate dall'avvocato Gianni uno, e perché comunque c'è di mezzo il processo per l'eredità, quindi in ogni caso non la possono vendere, né adesso né dopo. Una volta che risolvono il processo sull'eredità, allora diciamo che secondo me il nodo della questione al momento è quello lì adesso, perché la CGUE è risolta. Allora mettiamola così: John Elkann non ha nessuna voglia di restare a occuparsi di Juventus, infatti non se ne occupa, lui delega a tutt'altra gente e combina disastri, da un lato e dall'altro, perché questa è la realtà delle cose. Adesso sto descrivendo i risultati pessimi sia della Juve che della Ferrari, ok? Non è interessato a questo tipo di cosa, non gli interessa la Juventus. Il discorso è solamente una spartizione di potere, punto, niente d'altro, ok? Cioè è molto semplice, quindi non è che lui abbia paura che torni Andrea Agnelli, anzi, volendo il discorso è bene, almeno lui ci fa guadagnare, perché se c'è una cosa su cui vanno d'accordo tutti in quella famiglia è il non buttare denaro alle ortiche. Okay, quindi,
3: però molti, scusami Alessandra, dicono John Elkann a un certo punto ha fatto la guerra da Andrea Agnelli proprio perché si era arrivati a perdere troppi soldi,
12: cioè non molti ha fatto dicono... la guerra John Elkann ad Andrea Agnelli, cioè Andrea Agnelli sarebbe rimasto dove era, l'hanno squalificato per una roba ridicola, squalificato
3: sì, dico, però, appunto,
12: per una cosa ridicola delle plusvalenze, altrimenti lui sarebbe rimasto lì.
3: Alessandra, però, scusami, la Juve compie 100 anni, fa il compleanno della famiglia Agnelli, ci sono due cerimonie, Andrea non c'è a quella cerimonia.
12: Ma
3: cioè,
12: c'era per un motivo.
3: È indubbio che l'uno esclude l'altro, voglio dire, no? Cioè, adesso è successo.
12: Allora, non c'era perché lui non aveva... Allora, mettila così, lui non c'era questa cosa. Nessuno ha debitamente sottolineato quello che è successo nelle ultime settimane. Ok, allora, non appena la Juve ha fatto il comunicato dicendo che in realtà dirigenza bla bla bla bla non era colpevole di nulla per il discorso delle indagini, ok, che sono state... Pochi giorni dopo sono comparsi John Elkann, Andrea Agnelli e Allegri all'evento della Fondazione Agnelli, ok? Insieme, tutti e tre, ok? Allora, cioè, se la gente pensa che queste cose siano casuali, vi dico assolutamente che non è così.
3: Per te, cioè, per c'è te, un motivo. Alessandra, chiudiamo con questo perché siamo in chiusura. Per te quindi c'è una alta possibilità che Andragnelli torni al vertice della Juve?
12: Assolutamente o...
3: Assolutamente sì.
12: Lavorando in quel senso, dopodiché, allora, io avevo il dubbio se avessero avuto più margine che addirittura avrebbero tentato di cambiare subito, cioè quest'anno, ok? Però ci sono tutta una serie di altre cose, non ultimo il fatto del processo per l'eredità, che devono essere sistemate prima che, perché questo discorso dell'eredità toglierà quote Juventus a, a Jon Elkann, perché lui in questo momento ha in mano una, non lui, rappresenta un gruppo, ok, familiare, con una quantità di quote che è sovrastimata rispetto al, al normale, perché hanno indebitamente in mano le quote della madre.
3: Ok.
12: Ok. Quindi una volta che quelle vengono distribuite, loro ne avranno meno e Andrea Agnelli rappresenterà un'accordata con più quote rispetto a quelle che hanno adesso. Quindi ci sono tutta una serie di questioni da, da sistemare di non poco conto, e quindi una volta che sistemeranno quelle, poi si vedrà cosa succede. Il fatto che Andrea Agnelli torni non vuol dire che lui torni a fare il presidente, secondo me, vuol dire semplicemente che diventa lui quello a cui si fa riferimento e ci può mettere persone di sua fiducia. Mi spiego, cioè non, io non lo so se lui voglia tornare a fare il presidente o se invece preferisca gestire e far fare il presidente a X che rappresenta lui. Io questo non lo so, però so che sta lavorando per tornare, questo lo so con certezza.
3: Dimmi solo sì o no, Chiellini può essere l'uomo che unisce i due rami della famiglia?
12: Sì, e tra l'altro a quell'evento c'era anche Chiellini, quando c'erano John Elkann, Andrea Agnelli e Allegri, c'era anche Chiellini.
3: Perfetto. Alessandra, grazie, quindi. Buona giornata.
12: A voi, grazie.
3: Ciao, ciao, io ringrazio, oltre ad Alessandra, la regia di Roma, adesso tocca a Manuel e si continua così. Ciao, buona giornata a tutti, ci vediamo domani.
13: Cose di calcio.
14: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con la nostra trasmissione dedicata al mercato, perché continuano le trattative in Serie A e aumentano, perché la fine del mondiale ha portato a un'accelerazione che sarà a 360 gradi un po' per tutte le squadre del nostro massimo campionato. C'è ancora molto da fare, ma continuiamo ad analizzare ancora anche la Coppa del Mondo, che nonostante sia finita da qualche giorno lascia ancora diversi strascichi. Facciamo tutto questo con chi ha vissuto l'Italia da giocatore, grande ex portiere al Napoli, al Catania, al Palermo, e ha vissuto anche la nazionale, il mondiale in prima persona. Sto parlando di un'intervista che abbiamo realizzato con Mariano Andujar. Ve la facciamo ascoltare in diretta qui al TMV News. Diamo il benvenuto nei nostri studi a Mariano Andujar, grande ex portiere Napoli, Catania, Palermo. Mariano, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te per essere con noi. Mariano, volevamo analizzare in primis la fine del mondiale da argentino. Immagino siano state ore, insomma, comunque di delusione, anche se abbiamo visto le immagini della nazionale tornata a Buenos Aires ieri ed è stata accolta comunque da tanti tifosi col pullman. Come l'avete vissuto il mondiale in Argentina? Vi aspettavate di poter rivedere l'Argentina in finale dopo la vittoria di 4 anni fa?
1: Sì, innanzitutto ieri è tornata la nazionale, è stata accolta, è vero, da tanta gente, pur se qui è inverno e pioveva e c'era un bruttissimo tempo, ma la gente e noi gli argentini siamo molto grati a questa nazionale, perché ci hanno fatto vivere un altro mondiale da protagonisti, e non è facile, e non è facile essere protagonista in un mondiale, arrivare così fino in fondo, vincere contro l'Inghilterra, che per noi è sempre una partita molto molto molto speciale, e vincerla nel modo che l'abbiamo vinto, o che l'ha vinto la nazionale. Ma niente, è vero, è un po' un rammarico, ma nella finale la Spagna ci aveva tutto meritatamente, hanno giocato meglio. Secondo me la nazionale è arrivata un po' stanca, fisica, mentalmente, per tutte le partite che ha giocato in maniera molto emotiva e con un...

0: Ti aspettavi innanzitutto di vedere Messi a 39 anni ancora così dominante, perché ha fatto un mondiale clamoroso un'altra volta? E se tra queste due figure, che in Argentina alla fine sono due miti, esiste ancora della differenza, della distanza? Lo so che è una domanda che ti avranno già fatto milioni di volte, però in queste ore mi sembrava doveroso poter tornare sul tema.
1: Cioè, noi comunque gli argentini portiamo sempre a questi confronti, Boca River, Maradona Messi, radical peronista, qui in Argentina partiti politici.
0: Certo.
1: No, per me non vanno paragonati, vanno soltanto, possiamo gioire ed essere orgogliosi di avere dei 3-4 migliori giocatori della storia, due sono nostri, o tre se mettiamo Di Stefano pure. Quindi andarli lì a vedere chi è il più grande o chi è stato il più grande non ha senso. L'altra domanda, io sì, mi aspettavo un grandissimo mondiale di Messi. Sono stato con loro a marzo, mi pare, a Miami, e sapevo che stava facendo degli allenamenti a parte, che si stava preparando per questo grande torneo, e che lui sicuramente anche sapeva che può essere l'ultimo, non si sa mai, perché c'è la Coppa America tra 2 anni e lui ha il contratto ancora con l'Inter Miami, quindi non si sa mai. Però io me lo aspettavo, io ero fiducioso di che l'Argentina facesse un grandissimo mondiale, e anche Leo ti trascina, è più forte di lui, non c'è, lui ti trascina tutto, fa vedere tutto più facile, fa vedere tutto più possibile. Ma niente, no, veramente io sì, mi aspettavo un mondiale così.
0: Vederlo in lacrime a fine partita è stato d'effetto.
1: È stato d'effetto perché era da tanto tempo che non ci capitava. Noi, la nostra generazione, sa benissimo cosa è perdere delle finali, quindi è stato duro. Però torno all'inizio, arrivare in finale due volte di fila non è facile, è molto molto difficile, quindi bisogna anche capire quello e metterlo anche in valore e ringraziarli soltanto questa nazionale.
0: Passo all'Italia per andare oltre. Tu sei stato tra i nomi che oggi circolano in Serie A, compagno di Matteo Pellegrino, no? Del Parma. Avete giocato insieme, se non ricordo male, al Tigre, se non sbaglio?
1: No, a Studiantes.
0: Al Studiantes, al Tigre hai giocato con Retegui invece, se non ricordo male.
1: Al Tigre, no, Retegui ha giocato a Studiantes con me.
0: Ah, perfetto.
1: È venuto a fare in prestito dal Boca.
0: Ho capito. E Pellegrino oggi è uno degli attaccanti più in vista in Serie A, ma in generale anche in Europa. Ti chiedo, Mariano, che ricordi hai di lui, intanto come persona, come calciatore a quei tempi, e se secondo te è pronto per giocare in una big. Oggi lo sta cercando molto la Juventus, per dire, sarebbe un bel salto di qualità.
1: Io quello che vedevo di lui era un ragazzo professionista, 100%, lo stesso Retegui. Loro sono venuti qui alle Studiantes quando avevano 17-18 anni, cioè il primo prestito, quando sono uno del Boca e l'altro del Vélez, sono venuti qui a prendere minuti e trovare spazio che nelle sue squadre non avevano. Io penso che, come ha fatto Retegui, anche Matteo è pronto, ha delle altre caratteristiche. Io lo vedevo molto simile qui in Argentina a Palermo, Martín Palermo, un attaccante del Boca,
0: certo.
1: Così alto, molto simile a lui. Anche in Italia lo vedo, pur se sia mancino, come Luca Toni, c'è cioè, referenza lì in aria,
0: Sì.
1: trova sempre la porta, fa tanti gol. Quindi io penso che sì, che sia pronto per una big, perché

0: Forse le può un po' di tempo le mancherà all'inizio, o forse ci serve un po' di tempo per abituarsi al nuovo club, però professionista come Matteo ce la fa tranquillamente. Sono sicuro che è pronto per una big.
1: E allora ti faccio la stessa domanda, sempre in ottica Juventus, per un portiere che è il Dibu Martinez, che è stato il titolare di questi anni nell'Argentina. Pensi sia il portiere giusto per la Juventus?
0: Io penso che il Dibu Martinez può essere il portiere giusto ovunque. È stato scelto per tanti anni di fila il miglior portiere al mondo. È uno che porta con sé un entusiasmo, una personalità oltre alla media. Quindi penso sia il portiere giusto ovunque e per qualsiasi squadra lo vuole tenere lì nelle sue file. Non credo che ci siano delle discussioni. Poi possiamo andare a parlare un po' di più, un po' di meno, la tecnica italiana, la scuola italiana, se lui lo fa, se non lo fa. A mio avviso, mentre la palla non vada oltre la linea e non prendi gol, va bene così. E
1: Mariano, nel tuo
0: lui lo fa
1: passato,
0: tanto.
1: certo, c'è stato molto il Napoli, che comunque negli ultimi anni ha vinto anche due scudetti, uno con Spalletti, uno con Conte. Rispetto ai tuoi anni, ti ha fatto effetto vedere il Napoli vincere? Perché il Napoli tuo di quegli anni lì ci è andato molto vicino, ma non ce l'ha fatta. In questi anni hanno vinto due volte e sai benissimo quanto sia forte il calore della gente a Napoli, l'amore che ti arriva. Ti ha fatto effetto vederli vincere?
0: Sì, ma ha un effetto positivo di essere contento perché sono rimasti lì tanti amici, tanta gente che lavora dentro il club, e so quanto ci tenevano a vincere lo scudetto. Noi siamo stati vicino anche a vincere la Coppa, l'Europa League, siamo arrivati in semifinale anche lì. Però non è facile, torno al discorso di prima, non è
1: Sì.
0: facile vincere mai, mai, mai, mai. Quindi a volte quando si arriva così vicino e vinci due scudetti e dici vabbè dai, il secondo scudetto non è festeggiato nella maniera giusta, ti trovi in un posto che non è giusto. E devi sempre lottare per vincere, ma arriva soltanto uno per primo. Quindi a me ha fatto un effetto molto positivo che il Napoli possa avere questa realtà. Sono contento per loro.
1: E Allegri al Napoli, ti sembra l'allenatore ideale?
0: Allegri, un grandissimo allenatore. È vero che un cambio nella metodologia, nel modo di giocare negli anni precedenti, però è un allenatore che ha sempre fatto bene, che le squadre le mette a posto. Con le sue caratteristiche, però è un allenatore di squadra importante, quindi andremo a vedere, non lo so. Ma non credo che non sia giusto, credo che sia una scelta molto coraggiosa e avere un allenatore con quella personalità e con quella esperienza dentro del calcio italiano è giusto.
1: L'ultima domanda te la faccio su Lautaro Martinez, altro tuo connazionale. Ha fatto un grande mondiale rispetto al Qatar, in cui al contrario venne fuori Julian Alvarez, che infatti fu il partner di Messi in quella cavalcata. A questo giro è stato Lautaro l'attaccante, a parte Messi, più in forma dell'Argentina. È il capitano dell'Inter, è un centravanti ormai affermatissimo. Ti chiedo, Scaloni in finale non gli ha fatto fare neanche un minuto, eppure era il giocatore più in forma che aveva in quel momento lì. Questa cosa ha fatto discutere molto anche in Italia, visto che Lautaro è il capitano dell'Inter. Che ne pensi dell'Lautaro calciatore e se secondo te questa scelta è stata pagata in finale? Magari tu l'avresti fatto giocare o titolare o a gara in corso?
0: No, per me l'analisi non è giusto di dire non l'ha fatto giocare perché l'Argentina è stata punita, Scaloni è stato punito dagli infortuni. Noi abbiamo sofferto gli infortuni del 2 centrali difensivi in partita. Quindi poi vai a rimediare con gli infortuni, quindi è stato obbligato dai momenti della partita e degli infortuni a fare dei cambi. Quindi quando arrivi a quel punto ti restano uno o due cambi in meno, è difficile. Quindi io non so se in condizioni normali, sicuramente, a mio avviso, o penso io, Scaloni l'avrebbe fatto giocare, sicuro. E poi è stato un grandissimo mondiale di lui. L'ho sentito in tante interviste parlare di quanto si aveva preparato per arrivarci bene. E niente, ora purtroppo il mondiale è quello che è stato, non ha avuto minuti in finale, però cambia poco, la sua importanza sempre è presente. Lui è un giocatore che ha ancora tanto tempo in nazionale per tornare a vincere o per tornare a provarci almeno. E niente, è un grandissimo giocatore. Io non, al contrario, io solo penso che sia uno degli attaccanti più forti in circolazione, assolutamente. E purtroppo in finale è stato punito dagli infortuni e da tutto l'altro che abbiamo parlato. Solo quello.
1: Mariano Andujar, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
0: Grazie a voi, un saluto e niente, ci vedremo presto, dai, abbraccio.
1: E dopo questa intervista passiamo al Torino e facciamo un punto sul mercato del Granata. C'è ancora tanto da fare per plasmare la squadra che allenerà Abate. In queste ore sono venuti fuori diversi nomi che possono rientrare in orbita Granata. Facciamo il punto col nostro corrispondente sul Torino, ossia Emanuele Pastorella. Emanuele, benvenuto, a te la linea.
2: Il nuovo Torino di Ignazio Abate sta nascendo in Varrendena, a Pinzolo, dove i Granata sono impegnati nel ritiro che si concluderà sabato con la terza e ultima amichevole contro il Cittadella. Si vede già la mano dell'allenatore di Abate che in questi giorni di ritiro ha alzato notevolmente i giri del motore, si sta ovviamente concentrando sulla parte atletica, ma anche molto sulla parte tattica, sul 3-4-2-1. Sarà questo il modulo di partenza del Torino targato Abate, ma è anche un Torino che davvero ancora ha bisogno di tanti innesti dal mercato. Il direttore sportivo Gianluca Petracchi ammetteva nel giorno della presentazione dell'allenatore che di sicuro mancavano un portiere e almeno due difensori. Ad oggi, quando manca un mese di fatto all'esordio in campionato del Torino contro il Milan e circa 3 settimane alla prima gara ufficiale, quella di Ferragosto in Coppa Italia contro la Carrarese, di fatto quelle caselle sono ancora vuote, perché partendo dalla porta, ad oggi il titolare è ancora Paleari, c'è Israel che è ai margini, ma si è operato una spalla e fino a novembre non sarà a disposizione, quindi per una sua cessione se ne riparlerà poi in inverno. L'unico estremo difensore che è arrivato è il giovane Mascardi, che comunque non è ritenuto pronto per fare il titolare, rimarrà o da secondo oppure probabilmente verrà ceduto in prestito. A questo punto i nomi che si fanno per la porta del Torino restano quello di Perry del Leeds, ma il club inglese, prima di cedere l'estremo difensore, vuole trovare l'eventuale sostituto. Il Torino prova anche a guardarsi intorno, c'è sempre caldo il profilo di Ramsdale, non tramonta del tutto l'ipotesi Livakovic, mentre il paraguayano Gil ormai sembra un sogno destinato a rimanere tale. Per quanto riguarda la difesa, ad oggi gli unici titolari sono Coco e Ismaili. A Pinzolo, come braccetto di sinistra, come terzo di difesa, sta giocando Biraghi, che di fatto è un esterno e soprattutto non rientra nei piani del Torino. Quindi la necessità è davvero rinforzare il reparto. Si parla di Nelson, di Comuzzo, quindi di profili ce ne sono diversi, e quello più vicino ad oggi sembra Giorgini della Juve Stabia, un giocatore che Abate ha già guidato, ha già allenato proprio durante l'esperienza in campagna. Sulle corsie esterne è l'altra priorità per il direttore sportivo Petracchi, perché a destra rientrerà Pedersen dopo le vacanze post mondiale, ma sul norvegese c'è mercato, quindi a destra, oltre al norvegese appunto, c'è Abuklal, a sinistra è rientrato il giovane Cacciamani, ma anche solo numericamente si capisce quanto sia necessaria l'innesto appunto di volti nuovi. In attacco invece il discorso è un po' al contrario, perché c'è un po' di abbondanza, c'è Simeone, c'è Zapata, è stato riscattato Kulenovic, c'è Adams che proprio nelle ultime ore ha raggiunto il compagno Pinzolo, ma il suo nome invece è quello che sembra candidato in qualche modo a lasciare il Torino, anche per provare a trovare un tesoretto poi da reinvestire su un mercato che, quando, lo ribadiamo, manca un mese al campionato, al Torino deve ancora davvero entrare nel vivo.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV, lo dire, e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi su decine di paesi, dopo quelli per Brasile, al 25% in vigore da domani, e Canada, al 50% annunciato ieri. Secondo fonti del quotidiano economico, funzionari USA hanno predisposto varie opzioni per consentire al presidente americano di introdurre le nuove tariffe, in previsione della scadenza, entro fine settimana, di quelli al 10% già imposti. Le possibili nuove tariffe arrivano dopo l'alt della Corte Suprema ai dazi reciproci e quelli al 10% ora in scadenza.
1: La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, lo dice alla NBC il presidente Trump. Le navi e le forze militari USA sono posizionate e preparate a garantire la libertà di navigazione, aveva prima dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti. Erano stati i Pasdaran, guardiani della rivoluzione iraniana, ad annunciare la chiusura dello stretto dopo gli ultimi raid americani.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta dopo i violenti scontri avvenuti a Bologna in seguito alla morte di Fakir, deceduto durante un intervento della polizia. La premier ha chiesto che venga accertata la verità con il massimo rigore, ma ha condannato con fermezza le violenze contro le forze dell'ordine, definendo inaccettabili gli attacchi e il clima di odio nei confronti della polizia. Intanto prosegue l'inchiesta della procura per chiarire le circostanze della morte del 43enne marocchino, mentre le autorità stanno acquisendo anche le immagini delle body cam degli agenti coinvolti.
1: Riaperta la gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Dietro al bancone la moglie e la figlia, fuori dal negozio un cartello. Non si rilasciano dichiarazioni ai giornalisti. Ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. Mario Roggero, 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre banditi che lo avevano rapinato e stavano fuggendo.
2: Sanità, migliorano le liste d'attesa. Secondo i dati Agenas del primo quadrimestre 2026, aumenta il rispetto dei tempi di garanzia. Per le visite specialistiche si passa dal 76,1% al 78,7%, mentre per gli esami diagnostici dall'83% all'84%. Migliorano 16 regioni per le visite e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Restano invece in ritardo Abruzzo, Trentino Alto Adige, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Val d'Aosta. Tra le realtà più virtuose, la Liguria.
1: Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. La panchina non mi manca. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
5: Buon pomeriggio ragazzi, benvenuti da Roma. Io spero davvero che un altro nome sotto traccia, che un pupillo di Massara dicono sia Alaj Begovic, il trequartista bosnio che ci ha fatto vedere le sue qualità nello spareggio, e secondo me potrebbe giocare anche titolare, magari Ibiz è un po' più accentrato e lui sulla fascia. Poi con questa cosa, cioè, che sono giovani, 19 anni, anche Ekator che dovrebbe adesso andare in prestito, cioè io non capisco lui. la Spagna ha vinto un mondiale con 2-2007 e giocano nelle loro squadre titolari sempre, nonostante anche Barzì comunque faceva in passato ha fatto degli errori, ma ha sempre avuto la fiducia di tutti gli allenatori. Non capisco perché noi ci dobbiamo ostinare a mandare in prestito questi giocatori, non sono da Juve, cioè la Juve l'anno scorso è arrivata sesta, quindi perché Hecator non dovrebbe giocare titolare quando è il secondo giocatore under 21 con più presenze in Serie A dopo il Liz? Cioè, non capisco questa cultura che abbiamo noi in Italia, non riusciamo a sdoganarla e ad andare avanti. Comunque ecco, io prenderei lui, secondo me insieme a Iliz e Cico farebbe molto bene.
6: Ciao ragazzi, Alessandro, ma proprio rilasciandomi il discorso di Elkan, il fatto che sia arrivato Carnevali e sia stato rifatto un assetto societario, se non metti della liquidità, visto che l'anno scorso è stato fatto un errore insieme da Elkan, perché comunque l'ha scelto lui, no? Ha dato fiducia a una persona, poi questa persona non ha dimostrato le competenze che Elkan pensava che avesse. Quindi ora poi dopo ridai tutto in mano a un'altra persona con una situazione ancora peggiore. Come puoi pretendere che questa faccia dei miracoli? Cioè, se non immette liquidata lui in base agli sbagli che sono stati fatti da lui lo scorso anno, secondo me non, anche Carnevali ha le mani più che legate. Alex.
7: Buongiorno a tutti, Giovanni dal Brasile. Volevo solo opinare su Vicario. Io non trovo che Vicario sia un grande upgrade rispetto al buon Di Gregorio, che è un portiere di media levatura, ma credo che Vicario ci possa portare tanti punti in più. A centrocampo sogno André Luiz del Corinthians, anche perché il Corinthians vorrebbe Artur Melo, e risolveremo due problemi, ma per il resto stiamo calmi perché le cose andranno. Un abbraccio a tutti e fino alla fine forza Juventus.
8: Allora Paolo, il Paris Saint Germain ha fatto un prezzo, la Juve dice che non va bene, il problema è chi cede. Se continua così finisce che cede la Juve, esattamente come Coppa 2 anni fa. Speriamo di no. Roberto da Roma, ma il rischio è grande.
9: Ciao Paolo da Torino da Roma, ma io credo che Carnevale, Massara e gli altri in società abbiano un compito veramente molto arduo. Noi non siamo il Manchester United o il Chelsea che possono permettersi di avere 40 giocatori in rosa e i prestiti che andremo a fare, perché non parleremo solo di prestiti, sicuramente bisognerà dare una mano più efficace, è scontato questo. Quindi se non va via qualcuno non entrerà nessuno, io credo sia questo il modus operandi della nuova società, e come è anche giusto che sia, va bene avere troppi giocatori in rosa, sempre forse io.
10: Buongiorno, come già ho detto precedentemente, allora, quando Conte si lamentava che non poteva sedersi a un ristorante con 10 euro quando il ristorante ne valeva 100, a oggi le cose non sono cambiate. Quindi noi continuiamo a non poterci sedere ai ristoranti da 100 euro e soprattutto se dobbiamo fare il mercato con vendendo prima e poi comprando, beh, gli unici giocatori che noi possiamo vendere sono i migliori della Juventus, e quindi sicuramente ci resteranno sul groppo i vari Derig, i vari Openda, i vari Kelly e compagnia cantando, che nessuno vuole, perché effettivamente li abbiamo comprati non si sa perché, potevamo spendere in giocatori migliori quei soldi e invece ci siamo presi queste gavette, e quindi dovremo vendere per forza di cose quelli buoni per poter, perché tanto questi non li vuole nessuno, per poter poi andare a comprare, facendoci tirare per il collo, qualche giocatore qua e qualche giocatore là. Ciao Angelo da Roma.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
11: Un'ora di passione, di mercato, di dubbi, di certezze, quelle decidete voi. Un'ora con Manuel in regia, un'ora per parlare insieme a voi, confrontarci su quello che sta succedendo nel mondo Juve. Piccolo spoiler, non un granché fino a questo momento, ci aspettavamo sicuramente qualcosa in più. Sì, la maglia, lo svelamento della nuova maglia. Posso dirti, ormai che non ho più 14-15 anni, non mi fa più quell'effetto lì. Sarei più interessato a capire le strategie di un mercato. E quando i tre maggiori quotidiani sportivi italiani, in un giorno di 22 luglio, in un mercoledì 22 luglio, escono tutti e tre con tre nomi diversi per l'attacco, Mateta da una parte, adesso non mi ricordo, Colomoni sempre dall'altra un nome nuovo, adesso non me lo ricordo più, significa che non c'è molta unità.
12: Ma
11: almeno
12: è del mestiere questo?
11: Al di fuori della Juve, sto dicendo al di fuori, non c'è molta anche capacità di intuire quelle che sono le strategie della Juventus. Mi auguro che invece nelle segrete stanze della Continassa si sappia esattamente dove si sta andando, perché in questo momento la Juventus non può perdere troppo tempo. L'abbiamo già detto ieri, lo ribadiamo, c'è anche la possibilità di un ritorno di Vlahovic, trattativa non riaperta ma dialoghi che sono ripresi dopo un periodo, diciamo così, di stop, di muro contro muro, di mancato rinnovo, e lì arrivederci e grazie, fino a un certo punto in cui citofonare Juve da parte di Spalletti probabilmente ha mosso qualcosa in Dusan Vlahovic, che io fossi in lui non mi precluderei nulla a questo punto, in questo momento, visto anche che non è che sono arrivate valanghe di richieste, e quindi magari riaprire una porticina che sembrava socchiusa potrebbe essere un'ottima idea, e pare averlo fatto Dusan Vlahovic. Però insomma, se si torna a parlare di Mateta, di Dusan Vlahovic, se si continua a spingere su Colomoni, si è parlato fino a ieri di Richarlison, che non è un nome in orbita Juventus ma è stato fatto, capite bene che non c'è una idea comune su quello che sta facendo la Juventus, su come si sta muovendo per l'attacco la Juventus. E quindi aspettiamo e vediamo. L'importante è che arrivi qualcuno, e quel qualcuno deve arrivare presto. Perché? Perché addirittura Luciano Spalletti di fatto ha bloccato la partenza di Openda, che sappiamo tutti era destinato a un'uscita. Perché? Perché in questo momento in attacco non ha nessuno, nemmeno Ekator, che si è infortunato, 20 giorni, Vlahovic chiaramente è andato via, tra l'altro c'è pure Ildiz che salterà la prossima partita contro Standard Liegi, non è propriamente un attaccante però fa parte del reparto, sempre la solita tendinopatia. Aspettando Nico Gonzalez, che giustamente ha giocato la finale, vuoi dargli qualche giorno di riposo, settimana in più? Certamente. In attacco chi c'è? Sono Milik, Jonathan David, che è ancora in vacanza post campionati del mondo, e poi basta, Openda e Milik. Questo è l'attacco della Juventus, speriamo per poco, speriamo soltanto in questo precampionato a tratti, e speriamo che a breve possa arrivare qualcuno a rinforzare quel reparto, qualcuno con la Q maiuscola. Perché non basta uno, a mio giudizio non basta Pellegrino, bene tutto, ma ci vogliono attaccanti che facciano la Juventus. E ci si ritrova, ormai sono anni che parliamo di una Juventus in difficoltà in attacco, sono anni che parliamo di una Juventus che ha sbagliato le strategie di Dusan Vlahovic, e si ritrova con un attaccante per cui ha speso 75 milioni a scadenza di contratto. Si era parlato, vi ricordate, anche di un possibile interessamento di nuovo a Dybala. C'è una Juventus che non sembra avere pace in attacco, proprio perché non ha le idee chiare, almeno al di fuori, perché poi questo distinguo va fatto. Noi parliamo per quello che vediamo noi al di fuori della Juventus, che spero e non credo che possa corrispondere a quel che succede dentro alle stanze della Continasse, perché lì credo che le idee comunque siano nettamente più chiare. Io immagino che ci sia il primo obiettivo, il secondo e il terzo, e si vada in quest'ordine, provando a prendere il primo. Se il primo non si riesce a prendere, si va sul secondo e via discorrendo, un po' come fatto con i portieri. Il primo obiettivo era Alisson, non si riesce a prendere, si va sul Dibu. Se non si riesce a prendere Dibu, cosa succede? Piano B o C, a questo punto, Vicario. Questa è la strategia del mercato al momento che possiamo leggere dal di fuori della Juventus. È una strategia di necessità, non di opportunità, di necessità, perché la Juventus in questo momento questo deve fare, non può permettersi grosse spese, deve aspettare e vedere anche se il prezzo di qualcuno per un motivo o per un altro dovesse scendere di 4-5 milioni, sarebbe comunque un guadagno in questo momento per la Juventus, che come detto non ha i soldi della Champions, è in regime di settlement agreement, deve autofinanziarsi e quindi deve meramente cercare di risparmiare. Spendere in maniera oculata non vuol dire non spendere, però spendere sì in maniera oculata, non sbagliare. Quello che non può permettersi la Juventus, al di là di tutto, è sbagliare i colpi. Allora, tra poco sentiamo il nostro ospite, perché lo abbiamo anticipato rispetto al solito. Io credo che Vlahovic, anche su Vlahovic i dubbi di tutti siano solo fisici, non economici. Probabilmente il secondo infortunio che ha avuto quest'anno ha lasciato più ombre che luci. Io comunque lo riprenderei subito e non cenderei Bremer. L'altro argomento di discussione, caro Marco, hai fatto bene, hai fatto molto bene ad anticiparmelo, è una possibile cessione di Bremer. Cosa succede? Allora, occorre fare qualche passo indietro. Grayson Bremer, infortunio, è rientrato, ha avuto un altro infortunio muscolare. Ha giocato un finale di stagione, luci e ombre, va detto, non da lui, non è ancora tornato il Bremer pre-infortunio, una Juventus che insieme a lui in difesa abbiamo visto naufragare in diverse partite, Galatasaray, che tra l'altro è la squadra che sta spingendo per prenderlo, e non soltanto. Questa è la premessa doverosa. Come sta Bremer in questo momento? Fisicamente meglio? Può tornare ai suoi livelli pre-infortunio? Probabilmente sì, c'è ancora un minimo margine di incertezza che dovrà sciogliere lui sul campo, però ragazzi, oggettivamente ha tutti i presupposti per tornare a essere il vero Bremer. Non l'abbiamo ancora visto, ma è chiaro che ci vuole e ci vorrà tempo. Cosa succede in questo momento? Bremer ha 29 anni, sta giustamente facendo dei ragionamenti sul futuro, il suo futuro alla Juventus, in cui sta bene, non ha motivo di cercare... Se avete notato, rispetto a tanti altri, Leao, eccetera, eccetera, è un giocatore che non ha dato grossi segnali di mal di pancia o di guardarsi altrove. Certo, a 29 anni è normale e legittimo anche da parte sua fare dei ragionamenti per il futuro, un futuro che in casa Juventus non prevede la Champions League. Quindi questo potrebbe anche essere un fattore. Dall'altro c'è il fattore che pesa tanto, o meno a seconda dei punti di vista, quello economico, perché il Galatasaray in questo caso gli farebbe un contratto decisamente più ricco rispetto a quello che guadagna la Juventus, circa 8 milioni, sarebbe pronto il Galatasaray anche a fare un'offerta di livello alla Juventus, a livello di cartellino. Sappiamo che il costo residuo di Bremer è abbastanza basso e quindi la Juventus, insomma, a fronte di magari una cessione a 45 potrebbe ricavarci molto. Quel ricavo potrebbe diventare poi molto utile per andare a spingere su Lukumi, Pellegrino, chi volete voi. Detto questo, sarebbe una grande perdita, una grave perdita in difesa per la Juventus? Sì, senza ombra di dubbio, perché diciamo che perdi il tuo top player. La Juventus in questo momento di top player ne ha due. Bremer è in risalita verso il tornare a essere quel top player che era stato, ma lo è stato, quindi lo tornerà a essere molto probabilmente. L'altro top player è il Diz. Uno forse lo cedi, l'altro arriva con un ginocchio non al 100%. Diciamo che i presupposti per la nuova stagione, senza voler essere pessimisti, noi cerchiamo solo di fare cronaca e analisi, non sono i migliori, se lo vogliamo dire. Cosa succede con Bremer? Che la Juventus non spingerà per un'eventuale cessione. Chiaramente se il Galatasaray vuole parlare col giocatore può farlo. Chiaramente se il Galatasaray è interessato al giocatore deve fare un'offerta di livello. Quindi la Juventus cosa si aspetta? Un'offerta dai 40 in su, più tendente ai 50 che ai 40, però un'offerta dai 40 in su. E potrebbe accettarla, sì, perché per una serie di motivi la difesa è un reparto abbastanza blindato anche numericamente. Ricordatevi che quest'anno abbiamo in più Rugani, che rientra dal prestito, poi non è detto che rimanga, però al momento c'è. E abbiamo tutta una serie di giocatori come Kelly, eccetera, eccetera, che possono fare sia i braccetti, Gatti, difesa 3 o difesa 4, insomma, possono dare delle garanzie. Bremer è un'altra cosa, rispetto a Gatti, rispetto a Kelly, rispetto a tutti gli altri, è un'altra cosa. Però, dovendo pensare a qualche sacrificio, e lo diciamo da mesi che la Juventus qualche sacrificio potrebbe farlo in vista della prossima stagione, Bremer è un nome attenzionabile perché ha delle caratteristiche che a livello di mercato possono interessare da una parte e dall'altra. Ha mercato, ha un costo residuo basso, è spendibile sul mercato. È un giocatore su cui offerte ci possono essere e ce ne saranno, perché ha 29 anni, perché è stato protagonista alla Juventus, quindi per una serie di motivi può essere sacrificato. Rimane da capire se la Juventus vuole sacrificare lui o eventualmente fare un altro discorso legittimo, molto, forse anche di più da parte mia, cioè io Bremer non lo vendo perché è un punto da cui ripartire per la prossima stagione, piuttosto sacrifico Gatti e Cambiaso, ok? Quindi coi soldi che potrei ricavare da Bremer, quei soldi me li tengo e provo a ottenerli da una duplice cessione di Cambiaso e Gatti, oppure da Miretti e un altro. Cioè, il discorso che mi piacerebbe capire da parte della dirigenza adesso è se tra tutti i giocatori magari c'è qualcuno di un pochino più incedibile. Incedibili non ce ne sono in questo momento, però magari qualcuno che più degli altri potrebbe tornare comodo anche per la prossima stagione. Ecco, questo secondo me sarebbe Bremer. Vediamo cosa succede. Ma Pinamonti più scarso di Vlahovic, ci chiede Stefano. Più scarso di Vlahovic, a occhio e croce ti dico di sì. Cioè, tra i due, secondo me ci sono varie categorie, questo va detto. Intanto Manuel, secondo me possiamo sentirlo poi dopo, sia a questo punto, visto che sono 14:24 il nostro ospite. Ciao Alberto, girano sempre i soliti nomi. Mollerei Colomoni, farei volentieri due chiacchiere con Vlahovic, no a cifre esagerate. Ragazzi, al momento Tutto Sport ce lo riporta questa mattina in edicola, ballano circa 6 milioni tra l'eventuale proposta della Juventus e la richiesta di Dusan Vlahovic. 6 milioni, un po' tra ingaggio, bonus alla firma e qualcosa. Non è una cifra insormontabile, ma è una cifra corposa. Non la risolvi con "ma sì, poi ci mettiamo un bonus in più in meno". Cioè, 6 milioni sono tanti per un giocatore che potrebbe arrivarne a guadagnare magari 6-7. Oggi, in spending review, con un contenimento degli ingaggi, le cifre sono queste. Vlahovic lo sa, è il primo a saperlo, quindi o si accontenta e prova a riaprire il discorso con la Juventus, ma non è che si presenta alla Continassa, citofona e dice: "ragazzi, le mie richieste sono le stesse che di prima". Allora gli dicono: "ma cos'è citofona?"